campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché energie sono tanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello mentale del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché energie sono tanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello

0: appunto del tecnico Quaresmini, che ha fatto molto molto molto molto bene quest'anno, salvando la squadra con ben 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora, torniamo, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché stavamo per farvi sentire le parole di Mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a sentire Mister Cosmi.
1: Purtroppo, per fortuna, appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. E questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari, perché se tu fai un gran primo tempo molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendano le misure, no? Quello che è successo al calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo. Poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento, non, guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono le situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra. Invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni, rischiare. Però questo è successo relativamente, insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
2: Giuseppe Mautone, Salerno Sport 24.
3: Buonasera. È stato un tutt'uno, lei è riuscito a legare con la piazza, a legare con i giocatori, in città si respira dopo diverso tempo anche molta passione, un clima di grande unione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è il Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Serie A. Grazie.
1: Ma guarda, io credo, allora intanto vorrei per l'ultima volta sottolinearlo, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era metà classifica, e quindi io ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque 7 vittorie, anzi 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quei punteggi. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare.

0: pensare che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma. E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta a Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere 2 minuti, 1 minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me, è legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma, io ancora devo, so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania. Basta nominare queste 4 piazze per far capire che tipo di attese ci sono. C'erano all'inizio campionato. E quello possono dare le tifoserie di queste 4 squadre. Quindi io a Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi. Ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli, è chiaro. È normale che una delle due lascerà la semifinale e questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra. Però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte. Catania ci sono andato vicino e va bene, quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito come ha subito. Diciamo il Catania e la Salernitana, l'esploit di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento, solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata, in quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina, adesso stanotte ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina col cioccolato, però. Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso
1: Mando dei colleghi da letà.
0: all'estremo.
2: Salve, mister.
0: Salve.
2: Buonasera, nell'ultimo tempo, quando andavo in America, sono in confusione di, anche se dopo le aree, sono stato un po' in squadra matura, insomma. Ma

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta, ma in quest'ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di tuttoc.com e con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di trattare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumezzane ha confermato l'acquisto di Ghillani, che resta fino al 2028, era in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. L'altra notizia di giornata è l'addio del Pineto con mister Tisci, che non ha rinnovato il contratto con il club abruzzese. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità, trattative. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, perché prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati alle Final Four, ci sono Union Brescia, c'è il Catania, c'è l'Ascoli e c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana. Poche sorprese.
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo sempre di playoff che sono un terno all'otto, che sono comunque una giostra piacevole da vedere perché ci regala sempre grandi emozioni. Quest'anno grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esaltante del Casarano, che ha fatto le sue imprese, per carità, il Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria nel Coppa Italia, però obiettivamente sono le quattro, almeno le tre più una che pronosticavamo alla vigilia di questi playoff, e sono arrivate lì tutte e quattro. Quindi fatico proprio tra queste quattro a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento, ecco, forse no, il Lecco poteva giocarsela, il Lecco, però insomma, ci fosse stato il Lecco piuttosto che la Salernitana, sarebbe cambiato veramente molto poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere perché comunque c'è stato poi Catania, Lecco e Salernitana Ravenna. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo veramente lo spettacolo ai massimi livelli, perché sono le 3 più 1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le tre già promosse ovviamente.
0: Domanda complicatissima: chi vedi come favorita finale per la promozione in Serie B ad oggi, ovviamente?
1: Io l'avevo detto anche l'altra volta, la mia favorita è l'Ascoli.
0: Vero.
1: Però
0: vero,
1: l'altra
0: vero,
1: volta
0: vero.
1: Avevo anche detto che dopo questa mia sparata temevo una brutale eliminazione da parte del Potenza, non è stato eliminato. Poi alla fine per le seconde il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque da un mese di pausa, dei sostanziali
0: di stop,
1: inattività.
0: Esatto.
1: È vero che magari fanno amichevoli con squadre di Serie D, squadre d'eccellenza, però non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro, insomma, l'Ascoli si era beccata una bella rogna, perché Potenza si sta dimostrando veramente una squadra da coppe, o comunque da turni ad eliminazione
0: Sì,
1: diretta. Infatti,
0: dall'inizio diretta,
1: ha
0: è vero.
1: vinto. Qui è un po' come la Gian Erminio, che è un'altra squadra che quando inizia i
0: Esatto.
1: playoff diventa una specie di Siviglia in Europa League, praticamente la Gian Erminio quando arrivano i playoff di Serie C. Quindi l'Ascoli aveva veramente forse l'avversario più insidioso tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'ha passato non in maniera brillantissima, perché poi insomma parliamo di un 0-0, 1-0, tra l'altro maturato nei minuti finali, quindi col brivido fino a 10 minuti dal 90esimo. Però aver superato questo ostacolo, secondo me, potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio, potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine deludente, perché l'Arezzo l'aveva ripreso, poi alla fine non è riuscito il sorpasso in extremis.
0: Io ti dirò, avesse iniziato subito l'Ascoli, la davo come favorita anch'io, però questi 20-25 giorni di stop potrebbero, come dicevi tu, avere un po' influito. Sembrerebbe che non abbiano influito sull'Union Brescia, che è partito a razzo 3-0 in casa del Casarano, poi ha gestito tranquillamente a Rigamonti, chiudendo 0-0 e passando il turno.
1: Sì, Però è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli se ne è un po' programmati i playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8 giornate d'anticipo il campionato,
0: È
1: quindi in
0: vero.
1: pratica il Brescia invece di fare le amichevoli con i dilettanti, come squadra d'eccellenza, ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie
0: Di
1: C
0: preparazione, esatto.
1: da marzo ad aprile, esatto, quindi prima di arrivare ai playoff. Tra l'altro ha recuperato diversi infortunati e comunque la rosa del Brescia non è che stiamo parlando di una
0: Esatto,
1: sorpresa, ecco, a
0: forte.
1: questo livello. Quindi potrebbe
0: Sì.
1: essere effettivamente un'altra bella candidata. Tra l'altro c'è questo scontro con la Salernitana, che poi alla fine l'anno scorso, diciamo che per colpa del Brescia, alla fine la Salernitana non ha più giocato il play-out con il Frosinone, si è trovato contro la Sampdoria con tutto quello che ne è conseguito. È inutile ripercorrere insomma
0: Sì.
1: l'estate scorsa, che in Serie B ci ha lasciato veramente non degli strascichi, ci ha lasciato delle guerre nucleari quasi.
0: Approfitto però dell'assist che mi hai fatto, non torniamo su quello, però a quel tema lì del Brescia è strettamente legato a quello che è successo al Trapani con il presidente Valerio Antonini che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver vinto la causa contro il fisco, no? Per la questione dei sostituti d'imposta. Difficilmente però questa cosa potrà avere un risvolto sul piano sportivo.
1: Sì, è quasi, no, io direi senza difficilmente, è letteralmente impossibile,
0: Sì.
1: anche perché diciamo che è stato riconosciuto il fatto che non c'è stata l'intenzionalità, ma questo non significa per la giustizia sportiva che quei pagamenti siano avvenuti nei tempi, cioè quei pagamenti lì non sono arrivati, c'è stato un problema con quei crediti più o meno fasulli che fossero. Alla giustizia sportiva chi ha fatto cosa e perché interessa relativamente, interessa che le cose vengano
0: Esatto.
1: fatte nei tempi e nei modi stabiliti dalle regole. Questo non è avvenuto. Antonini che canta vittoria, già preannuncia squadre, riammissioni in Serie A di basket, in Serie C di calcio e via discorrendo. Io non vorrei smorzare l'entusiasmo di un grande sognatore come Valerio Antonini, ma temo che quello che è allo stato attuale la situazione del Trapani, cioè Serie D, e del Trapani Shark, cioè radiazione dal campionato. Così era e così rimarrà. Poi, se avrò la possibilità, magari non so anche tu, di scendere a Trapani per fare la colazione con Antonini, visto che l'ha annunciato sui suoi
0: Bello.
1: social, non vedo l'ora, insomma, di magari farmi offrire una bella brioche con la granita e parlare di situazione del Trapani, di Telesud e via
0: Ecco,
1: discorrendo.
0: non farmi pensare al cibo perché sono a dieta e mi mangerei anche il microfono in questo momento, ma sì, sarebbe bello sentirsi proprio sentire dal presidente di persona, dal presidente Valerio Torini, quali sono i suoi piani. Io fossi lui mi concentrerei più sul costruire la squadra per rivincere nuovamente il campionato di Serie B e questa volta fare le cose per bene. Secondo me, difficilmente vedremo Valerio Antonini ancora alla guida del Trapani. Secondo me si prospetta un'estate in cui ci saranno dei cambiamenti, però queste sono solo ipotesi e non ho notizie in merito. Matteo, cambio discorso. Altro tema purtroppo delicato è quello della Ternana, perché c'è stata la seconda asta per rilevare il titolo sportivo, ancora una volta deserta. Quindi di fatto manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la Ternana è fallita.
1: Sì, questo è un tema scandaloso più che un tema spinoso,
0: Sì.
1: perché veramente quello che è stato fatto alla Ternana è qualcosa che probabilmente in futuro ne leggeremo nelle inchieste giudiziarie, non lo so, perché è veramente assurdo quello che è successo alla società. Le ultime notizie, tra l'altro, con Bandecchi che ha acquisito il titolo dell'Orvietana, con Biagioli, che è il presidente dell'Orvietana, che avrebbe ricevuto dallo stesso Bandecchi l'affidamento diretto per fare dei lavori, peraltro parliamo di lavori da 150.000 euro, non lavori da 7 milioni di euro, per sistemare una stradina per una frana sostanzialmente isolata, una frazione di Orvieto. Bandecchi, da sindaco di Terni, è anche ovviamente presidente della provincia, e quindi ha affidato direttamente a Biagioli, presidente dell'Orvietana, e alla sua ditta la sistemazione di questa strada. La notizia è arrivata subito dopo l'accordo tra i due per lo spostamento del titolo dell'Orvietana a Terni. Bandecchi ha detto che la cosa era successa già il 1 aprile, cioè che l'accordo per questo affidamento diretto era del 1 aprile. La situazione il 1 aprile era completamente diversa. A me non sembra che la situazione della Ternana il 1 aprile fosse così rosea da far
0: Sì.
1: ipotizzare chissà cosa per il futuro. Quindi Non lo so, non voglio aggiungere altro perché poi con Bandecchi veramente si fa fatica a capire dove inizia la provocazione e dove c'è la realtà dei fatti. Quindi chiudiamola così, ripeto, quello che è successo alla
0: Chiudiamo.
1: Ternana è i vari prestanome che sono stati messi a capo della società in questi ultimi 3-4 anni per farle fare questa fine. A me lasciano veramente interdetti e sconcertato, però purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D e purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D con il titolo di un'altra squadra, che tra l'altro è una squadra che ha 120 anni di storia e una comunità che il calcio lo segue, perché insomma non stiamo parlando di, non so, del
0: Esatto,
1: Milan
0: esatto.
1: futuro, di una squadra B, insomma, nata dal nulla e senza un seguito. Parliamo di una squadra e di una città che il calcio lo seguono e avevano un titolo da 120 anni. Però, vabbè, chiudiamola così, dai.
0: Chiudiamolo qui. Restiamo però in Umbria perché c'è anche il futuro del Perugia che tiene banco.
1: Sì, lì siamo in attesa a Perugia, ma insomma anche a Livorno, un'altra piazza in cui il presidente al momento non fa sapere nulla, i contratti dei giocatori sono in scadenza, non si sa chi guiderà la squadra perché a Perugia, non è detto che resti Tedesco, non è detto che resti Gaucci, sono diversi giorni che si parla, si posticipa sempre la data delle decisioni finali, però questa data non arriva mai. Adesso è emersa addirittura la volontà del presidente Faroni di o cedere il 30% delle quote, oppure di cedere interamente il pacchetto azionario. Il problema è che il 16 giugno scadono gli adempimenti federali, quindi ovviamente ci sarebbe la volontà di chiuderla prima. Certo, siamo al 22 maggio, io non so quanto sia semplice in 25 giorni chiudere un'operazione del genere, a meno che non sia stata messa in piedi già da prima, però se è stata messa in piedi già da prima, diciamo che tutti i media perugini l'hanno bucata questa notizia, quindi complimenti a
0: Esatto.
1: Faroni per aver tenuto tutto segreto. Se poi riescono a fare tutto in 25 giorni, buon per loro, insomma.
0: Vedremo quello che succederà. Se ci aspetta sicuramente un'estate lunga, calda, non solo dal punto di vista climatico, non solo dal punto di vista del mercato. Io rinnovo la speranza, Matteo, che possa essere un'estate dove arriviamo alla composizione dei calendari e ci sono le 60 squadre senza X, senza Y, senza queste varie cose che ci hanno accompagnato negli ultimi anni e che ci siano squadre iscritte che non facciano la fine del Rimini o della Triestina, insomma, squadre escluse a metà anno o che si portano, arrivano in fondo con 25 punti di penalizzazione. Sarà una speranza, temo vana, però è l'ultima a morire. Matteo, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente l'amico Matteo Ferri, collega di TuttoC.com. Andiamo avanti perché abbiamo un altro contributo da farvi ascoltare. L'altra squadra, una delle quattro squadre che ha raggiunto la Final Four è il Catania di Mister Toscano. Ricorderete, era stato esonerato Toscano durante la regular season, era stato preso William Viali, è durato poca, è durato 4 settimane la parentesi Viali a Catania, è tornato Toscano che sta guidando il Catania ai playoff. E dopo lo 0-0 di Lecco, ritorno, la gara è terminata 3-3, 6 gol, però è bastato al Catania, è bastato il pari per in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season per passare il turno e accedere alle Final Four. Andiamo a sentire le parole di Mister Toscano.
2: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Io comincerei dalla fine e da quegli interminabili 3 minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché poi alla fine, dico, ci si giocava tantissimo e si rischiava di buttare tutto in un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio. Che dice lei?
3: Poteva chiuderla prima, perché abbiamo avuto due o tre situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, che è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi, dopo il gol del pareggio, un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose, secondo me, di grande qualità. L'ha ribaltata, Poi se l'avessimo chiusa prima forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile. Noi l'avevamo vista in video, forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più. E oggi quando ho rivisto ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duca, per portarti fuori palleggiandoti, era ancora più difficile decifrarla. Invece i ragazzi sono stati bravissimi a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei rischi, perché quando un tre quarti ti porta fuori, come l'azione del primo gol, che ti portano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, là la potevi leggere meglio. Però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più, oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
4: Buonasera mister, Marco Zappalà per Cityzone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale, perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti. Probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito, dopo la sofferenza finale, che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
3: Intanto devo fare complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa... Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci. E spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemato. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle, di stare insieme, di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0. E abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante. E quello che ho visto oggi è la testa. Contro una squadra forte, organizzata e fisica, di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante. Semifinale. È questo che volevo dare ai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma. Oggi questa partita deve servire, come ci sono servite tante partite durante il campionato, e oggi i playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire, i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
5: Buonasera mister. Buonasera. Giorgio Cantone per Unica Sport, intanto complimenti per il passaggio del turno, ha parzialmente risposto, ma le chiedo, ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi, grazie.
3: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità. È stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff o durante il campionato un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare questa fortuna.
5: E come ha approcciato i playoff la squadra?
3: Bene, però ogni partita adesso, primo gradino, avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera, godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene. contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un Ascoli, si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante. Sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
6: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreda un attimo e quindi lascio il centrocampo. C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
3: Di
6: la
3: quale periodo
6: partita.
3: parli? Di quale periodo parli della partita?
6: Del
3: Del primo
6: secondo
3: tempo?
6: tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo, sono stati
3: Gli ultimi
6: particolarmente
3: 10 minuti.
6: gli
3: Io
6: ultimi 10 minuti, sì.
3: avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti. Si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo. Io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato, riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari. Che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo. Ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
7: Buonasera mister, Angela Sciuto, Futuragollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla. Insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff. E poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
3: Ma penso che anche la scuola l'ha speso.
7: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo
3: per
7: senso la
3: tutti. Le
7: gestione
3: partite
7: delle.
3: ravvicinate sono per tutti. E il recupero è importante, è fondamentale. Che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza. Sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
0: E queste erano le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle quattro squadre che ha raggiunto le Final Four dei playoff di Serie C, insieme all'Ascoli, all'Unione Brescia e alla Salernitana. Quindi pochissime, anzi nessuna sorpresa, perché hanno raggiunto la fase finale le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto, più la Salernitana, che è una delle squadre che lottava, ha lottato per gran parte della stagione, poi si è dovuta arrendere al dominio che ha messo in atto il Benevento nel girone C, ma resta comunque una delle squadre più forti del girone C e di questi playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra trasmissione, l'ultima della settimana. Ritorneremo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 come sempre, ma ovviamente restate qui con noi perché su TMV Radio, dopo di noi, dopo il TMV News di giornata, storie di calcio e poi Football Rewind. Quindi scaricate la nostra app, seguiteci su TMV Radio e sul 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
9: Andiamo a dare il buon
10: Vabbè.
9: pomeriggio come sempre a Niccolò
10: Ciao
9: Ceccarini. Ciao
10: Nick.
9: Nick, ben
11: Ciao
9: trovato.
11: ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Stefano, ma dov'è Massimo?
9: Adesso eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni. Ecco, ciao Massimo.
10: Non è uno che si nasconde.
11: Ciao ragazzi, ciao, buon Massimo. Pomeriggio. Noi Viola si dice sempre, Massimo, non ti preoccupare.
9: Senti che ti ha messo il regista, guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
10: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo
9: sì.
10: Bonanni.
9: Sì, a Massimo con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
12: Ciao ragazzi, Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
9: Io no, caro.
12: Sì.
9: Caro...
12: perché tu non leggi i giornali attentamente.
9: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto, ma no. Poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava avevo preso una giocatina da 50 euro, non un 2 euro, capito?
12: Cioè, e quindi ho detto,
9: ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato. Va bene, va bene, va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
12: Chiederemo i danni.
9: Sì, infatti faremo una telefonatina a fine campionato. Allora, no, poi volevo comunicare una cosa a Bonanni, che la sua giornata negativa, caro Massimo, tu hai fatto 0 punti. E io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono proprio addosso a te, Orlando, ad una giornata dal termine. C'è un punto che ci separa. Eh?
10: Attenzione.
9: Hai capito, Massimo?
11: Vabbè, ragazzi, ma io non so se avete visto la gogliardia di quando io ho detto il risultato.
9: Lo so, gogliardia, però insomma, io invece sono stato tremendo, sì. Volevo questi 3 punti.
10: Massimo ha detto 3-0. Io 4...
9: No, Massimo ha detto
11: 0-1. 0-1, con tanti saluti a Stefano in pallone.
10: Vero,
9: 0-1.
10: Sbagliato di poco,
9: come sbagliato di poco?
10: Io 4-1, però insomma sì, parlo di Dobby, poteva essere un 4-0. Però,
9: va bene, dai. Invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina, ha dato il pareggiotto.
10: Ma no, lui invece... però ha fiutato.
11: Guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia.
9: Aspetta,
11: io
9: che
11: non
9: ci andiamo.
11: Sono uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
9: Adesso
11: troppo
9: ci andiamo.
11: Facile, troppo facile giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
9: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
11: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
9: Vado da Impallomeni.
10: Beh, io li dedico ad Allegri, perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
9: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
10: Sì, però alla vigilia il Milan sembrava quello più
9: vero.
10: In difficoltà.
9: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
12: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto, perché la Roma non era sicuramente una delle 4 migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente stanno facendo qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
9: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
11: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha passato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta. E quindi ti dico che se li merita tutti.
9: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
10: Noi che abbiamo seguito anche...
9: È vero, Stefano.
10: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
9: Però, sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come play-off, maturato.
10: Pensavamo che il Palermo potesse far valere, no, il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo.
9: Sì,
10: per questo motivo. Quindi Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene,
9: assolutamente, gioca molto assolutamente bene. Assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare, perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là, che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby, sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
13: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della, dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano, è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
9: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
14: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto. Lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente una dimostranza quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, fra la società. Cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro. Però se è troppo da una parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
9: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
14: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
9: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
10: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente e mi piacerebbe restare, poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro, io non vedo, non ne percepisco come parole d'addio, per adesso.
9: Tu dici più un'attesa di capire?
10: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario,
9: dignitoso tatticamente,
10: sì, però
9: pochezza tecnica,
10: è isolato,
9: sì.
10: È isolato, non si può giocare a calcio su a certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema,
9: Detto.
10: Ma che roba è? Cioè, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Non... Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estate vuoto?
9: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
10: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
9: Buonanni.
15: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire alla Lazio, ma la partita di ieri, tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile, e come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo, quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
9: Daniele, sono parole d'addio?
16: Secondo me sì, secondo me sono parole d'addio, anche perché se lo Tito fa lo Tito non cambierà nulla nella Lazio,
12: continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
9: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
12: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta. Come al solito, sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
9: Sei d'accordo anche tu, Stefano? Sì. Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Nick, ritroverebbe Giuntoli?
14: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
9: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
15: Ma, secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so io, insomma, se dovessi dirlo così di getto, direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma, in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
9: No, è chi si prende questa, cioè, una bella patata bollente, eh?
10: Beh, però insomma la piazza è importante,
9: però...
10: credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che
9: però senza coppe, non è una situazione proprio
10: senza Europa, perché no, provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo. Cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma è scarica, è isolato, non c'era nessuno, è stata la curva vuota, ma che è? Cioè tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
9: Sì.
10: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi. C'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
9: No, sono d'accordo.
10: Ma come fai? Ma la società veramente... ma non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
9: Sì.
10: È una cosa grave, oh. Secondo me non risolvibile.
9: No, pure io penso.
10: Se non in un modo, Marco.
9: Sarete andati a lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
10: Ho capito, la vedo
9: durissima.
10: Non è che.
9: Non lo so.
10: Questo è un bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario. Io parlo in generale, non fattispecie. Quindi, però, devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
9: Sì.
10: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
9: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però, rimaniamo un attimo in tema allenatori. Vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
17: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
9: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
10: Non lo so, bozzo, tanto io ti sbaglio. Per me resta.
9: Per te resta? Sì. Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
10: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due cose: va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
9: Quindi, qualche ritocchino e si riparte.
10: Non è che altrove trovi di meglio.
9: Nick, qual è lo scenario, sentendo anche queste parole?
18: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento non... il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega, no, lo stretto di Messina, no, voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha, prima voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione del
9: passo. Quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
18: Scusami
10: Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, da un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
9: Però che cosa farà?
18: Quello che ci dicono loro,
10: ma lo sa, detto, ma, no. Ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
9: La mossa è quella che rimane.
10: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la mossa, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente no, non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
18: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
9: Lo dirà il presidente.
10: Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, che lo dica, cioè, siamo amici, e fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io. Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, sì, ho sentito queste parole.
9: Quindi la soluzione già l'hanno trovata,
10: sì,
9: ecco, questo è un po' il punto. Però ancora...
10: nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi dove? Cioè, in Italia dove va a allenare?
18: Dura.
10: Uno
18: c'è niente.
10: All'est.
18: La Juve.
9: La Juve. No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
18: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, sì, mi meraviglierei per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte, che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, e quindi non lo so, può succedere di tutto.
10: Sì,
18: io
10: vero,
18: francamente, sì, queste le parole di Conte a me sanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
10: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
18: Sì, ho capito.
10: Ma perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
18: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci, però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso? Boh, non lo so, mi sembra... anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, sì, quindi qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. Secondo me questo...
10: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutasse, o no?
9: Sì.
10: Potesse salutare. Ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
9: La Juve.
10: Ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non lo so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
18: Però... No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
10: No, per carità,
18: se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
9: Sì.
18: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua
12: idea di campagna acquisti, non lo so, dico, faccio solo ipotesi, invece può darsi pure che rimanga, che
10: no, no, no, ma per carità, è interessante, intrigante. Sì, sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo o Napoli, perché all'estero, boh, non lo so, Mourinho adesso va a Real Madrid,
12: non va più all'estero, secondo me.
10: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
9: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
14: Tutto male, le sensazioni sono un po'... Personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
9: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
18: L'incontro vero è Spalletti-Elkan.
9: Spalletti-Elkan, perdono.
18: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo, sarà oggetto anche di una notizia che tra poco... Con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo. Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli a fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve. Probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà, secondo me, sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole, e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato, è anche giusto che venga accontentato. Dopodiché, se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
9: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto, no? Ma perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, allora, che è un disastro, no?
18: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero: se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
9: No, ci sta. Va bene.
18: Giuntoli è arrivato in Champions, Giuntoli ci è arrivato.
9: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
18: Quindi.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
9: Stabilità. Allora, ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
10: ciao Massimo.
9: Ben trovato, buon lunedì, caro Massimo. Poi... c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
10: Ciao Francesco.
19: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
9: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli, direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
10: Ciao Alessandro.
20: Non ti sei guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
9: Ah, sì, sei rimasto
20: fermo
9: lì.
20: Qui da ieri dopo le 4 ore e un quarto di colpo di tacco. Sì, sono sempre qua. Guarda, non mi muovo da qui da ieri.
9: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
20: Già.
9: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
20: Sì, una doccia fredda con tante riflessioni. Insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico, qui non servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori, aggiungo, i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri due anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri che sembrava già, no, all'inferno, ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che
9: insomma,
20: abbiamo visto
9: ieri.
20: Insomma,
9: di chi è la colpa di questo disastro però, allora, scusami?
20: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello, fa quello che può fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, perché se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
9: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
1: No, allora, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è cioè possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno. Questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, questo presupposto. Punto numero uno. Questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io,

0: non ci sono più gli uomini di Agnelli, di Paratici, di Marotta, di Manna, di Nedved. Tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono degli anni che la Juve in queste condizioni. Non è un caso. La risposta a un nome è John Elkann. Non ce ne sono altri.
1: Ok, ok. Altro punto di vista, altro punto di vista.
2: Giustissimo, ma... guarda, ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina.
1: Ti sento scatenato. Aspetta, Massimo.
2: No, sono incazzato.
1: Va bene.
2: Sono incazzato.
1: Ci sta pure l'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
3: No, Ale e Francesco hanno detto le cose giustissime. È vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori, ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile e trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus, perché
1: pure per battere
3: che...
1: Verona e Fiorentina?
3: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato la Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però
2: Massimo, non c'è un portiere. Hai ragione, Massimo, ma non c'è un portiere.
3: No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque, Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più, poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con 6 salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta, però ti tira sempre addosso. Insomma, tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare, ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
0: Fai una domanda io voi al volo?
1: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
0: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
1: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
0: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè, le squadre, queste squadre qua, hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne presa la Juve, gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè, è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino, di quella squadra, sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davidson diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai. Perché lì anche il pareggio non è accettabile.
1: Certo, assolutamente.
0: Oggi tu vedi un capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. La Juve non funziona così, ragazzi. È colpa tua, alla quarta volta che lo dici, prendi la valigia e vai, caro Locatelli. Arrivederci.
1: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi Alessandro, Stefano, scusa.
4: No, io non ho detto niente.
1: No, volevo sentire il tuo pensiero su Annuivi quando parlava
4: Massimo. Alessandro è stato perfetto, secondo me. Insomma, adesso è anche, voglio dire, Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona non ti serve come... Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona, retrocesso, credo che
0: non
4: ti serva.
0: Ma
4: voglio dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
0: ragazzi,
4: dire,
0: chi è che ti parla negli
4: e la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina.
2: Dai,
4: con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League.
2: Dai,
4: ma
2: Stefano,
4: allora Stefano, poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, che apri di cielo, se tocchi Yıldız, ma Yıldız, allora chi non ama Yıldız non ama il gioco del calcio.
1: Okay.
4: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché

0: che deve giocare. A, B. Ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate. Questo ragazzo nel girone di ritorno. Oh, voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo. Andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso, con una doppietta, la partita col Cagliari. Ha portato un punto col Sassuolo in casa. E poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist stati decisivi. Ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a... Quanti
1: sei?
0: Soldi?
1: 6
2: milioni l'anno di bonus.
0: Ragazzi,
2: sei di bonus.
0: Allora la domanda è, torno al discorso di Oppini. La Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente? Su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
1: Sì.
0: Siamo alla Juventus.
3: Sì,
0: alla Juventus,
3: sì, sì, sì.
0: Alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus,
3: bravo,
0: la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tifoso juventino, uno tifa Juventus, abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però
3: no, no,
0: voglio,
3: Stefano,
0: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
3: quello
0: d'accordo.
3: Che dici, quello che
0: e allora,
3: dici
0: se tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire, ha giocato a grandissimi livelli. Oh, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi. Poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono avversario, sai che ti dico, io ti blocco quei due, poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
1: Allora,
0: è questo il discorso. E quindi io... se Ildi frena, frena la Juve.
1: Poi, no, no, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
3: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
1: Massimo?
2: No, no.
1: D'accordo.
2: Perfetto Stefano, come sempre, dunque sono d'accordo in tutto il suo pensiero, dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio prima Francesco ha nominato Locatelli, tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde tre tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, questo pallone che gira in orizzontale e in modo così lento. Cioè la Juve ha bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro, e sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori, però...
3: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione, per arrivare ai quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
1: Non ha una mentalità vincente. Aspetta, all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti, ci tenevo un attimo. Vai Francesco, vengo da te che stavi...
4: Sì, no, al volissimo, io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave.
1: Sì.
4: Cioè tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle, vedi giocatori, io ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla, sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
0: ma non
4: così,
0: credo, ma non credo, Francesco,
3: non sta bene,
0: ma non sta bene, non sta bene.
4: Guardate le partite, guardate gli allenamenti, in allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra.
0: Va
4: io
0: bene,
4: vi dico una cosa, ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri, voi non avete capito dove siete. State festeggiando per un pareggio col Milan. Questo manca.
1: No, no, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Ascoltiamo. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
5: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una della vita sportiva, chiaramente.
6: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi.
5: Era una partita da vincere a tutti i costi.
6: Sì, è una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
5: Io non ho detto questo.
6: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo. Però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti. Gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
3: Sono impazzito.
1: No, a me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito, non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto, qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un commento.
3: No, guarda Marco, 30 secondi perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora, li vorrei ricordare a Spalletti che, ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serve. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva, ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore. In Pallomeni?
0: Niente da aggiungere.
1: Anche tu? Copia e incolla?
0: È stato perfetto.
1: Non aggiungi nulla?
0: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
0: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
0: Sì, quindi...
1: L'incavolatura
0: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
0: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi... rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
4: bravo,
0: tutto,
4: attenzione,
0: perché se no
1: non è tutto da buttare,
0: no,
1: giusto?
0: No, no.
1: E, aspetta, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
2: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
4: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di quello che ha perso una partita inaspettata ed è incazzato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League, invece, io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa più di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. È inutile che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Vi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente, si dice oggi.
4: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio, che lì da 28 anni, ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso saranno la sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti, ieri, dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti.
4: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Chiellini non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole la
2: squadra
4: da quinto o sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa. Secondo me è inspiegabile come sia lì davanti, perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile. Ma comunque.
1: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo Stefano. Non sei d'accordo?
0: Tra i primi quattro, cioè.
1: Tra i primi quattro ce la metti tu?
0: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa?
0: No, ma non vuol dire che c'è.
1: Per te era da primi quattro posti. Sì. È da primi quattro posti. Sì, sì, sì. Pure per me.
4: Per Spalletti non lo è.
0: Vabbè.
1: Capito?
4: Ma non l'hai mai fatto quando è arrivato, ragazzi. Non l'hai mai fatto quando è arrivato.
1: Però allora, aspetta un attimo. Quando è arrivato, senti un po' che ha detto. Quando è arrivato,
0: bene, aspetta.
7: Io spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto, perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio, però.
4: Certo, contestualizziamolo, però. Lo dice all'inizio, è esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, è esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
0: Che tra le prime scusami, Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no? Ma, è questa la verità.
4: Ragazzi, perdonatemi, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto dall'inizio.
0: Va bene.
4: La Juve è l'Europa League. Non è l'Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
0: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League. Dai, la media è che doveva stare tra le prime quattro.
4: Ha fatto degli errori.
0: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso, con tutti gli errori che sono stati fatti, è un po' arrivato tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
4: Fuori, faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce, faccio fatica. Allora, il discorso è questo: la Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo: ci sono 12 punti di chiara. Allora ho capito, no, quello no. I pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
0: No, conta anche per le altre squadre.
4: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma non l'ho detto io,
0: Vabbè.
4: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete i 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora, qui c'è.
0: No, questo è vero, no, perché sei stata penalizzata.
1: Allora,
0: questo
1: qui
0: è vero.
1: Un ascoltatore
0: però,
1: ci scrive.
0: Allora, a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
4: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo in serie, dai.
1: Aspetta, Alessandro, vengo.
0: È stata penalizzata, ti ho detto questo, Francesco.
1: Allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte, non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
0: Hai capito?
3: Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo, perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba, e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo, Marco, perché io ripeto tutto quello che volete. La Juve con Verona e Fiorentina alla Champions. Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona retrocesso e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che
1: aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando. Hai capito? Si è bloccato mentre era. Sblocchiamo Santarelli! Lo voglio sbloccare! Hai capito, Massimo? Si è bloccato mentre stava.
2: Guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti, che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato, e, insomma, è un allenatore che ancora studia,
1: e
2: questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus, ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
1: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Santarelli non c'è, non torna più. È caduto proprio. Si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare. Va bene, io penso. Lui non è contento, Santarelli. Secondo me non lo vuole.
4: No, posso dire una cosa? Posso?
0: Vai,
4: la risposta è che con Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nello spogliatoio e non ti fa uscire.
1: Anche questo può essere.
4: Non ti fa uscire.
1: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ci sei?
3: C'è uno, sì, eccomi.
1: Vai. No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
2: No, okay. ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus, sarei la persona più felice del mondo.
3: Ma lo capisco, ma io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
1: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
3: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa. Cioè,
1: sei
3: io
1: diviso a metà, Alessandro. Sei diviso
3: farei
1: a metà.
3: Una farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che
1: suderesti come i calciatori, di la verità, suderesti come i calciatori, dimmi la
0: grande
1: verità.
0: Grande Alessandro.
3: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
4: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
1: Vai, rasserena, cosa ci riesci?
4: No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta
3: e ci mancherebbe altro.
4: Conte ferma tutti. E ci mancherebbe. Mi piace, ma io non salto.
3: Ci mancherebbe.
1: Vediamo se poi si è rasserenato così.
4: Come l'ex moglie, no? Ti litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
1: Vabbè, vediamo come andrà a finire. Lì. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio.
0: Ciao, Francesco. Ciao,
1: grazie ragazzi. Ad Alessandro Santarelli. Ciao, Alessandro. Forza, Ale. Forza. Ciao. A presto, grande.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
9: ciao ragazzi,
1: stai?
9: Buongiorno.
1: Ti sei ripreso dalla finale di Coppa Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
9: Italia?
1: Dalla
9: noia.
1: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
1: Collegamento con noi c'è anche Mister Gigi De Canio. Ciao Mister, ben trovato. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi. Ciao Stefano.
1: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è Mister De Canio, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te, Stefano, ritorniamo un attimo. Io voglio rifar sentire a Mister De Canio le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
0: Chi meglio di Gigi poi ci può
1: capire. Dai, sentiamolo un attimo, no, risentiamolo un attimo al volo, dai. Conte, via.
11: Presidente. Un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure sì, si deve incontrare?
2: Secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Già, è una piazza molto impegnativa e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
1: Cugini, che dici? Parole di addio?
9: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto: se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
1: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister. Sì. Tu vedi uno spiraglio, lascio. Sì, te lo lasci uno spiraglio, cioè secondo te hanno deciso comunicare al presidente di continuare un altro anno?
0: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi, che possa restare.
1: Che possa restare. Mister De Canio?
10: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto. Non situazioni dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
1: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
9: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. Migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare, secondo Conte, vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto. Quali sono le cose dove deve migliorare il Napoli?
10: Ma scusi, non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle che possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
1: Quindi anche però tu, mister, ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni, sì, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare una. Però perché voglio fare, allora,
10: come diceva chi ha parlato prima?
1: Mimmo Cugini.
10: Mimmo Cugini, sì. Massimo
1: Orlando, prima Massimo diceva,
10: no, mi sembra che Cugini che diceva migliorare la squadra,
1: sì, dove migliorare
10: meno,
1: sì,
10: eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di vedere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
1: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
12: Come sempre, Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, noi decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
1: Ma la Juve, però,
12: spero,
1: ragazzi,
12: che sia un pochino più furbo.
1: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
13: Sì, ha già rinnovato.
1: Ha già rinnovato, io onestamente. Poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va
0: a cercare
1: monitorata.
0: Delle cose, credo, veramente
1: io non mi sembra che... Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
13: Oh, comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è per esempio su Milan, Inter e Juve, anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato un allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter, fosse arrivato 30° in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi, e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli giustamente forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione, e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del posto scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli De Laurentiis.
1: Stefano Matteo, ora faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte e si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli?
0: Non lo so,
1: per rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto.
0: Potrebbe, no? Non so dirti, insomma, io ritorno,
1: sarebbe un ritorno, un no? È molto amato, guarda.
0: Sarebbe bravo, dai,
1: sì.
0: Su,
1: no, per carità, mica stiamo dicendo
0: la
1: questo.
0: Squadra sarebbe ugualmente competitiva. Mm. Quindi, potrebbe magari proseguire un certo tipo di lavoro. Però... potrebbe essere sicuramente all'altezza del compito, però non so dirti, insomma, che i ritorni non
1: anche a me non è che mi entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
14: che
1: tutto ci hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
14: Sì, assolutamente, almeno che oggi non il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma mi sembra, insomma, che ci sia la rottura totale con lo Tito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico. Non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli Conte, se restasse, sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta. I tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure, insomma, c'era anche da dire qualcosa. Dunque, secondo me è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
1: Mister De Canio, potrebbe essere eventualmente, in caso di partenza di Conte, l'uomo, il ritorno di Sarri giusto, oppure meglio andare per un'altra strada?
10: Ma io credo che questo nuocerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato, così come è successo invece a Napoli. Per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
1: esatto,
10: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato
1: quello
10: splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
1: Mimmo, io la vedo molto così come il mister. Non so,
13: sono d'accordo col mister. Sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
1: Esatto.
13: E quindi ripetersi è non complicatissimo.
1: Ma anche perché, no, Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello,
0: sì,
1: perché Sarri, perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso, e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli, e non è facile, insomma,
0: replicare quello che ha fatto. Mi sembra molto difficile.
1: 91 punti fece in quella stagione, giusto?
0: Giustamente diceva Gigi il mister, è difficile replicare uno, però insomma, secondo me è all'altezza del... potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
10: No, non discutiamo, scusami Stefano.
0: Sì, sì, il valore assoluto dell'allenatore.
10: Spero,
0: sì,
10: di non essere stato...
1: No, è stato chiarissimo, chiarissimo.
10: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta e che è riuscito a ritagliare uno spazio così importante,
1: certo,
10: non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro...
1: Del
10: calcio, certo, al centro di tutto, e allora se ci sono, l'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
1: Sì, sì, quindi, il rischio c'è, il rischio c'è, dai. Sì, sì, no, no, ma il concetto è chiarissimo, mister, quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che ti era, che è piaciuto tantissimo.
0: Non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelte. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
1: Non un ritorno di Sarri, secondo me.
0: Non lo so, poi magari ci
1: vediamo.
0: Sicuramente mi sbaglio.
10: Non si sono lasciati molto bene.
1: Infatti io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi
10: il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea e insomma non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
1: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane, oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
9: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero se dovesse raggiungere la Champions non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno, nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa, e pesa molto, e quindi non so, a meno che l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza. Poi è un aziendalista e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions. Però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia, sì, tra Allegri e Giuntoli, no? Ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla fine di Milan-Cagliari se Milan in Champions.
1: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di
9: qualcuno. Il livornese, il carattere è quello.
1: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche...
9: Però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè... Ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
1: Bel clima,
9: figuratevi i giocatori in che condizioni sono.
1: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
0: La meta è vicino e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale. Cioè un biennale, quello che c'ha e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
1: Sto ballottaggio chi lo vince.
0: Esatto,
1: sto ballottaggio chi lo vince.
0: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale. Quello lo sapremo il 22 giugno, no?
1: Eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
14: Ma sono d'accordo con Stefano. Una volta raggiunta la Champions, credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai anche...
1: Oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non posso, uno è di troppo, insomma, il concetto
14: il
1: è questo.
14: Il tema è quello, però se dice che è artista, che conta così tanto... insomma il suo parere, e se va da Cardinale gli dice... Che Allegri deve andare via e dare retta a Ibra, perché è così. Però insomma io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male, c'era la paura di non andare in Champions. Con la Champions,
1: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo, questo non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
14: Infatti, cioè, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata ma parecchio anche, soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante, perché il Milan ha giocato senza attaccante.
15: In squadra c'era Lentini, non so se ve lo ricordate.
1: Come no?
15: Ovviamente Lentini era uno che spingeva molto, andava avanti, portava il pallone. Allora Bruno si divertiva un po' sfotticchiandomi, un po' perché ci scherzavamo, a dirgli sempre Valentini, Valentini, Valentini. Dice Bruno, guarda, mi fai fare una figuraccia se mi stia giocando io. Valentini era diventato una specie di piccolo spottò nei miei confronti, affettuoso naturalmente. Certo. E voglio dire un'ultima cosa. Bruno Pizzo è stato un telecronista fantastico e passatemi una battuta, se non me la passate la faccio lo stesso, era un radiotelecronista che usava l'italiano.
16: La sua scomparsa ovviamente lascia un vuoto non solo nel mondo dello sport, ma anche e soprattutto in famiglia. Da moltissimi anni Bruno era infatti sposato con Maria, a quale insomma la definiva la tigre, da cui ha avuto 3 figli, Fabio, Silvia e Anna. La tigre perché guida la tigre, diceva mia moglie Maria, che ormai ha anche funzione di badante, amava scherzare Bruno Pizzul, che poi spiegò che la moglie di un calciatore della Triestina veniva chiamata così. Quella ragazza mostrava analogie con Maria e ne adottai il nomignolo. Ovviamente la famiglia ha dato comunicazione del decesso senza specificarne le cause. Questa per quanto riguarda la famiglia di Bruno Pizzul, ma continuiamo con le testimonianze raccolte qui su TMV Radio. Vi facciamo sentire quello di Alessandro Renica, che tra l'altro insomma è stato protagonista col Napoli nella finale contro lo Stoccarda per quanto riguarda la prima Coppa UEFA vinta dal Napoli e commentata dall'indimenticabile voce di Bruno Pizzul. Sentiamo però il ricordo di Alessandro Renica.
17: Una persona umile che conosceva bene il calcio, e per me personalmente, che anche ho avuto la fortuna di conoscerlo un attimo, di essere stato intervistato da lui, si capiva che era una persona di livello di un grande uomo, insomma, questa è la percezione che avevo. E per me è stato come per Maradona il calcio e il Maradona dei telecronisti.
16: Personaggio televisivo anche polivalente per Bruno Pizzul, perché non è stato soltanto il telecronista istituzionale, ma si è anche riscoperto showman attraverso quella che è stata presenza a quelli che è il calcio con Simona Ventura, insomma un programma di intrattenimento molto importante dell'epoca, molti di voi sicuramente lo ricorderanno, però sempre pagato e sempre elegante Bruno. Al suo fianco Massimo Caputi, indimenticabile la coppia di telecronisti in una veste diversa in quella che era il programma su Rai 2, quelli che è il calcio. Massimo Caputi, che è stato uno dei nostri testimoni rispetto al grande rapporto che ha sempre avuto con uno dei maestri, ovvero Bruno Pizzul. Sentiamo Caputi.
18: Ho avuto il piacere, l'onore di anche di lavorare insieme a Bruno, sì, a quelli che è il calcio all'inizio degli anni 2000, però ed è stata un'esperienza bellissima, perché una persona di una semplicità, era veramente una gran bella persona, ancorché un grande giornalista. Posso dire che immaginate negli anni, nel 90, nel 94, quando insomma io facevo il telecronista per Tele Monte Carlo dei mondiali e dei grandi eventi, e mi trovavo diciamo come antagonista un signore che si chiamava Bruno Pizzul, e per me è stato un maestro, è stata una persona che ho sempre preso come punto di riferimento per il suo modo di raccontare le partite, con il suo stile, con la sua voce inconfondibile, ma soprattutto sul fatto di essere sempre mai protagonista. Il protagonista era la partita, erano i calciatori e non lui. Con le sue telecronache, e questo secondo me, almeno per me, è stato un grande insegnamento.
16: Era protagonista il campo per Bruno Pizzul, un esempio, un modello da seguire per tutti coloro che hanno sognato di fare il suo stesso lavoro. Bruno ha prestato la sua voce per raccontare anche la tragica finale di Coppa dei Campioni del 1985, quando la Juventus ha battuto il Liverpool dopo che sugli spalti 39 persone morirono schiacciati negli scontri tra tifoseria. Il giornalista ha dichiarato di aver commentato per un'ora e mezza gli scontri prepartita con le lacrime agli occhi. Non era però solo cuore, professionalità, Bruno Pizzul era davvero molto di più. Lo ha raccontato anche Beniamino Vignola, che quella notte l'ha vissuta con la Juventus, il grande dolore dell'Eisel. La sua testimonianza raccolta a TV Radio, quella di Beniamino Vignola.
19: Io lo conoscevo molto bene Bruno, perché veniva spesso in vacanza lì a Grado con Reia, io vado sempre a Grado, quindi ci trovavamo spesso e ora che abbiamo smesso entrambi, che avevamo smesso entrambi con il calcio, ma io l'ho incrociato anche in una brutta occasione, che è stata quella dell'Eisel, la serata dell'Eisel, della quale abbiamo parlato spesso con grande malinconia. Come avete detto voi, era un grande intenditore di calcio, conosceva il calcio, sapeva commentare anche le situazioni un po' spiacevoli, come è successo nel mondiale del 94 con la nostra Italia, mentre stava commentando che stavamo quasi tornando a casa, e poi invece Baggio ci ha risvegliato tutti. In quelle circostanze lui tenere sempre il morale abbastanza alto e tenere la partita sempre viva, quindi è una grande mancanza sicuramente.
16: Come non ricordare le sue frasi più iconiche, il suo tutto molto bello tra le espressioni più imitate e iconiche che veniva pronunciata proprio quando una gara regalava un certo spettacolo, ma sempre con il suo modo garbato e composto. È Pizzul che ha coniato il termine grappolo di uomini per sottolineare la presenza di molti calciatori dentro l'area di rigore nel momento in cui si doveva battere un calcio d'angolo. Uno degli incipit invece utilizzati più di frequente è quel partiti dopo il fischio iniziale dell'arbitro, così come il modo più comune di commentare una rete, ed è gol, mai gridato ma sottolineato con un tono della voce più alto rispetto alla classica telecronaca, così come un'altra espressione tipica come la sventola da fuori a indicare un gran tiro da fuori area, termini che rimarranno davvero soprattutto nel nostro cuore oltre che nelle nostre orecchie. Chi è rimasto ovviamente le sue telecronache sono rimaste davvero insomma da farne tesoro è stato Riccardo Cucchi, che in Bruno Pizzul ha avuto uno dei suoi maestri, Riccardo Cucchi, che ha voluto lasciarci la sua testimonianza, il suo ricordo del maestro Pizzul.
20: Una giornata molto triste per me, perché naturalmente ho conosciuto, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con lui, ma prima ancora lo ascoltavo, la mia generazione è nata vivendo il calcio in televisione con Martellini e Pizzul, e naturalmente la radio con Ramè, Ricciotti, Provenzali, autentici maestri della parola. Chi come me sognava di fare questo mestiere non poteva prescindere da questa straordinaria voce, e devo dire che quando poi mi sono trovato nella condizione di lavorare, di essere vicino a lui, la soggezione verso l'uomo, il professionista, era tale che mi impediva in qualche misura di essere naturale, no? Di essere in qualche modo me stesso. Fu lui ad aiutarmi con la sua empatia straordinaria, con la sua capacità di essere all'altezza di tutti senza mai in nessun modo far pesare il suo straordinario ruolo di giornalista e di narratore, e soprattutto in un'occasione che ricordo con grande affetto, perché fu l'unica Olimpiade che io feci per la televisione, quella del 92 a Barcellona. La RAI decise di mettermi al fianco del grande Bruno Pizzul, addirittura nella telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. Poi seguì l'atletica leggera. In postazione con me c'era anche Del Noce, Fabrizio Del Noce, quindi veramente un gruppo, un binomio di giornalisti straordinari. E ricordo che Bruno mi vedeva un po' preoccupato, soprattutto preso lì a prendere appunti, a scrivere, e mi disse: Riccardo, non scrivere nulla, non portare foglietti in postazione, non serve a niente, non abbassare gli occhi, guarda quello che succede, quello che ti rimane in testa è ciò che conta davvero, è quello che dovrei dire al microfono. Una grande lezione che ho portato con me per tutto il tempo in cui ho potuto lavorare. Bruno ha avuto una grande capacità, quella di non sdoppiarsi, era se stesso al microfono e nella vita. Era semplice, umano, sensibile, sia come essere umano, come persona, come collega, come amico, e sia come professionista. E questo io credo che i telespettatori l'abbiano colto al volo, abbiano capito perfettamente la grandezza di questa capacità di essere uno di noi, di rompere il vetro, come si diceva una volta, del televisore per entrare in punta di piedi nel salotto di tutti noi. E non è un caso, naturalmente, che a lui fossero legati tanti appassionati, indipendentemente dai loro colori, e che negli stadi dove si giocavano le partite della nazionale spesso c'erano striscioni rivolti anche a lui, di saluto e di omaggio a questo grande narratore di calcio. Ci mancherà tanto, ma spero che la sua lezione, quella che abbiamo cercato noi, naturalmente più giovani e più modesti, di apprezzare e di imparare, possa essere utile anche ai giovani del presente e del futuro, perché quel modo di fare telecronaca non è un modo finito, anzi io vorrei che fosse preso in considerazione, soprattutto per un aspetto. Bruno, non...
5: però le brutte figure in Europa ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
1: Alberto Bordini, anche se non in pallone, coinvolgo. È successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
0: sui due anni,
1: poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, e questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
0: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no? Di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma. Pensavo che potesse rimanere, però credo che, insomma, ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
1: Roberto?
21: Vabbè, aggiungerei il fatto che, diciamo, che il mercato è stato fatto proprio per le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incidenti di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Però diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancanze che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
1: Cioè le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente?
21: Sì, giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto, ha fatto un secondo posto in campionato. Quindi vuol dire che sono, appunto, probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
1: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaito, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno quello che hanno riportato,
0: anche l'ha detto Conte a fine partita subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, non lo, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro,
1: certo,
0: già si sapeva.
1: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri in ritorno, insomma sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa. Un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve. Anche lì, no, c'erano i problemi di mercato, eccetera, arriva e vince Allegri. Chissà, insomma, che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano. E poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità, arrivò dopo Benitez, e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
0: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che a netto insomma dell'uscita di Conte resta, poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
1: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
6: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis, che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta. Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non sia riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solito, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non sia riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto

0: particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico, che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Farri ad Allegri a Cipicchi? A questo punto l'italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti. Cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
1: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo su questo discorso, voglio sentire anche Bordin, quale sarebbe
2: Secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diverso, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello, però anch'io sono sul discorso italiano, sì, quest'anno non ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, in un ambiente non semplice, perché se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene.
1: Quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
0: Quelli sono... Quelli sono i sogni.
2: Sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli, perché sennò Fabrica se un giocatore.
1: Vabbè, allora io se devo fare un sogno giocatore, dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
2: Fabregas è un sogno che è arrivabile, si può arrivare, insomma, Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso, che poi fa fatica ad arrivarci. Sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto allora sceglierei italiano.
1: Tu andresti su italiano, sì. Gaito,
3: sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato, perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuta anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City, diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio, ti fa il nome di
1: Sarri, vabbè,
3: di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo dopo la parata scudetto sul lungomare eccetera eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato eccetera, il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri, perché era bloccato dal Napoli, quindi
1: lo diceva Fulvio,
3: Napoli è reduce da una stagione molto, come dire, polemica.
1: Però ragazzi, io dico una cosa, no? Però prendi, sì, i giocatori sono stati belli spremuti, no, Stefano, da Conte. Arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì, rigenera i ragazzi.
4: Se gli dai i calciatori, poi alla fine possiamo vedere anche delle belle partite con lui.
1: I calciatori ci sono.
4: Perché associamo sempre Allegri al poco gioco.
1: Però i calciatori ci sono, quelli che lui vuole, dei calciatori comunque sempre pronti.
4: Però Napoli devi dare anche qualcosa di
1: in più.
4: Sì.
1: A livello proprio di
3: sarebbe quello accolto peggio, ragazzi. Cioè, nel senso, nonostante abbia vinto più di tutti gli altri, perché
1: un biglietto da visita.
3: Siamo reduci da una stagione, però.
4: Ma come diceva anche Roberto, giustamente, staccata, insomma, Grosso italiano fanno giocare bene le prove.
1: Esatto.
4: Quindi, cioè, Napoli predilige anche un po', no,
1: la qualità di calcio. Sì.
4: E quindi Sarri italiano, Grosso. Non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
0: Ma poi io ho detto bene, è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto. Ma Antonio ha ragione,

0: perché l'anno, questo secondo anno di Conte
1: è stato accolto male anche dalla Juve, mi ricordo all'epoca. Quindi sì, a lui ne fa né caldo né freddo, secondo me.
0: No, lui non ne importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando così.
1: No, no, però per dire, vedi, ci sono delle strane coincidenze. Ecco,
2: beh, la Juve però ha giocato male con lui quando c'ha i giocatori, insomma.
1: No, no, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però ecco,
2: il Napoli ce li ha.
1: No, è questo che dico. Come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri, perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
2: In Eres, gli Alisson
1: sugli esterni, sì. Højlund è un attaccante molto di lavoro, sì, di movimento, che viene incontro McTominay, per la squadra, c'è McTominay, Anguissa, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda, ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero, che Sarri ritrova?
2: Il solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Callejon, Higuaín, lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però okay, insomma, Sarri, se dai punto giocatori.
1: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è questo, no? Napoli, l'idea di rivedere
3: quel. Comunque, sì, di rivedere quel Napoli di Sarri di qualche anno fa, però. Ripeto quello che ho detto prima, ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
1: Sono d'accordo.
3: C'è qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio, sì, che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parlo di Napoli,
1: sì, sì, si vede che c'è del grande trasporto. Occhi, sì, no, per esempio, certo, c'è Alessandro che ci scrive al 331 82 00 23, riprende se De Laurenti riprende Sarri commette un suicidio assistito, un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
0: è un tema, anche
1: è un tema. Sì, sì, un tempo.
4: Però ha contribuito, esatto, anche Lotito, però, ragazzi.
1: Come?
4: Ecco. Ha contribuito anche Lotito.
1: Ha contribuito anche Lotito. Questo pure come, ci può stare. Sì.
0: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. Io come faccio, io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
1: No, ma sai Fulvio, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista dell'idea di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sì, sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano, possiamo trovare un po' un mix,
2: certo,
1: non più
2: Sarri, stiamo parlando
1: estremista
2: di...
1: come era prima a Napoli, ma ecco,
2: secondo me ha la voglia secondo me, nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello, poi dopo si è messo in carreggiata, quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po', no?
1: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
2: mentre
1: scherzato.
2: A Napoli ritrova il suo livello, io ti sto dicendo
1: di squadra,
2: parlando
1: di
2: del
1: squadra,
2: lato di Sarri,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: secondo
1: sì,
2: me
1: sì,
2: le motivazioni, cioè là io non lo vedo.
1: Non lo vedi
2: in disarmo,
1: non lo vedi
2: titoli
1: scarico
2: di coda, le tasse, okay, cose qua. No, perfetto, assolutamente.
1: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
4: No, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio di tu citavi, anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro, poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima è la Lazio e penultimo è il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato il primo magari a fare un certo tipo di gioco,
5: sì, e
4: quindi per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto. È un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non certo. Poteva fare altrimenti.
1: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
4: negli
1: poi,
4: ultimi anni è stato
3: io ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta, quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
1: le caratteristiche dei giocatori
3: e capire cos'ha. Secondo me Sarri ha un grande entusiasmo, c'è di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
1: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? Che mi risponde? Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
0: Ma quale Inzaghi?
1: Inzaghi,
0: quale
1: Simone. Inzaghi? Simone, perdono.
0: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
1: Sì, Catanzaro è una grande possibilità, sì.
0: Non credo che onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
1: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto sta talmente bene lì,
0: credo.
1: Si è ambientato lui, la famiglia, ha detto Marco sto benissimo, quindi
2: soggiorno,
1: io penso che lui in Italia in questo momento
4: è un bel contratto pure, no?
1: Sì, è un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene.
0: Pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia,
1: apposta, quindi.
0: Ah, ci sono delle piste fantastiche.
1: Quindi io lo escluderei Simone Inzaghi da questa da questo,
0: no,
1: diciamo,
0: ma non credo che sia mai entrato nei radar.
1: No, assolutamente. Va bene. Tanti messaggi, dice Antonio di Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto Lotito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio. E quindi vedi, c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla, infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri, fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro, a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta.
2: No, ma era un po' sfiducioso, cioè all'inizio demoralizzato, col blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
1: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima: secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
3: Ma non lo so, ci potrebbe essere, ci arriva già l'anno scorso, gli anni fa, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi se anche questo posto libero è importante per tutti quanti noi, quindi potrebbe essere anche quello, potrebbe essere
1: Fulvio, no? Lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di domenica
3: dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
1: Tu dici aspettiamo l'ultima
3: mentre fuori dalla Champions League,
1: sì, molto probabilmente
3: gli allenatori di questo calibro vogliono fare le Champions, la Champions.
1: Fulvio, lo vedi uno scenario così? Le ultime parole di Spalletti hanno lasciato perplessità, no? Quando ha detto dice potevamo anche stare fuori dall'Europa League,
0: Sì, quella se la poteva risparmiare, dopo una simile partita e un arachiri di quelle dimensioni.
1: Non da Juve, un allenatore da Juve.
0: Non da Spalletti, non l'ho capito, per carità, però...
1: Lo vedi che tu Conte lì?
0: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni. Okay. Io non escluderei nulla. Tra l'altro, vado a memoria, l'ultimo a vincere fu proprio Sarri, giusto?
5: Sì.
0: O ricordo male. Perché era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, ci mancherebbe.
1: Con un calcio lontano dal suo.
0: Ecco, esatto. Questo secondo me è una riflessione che va fatta. Sia al Chelsea, dove comunque vinse, e alla Juve, dove ha vinto, Sarri in entrambi i casi comunque già aveva derogato a tantissimi
1: al sarrismo, esatto,
0: tantissimi.
1: Vabbè, comunque vediamo,
0: questo è cronaca,
1: sì. Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto?
6: Sì, io non escludo nulla, anche perché noi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove o c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso della
1: non
6: Juventus,
1: mi sembra proprio
6: oppure ha fatto male e lui già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede, lui può dire comunque li ho riportati in centro, quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me, è molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè ha rinnovato, ha due anni di contratto, sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus, quindi, però lui è in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso, quando sembrava fatto il trasferimento.
1: Vediamo questo intrigo, questo incastro, come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio tanto Fulvio Giuliani, grazie Fulvio, un abbraccio.
0: Grazie a voi,
1: a Roberto Bottin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido. Ciao Antonio.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Lorenzo. Poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco. Ciao Franco.
2: Ciao Franco.
8: Ciao Frank.
1: Ciao Franco, ci sei?
8: Non ci saluta neanche.
1: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
9: Sto qua.
1: Non ti abbiamo sentito. Cioè,
9: io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo, però. Continuo a cercarlo.
1: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
9: A Maracanà con allora, Marco Piccoli, conosci?
1: Come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito.
8: Un fatto increscioso che riguarda Frank Tanita.
1: Un fatto increscioso, benissimo. Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio, ben trovato. Allora, lo vuoi raccontare adesso Lorenzo o dopo? Come preferisci?
8: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
1: Hai capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
8: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanita, quindi gli ho messo il segui.
9: Non ho seguito.
8: Non ha ricambiato. Sono di quelli che sì, ok, va bene. Allora sì, io sai, sono Frank Piantanita, quindi bene che mi segui. Capito?
1: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto. No, bravo Lorenzo. Stavolta sto con lui.
9: Ho visto la foto profilo, mi sono spaventato. Perché ho detto, ma no, perché è grosso Lorenzo, ho detto. Questo, mi sono spaventato e ho detto, ma questo è tirandetto, ma ammazza. Cioè, non posso...
1: Vabbè, devi stare... ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori. Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo, Lorenzo, che ha fatto anche Raimondo oggi su Tutto Mercato Web, con le percentuali. Prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero dar vita a parecchi spostamenti. Che dici, Lorenzo?
8: No, parto da te. Questo di sicuro. Guarda, allora la cosa...
1: Lo scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcon, ad esempio, che segue l'Atalanta, e Sarri viene dato anche lì, in coppia con Giuntoli. Lorenzo.
8: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale, perché è quello che sposta. se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero, perché Allegri secondo me va diretto in nazionale, altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà un nome a sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, e quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale che rallenta un po' tutto, però insomma star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno al Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già avuto, ha già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli, e quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
1: Stefano, il tuo scenario in questo momento?
2: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che posso... però non trascorrerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
1: sta facendo pressione, così ci raccontano,
2: sì. Troverebbe un ambiente dove voglio dire si respira calcio, no? H24. Poi per quanto riguarda Conte, nazionale sta fermo.
1: E Allegri lo vedi? Al Milan? Rimane al Milan?
2: Sì.
1: Secondo te rimane al Milan?
2: Per me sì.
1: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
2: Ma non lo so, anche se non va via nessuno.
1: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
2: E chi prende il Milan?
1: Ah, non lo so.
2: Va via. No,
1: anche il direttore sportivo è in bilico lì, eh?
2: Vabbè, stiamo parlando certo. della panchina, quindi ti dico Allegri al Milan. Resta al Milan.
1: Allegri al Milan. Piantanida.
9: Ma allora, beh, parto da quelle percentuali, secondo me sono 0% per Sarri Lazio, 0% permanenza Conte Napoli, neanche 5. Beh, notizie, queste partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste, quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri.
1: Grazie, adesso perché hai visto che è grosso, gli dai ragione, mica vale.
8: No, ma poi è arrivata la notifica ora. La notifica
9: arrivata,
8: ora, Piantanida ha chiesto di seguirti, no? È una cosa scandalosa, guarda.
2: Mamma mia, scandalosa.
1: Va bene,
8: vero o no, Stefano?
9: Il mio social media manager.
1: Ah, non sei tu, non sei tu.
9: No,
1: okay,
9: il social media manager all'ascolto, ma figurati.
1: Vai.
9: È solo Cazio. No, quindi sì, tu, io sono poi, se ti dico, e Allegri secondo me 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa, però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa, Tare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta la partita col Genoa e Tare sta alla sinistra del padre, cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero cambiare un po' le cose, ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che...
1: Quindi anche tu Conte lo vedi in nazionale?
9: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club, quindi la cosa è o nazionale o casa, solo che la nazionale anche lì Conte ha sempre bisogno di un presidente che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui, quindi bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo a meno di ribaltoni sarà Malagò.
1: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200-213. Dice, ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato? Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione? Ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio?
5: Perché Palladino, dopo aver fatto tre mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno con gli appunti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
1: Male, male.
5: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman. Insomma, una squadra nettamente più problematica. Tra l'altro, io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa proprio sul Palladino. Sì. Devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo.
1: Ah, vedi.
5: Nel fare un'analisi,
1: vedi.
5: No, ma io riconosco
1: i nodi che...
2: alla fine di Benedetto ha sempre ragione.
1: I nodi vengono il pettine, caro Fabrizio.
9: Non esaltiamolo.
5: Da Juric a Lukman sono tutti sbagliati. Quindi sto facendo uno scudiscio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. Ha fatto la Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio, che sappiamo bene, non aveva il pubblico, aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, non aveva nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi... i due gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco, questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite 6-0 e 4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che c'è stato il playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato, la partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni Juric non ha fatto un grande salto di qualità, e se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo...
1: Quindi Palladino massacrato, via.
5: Però attenzione, una sola cosa, la prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è.
1: Ma c'hanno tutti i contratti, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
5: Prima hai detto giustamente, fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima. E
1: chi
5: è? Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili, è girato il nome di Pioli ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
9: Vero.
5: A parte Thiago Motta, che è un nome che per casi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io col 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20.
1: Che rimane?
5: Il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in questo momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
1: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
2: A me all'Atalanta.
1: Farebbe meglio?
2: Sì.
1: Andare lì? Rischierebbe meno?
2: No, secondo me troverebbe un ambiente
1: più vicino,
2: più vicino al suo carattere, alla sua,
1: un
2: suo
1: presidente
2: modo di fare,
1: molto
2: artigianale,
1: diciamo,
2: calciofilo. Un capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, a Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte,
1: No, no, una bella squadra, assolutamente.
2: Ha ragione
1: te,
2: Fabrizio.
1: Lorenzo, che
2: terzo,
1: dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
8: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
1: no, però
8: io...
1: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano...
8: Sono
1: lì, ok.
8: Stefano, ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate? Mai, mai. Nel calcio non mi piacciono mai. E quindi cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa. Veniva dall'Empoli, esatto. Il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo, una Coppa Italia, forse due. la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri che è una persona diversa, col Napoli che è un club diverso, con De Laurentiis che ha ambizioni diverse, non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
1: non ti piacciono.
8: Non mi piacciono per niente, quindi fossi in Sarri andrei all'Atalanta.
1: Te Piantanida, che dici?
9: Senza dubbio, errore, allora poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse, però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok, nessuno discute questa cosa, tutti siamo stati abbagliati da quei 3 anni di sarrismo, da cui nacque, no, sì, questa, il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi, il problema è uno: il sarrismo non si è mai più visto.
1: No, bravo.
9: Fuori da Napoli, ok, e a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se sai, un allenatore riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un, cioè stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì, che non sarebbe secondo me neanche con i giocatori tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là. Non farebbe la stessa cosa, e quindi secondo me poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si riesce, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, sì, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis gli fumano.
1: No, prima mi ha intrigato Stefano quello che ha detto Fulvio Giuliani, ha detto sai, forse grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì, mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo. Ma
2: per carità, non è possibile, però.
5: Beh, c'è anche Palladino volendo, che è un nome che ha girato.
1: Ma tu Palladino lo vedi a tutti.
5: No, però per lui ha fatto l'intervista al Corriere della Sera.
1: Ti è tolto tu, c'è ancora un po' di contratto, tienilo lì a Bergamo.
5: Quando era, diciamo, in momenti in cui ancora...
1: Se no ti scateno Lorenzo, dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino, se no... capito?
2: Il povero Palladino.
1: Il povero Palladino ha detto tutto.
2: Guardano, l'ha distrutto.
1: Sì.
8: Molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee siano meglio di quello che in realtà sono, perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina in anellò quelle 8 partite,
1: vero.
8: Poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite tutte insieme, capito, in quel periodo lì. Poi sì, insomma, ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione.
1: Beh,
8: e quest'anno lo stesso con quell'inizio,
1: c'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
8: Lui sta campando dei rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali, cioè perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao una partita già vinta. Anche in campionato, insomma, ha perso tanti, troppi punti col Pisa. Insomma, Palladino è questo. Ancora non ha fatto il salto di qualità.
5: Lui ha fatto un'intervista al Corriere della Sera d'aprile, in cui lui ha detto che non è mai stato juventino, ma tifoso del Napoli fin da bambino.
1: E quindi
5: mi è sembrato veramente un'apertura. Come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi, perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento, perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio il fatto che lui arriva da quel contesto. Dopodiché sono d'accordo con voi quando dite che anche una figura nuova come Grosso, che ha fatto benissimo gli ultimi 2 anni a Sassuolo, può fare quello che ha fatto Sarri 12 anni fa quando andò a Napoli, ecco, come tipo di impatto. Poi il gioco lo vedremo.
1: Non è facile,
2: no,
1: però.
2: Non è facile, ma soprattutto che raccoglie un'eredità importante, sì, di un allenatore vincente, che sia uno Spalletti, un Conte, un Allegri.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Quando insomma Conte ha vinto una Supercoppa italiana, uno scudetto. È vero che quest'anno non è andata così. Insomma,
1: però
2: andata,
1: però Manuccio, arrivi.
2: Benino,
1: arrivi sapete, anche a una squadra che ha la cultura del lavoro. Esatto.
2: È grosso, è a Napoli, insomma, è una bella scommessa.
1: Sì.
5: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, tu gli feci la domanda perché io si sentiva esonerato, poi lo esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta, però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
1: No, no, no, no, ha fatto
5: una gavetta molto lunga.
1: Molto lunga,
2: è bravo, sì, bravo.
5: Ha legato all'estero comunque. Non
1: secondo me, insomma, una squadra
2: deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare, cioè,
1: o dappertutto,
2: alla Lazio. Tutti vogliono.
1: Che ne so.
2: Non è che poi dopo nessuno se lo dice come la sora.
1: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò,
2: sì,
1: potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione,
2: Baldini.
1: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio. E la benedizione.
8: La Madonna!
1: Che dite? È uno scenario un po'.
2: Sì, e poi che, cioè, ti serve una, vabbè, una,
1: dai,
2: finanziaria.
1: Rispondiamo a una scuola. Vabbè, Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche e meno.
2: E i soldi?
1: I sogni sono desideri. È carina questa cosa.
2: Servono, è un'operazione da 100 milioni di euro, no?
1: Non lo so, però.
2: No, si accontenterebbe di poco.
8: No, no, a livello economico non è possibile. Cioè, bisogna che Guardiola dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City che adesso voglio fare un qualcosa.
1: Vengo gratis, per... Lorenzo dice.
8: No, gratis.
1: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
2: Vabbè,
1: posso
2: faccio
1: venire.
2: Sto favore.
1: Faccio no, sto favore.
8: Gratis, no, ma è più, guarda, è più, secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dice, guarda, sono andato, ho vinto tutto, adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
1: mi piace, insomma,
8: solo possibilità di migliorare.
2: Ma secondo me rischierebbe
8: l'Italia, un rapporto
2: Lorenzo, se dovesse
8: tanto,
2: veramente verificarsi questa cosa qua, rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
1: Dici?
2: Sì.
1: Magari vuole Baggio vicino a lui.
2: Ma sì, è che c'è, ho capito, quindi ci parli
1: insieme, prendi, riguardano la tecnica, tu, non lo so. Piantanida,
2: è dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
1: Baldini, vai,
2: però lui non piace a nessuno.
1: Ormai
2: e
1: si è fissato questo... con Baldini in Pallomeni.
2: Certo.
1: Non Silvio si schioda Baldini. Da lì. Silvio Baldini.
9: No,
1: poi.
9: È ovvio.
1: Vai.
9: È ovvio che secondo me Malagò. Poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro, però diciamo Malagò. Secondo me ha in mente, ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini, cioè, a me spiace per
2: Stefano. Beh, certo. Dai, va... Però è il periodo dei Baldini, capito Frank?
1: E quindi
9: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è presidente un po' di tutto, cioè
1: sì, poi c'ha sto stile, capito?
9: Ok, quindi secondo me lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diviene in nazionale 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al 10° posto in Serie A e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire, potrebbe anche essere, poi cioè non voglio dire di no, follia, sogno, potrebbe essere.
1: Tu lo metti
9: l'unica
1: lì.
9: L'unica cosa è che per alcuni allenatori, tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema, è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale, cioè a noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente, il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale, solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'è una certa, e quindi è ovvio che lo fa. che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale.
1: Guardiola ha vinto tutto, scusami, oppure Frank, fa un sacrificio.
2: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola. Quattro anni per... ma non ce la fa, ma è un altro cilindrata.
1: Ma
2: si addormenta, si annoierebbe, dice ma qui non c'è materiale.
1: Ma partite d'Italia.
2: Ma qui dice
1: ma come lo dico che si fa la pennichella mentre giocano a tennis?
2: No, però secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
8: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza.
1: Può essere pure questo. Beh, carcano velocemente un pensiero che devo chiudere, tu come la vedi?
5: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo domenica. Mattiamo proprio io il tracollo domenica, la depressione domenica. Mattiamo, ripeto, che Guardiola ci fregherà.
2: Dopodiché, ma perché sei tifoso dell'Arsenal?
1: Da ragazzino uno può essere tifoso.
2: Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
1: Ma che problemi c'è?
2: Ma che sono cose?
1: Io sono tifoso dell'Arsenal da ragazzino. Ma io non lo so,
5: è una squadra su buccio. Ditelo a me.
1: Ma pure io ho un mobile pieno di squadre di subbuteo, ma mica sono tifoso di tutte le squadre di subbuteo. Ma carcano, ma dai.
5: Non girate il coltello alla piaga, sto per perdere un titolo e una Champions.
2: Ma proprio così stai messo,
1: ma pensate come sta messo
2: invece,
1: questo.
5: Lorenzo,
1: ma tutti noi li viamo, quelli strani.
5: Una cosa da profano, da persona che arriva dal basket. Ma l'idea di aprire a un CT, come può essere anche Guardiola, part-time, che allena un club pagato da un club,
1: part-time.
5: E poi tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, perché questo è il lavoro. Come ha fatto Ettore Messina, perché magari un nome.
1: Quindi tu dici part time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire allenare, vieni. Domani
5: non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana che allena 3 settimane.
8: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia. Perché te lo immagini, le convocazioni.
5: No, ho detto un tecnico straniero, ho detto tecnico straniero.
8: Quello sì.
5: Esatto.
1: Va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
9: Spalletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e non alla macchina, secondo me. Ok? Quindi la Juve è un miracolo se arriva quarta, per me non arriva quarta, per me sarà fuori dalla Champions ancora, ma per colpa di come siamo arrivati questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico. Cioè, come posso non incartarmi con una squadra
1: di non
9: poterci mettere le mani più di tanto? Perché appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
1: Appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
2: Comunque,
1: ma che è una sentenza? 9 dicembre, ragazzi. Io fermiamoci qua.
2: Lo chiamiamo
1: da oggi. Abbiamo il sentenza.
9: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito.
2: Frank,
9: sta cosa.
2: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
1: Sennò te lo sei fatto nemico per tutta la vita.
2: Ti comincia a dire pianta.
1: Dilla che chiudo
2: con le tue pagelline
8: di Frank Piantanida.
2: Anche
8: un orologio rotto segna l'ora giusta 2 volte al giorno.
1: Bella, che mo te leva il like, però a te non ti segue più. Vabbè,
9: però bisogna avere l'orologio,
2: prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanida e Spalletti. Aspetto questo confronto.
1: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
2: Non ti conviene, Frank, non me ne frega niente.
9: Io devo essere amico di Spalletti. Sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva.
1: Fermiamoci qua, dai.
9: Lo sapeva che aveva una squadra.
1: Aspetto la prossima settimana, perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
2: Guarda,
1: tu
2: lo dici fiero, perché sei lì che fa vincere il titolo.
1: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Carcano.
2: Ciao Fabrizio.
1: Presto, un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
2: Ciao a tutti.
9: Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lori. A domani. Come sempre, Lorenzo. Strepitoso. Ciao, a domani.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Vabbè, c'è Simone Braglia con noi. Ciao portierone.
10: Buongiorno a tutti. Ciao Marco e ciao Stefano.
1: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandro.
11: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
11: ben ritrovato.
1: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao Paolo. Ben trovato.
12: Ciao Stefano, ciao Marco. Buongiorno a tutti ragazzi.
1: Che bella formazione oggi che abbiamo messo. Stavamo parlando degli allenatori, Simone, qui è ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai.
10: Meno male.
1: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale, perché meno male?
10: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Cibo ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
1: Hai capito, Stefano? Perché... ha citato anche Daniele De Rossi che nel pezzo di De Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
2: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
1: Tu pure sei d'accordo.
2: Prima o poi ci si arriverà.
1: Questo potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
2: perché
1: di vista.
2: Perché i calciatori sono più o meno modesti, insomma diciamo da 6,5 e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche, ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
1: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo incentrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima? Alla fine, insomma, di modello.
13: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket Giuntoli Sarri all'Atalanta. Ah. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente e anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, un allenatore di questo tipo.
1: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
13: Conte non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma, però se c'è un filo logico, secondo me l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so se la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
1: Sì, anche questo è vero, no? Perché poi ancora obiettivo, però dovrebbe essere raggiunto, dai. Basterebbe per confermarlo?
13: Lo chiedi a me?
1: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
2: Allegri al Milan. Secondo me resta,
1: Tu dici che resta comunque.
2: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia
1: per carità.
2: Opinione. Poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri. Cioè, lui dice:
1: io ho
2: qualora dovesse
1: l'obiettivo.
2: Centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà: oh, mica è stata facile, rivendicherà questo obiettivo faticosamente raggiunto, tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile. Dice: sai che c'è? E io mi metto in gioco, sono pronto e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti, o no? Tu dici di no?
1: Ah, non lo so, che vanno a prendere, però.
2: Secondo me sì, il Milan farà 3-4 cosette e poi
1: lo so, io invece vedo più un Allegri, in nazionale, non so perché, ma
2: no,
1: c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club il
2: in
1: prossimo.
2: In questo momento, allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì, ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
1: da
2: serve
1: nazionale?
2: No,
1: serve.
2: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri, secondo me.
1: No, io...
2: perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
1: Quindi dice non lui, ok.
2: No, poi ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse...
1: No, ci mancherebbe.
2: Azzurro.
1: Paolo Marcello, che ne pensi tu?
14: Ma su Allegri nazionale, sul giro degli allenatori, dice.
1: Sì, sì.
14: Innanzitutto sono d'accordo con Simone, che ho avuto il piacere di vedere giocare. Adesso mi fa piacere che
15: che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
1: Ecco. Che lo sei fatto amico adesso, sarà tuo amico.
15: Assolutamente.
10: Grande.
15: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando, chiaramente hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. Nessuno segue più le loro orme, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte, Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri ragazzi non dà identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma, come Allegri, che ha dei modi molto soft.
1: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia la squadra che ad Allegri.
15: Assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
1: vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte,
15: Il Napoli è una squadra forte, però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande allenava l'Empoli, Sacchi prima di andare al Milan allenava il Parma, Conte prima di andare alla Juventus allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina.
1: Non sono tutti
16: Siena.
1: Come?
16: Allenato Siena, anche la Siena prima di andare alla Juve in Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
1: Sì, no, ma è vero. Però dopo vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. Infatti il Real prende Mourinho.
16: Appunto,
1: poi
16: perché ha un presidente che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione, di approccio al mondo che ha.
1: Esatto.
16: Un approccio retrogrado,
15: andare a sbattere la testa, esattamente.
16: Esattamente, quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori, il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
1: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati, come dice Braglia, vincono. Come mai? Perché in Italia il calcio è scadente. Quindi tu dici, questi vincono, capito?
16: Chi sono gli allenatori?
15: Chi sono questi allenatori?
16: Però, perché cioè, se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone. Però in Germania, Compagnie, con una squadra, è vero, fortissima, dominante da sempre, però l'anno scorso è uscito ai quarti di finale di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale stia arrivando un po'.
1: Ma noi facciamo fatica comunque, Stefano, noi a fare i cambi proprio di nazionale.
16: Quest'anno in Italia vince, piace, lo scudetto, piace un allenatore esordiente.
1: Esatto. In Italia vince Kivu quest'anno, vince Kivu, giovanissimo,
2: no,
1: esordiente.
2: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituendo. Maresca, De Zerbi, Kompany, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
1: Un nome solo. Il più grande.
2: Chi?
15: Pep Guardiola.
2: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41, di trofei personali, 20 col City. però dice, sai che c'è, guarda che Maresca non è male, ma dai veramente, fidati di me, ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me, Company non è male, ma è pronto per... sì sì, fidati di me, Arteta vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo, Company ha dominato la Bundesliga e per poco insomma ci ha regalato quella bellissima partita col Paris. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, un vietato l'ingresso a De Zerbi, lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo, campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? Che noi pensiamo soltanto all'orticello e invece Guardiola, cioè quando tu c'hai una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è la missione straordinaria di un uomo che meriterà secondo me una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Company, Arteta, poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
15: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è uno stramico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
2: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè ne dice, vabbè, ma chi propongo? Cioè chi propone? Cioè chi, il nostro più allenatore più vincente.
1: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo, esatto, bravo, quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola, no?
2: Scuola.
1: Invece qui
17: ho capito.
1: A
17: scuola ci sono gli 85 anni a capo della
1: Lega. Con chi ce l'hai?
2: Vabbè, ma ho capito.
1: Tu sei tremendo.
2: Porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni.
1: Non è che tu sei tanto più giovane, cioè, insomma.
17: Per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
1: vuoi stare con loro, quindi Iori, Marcello,
2: Braglia,
1: sei un ruffiano scontato, banale, una bassezza proprio clamorosa,
17: è questione di modernità, hai ragione. Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi, perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano, e ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì. Ormai quei tipi di allenatori lì.
1: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte Allegri.
17: Se hanno la squadra forte. Quindi, se non hanno la squadra forte.
1: Vabbè,
17: non
1: questo, quindi Conte Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
17: Ma io se fossi le proprietà sì, perché comunque sia. Io sì, se posso dire proprietà, ci vuole un cambio da un punto di vista generazionale.
1: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
17: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
2: comunque, riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabrica, se può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che ci sono, che c'è tra giochisti, risultatisti, ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabrega però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti. Lui dice tutto parte dai settori giovanili perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, cioè questa sensibilità.
17: Grazie dell'assist, ti faccio finire. No,
2: e non della tattica. Invece noi, no, i bambini, no, quello è importante, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
17: Sono da Stefano.
2: Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? No, cioè, noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano, e va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
1: Real
2: lui.
1: Como.
2: Cioè, i settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età, a una tenera età, devi sviluppare il carattere, di formare una personalità, il ragazzo ancora. I settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età, a una tenera età, devi sviluppare il carattere,

0: Aggiungere Marco, posso?
1: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
0: Sì, scusa, scusate.
1: No, vai.
0: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, i giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta nel mio Como con Favini oppure col Torino di Vatta contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
1: Alessandro,
0: i risultati adesso.
1: Ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
2: Sì, è un problema radicato. Servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti, allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina. Dice: ah, ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo... Ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere il girone.
3: Certo, d'accordissimo.
2: Quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
1: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così. Parto da Marcello. Vai. Marcello mi devi dire chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale.
4: Allora, guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli, quindi prima
1: vedi, ma io sono, guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, quindi figurati.
4: Ok, perfetto. Allora, chi vedo, ecco, o chi vedrei bene?
1: Chi vedi? Dai, facciamo così. Dai,
4: Milan. Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Quella scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
1: Napoli.
4: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli io, da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis, mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di voltare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di farlo.
1: Nazionale.
4: Nazionale Conte. Conte o Allegri, proprio favorito. Sì.
1: Iori.
5: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano. Scegliete voi dove.
1: Allegri, Italiano. Vabbè, Italiano lo metto al Milan, Allegri al Napoli.
5: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
1: assolutamente.
5: Rimanere, quindi, anche quella non è un'opzione da trascurare.
1: Braglia.
0: È un bel rebus, mi fai la domanda oggi, è veramente un rebus.
1: Dai, gioca.
0: Indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto un allenatore nazionale deve essere un politico
1: nazionale,
0: io dico Allegri
1: nazionale. Milan
0: per, secondo me può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere potrebbe essere De Rossi.
4: Oh, che bella chiamata.
1: Napoli.
0: Napoli è un bel problema. Secondo me Italiano potrebbe.
1: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
3: L'ho detto prima.
1: Nazionale, hai detto.
3: Conte
1: nazionale.
3: Non resta fermo. Allegri Milan.
1: Napoli.
3: Sai, Napoli. Anch'io la penso come Paolo, magari, ecco, non lo so, un italiano.
1: Italiano. Arriverà Sarri invece.
3: Non so se sei sicuro o no.
1: Sicuro no, non so niente. Però penso, sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
3: Ci può stare, cioè.
1: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non so perché, ma c'ho... questa idea di completare

0: una sorta di giro di tutte le squadre, gli manca il
1: Milan.
0: Tu ce lo
1: vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
0: No, però
1: io non ce lo vedo, poi però bocca al lupo.
0: No, vabbè, vediamo, dai.
1: Vabbè. Vediamo. Ne Sicilia, ti dice, Paolo, tu che dici?
2: No, ve la butto lì, ragazzi. No, no, un allenatore che sto bene, che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
0: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere, non è da escludere. Non è da escludere.
1: Beh, però insomma sarebbe forte. Come perché...
0: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo: per favore, Allegri no.
1: Quasi stanno implorando.
0: C'hanno proprio, cioè, più di uno: no, per favore, Marco, vi vogliamo bene, per favore,
2: certo,
0: no.
2: Ma
0: vabbè, è un'idea, dai. Allora,
3: posso dirvi una cosa: che
0: sì.
3: Forse più di Mourinho il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene a livello umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito insomma qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente del Real, serve più un gestore che un allenatore.
0: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
1: Ciao Alessandro.
0: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
1: Ciao Paolo.
0: A presto ragazzi.
4: Ciao Paolo, ciao Alessandro. Ciao.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, no, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene. È un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre. È sempre stato un allenatore che, soprattutto contro il Napoli, ha sempre fatto benissimo. Spessissimo è andato a vincere al San Paolo. Le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità. Secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore alla prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronto a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio, fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che nel calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle, e la storia di Giancarlo Camolese è una di queste. Una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo Pecci, per il modo di stare in campo, per l'intelligenza calcistica e per quella capacità di leggere il gioco prima degli altri. Un paragone pesante che però raccontava bene che tipo di giocatore fosse. La sua carriera da calciatore prende poi una strada fatta di percorso, fatta di lavoro e gavetta vera: Regina, Alessandria, Lazio, Padova, Vicenza e Taranto. Niente percorsi privilegiati, niente scorciatoie, ma anche lì ci sono pagine che restano, come quella Lazio, passata alla storia per un'impresa quasi impossibile, la stagione dei meno 9, una squadra costretta a partire con una penalizzazione enorme che riesce a salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì, dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché è in panchina che la sua storia cambia davvero e ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo, arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto nella massima serie da allenatore, porta il Torino fino alla qualificazione europea attraverso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima stava cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camolese forse non è quella dell'uomo delle copertine, dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno, con pazienza e con competenza, e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio.
2: Mister. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, ripercorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
2: Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere, non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però alle latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me le avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre, lottare per e sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra per ottenere il massimo.
1: Senti, mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino e poi esordire con la maglia del Torino? Insomma, una squadra che si portava già all'epoca una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Camolese che sogna di diventare professionista e lo fa iniziando proprio dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
2: Ma io giocavo nella squadretta del mio paese. Tra l'altro, il calcio non era come adesso che si inizia, diciamo, a 6 anni. Le squadre cominciavano ad avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni. E io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra e quindi giocavo con i più grandi che avevano 3-4 anni più di me. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo, io avevo chiesto di fare il torneo del paese e poi sarei andato al Torino perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. Il Toro era stato sensibile, aveva detto va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo e guarda caso era un derby con la Juventus, quindi son partito subito col derby. In un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, che bisognava mettere il piede sulla panca e non allacciarle da terra. Quindi quello è stato il primo insegnamento. Poi c'è stata la partita, naturalmente io ero in panchina e pronti via, perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito. Mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
1: Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura alla Biellese, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra CC2, insomma. Però, mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, parlo del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Totonero bis. Allora ti chiedo. Cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione più drammatica, sportivamente, praticamente, della storia della Lazio? La scegli ed entri nella storia insieme a quel gruppo di uomini capitanati da Fascetti che prima salva la stagione della penalizzazione del meno 9 e poi arriva in Serie A l'anno successivo. Mister, cosa ti porta a Roma?
2: Ma allora, in realtà, come spesso capita, il mio destino è stato legato a quello del presidente dell'Alessandria, che era Gianmarco Calleri, che aveva preso la Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori in particolare, di tre giocatori in particolare, che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria, che faceva la Serie C, alla Lazio, che veramente era un grande salto. Quindi, alla fine della stagione, ci ha presi, eravamo io, Angelo Gregucci e Eugenio Sgarbossa e ci siamo ritrovati a Roma, quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C, ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti da, non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, la Lazio che prende tre giocatori praticamente sconosciuti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Calleri vinse perché alla fine tutte e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo. E
1: Quando
2: quindi io non l'ho
1: capiste,
2: scelta.
1: scusa, quando capiste, mister, scusami, la, la difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito insomma che era davvero complicato rimontare, salvarsi con quella penalizzazione sul groppone.
2: Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta a modo suo. La Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2.000 tifosi e abbiamo fatto questa prima amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuta fuori il discorso dei meno 9 e è venuta fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto, beh, chi non se la sente, sappiamo che è una cosa molto, molto difficile perché c'erano i 2 punti allora, quindi chi non se la sente lo dica che insomma, può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè, era un discorso praticamente inutile perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato in qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B, di giocare in Serie B, ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria. Poi è andata bene perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione, ma la penalizzazione di 9 punti. Quindi, insomma, anche il mio sogno era salvo.
1: Cioè, bellissimo. Senti, però
2: Certo.
1: qual era il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Podavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Cioè, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che
2: Ah.
1: eravate, ecco?
2: Ma intanto direi, vista dopo, la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché ci hanno sempre tenuti, come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui, insomma, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra di noi c'era una grande compattezza perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo dalla Serie C, insomma ci hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti, mi riferisco non solo a Terraneo, Podavini, Magnocavallo, quelli che hai citato tu. Ma non solo, Filisetti, ne dimentico sicuramente qualcuno perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè tra giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B ma anche la A e ragazzi che arrivavano dalla C o addirittura dalle forze regionali. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata determinante nei momenti difficili.
1: E degli spareggi invece, così chiudiamo questo capitolo della Lazio del meno 9. Cosa ti resta invece dentro tra la promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Mi racconti una cosa unica, una fotografia che hai nella testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
2: Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti tre, perché l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con il Vicenza. Il Vicenza con 1 punto si sarebbe salvato, noi solo vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone e il gol di Giuliano Fiorini a 7 minuti dalla fine. Quindi insomma già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi veri e propri a Napoli. Anche lì, inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. Inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi ecco, c'è stata questa partita decisiva con il campo basso e lì Fabio Poli, che prima ho dimenticato, ma che era uno dei più forti. Io dico sempre. Io penso in 2 anni di non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento, perché era talmente intelligente come giocatore che era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla. Però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione lunghissima, era il 5 di luglio e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano dello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita, quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia, insomma. Il clima era un clima molto molto complicato dopo un'annata difficilissima in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A. Poi, come spesso capita in B, 2 sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
1: Mister, che persona era Giuliano Fiorini?
2: È un grande. Devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani, aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri. Però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore. E poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
1: Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Savignanese, poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma. Nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona nel Torino negli anni 2000. Io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore, per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino? In quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
2: Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui si vive di calcio, che a me era piaciuto tantissimo, eravamo incappati in un'annata del fallimento, no? La società ha avuto grandi problemi. Quindi io praticamente terminavo e tornavo a Torino. Avevo ancora voglia di giocare, stavo finendo gli studi e quindi è venuta questa proposta. Chiaramente loro volevano il giocatore, squadra faceva l'eccellenza e invece io volevo cominciare ad allenare. E poi alla fine abbiamo trovato un accordo, ma le squadre ormai le avevano date, quindi lì ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, e insomma inizi così. E intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi, però, era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre. E a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuol più sapere, si dimette. Volevi una squadra, eccola qua. E quindi ho iniziato. E devo dire che ho un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Perché io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli, ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che loro poi mi hanno ripagato sul campo perché abbiamo fatto una partita, guarda caso, col Torino, pari età, e abbiamo fatto un risultato positivo, che era, insomma, normalmente c'è sempre molto divario a quell'età,
1: Certo,
2: no? E
1: risultato
2: quindi
1: stesso.
2: di lì, diciamo, è iniziato poi di nuovo il rapporto con il Torino, che si sono
1: Io volevo
2: ricordati
1: andare
2: che
1: insieme a
2: ero
1: te,
2: cresciuto da
1: incredibile,
2: loro.
1: poi incredibile come il Torino torni sempre nella tua storia. Io volevo andare proprio nella stagione del Torino 2000-2001, quando tu subentri a Gigi Simoni, ma quando te lo dicono, insomma, di subentrare ad un Torino per una stagione, un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrante, Swock con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi vi porta in Serie A?
2: Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo, tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no, c'è sempre qualche società blasonata che parte con i favori del pronostico che fa grande fatica. Come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì purtroppo il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simoni, la società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose, perché ovviamente io non ero una prima scelta. Ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose e disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere lui. E così mi ha chiamato e di lì è nato tutto. Quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che c'erano molti dubbi, ma era anche giusto che fosse così, tutto attorno a me, ma io sapevo bene quello che dovevo fare, e l'ho fatto, grazie poi a un gruppo di ragazzi che mi ha seguito, proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le coppe europee, ho detto, però io la B la conosco bene. Così retrocediamo, sicuro. E bisogna cambiare. E quindi abbiamo iniziato poi cambiando. Ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
1: Ma è ancora più
2: Ma è
1: clamorosa,
2: ancora
1: se
2: più
1: vogliamo, la
2: clamoroso.
1: stagione 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate. A fine settembre, mister, eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata, pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. E poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo aggiungere altro.
2: Ma
1: fai
2: allora,
1: tu.
2: Ma allora intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terz'ultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio, io la prima volta che lo vedevo così da vicino, e per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque in 5 minuti, negli ultimi 5 minuti, ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo, però poi, insomma, c'è stato il derby, e il derby ha veramente poi cambiato il corso della stagione, e soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
1: Allora, mister, ti devo fare una serie di domande. Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camolese, che Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore?
2: Beh, come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il Campobasso. Io poi ho il ricordo proprio che l'arbitro, che era Casarin, arbitro internazionale, non mi ricordo per qualche ragione, c'era stato un fallo e io ero a terra e ho visto proprio, ho in mente proprio la scena di lui che prende questo fischietto e fischia per 3 volte, quindi, cioè, è stato, questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente, perché era la fine di una stagione lunghissima, soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella, che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il Campobasso e si era portato avanti anche il portiere. Io ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile, mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente, è una cosa che è venuta fuori dopo. Io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere, a parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta con il tiro, però poi me lo dicevano tutti: ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
1: Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima.
2: Ma
1: il tuo,
2: guarda,
1: capolavoro tattico.
2: Ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai. Tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto: beh, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio. Quindi, insomma, lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima che ho fatto con quei ragazzini del Savigliano, che non avevano mai fatto neanche un pari, al 90esimo, no, forse non facevano neanche 90 minuti, ne facevano di meno. C'è stata una punizione e un ragazzo l'ha tirata sopra la barriera e ha fatto gol. Quindi vittoria, e lì devo dire che ho pensato: ho proprio la fortuna giusta, non ho proprio pensato fortuna per fare l'allenatore, perché insomma, uno che vince la prima partita al 90esimo con i ragazzini che non hanno mai fatto un punto, insomma, una percentuale di fortuna credo che ci sia. Poi ce ne sono state tante,
1: Dai, sceglimene una col Torino, eh.
2: il derby del 3-3 è un derby che insomma sono arrivato a casa e ho messo la testa nel frigorifero perché c'erano state talmente tante emozioni e tante cose che è difficile, perché perdi 3-0 alla fine del primo tempo. Beh, io avevo il vantaggio che non dovevo fare le valigie perché ero a casa, quindi le valigie non le dovevo fare, però metaforicamente era così, no? Perché puoi fare un derby così brutto. E poi invece alla fine è stata una partita bellissima, un ricordo bellissimo, con la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato da Salas, perché arrivare sul 3-3 e poi perdere per un calcio di rigore, diciamo dubbio, non, diciamo dubbio, e insomma sarebbe stata una beffa atroce, invece insomma è rimasto un 3-3. E però quella che mi fa più rosicare è stato invece il 2-2, perché lì vincevamo a un minuto dalla fine e Maresca ha fatto un grandissimo gol di testa. Adesso ultimamente l'ho visto e non sapevo, dopo tanti anni, no? E lui mi ha guardato, io l'ho guardato, poi alla fine mi ha detto: ancora adesso trovo qualche tifoso del Toro che mi ricorda, perché sapete che lui aveva fatto, poi aveva imitato il gesto di Marco Ferrante che faceva il Toro, no?
1: Certo.
2: Vabbè, tutte cose che succedono in campo, niente di
1: Senti, mister,
2: particolare.
1: velocemente ti devo chiedere il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai mai allenato.
2: Brutte domande,
1: Lo so, lo
2: bruttissime.
1: so, lo so, lo so, lo so.
2: Il più forte con cui ho giocato, il più forte con cui ho giocato, guarda, ti dico Giuliano Fiorini per tante ragioni che abbiamo detto, e il più forte che ho allenato, mi levo dall'impiccio, perché qui ne avrei veramente tanti da ricordare, che sono tutti nel mio cuore, e ti dico Diego Tristan, che era a Livorno ed era l'ex capocannoniere della Liga del Deportivo La Corugna, che era veramente un giocatore di qualità superiore, cui ho visto fare delle cose sia in partita che in allenamento, che dal punto di vista tecnico, che insomma erano veramente da grande giocatore, anche se voglio dire, con altri giocatori invece magari ho avuto molte più soddisfazioni.
1: Va bene, mister, grazie, grazie infinite per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali è tutto.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali.

0: dietro le quinte, perché dobbiamo raccontare ai nostri amici che per dare la sedia, una sedia comoda, ci hanno messo circa mezz'ora. Vabbè, però... perché Magliocca le ha rotte tutte. Però,
1: esatto. Però il pronto intervento di TMV Radio ci permette di essere qui in diretta,
0: box,
1: comodamente,
0: in diretta comodamente.
1: Comodamente. Comodamente. Sì. Comodamente. Ciao Santarelli, ben ritrovato. Vabbè, tu però vedo che per anzianità devi ovviamente godere.
0: Che settimane da raccontare!
1: Ti ho preparato un po' di slide, quindi stammi sui temi, non andarmi fuori margine, perché sennò mi rovini completamente tutto il piano. E poi avrai pensato sicuramente queste due settimane
0: mamma
1: di assenza.
0: Abbiamo dovuto fare anche il traslochino.
1: La menzione speciale. Rossi, vai, proponici la prima grafica, perché non potevamo non partire da questo disastro Juventus, caro Santarelli. Che è una Juventus che per punti fatti nel girone di ritorno è seconda soltanto all'Inter, eppure sul più bello mi va a fare un punto nelle due partite in casa con Verona e Fiorentina, consegnando probabilmente, perché manca l'ultima giornata, la Champions League al Milan, ma soprattutto alla Roma. Il disastro è servito. Due minuti, prego.
0: Un disastro che questa volta non era annunciato rispetto magari a anni precedenti, quando la Juve è comunque arrivata veramente sul gong finale in Champions. Questa volta non possiamo dimenticare che a metà aprile, quindi a 5 giornate alla fine del campionato, la Juve aveva ben 5 punti di vantaggio sulla Roma, con un calendario assolutamente abbordabile, e invece è arrivato questo disastro, come ripeto, non annunciato. Meritatamente la Juve resterà fuori dalla Champions League dopo tantissimi anni, perché escludo quello che è accaduto nella stagione 2022-2023, e sarà costretta a rivedere tutte le proprie strategie. È chiaro che dal punto di vista del bilancio economico è un disastro, però dall'altra parte io credo che questo reset dovesse arrivare. Perché? Perché negli ultimi anni la coperta di Linus della Champions ha sempre permesso alla Juve in un modo o nell'altro di continuare a nascondere i problemi sotto la polvere. Questa volta non lo potrà fare. Al netto dei problemi economici importanti, però ora serviranno idee, cosa che in questi anni non ci sono state, competenze, cose che in questi anni non ci sono state, progettualità, cosa che in questi anni non c'è stato, e soprattutto guardarsi negli occhi. Questo guardarsi negli occhi comporterà l'ennesimo anno zero, però un anno zero che, se gestito con intelligenza e bravura, può portare alla risalita della Juventus.
1: Scusami, aspetta, volevo fare una domanda. Detto che avremo una grafica su Spalletti, ma chi paga? Chi paga? C'è qualcuno che paga?
0: Pagherà Comolli correttamente, pagherà l'inutile, mi perdonerà, Modestò. E secondo me Spalletti in tutto questo è uno dei responsabili, ma non il responsabile. Detto che però fare un punto in due partite come Verona e Fiorentina è assolutamente censurabile nell'atteggiamento della squadra e dell'allenatore.
1: Va bene, tanto poi ci torneremo. Andiamo avanti, perché se c'è una bocciata c'è una strapromossa. E la Roma di Giampiero Gasperini, che aveva un solo obiettivo, quello di fare filotto, e ce l'ha fatta, perché in sei partite ha fatto...
0: nelle ultime 4 l'ha vinte 12, quindi 12 punti, ultime 4 vittorie consecutive.
1: Esatto, le ha vinte praticamente tutte.
0: Lo so che ti viene difficile dirlo anche a me.
1: Tra cui il derby, una vittoria che vale doppio. E quindi questa Roma ha costruito il miracolo Champions League, che sembrava perso da quel gol di Gatti, e invece si sono rimboccati le maniche. Posso dirti che tra quelle che andranno in Champions, tra le quattro, dopo l'Inter, è la squadra che secondo me lo merita di più. Prego, due minuti.
0: Concordo. Sai qual è il paradosso? Che, tolto l'impiccio Ranieri, la Roma ha cominciato a prendere il volo. Ora, detto così, può sembrare anche semplicistica e banale, però lo raccontano i fatti. È come se la Roma si fosse liberata di una zavorra. Ora direi: cosa c'entra Ranieri? In campo andavano gli altri. Vero, però la storia di questo pazzo campionato della Roma ci racconta proprio questo, che quando Caio Giulio Gasperini

0: ha preso i pieni poteri, le sue legioni lo hanno seguito e lo hanno portato ad un traguardo che, come raccontavi correttamente, Francesco, a metà aprile sembrava totalmente, totalmente svanito. C'è stata la bravura di questo allenatore antipatico come pochi, almeno per quanto mi riguarda, ma bravo, nel farsi dare fiducia, nel farsi costruire tutto quello di cui aveva bisogno, compreso l'allontanamento di Ranieri. E sono d'accordo sul fatto che delle quattro squadre è quello che lo merita di più, perché ci ha creduto anche quando tutto sembrava realmente perduto. Quindi brava alla Roma, un po' meno brava, ma l'abbiamo detto prima, alla gestione di quest'anno della società Roma, ma l'importante è arrivare ad un obiettivo che evidentemente Gasperini aveva in mente. Adesso credo però che sia arrivato il momento per la Roma di alzare l'asticella. I soldi della Champions ci saranno, l'allenatore che ha i pieni poteri c'è, l'anno prossimo ci sarà il centenario e secondo me questo che verrà sarà l'anno della Roma, dove dovrà fare una sorta di all-in sull'obiettivo più grosso, che è quello di tornare a vincere lo scudetto.
1: Sì, anche perché partiranno con il vantaggio rispetto a tante altre in Serie A, a parte chi fu con l'Inter e Fabregas
0: Esatto.
1: col Como, con
0: Vabbè, c'è
1: l'allenatore.
0: anche Spalletti con la Juve.
1: Non lo sappiamo.
0: Ma sì,
1: Andiamo
0: comunque è
1: avanti,
0: vero,
1: andiamo
0: hai
1: avanti.
0: ragione, hai ragione.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti. La meta invece è vicina e qui cominciamo, caro Santarelli, a parlare anche di allenatori, perché ci sarà da questo momento in poi una serie di slide individuali. Però da qui volevo partire dalla meta vicina della Champions col Milan che vince a Genova e che diciamo si proietta in attesa di sperando che non faccia, sperando per loro che non facciano un pasticciaccio contro il Cagliari. La meta è comunque abbastanza vicina. Ma il futuro di Allegri è il primo allenatore che ti sottopongo sul futuro perché la Champions a quanto pare non garantisce la continuità. Neanche in casa Milan.
0: Intanto
1: Prego.
0: qua, caro Tringali, tiro le orecchie a lei e al suo direttore Piccari, che avete passato
1: Perché?
0: una settimana prima di Genoa-Milan ad affondare Allegri. I vostri titoli erano Max fallimento, fallimento al Max, vero direttore Piccari, vero direttore Piccari, invece Max vi ha fatto una pernacchia a te, caro Tringali, e al direttore Piccari.
1: Di sicuro c'era Max.
0: Una pernacchia sonora, perché vedete, quando si dà per morto questo signore, calcisticamente parlando, bisogna sempre fare i conti con questo signore, che sicuramente non prospetta e non propone un calcio champagne divertente e quant'altro, però anche quest'anno è riuscito a portare la nave in porto. Ora, poni un tema che è il tema, quello dell'eventuale sua permanenza a Milano. Io fossi Max Allegri, resterei a Milano, ma con la condizione che il signore so tutto io, sono bravo solo io, capisco di calcio solo io, Ibrahimovic, se ne vada. Magari nella sua isola
1: Non succederà mai.
0: in mezzo al mare, oppure a fare Taekwondo, quella strana arte
1: Taekwondo
0: marziale.
1: è la
0: Ok.
1: cosa nuova,
0: Non
1: vabbè.
0: succederà mai. Beh, però io vado a mettere cosa. Vado a pesare le due persone. Una è un buon dirigente, bravo, è un'altra cosa. L'altro è un allenatore che con Estupiñán, con Füllkrug, con tutta questa situazione molto rivedibile, ha comunque centrato un obiettivo. Mi direte: sì, ma a un certo punto lottava per lo scudetto. Vero? È crollato, vero, non è il migliore allenatore del mondo, vero, però aveva un obiettivo quest'anno, riportare il Milan in Champions dopo il settimo posto l'anno scorso. Mi sembra che ci sia riuscito.
1: Sì, però vedi, gliela stanno facendo pagare nonostante questo. Forse perché, hai visto poi quando tu costruisci qualcosa, ovvero costruisci il sogno e l'obiettivo scudetto, poi perso. ti ritrovi a qualificarti all'ultima giornata e te la fanno comunque pagare. Basta, perché devo andare avanti. Diamo avanti perché i temi sono tanti, caro Santarelli, sì. Dobbiamo correre. Andiamo avanti, il prossimo tema invece è quello di Antonio Conte, un altro che ha conquistato l'aritmetica Champions League soltanto alla penultima giornata contro il Pisa, dopo tante vicissitudini, e dice: sapete che c'è, che io ho già detto a De Laurentiis come la penso, se vuole ve lo dirò a lui. Allora, insomma, tutto porta a pensare che Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli, ma allora la domanda è: chi dopo Conte, caro Santarelli, e Conte che cosa farà? Prego, due minuti.
0: Allora, premetto che parte della menzione speciale sarà proprio su Conte, quindi voglio bypassare un attimo la questione. Chi dopo Conte? Questa è una domanda molto interessante. Secondo me, chi adesso va al Napoli si prende un'enorme gatta da pelare, molto più di quella che si è presa questo signore due anni fa quando si è andato a sedere sulla panchina. Leggo di Sarri, che tutto sommato in quell'ambiente si trova bene. Leggo di Allegri, secondo me non l'uomo giusto per andare a Napoli. Leggo di Italiano, ma credo che sarebbe un ridimensionamento troppo forte. La palla passa nuovamente a De Laurentiis, che però ricordo che nel dopo Spalletti prese una topica clamorosa quando ci fu il valzer dei tre allenatori, perché lui disse: vabbè, tanto decido io, non ho bisogno né dei direttori sportivi né di nient'altro. Io non so dirti chi potrebbe essere l'allenatore del Napoli. Secondo me, di questi tre che ti ho citato, ognuno dei tre porta dietro delle controindicazioni, in particolar modo Sarri, ma per certi versi, però l'ambiente lo conosce e quant'altro. L'unica cosa che mi sento di dire è che De Laurentiis, che comunque ha dei grandi meriti, io non lo stimo, lo sai, ma come dirigente a Napoli ha fatto bene, stavolta non deve commettere l'errore di dire ci penso io, faccio io. No, deve delegare a chi, e dirigenti bravi ne ha, nella fattispecie Manna, può ragionare non di pancia come fa spesso De Laurentiis, ma di testa. Perché qui ci sarà da capire a Napoli, intanto fa freddo, se per favore puoi abbassare, ci sarà da capire se a Napoli si deve ricominciare per provare a ricostruire un ciclo, oppure se l'anno prossimo l'obiettivo sarà quello di vincere lo scudetto. E cambia molto, perché se vuoi vincere lo scudetto, per me devi andare su un allenatore da instant team; se invece vuoi cominciare a ricostruire, devi andare un pochino più a lungo raggio. Ma è una scelta difficile, per favore fa freddo.
1: E chissà se tra gli allenatori da instant team, andiamo avanti Rossi, non può che esserci anche Maurizio Sarri. Perché Sarri da tanto tempo ha quel pallino di 91 punti che non gli è bastato per vincere lo scudetto, e magari in questo momento con questa squadra, di sicuro rispetto anche a Massimiliano Allegri, una squadra sembra più disegnata, almeno tatticamente, con il modulo di Maurizio Sarri, che ha due pretendenti grosse. Tanto poi parlami anche del Sarri Lazio, quanto è cambiato e che cosa ha dovuto vivere quest'anno pur non portando a casa nulla. Però Sarri, Atalanta, il pressing è totale, quindi da una parte l'Atalanta di Giuntoli e Pompilio, i suoi due grandi, no? Le sue due guide. Dall'altra parte il grande amore Napoli, provando a ricostruire la minestra, diciamo, che tornerebbe ad essere riscaldata, il grande cruccio però di poter vincere qualcosa con una squadra francamente pronta, caro Santarelli, rispetto ad un Atalanta da ricostruire dove dovrebbe fare anche la Conference League. Prego, due minuti, tante cose.
0: Non lo vedo sulla panchina dell'Atalanta, perché Bergamo è un ambiente molto particolare, ma è diventato un ambiente anche giustamente esigente. Sarri, secondo me, con l'Atalanta è come portare un elefante dentro una cristalleria. Potrebbe distruggere quello che già ha distrutto Juric l'anno scorso e che non è riuscito a ricomporre Palladino. Quindi è vero che ci sarà il suo amichetto Giuntoli, ma secondo me non è la scelta giusta. Napoli è una scelta che eventualmente lui farà anche con il cuore, però io ricordo come si sono lasciati con De Laurentiis. È vero che è passato tanto tempo, però secondo me le minestre riscaldate non sono mai buone da mangiare e da digerire. Però mi interessa parlare del Sarri Lazio. Vedi, andrò anche controcorrente, però ti dico una cosa: Sarri Allora, prima vado, seguo la corrente e poi vado controcorrente. Sarri ha sicuramente fatto un miracolo quest'anno, che io paragono, Francesco, all'anno in cui lui veramente ha fatto quei 91 punti. Perché tenere in piedi la baracca quest'anno, beh, deve avere tanto pelo sullo stomaco. Vado dall'altra parte però, e lo dico a campionato finito. Forse è stato anche per lui una grande cartina di tornasole, perché... perché chi può dire qualcosa a Sarri? Nessuno. Chi può dire che Sarri quest'anno non ha fatto bene? Nessuno. Chi è che potrà in questo caos Lazio puntare l'indice verso Sarri? Nessuno. E Sarri però qualcosa l'ha sbagliato quest'anno, come tutti gli allenatori. Perché secondo me questa squadra, cioè la Lazio, poteva fare qualcosa di più. Poteva lottare un pochino di più, anche se ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Però la grande fortuna di Sarri è che l'annata Lazio sul campo non l'andrà a rivedere nessuno, nessuno. Quindi lui ha fatto, per l'amor di Dio, bene, ma soprattutto dal punto di vista di collante nella squadra. I risultati sono risultati che non ti porterebbero oggi a candidare Sarri all'Atalanta,
1: vero,
0: o al Napoli.
1: È vero, questo è vero. Ha permesso di fare alla Lazio una stagione più che dignitosa.
0: Bravo, bravo.
1: Però guarda la differenza con l'anno scorso, dove lui lamentava il fatto che il Milan, ad esempio, non lo prendeva in considerazione. E oggi addirittura esatto. Si ritrova a scegliere tra i vice campioni d'Italia.
0: Bravissima.
1: E una squadra comunque ambiziosa.
0: Capisci?
1: Come l'Atalanta. Però l'ultimo passaggio che mi dice...
0: Baroni ha fatto meglio di lui l'anno scorso.
1: Beh...
0: due allenatori diversi, però Baroni ha fatto meglio di lui.
1: Non lo so. Alla fine, che soltanto perché mi dici che Baroni ha chiuso tra le prime otto.
0: Ma io ti... E poi andiamo avanti. Di questa stagione qua della Lazio, fra due anni qualcuno parlerà dell'aspetto tecnico? No. Perché c'è stato tutto meno l'aspetto tecnico. Di Baroni, nonostante il caos e tutto, ricordiamo però l'aspetto tecnico.
1: Va bene. Andiamo avanti, prossimo tema. Il tormentato Luciano Spalletti. Perché? Io prima ti ho detto che ci sono tante panchine, però non te la voglio mettere in bilico la panchina di Spalletti, perché sarebbe uno scenario. Uno, dovrebbero sbugiardare la propria decisione di qualche mese fa di rinnovarlo. Due, non vedo come si possa dimettere, perché non si è dimesso neanche alla nazionale, e poi figurati se rinuncia ad un contratto del genere Spalletti. Però ci sono degli interrogativi. Il primo: è stato corretto rinnovare questo contratto, forse in maniera anche presuntuosa, vedendo il vantaggio che la Juventus aveva in orbita Champions League, quando per tutti gli altri li è legati al risultato finale, ultimo Igor Tudor? E soprattutto, quanto è imputabile a Luciano Spalletti? L'ultima cosa che ti chiedo è: quanto Luciano Spalletti pensi abbia migliorato questa Juventus? Due minuti.
0: Parto
1: prego.
0: Da qui, molto. L'ha migliorata molto, ma non sufficientemente dal punto di vista caratteriale e mentale di una squadra che è terribilmente fragile. E allora qui mi lego un altro aspetto, e è quello fondamentale da capire, cioè mentalmente come sta Luciano Spalletti e come si prospetta verso l'anno prossimo. Altro punto che tu hai toccato, e poi mi riaggancio a questo. Ha fatto bene la società a rinnovarlo, a prescindere dal risultato, perché Spalletti è un allenatore che secondo me non puoi vincolare ad un risultato. Però è normale che, se Spalletti non è convinto di se stesso, soprattutto di se stesso, non può ripresentarsi l'anno prossimo alla guida della Juventus, perché magari il paradosso potrebbe essere quello che, se non si dimette ora, si dimette l'anno prossimo. Io però credo che Spalletti sia in questo momento uno dei pochi fari che può avere acceso la Juventus. Spalletti non è Tudor, che giustamente vincolavi ad un risultato. Spalletti non è Motta, che giustamente dovevi vincolare ad un risultato. Spalletti è un allenatore che può avere una prospettiva.
1: Scusami, però Spalletti rischia di fallire due cose consecutive, ma che rischiano di davvero di mettergli il team.
0: Hai ragione, Francesco, però io ritorno... Allora, è chiaro che lui quest'anno, se andiamo a vedere la mera questione dei risultati, lui ha fallito Coppa Italia, Champions e campionato, e questo è sotto gli occhi di tutti. Però l'ha fallita con una squadra che non era la sua, l'ha fallita con una squadra dove lui ha voluto disperatamente a gennaio un attaccante che non gli è stato portato, ed ha fallito prendendo una squadra in corso che era già abbastanza alla deriva. Allora, dove può rischiare la Juventus di andare avanti in questo progetto con Spalletti? Ok, ma l'alternativa qual è? Ricambiare un'altra volta allenatore e sarebbe il settimo in sei anni? Quando forse finalmente hai trovato un allenatore che comunque dal punto di vista del curriculum, della carriera e magari facendogli costruire la squadra ti può dare quel qualcosa che negli ultimi anni non hai avuto. Però, e chiudo, se il primo a non sentirsela è lui, cioè se nel colloquio con John Elkann dovesse emergere anche un 1% di dubbi, beh, a quel punto si deve cambiare panchina.
1: Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa...
0: Andiamo avanti, per favore.
1: Oh, ti sto facendo una domanda. Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa, qualcuno, solo il dubbio, se lo farebbe venire?
0: No. In questo momento no, dopodiché se Spalletti si dimette è chiaro che conterà la Juve.
1: Non succederà mai.
0: Appunto.
1: Ultima slide prima della menzione finale, speciale di Santarelli. L'ultima slide sono i 90 minuti da batticuore. Decide il Lecce dopo una partita discutibile. Hai visto Udinese? Spero tu abbia visto, sì, Udinese, sì, Cremonese.
0: Ho visto.
1: Che gran bello spettacolo è stato. È stato sicuramente un bello spettacolo quello tra Sassuolo e Lecce. Con Lecce che
0: Stulic
1: la vince al novantesimo con il gol di Stulic. E adesso 90 minuti da batticuore. Vuoi darmi un pronostico rispetto a questa situazione? Cremonese è partita difficile contro il Como, che deve diventare l'ultima speranza anche qui in Champions League. Però, signori, mettiamo un punto alla lotta,
0: sì,
1: salvezza.
0: Allora, intanto, prego, tu minuti. Non puoi parlare del Lecce perché sai che una volta lo hai...
1: Secondo io, la mia previsione, sì, si salva la Cremonese.
0: L'hai già affondata una volta, Lecce. Allora, è l'ultima cosa interessante rimasta in questa stagione. Devo dire che non me ne voglia l'amico Giampaolo, che non conosco ma lo chiamo amico Giampaolo. Io stavolta spero che si salvi Di Francesco. Spero che salvi Di Francesco anche per una sua sanità mentale,
1: sì, esatto,
0: mettiamola così,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: sarebbe, sì, cioè dovrebbe andare poi in psicoanalisi,
1: esatto.
0: Di Francesco. Mi auguro per lui di no, Giampaolo ci è già andato, per cui non è quello il problema.
1: Poveraccio, però non poteva fare di più.
0: Non
1: dai.
0: Poteva fare di più, il problema semmai, Francesco, secondo me è un altro, è che in questo calcio ormai ci si affida ad allenatori, a dirigenti che secondo me dovrebbero in qualche modo... appendere la loro lavagnetta al chiodo. Detto tutto ciò, hai detto benissimo, Giampaolo non poteva fare di più, Nicola ha distrutto la Cremonese, perché a me tutti questi grandi complimenti per Nicola, sì, per carità, è uno che a stagione in corso riesce a fare qualcosa, ma a Cremona ha fatto un disastro. Si dovrebbero salvare tutte e due, perché la Cremonese per un motivo, la Lecce per un altro lo meritano. Però se io mi dovessi giocare l'ultima fish guardando anche gli impegni in campionato, penso anch'io che il Lecce abbia qualcosa di più. Però devo ricordare una cosa, proprio per la psicanalisi di Di Francesco. Di Francesco con il Frosinone aveva due risultati, sì, su tre in casa con l'Udinese, sì, sì, riuscì a perdere quella partita. Spero per lui che
1: grande,
0: non gli ritornino quei fantasmi.
1: La grande fortuna, tra virgolette, che per fortuna non è che la
0: Cremonese
1: ha il Como.
0: Però sai, deve... Francesco, il Como è ormai in Europa League. Quindi
1: dici
0: non...
1: tu, se vede che la Roma sta avanti,
0: capisci,
1: la
0: Roma
1: sta...
0: Allora, la Roma batterà il Verona alla fine del primo tempo, il Milan batterà il Cagliari alla fine del primo tempo, cosa può, cioè sono già mentalmente tutti al mare. Quindi il Lecce la partita la deve vincere, perché il Como perderà credo a Cremona, a meno che si riapra tutto il bairam della Champions, ma non credo.
1: Allora, siamo arrivati alla fine,
0: sì,
1: la tua
0: aspetta
1: un attimo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: Rossi ci deve, sì, ricomporre lo studio, deve, i nostri tecnici,
0: sì,
1: cameraman,
0: uno, due,
1: devono,
0: tre, quattro, ecco,
1: devono
0: andato,
1: riposizionarsi,
0: sì,
1: e sì, ti do la camera 2 oggi,
0: la ecco, ah, no, qua, la no, ah, c'è Ferrarese,
1: ecco,
0: perfetto.
1: Rispondi,
0: posso rispondere al telefono? Sono un attimo, sto registrando un attimo, ti richiamo fra un secondo, grazie, tutto in diretta,
1: ok, ricomponiamoci, prego, sì, menzione speciale, 2 minuti,
0: sì,
1: dammi il telefono,
0: che, no,
1: cioè, sequestrato.
0: La menzione speciale la voglio dedicare a due personaggi che stanno facendo male al mondo del calcio. Uno si chiama Claudio Lotito. perché anche le sue ultime dichiarazioni sono qualcosa di aberrante nei confronti di un popolo al quale io tiro anche le orecchie, perché è facile fare le contestazioni a corrente alternata. Se contestano non vanno neppure alla finale di Coppa Italia, tant'è vero che poi Lotito gli ha detto: hai visto, finale di Coppa Italia c'erano, abbiamo perso lo stesso. Però Lotito è un personaggio che in questo momento, secondo me, deve rendersi conto che è un problema serio per un popolo che non merita questa situazione. Non so quale può essere la soluzione, ma non è giusto che un popolo di tifosi sia ostaggio di una persona che, secondo me, sta anche un po' sbarellando. L'altro è Antonio Conte. L'ho detto prima perché Antonio Conte non cambierà mai. È l'uomo che ti dà qualcosa il primo anno, ma ti soppianta il secondo. Io non dimentico che lui quest'anno a Napoli ha detto: non posso accompagnare il morto. Non dimentico che ha scaricato sulla squadra e sulla dirigenza e sul presidente tutta una serie di problematiche. E non dimentico che il signor Antonio Conte, come al solito, se ne va sbattendo la porta e dando la colpa sempre agli altri. È uno storico che lui si porta dietro. Mi auguro che da un lato per Lotito e dall'altro per Conte il mondo del calcio non dimentichi questi due personaggi e non faccia passare tutto in cavalleria, perché non ci si comporta così.
1: L'unica cosa è che Conte fa male a se stesso, Lotito fa male a una milione di
0: persone. Sono d'accordo, sono due personaggi che in questo momento fanno il male del mondo del calcio.
1: Conte, non mi sento d'accordo, non mi trovi d'accordo.
0: Conte è uno che al primo anno ti dà l'anima, al secondo anno prende e se ne va. È questo. Vi sta bene così? Continuate a osannarlo.
1: Va bene. Santarelli, grazie.
0: È stata
1: una puntata
0: molto bella.
1: Friccicarella.
0: Ma venerdì prossimo ci risaremo.
1: Non lo sappiamo.
0: Abbiamo un traslochino.
1: Dovrò consultare l'ufficio Palinsesti.
0: Okay? Va bene.
1: Ciao, grazie.
0: Arrivederci. Ciao, Rossi, grazie. Arrivederci.

0: Maracanã.
1: Il problema della Juventus sostanzialmente, uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora.
2: Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi.
3: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions, e penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva, penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini.
4: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
5: Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe, ovviamente, in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
6: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor? Mica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, João Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Coop Miners? Chi ha scelto questa strada? Maracanã.
7: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
7: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanã. E ben trovati a tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
8: 38 su 38.
7: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi, in particolar modo la zona Champions e la zona salvezza. Questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri visto.
8: Beh, festa lunga, giustamente.
7: Beh, giusto così.
8: Ormai
7: è giusto continuare a festeggiare quando si vince, e quindi doppio trofeo, si continua anche nell'ultima partita, anche ieri con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma,
8: sì, detto, qualche piccola frecciatina.
7: Vabbè, ma ci sta, voglio dire, ci sta
8: sempre, quando... elegante, devo dire,
7: sì,
8: Marotta.
7: Ma ci sta assolutamente. Allora, ci siamo per questo appuntamento, dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
8: Eccolo là.
7: Dei nostri corrispondenti, con le ultimissime alle 16:30, poi si congedano per quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate, per quello che concerne i ritiri e poi le notizie di mercato.
8: Sentito che
7: e
8: musica
7: poi,
8: ti aveva messo.
7: La musica è quella del pronostico. Perché finisce oggi il gioco pronostico nostro interno.
8: Lo scudetto è ancora in bilico?
7: Ma è in bilico da matti, perché siamo in tre divisi da un punto. Oh, e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico del nostro, della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
8: È che Garbo è quello che ha vinto, chiaro, le ultime due stagioni.
7: Esatto, Giordano, Garbo, e adesso aspettiamo il quarto
8: titolo. Ma chi è avanti però? Chi è che ha il
7: Bonanni
8: punticino?
7: Orlando 66 punti, Piccari 65.
8: In caso di arrivare a pari punti, che succede?
7: No, vabbè.
8: Testa a croce.
7: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie, e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa. Può spostare la griglia, capito?
8: Cioè,
7: questa è la griglia che faremo poi prossimamente, quando ci sarà da parlare, insomma, del prossimo campionato.
8: Mamma mia, che
7: finale incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi. La squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori che continua, ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi
8: Italia,
7: dice no,
8: Milan,
7: va lì.
8: Napoli,
7: sì, tutti
8: Lazio,
7: coinvolti, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori. E questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare,
8: eppure forti.
7: Adesso invece sono gli allenatori, e quindi dice, da qualche parte dobbiamo partire. Dice poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
8: Attenzione, beh, poi il mondiale
7: paura,
8: è lungo,
7: il mondiale
8: paura.
7: È lunghissimo, il mondiale è lunghissimo, e quindi può darsi pure.
8: Partite ce ne avete,
7: vediamo.
8: Perché, certo, le prime saranno facili, perché Capo Verde, con tutto il rispetto. Non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però.
7: Caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi,
8: vai.
7: Perché abbiamo un po' di argomenti da affrontare, come sempre, le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici pure a voi per partecipare, quindi dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che ci stanno seguendo sull'app, gli amici che ci stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Magliocca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia, e allora buon pomeriggio. E anche ricordiamoci Daniele Petroselli in redazione, con Francesco Tringali,
8: uomini, insomma, nell'ombra,
7: esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli. Beh, il primo titolo riguarda le due squadre che sono in questo momento avanti nella classifica della zona Champions, Milan e Roma. Il Milan impegnato con il Cagliari, la Roma va a Verona, dipende tutto da voi. Alle spalle serve un miracolo alla Juventus per rientrare, un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre, c'è anche una speranziella Como e intanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce e Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due foto, Como lì e Spalletti, uno o nessuno? Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere, insomma, la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi, andiamo bene così. Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, poi ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime.
8: Cavallo di ritorno
7: arrivando.
8: Punta da un'altra parte.
7: No, sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli, sì. E sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atalanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando. Però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata alla Lazio, cioè altri due anni di contratto,
8: contratto,
7: lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi Sarri dovrà giocare,
8: ricavare una buona uscita, non sarà
7: dovrà giocare un'altra gara, un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri italiano, crescono anche le quotazioni di italiano.
8: Per forza.
7: Chi dice che Allegri rimane al Milan, italiano potrebbe andare al Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi ha anticipato che ci potrebbero arrivare delle dimissioni.
8: Io non ci credo.
7: Devo dire la verità,
8: dal punto di vista contrattuale, economico.
7: Sì, ma io non ci credo. Sono sempre dell'idea che Spalletti rimane.
8: Io penso di sì.
7: Pure io sono sempre dell'idea che Spalletti rimane, e invece ad andar via sia come lì, perché comunque le responsabilità ci sono, e quindi qualcosa va fatto. Poi mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan,
8: Totalmente la figura di Comolli. Non è la prima volta negli ultimi anni,
7: assolutamente.
8: Alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, ecco. Uso un eufemismo.
7: Vado su tutto mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, che prendiamo subito. Allora, eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così. C'è un pezzo di approfondimento su tutto mercato web. Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio. Lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno, insomma, ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri. Una stagione così, senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta. Da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenopeo, dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo la Dea di Gasperini. L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli, i due sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Valdifiori, bocciato, molto meglio Isai e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, quindi si rifà un po' il percorso, vi ricordate, del mercato fatto. Quindi di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni. Vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, e quindi viene dato via anche Valdifiori. Si ripercorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti, che non portano lo scudetto ma viene ancora ricordata per il calcio espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose.
8: Sì, grandi cose. Ha costruito, ha posto le basi proprio per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Certo è, Marco, l'unico interrogativo, e ce lo ponevamo nelle scorse settimane o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a quelli che
7: ci
8: sono
7: stare.
8: Visti. Sì, però
7: nel senso, sì, però Lucio, per dimensione una cosa, questa è una società che calcio l'ha sempre fatto.
8: Quindi, ne capiscono tanto.
7: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric, poi Palladini,
8: certo,
7: quindi non si è trovata
8: la
7: giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire riuscirà o non riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è.
8: Sì, sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire perché l'Atalanta, sai che imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla base certa tattica maniera, della prima squadra.
7: Che mi sembra giusto.
8: Giusto, esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri anagrafici della prima squadra, quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso.
7: Beh, un po' come in Olanda c'è questa tendenza.
8: Di base di solito è cioè, giusto in Olanda... perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più, ecco. Non sempre, però.
7: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
8: Guarda, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto mercato web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus e Milan in realtà, su questi dubbi, non so, dove vuoi andare prima,
7: tu,
8: bianconeri
7: tu. Ti seguo.
8: Rossoneri? Guarda, vado sul Milan allora, perché... qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, è inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento, un'esclusiva peraltro, di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto, Jerry Cardinale da qualche giorno è tornato pienamente al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con l'allenatore, insomma di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, ossia andare avanti con il tecnico e con lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare insomma un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse battere il Cagliari, per Allegri scatterebbe un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus, e con un contratto così cambiare sarebbe, viene scritto, complicato, oltre che economicamente parlando un bagno di sangue, quindi insomma... E anche questo è un peso sul piatto della bilancia che ha un peso appunto veramente veramente importante.
7: Vediamo, queste sono tutte situazioni che abbiamo giustamente messo in evidenza anche nei giorni passati, però è chiaro che adesso stiamo arrivando al termine del campionato, da lì si apriranno tanti discorsi.
8: Gli ultimi 90 minuti sono fondamentali.
7: Tanti discorsi di mercato e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ancora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a te, caro Lucio.
8: Ah, la notizia del
7: giorno. È ufficiale, eccola qui, sempre su tutto mercato, ma Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione, ma resterà nel City Group. E questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria, il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano è arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio, perché non era diciamo una storia di grandissime vittorie, quindi
8: però
7: nonostante il suo addio alla panchina del City continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
8: Cosa?
7: No, stavo pensando una cosa.
8: Qui c'era in cuffia da Gianni Pozzi.
7: Stavo pensando una cosa.
8: Rivoluzionario.
7: Klopp ha lasciato.
8: Sì,
7: e si è messo a fare un ruolo diverso.
8: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
7: Esatto,
8: universo.
7: È rimasto cioè dentro un gruppo importante, giusto?
8: Importantissimo.
7: Guardiola sta lasciando e va a fare l'ambasciatore. Che non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
8: Beh, sai, Klopp è stato molto più chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto, io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo potrò tornare, ma al momento però quando non ci penso per nulla.
7: Così e fai un'altra cosa, secondo me fai un'altra
8: lui
7: vita.
8: Lui l'ha detto chiaramente.
7: Però sai, poi ci si può se vai a fare il ruolo di ambasciatore e accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
8: Ma sì,
7: Guardiola
8: ma
7: ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
8: Sì, ha cambiato che il calcio, è più di 20 anni che sulla
7: breccia. Va in Francia che c'è una squadra sola. In Italia ma non lo so, in Italia io non... Io in Italia non ci andrei mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai una cosa di questo
8: ma
7: tipo.
8: Non so neanche se avrebbe le basi per lavorare come ha lavorato
7: no, noi siamo all'estero. Qui a criticare la partita finale, la partita 5-4 noi l'abbiamo criticata qui in Italia.
8: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuta per niente. Ma sì, ma un po' al di là di questo.
7: Senti i cialtroni che ti dicono guarda, ha preso qualche gol in più. Io non c'è, cioè,
8: ma poi non credo sarebbe.
7: Ma non c'ha nemmeno bisogno. Cioè, dice, sai, c'ho bisogno di soldi, devo andare. Non c'ha bisogno di soldi. Ha fatto una carriera straordinaria. Ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa. Li è riusciti a trapiantarli anche dove quasi sembrava impossibile. Io mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicevano ma come fa a portare questa idea di calcio lì, hanno una cultura diversa eccetera eccetera, invece la porta lì e non solo.
8: Ha cambiato anche lui il calcio tedesco,
7: sì.
8: Poi
7: ha
8: in un
7: cambiato
8: certo
7: il calcio
8: senso,
7: tedesco
8: ha dato
7: e Love, esatto, Love ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che li ha portati poi nella Germania nazionale. Secondo me ha influito anche nella crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
8: Ma non penso neanche abbia le basi per puntare ai massimi livelli, perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in
7: chi
8: Italia
7: viene
8: non abbiamo...
7: qui deve venire in vacanza, va
8: come fa di solito,
7: si fa dei bei giri,
8: la villeggiatura
7: in Sardegna, va al lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
8: Dai, a Como per il post Fabregas.
7: No, non ci credo.
8: A costruire il suo calcio.
7: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
8: Però insomma, sono ipotesi molto remote,
7: stiamo giocando.
8: Certo, non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp ha 58 anni, lui 55.
7: Sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, parliamoci tranquillamente. Però hanno vinto tanto, hanno
8: non
7: dimostrato
8: hanno problemi
7: di essere,
8: economici
7: di essere
8: di
7: bravi.
8: Alcun tipo.
7: Sì, ma poi guarda che quello che ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
8: Hanno cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
7: Allora,
8: Liverpool era grande in passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno dei due in Premier League. Era dal 2015,
7: esatto.
8: E c'erano tutti e due,
7: esatto.
8: E già vederne uno solo era stato un po' un trauma, tra virgolette. Non vederli più farà
7: è stata una bellissima sfida tra questi due.
8: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, anche in panchina.
7: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora facciamo una cosa, ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo e stiamo per andare in pausa. Stavo vedendo soltanto qui, vado su tutto il mercato web proprio al volo prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, ma io qua non ci avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato. Se salta
8: prima
7: Spalletti, c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbi io che andavamo verso questa cosa.
8: È il segreto di Pulcinella.
7: E quindi eccolo qui, c'è anche il futuro di Antonio Conte, che in qualche maniera, la cui avventura appunto da allenatore è terminata a Napoli, adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale. Quindi attenzione, Conte è di fronte a due possibili ritorni. Uno in Nazionale e l'altro alla Juventus. Viene citata l'edizione di oggi della Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi la Stampa, tratteggiando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve è...
8: Cioè, se va via Spalletti, dici?
7: Sì, se va via Spalletti
8: è l'opzione.
7: Se va via Spalletti chi vai a
8: l'opzione
7: prendere?
8: L'opzione principale è quella lì.
7: Non puoi andare a prendere Italiano.
8: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota. Palladino?
7: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
8: Non lo so, dai. Questo penso ancora quindi, meno un'altra ipotesi dalla
7: dire,
8: regia.
7: Sono tutti nomi che non puoi prendere, quindi
8: Palladino,
7: c'è un solo nome
8: forse
7: che puoi prendere. No,
8: però
7: Palladino,
8: è chiaro.
7: Sì, ti dirò no, Palladino.
8: A me piace come allenatore Palladino. A Firenze molti lo criticano
0: molto
8: ancora.
0: Molto discutibile il tuo piacere Palladino, però.
8: Sì, vabbè, dai, addirittura. Sì, sono in minoranza, diciamo. A Firenze molti lo criticano ancora, l'ha diviso molto.
7: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti, sì, c'è un solo chiaro, allenatore che può andare
8: anche
7: alla
8: l'anno
7: Juve.
8: Scorso,
7: non mi sembra che
8: accostato.
7: Ce ne sia un altro. Che vai a, chi vai a prendere, scusa? Vai a prendere Guardiola e fai la Maserati, lo
8: no,
7: aspetti un'altra volta a Torino.
8: Maresca
7: allo stadio,
8: era una di quelle ipotesi, ma pare sia lui il deputato poi a
7: no, Maresca va lì
8: ad andare al Manchester City.
7: Arrivederci e grazie. Va bene. Ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il giochino, dai, a tra poco.

0: Caro Lucio, ben ritrovato, ben ritrovati.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco
0: no,
1: pronostico?
0: No, no, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Attenzione.
0: Allora, amici all'ascolto, facciamo
1: rullo
0: questo
1: di
0: gioco.
1: Tamburi.
0: Facciamo, mettiamo una musica, vai, vai, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché, insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite. No, no, no. Facciamo
1: no,
0: invece un gioco differente, differente. E poi chi naturalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare perché non è facile. Allora, io vi chiedo, cominciate a scrivere, è un po' lungo, però secondo me è divertente.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine questo
0: lungo
1: gioco.
0: Termine, io penso che ci siamo nel giro di poche settimane, perché
1: qualche settimana,
0: voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata,
1: prima dell'ultima giornata, quindi
0: sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata.
1: Beh,
0: però
1: certo,
0: vale solo per questa giornata, i giorni dopo non contano più, quindi oggi potete mandare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30 pronostico scritto.
1: Scritto, sì, scritto,
0: non accettiamo vocali, ripeto, non accettiamo vocali, pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre: Napoli, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Vabbè, vediamo chi si avvicina di più. Chi si avvicina di più? Il bonus è la nazionale, bravissimo.
1: Allora Andrea, come subito riesce ad aggiungere altre.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina c'ha proprio già. Ripetiamo. Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e bonus nazionale. Scatenatevi, 331 82 00 213. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensarci,
0: però,
1: io alcune già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io, e questo lo faremo anche con gli ospiti oggi,
1: Io me lo faccio da solo, dai.
0: Da solo. Io già l'ho fatto, io già ho fatto il mio, quindi.
1: Ah, però sì, non sì, dici
0: sì,
1: nulla.
0: No, lo dico dopo quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare gli allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Nazionale, che questo me l'ha suggerito adesso Andrea, non c'era nel gioco, però comprendiamo anche la nazionale che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alla guida delle rispettive squadre. Allora, il Napoli, attenzione, Napoli, il nostro amico mette Spalletti,
1: non credo
0: Juventus
1: sia
0: Conte, Milan Emery, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso.
1: Beh, queste sarebbero tutte sorprese.
0: Se vinco merito uno spirato in trasmissione, ma vieni proprio qua in studio, cioè se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, beh,
0: quindi
1: facciamo una statua se vinci così.
0: No, se vinci diamo una coppa proprio, vieni qui, diamo un coppone, quindi
1: sì,
0: proprio a spese nostre premiamo il nostro Merc 83 con...
1: Tanto le segniamo,
0: No, queste sono tutte segnate, poi noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Magliocca, mi raccomando, puntata di oggi. Ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere, mettete giù i nomi, poi come va, dai. Allora, questo ti piace come gioco oppure
1: sì, sì, però è complicatissimo, è veramente, perché poi ogni anno è un tourbillon.
0: Ho capito. Io, allora,
1: vediamo,
0: penso,
1: farò un po' un copia e incolla fra gli ascoltatori.
0: Penso una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, ce l'abbiamo, no? Voglio dire,
1: di norma per giugno si sanno i nomi degli allenatori,
0: tanto,
1: metà giugno massimo.
0: Metà giugno, perché
1: ma massimo, ecco.
0: Dopo cominciano anche i ritiri e tutto, che fai? Il mercato chi lo fa? Insomma, poi io penso che sono tutte situazioni. È vero, l'Atalanta ci siamo
1: no,
0: dimenticati.
1: No, aggiungiamo un'altra variabile.
0: Porca miseria, è vero, io sono veramente...
1: Ne messi 5.
0: Vabbè, mettiamo...
1: Ah, pure l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, aggiungiamo l'Atalanta per forza. L'Atalanta
1: si diventa difficile.
0: l'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere, vabbè, io lo aggiungo adesso l'Atalanta, dai. Hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che ci altroni che siamo stati. L'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cambia tutto qui.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, Merca, aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, poi tanto noi dopo riprendiamo tutti i messaggi. Quindi ripeto il pronostico delle sei panchine della Serie A, che sono in bilico: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Atalanta, il bonus della nazionale, se volete lo potete aggiungere, però l'Atalanta che è rimasta fuori, Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta, grazie. A tutti gli amici che stanno già, esatto, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti, vi prego di aggiungere l'Atalanta, basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati, poi li associamo noi, va bene? Ripeto ancora, gioco delle panchine, indovinate il pronostico degli allenatori: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: Mamma mia, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti sei inventato, ma va bene, va grande. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, 213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.

0: Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Vediamo un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato al di sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà Lotito per ribadire una volta di più che non ci sono i margini per andare avanti. Si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani da diversi giorni è al lavoro per individuare il suo sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplici, ritorno a Napoli o ritorno da Giuntoli, quindi Atalanta. Al momento più convincente quest'ultimo, e non solo per le questioni contrattuali. All'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilanciare da zero un progetto con una base di calciatori molto solida. Avrebbe la possibilità di tornare a trionfare subito anche in Europa, visto che la Dea sarà una delle grandi favorite della Conference League. E Italiano, anche lui avrà un confronto con il Bologna, ma sarà un summit dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore, nato in Germania, disse no a Milan. Questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Quindi questa è la situation, caro mio. Ripetiamo, stiamo chiedendovi a voi, gli allenatori di queste squadre: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Sai che c'è, bisogna tenere anche in conto gli svincolati. Che c'è chi effettivamente adora italiani, tecnici italiani senza panchina, e bisogna prestare attenzione, perché qualche nome potrebbe esserci. Però non lo so, io ho un'idea romantica che mi è venuta in mente. Ma
0: vabbè,
1: non...
0: dimmi tu, dai, su, mi stai incuriosendo, dimmi tu.
1: Non sono ancora sicuro, però per la Fiorentina l'idea, sai quale sarebbe l'idea romantica? Gilardino.
0: La Fiorentina.
1: Perché no? Tecnico giovane, con delle buone idee, ha fatto la gavetta, quest'anno è andata male a Pisa,
0: vabbè,
1: ma secondo
0: quindi,
1: me è una
0: squadra. Tu metti Gilardino alla Fiorentina, poi?
1: Stavo vedendo Napoli Italiano.
0: Sì.
1: Milan Allegri.
0: Sì.
1: Juventus Spalletti.
0: Sì.
1: Lazio grosso.
0: Sì.
1: Fiorentina razionalmente avrei potuto mettere Sarri, ti dico la verità. Però dico Gilardino. Atalanta va da sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè, ci sta.
1: Panchina dell'Italia, Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione. Sta,
1: sì,
0: prossimo
1: fermo.
0: Anno. Fermo. Pure Palladino fermo.
1: Sì, vabbè, purtroppo vabbè, le panchine massa. Quelle sono.
0: No, vabbè, ci può stare. Quindi,
1: alcune
0: fermo.
1: Sono un
0: benissimo.
1: Po', ecco, un po' benissimo. Sui generis. Fiorentina e Atalanta
0: sono
1: sui generis.
0: Di Lucio Marinucci, quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito al volo. Chiedo in regia, vai. Se c'è. Non l'ho visto.
2: Ciao,
0: ah,
2: Marco,
0: stavi già copiando.
1: Sei scatenato.
2: Volevo dire, secondo me, la mia opinione, ma secondo me se la Juve esonera Spalletti fa un grosso errore, perché secondo me tenendo Spalletti partirebbe avrebbe un piccolo vantaggio secondo me su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque il Napoli sicuramente cambia allenatore, Milan ha tanti casini pure lui tra società e guida tecnica ancora molto diciamo incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, anche perché poi noi vabbè logicamente condanniamo la stagione, poi quello che conta sono gli obiettivi, ma alla fine tra Milan, Juve e Napoli alla fine hanno fatto un campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello, cioè quello che poi ha deciso è stata forse una partita, e quindi lì ci va anche un po' di fortuna o sfortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchia quest'anno, devo dire. Un saluto, e sarebbe bello avere Conte a Milano, Sponda a Milan, bel derby. Ciao,
0: grazie. Maurizio mi scrive il Como è confermato Fabregas al 100%.
1: Beh, insomma, salvo sorprese clamorose.
0: Veramente non lo mettiamo lui, perché rientra tra gli allenatori che sono sicuri della panchina, così come la Roma con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas. Insomma, non credo che si giocherà l'Europa, andrà a fare l'Europa League molto probabilmente, però attenzione, vediamo, perché ancora c'è una speranza Champions, quindi... Fabregas non ha senso metterlo, dai. Allora, Marco ci scrive: Nazionale Ranieri, Juve Conte, Milan Allegri, Atalanta Sarri, Fiorentina Grosso, Napoli Italiano, Lazio Palladino.
1: poi anche Farioli, vi leggo. Ma però ha detto che in Italia non ci vuole tornare.
0: Fanno bene. Nicola, nazionale Mancini, Milan Allegri.

0: Juve conta, Atalanta, Sarri, Lazio, Italiano, Fiorentina, Grosso, Napoli, Inzaghi. No, Inzaghi non torna in
1: Europa. A meno che
0: Europa.
1: Non si parli di Filippo Inzaghi.
0: Questo già, caro Nicola, è un desiderio, ma Inzaghi sta in Europa. Allora, poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima. Come, cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato. Raffaele, ti voglio bene, ma me lo leggo con molta calma dopo, perché come faccio? Saluti Raffaele Granata. Può entrare nel cuore dei detti ai lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con un allenatore, il suo nome è Gianluca
1: Colavitto,
0: persona molto per bene, forse fin troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una corsia preferenziale, è giusto così, per poi dopo. Io ho avuto il piacere di collaborare con il mister, tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelica, una meteora del calcio, a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica, facendo un capolavoro, ha sfiorato poi la Serie B. Quest'anno, nonostante le mille difficoltà, in quel di Giuliano, lui con il lavoro e la sua genuinità ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare un appello a tutti i direttori di detti ai lavori. Possibile che una persona che ha vinto fosse che ha vinto viene dimenticata così? Una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio vero, il calcio a memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti voi un buon lavoro e mi auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non meritano di stare a casa. Distinti saluti, Raffaele.
1: Vabbè, qui parliamo anche tanto di Serie C. Era Giuliano, quest'anno non è andata insomma benissimo, perlomeno a livello di scelte. Già a settembre non era più il tecnico. Lo salutiamo perché interviene spesso da noi, a tutta C. Quindi mister Colavitto, sempre persona gradita come ospite, bene, anche nelle scorse settimane.
0: Allora Mattia ci saluta e poi Federico, signor Marino Federico, mamma mia, porti rispetto, ma ce l'ha con te, porti rispetto a Maurizio Sarri. Se si fermasse il maestro, gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la schiena, come i pensionati. Federico, Federico è esagerato veramente.
1: No, non era una questione di mancanza di rispetto, è semplicemente sì, avevo fatto delle scelte un po' sui generi. Per esempio Sarri,
0: Federico fa diventare antipatico Sarri.
1: No, beh,
0: dovrebbe,
1: dai, ma
0: cambiare,
1: che c'entra?
0: Dovrebbe cambiare stile di messaggio, perché
1: vabbè,
0: così fa diventare antipatico
1: Sarri. Ma no.
0: No, lo dico, fa diventare antipatico Sarri.
1: Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
0: Questi tutti gli estremisti fanno diventare poi antipatico un personaggio.
1: Ma però
0: è così. Così.
1: Ma
0: e ti portano poi a andare contro, capito? Ecco, guarda che succede questo dal punto di
1: però
0: vista.
1: Però sarebbe sbagliato, andare
0: così,
1: contro una persona.
0: È così, è come,
1: finché Federico
0: come Adani
1: non...
0: e Cassano, no? Che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare pure simpatico, perché non è possibile.
1: Non si deve far influenzare.
0: Però è così, cioè, ci vuole equilibrio.
1: Razionale.
0: Equilibrio nei complimenti e anche nelle critiche. Vai.
1: Va benissimo, Federico, non
0: Vai.
1: Ti preoccupare.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra per il mondiale.
1: E
2: su tutti vedo Alexander Arnold che gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 nel Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma com'è possibile che Inghilterra, Francia, Germania lasciano a casa giocatori che da noi sarebbero titolari inamovibili e noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capirla, ma come mai?
1: Un discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, ma se tu leggi i nomi del
0: ce ne stanno di più, possono
1: dire, sì, crescono molti più giocatori di talento.
0: C'è poco da
1: fare. È un discorso lungo, per una miriade di motivi. Ne abbiamo toccati soprattutto dopo il fallimento dell'Italia, l'ennesimo. l'Inghilterra. Per questo secondo me al momento il paragone con le nazionali più forti del mondo è del tutto fuori contesto. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente più forti.
0: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in questo gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolli visiona dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore nel pallone?
1: Beh, sì, però non è solo questo, per carità. Non...
0: La visione dei calciatori viene fatta, poi adesso ci sarà qualcuno che lo va a vedere, poi viene fatta la visione dei calciatori.
1: Abbiamo la colonna sonora.
0: Io sono stato fuori all'interno regia di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
1: Sì, il video è d'aiuto, non vengono visionati solo così.
0: No, intanto li visioni dal video perché adesso c'è un sistema diverso. Prima, purtroppo adesso c'è meno tendenza ad andare sul campo perché poi ci sono tante possibilità per vedere il giocatore sui video. C'è chi invece preferisce almeno andare a conoscere, di solito si fa, però voglio dire, sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.
1: Sì, a pagamento con dei prezzi elevatissimi, alcuni... Sì,
0: beh, chi sta nel settore ce l'hanno tutti.
1: Ce li hanno, certo.
0: Tutte le società hanno questo portale, ve lo posso dire, ce l'hanno tutti. Vengono fatte addirittura clip per ogni singolo giocatore.
1: Devono esserci tutte e due le cose. Sì, quello sì, ti aiuta sì. Poi vederlo dal vivo e seguirlo, cioè, veramente.
0: Avranno poi gli scout.
1: Certo.
0: Allora, il lavoro dello scout viene fatto davanti al video, è tantissimo, perché visionano continuamente milioni e milioni di calciatori proprio. Poi ci sarà chi deve andare sul posto a fare
1: sì, tutte e due le cose, bisogna lavorare tanto.
0: Ma non è questo il problema, insomma, fosse questo, insomma, non credo che sia il problema di vedere o meno un video, ecco. Allora, poi fa le scelte giuste, questo è il problema, e non sono state fatte. Andiamo con un altro approfondimento velocissimo, Lucio.
1: Allora, a proposito di Juventus e di Comolli, anche qui c'è un pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web molto interessante, di Dimitri Conti, perché si parla appunto del futuro anche di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus, al momento molto poco sicuro, però quanto viene ribadito anche nel pezzo, nella mente di Comolli non c'è posto per l'idea di tirarsi indietro, quindi il dirigente sa benissimo che il suo rapporto con Spalletti sia di fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto un po' scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutt'al più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese, e tutto questo orgoglio a proposito delle proprie idee il dirigente lo ribadirà anche a John Elkann, provando a puntare sul tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare un professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ha in mente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Comolli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Elkann, quindi praticamente Comolli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare magari un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le dimissioni non sono una via percorribile al momento. Potrebbe puntare a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere il Can, senza troppi giri di parole.
0: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato dal suo predecessore Giuntoli, ma con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta per discutere l'eventuale risoluzione del contratto, e così a giugno la Juventus pagherà una penale al suo ex allenatore. Così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuta neanche quei giocatori del passato troppo giuntoliano, quindi
1: sostanzialmente anche qualche criticata anche senso. Un po', ecco, le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
0: No,
1: è chiaro che quando ci rimette economicamente le responsabilità, Marco, se le prende anche l'amministratore delegato. Del resto Comolli ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
0: Allora, andiamo con un audio.
3: Ciao ragazzi, a Bergamo c'è aria di rivoluzione. Con Giuntoli, il suo braccio destro, il nuovo responsabile del settore giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante e quindi Maurizio Sarri. Spero tanto che arrivi. Tanti saluti, Mattia Bergamo.
0: Ma guarda, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la più logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio, il calcio è sempre stato fatto, grande lavoro, possibilità di costruire, si parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro, quindi Sarri secondo me deve andare lì, cioè Sarri deve andare lì, non a Napoli.
1: Sai che c'è poi, Marco, dopo Napoli un'annata del genere,
0: secondo me è un grosso errore, ma suo soprattutto, perché non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo profondo, indelebile, non lo può ripetere, e comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni momento. Se cominci poi ad andare male due o tre partite, sai, se inizi male a Bergamo sanno che stai iniziando un percorso,
1: è un paracadute un
0: esatto,
1: po' più ampio,
0: e sono consapevoli, certo, che ci vuole anche del lavoro e del tempo, quindi la scelta di proprio aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi, questo messaggio che abbiamo colto, c'è la voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Che ne so, potrebbe anche esserci un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché sanno che stanno iniziando un nuovo percorso.
1: No, dicevo, poi c'è molta
0: Napoli
1: più serenità rispetto
0: esatto.
1: alla no, ma anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale
0: per
1: lui,
0: come
1: reazione,
0: prendere,
1: passare da un anno in cui hai vissuto delle vicissitudini al limite dell'inverosimile, magari qui avresti invece un ambiente più calmo, una gestione anche con la società molto più serena. Sì, ipoteticamente, da questo
0: sarebbe
1: punto di vista sarebbe un miglioramento.
0: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri, andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi, fare l'insegnante di calcio, fare qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio.
1: Certo.
0: Lì potrebbe rifarla rigermogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci deve proprio pensare.
1: Certo, è Marco che lui sta valutando poi gli ultimi anni della sua carriera,
0: certo,
1: perché lui compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male,
0: sì.
1: Quindi parliamo di un allenatore che si avvicina ai 70.
0: Per me è l'ultima tappa.
1: Beh, se non è l'ultima, dipende,
0: no, è l'ultima
1: anche
0: tappa
1: a Bergamo,
0: importante.
1: Se vai a Bergamo
0: perché,
1: è perché vuoi avere
0: perché
1: un progetto
0: vai in una società importante
1: termine.
0: Vai in una società importante, ci dobbiamo fermare, Lucio, dobbiamo fermare,
1: siamo
0: sforando,
1: pardon,
0: ci
1: comunque 68 anni, 68. A
0: va bene,
1: comunque.
0: Lucio, grazie, buon fine settimana,
1: grazie
0: come
1: a te
0: sempre.
1: Marco, ciao,
0: ci fermiamo adesso, torniamo tra poco con Stefano Impolomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì, a tra poco.

0: Bene, bene. Buon pomeriggio Stefano.
1: Grazie anche a te, ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che ci seguono naturalmente anche in TV sul canale 61, ma anche sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gold TV, e anche in Toscana sul 19 Italia 7, quindi li salutiamo tutti. Caro Stefano, sono tutti pronti, mi hanno detto. Che bella questa. Noi siamo un trio. Qui torniamo indietro, eravamo ragazzini, Daitan. Allora, Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
1: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio, finalmente è finito lo strazio.
0: Perché? Dici l'ultima giornata, ma dopo inizia il mercato, tutte le cose.
2: Grazie a Dio, siamo arrivati in fondo a questo strazio, ora basta veramente. Ecco,
0: basta.
2: Non vedo l'ora che si arrivi alle 22.30, rompete le righe, arrivederci a tutti, e quando avete intenzione di fare un po' di calcio fatecelo sapere, non siamo in attesa.
0: Vabbè, dopo inizia però il calciomercato, il mondiale, tutto un sacco di cose.
2: Sì, no, ma io stavo parlando della Fiorentina.
0: Della Fiorentina, vabbè.
2: Di tutto,
0: no, ma poi dopo vengo, poi dopo vengo perché c'è una cosa che ti volevo dire. Va bene, Nicolò Ceccarini c'è, Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: buon
1: Daniele.
0: Buon pomeriggio, Daniele.
3: Buongiorno ragazzi. Venerdì
0: ricamato. Sì, ci sono i pronostici e c'è il titolo in palio. Massimo Bonanni è scatenato. Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano, Marco, basta cuffare per favore, da quando mi hai detto scatenato non ho più fatto un punto.
0: Allora oggi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vincerò il titolo.
1: E quindi lo perde.
0: Me l'ha detto lui, ce l'ho scritto, vincerò il titolo, la classifica dice Bonanni Orlando 66 punti, Piccari 65.
3: Ma posso
1: Orlando, c'è pure Orlando.
0: C'è pure Orlando 66, sì.
3: Ma posso fare la consegna della coppa al vincitore del trofeo?
1: Sì. Perché no?
3: Certo, che io ho vinto le prime due edizioni.
0: Certo. No, tu hai vinto la seconda e la terza edizione. La prima la vinse Bruno Giordano.
3: La seconda e la terza.
0: Era con noi e vinse la
1: grande Bruno,
0: grande Bruno, subito colpo al primo, alla prima edizione.
3: Finalmente dopo Bruno Giordano, il mio intermezzo indegno, finalmente un altro che capisce di calcio che vince.
0: Beh, ma non è detto però, perché
1: potrebbe essere Piccari, però
0: potrei scavalcarlo all'ultima giornata, attenzione, quindi sarebbe
1: tu sei secondo tra Bonanni e Orlando.
0: No, sono cioè Bonanni, Orlando 66 punti e Piccari 65,
1: quindi tu sei il terzo.
0: Prova l'assalto finale, è difficile scavalcare.
1: Sei due punti da Bonanni?
0: Un punto.
3: Propongo una pizza.
1: Quindi
3: pizza
1: sono appaiati Orlando e Bonanni. E allora Bonanni può farci.
0: Bonanni può farcela.
3: Propongo una pizza tutti insieme per la consegna del trofeo.
0: Assolutamente, la faremo. Facciamo venire anche Nicolò Ceccarini a Roma.
1: È una targaccia, Daniele, di infimo livello.
0: Non è vero,
1: scelta
0: non è
1: da
0: vero.
1: Direttore.
0: Ma non è vero, c'è la coppa proprio. Insomma, quest'anno
1: pensavo a qualcosa di più.
0: La coppa, insomma. Poi dipende anche
3: dal valore intrinseco che conta,
1: è una targa di ottone.
0: Poi dipende anche dalle crisi economiche, insomma, qui bisogna anche caro Nick, c'è pure la crisi economica che dobbiamo sostenere, quindi
1: la benzina veleggia 2,2,
0: è apposta, lasciamo stare che qui è un lusso venire a lavorare adesso ormai. Va bene. Allora, caro Nick, però voglio dire, facciamo una cosa, iniziamo un po', poi andiamo sulle partite, però il valzer delle panchine qui non ci capiamo più niente, cioè ci sono delle situazioni tutte in sospeso, c'è il Napoli adesso che lascia Sarri verso Bergamo, qualcuno ci scrive che sarebbe un errore per Sarri andare a Bergamo, poi magari lo leggiamo attentamente, c'è Allegri che non si sa che fa. C'è poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, voglio dire, ci dai qualche indicazione?
2: Indicazioni ce ne sono tante, nel senso che comunque Sarri sì, potrebbe andare davvero all'Atalanta, anche se poi il problema vero di Sarri all'Atalanta secondo me si chiama Lotito, nel senso che ci vorrà e sarà necessario anche trovare un accordo con il presidente, perché se non si trova un accordo con il presidente io credo che gliela faccia un po' sudare, sai, questa sua eventuale uscita dalla Lazio, quindi non è una situazione così semplice come magari si potrebbe pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità di andare alla Lazio, di andare all'Atalanta, però poi bisogna trovare il modo anche per liberarlo dallo Tito, e questa secondo me sarà la battaglia più grossa per chi vorrà stare, perché poi non c'è solamente ovviamente l'Atalanta, ma ci sarebbe anche il Napoli stesso, perché ora con l'addio di Conte insomma si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
0: Daniele, che dici tu? Che incastro vedi?
3: Guarda, io stavo riflettendo che delle squadre di vertice soltanto due sono già sicure che avranno lo stesso allenatore.
0: Io direi tre. Direi tre.
3: Chi è la terza? Il Milan?
0: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
3: Ah, vabbè, il Como, sì, sì. Certo, il Como.
0: Il resto?
3: Certo, per il resto è tutto, ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como possono già cominciare a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E le altre devono capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione, quindi ovviamente tutto è ancora in piedi. Il Napoli dovrà decidere chi sarà il successore di Conte, l'Atalanta dovrà decidere chi sarà il successore di Palladino, non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti, dobbiamo aspettare questo incontro con il Can, e non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma di certezze ce ne sono poche, ecco, quindi c'è una girandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
0: Vediamo, vediamo. Massimo, tu che idee ti stai facendo? Poi dopo vi faccio fare un gioco però a voi, Dai.
4: Ma mi sto facendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandissimi cambiamenti. Credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque altro allenatore, ho sentito, cambierà radicalmente quello che può essere il modo di pensare della squadra, perché passerà sicuramente ad essere allenato da un allenatore che non gioca con le caratteristiche che aveva Juric, Palladino, Gasperini, quindi avrà una come ti posso dire, una mentalizzazione diversa, e sono curioso di capire come andranno a formare la squadra. Per il resto sono curioso di vedere Grosso che fine farà, sono curioso di vedere Italiano che fine farà, sono curioso di capire De Rossi se rimarrà a Genoa o andrà...
0: Pure lui, perché in effetti quello è un altro nome che adesso sono tutti concentrati su altri nomi, però De Rossi pure, ma rimane al Genoa?
1: Sembra vabbè, quello Massimo, più sicuro, insieme a Chivu, quello più stabile, però.
0: Sembrerebbe,
1: esatto.
0: Dice Massimo, indaga un attimo, no, facci sto favore.
1: Ma lo sa, ma non lo può dire.
0: Ma fammi ammanda un messaggio. Ma sai che gli dici, guarda, io non lo dico a nessuno.
1: Sì, ecco.
0: Capito?
1: Sì, però,
4: No, ma...
1: No, ma sai come funziona? Ma sai quando funziona, come funziona quando uno ha un legame stretto, un'amicizia, cioè, che proprio non glielo dici proprio,
0: no,
1: mai.
0: Non glielo dice, no.
1: Magari lo dice a qualcun altro, ma non all'amico.
0: È verissimo. Va bene.
4: Non ne parliamo, non, anche perché abbiamo talmente tante cose da pensare per quanto riguarda
0: certo.
4: il suo club, che insomma non parliamo di questo.
0: Hai ragione.
4: Mi piacerebbe capire se...
0: Vabbè, ma dai una mano al direttore di tutto mercato web, però dai almeno uno, che ne so, uno scenario, una traccia, dagliela, insomma.
4: Gli darei solamente una fake news.
0: Vabbè, dai, però insomma, dai. Un po' l'amicizia si vede anche da queste cose, dai.
4: La notizia che posso dare al direttore è che la Roma sicuro va in Champions.
1: Mamma mia, ecco, mamma mia. Comincia già, sono le 14:15.
0: Stefano,
1: mamma mia.
0: Tu hai un qualcuno che vedi già proiettato su una panchina, o è tutto ancora così offuscato?
1: Ma adesso, allora, i grossi, i big, Allegri, vedremo cosa succederà. Conte mi sembra di capire che no? Siamo all'ultimo, proprio all'ultimo passo da Dio.
0: Sì, passo da Dio. Poi
1: credo che Sarri possa andare a Bergamo. Ecco, questo se sento.
0: Sarebbe la scelta giusta.
1: Secondo me, sì, tu mi hai sempre.
0: Noi ne abbiamo parlato anche ieri. Per me è la scelta giusta.
1: No, perché anche, voglio dire, non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima. Sì, ritorni a Napoli. Poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambia Sarri? Secondo me, magari tentare invece di aprire un ciclo. Perché no? Che possa pareggiare o superare il ciclo di Gasperini, secondo me questo lo intriga.
0: O comunque iniziare una nuova avventura, un qualcosa,
1: sì,
0: di diverso.
1: La squadra
0: uno
1: è buona,
0: stimolo, no?
1: Esatto. I soldi ci sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, ritroverebbe giunto di Pompilio. Mm-hmm. Quindi Sarri è già a Bergamo, secondo me. Poi Niccolò giustamente dice non sarà facile, lo Tito. Ma insomma, lo dito che può fare lì, ma magari, ecco, qualche mensilità, non lo so, si mettono lì a a tirarsi per la giacca per qualche soldo in più o in meno, poi alla fine troveranno una soluzione. In questi casi
0: poi dicono che Lotito è arrabbiato con Fabiani, c'è cioè della tensione, ho letto, non lo so. Perché dice che la scelta di Sarri non è stata di Lotito ma di Fabiani, e quindi tra i due sembrerebbe insomma quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
3: Sì, ma cosa rimproverano a Sarri? Non ho capito, cosa rimproverano?
0: Non lo so, però ti riporto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
1: Su cosa?
0: Per la scelta di Sarri, che è stata fatta all'epoca.
1: Vabbè, ho capito, non è che puoi andare a ritroso.
0: Esatto, vabbè, ma quello dico ti puoi aspettare tutto, insomma, pure che torna in gioco.
1: Sarri saluta, dai, qualche mese, sì. Ormai questo abbiamo capito.
0: Nick, ci scrive un ascoltatore, poi chiudo con questo discorso, l'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili, quest'anno non sono andati in Champions per recuperare gli utili, hanno già venduto Ederson e poi tecnicamente non ci sono i calciatori adatti per il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana Memoria. E quindi sarebbe per un errore, secondo Antonio, andare lì.
2: Beh, però lui troverebbe Giuntoli, con il quale si è trovato molto bene. Sì. Vanno a ricostruire un binomio. Guarda, io su questa vicenda sono abbastanza, perché per ovvi motivi, quindi nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione, perché volevo Sarri alla Fiorentina, quindi ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Percassi, non sto scherzando ovviamente, tanto non c'è speranza perché alla Viola tanto non lo vogliono Sarri, quindi sarebbe stata una battaglia inutile, però secondo me...
0: Ma chi viene a fare la Fiorentina Sarri però, Nick? Scusami, perdonami.
2: Bisognerebbe che tu glielo chiedessi a lui però.
0: No, ma cioè, se noi parliamo di una squadra che... Cioè, sì. All'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che consentirebbero a Sarri di fare un ultimi anni di carriera dove ancora può andare a prendere qualcosa. La Fiorentina che fa, scusa, perdonatemi, domanda, perché sennò sembra che la Fiorentina sia così una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
2: Ma
0: dove?
2: Io ti faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e la mia carriera calcistica mi avesse sempre portato fuori a giocare in squadre che non fossero la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare, chiudere nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto.
0: Ma tu?
2: No, è lui, perché lui l'ha detto. Il suo sogno è allenare la Fiorentina prima di smettere. L'ha sempre detto, cioè, questa cosa. Cioè, quindi voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare alla Park, suonare e dire Fabio.
0: Cioè, fammi capire una cosa. Oggi se... No, però, no, però allora facciamo un discorso, lo condividiamo con tutti voi. Cioè, se domani o tra poche ore squilla il telefono, chiama Paratici, guarda ti vogliamo alla Fiorentina, lui c'hai la proposta dell'Atalanta, secondo voi Sarri va alla Fiorentina?
1: Lui va alla Fiorentina,
2: ci va alla Fiorentina,
1: penso
2: ci va.
0: Lui tu dici sì. Stefano dice ok. Buonanni?
4: Non te lo so dire perché non lo conosco a tal punto da poter pensare lui magari possa andare a Firenze a occhi chiusi, non lo so.
2: Allora io vi dico solo una cosa, quando l'allenatore, scusami Massimo se ti interrompo, che ti posso interrompere perché c'hai colori sociali uguali ai miei, quindi voglio dire, non ti voglio offendere.
0: Siete proprio, vai cammina.
2: No, ecco, però quando un allenatore dice dopo Fiorentina-Lazio non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina, quando un allenatore dice una cosa del genere, siccome non stiamo parlando del Real Madrid, ma stiamo parlando della Fiorentina, che con tutto il rispetto ha vinto 2 scudetti nella sua storia, non è che ha vinto 50 scudetti, lui ne fa una questione di cuore, ne fa una questione, io voglio allenare la Fiorentina a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita le esperienze l'ha fatta, è stata la Juve, è stata il Chelsea, è stata il Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovessero chiamare, poi vabbè brontolerebbe magari sulla squadra e tutto quanto eccetera, ma lui sarebbe contento come un bambino, perché per lui Fiorentina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino, il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sogna la nazionale. Maurizio Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina e siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi neanche noi, E quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire, vabbè, c'ho 30 anni per allenare la Fiorentina. Se domani Paratici lo chiama, chiama giunto e gli dice: Cristiano, te la dico in toscano, e tu lo sai come è la questione. E voglio dire, c'è la Fiorentina, di fronte alla Fiorentina, e Cristiano gli direbbe: Maurizio, baci, tu ci devi andare. E gli direbbe così.
0: Mi manca Garbo. Garbo, che ne pensi? Poi vado ad un altro argomento, vai, Daniele.
5: Ma guarda, io ascolto quello che dice Nicolò e immagino che se la Fiorentina si va avanti con Sarri lui sia fortemente tentato di andare alla Fiorentina, però credo anche che lui sia interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè dipende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire, se l'Atalanta gli dice smantelliamo la squadra, facciamo una squadra di giovani, non lo so se lui sia tentato. Se la Fiorentina dice cerchiamo di fare una squadra che invece faccia un campionato ovviamente migliore di quello di quest'anno e che punti magari a entrare in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare alla Fiorentina.
2: Sì, però per la Fiorentina, guarda Daniele, te lo dico perché io ci ho parlato tante volte su questo argomento qui e siccome sappiamo benissimo tutti quanti, cioè, lo sappiamo noi che stiamo qui, lo sappiamo, lui è una cosa che è metafisica, cioè è qualcosa che è di metafisico, nel senso che non ha a che fare con un programma, non ha a che fare con una situazione, cioè è un qualcosa che va oltre, per cui lui dice io qui ci verrei per una scelta di cuore, a qualunque condizione.
0: No, ma io non è che non credo a Nick, ci mancherebbe.
1: Credo anch'io che sia così. Cioè non la fa una questione di soldi, niente, cioè anche voglio dire, c'è un caos totale, lui ci va. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine dice sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio né giovane, sto a Firenze a 2 metri da casa, la mia squadra, ci vado proprio a prescindere che possa piazzarmi 12esimo, che possa arrivare in Champions, sono in Europa League o lottare per non retrocedere, non mi cambia niente, cioè è l'unica eccezione che farebbe, io sono d'accordo con lui.
2: Esatto, e ti aggiungo un'altra cosa che secondo me sarebbe il contorno, che poi è la ciliegina sulla torta. Io penso che lo andrebbero a prendere in corteo a Incisa, dove abita a Figline, e lo porterebbero, diciamo, scortato con gli scooter e tutto quanto fino al Viola Parco.
0: Intanto questo ti scrive Jacopo: Ceccarini arrenditi, Sarri va all'Atalanta. E quindi ti dice.
2: Ma io, infatti, ho cominciato.
0: No, ma tu l'hai detto, ci mancherebbe.
2: Alla Fiorentina non lo vogliono.
0: Senti, Nick, ti voglio rigirare un approfondimento, un'esclusiva di Bianconera News. Te la giro, che è proprio di adesso. Che Vlahovic sarebbe stato proposto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione Bianconera News che ha lavorato su questa situazione. Ci sarebbe un procuratore, il cui nome non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
2: Cioè, è curioso che venga proposto Vlahovic al Real Madrid e che non ci pensi Real Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè sinceramente, se ho interesse su Vlahovic, non me lo
0: la penso
2: proporre.
0: Un po' come te, sì.
2: Ecco, l'avrei già preso.
0: Poi
2: però,
0: per carità, magari c'è, però sì, che Real Madrid insomma si faccia proporre un attaccante.
2: Beh. No.
0: Che non sanno che è a scadenza Vlahovic, se lo vogliono andare a prendere.
2: No, nel senso che ci sta che l'abbiano riproposto, però se per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non ce l'avevano.
0: Ma che però succede? Sta, ragazzi, ma che succede? No, secondo te con sto Vlahovic che succede? Cioè, perché a me mi sembra che più passa il tempo e più mi sembra difficile che rimanga lì, o no?
2: Sì, e poi Marco c'è un altro aspetto, secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi, perché insomma, nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'addio di Como lì, quindi altro giro, altra corsa.
0: Solo lui? Solo lui?
2: Ma io non lo so. Io credo che John Elkann abbia ribadito la fiducia a Spalletti, quindi Spalletti sa che ha la fiducia della proprietà. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, si sono sentiti, però comunque sia gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti diciamo gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
0: Okay.
2: E quello che naturalmente può succedere, che in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via dalla Juve è perché lo decida lui.
0: Posso chiedere, faccio un giro su questa cosa, Stefano?
1: Sì,
0: fiducia a Spalletti? Alla fine è così?
1: Sì, fiducia a Spalletti e...
0: Quindi paga solo Como lì, dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno o nessuno, uno si salva o nessuno, quindi voi vai per uno e l'uno è Spalletti.
1: Sì. io credo che vada così, Marco. Non posso immaginare, anche se quello tutto che hai detto tu ieri mi ha fatto riflettere. Cioè, se perdi il derby,
0: se perdi il derby, ragazzi, io non lo so.
1: Cioè, io non vorrei che poi,
0: derby, secondo me,
1: diciamo, queste
0: dopo
1: reazioni, anche secondo me scomposte ma molto emotive, possano trascinare Spalletti in una situazione un po', diciamo, di imbarazzo, perché col popolo bianconero che dice, ah, come abbiamo perso un derby dopo 21 anni, una cosa, capisci? Cioè, ci aggiungi a coppi la delusione di aver centrato la Champions League al derby perso, quindi bisogna fare attenzione, devi uscirne bene domenica.
0: Devi uscirne bene, sono d'accordo. Massimo,
1: se lo pareggi o lo vie, ma alla fine.
0: Io questa cosa però, del derby, me la tengo un attimo in sospeso. Massimo, tu che dici? Può essere condizionato al derby il futuro di Spalletti?
4: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sine qua non per andare avanti con lui o con l'allenatore oppure no. Penso che si deve ragionare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa prendere, forse Conte. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far ritornare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava una Juve che all'ultima di campionato fosse fuori dalla zona Champions, quindi quello è fuori discussione. Quindi magari anche lui ha grandi colpe, però obiettivamente se dovessi ripensare a un allenatore per ripartire, io penso a lui.
6: Sì. Garbo. Però Massimo, posso dire una cosa solo al volo? No? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stizzito sul fatto, no, dopo aver perso con la Fiorentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche non andare in Europa League. Ora che la Juventus non vada nemmeno in Europa League saremmo proprio oltre, ma questo fa parte di Luciano Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa, cioè la Juventus ha giocato tutta la stagione, per anche l'infortunio di Vlahovic, senza centravanti. Non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale che ti garantisce un tot di gol, ragazzi. Questo gli va dato atto, perché
1: però Nicolò, allora si potrebbe dire la stessa cosa per Allegri.
6: Sì, solo che magari, diciamo, Allegri qualche gol in più gli sono arrivati, diciamo, dal giocatore offensivo.
1: Nick, guarda, condivido in parte la tua tesi, e invece sposo in pieno quella di Marco, in cui dice, vabbè, diciamo tutto, le società non funzionano, quello che te pare, ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, certo, ma che ti serve Superman davanti? Cioè, Verona, certo, sì, è un po' una provocazione, però ci sta, no?
6: Lui l'ha persa lì, l'ha persa col Verona.
1: Lo so, ho capito, però.
6: Hai ragione, questa è ragione, l'ha persa lì.
0: Daniele?
5: Anche la Roma ha giocato senza centravanti finché non è arrivato Malen, che ha cambiato la stagione della Roma, infatti. Io credo che se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non ci sia nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, obiettivo. Anche perché non vedo dove potrebbe andare.
1: Anche lì, Daniele, è un dato curioso, arriva male, insegna, la Roma si perde.
5: Sì.
1: Cioè, capito, poi non c'è mai. Queste
0: dopo
1: squadre
0: si è trovata nel finale,
1: si è ritrovata nel finale, ma non è che Malen arriva e risolve i problemi, no, Malen segna e la Roma non vince.
5: Lo so,
1: ragazzi,
5: il problema
1: la Roma aveva
5: Malen,
1: la stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi quando comincia
0: a
1: fare
0: un po' gli equilibri della squadra, sì.
1: Però la Roma perde uomini, non c'ha a disposizione i Coné, Dybala, via dicendo, insomma una serie di infortuni che la frenano, e però perde la stabilità, prende un sacco di gol. Ti ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica da marzo in poi?
0: Sì.
1: Malen a palla a mille, la Roma che invece.
0: Sì, verissimo. Era quindi un dato strano, vero, che avevamo messo in evidenza, sì, in contrasto con quella che era forza di Malen.
1: Ma adesso
0: ha
1: ritrovato tutto con Malen.
5: Questo è vero. Sì. Questo è vero, però senza Malen la Roma non sarebbe assolutamente in lotta per la Champions a quest'ora, perché i 13 gol di Malen hanno fatto la differenza.
1: E anche qui, Daniele, non lo so. Perché ci sono 22 giornate in cui la Roma ha occupato le prime 4 posizioni e Malen è arrivato a gennaio e la Roma stava là prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta.
0: Però,
1: cioè,
0: guardate
1: che non
0: mano, dai.
1: Ma siamo d'accordo, sì. Però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso di Nick, alla Juve non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, alla Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova l'attaccante ma perde, prende più gol dietro, cioè alla fine sì. Quello, ecco perché vengo alla tua tesi, cioè arrivi a 4 giornate dal termine, non ci giriamo intorno, ah, hai problemi, basta, arriva terzo o quarto e buonanotte, sì, no? Sì, perché tanto voglio dire, fanno una gara del Ciapa, è stata la gara tra persone,
0: bisogna...
1: dopo l'Inter, sì. Napoli, Milan, Juve, Roma, cioè
0: hanno fatto,
1: hanno fatto chi più chi meno, insomma, attraverso
0: Ciapano. Allora Nick, prima di salutarti, gli ultimi pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te.
6: Lecce, sono orgoglioso.
0: Lecce Genoa
6: 2-1.
0: Cremonese Como.
6: Cremonese Como, no, vince Como 1-2.
0: Torino Juve
6: 1-1.
0: Va bene, senti, prima di salutarti però ti faccio fare un altro gioco, caro mio, sì. Questo lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormentone, sì, della giornata, perché l'ho chiesto anche agli ascoltatori, sì. Mi devi dire gli allenatori per queste sei squadre, sì. Vediamo chi ci indovina. Napoli,
6: sì. Italiano.
0: Juve,
6: Spalletti.
0: Milan,
6: Allegri.
0: Lazio.
6: Lazio è dura, eh. Lazio è veramente dura, non saprei proprio da che parte rifarmi. Vai, aspetta, vanni alle altre due, ci penso un attimo.
0: Fiorentina,
6: grosso alla fine secondo me.
0: Atalanta,
6: Sarri.
0: Lazio.
6: E la Lazio. Almeida?
0: Va bene, me li prendo. Va bene? Il jolly nazionale me lo vuoi dire?
6: Conte.
0: Va bene, perfetto. Nick, a lunedì allora. Un abbraccio.
6: Ciao ragazzi,
0: se a presto.
6: È come i correndi deontologici dei corsi dei giornalisti. Se non presi due, ricomincio a rifarli tutti. Poi li rifaccio.
1: Ciao Nick.
0: Ciao Nick, un abbraccio. Ragazzi. Preparatevi voi perché dopo tocca pure a voi. Break.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo un saluto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un messaggio al volo, Juve e Milan senza attaccanti, ma dimenticate i soldi che hanno speso per David, Pendaggi, Menez, Nkunku. Eppure questo è vero, insomma, non è che non li hanno spesi i soldi per il mercato, lo hanno fatto perché hanno speso un sacco di soldi. E poi dopo, se uno dice è vero che ci sono, diciamo, le potenzialità economiche,
1: ma i centravanti sono, ha detto esatto. Bene il nostro ascoltatore, Jimenez, Fulcrum, che sono poi dopo se non bastano adesso fa parte di
0: no, un altro dice discorso. La Juve senza centravanti ha segnato 59
1: Davide,
0: gol,
1: che non parliamo? È che cos'è Davide, non è attaccante,
0: esatto, poi... no ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club, ad esempio della Premier, però dobbiamo anche dire che i soldi che c'erano qui in Italia sono stati spesi male, o comunque
1: il Como ha speso tanto, ha preso Dovigas e Morata, poi gioca Dovigas se non Morata, però
0: esatto.
1: Sarà...
0: Allora intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon
0: c'è anche
2: pomeriggio.
0: Daniele Garbo. Daniele, ciao.
2: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
1: ciao, Lorenzo.
0: Ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Lori, sentimi, stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via come lì, qualcuno dice attenzione che potrebbe anche presentare le dimissioni. Noi abbiamo aggiunto ieri, io e Stefano parlando un po', certo che pure il derby potrebbe avere un peso, se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione. Io so, ho letto il tuo editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, io sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi che mi dici?
3: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente, la frittata è già stata fatta, lui non doveva, cioè da Spalletti la Juve non doveva perdere con la Fiorentina.
0: Certo.
3: Avesse vinto con la Fiorentina si poteva parlare, se perde il derby e non va in Champions che succede? Ma ormai arrivare sesto o sesto cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vincano tutte le altre arriva sesta. Quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve deve sperare in un miracolo per andare in Champions, può arrivare, ripeto, quinto o sesto non cambia niente. E io credo, cioè da quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia su tutto il mercato web di come lì via dopo il derby, cioè ci sono delle correnti all'interno della Juventus e Spalletti comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero John Elkann, perché la decisione del rinnovo vera e propria l'ha presa John Elkann, quindi io credo che rinnegare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa lo fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì in tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo. Cioè, se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo la matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione anche l'ipotesi che tu non ci vada in Champions League prima di farlo firmare. Quindi se l'hanno presa e allora non si, cioè se hanno preso in considerazione questa ipotesi, allora stiamo parlando del niente, no? Quindi l'hanno presa in considerazione, quindi dice, lo facciamo rinnovare a prescindere e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché lo ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, cioè sono i tifosi che dicono ma la Juve ormai è in Champions, bene, un conto è una società che programma e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo e rimango della mia idea che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quella che sarà il risultato finale della partita contro il derby e la classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire e per costruire ci vuole tempo. Dai via Spalletti per prendere chi? Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta primo, una volta secondo, siamo d'accordo perché fa così, e poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute quest'anno.
0: No, no, io, mi sembra qui studio noi siamo d'accordo sul discorso del, del continuare. Cioè,
1: come no?
0: Nel senso, mi sembra anche Garbo prima, mi sembra sì, Daniele, anche tu hai, siamo d'accordo. Sì. Mi sembra anche Massimo, non mi ricordo adesso.
4: Sì, sì, assolutamente.
1: Poi, no, noi ci interrogiamo sulla sull'ad emotivo.
0: Esatto, cioè, se, sì, sì, sì.
1: Perdi 3-0 adesso un derby, poi te lo porti dietro, ecco questo sto strascico poi,
0: sì sì, ma ieri abbiamo visto anche i messaggi,
1: però sono d'accordo per esempio, gli ascoltatori... con l'articolo di Lorenzo, sì, è perfetto, sì. Insomma voglio dire da lì non ci si no, sposta no. Perché che fai,
0: però il lato emotivo non va mai dimenticato, perché qui le volte emotivamente si prendono
1: no,
0: delle
1: ma
0: decisioni,
1: già è così, se tu perdi un derby come lo magari come no. Lo perdi in maniera netta cioè ti lasci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro un altro, no?
0: Sì, sì,
1: bel macino che poi dopo alla fine può ritornare se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
0: Invece io voglio chiedervi un'altra cosa, a questo punto se mi sembra diciamo sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto mercato web, Lorenzo, un Sarri direzione Bergamo, no? Quindi Atalanta, ok? Diciamo sì. Mi sembra che ci sono tutti i presupposti, allora chiedo una cosa. Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing su come stiamo leggendo?
1: No, secondo me De Laurentiis tira fuori un
0: Allegri?
1: Asso.
0: No?
1: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
0: Addirittura, ma però qualcosa... Inzaghi pure ieri Pastorello ha smentito. Vabbè, questa cosa.
1: Capito, non lo so, adesso io ti dico, ci proverà, quantomeno.
0: Tu dici che un pressing...
1: Cioè non credo
0: Allegri
1: tanto
0: a
1: Italiano o l'altro chi è?
0: No, nemmeno io non ci credo.
1: Italiano, no. O Allegri, ma insomma la vedo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi per quel discorso lì che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista, quello che aveva chiesto dopo la festa, mi ricordo le dichiarazioni di De Laurentiis all'indomani, cioè all'indomani subito dopo la festa ai microfoni, detto, Conte si deve cimentare insomma anche in Europa, cioè lui vuole un Napoli protagonista in Europa, e chi meglio di Inzaghi può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi insomma fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. Questo è un fattore. Poi sì. Non lo so quello che deciderà De Laurentiis, magari proverà.
0: Voi che dite, Daniele, ci sarà un pressing su italiano, Allegri, cioè. Oppure va in un'altra direzione?
2: Ma mi sembra di capire che Allegri sia stato confermato dalla proprietà al Milan, che a questo punto è scalafortato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il vero problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri rimanga al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare un altro erede di Conte, non so chi possa essere, Inzaghi è possibile, non lo so, italiano, leggo anche di italiano che piace molto a De Laurentiis, ma bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, francamente è difficile ipotizzarlo, ecco.
0: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe una scelta giusta andare su Allegri oppure meglio un altro profilo, Massimo?
4: Ma Allegri non mi fa impazzire. E diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti noi conosciamo, che conosce bene il calcio italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, insomma magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di una Emery in Europa ha vinto, quindi magari se pensi a quello,
0: lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un profilo che deve far bene in Europa,
3: allora è molto complicato capire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che porta a ciò che dicevate giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no? Di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli, ora sì, poi Ancelotti sì. Abbia fatto la sua stagione migliore della carriera al Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli è tanta tanta roba, ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis, che abbassare i costi non vuol dire ridimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva da un'estate dove aveva ceduto Koulibaly, Fabian Ruiz, aveva dato l'addio a Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito, e poi sono arrivati giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli. Quindi questo per fare un quadro, che se non è che si abbassi i costi per forza devi abbassare l'obiettivo. però se vuole abbassare i costi, e non si parla né di Unai Emery, né di Inzaghi, né di Allegri, né di del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile grosso, e comunque prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione, contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi riparte un ciclo completamente nuovo.
0: Va bene, prima di andare, diciamo così, a un giochino su questa, sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo un attimo alla giornata. Stefano, Milan e Roma, dipende tutto da loro?
1: Beh, sì.
0: Vedete che va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus
1: più insidiosa la trasferta per la Roma a Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, perché il Verona ci sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È retrocesso, però credo che vorrà salutare il proprio pubblico con una grande prestazione. Milan-Cagliari mi sembra una partita un po'.
0: Cagliari ha festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. La Juve invece, secondo te?
1: La Juve rischia, però poi secondo me alla fine lo può vincere.
0: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan e Roma, cioè loro se devono certo. Tutto
2: il destino nelle loro mani, su questo non ci sono dubbi. È solo l'ultima partita di una stagione lunghissima, ma insomma è evidente che non possono sbagliare questo appuntamento. E ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero che l'Inter ha già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale un po' meno, però è una squadra che di fronte al suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego a Como. Detto questo, le motivazioni sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma, è sicuramente molto più forte del Verona, che penso che non fallirà quest'ultimo appuntamento. La Juve rischia sicuramente molto, perché il derby, per un sacco di motivi, tra l'altro i 50 anni dello scudetto del Torino, come ricordiamo, no? Quindi non credo che Torino a casa sua, di fronte al suo pubblico, sia disposto a cedere il passo. Detto questo, la Juve può pure vincere, ma se vincono Milan e Roma va in Europa League, fine del discorso, insomma.
0: Lorenzo, tutto scontato questa giornata? Milan-Roma, 3 punti, Champions e tanti saluti.
3: No, guarda, quest'anno non possiamo dare niente per scontato, insomma.
0: Ma lo sai che pure io ho sta paura.
3: Abbiamo visto e rivisto di tutto, cioè lo abbiamo detto anche a inizio settimana, no? Che il colpo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove non ne ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità ha la Fiorentina di vincere a Torino con la Juve, io ti avrei detto -1, neanche 0. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio, detto -1, neanche 0. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio.

0: comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica retrocessione, cosa che per esempio il Pisa dall'altra parte ha fatto, perché il Pisa ha mollato completamente. E però insomma vediamo, io non penso che andrà tutto secondo copione, però
1: hai capito. Ti aspetti un colpo di scena, insomma
0: me l'aspetto perché
1: ma aspetta, ragazzi, ce lo dice Bonanni dove sta il colpo di scena. Massimo, dove sta il colpo di scena? Dove sta Massimo?
2: Non a Verona, cioè.
1: Questa è proprio una gufata finale, una di quelle gufata, pazzesche proprio.
2: Ma perché la dovete leggere in quella maniera? Perché non è così,
1: dai. Non è così. Quindi no, allora a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa.
2: Non c'è nemmeno a Milano, secondo me colpi di scena non ce ne sono, a meno che non succede veramente qualcosa di straordinario, ma non credo. L'unica squadra che realmente c'è il rischio che può perdere la partita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per la squadra, per la categoria, è la Juventus nel derby, però le altre squadre, insomma, il Verona l'altro giorno con l'Inter sì, ha fatto un pareggio, però ha giocato con una squadra che ha finito, ha mollato, ha festeggiato. La Roma festeggerà, il Milan festeggerà. La Juventus è quella che rischia di più per il fatto che è un derby.
1: Chi si salva? Lecce o Cremonese? Proprio il nome mi dite, Stefano, chi si salva?
3: Lecce.
1: Lecce perché è in vantaggio. Lecce Genoa, Cremonese Como, pur vincendo tutte e due, non c'è verso. Lorenzo, sei d'accordo? Si salva il Lecce?
0: Sono d'accordo. Ho qualche paura, cioè chiaramente non è che mi cambi la vita se il Lecce o la Cremonese andranno in Serie B o chi delle due salverà, ma la paura per Di Francesco, che abbia veramente la paura di salvarsi perché insomma le ultime giornate sono state
1: tremende, è vero. Qui forse è una situazione di vantaggio,
0: spero per lui, che comunque secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona, spero per lui che possa veramente,
1: sì, perché poi ti rimane appiccicata questa etichetta,
0: a questo maleficio che ha nelle ultime giornate di campionato.
1: Bonanni, si salva chi?
2: Sì, credo anch'io a Lecce.
1: Lecce pure tu, facciamo sì. Garbo?
4: Il Lecce, anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como.
1: Ecco, giustamente dice, non credi la Cremonese. Certo, pur vincendo tutte e due rimane comunque
0: la spareggio, e lo spareggio, bello lo spareggio. Bello sarebbe. L'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese
4: e sconfitta del Lecce.
0: Sconfitta del Lecce.
3: Esatto.
1: Un po' dura, però potrebbe pure. Però per me Lecce vince, per me Lecce può vincere.
3: Quanto meno non perde.
1: Sì, la vedo tu. Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello uno spareggio, ti devo dire la verità. Ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, ti faccio fare un gioco anche a te.
0: Vai.
1: Sei pronto?
0: Devo essere pronto, Stefano.
3: Sì, vai sereno.
0: Io ti avevo detto di fermarlo in questi giorni.
1: No, questo è carino.
3: Vai sereno.
1: Questo è carino. Vai. Allora ti do 6 squadre e tu adesso te le elenco una alla volta. Mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Partiamo dal Napoli.
0: No, ma è difficilissimo questa cosa. No, dammi un'altra. Napoli te lo dico dopo.
1: Juve.
0: Spalletti.
1: Ok. Milan.
0: Allegri.
1: Con fatica. Lazio.
0: Palladino.
1: Fiorentina.
0: Oddio.
3: Non lo vuoi dire Lorenzo, no?
0: No, non voglio dire Vanoli. Grosso.
1: Atalanta.
0: Sarri.
1: Manca Napoli.
0: Manca il Napoli.
1: Allegri l'hai messo al Milan.
0: Italiano.
1: Bene, allora vado.
0: Poi
1: pure
0: manda,
1: da.
0: Mi sono già dimenticato tutto.
1: No, ce l'ho scritto tutto sull'agenda. Beh, qui rimane tutto agli altri. Non ti preoccupare. Bonanni, vengo da te. Dov'hai? Che pensi di scappare? Napoli, Bonanni.

0: Non lo so, Napoli è veramente un grandissimo punto interrogativo.
1: Dai.
0: Ma
1: buttati.
0: Io spererei in italiano o grosso.
2: No, ma non puoi dire italiano.
1: Uno, italiano, italiano, il primo vale. Juve.
0: Juve Spalletti.
1: Milan.
0: Allegri.
1: Lazio.
0: Lazio grosso.
1: Fiorentina.
0: Fiorentina Palladino.
1: Ma che dai, Atalanta.
0: Atalanta Sarri.
1: Ma come, tu ci hai fatto due scatole con Banoli tutto l'anno, lo mandi via? Ma che roba è? Scusa, ma dai, ma veramente.
0: Ma che vuol dire? Scusa,
1: dai. Andiamo da Garbo. Garbo, Napoli.
3: Dai. Italiano.
1: Juve.
3: Spalletti.
1: Milan.
3: Allegri.
1: Lazio.
3: Lazio Palladino.
1: Mamma mia. Fiorentina.
3: Grosso.
1: Atalanta.
3: Sarri.
4: Non l'ha copiato,
1: Ma sono
3: ha fatto capo in colla di Lorenzo.
1: Vediamo un po' se in Pallomeni ci dice qualcosa di diverso.
2: Ma tanto io non ne indovino una.
1: Napoli.
2: Inzaghi.
1: Juve.
2: Spalletti.
1: Milan.
2: Allegri.
1: Sì. Lazio.
2: Italiano.
1: Mi piace. Fiorentina.
2: De Rossi.
0: Possibile.
1: Atalanta.
2: Sarri.
1: Perché hai detto impossibile?
2: Perché già sa tutto.
1: Perché tu sai tutto.
0: Ma no.
1: Perché tu sai tutto, no. Non ci vuoi niente. Guarda che tradito. Sei proprio veramente, guarda, sei terribile. Sei.
2: Ma io l'ho detto apposta così, la
1: reazione. Bonanni fa un catenaccio su De Rossi. Veramente è una roba incredibile.
2: Beh,
4: alla fine la notizia ce l'ha data Stefano.
0: Pare che me paga poi.
1: Ce l'ha data Stefano la notizia. Hai capito. Vabbè, io al volo dico anche i miei. Io dico Napoli italiano. Juventus Spalletti. Milan Allegri. Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Sarri Atalanta.
2: E questo sarà.
4: T'ha copiato.
1: T'ha copiato.
0: Hai detto tutti lo stesso, ragazzi.
1: Vabbè, dai, che devo fare? Vediamo un po'. Va bene. Siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Di Benedetto.
2: Ciao, Lorenzo.
1: Lorenzo, a lunedì. Ciao, buon fine settimana, lunedì. Buon lavoro. E dunque siamo ai saluti. Aspetta, però mi mancano i pronostici del capoclassifica.
2: Capocannoniere,
1: sì. Bonanni. È l'ultima giornata, vedete sbagliarli tutti, ti prego.
2: Mamma mia, guarda, ma ha voglia di vincere sto trofeo proprio.
1: Lecce Genoa.
0: Questa è la vera gufata, dai. Non quella mia di prima.
1: Dai, Lecce Genoa.
0: Lecce Genoa 2-1.
1: Cremonese Como.
0: Cremonese Como 1-1.
1: Derby Torino Juve
0: 1-2.
1: Garbo.
3: Vai.
1: Lecce Genoa
3: 1-0.
1: Cremonese Como
3: 1-1.
1: Torino Juve
3: 0-0.
1: Li faccio io perché così Bonanni per faccio. Allora Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
2: Quanto sei fregato? No?
1: Vabbè. 1-1, dai.
2: Pure qua.
1: Torino Juve. Io mi gioco il jolly.
2: E qui guarda, qui puoi perdere il titolo.
1: Puoi perdere il titolo.
2: Su questa partita qui puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
1: Sì.
2: Che giocata da fuori classe.
1: 2-1.
2: Ha perso.
1: Vabbè,
2: Massimo,
1: niente.
2: Vai tranquillo.
1: Fa niente. Mi gioco la vittoria.
0: Hai capito?
1: 2-1.
2: 2-1 per il Toro.
1: Mi gioco la vittoria.
0: Vedrai che ci frega la Cremonese.
1: Vabbè. Vediamo lunedì. Ti mando i messaggi. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao Daniele.
2: Ciao,
1: a presto.
2: Daniele.
1: A lunedì.
0: Ciao,
1: a lunedì. Ci fermiamo. Break.

0: Siamo con voi come sempre, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, questo ciao pomeriggio, ciao Stefano di nuovo. E allora entriamo nelle ore 15:08. Siamo con un leggero ritardo in questo pomeriggio. Il duo c'è, mi dicono, sono collegati video. Poi mi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai, Stefano, che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia diciamo così,
0: di alto livello,
1: gradevole,
0: perché andiamo adesso, io annuncio così, andiamo alla tenuta dell'Annunziata, che ci siamo già stati,
1: ecco, eravamo un po' preoccupati,
0: nella provincia di Como, Uggiate, veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso, ma la coppia in questione è Simone Braglia con il
1: guarda,
0: direttore De Paola, guarda che scenario,
1: però,
0: che c'è,
1: è però
0: è
1: questo
0: roba,
1: non va
0: incredibile.
1: Bene, ma poi guarda che ruffiano Braglia, si mette in bianco come il direttore,
0: hai,
1: sei
0: capito?
1: Veramente
0: guarda che roba,
1: sei un personaggio discutibile, Braglia, tu
2: No, te per darmi contro le fai, sei fatto
1: ma no
2: apposta.
1: Ma fai ruffiano, cioè non solo, cioè, voglio dire, inviti una personalità così importante.
2: Ma deve essere
0: ma c'è uno scenario bellissimo, direttore.
1: Piccari è un po' invidioso, direttore,
0: certo,
1: di questo.
0: Insomma, voglio dire, siamo voi all'esterno. Guarda, c'è un azzurro bellissimo. C'è anche Arianna, se non erro.
1: Ciao Arianna.
0: Non sbaglio i nomi,
3: ciao,
0: vero?
3: Buongiorno.
0: Ciao Arianna.
1: Buongiorno,
0: ben trovata,
1: Arianna.
0: Ben trovata.
1: Come si comporta Braglia, Arianna?
3: No, bene,
1: bene, bene, bene. Ringiovanito, ma che fa?
0: Mettiti un po' più vicino al direttore, che sei un po' fuori.
1: Che creme gli date così durante il giorno a Braglia?
4: Un po' più, guarda.
1: Ma guarda, sei ringiovanito, Simone, ma è una cosa
4: bellissima. Sì, guarda, visto da vicino, sembra un ragazzino,
0: ma sicuro. Paolo,
4: non so che gli danno qua.
1: Vabbè, ma conducete,
0: conducete voi oggi.
1: Da là, questo scenario meraviglioso.
0: La conduzione del direttore oggi, con la spalla a Braglia.
1: Vai, Paolo.
4: Mi inviti a nozze, ma non è il mio ruolo. Ti dico soltanto che siamo in una location bellissima. Una giornata stupenda, siamo in mezzo a dei profumi che non possiamo trasmettervi se non a parole, incredibili, di gelsomino.
1: Che bello.
4: E il posto veramente vale la pena. Siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como, e alle nostre spalle, impossibile vederlo adesso, ma diciamo con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo.
1: Che bello.
4: Siamo a Como e si vede Milano.
1: Ma avete ultimato il pasto, state pasteggiando, Braglia si è comportato bene.
4: Abbiamo già finito, siamo anche un po' allegri, è vero, diciamo, perché ci piacerebbe parlare di allegri, appunto.
1: Vai, comincia Paolo. Non a ruota libera, tema libero.
0: Vai.
4: No, è una situazione fantastica questa del Milan, in cui c'è un'incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora, io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei, diciamo, togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato era valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portarlo a 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, assist, nell'ultimo periodo è diventato, come dire, un punto fermo, tant'è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi, in ritardo, è vero, ma evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire: guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri. Ecco, cade anche questo ultimo, diciamo, baluardo che mascherava un pochettino, non dico le deficienze perché non mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che alla penultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti, era fuori dalla Champions, dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insidiare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi, chiaramente, la storia del calcio è questa: da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, deve fare veramente un disastro nell'ultima partita, ma il Milan è qualificato per la Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi ve li lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro di Furlani. Cioè, al Milan non si sa ancora nulla.
0: Io faccio una domanda, Paolo, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di una rivoluzione in casa Milan, no? Quello che sta dicendo Paolo. La rivoluzione però comporterebbe che vanno via parecchie persone, quindi Furlani, e quindi Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, cioè nel senso deve rimanere solo lui e viene fatto tutto una... questo domando, oppure conviene...
1: Beh, insomma, voglio dire, devi ridefinire tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più in là, però io credo che Cardinale... Non so, la volontà di Cardinale poi voglio dire è molto più informata.
0: È quella di salvare Allegri.
1: Di me, Paolo e anche Simone, soprattutto insomma, conoscono le dinamiche all'interno di una società in cui si scorge soltanto confusione. Quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, diciamo, a mettere a focus una cosa. Però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. C'è questa convivenza con Ibrahimovic, con tante anime. Abbiamo sempre detto che questo Milan ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, nel più breve tempo possibile. Allegri secondo me resterà al Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, visto che non è un tesserato del Milan, no? Giusto, Paolo? No. Simone, quindi
0: no,
1: fa parte del Red Bull, e quindi è un uomo di fiducia e magari avrà altri compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
0: Tu dici Cardinale vuole lui?
1: Secondo me sì.
0: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Furlani, non so Tare, a questo punto la posizione di Tare. Braglia, tu che ne pensi?
2: È una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e chi è nel rispetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a secondo delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan e quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce. Allora voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri cosa succede con Ibra e Furlani, che sono due che da un punto di vista societario e di spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che quindi non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per poter arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e che quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si propone.
4: Aggiungo una cosa.
0: Vai, Paolo.
4: E ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato, non il mercato. In effetti le ultime parole dicono che praticamente sia Allegri e sia Tare stiano lavorando per il futuro, ed è vero. Però
0: quindi tu credi nella permanenza di Allegri al Milan? Paolo.
4: Io credo nella permanenza di Allegri come anche di Tare, ma credo che per entrambi ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato e per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, e quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri, e ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse anche di rapporti proprio con la proprietà, e queste vanno un po' chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno del Milan.
0: Sì, questo è un po' lo scenario, poi vediamo che succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari, quindi io considero il Milan in Champions, perché se ci fosse un ribaltone
1: deve vincere, eh?
4: Guarda, io so per certo che tra lunedì e martedì, lunedì ci sarà una riunione,
0: sì.
4: Se non dovesse essere lunedì sarà martedì, ma tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
0: Sul futuro di Allegri?
4: Sul futuro di tutti.
0: Di tutti.
4: Cioè, verranno prese delle decisioni, perché poi sarà cardinale a decidere tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
0: No, dico, se dovessero, non c'entra la Champions col Cagliari, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se ne vanno tutti, perché insomma non c'entra la Champions.
4: Esatto, c'entra... c'è da mettere il timbro sulla Champions.
1: No, vanno via tutti.
0: Se non c'entri la Champions così, non ti devi nemmeno, lunedì e martedì non serve incontrarsi, cioè non vi incontrate,
1: no,
0: proprio,
1: però, mandate
0: una lettera di dimissioni.
1: Ci vuole, tutti, come ha detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle decisioni, delle varie decisioni, delle varie scelte da parte di cardinale, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
0: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
2: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso, però domenica in un campo ostico quale quello del Ferraris, che nel quale io conosco bene, nel quale ho giocato diversi anni,
0: certo,
2: la presenza di Cardinale ha fatto sì che il Milan rigiocasse con quel piglio da Milan.
0: Vedi.
2: Allora, io dico che una volta per tutte, va bene, come giusto che sia, quando c'era Berlusconi o come quando c'erano gli Agnelli insieme a Boniperti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà e dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti. E per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle che sono le diatribe che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, e che ci siano delle linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli. Cioè, chi fa calcio devono essere Allegri e Tare, se questi sono i tecnici. Allora, Ibra e Furlani vogliono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
0: Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinale, che è quello che comanda, vedi, quando c'è chi comanda, uno tende a fare meglio. E come oggi Braglia, che ha vicino De Paola, vedi com'è composto?
1: È vero,
0: vedi?
1: Bravo.
0: Bisogna dirlo.
1: Ci vuole rettitudine,
0: quando c'è compostezza.
2: Ma perché l'altra volta mi avete detto che ero...
0: No, oggi sei più istituzionale.
1: Molto, sì, esatto, è molto
0: oggi
1: più attento anche nell'esposizione.
0: Esatto, è molto più istituzionale.
1: Noi
0: oggi
1: fa piacere
0: Braglia.
1: Questo. Poi
0: si vede che
1: Ruffiano
0: è
1: al mille per mille, perché come ti vesti, Paolo? Via, allora anch'io mi metto una cosa.
4: No, ci siamo messi d'accordo.
1: Anch'io, però. Siamo in tre.
0: Anch'io ho la camicia bianca sotto, vedi? Adesso la tolgo.
1: Siamo in bianco, Paolo.
0: No, ci mettiamo in camicia.
2: Quello che non c'è al Milan, c'è a Maracanã.
0: Siamo tutti trasparenti, allineati. Aspetta, che c'è un audio di Carlo, che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo. Vai, via.
5: Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze, buon venerdì a tutti.
0: Ciao Carlo.
5: Ti stavo ascoltando e volevo da un po' volevo dire una cosa. Cioè, anche ora Braglia ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, ragazzi, io ho 60 anni quasi, ma il Milan, arrivata la parentesi di Berlusconi, decennale, ventennale, quello è stato, non è che ha avuto tutta questa storia, questo blasone, ha stato forte in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto con Berlusconi.
1: Ho capito, gli anni 70 con Rivera, ha vinto un pallone d'oro.
5: Blasone,
1: ma che dici, Carlo?
5: La maggior parte della
1: ma cosa
5: della
1: dici, Carlo? C'è 60 anni e vuoi ricordare quello che vuoi ricordare meglio, tu? Ma Rivera, il pallone d'oro.
4: Non si può ascoltare.
1: Rocco, Nereo Rocco, ma che dici?
0: Non si può ascoltare, ha detto Paolo.
1: Ma rispondi tu,
2: no.
1: Dai Simone, dai.
2: Ma che no, rispondi a Sam? Rispondere alla telefonata del genere. Perché io parlo dell'Inter, stiamo parlando del Milan e parlo del Milan. Caso,
0: Milan, no, non ti arrabbiare. Ti ho detto che sei composto, che c'è il direttore.
1: Ti sei acceso subito.
0: No. No,
2: vabbè, ho capito, ma ha una telefonata di questo genere.
1: Ma rispondi, l'epopea. Ma rispondi a mo' l'epopea di Rocco.
0: Certo.
1: Rivera ha vinto un pallone d'oro.
4: No, ma non solo. Il Milan è stato per lungo tempo, non soltanto il club più titolato al mondo. questa piccola parentesi, esatto, non l'ha avuta nessun'altra grande squadra italiana. Quindi il Milan è stato per alcuni mesi, e anche forse per un paio d'anni, la società più titolata al mondo. ed è la seconda bacheca più ricca in Champions dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, se non basta questo, cioè,
1: vabbè, ma no, le provocazioni di Carlo sono molto simpatiche.
2: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta vedere. Allora, io sono andato spesso a Post 2000 con gli ex del Milan a fare partite di beneficenza in giro per il mondo. Quando si muove il Milan, ci sono gli stadi pieni dappertutto.
1: Sì, è così, dai.
0: Quindi che vuol dire? Che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?
2: Ma io dico quando si muove il Milan. Se il Milan non avesse tutta quella
0: Marotta quella ieri ha detto che a Milano siamo l'unica squadra con due stelle.
1: Beh, ha ragione però.
0: Voglio dire, le stelle contano.
4: Ma questo sfondò ci sta, questo è legittimo. Ma non riconoscere il blasone, o perlomeno una, come dire, una storia importante nel calcio italiano, secondo me mondiale, del Milan, è sbagliato.
0: Giusto, Paolo. Su questo ha ragione assolutamente Paolo. Aspetta, c'è un altro audio prima di un altro tema veloce. 331-8200-213, non lo so. Se
6: ma io non capisco una cosa. Perché se domenica il Milan dovesse per qualche cosa strana non andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, mentre invece Spalletti è giusto ripartire? Ma per quale motivo? Cosa non capisco?
4: Questo è interessante.
6: Secondo me, se non c'è un progetto, cioè dal retro allenatore...
0: una variante me la consentite, l'aggiungo io. Ok, va bene, avrebbero fallito tutte e due.
1: Perché però, nella Juventus, rispondo io, ci sono troppi pochi uomini che parlano di calcio, mentre a Milan ci sono troppi.
0: Oppure aggiungo che Allegri è partito con questo progetto dall'inizio, con una partita a settimana doveva centrare la Champions, l'obiettivo minimo. Allegri è arrivato in corsa, per Spalletti è arrivato in corsa, io qualche attenuante potrei anche riconoscerle. La giustifico così.
1: Secondo me a Milano c'è troppo traffico.
0: Troppo traffico.
1: E alla Juve c'è il deserto.
0: Tecnico. Paolo, tu che dici?
4: No, sono d'accordo. Cioè, se sommo i vostri interventi, vanno benissimo. Cioè, sono storie completamente diverse. Il Milan poteva essere realmente l'antagonista, come è stato il Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però. Per lunghi tratti del campionato è stato secondo, quindi il Milan parte da una considerazione diversa, quindi se dovesse sfumare la Champions per una squadra che è stata seconda per tutto il campionato, veramente c'è delusione. La Juventus è in fase di ricostruzione molto più ampia e più forte rispetto al Milan, una ricostruzione che passa da un esonero di un allenatore e diciamo l'arrivo di un altro allenatore che sta cercando a fatica di togliere dei difetti veramente quadriennali da questa Juventus. Quindi il lavoro di Spalletti va riconosciuto, quello di Allegri deve essere più apprezzabile rispetto ad ora.
0: Braglia, tu che dici?
2: Sì, no, sono d'accordo, anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento gli si possono dare. Troppa opinione pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva, insieme alla Coppa Italia, che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito.
0: Che ancora non ha conseguito, attenzione, ancora a 90 minuti non ha conseguito.
2: Però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, come giustamente hai detto te Marco, un impegno solo a settimana. E io credo che qualcosa e qualche dubbio io l'avrei nella proprietà, e mi domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché è troppa opinione pubblica. Cioè, io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a mio modo di vedere, secondo me è una rosa che poteva stare benissimo.
0: Ma è sconcertante. Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire la verità, mi sembra che Allegri stia allenando una banda veramente raccattata così per caso, messa insieme, squadra scarsa.
4: Ma Marco, sai cos'è?
0: Cioè, è una cosa veramente è offensiva, perché se Allegri c'ha una squadra scarsa, l'altri che c'hanno?
4: Sono anche un topo da social, nel senso che sono andato a scovare una polemica fra due illustri opinionisti, non so se fare i nomi, comunque illustri opinionisti, uno direttore di giornale, che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile, se ne sono dette, diciamo, di tutti i colori, sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice vabbè, ma insomma questa protezione non può spingersi fino a questi livelli, bisogna riconoscere i demeriti di Allegri soprattutto negli ultimi anni. E sempre sull'altare di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o pro Allegri o sempre pro Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi. La battaglia che si è consumata di recente sui social è fra Pedulla e Zazzaroni, Pedulla che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di Zazzaroni su Allegri. Se tu vai a pressing trovi come si chiama Ordine e il Toscanaccio e come si chiama Sabatini schierati apertamente con Allegri e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare la Champions.
0: C'è una divisione.
4: Ma dico, come si fa a discutere il lavoro che ha fatto Spalletti alla Juve? Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'aperitivo, ecco, nel Braglia, perché chiaramente lui ha detto: guarda, attenzione, perché nelle ultime partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yıldız e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché
0: stanno deludendo?
2: No, perché a mio modo di vedere, un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra di club, perché il mondiale ti racchiude quello che è un'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni, per cui io credo che i giocatori che debbano andare al mondiale, se devono risparmiarsi un attimino, io credo che questo lo facciano, non dico nell'impegno, ma forse nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yıldız e Bremer, diffido dal pensare che Yıldız e Bremer con Spalletti allenatore possono essere gli ultimi,
4: anche l'ultima partita,
2: l'ultimo mese partite che ho fatto, secondo me.
0: Secondo me gioca
2: nella testa di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto.
0: Ma io non lo escludo questa cosa qui, non lo escludo, perché poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa e non per diciamo. Voglio ricordare soltanto che Stefano da circa un mesetto,
1: ma pure di più,
0: se non di più,
1: su Bremer hai
0: sottolineato un calo che è preoccupante,
1: un rendimento normale di un calciatore tutelato, come giusto che sia, perché è molto bravo,
0: però è
1: innegabilmente bravo, insomma, voglio dire, deve migliorare tanto. E sono curioso di vederlo al mondiale con Ancelotti. E l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio del calcio che va difeso, però va difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. C'è un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche, a 21 anni, l'ha compiuto da pochi giorni, e ragazzi, i numeri sono lì, impietosi. Non fa una differenza sostanziale.
0: Certo.
1: Spalletti non lo può dire, però Braglia ha giocato a certi livelli e capisce che questo ragazzo va aiutato, va sostenuto. Cioè non ha quella forza di poter trascinare un gruppo in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la peggior versione di Yıldız nell'ultimo periodo. Cioè, se tu stai là è perché lui non ha inciso.
0: Un dribbling lo indovini, insomma, una giocata la fai in una partita,
1: E anche lì dovrebbero sapere quando il tempo della giocata, uno contro tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di penetrare i corpi. La fisica, insomma, voglio dire, non la puoi sfidare così. Devi metterci qualcosa di diverso.
0: Va bene, ci stiamo per fermare perché abbiamo un paio di temi ancora da affrontare, però voglio chiedere una cosa, direttore, ma c'è del venticello lì oppure un c'è fresco? Come si sta? Freschi?
4: No, guarda, vi garantiamo, perché ci siamo scatenati oggi, uno scenario diverso per la seconda parte della trasmissione, va bene?
0: Ah, davvero?
4: Così però... movimentiamo.
1: No, ma Piccari dice così, caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale.
0: Beh,
1: cioè
0: dobbiamo
1: uno speciale
0: lì a fare uno speciale.
1: Braglia
0: lì,
1: però
0: Braglia
1: non è sensibile.
0: Esatto. Organizza Braglia,
1: perché ci sono i mondiali, potrebbe essere anche
0: veramente, potrebbe essere
1: una serata straordinaria,
0: uno scenario mondiale. mondiale possiamo fare, veramente.
1: Braglia, lo vedo là un po' immobile.
4: Assolutamente ne vale la pena.
0: Bene.
4: Veramente bello.
0: C'è una veduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco, stupendo.
1: Perché stai zitto, Braglia? Non ti pronunci.
2: Cosa devo dire?
1: No, c'è questa possibilità.
4: Come si dice in gergo?
1: Piccari voleva sapere se c'era questa possibilità.
0: Hai capito? Ma lui non coglie. Non capito.
1: Maracanã in esterno.
2: Ma io ho la possibilità. Io da quanto tempo è che me dico? Venite. Che problema è?
0: Va bene, va bene. Organizziamo.
1: Sarebbe così facile.
2: Basta che organizzate.
0: Alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti. Poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio. Sentire su Lotito il direttore, e quindi state con noi perché poi abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi condividiamo anche con De Paola.
4: E della Roma, non vuoi parlare della
0: anche
4: Roma.
0: Della Roma, cioè, assolutamente. La Roma è un passo dalla Champions, caro direttore. Tra poco torniamo.
2: E Como?
4: E Como?
0: Como vince facile, dai. Tra poco.
4: Stiamo qua.

0: Formula 1 proprio. Siamo velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Pit stop.
0: Un pit stop veloce per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia. Che adesso, però, loro sono a Torre dell'Annunziata, in provincia di Como, posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Vabbè, ma allora vabbè, lo fate apposta. Vabbè,
2: che roba. Come siamo piazzati?
0: Qua devo dire grande eleganza, grande
1: Paolo,
0: eleganza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend comasco? Cioè, voi starete insieme fino a domenica o... No.
2: Guarda, non lo so, come... Io starei qui veramente a lungo. Perché lui deve andare a fare un massaggio alle 4:30.
0: Hai capito?
1: Invece, sì, ma non è che se parli sottovoce non ti si sente, Braglia. Ti
0: grande,
1: si sente,
0: grande, grande, hai capito? Bellissimo. Qui dove siete? Possiamo chiedere.
1: Che bello, che
2: no, questo, diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo, diciamo, ci stanno in senso opposto invogliando, al tavolino, senza farvi vedere il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello.
0: Bellissima, meravigliosa, devo dire, veramente un posto che proprio sì, emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano? Beh, dobbiamo, insomma, andare anche noi, facciamo una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico, al 331-8200-213. Al Milan non serve un allenatore, ma servono i giocatori, scrive Manuel. Vedi, questo è il primo messaggio. Bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca Ildiz? Mettetegli di fianco Vialli, Ravanelli, Deschamps, Paolo Sosa, Nedved e così via, quindi, come dire, non è colpa sua. Poi buongiorno Marco, io penso che paragonare un perdente come Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia accademia da bar, vedi, quindi ce l'ha con noi da questo punto di vista. Poi aspetta, ne prendo l'ultimo. Non è che qui cambi qualcosa, c'è un partito contro Allegri composto da De Paola, Braglia, Orlando. Niente male, non trovo elegante parlare di altri colleghi con questa presunzione. Vabbè, ognuno poi può esprimere il suo pensiero, non è che voglio dire, siamo, ognuno può dire quello che vuole.
2: No, ma poi posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Nel momento in cui si citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle posizioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non sto parlando di colleghi, dico soltanto che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia,
0: certo,
2: anche della comunicazione.
0: Certo,
2: ricordate Rivera Mazzola, ricordate Berzotto, ricordate tutte le polemiche. Questa fa parte un po' del sale del calcio. Quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, guardate che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
0: esatto,
2: a volte anche feroce su questi argomenti, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico, perché mi piace questo tipo di polemica.
0: Ma è vero, ma anche a noi ci piace la polemica, ma poi, come ha detto, è il sale anche del dibattito, che è bello, che deve dividere, perché se siamo tutti d'accordo finisce l'argomento, andiamo avanti,
2: esatto.
0: Non c'ha più senso. No, però vi chiedo al volo, Paolo, riparto un attimo da te, ma che succede alla Juve? Cioè, viene mandato via solo Como lì, oppure c'è il rischio anche Spalletti e quindi torna Conte? Perché qui c'è pure quest'aria che gira.
2: Guarda, io, diciamo, dalle informazioni che ho, è che il punto fermo è Spalletti. Il punto fermo, perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti ed Elkann. E questo, diciamo, la dice lunga anche un pochettino sulla presenza o meno di Como lì, sul quale non mi pronuncio, però, diciamo, un po' di incertezza attorno a Como lì c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore che diceva metteteci a fianco Ravanelli, Vialli, Paolo Sousa, a fianco a Del Piero, eccetera, è chiaro, sì, è vero, manca questo.
0: Così non gioca più Ildiz se ne metti a fianco questi.
2: Esatto, tra l'altro, però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità nella Juventus
0: proprio,
2: che, diciamo, bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente, Marotta, o può essere, oppure in passato Andrea Agnelli, ma insomma un dirigente, e un grande allenatore. In questo momento non c'è niente, c'è soltanto Spalletti. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente ma seguendo le indicazioni di Spalletti, e Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualche cosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
0: Maggiori di 2 o 3. Con la mano fa 5, Braglia. È mezza squadra.
3: No, io dico che, ok, d'accordo, il ragionamento che fa Paolo. Però la Juve è un pochino come il Milan, cioè non è che si discosti,
0: hai ragione,
3: non si discosta tanto, perché lì nella Juve c'è Spalletti e poi ci sono, c'è Comolli, Modesto e Ottolini.
0: Sì.
3: Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Se Spalletti è colui deputato a dover portare i giocatori che sono di Valenza per far rendere anche Yıldız, come ci siamo detti. Cioè, il problema è chi prende i giocatori. È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità, perché mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era una disponibilità da parte di Exor che è esorbitante, però Elkan vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve la Juve che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli?
0: Dovrebbe comprare.
3: Secondo me Comolli è inadeguato.
0: Inadeguato,
3: oggi,
0: bene, ha ascoltato pure Comolli.
3: Ottolini o Modesto? Chi adesso sta con...
0: No, però voglio dire una cosa. Voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'abbiamo elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo... è caduto, si è cappottato pure lui. Io dico una cosa, le parole che ha detto nell'ultima partita, quando, che secondo me ha fatto un'uscita non da allenatore, da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
2: Uno che dice
0: potevamo non andare anche in Europa League, io se sono Elkan questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Elka ci faccio un pensiero forte a cambiare. Ho capito, però ragazzi, perdi il derby, mi dici quelle nelle ultime 3 partite, mi fai un punto, guarda, mi dici quelle cose, Marco, io ci rifletto.
2: Marco, allora bisogna essere sicuramente, intellettualmente onesti. Perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella era la partita, era la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto.
0: Esatto.
2: Questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però... mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare, stai sempre a ricostruire, rifacciamo un'altra Motta di Giuntoli, a questo punto un punto fermo, con tutti gli errori anche di comunicazione
0: che
2: ci sono stati, che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo, secondo me l'unico punto fermo nella Juve è Spalletti.
0: Vediamo tu sei d'accordo, poi vediamo che succede.
1: No, però se fai l'Europa League ti potresti affidare a uno specialista, nel senso.
0: E chi è?
1: Emery,
0: vedi? Ma come, tu sei qui, mi dici Spalletti, come fai, metti Giulio Emery?
1: Sto dicendo che io, guarda, sono stato tra i primi a dire, nonostante la posizione in classifica, di confermare Spalletti.
0: È vero. Ma no, ma tiri
1: fuori, d'accordo
0: Emery,
1: con quello che
0: mi torti fuori strada.
1: Se la Juventus, cioè, voglio dire, che fai da Emery, magari ci riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene. Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, voglio dire, è corretta. Però non è che poi adesso voglio dire, queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti quanti siamo d'accordo. Deve restare Spalletti, dai.
0: Derby è una partita delicata.
2: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto, però bisogna capire i giocatori in bilico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono col piede, sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi? Cioè guardate che questo derby è veramente una partita cruciale, avete ragione, anche per lo stesso Spalletti,
0: sì, sì, per me
2: bisogna vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori, tutti.
1: Cioè tu dici se arriva la suonata, Marco,
0: se arriva la suonata voglio vedere poi lunedì qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno, qui dopo se esplode,
1: se lo
0: la messaggeria
1: lo perdi male.
0: Vabbè. Allora,
1: siamo
0: se
1: un po'
0: Spalletti...
1: nella situazione del Milan, ecco,
0: senti questa, così la giro pure a Braglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. È grande in pallomeni, scrive Fulvio. Hai capito? È un marziano?
1: Io non ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti che è un marziano.
0: No, lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. Come dire, è più forte, più bravo, più...
1: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, qualche, no, c'è stato
0: Gasperini,
1: qualche lampo.
0: Però
1: mi sembra che
0: bene,
1: poi alla fine,
0: dai,
1: il percorso, ma adesso non lo dico, perché poi uno dice, ah, ma te sei umanista, queste cose stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma sia stata la più regolare di tutti.
0: Sì.
1: E vado a snocciolare i dati, qui abbiamo un maestro, Paolo, quindi facciamo le cose per bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stato dopo diciamo così, una discesa libera. Poi si è ripresa. Ha infilato 4 vittorie nel momento cruciale della stagione.
0: Le ultime 6 altre... ha fatto 16 punti.
1: Le altre hanno faticato, però se poi sommi il percorso, la più regolare è stata la Roma di Gasperini.
0: Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuoi aggiungere? Non credo che ci sia nulla da aggiungere.
2: No,
0: Champions
2: sono
0: in
2: d'accordo.
0: Tasca, perché voglio dire, si può sbagliare Verona, perché se sbaglia Verona di che stessa cosa che tutti
1: la Juve. Ho capito, allora se sbaglia quello, se sbaglia quell'altro...
0: Non si può sbagliare adesso a Verona, ragazzi, cominciamo.
1: Un'analisi di senso
0: compiuto
1: e tu me l'hai distrutta.
0: Ho capito,
1: sentiamo,
0: ma Verona non si può sbagliare. Braglia, o mi sbaglio?
3: No, dai, vabbè. Cioè, discorso, se Roma e Milan falliscono, una delle due falliscono quest'ultima partita, vuol dire che il calcio, nel calcio non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo, però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions o giocare un'Europa League è notevolmente diverso.
1: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como, diciamo l'andamento regolare.
0: Anche il Como, sì, anche il Como. Però adesso il Como è più difficile che possa andare in Champions.
1: No, io sto dicendo della regolarità del rendimento.
0: Sì, vero, vero, verissimo.
3: Cioè,
0: verissimo.
3: Stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
0: Chivu non me lo metti, ma come Chivu vince il campionato e vince la medaglia, è il top degli allenatori, ma dai, Paglia,
3: la rosa,
1: vabbè, ma adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
0: No, io non avevo,
1: no,
0: avevo dei dubbi.
1: Simone.
0: Aveva.
1: Simone
0: c'aveva.
3: No, ma sono d'accordo.
1: Era una squadra.
0: L'avevi messa quinta, sesta, non so dove l'avevi messa, Braglia.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, l'aveva messa proprio fuori da tutto.
3: Sì, sì, è vero. Ecco. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente più costanti, va bene, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi, sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto,
0: certo.
3: Perché
0: tu hai messo il scudetto a un certo punto.
3: Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori allenatori.
0: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
2: Ma guarda, no, io aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti ormai l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite. In effetti, un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili è lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
0: E dov'è Conte?
2: Ma Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che non, che tradisce in qualche modo l'aspettativa in Champions, però cade sempre in piedi, cioè gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
0: Dove va Conte, Paolo?
2: Al momento, come dire, io il, come dire, il disegnino già ce l'ho chiaro.
0: Dov'è?
2: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non farebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronda interna contro Conte, io non ci credo. Sì. Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, secondo me. Però vabbè,
0: ma esatto, Meret meno uno che possa capitanare una rivolta, cioè, esatto, devo essere proprio sincero.
2: Esatto. Vabbè. Ma anche questo purtroppo fa parte dell'informazione. Sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità. Un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions è qualche cosa, diciamo, che pesa un pochino. E chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions, vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo. E De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, del trittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
0: Va bene, vediamo un po', e qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati i migliori? Un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi capire. No?
1: 11?
0: 11, 1, 12, penso Gasperini, quante ne ha perse?
1: 11,
0: 12 chi l'ha perse?
1: Nessuno.
0: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse la Roma era anche quella meno pronosticata.
1: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite dal Napoli, che arriverà secondo.
2: Quindi, sì, ma poi ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia del calcio.
1: Esatto.
2: Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato, una squadra che vince lo scudetto ha solitamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte, vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1-3, quindi, come dire, le difese, tutte le difese hanno fatto un po' acqua,
0: sì,
2: per
0: sì,
2: tutte le squadre,
0: sì, sì, vero,
2: quindi
0: benissimo.
2: È un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
0: Questo ti riferivi a
3: il problema, posso? Okay.
0: Vai, poi ho le ultime due cose, dai, vai.
3: Ma il problema che era rivolto a me sul discorso di Fabregas, no, se non sbaglio.
0: Sì.
3: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione e che, a dar fastidio.
1: Beh, noi sì, però noi ce l'aspettavamo.
3: Ho capito, noi, però sto parlando
0: io all'opinione no,
3: pubblica
0: onesto,
3: in generale.
0: Io no, Marco, io non me l'aspettavo.
3: Cioè, il problema di fondo è che, allora, se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10, oggi quella rosa quanto vale? È in questi termini che giudico il lavoro,
0: certo,
3: di
0: no,
3: Fabregas.
0: No, ma non c'è dubbio, Simone, su quello che dici. Ha valorizzato anche questo.
2: Il lavoro del Como di quest'anno
0: non si può contestare. Poi, per carità, vediamo che cosa succederà in futuro, vediamo. Allora,
1: Anche la vostra location non si può contestare.
0: La vostra location,
1: diciamolo, dai,
0: assolutamente su. Torre dell'Annunziata. Senti Paolo, ma dammi una
2: tenuta
0: dell'Annunziata. No Paolo, però una cosa ti voglio chiedere, mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito? Noi ne abbiamo parlato tanto ieri, quindi non ci pronunciamo ulteriormente.
2: Anche io ne ho parlato tanto.
0: Fammi
2: sui
0: una sintesi veloce.
2: Allora, io ribadisco un concetto, che il calcio è emozione e passione.
0: Certo, non c'è dubbio.
2: Il calcio si basa sui tifosi. Pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società, secondo me, è sbagliato. Siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi, un presidente ha due possibilità: entrare nella storia di un club per un periodo sempre, diciamo, piccolo, anche se 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia, no? A 120 anni di storia. E in questa storia un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone, con dei ricordi che siano di passione, di amore, di... Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto, quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, la Lazio è mia. No, no. La Lazio, ribadisco, siccome questo lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione. Senza passione, con gli stadi vuoti e la gente che non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. E questo Lotito lo deve capire.
0: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabregas, che ha parlato su Nico Pass, e poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass. Mi dispiace, Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente: Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte, cioè, e chiaro. Non so se
1: strepitoso, Cesca.
0: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti: al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro. Non so se
1: strepitoso, Cesca.
0: Fabregas non le ha mandate.

0: anche un azionista del Calcio Como, ha delle quote del Calcio Como.
1: Certo.
0: Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito.
1: Sì.
0: C'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito. E questo è lo sport del calcio vero.
2: Se lo spirito,
0: Questo è lo spirito
1: io
0: che
1: posso
0: deve
1: dire una
0: esserci.
1: cosa, io non ho mai visto, poi Paolo insomma c'ha più esperienza, me lo può, magari mi può diciamo dire di no, però io non ho mai visto Paolo,
2: La
1: intanto
2: volgarità, dai.
1: non ho mai
2: Sì.
1: visto né sentito una volgarità così e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente. Anche quelli un po' più coloriti che mi ricordo nel passato, gli Anconetani,
2: Anconetani,
1: i
2: Ruzzi,
1: Rozzi,
2: Gaucci,
1: i
2: ma
1: Gaud, non
2: mai a
1: ho
2: questi
1: mai
2: livelli.
1: sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo perché magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo quando la contestazione è totale, tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
2: Esatto, perché ribadisco e torno al discorso che facevo prima. Se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere. Ma il calcio non sono le ferriere, il calcio è passione, è una cosa impalpabile. E attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico.
1: Assolutamente.
2: Attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche, a
1: Certo.
2: questo, il calcio è questo. Se
1: Certo.
2: tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli, non è
1: Sbaglio
2: così.
1: assolutamente, è vero. C'è un audio al volo, mi diceva prima il nostro Andrea che voleva forse fare un appunto, non so. Vai, vai, vai, vai, sentiamo. Poi ci salutiamo.
3: Buongiorno signor Piccari,
1: Buongiorno.
3: Stefano, anche a lei
1: Buongiorno.
3: una buona giornata.
1: Buona giornata.
4: A lei e a
3: Io
4: tutti
3: mi
4: gli
3: chiedo
4: ascoltatori.
3: perché il signor De Paola
4: Che dice?
3: non è a direzione di un giornale perché non è un opinionista, è un super eseguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
1: Hai capito, Paolo? Bellissimo
2: Vabbè,
1: complimento, però tu sei stato
2: io lo
1: direttore di
2: apprezzo
4: magari
2: anche
4: voleva
2: quello.
4: dire da
2: Guarda, sono
4: insegnare,
2: dovuto
4: però
2: arrivare fino in
4: era
2: fondo per capire
4: emozionato
2: se era un
4: Paolo, era emozionato.
2: complimento
4: No, no, un
2: o se era,
4: complimento.
2: cioè, non so dove andava a finire, però alla
4: No, è un
2: fine
4: complimento, Salvo è un
2: apprezzo
4: assiduo
2: molto quello che ha
4: ascoltatore.
2: detto perché ho capito che vuole farmi un complimento.
1: Sì.
2: Lo rassicuro perché sono in pensione,
1: Certo.
2: quindi sono serenamente libero, lo ero già prima, ma sono
1: Sì.
2: serenamente libero di esprimere tutte le mie,
1: No,
2: quello che
4: no, no, ma era un
2: penso
4: complimento
2: realmente.
4: Paolo, eh.
1: Era un
2: Era
1: complimentone però.
2: assolutamente un complimento e lo ringrazio, ecco,
1: Altrimenti.
2: ringrazio l'ascoltatore.
1: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi voglio dire, tra le più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto
4: Il
1: Sport.
4: triplete, vedi,
1: Il triplete, noi abbiamo
4: oltre
1: il
4: Paperito
1: triplete, qui c'è il
4: Mourinho, che
1: triplete,
4: abbiamo
1: abbiamo il triplete in
4: Braglia un po'
1: trasmissione.
4: stride, questa
1: Il
4: presenza di
1: triplete,
4: Braglia lì, però noi.
1: grande, grande. Braglia abbassa un po' il triplete,
4: Va
1: dobbiamo
4: bene,
1: dire un
4: Simone. Senti,
1: po'.
4: adesso tu che cosa? Ti liberi e lasci il
1: Allora,
4: direttore? Ti liberi un
1: c'è
4: attimo
1: un
4: adesso?
1: gioco da fare prima e poi vi
4: Sì, e
1: saluto.
4: poi. Sì,
1: Allora,
4: vabbè, dai.
1: adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, te le elenco una alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli,
0: Italiano.
1: Juve,
0: Spalletti.
1: Milan,
0: Allegri.
1: Lazio,
0: Grosso.
1: Fiorentina,
0: Fiorentina. Non lo so, Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
1: Atalanta.
0: Io l'allenatore giusto per me è De Rossi.
1: Alla Fiorentina non gli dai l'allenatore, siamo senza allenatori quest'anno.
0: Non lo so chi possa essere. Per me potrebbero confermare anche Vanoli.
1: Ok. Ci può stare, eh? Ci può stare. De Paola.
2: Vanoli ha fatto bene, non
1: Sì.
2: è che ha fatto male.
1: Beh, ha salvati, erano ultimi.
2: Ha salvati bene,
1: Esatto,
2: eh? E
1: esatto.
2: poi devo dire, il fiore all'occhiello della vittoria sulla Juve è
1: Eh
2: importante.
1: sì. De Paola, Napoli.
2: Napoli. Questa è bella, guarda. A me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni di mercato, dico Allegri.
1: Bello.

0: Juve.
1: Juve, confermo Spalletti.
0: Adesso ti voglio vedere però qui Milan.
1: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere o Sarri.
0: Sarri, metto Sarri,
1: O Sarri o italiano.
0: Metto uno, te ne metto uno. Dimmene uno.
1: Sarri.
0: Chi metto?
1: Sarri.
0: Lazio.
1: Lazio, sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
0: Fiorentina.
1: Fiorentina, io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, perché lo merita.
0: Atalanta.
1: Atalanta, a questo punto, un altro Motta, ti posso dire Motta.
0: Ah, però, vabbè, vediamo. Vediamo che succede. Allora, sull'Atalanta Braglia ride, non so perché ride, ha detto De Rossi, lo toglie al Genoa, lo mette lì, va bene, adesso andiamo ai pronostici perché mi mancano De Paola, Braglia e Impallomeni per questa ultima giornata di campionato.
2: Vabbè, ma è inutile, sono retrocesso. Vabbè, ma li facciamo in maniera tutti indecorosa.
1: Chi ha vinto?
0: No, chi ha vinto, si decide l'ultima giornata,
2: Paolo,
0: caro Paolo.
2: Tu fai queste domande.
0: Bonanni e Orlando hanno 66 punti, Piccheri 65, attenzione, gran finale.
2: Braglia
1: come il
2: come
0: io sono la sorpresa dell'anno, proprio, è vero. Allora, De Paola, Lecce Genoa.
1: Lecce Genoa 2-1. Salvezza del Lecce.
0: Cremonese Como,
1: ragazzi, questa pure è tosta. Però ho paura che seconda, vabbè, quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
0: Torino Juve.
1: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
0: Bene. Braglia, Lecce Genoa
3: 2-0.
0: Cremonese Como
3: 0-1.
0: Torino Juve
3: 1-1.
0: Braglia, se tutti i pronostici di Braglia sul Como, ha fatto un suo scudetto, non gli ha mai messo un risultato negativo, incredibile. Impallomeni.
2: Lecce Genoa 1-0.
0: Cremonese Como.
2: Vince il Como 2-1.
0: Derby.
2: Vince la Juve 2-1.
0: Bene. Oh, siamo arrivati alla fine.
2: Che peccato,
0: quindi, di questa puntata.
2: Ma insomma, io ho voglia, veramente ti viene voglia di stare là. Io vabbè, adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che.
3: Te l'ho già detto prima al direttore.
2: Vabbè, ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Ridormi lì?
0: Ma che dorme lì?
2: No.
3: No, che dormo qua. Io adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa. E poi dopo vado a casa.
0: Hai capito come te tratti bene?
2: Con i fanghi ayurvedico, tutto sporco, che è curativo.
3: Per quello, vedi, guarda.
2: È curativo.
1: Olistici. Pietre olistiche.
2: Il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo. Capito?
0: Ma Carlo non ha mandato più un messaggio a Braglia, niente, non gli ha più detto niente.
2: Ma lo ignora.
0: Ha detto altre cose. Vabbè, Carlo.
2: Altre cose pesanti.
0: Allora, De Paola non rosica. L'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore. Poi, aspetta, ce n'è un'altra. Dice che.
1: Ma chi ha detto niente contro l'Inter?
0: Ma non lo so, ma se ne escono così, capito io?
1: Non ho detto una parola contro l'Inter. Una.
0: Ma so così, tirano fuori, capito?
2: Va bene Braglia, ti raggiungiamo, vi raggiungiamo una notte,
0: ragazzi,
2: dei mondiali durante luglio.
0: È stato veramente un piacere grossissimo.
3: Quando decidete me lo fate sapere
0: salutaci tutta la tenuta lì, capito, tutti quanti,
2: salutaci
0: che
2: tutti,
0: torniamo
2: .
0: Presto, facciamo un'altra puntata.
2: Stefania, Arianna, tutti quanti
3: Elisabetta ed Arianna,
0: Elisabetta dell'Annunziata, bellissimo, ciao ragazzi, a venerdì, ciao. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo su tutto Mercato Web, perché Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A, il tecnico dell'Inter succede a Conte, poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Pallomeni, hai qualcosa da dire su queste nomine? Su
1: assolutamente
0: queste...
1: no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore,
2: buon pomeriggio. Ciao,
0: direttore,
2: ragazzi,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao,
0: ciao. Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento, ho letto, clima diciamo non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addì di chi? Così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate le valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni in vari punti della città. E beh, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno. Di sicuro saranno tanti, per quello che abbiamo capito di punti fermi in casa Viola in vista del futuro non ce ne sono molti, non potrebbe essere altrimenti dopo un'annata così. Ci teniamo De Gea, ci teniamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Ondurra è considerato uno degli intoccabili, dopodiché contando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni. Il grande compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Brescianini e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un alto così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso potrebbe riguardare l'attacco, dove né Goodmunson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io ti sto dando delle indicazioni di massima, più che i nomi credo che si possa dire che comunque l'obiettivo è cambiare gran parte di questa squadra.
0: Beh, bella missione il prossimo, questo mercato, Stefano,
1: sì.
0: Perché bisogna cambiarne tanti, intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente ad oggi ancora...
1: aspettiamo domenica, io credo che nei prossimi giorni Paratici
0: sì, dovrà fare una scelta e da
1: ma
0: lì iniziare a lavorare. Sì, tu dici?
1: Sì.
0: E hai una sensazione, hai un nome che possa aver individuato?
1: No, per carità, Tommaso avranno ansie più di una sensazione, indiscrezioni, quasi notizie. Io, la mia sensazione è che Panoli non resta.
2: Sì, sì. Poi, ma guardate ragazzi, anch'io un eurino lo metterei su grosso in questo momento. Sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio aveva in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto, da Maresca. Arrivo a farvi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, e come, passando per poi per Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono. Ma credo che una squadra come la Fiorentina, che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione, inevitabilmente ha una pill inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi ad ora terrei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di G. Ferrari, di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' più semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commisso al figlio, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici, quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la dirigenza faranno il punto e decideranno le strategie future. Ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States verrà portato il nome di Grosso come candidato per la panchina del prossimo anno.
0: Vediamo, va bene Tommaso, abbiamo fatto veramente una pillola di Fiorentina con te proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, perché poi appena terminerà questa giornata ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante. Sarà interessante quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori, non è un bel segno secondo me, quindi
1: direi
0: saremo un po' a vedere. Tommaso, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Tommaso.
0: Sempre
1: ciao,
0: buon ragazzi. Lavoro alla redazione buon di Radio Firenze Viola, grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata, qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo. Chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor De Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse il campionato, altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre e a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como e spero che passi Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
0: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate, un'informazione. Ma se la Roma entra in Champions, deve vendere per forza Coné o può vendere seconde linee per il fair play finanziario?
0: Ma io il fair play finanziario c'è comunque, a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni, quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista. Vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato, un allenatore, ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass. Poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e poi andiamo in pausa.
5: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio. Cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero neanche nel Torino. Cosa ne dite? Ciao, grazie.
0: Non lo so, ti ripeto, definiscarsi la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Però ognuno poi ha i suoi... il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanada, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby onestamente, però il pronostico speranzoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non so per cercare una vittoria alla sorpresa.
1: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
0: Ma non ci credo nemmeno io, e questo è bello.
1: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo.
0: Certo, ci provo, l'ultima stoccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato. È l'ultimo. Finito.

0: Andiamo, caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato. 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante formazioni. Consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità, a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Niccolò Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: In una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in un clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta, Paolo Vanoli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non potendo contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, e sul solito Moise Kean. Al fianco di Pongracic, dunque, si rivedrà Comuzzo a completare la difesa assieme agli intoccabili Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma i match winner di Torino, Durre da una parte e Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in maglia viola, Solomon e Harrison a supporto di Piccoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare e l'Atalanta, con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara alla gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta al posto di Carnesecchi, difesa a 3 con Scalvini, Jenon e Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic-Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, mentre a sinistra un testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti possibile tridente con Samardzic schierato a destra, un ballottaggio tra Suleiman e Raspadoi a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Cristovic. A voi studio.
0: A te Stefano Impallomeni per il pronostico di Fiorentina-Atalanta.
3: Pareggio Marco al Franchi, tra Fiorentina-Atalanta segno X.
0: Lo sai che ti seguo, segno X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per l'Inter Bruno Cadelli.
4: Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio possibile la propria stagione. Contro l'Inter Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui nelle gare casalinghe ne hanno vissute poche. Al Dallara sono stati raccolti solo 21 punti, 13 in meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno dall'equilibrio tra affidabilità, motivazione, condizione di forma e la volontà di premiare chi ha avuto meno spazio. In porta ci sarà la conferma di Skorupski, anche se Pessina e Ravaglia scalpitano. In difesa tornerà Lukumi, pronto al suo last dance al fianco di uno tra Eggem ed Elland, con il secondo favorito. A destra Zortea preferito a Gio Mario, mentre a sinistra Lico Gianni, sai saluti, dovrebbe spuntarla su Miranda. Previsto minutaggio a gara in corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler, con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Davanti, senza Orsolini, toccherà Bernardi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia, dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano, va a chiudere il proprio campionato con la trasferta di Bologna. Cristian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Osep, Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo invece Diouf, Sucic e Mkhitaryan, sugli esterni Luis Enrique a destra e possibile chance da titolare per Cocchi lungo l'out di sinistra. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Studio
1: Stefano, e allora Bologna-Inter.
2: Vincerà l'Inter, Bologna-Inter segno 2.
1: Io, caro Stefano, vado per un segno X. Andiamo invece alle 20.45, c'è Lazio-Pisa, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Pisa Daniele Petroselli.

Si chiude all'Olimpico contro il Pisa, una stagione complicatissima per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Furlanetto dopo l'esordio nel derby, con Motta che non sarà rischiato e Provedel che non tornerà a disposizione prima di luglio. In difesa non ci sarà Tavares per squalifica, mentre andrà solamente in panchina Mario Chila. A destra Lazzari leggermente avanti su Marusic nel ballottaggio, con la coppia Romagnoli-Prosger dal centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, vista l'assenza di Rovella per squalifica e Cataldi per infortunio, oltre agli acciacchi di Patrick, toccherà a Basic giocare in regia con Dele Bashir e Belayan a completare il terzetto, vista la squalifica anche di Taylor. In attacco, sicuro di una maglia da titolare, Pedro a sinistra al posto dell'infortunato Zaccagni, con Noslin avanti nel ballottaggio al centro con Dia e Isaacsen in vantaggio su Cancellieri a destra.

0: Il Pisa saluta la Serie A con la passerella all'Olimpico contro la Lazio. Ilemark ritrova dopo la squalifica Bozzino per Loyola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 3-5-2 classico con Semper tra i pali, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozinov, in mezzo al campo Agin Samiro, Ebischer e Vural, con ai lati Lieris e Angori, davanti Moreo accanto a Stojkovic. A voi studio.
1: A te Stefano per il pronostico di Lazio-Pisa.
2: Vincerà la Lazio, Lazio-Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo a Parma-Sassuolo, dunque per il Parma Edoardo Mammoli, per il Sassuolo Antonio Parrotto.

Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa operare un massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico mallorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. Dunque è probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Corvi. In difesa ci sarà ancora Troilo al centro, coadiuvato da Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre Ndiaye scalpita nelle retrovie. In cabina di regia non si tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal solito Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordóñez e Sorensen, con l'argentino in vantaggio. Sulla corsia di sinistra ci sarà Valeri, mentre a destra Del Prato è ben sicuro del proprio posto. In attacco spazio a Pellegrino, alla ricerca del gol che manca da marzo, in coppia con Trefezza.

0: Sarà l'ultima di Fabio Grosso in nero verde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valukiewicz e Romagna, ma spera di recuperare Geizes. Senza l'indonesiano, di nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Muaremovic, con Koulibaly e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a tre, con Koné e Thorsved ai suoi lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Pinamonti con Berardi e Lorientè ad affiancarlo nel tridente offensivo. Assenti anche Kandé, Boloka e Branks. Studio.
1: Parma Sassuolo, Stefano Impalomeni.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli-Udinese, domenica ore 18 per il Napoli, Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

Per l'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18 gli azzurri, che sono già in Champions League, si giocano comunque il secondo posto. Per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2-1 con Meretti in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, al centrocampo il ritorno di Politano da una parte a destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay e poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: L'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta di Napoli e mister Kostarunic avrà 3 assenze oltre al lungo degente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo e lo squalificato Camara. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasele e Solé, sulle fasce rientra Eizibo e sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto Ari Zala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Castrum con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, altrimenti si tiene in caldo Buxa. Studio
1: Stefano, Napoli Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio secondo me tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo adesso alle partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma. Per il Verona Daniele Najar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità, offrendo prestazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato. La squadra di San Marco lo vuole fare anche contro la Roma domenica al Bentegodi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodegenti Mosquera, Oyegoke e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovric assieme ad Akpakpro e Bernede in mediana, con Belgali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Montipò in difesa, con Suslov a supporto di Bowie nel reparto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar. Davanti a lui sono pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco, invece, prende quota il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Sulé, chiamati ad agire alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: Stefano, partita importantissima per la Roma, come finisce?
2: Con la vittoria della Roma, Verona-Roma, segno 2.
1: Segno 2 anche per me. Altra partita delicatissima, sempre per una squadra con i colori giallorossi, si tratta di Lecce contro il Genoa. Vale la salvezza per il Lecce, per Paolo Berri, per il Genoa Andrea Piras.

Il Lecce si gioca la salvezza all'ultima giornata, ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo. Ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà composta da Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana agiranno Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sulla tre quarti. In avanti infine ci sarà Pirotti a destra con Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamole ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiattare, il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterston, con Otoa e Marcandalli che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Frendrup, con sulle corsie laterali invece Savelli e Ellerson, quest'ultimo in vantaggio su Martin. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitinha, Ekator dovrebbe partire dal primo minuto, Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione, da valutare le condizioni sempre del numero 8 rossoblu. Di linea allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Altra partita importantissima, sempre per una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per il Milan Antonello Gioia, per il Cagliari Elena Cardi.
3: Il Milan deve fare di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro il Cagliari per non guardare i suoi rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta, in difesa Gabi e Pavlovic sono sicuri del posto e poi De Vinter in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra e poi Loftus-Cheek e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saelemaekers. Davanti il più informe di tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa con il Torino, il Cagliari di mister Pisacane si prepara per l'ultimo ballo. Ultimo ballo che andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente i lungodegenti Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che in settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zé Pedro che contro il Torino ha saltato per squalifica. In porta naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zé Pedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti Palestra, De Jola, Gaetano, Foruncio e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borrelli. Studio.
1: Milan-Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan-Cagliari segno 1.
1: Copio e incollo. Derby, Torino-Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Grande Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Maratona è previsto il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece D'Aversa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica, è pronto a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ilkan. Sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Adams per affiancare Simeone.

0: Luciano. Luciano Spalletti per il match contro il Torino confermerà il 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione, con Bremer che sarà squalificato. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Kalulu, Kelly e Cambiaso. Ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra, con il numero 15 juventino, che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta Rebus, legato alle condizioni di Thuram, che è sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli, e in caso di forfait del numero 19 spazio ancora a Thun con Meiners. Sulla tre quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McKennie e Yildiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio vado subito da Stefano Impalomeni per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus, segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese-Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

La Cremonese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca il posto con Floriani Mussolini. Per il centrocampo invece Thorsby avanti a Van de Putte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni ma che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Mombagnà e verosimilmente anche Bondò e Ceccherini.

0: Il momento della verità è arrivato. Il Como chiude il suo campionato a Cremona nella speranza di staccare il pass per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non avrà Nico Paz alle prese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturina e Diao larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia in regia con il doppio playmaker da Cugna Perrone a fare da scudo a Ramon e Diego Carlos, un pizzico in vantaggio su Kempf, con Moreno scelta obbligata senza vaie e Smolcic dovrebbe tornare invece titolare a destra. Studio.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico Cremonese-Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese-Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro,
1: sì, ultimo giro. Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi, sì, che, anche
2: davvero,
1: le ragazze,
2: molto bravi.
1: Ci sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci hanno
2: è un modo per orientarsi, magari, sì, no? È un riassunto,
1: no,
2: ci mettiamo poi questi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti le formazioni cambi pure il pronostico che c'hai in testa, perché
2: esatto,
1: senti
2: sicuro,
1: le ultime,
2: certo,
1: cambi.
2: Ho sentito le ultime, era...
1: vedi che qui continua. Senti, ti do la news al volo, perché Guardiola praticamente si dedicherà, insomma, a fare l'ambasciatore del City. Però fonti vicine a Pep dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per
1: me. Ma sai
3: me.
1: Che invece te ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, proprio su Ibra, aspetta che la recupero al volo, dammi proprio veramente 30 secondi.
3: Quando il leone torna, gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando disse questa cosa? Ci eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. I milanisti sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
2: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non lo so, qua c'è scritto pugilato, io non
2: Taekwondo.
1: Lo so che roba è, però capito? Poi per il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. E te devi, se mette a fa botte pure lui. Pericoloso, ma bisogna stare attenti. Di qualcosa tu parli troppo, ti ricordi quando venne, io mi ricordo quella fu la Champions, c'era Sacchi opinionista di Mediaset, e lui quando si trova fa,
2: cosa,
1: tu parli troppo, gli ha detto, capito?
2: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in moto, no? Un pochino più. Che cos'è?
1: Va bene, questa è un'altra musica. Vabbè, sarebbe...
2: Ora mica è finita, noi è voglia, ci sono i mondiali, il mercato,
1: c'era un ascoltatore,
2: mercato
1: prima
2: degli allenatori,
1: noi
2: mercato
1: andiamo
2: degli
1: avanti fino a quasi alla fine di luglio, quindi a voglia a Maracanà, dagli,
2: smaracanare,
1: c'è il mercato mondiale, tutte le polemiche, che mica abbiamo finito noi saremo qui con voi fino quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un buon fine settimana, caro
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco. Allora, ciao
1: volo,
2: a tutti.
1: La linea tutta C. Poi vi ricordo alle 18:30 Storie di calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione, voi che state davanti alla TV, scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TM Vue News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto, è sinonimo insomma che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, no, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio, chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa, ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: È sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che oltre agli aspetti tecnici, tattici naturalmente, si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronto a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione dei

0: Grazie, viva il lupo.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti. Ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo. Si chiude la mia storia qua. Mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti. Sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo." Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto, perché questa squadra ha dei valori che condivido come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura? È stato chiesto ulteriormente a Pedro: "Questa stagione senza tifosi tantissimo. Spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione. Fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile. Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare." Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri: senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza. Lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions. E poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito. Quindi il più caro buongiorno da Claudia Marrone, ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, e un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente. Chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il play-out di Serie B che deciderà chi tra Südtirol e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi tre anni affronta il secondo play-out dove parte svantaggiato, perché il Südtirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e del pareggio della gara di andata, si ritrova ora con due risultati su tre a favore. Ma la stessa situazione la visse la Ternana proprio due anni fa contro il Bari, che dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai Galletti Pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite, che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te, caro. Sai tutto, quindi sei tutto di me. Vita, morte, miracolo. Quindi,
1: certo.
2: Bravo.
1: Ti seguo, Luca, caro. Ti seguo e mi informo. Non ti lascio mica così, io.
2: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve a Südtirol un doppio, anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata termino 0-0, quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a diciamo gestire questi momenti. Quindi il Bari, purtroppo, mi dispiace, perché in tre anni ha vissuto due play-out, dopo quella ricordo con Polito, direttore sportivo, e Vignani, dove hanno assaporato fino al 94esimo, la sfida ricordiamo col Cagliari nei play-off, la Serie A. Poi due anni altalenanti, quest'anno davvero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica, perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo quando poi le cose vanno male finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister Castori sta benissimo preparare queste partite, quindi per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio che del Südtirol, che può anche pareggiare per restare, quindi che il pareggio che potrebbe poi garantire la squadra di Castori di rimanere in Serie B, mentre per il Bari, chiaramente una eventuale retrocessione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo appena quattro anni fa il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi, abbiamo parlato della serie A sfiorata, persa negli ultimi secondi. Peccato davvero, speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e vinca il migliore.
1: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Südtirol, non perché il Südtirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari, che lo ricordiamo poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una Serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
2: Eh sì, il problema anche della multiproprietà l'abbiamo visto da Salerno, è la spada di Damocle, chiaramente i tifosi sono sempre lì, non ha mai accettato questa multiproprietà, anche perché sappiamo anche dei rapporti tra Bari e Napoli, è chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà, ripeto, è una partita da tripla, quindi ripeto, io non riesco, perché Castoria è un amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico, e quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no, che gli altatesini non tengono alla propria squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu, quindi speriamo che non succeda nulla, che ripeto, si accetta il verdetto del campo e poi si ricostruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
1: Ecco, tra l'altro, appunto, la speranza è che non ci siano conseguenze, perché qua nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Rechi, che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social, perché era una cosa di una bellezza inenarrabile, perché quella coreografia della Rechi è stata un qualcosa di veramente da manuale. Ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera, dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxirissa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, e sua moglie. Insomma, anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini come
2: Ecco,
1: quelle di Salerno.
2: per questo motivo ho puntualizzato questo, facevo riferimento indirettamente proprio a quello che è successo al Barbera di Palermo, cose che brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre che stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in, dice, facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché è sempre un gioco, che ha vinto in questo momento il Catanzaro, bisogna fargli applausi a Catanzaro, ha fatto un colpo del Palermo, punto, quindi è inutile adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi sì, si prendono multe, si disca anche il DASPO, oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e quindi e si rischia addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo che infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza, credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente, beh, quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo. Ma a livello proprio di testa, chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riservo da parte di entrambe? Non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, i convocati delle due compagini che, vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
2: È pretattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Sud Tirolo è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché ha già giocato la gara d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Sud Tirolo è messo un po' meglio rispetto al Bari. Ripeto, ci sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
2: Feci live
1: agghiacciante,
2: quel
1: che poi fu
2: giorno.
1: anche bella, perché comunque
2: Quel
1: fu una
2: giorno
1: bella
2: feci
1: partita, alla
2: live.
1: fine fu molto emozionante.
2: Sì, c'erano anche i fratelli Esposito, Sebastiano, che quella partita che perse fu abbracciata dal presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, con anche se non erro Fabio Caserta allenatore dopo l'esonero di Mignani, per cui diciamo da lì è nato, è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie C un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male, erediti le scorie, quindi le situazioni negative, quindi il Bari non è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica e visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
1: Eh no, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
2: Sì, io vi invito a leggere, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su Tutto C, ho parlato di quattro regine, che non c'entrano nulla
1: Sì.
2: in questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po', forse un po' più sofferto, il 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì seconda, così come anche il Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli secondo me potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non me ne vogliono gli amici della Sicilia, anzi per me, io avevo pronosticato la verità, a differenza tua, un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché Gione C quest'anno ha retto bene. Ricordiamo, la Coppa Italia ha vinto il Potenza, che Gione C, la Supercoppa, cioè la Supercoppa di Serie C l'ha vinta
1: Sì.
2: il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza con un netto 4-1. Per cui chiaramente, vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre. Io faccio il tifo anche soprattutto per la Salernitana, sperando che la Salernitana possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate: l'Union Brescia, un'altra squadra ben costruita in fretta e in furia per le note vicende che conosciamo. Davvero, è stato bravo il direttore, in un mese. Anzi, fino al 15 settembre, la proroga, come
1: Eh sì.
2: ricordavo ieri. E quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Setana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, del cambio tecnico. È arrivato Cosmi, sembra che abbia messo le cose a posto. Catania abbiamo parlato, dell'ASPI invece. Temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincerlo questo campionato, ha duettato testa a testa con l'Arezzo, poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres, poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincere il campionato, ma di disputare i playoff e entrare in B, passare per la porte, per la B, per la porta di servizio, che appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro. Il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo poi
2: Chiudo,
1: ci sarà tempo per
2: volevo
1: parlarne.
2: chiudere
1: Prego,
2: Claudia,
1: prego.
2: che il problema forse, chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Saetana ha riscoperto inglese, è tornato a un attacco stratosferico,
1: Eh sì.
2: stesso dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, stesso dicasi anche qua ad Ascoli. Purtroppo lì è difficoltà nel fare gol, tant'è che l'ultima partita hanno segnato Donnarumma, che non è attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore, quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi. Buon
2: Grazie a te,
1: lavoro
2: buon
1: questa
2: lavoro.
1: sera e buon fine settimana.
2: Anche a te, un
1: Grazie
2: abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di TuttoC.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito, abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di Tutto Mercato Web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra Sudtirol e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio le gare decisive alle ore 21, sempre con diretta Rai Sport Catania-Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello del Rigamonti, tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari, e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusatemi, dell'allenatore bianconero Francesco Tomei.
1: Mister, partiamo da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta, che era il gol che poi è arrivato con Shaqiri.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol. Secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza, a Pietro che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ancora è mancato Nicoletti però subito. Che si è fatto il giocatore?
2: Ma ho sentito un po' tirare il flessore, vediamo un attimino com'è la situazione. Lo valuteremo, adesso è un po' presto per dire.
1: Domenica il Catania.
2: Sì, domenica il Catania, sarà un'altra partita durissima. Loro sono una squadra fortissima, una squadra sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie, perché in questo momento, giocando ogni tre giorni, la cosa più importante è il recupero. Ecco.
3: Ciao mister, complimenti per Grazie. La qualificazione, per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella caterva di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che era il primo tentativo del Potenza, c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol che poteva scompaginare tutto?
2: Beh, in queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Che Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in queste settimana su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non ce l'hai da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
3: Complimenti e in bocca al lupo.
2: Grazie.
4: Mister, 60 minuti a ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e in quel momento sono venuto in soccorso i cambi. Oggi è intervenuto in maniera pesante anche con l'ingresso di Ovisak e del Sole, per non parlare del solito Shakir. Insomma, mi hanno dato una grande mano.
2: Sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere, cercare di poter gestire queste cose, perché i ritmi sono alti, si gioca ogni 3 giorni e sei quasi obbligato, e devi essere anche lucido nel sapere che devi cambiare. Come al solito, i complimenti a chi è entrato vanno fatti, perché questo per l'ennesima volta dimostra che questo, come tutto durante l'anno, questa per noi è una grande forza, perché chi entra spesso, oltre che dare una mano, riesce anche a portare quell'energia, quel cambio di energia che occorre. Ribadisco, poi contro una squadra come il Potenza, che anche loro cambiano giustamente, che hanno coppie, quindi energie fresche ci vogliono. Chi è entrato bene, e questa cosa ci fa solo piacere. Ecco.
3: Buonasera mister, giro un po' il coltello nell'unica piaga. Tra i due tempi d'andata e quello di primo di oggi, 21 tiri senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo, ha detto, invocando quasi il fallo.
2: No, ma io ho capito perché. Perché i ragazzi si divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano. Siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose, perché poi in queste partite le puoi pagare, queste cose qui. Sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza. Bisogna essere un po' più cinici. Se posso fare un appunto ai ragazzi è questo, ma va da sé che loro già la sanno questa cosa qui. Però dall'altra parte, la cosa che veramente mi rende orgoglioso è che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso. Non si specula, non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca a calcio sempre, si cerca di fare il massimo, e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
3: Tema che poi spesso ha sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
2: Sì, perché abbiamo abbassato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti anche ad andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare. È mancata oggettivamente la zampata finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio, e quindi questo secondo me l'abbiamo fatto abbastanza bene. Ecco.
5: Rischio calcolato rimanere senza cambi a mezz'ora dalla fine?
2: Beh, più che rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto, devi cambiare, mezz'ora per un giocatore la fa benissimo, e chi era in campo vedevo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente se puoi rimanere poi con qualcuno che ha difficoltà va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo. Quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche perché loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento, secondo me, l'abbiamo ragionata in questa maniera qui.
5: Grazie,
2: grazie, grazie, buona serata.
0: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente ha riaggiustato un'annata che magari non era partita nel migliore dei modi, però insomma poi è andata bene. Chi invece sembra essere partito decisamente molto bene e ha fatto dei playoff straordinari è stato poi il Casarano caduto per mano dell'Union Brescia. Un Casarano che ha pagato la sfida di andata contro le rondinelle che si sono imposte proprio in terra pugliese per 3-0. A Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di Mister Vito di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una delle tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rossoblu ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, ve le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di A tutta C.
6: Buonasera Vincenzo,
7: buonasera, ben ritrovato.
6: ben ritrovato lei. Beh, siete giocata fino all'ultimo senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni nel primo tempo, giusto con la di Leometti che stavano già tutti rassegnati al suo posto.
7: Sì, questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza i playoff, sei anche un po' libero mentalmente. Questa è una squadra che ha coraggio, coraggio da vendere. Dispiace solo per la partita di Casarano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile, la sesta partita, un ennesimo viaggio, venire qui e fare questa prestazione è motivo d'orgoglio, in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei miei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale che c'è quel malumore. Buonasera.
6: C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il film della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una grande occasione da due passi, è stata forse quella la sliding door di questa partita?
7: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa, sì, anche quella di Negro, è normale che se vai nello spogliatoio con l'1-0, è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia, però siamo stati bravi perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in non so, 22-23 giorni, quindi non era facile perché di fronte avevamo una grande squadra. Una grande squadra e niente.
8: Mister, buonasera. Io
7: Buonasera.
8: sono Fabio. Io innanzitutto faccio i complimenti perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di tante squadre e questa in Serie C è una cosa che non si vede tutta di campo. Quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione diciamo, era mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella che andava, lo sa anche lei. Adesso io le voglio chiedere, l'anno scorso avete vinto il campionato di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto i playoff da sorpresa, qual è il prossimo step per Casarano?
7: Intanto grazie perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che Avete visto, il calcio vero è motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire, quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertono. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata a Ischia. Voi non avete idea del campo che era a Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta è qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è motivo d'orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presidenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio, e al sud ce ne sono poche, quindi il prossimo anno è anche il centenario di questa società, ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa. Sicuramente ora ci prenderemo qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso. Però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante.
8: In bocca al lupo.
7: Viva.
9: Buonasera mister, siamo signori del Cengol, tutto sport, mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia per vedere squadre con la sua è molto difficile, poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente, ma in camera carità, che si dicono io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano. Quindi le chiedo se ha fatto un patto con il suo presidente, con la sua società, della serie io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che mi esonerate. E poi ne faccio un'altra, stava parlando del girone C, le chiedo se ci spoilerà qualcosa su Catania e soprattutto Salernitana, che sarà la prossima
7: volta. Ok, allora, questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo. Si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato, però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A, e quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica e dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che il presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta, se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci. Bisogna sentire le cose, noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me, ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose, io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge è andare lì a Salerno, non è facile, è un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica, mentre il Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff, quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti, e auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, così vi faccio i complimenti.
10: Brescia
7: è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo. È normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti, e quello che mi piace c'ha giocatori giovani. c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
11: Mister, buonasera.
7: Buonasera.
11: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, vi faccio portavoce di tutti questa sera perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico Gremita di Casalavesi davanti allo Maxi Schermo che sognavo con un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie, se vuoi
7: prendere le parole per i nostri ti studi, ringrazio posso... perché io penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Noi ci siamo riusciti e quindi Casarano mi è entrata nel cuore e basta. Saluto a tutti.
12: Presidente, grazie anche come stampa perché abbiamo potuto raccontare al suo fianco questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo e umano anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, che gli è venuto in mente da ex difensore di Biagio, Adani, oppure Guardiola, Roberto Baggio, Mazzone,
7: Cani. No, vabbè, ma ci siamo. 4-3-3. È da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri, è per un allenatore giovane è normale che personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi palcoscenici ed è emozionante pensare che prima della partita hanno ringraziato Tonali che rappresenta il centrocampo dell'Italia, quindi è bello, bello. Io infatti ai ragazzi ho detto nello spogliatoio godetelo, perché un manto erboso così, uno stadio così, quindi è giusto godersi, però visto che i ragazzi, nonostante la stanchezza, hanno dato filo da torcia.
13: Mister, le chiedo sì. Una cosa, sono Vanni Zagnoli per Rest News e Nord-Est, le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. Quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
7: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. Normale che questa è stata una bella vetrina perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia ed è un bel modello perché Casarano è un modello anche familiare,

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff. Una doppia sconfitta, entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato. Si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano, ma anche estero, che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com. In questa giornata dove prenderà via il via anche il campionato di Serie A, sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide, il problema dei bilanci è che si fanno dopo aver vinto il campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto prima nelle televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol sul palo inattivo. Questo un po' ha condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol e farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, stanno a ripartire sempre da uno zoccolo duro i giocatori e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso parla proprio età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata è importante, i miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te hai visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Non dico di
3: squadra, dico magari anche... Di
2: il dettaglio, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di avere.
4: Trovati dalla redazione.
5: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
4: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
5: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
4: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice, parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi, sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
5: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal CDM. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
4: Siamo allo sport. La nazionale femminile di volley parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie-break. È la 39esima vittoria di fila per l'Italia. Le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo questa sera alle 21 contro la Turchia.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Delfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, buon sabato, questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini, ultima giornata di campionato e poi tutti al mare, quindi siccome andrete al mare ricordatevi di scaricare la nostra app, quella rosa e nera con le cuffiette, TMV Radio, oppure se invece rimanete a casa il sabato mattina perché vi va di dormire di più e vi va di seguirci, canale 403 del digitale terrestre. Allora, ieri sera la Fiorentina non è andato oltre un pareggio con l'Atalanta. La giornata di questa ultima giornata di campionato che vedrà in contemporanea Bologna, Inter, Lazio, Pisa, Parma, Sassuolo, poi Napoli, Udinese. Giornata di campionato che vedrà in contemporanea Bologna, Inter, Lazio, Pisa, Parma, Sassuolo, poi Napoli.

0: Ciao, e mi
1: ciao,
0: fa
1: ciao,
0: piacere
1: ciao.
0: salutare anche che quest'anno è stato un po' latitante, però a me fa sempre piacere ritrovarlo, Sandro Tovaglieri. Ciao Sandro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Su quali campi stai, se ci stai, o stai a fare colazione?
2: No, veramente sono andato a fare colazione.
0: Ah, ecco. Bravo, bravo.
2: Domani
0: allora,
2: sto solo sul campo di Verona io.
0: Eh beh, certo, certo. Allora, e infatti, dai, inizio proprio da te. Verona-Roma. La Roma, dipende tutto dalla Roma stavolta. L'altra settimana dicevamo, no, prima della partita, vabbè, però il quarto posto, la Roma deve fare il suo, ma dipende da qualcun altro. Invece adesso dipende solo dalla Roma, Sandro.
2: Eh beh sì, è stata brava a sfruttare qualche passo degli avversari, ha fatto un filotto di vittoria, adesso dipende da lei. Sembra una partita facile, ma non lo è, perché il Verona nelle ultime tre partite ha giocato contro Juventus, Como e Inter e ha fatto delle buonissime partite, quindi ci tengono a salutare il pubblico, una prestazione importante, però insomma noi abbiamo stimoli talmente diversi e grandi che veramente dopo tanti anni abbiamo la possibilità di ritornare,
0: certo,
2: in Champions, e sarebbe una cosa sicuramente importante. Andrebbe a coronare una stagione di qualche difficoltà, qualche polemica, ma alla fine aver raggiunto un obiettivo così importante innanzitutto ti dà una boccata d'ossigeno a livello economico e poi insomma credo che se lo merita la squadra, la società, la tifoseria.
0: Ma vi faccio una domanda a tutte e tre: avete la sensazione, oppure sono solo io, che andato via Ranieri la squadra ha trovato una quadra intorno a questo allenatore, Daniele?
3: Ma questo è difficile dirlo. È difficile dirlo, certo, il fatto che la società abbia dato pieni poteri e piena fiducia a Gasperini ha fatto sì che ovviamente il tecnico assumesse un maggiore, diciamo così, un maggior potere, una maggior importanza agli occhi della squadra, insomma, perché sappiamo, sanno loro soprattutto, che sarà l'allenatore anche il prossimo anno e anche l'anno dopo ancora, e quindi sarà un tecnico che lascerà un segno nella storia della Roma, per cui è evidente che se c'erano dei dissidi, se c'erano dei problemi, se c'erano dei dubbi, questi dubbi sono stati assolutamente sgombrati dalla società, che ha fatto piazza pulita di ogni dubbio e ha dato piena fiducia a Gasperini, come credo sia stato giusto alla fine, insomma, ecco, credo sia stata la scelta giusta una volta tanto. Spesso questa società non mi è piaciuta per come ha agito, questa volta credo abbia agito per il meglio.
0: Gaetano?
4: Sì, no, sono d'accordo con quello che dice Daniele. Il fatto di sapere con quella mossa che si riusciva e che solo Gasperini aveva poi il timone in mano, qualcuno l'ha responsabilizzato di più, perché sai, con due persone nell'ambito della società, entrambi da un peso specifico importante, sai, qualcuno era forse più orientato a ammiccare a Ranieri, invece no, hanno fatto una sterzata buonissima la presidenza. Gasperini è uno che parla chiaro, fa capire le cose, quindi chi vuole rimanere a Roma e fa parte del progetto un po' si è svegliato ed effettivamente i risultati sono migliorati. Però dare un grande peso a questo, sì, una sfumatura sì, però va detto che a Gasperini bisogna fare gli applausi, perché questo con tanti casini, rosa, giocatori, acquisti, non acquisti, preparazione e cose varie, sta facendo un rush finale importantissimo, un rush finale che non stanno facendo squadre che vanno per la maggiore. Il Milan ha balpettato, poi si è salvato in extremis, vediamo oggi che l'ultimo turno che farà. La Juventus è uscita fuori dai giochi, quindi secondo me Gasperini proprio di suo merita un grande applauso.
0: Sandro, Gasperini idolo indiscusso, pensate che a Roma la Danisi ha fatto la macchinetta del caffè che si chiama Gasperini ed è andata virale, ormai proprio è il mister ormai dei tifosi, dei giocatori, però c'è un altro idolo indiscusso della Roma e volevo sapere cosa ne pensava Sandro proprio da attaccante puro, Mahlen. Sandro, come lo vedi questo giocatore?
2: Vedo un giocatore importante, un giocatore che si è calato alla perfezione nell'ambiente romano, nella squadra, ha fatto tanti gol, pensa che ne ha sbagliato anche qualcuno, anche clamoroso, se no lottava per la classifica di capocannonieri con 13-14 partite, quindi ha dato un supporto importante in un momento delicato dove la Roma non aveva attaccanti, insomma, perché era fortunato, per questo

0: giornata di palla non ce l'abbiamo avuto, è arrivato lui. Pensare che dovevamo prendere Raspadori, invece è arrivato lui, ha sicuramente dato una svolta, ha fatto dei gol importanti, ma è un giocatore che proprio di movimento vede bene la porta, tecnicamente è bravo, i compagni lo cercano, veramente è stato
1: una sorpresa.
0: Stata l'aggiunta, sorpresa non tanto, perché io l'avevo visto giocare, certo all'Aston Villa giocava di meno perché l'Aston Villa insomma ha vinto la Coppa 2-3 giorni fa, c'era una grande squadra, però c'aveva meno spazio. Venire a Roma e venire in Italia, il campionato inglese è forte, viene in Italia che secondo me è molto più debole e i giocatori bravi fanno la differenza, quindi certo. Chapeau a Gasperini che l'ha voluto, l'abbiamo riscattato, quindi con Dybala, insomma, se Dybala sta bene sarebbe stata la coppia d'attacco che la Roma avrebbe avuto sicuramente qualche punto in più e forse oggi saremmo già in Champions.
1: A proposito di Dybala, Daniele, Gaetano, lo chiedo anche a voi. Oggi a Verona la Roma scende in campo con Sulle e Dybala. Si parla anche del rinnovo di Dybala, ma non si è proprio così vicini come ho letto sui siti. Dybala sarebbe giusto rinnovarlo, ovviamente ad un altro prezzo che non è quello attuale? Daniele?
2: Ma guarda, io su Dybala ho sempre avuto una posizione molto chiara, cioè non ho mai avuto dubbi sul fatto che sia un giocatore molto importante dal punto di vista tecnico, un giocatore che illumina il gioco, un giocatore che può cambiare i destini di una partita, però il suo problema è un problema fisico, gioca poche partite rispetto a quelle che potrebbe giocare se fosse più continuo, ha problemi fisici continui e questo secondo me è un problema. Quindi io gli farei un rinnovo di contratto, ma a gettone a questo punto, cioè a seconda delle partite che giochi io ti pago, se non giochi non ti pago, insomma, voglio dire, non so quale sia la posizione di Sandro, che è stato un grande attaccante, ma insomma io credo che la società debba essere chiara su questo, perché Dybala è sicuramente un giocatore, può essere un giocatore fondamentale, ma se gioca una partita su tre secondo me rischia di diventare più un problema che una dote della Roma, ecco questo è il discorso.
1: Sandro, ai tuoi tempi i contratti avevano meno zeri, no?
0: Molti meno zeri. Intanto mando un saluto a Daniele Gaetano, ma io credo che poi la questione di Dybala dipende dall'inserimento o no della Roma in Champions. Se la Roma non ci va, io credo che Dybala non gli rinnovano. Con le qualificazioni in Champions sicuramente è un giocatore importante che quando sta bene ti fa la differenza, ti illumina, insomma domenica il derby con la Lazio ha fatto delle giocate, però come dice Daniele, averlo pochissimo, 8 milioni, 9, quasi ne prende soltanto, quindi farà un contratto. Ma lui,
1: si parlava di 2 milioni più premi.
0: Lui secondo me non fa una questione proprio di soldi, perché insomma i soldi ce l'ha. Lui fa proprio una questione di amore, di attaccamento a un popolo che gli ha riconosciuto una grande appartenenza, quindi avere la possibilità di giocare in Champions per lui sarebbe una cosa importante. Io me lo terrei perché io sono innamorato. A me i grandi giocatori vanno sempre tutelati e elogiati, certo gli infortuni sono tanti, però speriamo che adesso dopo questa operazione possa avere l'anno prossimo un andamento importante.
1: Gaetano, tu che faresti?
3: No. Prima di tutto voglio abbracciare Sandrino perché è entrato dentro nella diretta e non ci siamo salutati.
0: Ciao.
3: I miei primi anni in casetta, Sandrino, la nonna, ti abbraccerei proprio a mozzi. Allora, volevo dire questo, sì, sono d'accordo con Sandro perché solo una cosa, Sandro, vorrei capire, non lo possiamo sapere, quanto davvero voglia abbia Dybala di fare sconti sull'ingaggio. Sono d'accordo, non è un venale e non è uno che pianterà casini per le cifre e via discorrendo, però passare da 8 a 2, non lo so, lui forse ha pure anche del fatto se si mettono i gettoni, quante presenze e via discorrendo. Ecco, secondo me l'accordo con un bello sconto si può fare e si deve fare. Mi auguro però che trovino la quadra e soprattutto mi auguro che non esca qualche squadra che lo vada a sfrocoliare offrendoci un ingaggio maggiore e quindi mettere a rischio un futuro con la Roma, dove, come di tutte e due, sono d'accordo, è molto molto utile per la Roma e se vogliamo anche per lui, assolutamente.
0: Sì, ma poi devi pure considerare che magari i 2,5 milioni, i 3, come dite, che gli ha offerto la società, poi alla fine sono sempre qualcosa in più, perché
1: certo,
0: bonus, sì, raggiungimento di qualche traguardo personale, sì, e collettivo, sì, quindi ti aumenta, quindi io credo che proprio lui domenica quando ha fatto il cross si è sbracato per terra con una gioia incredibile, insomma la gente gli ha dimostrato un affetto nonostante ha giocato pochissimo, e lui quando sta bene, e domenica ha fatto delle giocate da davvero con le casse da Dybala che quando stava bene, quindi per la Roma è un giocatore in più di qualità che ti dà lusso, ma anche come merchandise, insomma.
1: Passa tutto dalla partita a Verona. Secondo voi è più difficile la partita della Roma a Verona o quella della Juventus a Torino?
2: Non c'è paragone.
1: Quella della Juventus?
2: Sì, per un sacco di motivi, sia perché il Verona è già retrocesso, anche se, come ricordava giustamente Sandro, nelle ultime partite comunque ha onorato il suo campionato, ha pareggiato a Torino, inguagliando, poi ha pareggiato con l'Inter, vabbè, che festeggiava lo scudetto. Insomma, la squadra che credo di fronte al proprio pubblico non vorrà fare figuracce, però le motivazioni sono diverse, la Roma è nettamente più forte del Verona e credo che alla fine sarebbe un delitto fallire questo obiettivo. Il discorso della Juve è diverso, la Juve è una squadra in crisi che dipende dagli altri, non dipende da se stessa, ma da vincere un derby in cui il Torino non potrà assolutamente regalargli la partita, perché per un sacco di motivi, perché è un derby e perché quest'anno il Torino festeggia i 50 anni dall'ultimo scudetto, 1976, no? Quindi è evidente, giocano in casa del Torino e il Torino non avrà nessuna voglia di dire alla Juventus prego accomodati.
1: Sì, Gaetano.
3: Ma sì, sono d'accordo con Daniele, però sto Torino ha un'annata, avuto un'annata e ha un periodo lunghissimo con la dirigenza che sappiamo che è capace di tutto, il contrario di tutto. Di fronte a una Juventus che comunque deve chiudere, almeno vincendo il derby, perché la delusione, la rabbia della partita con la Fiorentina è grande, e quindi anche lo stesso Spalletti, se vuole riuscire a strappare, di rimanere o comunque per evitare ribaltoni, la Juve lo deve vincere questo derby assolutamente, per mettere top a un'annata che con questa sconfitta con la Fiorentina si è ingarbugliata alla grandissima. Elkan sta arrivando a mettere mani dentro la società, sta mettendo in discussione i dirigenti, quindi è un turbiglione importante. A me fa ridere che il Torino è giusto, pensi 50 anni dello scudetto, ma con quello che si è posto il Torino di Cairo, con i traguardi che si è posto, con le plusvalenze che si è posto solo per questo e poi sta lasciando tutto il resto, con un campionato anonimo che ormai è all'ennesimo torneo senza carne d'essere carne né pesce, non penso che farà grande baluardo davanti a una Juventus incazzata e nella situazione in cui si trova, dove insomma sostanzialmente è anche fuori dalla Champions se non vince.
2: Scusate, volevo aggiungere, ha parlato di dirigenti, Urbano Cairo è stato anche il suo editore, quindi lo conosce meglio di chiunque altro, meglio di noi. Volevo anche fare i complimenti all'uomo illuminato del calcio italiano, Aurelio De Laurentiis, che è riuscito a portare il Bari in Serie C ed era un'impresa davvero difficile. Immagino che Sandro sia molto dispiaciuto perché ha lavorato, cioè, ha giocato a Bari.
1: Sarà arrabbiatissimo.
0: Ieri sera ho visto la partita, ero proprio distrutto, perché è vero che quando non c'è programmazione, alla fine le ciambelle non riescono sempre con il buco. 2 anni fa hanno rischiato di retrocedere a Terni e hanno fatto il play-out, quindi è la logica conseguenza di 20 giocatori in prestito. Ieri mi sembrava il Sud di Toro era una squadra che doveva vincere a tutti i costi, ha fatto un secondo tempo bellissimo, noi abbiamo fatto un tiro in porta. È triste perché ci ho giocato, sono legato a Bari, e vedere un popolo così andare in Serie C, che poi andare in Serie C, in quell'inferno del girone C, non è facile adesso risalire la china, eh? Non è assolutamente facile. Più facile vincere il campionato dalla Serie B alla Serie A che dalla Serie C alla Serie B.
1: Daniele, io ho presentato il libro di Sandro giù a Bari, no? E poi siamo andati allo stadio e ti dico, Sandro a Bari è tipo Totti a Roma.
2: Ricordo
1: che noi dal parcheggio fino all'entrata dello stadio ci abbiamo messo tipo 2 ore, perché ogni secondo lo fermavano foto, autografi.
2: È un idolo Sandro a Bari, perché io sono stato spesso a Bari, so che hanno un grande ricordo di lui, giustamente.
1: Sandro, ti faccio venire l'ortica, però te lo voglio chiedere perché tu ogni tanto sorridendo, no, dici che lì nella zona dove abiti ci sono tanti laziali. Una stagione catastrofica, perché noi con Gaetano e Daniele poi parliamo un po' di tutto, no? una partita oggi che non conta niente per nessuno delle due squadre, finale proprio del tutto sbagliato, 3.000 paganti allo stadio, Sarri che saluta, come la vedono da lì i tifosi?
0: Non la vivono bene, io mi ci diverto naturalmente.
1: Non avevo dubbi.
0: Gli sfottò sono tanti, però insomma sempre nell'ambito sportivo. È una situazione che per loro è imbarazzante, perché vengono rappresentati da questa persona che li critica tutto quanto, quindi l'amore loro che hanno per la maglia insomma è stata scalfita. Fare un decimo posto quest'anno, con il rischio che l'anno prossimo tanti giocatori, compreso l'allenatore, salutano, sicuramente le condizioni non sono favorevoli, e devono stare attenti, perché poi guardate la Fiorentina quest'anno, partita malissimo, è stata brava, ma è stata anche fortunata a salvarsi, perché poi sono squadre non abituate a certi piazzamenti, e quindi diventa molto, molto complicato. Quindi è una situazione difficile dove non mi ci vorrei trovare. Se mi ci trovavo, credo che il mio discorso sarebbe stato che la proprietà deve stare sempre vicino a un popolo che porta soldi, porta amore e porta passione. E lui sicuramente questo, proprio permaloso com'è, non accetta mai critiche, c'ha sempre ragione, e poi i risultati alla fine. E pensate che se avesse vinto la Coppa Italia manco gli potevi dire niente, perché alla fine avrebbe portato a casa un altro trofeo. Però insomma il trofeo rimane lì e poi la vita va avanti, però l'ambiente sicuramente è molto difficile.
1: Daniele, Gaetano, nella Lazio sono più o meno 15 giocatori che o non vogliono rimanere o sono in scadenza. Serve una rivoluzione.
3: Bello chi se la gestisce sta rivoluzione, con lo dico.
1: Perché poi non si capisce, insomma, cioè, le gestioni vanno, no? Cioè, dovrebbero avere le idee chiare in questo periodo, perché poi fra poco più di un mese ci sarebbe anche il ritiro, quindi l'allenatore nuovo, lo staff, la dirigenza, i preparatori. Daniele?
2: Ma guarda, io non credo che ci siano segnali di dissensione tra Lotito e la tifoseria laziale, perché Lotito ha detto: beh, i tifosi non fanno gli abbonamenti, io non compro i giocatori, quindi mi sembra che i segnali siano chiari, cioè è tipo Trump con l'Iran, insomma, fa finta di fare la pace, poi in realtà continua a bombardare, o continuerà a bombardare, speriamo di no. Ma io credo che sia una situazione molto complicata e molto difficile da uscirne fuori, insomma, perché io credo che i tifosi siano il patrimonio più importante di una società, nel rispetto dei ruoli, ovviamente, nel senso che hanno tutto il diritto di contestare in maniera civile, però non possono entrare nelle decisioni strategiche della società. Però quello che si è creato nella Lazio, secondo me, è una situazione insostenibile, cioè i tifosi che non vanno più allo stadio, il presidente che se ne frega, che fa gli affari suoi, come ha sempre fatto, e così via. Io non credo possa andare avanti molto questa situazione. È chiaro che Lotito, diciamo così, che è uno molto scafato, è uno che ha grande pelo sullo stomaco, lunghissimo, perché non gli importa niente di quello che pensano i tifosi. Per lui la Lazio è un asset che gli procura comunque un utile, gli procura comunque soldi, e quindi non gliene importa niente, non ha nessuna intenzione di venderla, io credo. Per cui non so veramente come possano uscire da questa situazione. È una situazione che rischia di incancrenirsi e di peggiorare ulteriormente rispetto a quello che è adesso.
1: Certo, Gaetano, l'ultima di Pedro, giocandosi Lazio-Pisa, una partita davanti a 3.000 tifosi, la grande tristezza, potremmo intitolare.
3: Sì, ma io penso che Lotito se ne freghi, ma però potrà farlo ancora per poco, perché avere una squadra in Serie A con una media di 2-3.000, perché voi i tifosi della Lazio giustamente non andranno ad aumentare ma a ridursi, specie se non compra con giocatori, se non la potenza, se non fa un atto così di buona volontà. E secondo me diventa molto, molto, ma molto difficile per la Lazio vivacchiare in A con un pubblico inesistente. Quindi anche Lotito deve farsi un'idea di quello a cui va incontro. Se fosse un altro direbbe: io mi metto da parte, nomino un manager alla Marotta, come con l'Inter, non il direttore sportivo, né lo dico, proprio un direttore, uno che gestisca la squadra e fa tutto lui, un po' come è successo a Napoli con Conte, con De Laurentiis, che insomma è uscito poco sui giornali, interviste, ma anche su modalità diverse, però insomma, che si levi Lotito e faccia fare squadra e campionati a gente per tornare al lavoro come siete, e quindi possa davvero essere un po' ambiziosa e non partecipare vegetale, ma partecipare per vincere qualcosa, essere competitivi, e questo è basta.
1: Sandro, una domanda e poi ti saluto. Come si pone un giocatore di fronte, perché noi quest'anno per tutto il campionato, no, abbiamo sempre detto va bene, i giocatori sono dei professionisti, non devono risentire di questa situazione, no, devono andare in campo e giocare, ma poi nella realtà com'è?
0: Nella realtà è diverso, perché poi i giocatori sono un po' tutti permalosi e poi quando vengono attaccati pubblicamente sicuramente ne risentono. Io ho avuto Gaucci, che era un fiume in piena, un vulcano, però lui davanti alle telecamere ti difendeva, poi dentro lo spogliatoio te ne diceva di tutti i colori. Insomma, leggere quelle dichiarazioni che ha fatto nei confronti dei giocatori, Cagasotto, se avevano i miei attributi avremmo vinto la finale, il derby, insomma, per un giocatore non è facile. Infatti la cosa preoccupante è, credo che sia l'allenatore nuovo che tanti giocatori, credo che farebbero anche fatica ad accettare adesso una situazione, a venire a giocare in una piazza sì importante, ma in queste condizioni dove c'è un padre padrone che detta legge, non è facile.
1: Perché poi i giocatori tra loro parlano, si chiamano.
0: Assolutamente sì.
1: Sandro, buona partita allora.
0: Un caro saluto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Invece, prima di salutare Daniele, gli voglio chiedere, fronte Juventus, la Juventus vuole andare avanti con Spalletti che resta, il tecnico ha chiesto anche il rinnovo di Vlahovic e altri, adesso poi inizieremo con il calciomercato. Daniele, io pensavo che un po' poteva dipendere dalla partita di domani, invece no, va bene così.
2: Una società che deve programmare non può programmare a seconda dell'esito di una partita, sia pure importante come il derby. È chiaro, se dovesse perdere 4-0 magari qualche dubbio potrebbe,
1: no, però è l'entrata in Champions, cioè se non entri in Champions
2: L'entrata in Champions sembra una chimera, un'utopia. È ovvio, perché la Juventus ha sbagliato le partite decisive, però la società deve pianificare il futuro pensando di rinnovare la fiducia a questo allenatore oppure no. Secondo me sì. Allora, l'errore, se errore si può chiamare, poi quando ti chiama la Juve è difficile dire di no. Certo. Insomma, lui è salito su un treno in corsa, cosa che nella sua carriera ha fatto molto raramente, l'ha fatto con la Roma sicuramente una volta, ma poi non l'abbia più fatto. Quindi ha allenato una squadra che non era sua, che non aveva costruito lui, è una squadra che è stata costruita in maniera sbagliata, come abbiamo chiaramente visto e detto tante volte. Quindi lui ha fatto quello che poteva fare, forse qualche errore l'ha commesso pure lui, ma di fatto è una squadra che è strutturalmente debole, è strutturalmente sbagliata, non ha un attaccante, e quando Vlahovic non c'è ha avuto quest'anno molti problemi fisici, non ha avuto un attaccante che lo abbia sostituito degnamente, e quindi è una squadra da ricostruire. Io credo sia giusto ripartire da Spalletti, che è un ottimo allenatore quando allena la squadra sin dall'inizio e soprattutto se costruisce una squadra secondo i suoi dettami, scegliendo i giocatori che vuole lui. Quindi credo che sia giusta questa scelta, fermo restando che anche sicuramente anche Spalletti qualche colpa ce l'ha, ma credo in minima parte rispetto agli altri.
1: Gaetano?
3: La situazione è questa, Spalletti sì, Spalletti no, ma là c'è da ricostruire molto, soprattutto vista l'esclusione dalla Champions, davvero c'è da costruire molto, rendersi conto che la rosa attuale, la formazione attuale campa più di nomi e che non di realtà sul campo, perché nei momenti nevralgici sono venuti meno alcuni di loro, ancora si sta presto a questa situazione di Vlahovic e cose varie. Serve una bella sterzata con un direttore sportivo in gamba serio dopo la delusione di Giuntoli, e non mi pare che fino ad oggi col direttore e con le scelte da farsi siano andati a pescare bene, e manco mi pare che vogliano farlo per l'anno prossimo, Drago Molli e via discorrendo. Cioè mi pare una situazione un po' ingarbugliata e si devono sedere, devono ripartire. Quindi, a differenza di altre squadre che devono riaggiustarsi, se vogliono aprire un ciclo lo devono fare in maniera importante. E non so però, a differenza di quello che ha detto Daniele, io non so se possa essere Spalletti quello che indica tutto e per tutto i nomi da far arrivare o no. Però questa è una cosa che devono scegliere loro. È positivo il fatto che Elkan sia vicino alla squadra, si sta presentando di più, parla, fa le riunioni, vuole aiutare, vuole programmare, questo è positivo. Però come stiamo la squadra, secondo me serve, non dico proprio una rivoluzione del tutto, però un bel po' di cambi importanti per far salire la qualità, secondo me ce ne vuole.
1: Allora, oggi la Gazzetta titola Conte muove tutto, se, e loro fanno delle ipotesi, no? Italiano per il Napoli, Sarri a Bergamo, Palladino alla Lazio. Noi ne parliamo tra poco, però prima io volevo chiedere a Daniele, che è l'unico fortunato tra noi. Daniele, oggi io venivo qui, sentivo caldo e ti pensavo, perché tu hai inaugurato oggi la stagione.
2: Sì, sì, sono al mare, sì, sì, è una bellissima giornata.
1: Nella bellissima location, facciamogli pubblicità, dai, che bello.
2: A Fregene sono.
1: E ci fa un po' di invidia, vabbè, mi fa di tutte e due, perché Gaetano sta a casa sua, no, Gaetano?
2: Beh, insomma.
1: Pure lui scende, apre la finestra e guarda il mare, ragazzi, solo io apro la finestra e guardo il raccordo qua. Allora, Daniele, grazie.
2: Grazie a te, Susanna.
1: Buon mare.
2: Ciao.
1: Grazie. Gaetano, ciao. Noi ritorniamo qui fra due minuti, perché io prima voglio mandare, perché prima abbiamo detto, no, quando parlavamo con Sandro della Roma, abbiamo detto, e ve l'ho fatto vedere la scorsa settimana, il caffè Gasperini è diventato virale. Allora, i ragazzi della curva hanno mandato il video con Enzo Salvi, perché porta fortuna, perché l'altra settimana ha portato fortuna, e quindi dice, no, beh, dobbiamo replicare, e quindi ve lo faccio vedere, perché almeno se gli porta fortuna sono contenti, e noi con loro. Quindi vi vedete questo video che ha mandato Enzo Salvi, e noi ci ritroviamo qui fra 4 minuti.
4: Allora, approfitto di questo video per fare un grande saluto dal profondo del mio cuore a tutti gli amici della Garbatella, in particolar modo al bar della Roma, del mio carissimo amico Marco Albani, che porta con sé nel cuore colui che l'ha creato, il grande Paolo, che resterà sempre nel nostro cuore. E approfitto per consigliarvi il caffè Gasperini, doppio Gasperini, ginseng e orzo. E sottolineo che è l'unico caffè che non perde l'aroma. Dai, chicchi! Mamma mia, come stiamo!

0: Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. E calcio, si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. La quota 42 termina l'annata in colore della Viola, col pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie B arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Tirol dunque a restare nella serie cadetta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno. A premiare il Sudtirol in questo playout è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più uno proprio sul Bari. Finiamo al tennis. Yannick Sinner debutterà martedì a Roland Garros e resta l'uomo da battere. A poche ore dall'inizio del torneo parigino, l'alto atesino è il super favorito per dettare legge anche nella capitale francese, completando a 24 anni il carriera Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si affaccia queste due settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci tornati in diretta. È sempre bello poi quando gli amici ti vengono a trovare. In realtà vengono a vedere la radio, però è bello. Quindi saluto Claudia dall'altra parte del vetro. Romanista, no, lei è interista, il papà romanista. Vedi, segnacci, mi arrivano segnacci dall'altra parte del vetro. Beh, ci stanno romanisti, interisti, sta un po' di tutto dall'altra parte. Allora, Gaetano Imparato, Alessandro Cerreoni e Felice Falaguerra. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, Gaetano, io lo dico a tutti, però Gaetano già gliel'avevo letto. Oggi la Gazzetta dello Sport dice: Conte muove tutto, dipende sempre tutto da Conte quando arriva l'estate. Allora, Italiano potrebbe andare a Napoli, Sarri potrebbe, usiamo il condizionale, potrebbe andare alla Dea e la Lazio punterebbe su Palladino. Ora, che ne pensate? Parto da Alessandro che si è fatto una risata. Vai Alessandro.
1: Ma allora, intanto quest'ultima, diciamo...
0: Palladino alla Lazio.
1: Ma la vedo difficile. Io in questo momento vedo difficile che qualsiasi allenatore di discreto livello possa accettare questa Lazio se non avrà le garanzie. Perché se arriva via proprio per questo motivo, perché ormai da questa società non riesce più a ricevere garanzie, non riesce più a ricevere certezze. E quindi la vedo difficile che un allenatore... possa accettare, ecco, in questo momento la Lazio, a meno che non cambino i programmi, ma la vedo veramente dura, ecco, ormai la Lazio è, ma anche i giocatori stessi, sarà difficile quest'anno vedere di nuovo.
0: Sì, no, lo dicevamo
1: dopo le dichiarazioni di Lotito, che...
0: sì, lo dicevamo prima, però insomma però penso che poi alla fine la Lazio, Gaetano, un allenatore lo troverà.
2: Sì, vabbè, certo, un allenatore lo troverà,
0: oppure magari Lotito farà la formazione.
1: Ma sì,
2: no, vabbè, io penso che la soluzione Palladino forse invece sia quella più praticabile, perché è un allenatore che è rientrato tardi in gioco quest'anno e l'ha fatto bene, tranne un po' con qualche balbettio nel finale, e poi è un allenatore giovane che secondo me merita una squadra di una città importante, sebbene con tutto il suo ridimensionamento e tutti questi problemi di Lotito, la società, la voglia di spendere, no? Però secondo me Palladino sarebbe una bella palestra, anche perché non avrebbe nulla da perdere, perché obiettivamente si vedrà quello che riuscirà a sembrare il presidente. È una di quelle situazioni dove l'allenatore, a meno che non fa sfacelli, ma Palladino non è uno che dorme da piedi, secondo me potrebbe essere una buona soluzione.
0: Felice, voglio chiederti una cosa, perché ieri mi sono trovata a fare una chiacchierata con Nando Orsi e lui diceva, ma secondo me potrebbe la soluzione Lazio essere con 15 giocatori come avveniva ai nostri tempi, tanto senza coppe, senza nulla, tu fai giocare quelli e puoi andare avanti per quest'anno. Potrebbe essere una soluzione tornare agli anni 80? Felice?
3: Sarebbe bellissimo, però credo che sia impossibile in questo momento un discorso del genere. Oramai le rose sono composte da 24-25 giocatori, 26, sarebbe, ripeto, bisognerebbe tornare indietro, ma non credo che dall'oggi al domani si possa ottenere questo.
0: No, ma anche perché poi 15 giocatori, sì, è vero che ai tempi Gaetano giocavano sempre gli stessi, no? Oggi è difficilissimo trovare un giocatore che ti fa tutte e 30 le partite, perché poi è pure vero che c'erano 30 partite e non 38.
2: Sì, vabbè, io penso che Nando abbia fatto un approccio mentale, cioè di essere così minimalisti, fare un anno tipo sabbatico, rosa ridotto, mo, o 15 o 20, comunque la situazione è quella. Io però direi allo dito di non indugiare molto sul io so io e voi non siete un cavolo, perché sostanzialmente i tifosi stanno protestando e non vanno allo stadio. Poi l'anno prossimo, secondo me, sono di tigna dura e fanno bene. Io l'applaudo, anche se nell'ultima trasmissione, l'altra volta, c'erano dei colleghi che se la prendevano con i tifosi, perché i presidenti vanno capiti. E io voglio ricordare a tutti che De Coubertin diceva l'importante è partecipare, non vegetare, invece non diceva vegetare e stare in campionato lì e fare la figura di un encefalogramma quasi piatto tra Torino e il Lazio quando si... Però detto questo, deve anche darsi la volta il presidente trovare una soluzione, perché ribadisco, l'anno prossimo ci saranno pochi dilaziali a fare abbonamento e andare allo stadio, e in Serie A una cosa del genere è improponibile, specie in una città come Roma, dove dall'altra parte si ambisce e giustamente fanno le loro cose per andare in alto, Champions League e via di storia. Da quest'altra parte non c'è niente. Ma che può fare, lo dico, se la vuole vedere lui, la partita, la famiglia, i familiari, il direttore e pochi altri. Non ce la farà più a gestire una cosa del genere. Quindi ci desse anche lui, facesse un esame di coscienza e trovasse qualcosa da fare. Perché sennò, come dice Nando, è vero, fai una squadra, partecipi, tanto per partecipare, si è visto, si è visto.
4: Sì. L'Aquila vola molto in alto, come voi ben sapete.
0: Ecco, vedete, il regista è sempre pronto, è vero. Felice, questo Milan-Cagliari.
3: Vabbè, Milan-Cagliari.
0: C'è l'ultima giornata di campionato, c'è il sole, si va al mare, no?
3: Assolutamente, dopo un'annata del genere credo che gli stimoli, dopo la vittoria di domenica, credo che il Cagliari abbia esaurito tutti gli stimoli. Credo anche che oggi ci sarà spazio per chi ha giocato meno, certo, almeno lo spero, di qualche altro giovane, di vedere qualche altro giovane del Cagliari e giocare titolare. Io credo, per quanto riguarda la Champions, che rimarrà tutto intatto come adesso la classifica.
0: Cioè Inter, Napoli, Milan, Roma.
3: Sì, per me è difficile che ci sia qualcosa di diverso. Mm-hmm. E credo che sia anche giusto a questo punto, perché la Roma ha dimostrato di essere una buona squadra e di essere presente nei momenti importanti, certo, come il Milan d'altronde.
0: Mm-mm. Alessandro?
1: Ma diciamo che riguardo a Milan-Cagliari, diciamo, è una partita questa che deve avere soltanto un esito, no? Il Milan si gioca tantissimo, si gioca l'accesso alla Champions e quindi non potrà permettersi passi falsi, ecco, quindi credo che il risultato dovrebbe essere scontato. Poi nel calcio può succedere tutto, abbiamo visto anche domenica scorsa a Torino la Fiorentina vincere sorprendentemente contro la Juventus. Poi vabbè, ci sono state tutte le polemiche, no? C'è stato qualche collega che ha un po' stigmatizzato l'atteggiamento della Fiorentina, magari un po' condiscendente qualche partita prima contro la Roma e magari particolarmente impegnata proprio contro la Juventus. Ma queste sono chiacchiere, perché poi ogni partita fa storia a sé, ogni partita ha un indirizzo comunque che viene comunque fa riferimento anche un po' a quelli che sono le condizioni dei giocatori in quel preciso momento e quant'altro.
0: Gaetano?
2: Sì, Milan Cagliari?
0: No, in generale questo quarto posto è della Roma.
2: Voglio ricordare una cosa che si dice che poi torti, non torti, vengono pareggiati o no. Questa è una cosa più da destino che non torti, non torti. L'anno scorso, a fine del campionato scorso, ci fu l'ultima giornata di campionato dove la Roma andò a vincere 2-0 fuori casa in maniera netta, l'ultima partita di campionato. E l'ultima partita di campionato la fece anche la Juventus in trasferta in quel di Venezia e vinse. Con quella vittoria la Juventus riuscì a evitare il sorpasso della Roma. E comunque, ripeto, 2-0 vinse fuori, avrebbe sorpassato la Juventus se non avesse vinto a Venezia. Ebbene, la Juventus a Venezia dovette sempre rincorrere, stava sempre dietro e poi alla fine riuscì a svangarla. La svangò nell'ultima fase della partita con un rigore causato da un ex giocatore della Juventus, un rigorino al limite dell'area di rigore che cadde così dal cielo nelle fasi finali della partita e la Juventus andò avanti. Così ci furono anche polemiche, il fatto dell'ex che comunque è un co-proprietà, era una cosa del genere, gli aveva fatto questo fallo e via discorrendo. Oggi invece che succede? Lì ci fu un rigorino, qua c'è stata una Fiorentina che ha fatto lo tsunami, ha perso la Juventus, si sta pure, adesso la Roma deve vincere col Verona e gestirsi questa cosa. Quindi così come fu veramente fregata la Roma l'anno scorso e quindi non andò in Champions ma andò la Juventus, così invece quest'anno c'è stato questo rush finale che ha dato
5: merita la squadra di Gasperini di poter entrare, cosa ci auguriamo tutti, o perlomeno per l'altro, che oggi vinca, e quindi la Juventus sfornerebbe quell'errore, quella cosa dell'anno scorso che comunque la portò avanti grazie a un rigorino nella fase finale della partita di Venezia, dove aveva praticamente sofferto il rigore causato da un giocatore vicino alla Juventus, naturalmente con il Venezia, e che permise alla Juve di andare punto punto in Champions League.
0: Sì. Felice, l'allenatore del Cagliari sarà lui?
3: Ah, guarda, io credo che è tutto da decidere ancora, perché secondo me, poi non lo so, leggo determinate cose sui giornali, credo che la nuova proprietà entri a fine mese o inizio giugno, e quindi non so, credo che ci sarà, come giusto che sia, quando entrano i nuovi proprietari, non una rivoluzione, ma quasi. È stato sempre così nel calcio, quindi chi entra di solito fanno questo. C'è da dire, quindi... però che c'è da dire però che no, la sicurezza non c'è, però credo che Pisacane meriti ampiamente di essere riconfermato.
0: La conferma, perché, infatti.
3: Essendo esordiente, squadra giovane, lanciato molti ragazzi del vivaio, delle squadre giovanili, della primavera. In più è l'unico allenatore che ha fatto 40 punti negli ultimi anni a Cagliari. Non ricordo sinceramente ultimamente una salvezza con 40 punti. Quindi merita la conferma.
0: La conferma, dice poi dopo.
3: Sento voci che è richiesto da tipo la Lazio, il Torino, però non lo so. Quando cambia una proprietà, credo che si può aspettare di tutto.
0: Gaetano, ma secondo te, stavo leggendo le dichiarazioni di Guardiola, no? Lui ha finito 10 anni magici con il City, ha detto sono finite le energie, ora stacco la spina. È credibile che un allenatore così stacchi la spina, si prenda un anno sabbatico, oppure lo potremmo trovare anche da qualche altra parte?
5: Sì, non subito, un anno di sabbatico fermo ci sta. Così come ha fatto Klopp in passato, vabbè, lui ha fatto più di un anno, se ne è entrato adesso nel novero dei dirigenti e via discorrendo. Secondo me ci sta, secondo me Guardiola un anno è giustificabile, anche perché non so se avete letto, dall'Inghilterra ci sono alcuni articoli dove la figlia, la famiglia e cose, insomma, pretendono di averlo un po' più vicino, almeno un po' di tempo, e quindi finito 10 anni con il City, secondo me può tranquillamente star fermo un anno. Però insomma, Guardiola ha un mercato che è inaudito, non mi stupirei se alla fine ci ripensasse, però che stia fermo un anno non mi meraviglierei.
0: Ah sì, Gaetano, grazie.
5: Ciao ragazzi.
0: Buon mare.
3: Ciao.
0: Alessandro, sì. Noi ci ritroviamo domani al risultato ottenuto, chissà di cosa parleremo.
1: Ma diciamo, per quanto possa contare la partita di questa sera, ultima della stagione davanti a pochi intimi, triste epilogo di una stagione veramente inverosimile.
0: Però non conterà niente né per una né per l'altra squadra,
1: no,
0: quindi almeno...
1: No, assolutamente. Beh, andiamo un po' a parlare, magari vediamo un attimino se stasera dopo la partita Sarri rilascerà qualche dichiarazione.
0: Sicuramente, cioè se va via saluterà i tifosi, no? Perché sì, se non li saluta allora vuol dire che...
1: Potremmo, ecco, anche se lì adesso ovviamente ci sarà tutta una sorta di dialettica anche a distanza con Lotito si aspetta che Sarri faccia un passo indietro, Sarri si aspetta che Lotito gli riconosca quello che gli deve riconoscere, ha fatto già capire che non lascerà nulla sul tavolo, e quindi
0: Lotito ha detto Sarri ha 3 anni di contratto,
1: Lotito si aspetta che sia Sarri
0: credo che questa volta si dimetta.
1: No, Sarri questa volta non si dimette, Sarri questa volta non andrà incontro alla società, ma giustamente, perché comunque è stato messo lì ovviamente davanti alle sue, chiaramente alle sue responsabilità, è stato criticato velatamente più volte. Anche quando parla della squadra, che la squadra se la fa sotto, è quello, è anche ovviamente una frecciata all'allenatore, allo staff tecnico, no? Quindi diciamo Sarri a questo punto deve essere giunto al culmine, ed è giusto che a questo punto faccia valere le sue ragioni.
0: Sì. Alessandro, grazie al direttore di GP Magazine, grazie Ale, buona trasmissione anche per domani.
1: Grazie.
0: Felice, noi avremo da parlare in questo mese, quindi ti ridisturberemo.
3: Non è un disturbo, è sempre un piacere.
0: Anche per noi. Grazie a Felice Falaguerra, grazie Felice.
3: E alla prossima, ciao.
0: Alla prossima. E invece io volevo andare, perché ho visto un bel cartellone dove siamo presenti anche noi, da Alessia Tarani. Ce l'abbiamo?
6: Eccomi!
0: Eccoci!
6: Ciao a tutti, ciao.
0: Lo so che ti disturbiamo nel pieno di questa bellissima manifestazione. Allora, dici un po' che succede lì a San Cesareo.
6: Allora, succede una cosa meravigliosa, è un evento di beneficenza sportivo, organizzato in poco tempo, ma con la collaborazione di tante persone di buona volontà, tra cui le Suore Bologna, Marco Di Maio, Federico Grossi DJ Set, la Nazionale Italiana Suore, la Nazionale Italiana Sacerdoti, gli individual coach, i jazzisti. Veramente un evento che in un mese e mezzo era impensabile, con una cena meravigliosa stasera al ristorante Pepe, sempre di beneficenza, con esibizioni, DJ set e quant'altro, quindi una serata molto divertente. C'è ancora qualche posto, e sia per quello sia per le lezioni del pomeriggio ci sarà anche Yoga Stenics con Luca Mitrano.
0: Stavo leggendo proprio adesso con Luca Mitrano.
6: Bellissimo, un professionista, parliamo insomma di una persona che è conosciuta a Broadway, quindi non proprio il primo sprovveduto che è passato, anche lui messo a disposizione subito, cioè è stato veramente la
0: Alessia, ti volevo chiedere, perché noi spesso e volentieri parliamo, soprattutto nei settori giovanili, sempre male del calcio, no? Di questi ragazzi, sì, di questi genitori, che aria si respira?
6: Ah beh, allora, io porto in giro questo discorso della Nazionale Italiana Suore, e ieri lo raccontavo a due suore conosciute per caso al supermercato, perché tu sai io riesco a fare amicizia anche con i carrelli, e quindi ho conosciuto queste suore e gli dicevo che il messaggio meraviglioso che portiamo con questi eventi non è solo la solidarietà, in questo caso nei confronti di un'amica che si trova in una situazione molto difficile, non per causa sua ma per una situazione,
0: ecco,
6: di
0: diciamo
6: violenza.
0: Anche per che cosa, diciamo per chi sì, stai facendo con la GED tutto questo, perché allora, è una cosa che ti fa onore, ecco.
6: Grazie, figurati. Abbiamo messo a disposizione tutto questo per aiutare questa nostra amica che a 8 anni praticamente si è trovata in mezzo a una sparatoria su uno scuolabus in Brasile, e da allora ha un proiettile conficcato nella colonna, ma nonostante tutto lei, donna piena di vita, tra l'altro ha scritto un libro bellissimo, e lei dice sempre sto vivendo una vita intrappolata nel mio corpo ma infinitamente libera.
0: Questo è il titolo del libro, andate a cercarlo. Sì,
6: tra l'altro oggi se qualcuno vuole qualche copia ce li siamo portati dietro, perché racconta la storia da un punto di vista molto positivo. Lei è una donna sempre molto sorridente, in questo momento ha un problema logistico, nel senso che non riesce quasi più ad uscire di casa perché ci serve di acquistare un'attrezzatura per consentirle.
0: Ecco, allora una copia lasciala anche a noi,
6: Grazie,
0: poi facciamo tutto.
6: Grazie. E poi domani tanto fitness, quindi domani ci distacchiamo dal calcio, però diciamo oggi il messaggio con le suore è un po' quello dell'inclusione, perché tra l'altro loro sono di tutte congregazioni diverse.
0: Certo.
6: Cioè non è, quindi fanno squadra pur venendo da ambienti comunque profondamente diversi, perché io ho scoperto che poi ogni congregazione ha una vita a sé e delle credenze un po' a parte, insomma, quindi nelle loro differenze quando invece giochiamo insieme siamo una grandissima squadra, e poi sono simpaticissime, per cui chiunque partecipa a questi eventi vede comunque delle figure che è abituato a vedere forse in un modo un po' diverso mettersi veramente in gioco e contribuire come possono a portare un sorriso, quindi devo dire loro stratosferiche. Il mister Buccianti che l'accompagna più di loro, ieri con una colica in corso ha fatto 10 ore di macchina, cioè veramente ce l'abbiamo messa tutta per fare una cosa bella, e quindi ci aspettiamo 2 giornate di grande divertimento. Poi domani c'è Tiago da Silva con Ritmo Fit Dance, c'è Animal Flow, c'è Cardio Power, quindi veramente tecnica individuale.
0: E allora facciamo una cosa, Alessia, Allora, io se riesco faccio un salto anche oggi, ma domani mattina ti richiamo e ci aggiorni e saremo in diretta anche domani mattina. Poi se ci vuoi mandare qualche immagine, noi siamo anche in televisione, quindi la trasmetteremo, ok?
6: Perfetto, grazie, grazie. Mi auguro
0: grazie a te, grazie alla Jed, grazie a tutte le persone che si sono così diciamo attivate per un evento così speciale. Oggi a San Cesario e magari perché domani, ecco, la locandina la stiamo già vedendo in televisione, perché magari un domani si può fare anche il tour, no? di questo
6: assolutamente.
0: Evento.
6: Assolutamente, siamo già a disposizione, quindi chiunque volesse fare eventi di beneficenza e ha bisogno di un supporto, e noi ci siamo anche per altre, insomma, ecco, quindi...
0: Andate pure sul canale, se volete trovare Alessia, andate sul canale Instagram, insomma, i social. Lei se la trovate facilmente o attraverso l'associazione che è la GED oppure attraverso i suoi canali privati Alessia Tarani, giusto Alessia?
6: Sì, DS Alessia Tarani o DS Ale Paracalcio.
0: Ecco, se no venite sul mio che io replico quello che fa Alessia, quindi in qualche modo la trovate. Grazie Ale.
6: Grazie.
0: A domani, Anna, allora.
6: E un saluto a tutti quanti.
0: E se capitate a San Cesario andate veramente, perché è una causa giusta, perché oggi può servire a lei, domani può servire a noi. E quindi insomma, se passate di lì è una bella giornata, anche voi che abitate lì vicino, andateci. Allora, noi adesso ci fermiamo perché dopo andiamo a parlare del fatto che i giovani si allontanano dal calcio per immergersi in altri sport, che spesso sono sport da combattimento, e ne parliamo con un professionista fra qualche minuto.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
7: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice, parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi, sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
8: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
7: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
8: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
7: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Osta ed arriva a Pila, a soli 133 km da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12.55.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
11: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati in diretta. Questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini, ma più in generale è TMV Radio, quindi se volete scaricate l'app oppure guardateci dal canale 403. Allora, io vi dicevo prima in realtà ve l'ho detto per tanto tempo che mi sarebbe piaciuto fare un approfondimento. In realtà questa esigenza nasce proprio l'anno scorso, quando ho cominciato a girare per le scuole per il premio Sconcerti, che rifaremo anche quest'anno, e a parlare con gli studenti e a capire che sempre più ragazzi, più adolescenti si allontanano da quello che per noi è sempre stato uno sport molto commerciale, no? Se parlavi di sport, il calcio era la prima cosa a cui pensavi. E invece, mi sono trovata di fronte un'altra realtà, cioè gli studenti mi parlavano di altri sport, pallavolo, basket, ma soprattutto sport da combattimento. E lì mi si è accesa una lucina che mi diceva: perché c'è questo allontanamento dal calcio, da quello che noi abbiamo sempre considerato, no, lo sport per eccellenza? Invece mi sono resa conto, parlando nelle scuole, che non è così. E allora ho detto: vabbè, devo trovare la persona giusta con cui parlarne. Questa persona l'ho trovata. Allora, io intanto vi presento una giornalista, una conduttrice, lei fa calcissimo, su da Milano, Alexandra Colasanti. Ciao Ale.
1: Buonasera Susanna, anzi buongiorno Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: E allora, buon sabato,
0: oggi
1: ultima
0: è caldo,
1: giornata di campionato.
0: Oggi a Roma è caldo, sì. Ultima giornata di campionato. Dicevo, sì. Non so se mi hai sentito, che facevo
1: sì.
0: Questa premessa, e devo dire che la persona con cui parlare, io ho aspettato qualche settimana, l'abbiamo trovata anche grazie a te. Perché? Perché la persona che andiamo a presentare è un dirigente sportivo, è stato un tecnico di livello europeo, un imprenditore, scienze dell'amministrazione, scienze motorie, management dello sport, insomma è stato consigliere federale e direttore della Scuola Nazionale di Pugilato della Federazione Pugilistica Italiana, ambassador all'Università del Foro Italico di Roma. Insomma, devo dire che è la persona più adatta per parlare di quello che abbiamo trovato nelle scuole. Lui è Marco Consolati. Ciao Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.

0: Grazie, grazie a te, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Parliamo di questo argomento un po' attuale e toccante, diciamo.
1: No, ma soprattutto perché io poi con Alessandra parliamo sempre di calcio, perché
2: Buongiorno Marco.
1: ovviamente,
0: Buongiorno Alessandra.
1: ovviamente lei conducendo calcissimo è lì fa calcio, però poi ci siamo trovate spesso a dire, sai Alessandra, io vado nelle scuole e lì trovo giovani che invece mi parlano del pugilato, Alessandra è stata premiata al premio Mario Sconcerti alla Camera dei Deputati lo scorso ottobre. E lei insomma sa come so io che c'erano degli studenti e c'è stato anche una figura di spicco, un influencer, un ex pugile che ha premiato una ragazza che aveva avuto problemi nella scuola di bullismo. E allora abbiamo portato anche questa testimonianza. Però quello che ci chiediamo, Marco, perché nei ragazzi c'è questo allontanamento?
0: Ma io penso che molti giovani non è che stanno abbandonando del tutto il calcio, però rispetto a 15-20 anni fa si sta distribuendo il loro altri interessi su altre tipologie di sport e molti verso gli sport individuali, anche perché credo che oggi purtroppo, non è che voglio fare tutto un erba un fascio, i talenti in Italia ci sono anche nel calcio, ce ne sono molti, basta guardare, io poi seguo anche le categorie minori, però è venuto meno, secondo me, quello che è l'aspetto di meritocratico. Oggi i procuratori purtroppo li fanno da padroni, c'è un interesse economico ancor prima della ricerca del talento, i giovani oggi, che se ne dica, insomma, sono molto attenti a queste dinamiche e preferiscono insomma non avere pressioni sul risultato, questa selezione veloce, le aspettative dei genitori. E poi c'è un altro aspetto, che questa specializzazione precoce, c'è poca tolleranza per chi matura più tardi, insomma l'età biologica e l'età anagrafica spesso non corrisponde. Un ragazzo di 11-12 anni a volte non emerge subito e può rischiare di sentirsi scartato, mentre sport come può essere il pugilato, le arti marziali, il padel, il basket, anche se sono sport di squadra, l'atletica, il tennis, lo valorizzano un po' di più.
1: Alessandra, poi c'è anche da dire che il calcio
2: Scusami.
1: giovanile è molto costoso per le famiglie. Vai, Ale.
2: Assolutamente sì, perché il calcio in realtà nasce nell'ideale di tutti, tutti noi appassionati, come uno sport semplice, uno sport accessibile a tutti, no? Perché ricordiamo, io parlo del dopoguerra ad esempio, i nostri nonni giocavano a calcio con due scarpe e un pallone anche gonfio e si mettevano nel cortile dell'oratorio, nel cortile sotto casa e giocavano. Oggi non è più così, perché comunque per accedere alle scuole calcio importanti, perché per importanti io dico quelle scuole che permettono di realizzare il sogno, no? Il sogno del calcio accessibile a tutti, che fa avvicinare i nostri giovani e le nostre giovani, però ci sono comunque dei costi annuali per seguire queste scuole calcio, le trasferte alle quali comunque devono partecipare anche le famiglie, supportando i figli. Addirittura alle volte si chiede il trasferimento in età giovanile ad alcuni giovani fuori regione di residenza e i genitori, molti dicono dovrei andare, dovrei seguire mio figlio. I tornei, il materiale tecnico, i preparatori privati, cioè in molte famiglie cominciano a chiedersi se ne valga realmente la pena, ma soprattutto visto e considerato gli scandali che sempre più stanno diventando protagonisti loro piuttosto che il calcio giocato, i risultati e lo show tecnico in campo, i ragazzi cominciano a chiedersi se realmente loro stessi ne valga la pena, ma per il semplice fatto che comincia a diventare un ambiente dove forse emergere agli occhi dei giovani adolescenti, dove ricordiamo, Marco lo può dire, ha tre figli, Susanna, tu comunque sei vicina all'ambiente giovanile con tutte le tue insomma, il
1: Iniziative.
2: tuo impegno all'interno delle scuole, i giovani non vanno traditi, non vanno feriti e non vanno presi in giro, perché i giovani lo sanno e lo comprendono. I giovani sono dotati di una grande capacità intellettiva, una perspicacia, una sensibilità. E vedere sempre che forse in Serie A emerge chi ha la strada facilitata da un intermediario che ha dei giusti contatti, comincia a divenire per loro una presa in giro e di conseguenza forse scelgono degli sport dove l'obiettivo non è diventare professionista, ma l'obiettivo è quello di diventare uomo e donna. E questo ad esempio per me il pugilato, indipendentemente dalla carriera che il giovane riesce a percorrere, il pugilato ad esempio, visto che c'è Marco Consolati, è uno sport che ti insegna a diventare uomo e ti insegna a diventare donna.
1: Allora, voglio sottolineare, perché ho detto Alexandra che conduce Calcissimo, ma Alexandra ha anche un suo format sul pugilato che si chiama Guerrieri, che va in onda il martedì. Marco, dice bene Alessandra?
0: Io condivido ogni sua parola. C'è una disillusione sul sogno del, diciamo, professionismo. I giovani oggi sono molto, molto attenti e ricercano autonomia, un'identità personale, una crescita individuale, e soprattutto cercano qualcosa che i risultati dipendano direttamente da loro. Ora, indipendentemente e direttamente è un parolone, perché è ovvio, anche gli sport individuali hanno necessità, insomma, del maestro e tutto quello che e tutto ciò che li circonda, però non c'è la, diciamo così, la preoccupazione della panchina. Il pugilato ti insegna, da una metafora della vita, perché all'interno di quelle 16 corde sei solo. Il maestro possono essere i genitori, quindi il maestro ti consiglia, ma poi ti lascia alla vita, dove devi risolvere i problemi da solo con le capacità e le competenze acquisite. Ecco perché il pugilato a livello educativo e formativo crea veramente uomini e donne capaci di affrontare un mondo oggi che va a mille all'ora. Il calcio, questo, la percezione che hanno i ragazzi è questa, che sì, va bene, però è troppo vincolato a procuratori, se c'è lo sponsor dietro, alle conoscenze. Il ring queste dinamiche non te le permette, perché poi quando sei lì sopra puoi avere lo sponsor più grande del mondo, puoi essere il più grande raccomandato del mondo, ma lì te la giochi da solo. Ecco perché i giovani poi vanno verso sport individuali. Vero è che ogni disciplina deve avere il momento dei suoi campioni, perché quando c'è il campione è un trainante importante per tutti i movimenti, però la federazione pugilistica, insomma, è impegnata, insomma, a 360 gradi sul sociale, è impegnata anche in zone, diciamo, un po' più disagiate, e soprattutto uno sport che è accessibile a tutti, perché insomma un paio di guantoni, un paio di pantaloncini uno li trova. Ecco, quindi sono questi un po' i parametri. A me spiace però, perché ripeto, anch'io seguo tanto il calcio, sono stato dirigente anche di una squadra di Serie D, dove ho visto cose che mi hanno lasciato basito. Richieste economiche dirette ai genitori. Quindi quello che dico è perché l'ho passato sulla mia pelle, non dico la società per correttezza, però mi è accaduto. Quindi richiesta di premi di preparazione, quando tutti sanno benissimo che il premio di preparazione è un atto che fa società e società, non lo puoi chiedere al genitore. Però il genitore, illuso da questo sogno di poter far arrivare il figlio al professionismo e dargli un futuro economico stabile, si prostra a fare queste cose. Oggi anche i genitori si stanno rendendo conto, come dicevate, anche di tutti gli scandali che sono accaduti, che in realtà poi la vita è altra, e di tantissimi, centinaia di migliaia di ragazzi che si accingono a fare il calciatore, quando arriva veramente pochi, e quei pochi spesso non sono i migliori. Quant'è che non vediamo un mondiale?
1: Io infatti volevo introdurre pure questo argomento, no?
0: Io, Alessandra, ti volevo correggere, ho 4 figli, non 3.
1: Se ne è persa uno. Lui non li ha fatti anche per noi.
2: Dell'ultima notte d'amore, perdonatemi.
0: L'ultima notte d'amore l'ho visto, un film molto molto bello, mi è anche molto
2: piaciuto. Infatti in realtà L'ultima notte d'amore può essere anche frainteso, però insomma, una delle ultime notti in cui l'amore dei genitori ha trionfato ed è venuto fuori il quarto bebè. Pardon.
0: Eccoci.
1: Quanti anni hanno, Marco?
0: Allora sì, io oscillo dal più piccolo, che ha 11 anni, al più grande, che ne ha 34.
1: Madonna, veramente possiamo parlare con te di qualsiasi età?
2: Mai. Non si annoiano mai in famiglia Consolati, questo c'è da dire. Perché
0: E voglio dire che miei figli, anche il più grande, non ha ricordanza dei nostri mondiali vinti.
1: No, sicuramente quello di 11 non sa neanche cosa sia un mondiale. Se hai un figlio di 15-16 non l'ha mai visto. Insomma, sono generazioni intere.
0: Ma anche il più grande, che è del 92, non ha tanto, era piccolo.
1: Perché,
0: era piccolo, si parla del 96, il suo mondiale. Quindi non hanno ricordanza. Ora, io la domanda che rifaccio, no? Come è mai possibile che sia degenerato in questa maniera un mondo dove a livello economico non mancava niente, dove la ricerca del talento poteva essere fatta? E qui voglio essere critico, spesso mi trovo a guardare le scuole calcio dove chi fa formazione, ma anche su altre federazioni, chi non investe sugli insegnanti, io non posso pretendere di avere degli ottimi prodotti d'artigianato se non formo l'artigiano che mi crea quel prodotto. Se io voglio fare un discorso solo di business o di grandi catene di distribuzione, ovviamente il baraccone va avanti, ma il prodotto finale è di scarsa qualità. Non abbiamo più un Totti, non abbiamo più un Baggio, non abbiamo più, cioè, tutti questi campioni che, ma noi possiamo parlare all'infinito. Poi Alexandra è più formata di me anche a livello calcistico. Noi possiamo fare un elenco di campioni che 20 anni fa giocavano in Serie B, oggi sarebbero indispensabili in nazionale. E qui mi taccio.
2: Marco, però questo discorso regge, è un discorso importantissimo. Il tema è che il calcio negli ultimi anni, e parlo degli ultimi decenni, perché io ricordo nel 2000, forse nel 2016, nella seconda laurea, feci un approfondimento nel 2013, non ricordo adesso, nella seconda laurea che presi, feci un approfondimento calcistico cercando di reperire dati, di bilanci, mettendo a paragone società della Premier con società italiane di calcio, e ti dico che l'indotto che il calcio porta al nostro paese è un indotto importante, è una voce del PIL italiano. Di conseguenza è diventato uno sport che attira sempre più persone, perché dove c'è il denaro, lì si muove il fiuto dell'essere umano, perché oggi la società ti impone lusso, ti impone denaro, ti impone una vita agiata, ti impone, per i genitori ovviamente che hanno i figli, che cosa cercano? Di dare il futuro migliore ai propri ragazzi. Il tema è che questo però può provocare un grave danno, che è quello del troppo storpia, un po' come accade anche nelle aziende. Cioè, guardiamo anche le aziende a conduzione familiare. In Italia stanno scomparendo. Tu hai parlato degli artigiani, no? Come è importante creare, hai fatto un paragone saggio. Però in realtà, dove poi ci sono state quelle aziende, piccole e medie imprese, che erano puntate alla qualità, al prodotto, al made in Italy, alla particolarità, oggi queste piccole aziende sono state mangiate dai grandi colossi, che hanno visto in quel prodotto il successo, hanno visto in quel prodotto la vendita, però hanno perso la qualità, perché purtroppo andando a produrre su larga scala, di conseguenza che cosa si crea? Si crea che tu devi perdere per forza qualcosa in questa catena di montaggio, per la velocità, per la quantità, e quindi perdi la qualità. E questo è successo nel calcio. Il calcio ha sempre più persone, ha sempre più procuratori, allenatori, giovani ragazzi, però abbiamo perso la qualità. E dove c'è più afflusso, ci sarà sicuramente più compromissione. Per compromissione intendo probabilmente l'importanza del contatto, l'importanza di quel qualcuno che ti punta il faro, perché siamo tanti. E quindi la qualità poi si perde, perché giustamente, ripeto, torniamo al discorso di prima, i ragazzi quando vedono l'ingiustizia cambiano strada, perché hanno tempo per farlo. Io vedo tanti genitori che vengono nelle trasmissioni, Susanna, questo poi vorrei coinvolgere anche te, che chi meglio di te può analizzare questo, poi ovviamente il tuo punto di vista, però quanti genitori disperati dicono: mio figlio non era il primo, però poteva andare avanti, e vedevano che in realtà poi il figlio non veniva portato avanti perché non aveva determinati contatti. E questo è un dramma nel nostro calcio italiano, perché stiamo scomparendo, e ormai siamo scomparsi dal panorama internazionale da tanti anni. Chissà quando torneremo ad essere negli albi d'oro, non dico d'oro, seppur di bronzo, d'argento, del panorama internazionale. Marco, Susanna, io poi vorrei lasciare la parola a voi.
1: Marco, ci torneremo, ci sta questa speranza di cui parla Alessandra, perché insomma di scandali ci sono stati tanti. Sembra allora, di tornare un po' al pallone lo porto io, ti ricordi quando, cioè almeno io quando ero piccola, no? C'era questa cosa di chi ha portato il pallone gioca.
0: Allora, condivido quello che ha detto Alessandra, però c'è un passaggio che vorrei puntualizzare.
2: Puoi anche non condividere, questo no, è bello della dialettica. No. Susanna mi impone di non condividere mai le opinioni degli altri.
1: No,
0: io lo condivido e vorrei aggiungere una cosa. Nella disamina che ha fatto Alessandra, è vero che si passa da un modello d'artigianato a un modello di piccola impresa, poi un modello industriale, ma questo non vuol dire che si perda le origini, quindi andava solamente replicato quel modello artigianale, parlo del calcio, a livello industriale. Oggi con tutti i soldi, e siccome va a incidere anche sul PIL nazionale, quindi il movimento calcio è un movimento importante, però se noi guardiamo solamente l'aspetto economico e tralasciamo la produzione, quindi la creazione e la valorizzazione degli atleti, è normale, va di per sé che poi è destinata a soccombere e finire. Quello che dico è che sono fermamente convinto, io a parte vieterei in età, cioè avere procuratori a 12 anni o 13 anni, a me questo veramente fa sorridere, io questo proprio lo eliminerei. Detto questo, ci sono tanti passaggi nella formazione del calcio che, come si è detto prima, vanno avanti chi? Vanno avanti gli interessi e non l'atleta. Se noi non rimettiamo al centro del movimento l'attore principale, che è l'atleta, quindi in questo caso il calciatore, ma anche in altre federazioni, se noi non mettiamo al centro l'importanza dell'atleta, al di là delle sue conoscenze, delle sue capacità economiche e tanto altro. Io mi ricordo, io giocavo a calcio, ero anche bravino. Ho smesso perché avevo questa passione io per gli sport da combattimento, però la scuola calcio non si pagava.
1: È vero.
0: Chi era bravo, io ero bravino, mi vestivano da capo a piedi,
1: sì,
0: dalle scarpe a tutto quanto. Non esisteva che il genitore investiva. Allora lì, in questo ampio parcheggio di atleti, venivano fuori tanti campioni, perché c'era una selezione naturale di talento e non una selezione indirizzata solo esclusivamente all'aspetto economico. Questo è il mio pensiero. Poi non è che nessuno di noi tre qui ha la bacchetta magica.
1: Guarda Marco, noi prima in apertura abbiamo avuto ospite Sandro Tovaglieri, che è cresciuto nelle giovanili della Roma, insomma era quello giovane ai tempi dello scudetto dell'82 della Roma. E lui diceva, in tutte le scuole calcio, no, poi io sono andata alla Roma, ma i miei genitori non hanno mai pagato niente se non il sacrificio di portarmi.
0: Ecco, mio babbo ha neanche quello, perché andavo con la bicicletta, con la graziella, e poi quando...
1: Perché nel caso specifico lui veniva da fuori Roma e quindi poi veniva a Roma, ecco.
0: Sì,
1: altrimenti...
0: È una battuta, no? Io la prima volta che è venuto a vedere mio babbo giocare a calcio... era in rappresentativa a Coverciano, ecco lì si degnò di venirmi a vedere. Quando sono andato a fare provini, che mi hanno chiamato al Torino, ho fatto provini per l'Atalanta, dove mi ricevette addirittura il Tapini in persona, e mio babbo non condivideva neanche lo sport. Quindi l'approccio diverso.
1: Oggi sono troppo presenti.
0: Oggi c'è un'esasperazione, e questo lo dico anche per i genitori, qui parlo da insegnante. C'è anche l'altra faccia della medaglia, dove ogni genitore vede il campione. Sì. Andrebbero questi ragazzi, insomma, lasciati fare. Io non ho mai imposto ai miei figli che sport. Io ho quattro figli, nessuno ha fatto pugilato. Mi ha sofferto, no? Perché
1: certo.
0: mi sarebbe piaciuto, ci si è avvicinato un po' il più grande, Massimiliano, però lui non, quello che è l'agonismo, a lui non piace, quindi viene in palestra per divertirsi.
1: Però hai lasciato a loro la libertà, che è la più grande eredità che ti può lasciare un genitore.
0: Io quando parlo, io a volte, un genitore deve capire quelle che sono, secondo me, non le esigenze, i sogni dei propri figli. Io ho, adesso ho Gemma, che è la penultima, che ha 13 anni, che è un mostro, atleticamente è un mostro. Lei fa le gare d'atletica con i ragazzi, è tornata a casa e ha detto: Gemma, com'è andata la gara? Sono arrivata a seconda. Ah, bene amore, chi ha vinto? Diego. Come Diego? Babbo, io gareggio con i maschi, perché con le ragazze non c'è storia. Lei suona il pianoforte, lei è amante della musica e io la spingo, la sostengo per la musica. So che sarebbe un'ottima atleta. Ecco, bisognerebbe che anche i genitori, va bene, fossero meno, diciamo, permeabili a questo sogno che deve fare lo sportivo o il calciatore per forza, perché lì trovano terreno fertile quei procuratori, non voglio usare un aggettivo offensivo, dove possono, insomma, chiedere denari e sfruttare questa situazione dei sogni dei figli, che poi degenera con gli scandali che avete appena detto, ma soprattutto è un male per tutto il movimento, perché oggi, va bene, chi sta lì forse non dovrebbe stare lì, e ci sono ragazzi in categorie minori che non hanno questa possibilità, che potrebbero stare invece in categorie superiori. Questa è un'analisi, Marco, di coscienza che si deve fare la Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Alessandra?
3: Susanna, scusami, pensavo che Marco stesse in chiusura di analisi. Volevo sottolineare l'importanza delle parole che in questo momento che ha detto Marco Consolati, sì, sì. La capacità di ascolto. La capacità di ascolto oggi si è persa completamente, non solo nei genitori, perché poi io ad esempio sono figlia di un padre nato nel dopoguerra, c'erano quei padri che non avevano la capacità di ascoltare perché nessuno...
1: gliel'aveva insegnato.
3: I tempi non gliel'aveva insegnato nessuno, ma soprattutto i tempi non glielo potevano permettere. Però vi riporto a qualche anno prima dei nostri genitori, i nostri bisnonni, quando c'era Plutarco, che scrisse proprio un celebre trattato, L'arte di ascoltare, De recta ratione audiendi. Dopodiché Socrate, Buber, Rogers addirittura era focalizzato sull'ascolto empatico. Cioè bisognerebbe davvero fermarci un attimo, forse è proprio questa società che ci sta portando a dei ritmi altissimi e noi tralasciamo le basi anche noi stessi, cioè tutto parte dall'essere umano. Chi va in campo, chi va sul ring, chi va nelle famiglie, tutti i genitori, siamo tutti esseri umani, la capacità di ascoltare. Oggi fermiamoci un attimo, anche dopo questo intervento in radio, se gli ascoltatori o le ascoltatrici ci staranno seguendo da dove, non lo so, guardiamoci intorno, quante persone realmente hanno un ascolto attivo e non lo fanno per egoismo, per incapacità, ma proprio per incapacità, perché nessuno ci insegna ad ascoltare.
1: E dopo di noi, guarda, è talmente vero, a parte che hai scomodato e oggi quindi bene, mi piacciono queste trasmissioni così, perché arrivare a Plutarco vuol dire che qui veramente potremmo parlare di qualsiasi cosa. Però io non so, Marco, tu hai dei figli, no? E oggi con i cellulari l'attenzione, come dice Alessandra, hanno un'incapacità, perché scrollare ogni 3 secondi vuol dire che l'attenzione viene sempre meno.
0: Guarda, io ho un dato su un'indagine che abbiamo fatto, c'è una società che a Viareggio, non dico il nome, sempre che non fare pubblicità, dove lì ci vanno dai piloti di Formula 1, piloti di MotoGP, dove si va a guardare, si va a analizzare, va bene, tutto l'aspetto, diciamo, sia psicologico, di consumo, quindi di economicità del nostro sistema cerebrale. Vi do un dato che vi deve far riflettere solo questo: se noi teniamo il cellulare mentre stiamo a fare qualcosa e arriva una notifica, la nostra curva d'attenzione, senza leggerla, la nostra curva di attenzione scende e impieghiamo 15 minuti per ritornare al livello di concentrazione che avevamo. Questo la dice lunga. Poi volevo rispondere ad Alessandra su una cosa che ha toccato, che io ci tengo tantissimo e che abbiamo iniziato, almeno quando ero direttore della Scuola Nazionale, a lavorare con i nostri tecnici, che è lavorare sull'intelligenza emotiva. Questo è un aspetto che è fondamentale per un tecnico e per chi, ma anche per un dirigente che si rapporta con gli atleti e con i genitori, perché sul discorso empatico ci possiamo lavorare tantissimo. L'intelligenza emotiva è un'intelligenza che va al di là dell'aspetto e dell'analisi puramente tecnica, perché andare a comprendere veramente gli stati d'animo e soprattutto la percezione che ha dell'atleta, che sia il bambino, che sia l'atleta evoluto, è fondamentale per farlo rendere al massimo.
3: Mm-hmm. E sottolineo anche, Marco, ecco perché poi, Susanna, l'importanza di Guelfi e Ghibellini, no? Con te in questi anni siamo sempre riusciti, con i giusti interventi, in questo caso con Marco Consolati, che io sottolineo non è solo l'atleta, non è solo il professionista, ma è una persona che quotidianamente approfondisce la sua preparazione, si prepara, studia. Questo è importante per poter permettere anche questi momenti di grande, secondo me, comunicazione, perché si vanno a toccare tanti,
1: sì, stanno arrivando un sacco di messaggi, ragazzi. Voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno scrivendo al 331 8200 213. Vai, Ale.
3: E volevo sottolineare anche, per unire l'intervento di Marco e quello tuo in apertura all'assist, tornando al gergo calcistico, oggi i social ti insegnano a vedere. Tu quando vai sui social, non so se si utilizza questo termine scrollare, vabbè, quando con il, sì, con il dito noi andiamo sulla
1: scrolling, sì,
3: scrolling, guardiamo. E questo io me ne sono resa conto inserendomi sui social da un anno e mezzo per ragioni lavorative, dopo tanti anni che non volevo, perché non volevo mettere, insomma, la mia vita sui social, e vedo che nessuno legge i copy, nessuno legge quello che scrivo, il contenuto. Cioè ci insegnano a vedere e avere questo, anche questa attenzione della nostra capacità anche mentale di qualche secondo. E qui non andiamo oltre, non andiamo.
1: Ma questo è proprio, io questo Marco lo può dire, è scientificamente provato, perché lo scrolling stimola il rilascio di dopamina, creando proprio dei cicli di dipendenza e riduce la soglia di attenzione, giusto Marco?
0: Sì, giusto. E io non voglio fare retorica, però in casa mia
1: si legge, dici, no, che si legge.
0: Sì, non solo, si legge, si disegna, si suona, perché siamo amanti della musica, ecco. Io sono il disastro della famiglia, perché io mi definisco il più grande torturatore di chitarra del mondo, però mi diverto, insomma, con mia figlia che è bravissima, che tra l'altro tra 3 giorni farà un'esibizione in conservatorio ad Arezzo.
1: Accepicchia, complimenti.
0: E quindi ecco, noi facciamo, perché poi voglio chiudere qui, non voglio essere prolisso. Oggi c'è un argomento, io ci ho fatto una tesi di laurea su questo.
1: Ma ci ritorneremo, perché anch'io ho i tempi, ma ci ritorneremo, perché se a voi fa piacere, perché io credo che queste parti di trasmissione così interessino molto alla gente, soprattutto ai genitori, perché stanno arrivando tanti messaggi in questo senso, Marco.
0: Io vorrei chiudere, guarda, sarò brevissimo, voglio chiudere su questo. Prima, come ha detto, non so se Alessandra o te, Susanna, prima si giocava a pallone, si metteva 2 maglioni in terra ed era la porta di San Siro.
1: Sì.
0: Oggi manca quell'aspetto, perché la psicomotricità va ad analizzare e va a lavorare non solo sull'aspetto motorio e psicologico, ma anche socializzante. Quindi il creare, il giocare insieme, manca i giochi all'aria aperta, al campino, a ritrovarsi, dove praticamente si
3: oggi Marco, creava. Fra i giovani atleti, perdonami se ti ho interrotto, c'è solo la competizione. Oggi sin dalle giovani età, nell'ambiente calcistico, però si insegna a competere anche fra compagni di spogliatoio.
0: Qui ritorno a quello che ho detto prima, se manca le basi, io non posso chiedere un gesto tecnico. Io faccio sempre un esempio, no? Oggi su 100 bambini li metto davanti a un ciliegio, muoiono di fame. Quando eravamo piccolini noi, in 2 secondi vuotavo il ciliegio, il contadino non mi prendeva.
1: Ma anche semplicemente fare una capriola, io non so quanti bambini sappiano fare una capriola ancora.
0: Oggi io dico sempre, da toscano non si lascia fare le battute, no? Oggi su 100 bambini, va bene, uno fa la capriola, gli fanno anche l'applauso. Quando si era piccoli noi, su 100 li facevano 99, facevano la capriola o capovolta tecnicamente.
1: Capovolta, sì.
0: Capovolta. E chi non lo faceva lo prendeva in giro anche il bidello.
1: Vero, è verissimo.
0: Quindi ecco,
1: è verissimo questa cosa.
0: Non ritorniamo al gioco, che il lavoro fatto con il gioco non è fine a se stesso. Il gioco della campana, il gioco della bandierina, il salto con la corda.
3: È vero, già.
1: Sono stati precursori, come no?
0: Quelle sono attività motorie dove si inizia a lavorare sulla coordinazione fine, che si ripercuote poi sul linguaggio, sul disegno. Oggi anche i lavori manuali a scuola, la vecchia applicazione tecniche, dove si facevano
1: non esistono più, è vero.
0: Ecco, ma tutta perdendo quella manualità, non si perde solo una tradizione, si perde la capacità dell'individuo di incrementare quelle capacità coordinative che poi gli servono sulla vita. Io vorrei che i bambini fossero capaci di divertirsi. Noi da piccoli si giocava a ping pong, a tennis, a pallacanestro, non eravamo dei campioni, ma ci si divertiva con tutti perché avevamo le capacità motorie per poter intraprendere qualsiasi tipo
1: cosa. Allora, io starei qui a parlare altre ore con voi, ma la pubblicità incombe. Quindi, bene. grazie veramente a Marco Consolati. Marco, spero di riaverti qui prossimamente.
0: Sarà un piacere e ringrazio tutti i telespettatori, i radioascoltatori.
1: I radiotelespettatori, oggi sono chiamati così ormai.
0: Ok, che ci hanno sopportato, speriamo di aver acceso a loro, dato qualche feedback di riflessione, perché questo è il nostro successo, far riflettere le persone su alcuni aspetti che a volte si danno per scontati.
1: Sì. Grazie anche ad Alexandra Colasanti, grazie Ale, Susanna, spero di riaverti.
3: Io ringrazio te perché di giornaliste e conduttrici come te dovrebbero essercene di più, ma soprattutto grazie. Gli editori dovrebbero essere in grado di proteggere risorse umane così, perché davvero io volevo, dammi solo un secondo prima di, volevo sottolineare la tua capacità, ecco questo è importante, parliamo di sport, parliamo anche di un leader, la tua capacità di poter unire tanti conduttori, tanti giornalisti senza metterli in competizione l'uno con l'altro, ma creando un environment sano e soprattutto costruttivo, con il, ovviamente sempre nell'unico modo che c'è, cioè quello della dialettica e anche delle visioni contrapposte. Grazie a te Susanna.
1: Grazie Alexandra.
3: A tutti gli ascoltatori.
1: Grazie ad Alexandra Colasanti. E facciamo uno switch prima di andare in pubblicità, perché voglio ricordare una cosa importante, me la faccio ricordare da Riccardo Proietti, che di solito è con noi la domenica, ma oggi c'è un evento importante. Riccardo.
4: Ciao Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, Mondialito, oggi alle 17, sì. Ce lo ricordi?
4: Sì, oggi
1: perché
4: alle
1: poi
4: 17,
1: domani dobbiamo parlare anche di un'altra cosa, ma lì ci mettiamo cuore. Sì. Poi domani.
4: Sì, lì è un po' più sentita.
1: Lì domani faremo un'altra cosa, quindi preparatevi tutti voi che ci state ascoltando. Vai.
4: Oggi sarà l'apertura inaugurata di questo Mondialito. Ragazzi, come dicevo, che vengono da paesi colombiani, africani, peruviani, però sono tutti nati in Italia. Ci sarà poi alla manifestazione ogni rappresentanza di questo mondialito una sfilata, quindi c'è una miss che rappresenta il proprio paese e poi dopo ci saranno queste sfilate e si eleggerà la miglior miss e Diana sarà presente da giuria, tu sai che Diana ha fatto quindi starà là. Questo ci darà modo anche, sentivo che parlavate di giovani, di visionare, perché sono lì come supervisore, poi e ci saranno anche degli altri amici sparsi per gli spalti e vedere se possiamo anche regalare qualche sogno a questi ragazzi,
1: sarebbe bello
4: la nostra cultura, ma questo è il lavoro che lo sto
1: guarda,
4: facendo
1: guarda dall'altra parte del vetro, so che c'è qualcuno che sarà accanto a te oggi alle 17, ma faccio in modo di esserci anch'io.
4: Sì,
1: quindi l'appuntamento mi ricordi dov'è? Alle 17?
4: Allora, alle 17 è allo stadio della Rustica a Roma alle ore 17 e ci sarà questa bellissima manifestazione e poi la prima partita saranno i vincitori dell'altra edizione che è la Colombia contro il Perù, se non ricordo male, alle 17, quindi saremo lì ad ampio raggio tutti insieme, vediamo questi ragazzi e perché no, se tiriamo fuori un campioncino, come dico sempre, lo facciamo questa volta fatto in casa, italiano, anche se nell'altra parte però italiano. Porto un esempio: quando vidi Arena era australiano, è un passaporto italiano, quindi può giocare anche in nazionale. Questi sono i sogni che possiamo noi realizzare insieme con i nostri ragazzi, lavorandoli prima sulla mentalità, poi sulla fisicità e poi sulla atleticità.
1: Certo. Allora Riccardo, l'appuntamento con noi domani mattina qui alle 11.
4: Alle 11
1: grazie,
4: ci vediamo. Okay,
1: grazie,
4: ciao,
1: ci fermiamo un attimo perché poi andiamo a parlare di Napoli.

0: Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. E calcio, si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. A quota 42 termina l'annata in colore della Viola, col pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie B arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Tirol dunque a restare nella Serie Cadetta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno. A premiare il Sudtirol in questo playout è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più uno proprio sul Bari. Veniamo al tennis. Yannick Sinner debutterà martedì a Roland Garros e resta l'uomo da battere. A poche ore dall'inizio del torneo parigino, l'alto atesino super favorito per dettare legge anche nella capitale francese, completando a 24 anni il career Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si affaccia queste due settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: ecco, è un problema, ce lo dovevo avere oggi, no? Allora, vediamo se c'è subito con me Alessandra Broglia.
1: Buongiorno Susanna e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora Alessandra, in attesa che io dia il numero giusto, perché questo succede, il bello della diretta, il numero giusto a Gabriele, mi dici che cosa abbiamo scelto?
1: Allora, oggi l'enigmista napolista, sempre a cura del nostro caro Dario Zaccariotto, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, e oggi dai che ce la facciamo.
0: Sì, sì, no, no, no, ma ce la facciamo, sono solo io che ogni tanto mi mangio qualche numero, ma ce la facciamo, non è un problema, succede.
1: Dai, data l'ora di pranzo.
0: Anzi, aspettami, voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Nel 1975-76 in Coppa UEFA una squadra russa elimina il Napoli. Di che squadra si tratta? Ecco, io non vi do le opzioni, altrimenti diventa troppo facile, però scrivetecelo al 331-8200213. Allora,
1: io penso che indovinino subito, perché il tifo napoletano è sempre...
0: Sì.
1: Io lo ritengo uno dei tifi, proprio perché io non sono del Napoli e sono sempre super partes, come se, sai bene come mi comporto, Susanna. Il tifo napoletano anche all'estero, quando si deve parlare...
0: Il tifo del sud è molto caldo,
1: no,
0: Napoli, Palermo, Catania, insomma Cagliari, è bello. Dario,
1: ma in particolare
0: aspetta,
1: la città,
0: fammi presentare Dario.
2: Buongiorno. Buongiorno Susanna, buongiorno Alessandra.
0: Allora, noi intanto vediamo anche la copertina, io ho fatto le domande, Alessandra diceva adesso arriveranno le risposte subito. Dario, c'è una domanda che ti faccio, un po' quando una mamma gli dice ma qual è il figlio a cui sei più affezionata, qual è il libro che, non al quale sei più affezionato, ma quello che ti ha più divertito fare?
2: Diciamo un po' tutti, anch'io come Alessandra in questo momento mi sto guardando un po' Super Partes, per cui mi ha proprio ho scoperto cose che non sapevo, cose che mi hanno incuriosito.
0: Ecco qui, intanto noi lo vediamo in televisione, sul canale 403.
2: Ho approfondito e quindi sì, diciamo è stato... Mi è piaciuto fare tutti, ecco.
0: Allora, tu fino adesso hai fatto Milan, Inter, Juventus, Napoli, Roma e Lazio, giusto?
2: Esatto, confermo.
0: Ma arriverà anche un Palermo, Cagliari? No.
2: Non lo so, ma
1: mettere
2: limiti...
1: anche!
0: Io ho chiesto solo quello dove sono più legata, no? Tipo il Palermo. Mm-hmm. Dopo la trambata presa l'altra sera, vabbè.
2: Complimenti al Catanzaro, comunque tanti anni sì, che sì, lo sì. Vogliamo rivedere in Serie A.
0: Frosinone che torna in Serie A quest'anno, insomma, esatto, sono belle realtà anche vicino a noi.
2: Esatto, ecco, la settimana scorsa dal Salone del Libro, dove appunto erano esposti tutti, abbiamo avuto parecchie richieste, ma perché non lo fate sul Vercelli? Magari in questo momento non è proprio nel calcio che conta, come si suol dire, però ha una storia alle spalle.
0: Ragazzi,
2: di tutto
0: poi
2: rispetto.
0: Diciamolo, Dario, per produrre un libro devi avere anche una platea, perché altrimenti sono più i costi che non i guadagni, anche per l'editoria. Quindi insomma servono piazze belle.
1: Scusate,
0: grandi.
1: Una domanda mi permetto di fare, ma quando si tratta, senza nulla togliere, perché il cuore e il tifo e l'affetto non si discutono, ma quando sono queste squadre anche meno conosciute, non diventa anche forse più difficile reperire anche le notizie storiche proprio di...
0: No.
1: Ditemi.
2: Sì, senz'altro.
0: Però senz'altro. Solitamente quando vai, io mi sono trovata a una presentazione, Dario, a Perugia, e la presentazione di un libro di Sandro Tovaglieri, insomma, che aveva abbiamo vinto un premio lì a Perugia, e ci sono diversi personaggi quando tu vai in queste piccole realtà che hanno un archivio loro tutto personale, e sono dei personaggi che se tu riesci a scovare ti danno tanto.
1: Meraviglioso.
2: Meraviglioso.
0: Allora vi dico che intanto Salvatore dice Torpedo Mosca e credo che abbia vinto Salvatore,
2: complimenti a Salvatore.
0: Complimenti.
1: No, non avevo dubbi, dico, vedrai che la risposta arriva immediatamente.
0: Infatti,
1: bene.
0: Non si è fatta aspettare. Allora, ve ne dico un'altra, vediamo se riusciamo a farlo in 8 minuti. Subito prima di approdare al Napoli, in quale squadra spagnola, vabbè, questa è più facile, giocava Fabian Ruiz.
2: Questa è più recente, dai.
0: Questa è più recente, dai, facciamo 3, 2, 1 e arriverà la risposta. Come hai fatto a incastrare domande e risposte? Quanto ci metti tu a scrivere uno di questi libri, Dario?
2: Un po', nel senso che parto con tutto il materiale, dopo decido su cosa fare i cruciverba, su cosa fare gli anagrammi, perché spesso ci sono nomi magari non di primissimo piano che però hanno degli anagrammi che si prestano molto, molto divertenti. E un'altra cosa che invece scelgo subito sono i rebus, perché ci sono anche là alcuni cognomi. Amsic, per esempio, pur essendo stato molto, molto importante per la storia del Napoli, non si presta per un rebus, perché ovviamente il nome è così,
0: è difficile,
2: così poco. Sì. Esatto,
0: è
2: invece
0: difficile.
2: Per esempio maggio è perfetto, ecco,
0: certo.
2: Il rebus su maggio.
1: Posso, dicevo, vai. Ma quale hai avuto già qualche riscontro immediato di feedback dalla presidenza del Napoli, dall'entourage, visto che per i tifosi, insomma, per acquistarlo ci mettono veramente poco?
2: Diciamo, ho avuto i complimenti di Bruno Siciliano, che è un professore, ma diciamo un esperto mondiale di robotica. Non stiamo parlando del, con tutto il rispetto per tutti i lavori, però appunto, certo, diciamo, lui è un luminare nel suo campo. Ha consentito di fare la prefazione, è stata una prefazione molto molto bella, si vede proprio il suo,
1: sì, suo cuore
2: di Napoli che batte, che pulsa proprio più che batte. Alla fine ha lanciato anche lui una sfida, tutta una serie di soprannomi di calciatori, senza dare la soluzione, lasciando il lettore, adesso divertitevi voi a vedere quanti ne sapete. Appunto, lui è stato molto, con me è stato molto carino appunto nel accettare questo lavoro e poi farlo un po' da cassa di risonanza.
0: Certo.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, aspetta, punto. Perché io avevo detto 3, 2, 1, al 3 ci arriva Gennaro che ci dice Fabian Ruiz giocava al Betis di Siviglia.
2: Esatto.
0: Quindi complimenti a Salvatore e a Gennaro, tutti e due, complimenti ragazzi, perché io non so se avete usato la tecnologia, ma secondo me il cervello, e questo ci fa più piacere. Dicevi, ecco, Alessandra?
1: Dicevo, a questo punto mi permetto di ricordare, oltre Bruno Siciliano, perché alla fine del volume del libro vengono ricordati anche tutti coloro che hanno permesso di realizzarlo. Vorrei ricordarli come Federico Pancaldi, Rossano
0: Il nostro editore, Federico, salutiamolo.
1: Giorgia Marchesin, Vincenzo Siriani e Valentino Villanova e Fabio Magini e Alan Biezzoli.
0: Aspetta, Ale, vai calma. Vai, Dario.
2: Dicevo, Vincenzo è quello che ha disegnato i rebus, quindi personaggi seri, e Valentino invece è quello che ha fatto le caricature. C'è di Maradona, ma c'è anche di De Laurentiis. Abbiamo voluto così dare un tocco di leggerezza al tutto.
0: Allora, noi oggi stiamo parlando dell'enigmista napolista, però ragazzi, oggi ne abbiamo parlato fino adesso del quarto posto, quindi se la Roma, come sembra, perché facciamo tutti gli scongiuri, perché poi il pallone è tondo, le partite non si sa mai, arriva in Champions, andate a cercarvi l'enigmista romanista, perché vi accompagna nelle vostre giornate sotto l'ombrellone, no Dario?
2: Sì.
0: Perché poi bisogna anche essere di tendenza in queste situazioni.
2: Ma quello che ci tengo a dire è che tutti i giochi sono diversi, per cui acquistando uno dice a me piace l'enigmistica, a me piace il calcio, a prescindere dal fatto che il mio cuore batta per una squadra piuttosto che l'altra, anche dei giocatori che hanno cambiato più casacche, i vari Aldo Serena, ma anche Roberto Baggio, eccetera, se viene presentato in un volume un gioco, non si trova lo stesso gioco in un altro volume.
0: Certo. Quindi
2: possiamo dire che i 6 volumi ci sono 606 giochi, tutti diversi.
0: Tutti diversi, buono.
2: Ecco.
1: Bene.
0: Alessandro,
1: al massimo.
2: Parlavamo prima di anagrammi. Giocatore del Napoli, anagrammandone nome e cognome, esce come frase: rende cara la vena.
0: Allora, anagramma Rende, rende cara la vena.
2: La vena. E il riso, dovremmo, il riso invece più bombardato, invece lui, e lui rende cara la vena.
1: È un bella, già un bel anagramma, perché la vena
0: fa
1: molto bene.
0: Se ci arriva qualcuno dei nostri al 331 8200213, questo è un po' più difficilotto. Niente, siamo in chiusura, diccelo tu, Dario.
2: Era Andrea Carnevale.
0: Ah, beh, mazza, lo conosciamo pure, è vero. Vedi, poi pensandoci, ecco, arrivano, arrivano anche,
1: allenare,
0: ecco,
1: il cervello.
0: Sì, sì, infatti questi, io dicevo l'altra volta, comprateli anche per i vostri ragazzi, perché tengono più che scrollare, sfogliate. Ecco, dovremmo fare una rubrica, non scrollate ma sfogliate, dovrebbe essere ecco,
1: il nuovo slogan della rubrica,
0: anche perché
1: non
0: il pollice, capito, dovrebbe essere questo. Dario, ecco, grazie.
2: Allora io mi accodo a tutti coloro che ti hanno già fatto i complimenti oggi, arrivo per ultimo, ma appunto, visto che siamo in chiusura, non
0: grazie,
2: posso che
0: grazie, grazie mille Dario.
2: Un abbraccio grande anche ad Alessandra.
1: Grazie,
0: grazie a tutte
1: grazie
0: e due.
1: Dario, buon proseguimento, ciao, grazie.
2: Grazie. Ciao, ciao.
0: Allora,
2: grazie.
0: Ale, noi abbiamo chiuso oggi, sono, manca un minuto alle 13, domani rimanderemo, domani vediamo, decidiamo se rimandare questo a quella della Roma, vediamo le partite questa sera cosa dicono o domani e poi decidiamo. Grazie ad Alessandra Broglia, grazie,
1: grazie
0: Ale.
1: Grazie, grazie a te e soprattutto un caro saluto ai radiotelespettatori, mi piace questo termine, coniamo questo nuovo neologismo che ci accompagna proprio perché la radio è novità sempre continua anche in tutte le sue sfaccettature. Grazie,
0: grazie, Susanna. Grazie Alessandra, noi ci rivediamo qui domani sempre dalle 11 alle 13 sempre con Guelfi e Ghibellini, grazie a tutti.
3: TM Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
4: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato la persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
5: Sale oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
4: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
5: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
4: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12.55.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo.
7: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto

0: Caro Massimo, tu hai fatto 0 punti e io invece ho fatto 3 punti, ho preso il risultato pieno del derby e sono proprio addosso a te Orlando ad una giornata dal termine, c'è un punto che ci separa.
1: Attenzione,
0: Hai capito Massimo?
2: vabbè ragazzi, ma io non so se avete visto la goliardia di quando io ho detto il risultato, ho
0: Lo
2: fatto
0: so,
2: il
0: goliardia,
2: tifoso.
0: però insomma, io invece sono stato tremendo, volevo questi 3 punti.
1: Massimo ha detto 3-0, io
0: No,
1: 4.
0: Massimo ha detto 0-1.
2: 0-1, con tanti saluti a Stefano in
1: È
2: Pallovelo.
1: vero, 0-1.
0: 0-1, aveva detto, sì.
1: Vabbè, sbagliato di poco, dai.
0: Come ho sbagliato di poco?
1: Io 4-1, però insomma
0: Sì,
1: parlo di Dobby,
0: tu
1: poteva
0: sei.
1: essere un 4-0, però qua alla
0: Va bene, dai. Invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina,
1: fine.
0: ha dato il
1: Vero, vero, vero.
0: pareggiotto,
1: Ma no, lui però aveva
0: invece
1: fiutato.
2: Io, guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia?
0: Aspetta
2: Io
0: che
2: non
0: ci
2: sono
0: andiamo.
2: uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
0: Adesso ci
2: Troppo
0: andiamo, dai.
2: facile, troppo facile giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
0: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
2: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina, ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento, non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
0: Vado da Impallomeni.
1: Beh, io li dedico ad Allegri perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
0: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione in Champions, cioè tutta nelle loro mani.
1: Sì,
0: Tutta
1: però alla vigilia il Milan sembrava
0: sì,
1: quello più
0: vero.
1: in difficoltà.
0: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
3: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto perché la Roma non era sicuramente una delle 4 migliori squadre del campionato, secondo me, e quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini perché veramente hanno fatto qualcosa di inaspettato. Oltretutto, pensa a quel gol di Gatti, a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
0: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
4: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che
0: Ah,
4: ieri ha
0: bravo.
4: trapassato il Palermo, e ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma, gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta,
0: Nemmeno io.
4: e quindi ti dico che se li merita tutti.
0: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
1: Noi che abbiamo seguito anche il
0: È vero
1: campionato di Serie B,
0: Stefano?
1: ci sorprende fino a un certo punto, perché il
0: C
1: Catanzaro ha sempre
0: esatto.
1: giocato molto bene.
0: Però, sai, questo è un risultato
1: Poi, no,
0: pesantissimo, proprio
1: ai
0: come
1: playoff
0: maturato.
1: pensavamo che il Palermo potesse far valere, no, il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso
0: Sì.
1: per questo motivo, quindi il Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene, gioca
0: Assolutamente,
1: molto bene.
0: assolutamente, assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare, perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là, che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare, sulle dichiarazioni, di Sarri post derby. Sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
5: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi che non sia contenta anche la società. Vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della, dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te lo

0: Detto io mi sento una parte integrante dell'ambiente, poi a livello societario se i piani non collimano è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore è inutile continuare ad andare avanti.
1: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
2: Ma io credo che Sarri abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto, lo ha accettato, perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente una dimostranza quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società, cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro, però se è troppo dalla parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
1: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
2: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
1: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
3: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare. Poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro. Io non vedo... Non le percepisco come parole d'addio, per adesso.
1: Tu dici più un'attesa di capire?
3: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario.
1: Dignitoso tatticamente,
3: sì, però
1: pochezza tecnica.
3: È isolato.
1: Sì.
3: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema.
1: Detto.
3: Ma che roba è? C'è il sostegno, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estadio vuoto?
1: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
3: È quello, secondo me, noto che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
1: Buonanni.
4: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire da Lazio, ma la partita di ieri, da tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile. Come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo. Quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
1: Daniele, sono parole d'addio?
5: Secondo me sì, secondo me sono parole d'addio, anche perché se lo Tito fa lo Tito non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, con una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
1: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
5: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta. Come al solito sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
1: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
3: Sì.
1: Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Giuntoli?
2: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza, cioè se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Tony D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
1: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
4: Ma secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so, io insomma se dovessi dirlo così di gesto direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
1: No, chi si prende questa cioè una bella patata bollente,
3: Beh, però insomma la piazza no, è importante, però... credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Cioè, non è che
1: no, però senza insomma, coppe, non è una situazione proprio
3: senza Europa, perché no, a provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo. Cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma scarica, è isolato, non c'era nessuno, una curva vuota, ma che? Cioè non, tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno.
1: Sì.
3: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi. C'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
1: No, sono d'accordo.
3: Ma come fai? Ma la società veramente... ma non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
1: Sì.
3: È una cosa grave, Secondo me non risolvibile.
1: No, pure io penso.
3: Se non in un modo, Marco.
1: Sarebbe andato a lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
3: Ho capito, ma la vedo
1: durissima.
3: Non è che.
1: Non lo so.
3: Questo è un bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario. Io parlo in generale, non fattispecie. Quindi, però, devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
1: Sì, sì.
3: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
1: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori. Vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
6: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
3: Non lo so, bozzo, tanto io ti sbaglio. Per me resta.
1: Per te resta? Sì. Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
3: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due cose, va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
1: Quindi, qualche ritocchino e si riparte.
3: Non è che altrove trovi di meglio.
1: Nick, qual è lo scenario, sentendo anche queste parole?
2: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare. ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro e quindi conseguentemente io in questo momento non... il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega, no, lo stretto di Messina, no, voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha prima, voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione del
1: passo. Quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
2: La domanda è, ma se questo è il
3: scusami Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, è un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
1: Però che cosa farà?
2: Quello che ci dicono loro,
3: ma lo sa, detto, ma, no. Ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
1: La mossa è quella che rimane?
3: No, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la mossa, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
2: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
1: Lo dirà il presidente.
3: Ma perché ha detto, lo dica, giusto che lo dica, che lo dica, siamo amici, fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io? Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, ho sentito queste parole.
1: Quindi la soluzione già l'hanno trovata, questo è un po' il punto. Però ancora...
3: nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi Doha. Cioè in Italia dove va a allenare?
2: Dura.
3: Uno
2: c'è la Juve.
3: All'est.
2: La Juve.
1: La Juve. No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
5: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte, che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, e quindi non lo so, può succedere di tutto.
3: Sì, questo anche
5: io francamente, queste le parole di Conte a me stanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
3: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
5: Sì, ho capito.
3: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
5: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. magari è sbagliata, intendiamoci, però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito, rimango e fine del discorso? Boh, non lo so, mi sembra... anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto, quindi qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. E secondo me questo...
3: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutasse, o no?
1: Sì.
3: Potesse salutare. Ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
1: La Juve.
3: Ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non lo so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
5: Però... No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
3: No, per carità,
5: se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
1: Sì.
5: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua idea di campagna, quindi non lo so, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga, che è un
3: già no, ma per carità, è interessante, intrigante. Sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo o Napoli, perché all'estero, boh, non lo so. Mourinho adesso va a Madrid,
5: non va più all'estero, secondo me.
3: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale? Questo è.
1: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
7: Tutto male, le sensazioni sono un po'... Personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette di addio, insomma.
1: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
2: L'incontro vero è Spalletti-Elkan.
1: Spalletti-Elkan, pardon. No,
2: io credo che Spalletti prenderà molto più campo, sarà oggetto anche di una notizia che tra poco, con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo. Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli a fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà, secondo me, sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole, e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato è anche giusto che venga accontentato, dopodiché se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
1: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto. No, perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, che è un disastro. No?
2: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero. Se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
1: No, ci sta. Va
2: Giuntoli
1: bene.
2: È arrivato in Champions, eh? Giuntoli ci è arrivato.
1: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
2: Quindi.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Abilità. Allora ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
3: ciao Massimo.
1: Ben trovato, buon lunedì caro Massimo. Poi c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
3: Ciao Francesco.
9: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
1: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
3: Ciao Alessandro.
10: Non ti sei guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
1: Ah,
10: sono
1: sì, sei rimasto
10: fermo
1: lì.
10: Qui da ieri dopo le 4 ore e un quarto di colpo di tacco. Sì, sono sempre qua. Guarda, non mi muovo da qui da ieri.
1: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
10: Già.
1: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
10: Sì, una doccia fredda con tante riflessioni. Insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori aggiungo i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri 2 anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri che sembrava già all'inferno ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che abbiamo visto.
1: Insomma, di chi è
10: ieri
1: la colpa di questo disastro, però, allora, scusami?
10: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, avesse avuto gli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello, arrivo, fa quello Francesco, che arrivo. Può fare. Se li avessimo avuti prima, se li avessimo avuti prima per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, perché se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
1: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
9: No, allora, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è cioè possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti. Prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 72, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei due rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio. Non ci sono più gli uomini di Agnelli, di Paratici, di Marotta, di Manna, di Nedved. Tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono degli anni che la Juve è in queste condizioni. Non è un caso. La risposta a un nome è John Elkann. Non ce ne sono altri.
1: Ok, altro punto di vista,
10: giustissimo, guarda, ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina, Verona e Fiorentina.
1: Ti sento scatenato, aspetta Massimo.
10: No, sono incazzato.
1: Va bene, incazzato. Ci sta pure l'incazzatura, caro Alessandro. Massimo.
5: No, Ale e Francesco hanno detto le cose giustissime. È vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori, ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus, perché
1: pure per battere
5: che...
1: Verona e Fiorentina?
5: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però,
10: Massimo, non c'è un portiere, hai ragione Massimo, non c'è un portiere.
5: No, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente... una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con sei salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta però ti tira sempre addosso, insomma tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare. Ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
9: Fai una domanda io a voi al volo?
1: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
9: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
1: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
9: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè le squadre, queste squadre qua hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne presa la Juve gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino di quella squadra sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davids non diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai, perché lì anche il pareggio non è accettabile.
1: Certo,
9: oggi tu vedi un capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. Ma Juve non funziona così, ragazzi. È colpa tua, alla quarta volta che lo dici, prendi la valigia e vai, Carlo Catelli. Arrivederci.
1: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi, Alessandro, Stefano, scusa.
3: No, io non ho detto niente.
1: No, volevo sentire il tuo pensiero su annuivi quando parlava. Ma adesso, detto,
3: sì, Alessandro è stato perfetto, secondo me. Insomma, adesso e anche voglio dire, Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona.
1: Non ti serve come...
3: Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona, retrocesso, credo che
9: sì,
3: non ti serva.
9: Ma
3: voglio dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
9: ragazzi,
3: dire,
9: sia che ti parla negli
3: e la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina.
10: Dai,
3: con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League?
10: Dai, quattro... Stefano,
3: allora poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, ti apri di cielo se tocchi Idris, tocchi... Ma Idris, allora chi non ama Idris non ama il gioco del calcio.
1: Okay.
3: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B, ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate? Questo ragazzo nel giorno di ritorno, voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo. Andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso, con una doppietta, la partita col Cagliari. Ha portato un punto col Sassuolo in casa. E poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist, 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist sono stati decisivi. Ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato a...
1: Sei
3: soldi?
1: 6 milioni giusto,
9: l'anno di bonus.
3: Ragazzi,
9: di bonus.
3: Allora la domanda è, torno al discorso di Oppini, la Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente, su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
1: Sì.
3: Siamo alla Juventus.
10: Sì,
3: alla Juventus,
10: sì,
3: alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus,
10: bravo,
3: la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tifoso juventino, uno tifa Juventus, abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, però
10: no,
3: voglio,
10: Stefano,
3: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
10: quello
3: d'accordo.
10: Che dici, quello che
3: e allora,
10: dici
3: se
10: è
3: tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire ha giocato a grandissimi livelli, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono avversario, sai che ti dico, io ti blocco quei due, poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
1: Allora,
3: è questo il discorso. E quindi io... se Idis frena, frena la Juve.
1: No, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
10: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
1: Massimo?
11: No. Perfetto, Stefano, come sempre. Dunque, sono d'accordo in tutto il suo pensiero. Dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio, prima Francesco ha nominato Locatelli, tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde tre tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, questo pallone che gira in orizzontale e in modo così lento, cioè la Juve ha bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro, e sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori, però...
10: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane, prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione, per arrivare quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
1: Non ha una mentalità vincente. Aspetta, all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti. Ci tenevo un attimo. Vai, Francesco, vengo da te che stavi...
9: Sì, no, al volissimo. Io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave. Sì. Cioè, tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle. Vedi giocatori, io ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla. Sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
3: ma non
9: così,
3: credo, ma non
9: poi,
3: credo, Francesco.
10: Non sta bene,
3: ma non sta bene, non sta bene.
9: Guardate le partite, guardate gli allenamenti. In allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra. Va io bene, vi dico una cosa, ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero, negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri: voi non avete capito dove siete. State festeggiando allora, per un pareggio col Milan. Questo manca.
1: No, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
12: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una... della vita sportiva, chiaramente.
13: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi...
12: Vabbè, era una partita da vincere a tutti i costi.
13: Sì, era una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti.
12: Io non ho detto questo.
13: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo, però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
10: Sono impazzito qui, sono impazzito.
1: No, a me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito. Non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto: qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un commento.
10: No, guarda Marco, 30 secondi, perché l'hai detto te. Io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi, che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti, che ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serva. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva: ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore. In Pallomeni?
3: Niente da aggiungere.
1: Anche tu? Copia e incolla?
3: Sono perfetto.
1: Non aggiungi nulla?
3: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
3: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
3: Sì, quindi...
1: L'incavolatura
3: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
3: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi... rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
9: bravo,
3: tutto
9: da buttare.
3: Attenzione, perché se no.
1: Non è tutto da buttare,
3: no,
1: giusto?
3: No, no.
1: E, aspetta, vengo, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
14: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde, tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus e che già è stato fatto un danno economico oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
9: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di quello che ha perso una partita inaspettata ed è incazzato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League invece io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa più di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. È inutile che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra dirigente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Mi sembra normale? Un guardaline.
1: Un assistente si dice oggi.
9: Ma ragazzi, sì, ok. Ma si può che le altre sono strutturate? Cioè, ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso stanno alla sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti
9: con Como lì? Con Como lì, Ottolini e Modesto ti confronti? Chiellini non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi?
14: No.
9: Con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
14: no, sono d'accordo, sono d'accordo.
9: Da quinto o sesto posto, la Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa, secondo me è inspiegabile come sia lì davanti perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e aspetta, giovanile, aspetta. Ma comunque
1: aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo Stefano. Non sei d'accordo?
3: Tra i primi quattro, cioè.
1: Tra i primi quattro ce la metti tu?
3: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa?
3: No, ma non vuol dire che c'è.
1: Per te era da primi quattro posti. Sì. È da primi quattro posti. Sì, sì, sì. Pure per me.
9: Per Spalletti non lo è.
3: Vabbè.
1: Capito? Vedremo adesso.
9: Non l'ho mai fatto quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta un attimo. Quando è arrivato, senti un po' che ha detto. Quando è arrivato,
3: bene, aspetta.
15: Io sì, spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché, certo. Perché no, anzi è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio, perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo, in questo caso il massimo è rientrare nel giro scudetto, perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29 e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio però.
9: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, è esagerato questo. Lo dice adesso l'Europa League, è esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
3: Che tra le prime la verità, scusami Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no? Ma, è questa la verità.
9: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto o sesto posto.
3: Va bene.
9: Non è l'Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo.
1: Certo.
9: Quando arriva la Juve dopo tutto.
3: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League. Dai, la media è che doveva stare tra le prime quattro.
9: Ha fatto degli errori.
3: Ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti. Però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti un po' arrivati tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
9: Fuori faccio fatica a sentirti. Se alziamo la voce faccio fatica. Allora il discorso è questo. La Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali. Iniziamo da questo.
3: Vabbè,
9: ci sono 12 punti di chiara. Allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente. Nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali e questo non conta?
3: No, conta anche per le altre squadre.
9: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti da Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma non l'ho detto io,
3: Vabbè.
9: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora, qui c'è.
3: No, questo è no, vero, no, perché sei stata penalizzata. Allora, questo è
1: qui
3: vero.
1: Un ascoltatore
3: però,
1: ci
3: allora.
1: Scrive. Addirittura...
3: Allora, a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore.
9: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo in serie, dai.
1: Aspetta, però... Alessandro, vengo.
3: Certo che è stata penalizzata, ti ho detto questo, Francesco.
1: Allora. Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte, non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
3: Hai capito?
10: Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto, tutto quello che volete, la Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions.
3: Esatto.
10: Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona in processo e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando, hai capito? Si è bloccato mentre era sblocchiamo Santarelli, lo voglio sbloccare, hai capito Massimo? Si è bloccato mentre stava...
14: guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato e, insomma è un allenatore che ancora studia,
1: studia.
14: E questo gli va riconosciuto. Però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
1: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Santarelli non torna più. È caduto proprio. Si è fatto. Vabbè, allora mi devo fermare. Va bene. Io penso, lui non è contento, Santarelli. Secondo me non lo vuole.
3: No,
9: posso dirti una cosa? Posso?
3: Vai,
9: la risposta è che con Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nello spogliatoio e non ti fa uscire.
1: Anche questo può essere.
9: Non ti fa uscire.
1: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ale, ci sei?
10: Sì, eccomi.
1: Vai. No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
14: No, okay. Ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, sì. Ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus, sarei la persona più felice del mondo.
10: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
1: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
10: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa. Cioè,
1: sei
10: io
1: diviso a metà, veramente... Alessandro. Sei diviso
10: farei
1: a metà.
10: Farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che.
1: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
3: grande
1: verità.
3: Grande Alessandro.
10: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
9: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
1: Vai, rasserena, cosa ci riesci?
9: No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta
10: e ci mancherebbe altro.
9: Conte ferma tutti. E ci mancherebbe. Mi piace, ma io non salto.
10: Ci mancherebbe.
1: Vediamo se si era serenato così.
9: Come l'ex moglie, no? Litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
1: E vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio. A presto.
3: Ciao, Francesco. Ciao,
1: grazie ragazzi. Ad Alessandro Santarelli. Ciao, Alessandro. Forza, Ale. Forza. Ciao. Forza. Ciao. A presto, grande.
16: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
17: ciao ragazzi,
1: stai?
17: Buongiorno.
1: Ti sei ripreso dalla finale di Coppa Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa
17: Italia? Dalla noia.
1: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando.
3: Ciao Massimo.
14: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
1: collegamento con noi c'è anche mister Gigi De Cagno. Ciao mister, ben trovato, buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ciao Stefano.
1: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è mister De Cagno, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te Stefano, ritorniamo un attimo, io voglio rifar sentire a mister De Cagno le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
3: Chi meglio di Gigi poi ci può
1: dai, dire. Sentiamolo un attimo, no, risentiamolo un attimo al volo, dai, Conte, via.
6: Presidente, Presidente. Rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto, se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure si deve incontrare?
14: Secondo me ha già deciso, insieme al Presidente ha già deciso. Io insomma sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli, lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice, già è una piazza molto impegnativa, e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
1: Cugini, che dici? Parole di addio?
18: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
1: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister. Sì. Tu vedi uno spiraglio, lascio, sì, te lo lasci uno spiraglio, cioè secondo te hanno deciso comunicare al Presidente di continuare un altro anno?
3: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi, che possa restare.
1: Che possa restare. Mister De Cagno?
17: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al Presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto. Non situazioni dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al Presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
1: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
18: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. Migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare secondo Conte vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto.
17: Quali sono le cose
18: dove deve migliorare il Napoli?
17: Ma scusi, non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
1: Quindi anche però tu, mister, ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare una... Però perché voglio fare, allora,
17: come diceva chi ha parlato prima?
1: Mimmo Cugini.
17: Massimo
1: Orlando, sì. Prima Massimo diceva,
17: no, mi sembra che Cugini che diceva migliorare la squadra,
1: sì, dove migliorare
17: meno,
1: sì.
17: Eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di vedere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
1: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
19: Come sempre, Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, noi decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
1: Ma la Juve, però, ragazzi,
19: sia un pochino più furbo.
1: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
18: Sì, ha già rinnovato.
1: Io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va comunque monitorata. Non mi sembra che... Lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
18: Comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è per esempio sul Milan, Inter e Juve, anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato un allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato 30° in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi, e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli giustamente forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del post scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli e De Laurentiis.
1: Stefano, ma ti ora faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare
18: e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli e De Laurentiis.
1: Stefano, ma ti ora faccio una domanda e poi la rigiro anche

0: A me non è che mi entusiasmano moltissimo. E Massimo, tu che ne pensi? Perché anche Sarri ieri ha detto delle parole, le abbiamo sentite prima, insomma,
1: sì,
0: che tutto c'hanno meno che di una permanenza, almeno alla Lazio, ecco.
1: Sì, sì, assolutamente, almeno che oggi non il presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma mi sembra insomma che ci sia una rottura totale con lo Tito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico. Non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli Conte, se restasse, sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro, ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta. I tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure insomma c'era anche da dire qualcosa. Dunque secondo me è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
0: Mister De Canio, potrebbe essere eventualmente, in caso di partenza di Conte, l'uomo, il ritorno di Sarri giusto, oppure meglio andare per un'altra strada?
2: Ma io credo che questo piacerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri non ha, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato, così come è successo invece a Napoli. Per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano,
0: esatto,
2: che lui possa far giocare la squadra come ha giocato quello splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
0: Mimmo, io la vedo molto così come il mister. Non so,
3: sono d'accordo col mister. Sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
0: Esatto.
3: E quindi ripetersi è non complicatissimo.
0: Ma anche perché, Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello,
4: sì.
0: Perché Sarri, perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso, e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli, e non è facile, insomma,
4: replicare quello che ha fatto. Mi sembra molto difficile.
0: 91 punti fece in quella stagione, giusto?
4: Giustamente diceva Gigi il mister, è difficile replicare però insomma secondo me potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le caratteristiche.
2: No, non discutiamo, scusami Stefano.
4: Sì, sì, il valore assoluto dell'allenatore.
2: Spero di non essere stato...
0: È stato chiarissimo, chiarissimo.
2: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta e che è riuscito a ritagliare uno spazio così importante,
0: certo,
2: non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro del calcio,
0: certo,
2: al centro di tutto, e allora se ci sono, l'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di calcio come quella, no?
0: Il rischio c'è, dai. Ma il concetto è chiarissimo, mister. Quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando l'eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che

0: che ti era, che è piaciuto tantissimo.
1: Non so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelte. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non un ritorno di Sarri.
0: Non un ritorno di Sarri, secondo
1: non
0: me.
1: Non lo so, poi magari ci...
0: vediamo.
1: Sicuramente mi sbaglio.
2: Sono lasciati molto bene, eh?
0: Infatti io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi
2: uno... il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea e insomma non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
0: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane, oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
3: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero se dovesse raggiungere la Champions non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno, nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa, e pesa molto, e quindi non so, a meno che l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza. Poi è un aziendalista e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions. Però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia, sì, tra Allegri e Giuntoli, no? Ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla fine di Milan Cagliari se Milan sarà in Champions.
0: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di
3: quello. Il livornese, il carattere è quello.
0: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche...
3: Però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè... Ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
0: Bel clima,
3: figuratevi, sì, i giocatori in che condizioni sono.
0: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
1: La meta è vicina e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale. Cioè un biennale, quello che c'ha, e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
0: Tu ballottaggio chi lo vince.
1: Esatto,
0: secondo me sì. Chi lo vince.
1: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale. Quello lo sapremo il 22 giugno, no?
0: Eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
4: Ma sono d'accordo con Stefano. Una volta raggiunta la Champions, credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai anche...
0: Oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non posso, uno è di troppo, insomma, il concetto
4: il
0: è questo.
4: Il tema è quello, però se dice che è azionista, che conta così tanto... insomma il suo parere, e se va da Cardinale gli dice... Che Allegri deve andare via e dare retta a Ibra, perché è così. Però insomma io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male. C'era la paura di non andare in Champions. Con la Champions,
0: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo, questo non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
4: Infatti, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata ma parecchio anche, soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante, perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma altri problemi nel Milan. Certo, la Champions gli consentirebbe di fare un bel mercato. Io credo rimanga, e che chiudo, e che invece in nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
0: Magari mister è così, ci sta pensando.
2: Sinceramente non lo so, perché credo che sia tutto ancora da definire, perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto, ma molto più importante, nel senso che ci vuole un uomo di grande statura, come fu Allodi quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento dell'Italia.
0: Ma la GOA è all'altezza, mister?
2: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza, ecco. Insomma, io spero che al vertice della federazione ci sia un uomo illuminato, certo, per risolvere i problemi del calcio italiano.
0: Bene.
2: Scusate se mi permetto una piccola divagazione. Allegri, io dirigente del presidente del Milan me lo terrei stretto. La Juve, l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era, e stiamo vedendo dopo che è andato via Allegri quando la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava. Lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande disagio, e al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Senzao, insomma, le cose non sono andate bene, credo che
0: ci siano dei problemi.
2: Sia una garanzia, sì, che i problemi non sono dell'allenatore.
0: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a mister De Canio. Io vi saluto così. Saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
4: Giocatori.
0: Giocatori metti?
4: Sì, giocatori, sì. Sì, sì. 70-80 giocatori, 20 a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
0: 80% dei giocatori. Tu Mimmo?
3: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi molto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata. Invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione.
0: Mentalità vincente a zero.
3: Sì, anche lui ha delle responsabilità.
0: Va bene, Stefano, noi prima abbiamo parlato, diciamo così, che anche i giocatori vanno messi in questa situazione, diciamo, serve, tu hai citato anche l'indice,
1: l'aiutino, l'aiutone dell'allenatore nelle ultime due partite, che insomma col Verona in casa e con la Fiorentina, guarda, potevi fare quattro punti.
0: Per me erano,
1: ti serve Spalletti?
0: Sì.
1: Sono d'accordo con Massimo, ci sono gravi responsabilità da parte del gruppo, poi sai che non ha giocata con mestiere, ti devi mettere lì, sono tre partite che non devi sbagliare, ma soprattutto due in casa,
0: un po' di Verona
1: retrocesso, la Fiorentina che ormai ha dato tutto,
0: è venuto giusto per fare lo sgambetto,
1: hai fatto un punto
0: sì.
1: Colpa di Spalletti,
0: nelle ultime quattro partite hai fatto due gol, insomma mi sembra veramente
1: Dai.
0: Va bene, va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare, ti salutiamo come sempre, grazie. Ciao, a presto, un abbraccio.
3: Grazie,
0: Mimmo,
3: ragazzi,
0: Cugini. Grazie Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
1: Ciao Massimo.
0: Un abbraccio.
4: Venerdì, ragazzi.
0: Ciao, un abbraccio anche a te.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ne parliamo insieme a te, Stefano, ci sarà il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Antonio.
6: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Antonio. Poi Fulvio Giuliani.
1: Ciao Fulvio.
0: The Voice di RTL. Ciao Fulvio, ben trovato.
7: Come state? Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato, grazie. E tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, però intanto diciamo, partiamo da questa situazione. Voglio sentire un po' il pensiero su Conte anche da Fulvio, Antonio. Ieri noi ci siamo lasciati, Stefano, che insomma avevamo preso quelle sue parole, le avevamo sentite, sono parole d'addio, sì o no, ci siamo un po' divisi, però si va verso l'addio.
1: Sì, io pensavo di no, sì. Così. Probabilmente sarà così, perché tutti quanti stanno dicendo, ma soprattutto anche, voglio dire, Antonio lo sa bene, Napoli ormai sono qua certi che
0: sì.
1: Saluterà. A questo punto non lo so, si fa largo anche questa ipotesi Juventus, oltre alla nazionale, vedremo.
0: Tu dici il destino di Conte, vabbè.
1: Per quanto riguarda la panchina del Napoli si fa il nome di Sarri.
0: Ci arriviamo, però insomma il discorso di Conte, Antonio, ci confermi, no? Si va verso i saluti.
6: Sì, sì, tutte le indicazioni vanno in questo senso. Noi già una decina di giorni fa raccontavamo comunque di sondaggi, diciamo, molto approfonditi per Maurizio Sarri, quindi però dicevamo giustamente che tutto era successivo poi a, come dire, un incontro con Antonio Conte, però evidentemente non sarà necessario, perché poi si sono un pochino sentiti nel corso di queste giornate. Da quello che ci arriva è che non si è neanche arrivati a un'analisi approfondita, semplicemente non ci sono i presupposti a livello proprio progettuale per accontentare, diciamo, quelle che potevano essere le richieste di Conte, ma non si è entrato nei dettagli, perché diciamo che della Laurentiis è stato subito chiaro in questo senso che sarà un mercato totalmente diverso da i due mercati estivi che ha avuto.
0: E quindi lui non accetta questo tipo di situazione, questo è chiaro.
6: Sì, quindi insomma da quello che ci arriva non si è approfondito.
0: Un po' come è successo con l'Inter, mi sembra.
6: Su grandi linee non si sono proprio, già in linea generale non c'è stato un punto d'intesa. Questo è quello che ci arriva. Poi però mettiamo sempre il punto interrogativo, perché è chiaro che comunque c'è un terzo anno di contratto a certe cifre,
0: certo.
6: E ci interrogavamo dicendo ma le parti si separano, ok, ma in che modo, chi rinuncia a quelle cifre lì? Però insomma poi lì Sky da ieri ha dato che Conte rinuncerebbe, insomma,
0: sì,
6: alla cifra, quindi una rescissione consensuale dovrebbe essere l'accordo. Ovviamente aspettiamo, perché si tratta sempre di personaggi molto
0: no per carità
6: non soltanto Conte ma anche De Laurentiis, quindi
0: sì.
6: Tanto dovrebbe essere questo il quadro.
0: Okay. Antonio, ti fermo un attimo perché saluto anche Roberto Bordin, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto, ben trovato.
1: Ciao Roberto.
0: C'è in studio Stefano Impallomeni, in collegamento Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli, e Fulvio Giuliani. Fulvio, la storia di Conte si ripete, insomma.
7: Sì, assolutamente. No, infatti io sono molto più sorpreso dall'ipotesi, dal rafforzarsi dell'ipotesi Sarri, che dall'addio di Conte. Francamente sì, l'ultima parte di quello che ha raccontato Antonio è estremamente interessante, cioè come si uscirà da quel contratto, ma se le volontà ci sono, se si vuole comunque chiudere bene l'accordo, trovi, si possono trovare mille strade, una buona uscita, un accordo, insomma in qualche modo fai, soprattutto se Conte magari ha qualche strada da percorrere abbastanza spianata davanti a sé, cosa che continuo a ritenere tutto sommato probabile, perché ok, non te la senti di andare avanti, non accetti l'idea di mercato che ti ha prospettato il presidente, però prima di rinunciare a quel contratto, tutto sommato anche a questa squadra, non è proprio l'ultima della Serie A, immagino che qualcosa sul piatto, professionalmente parlando, Conte ce l'abbia. Però tutto abbastanza come previsto, dai, sono alcuni mesi che avevamo compreso la profonda delusione di De Laurentiis per l'Europa, perché io credo che quella sia la vera ferita della stagione, senza ovviamente dimenticare un secondo posto o quello che sarà in ogni caso la qualificazione della nuova Champions e anche la Supercoppa, ci mancherebbe. Però le brutte figure in Europa ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
0: Alberto Bordini, anche Stanin Palomenico, coinvolgo. È successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
1: sui due anni,
0: e poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
1: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no, di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma. Pensavo che potesse rimanere, però credo che insomma ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
0: Roberto?
8: Vabbè, aggiungerei il fatto che diciamo che il mercato è stato fatto proprio per cogliere le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incidenti di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Poi diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancate che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
0: Cioè le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente?
8: Ha giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto, ha fatto un secondo posto in campionato. Quindi vuol dire che sono appunto probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
0: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaido, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno da quello che hanno riportato,
1: anche l'ha detto Conte a fine partita subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no, di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto, non lo, adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro,
0: certo,
1: già si sapeva.
0: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri in ritorno, insomma sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis se lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa, un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve, anche lì, no, c'erano i problemi di mercato eccetera, arriva e vince Allegri, chissà insomma che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano, e poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità. Arrivò dopo Benitez e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli? Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
1: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta. Poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
0: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
7: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Roito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta, Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non si è riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, no? E che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo, al di là del risultato finale. E cominciano, sai, i malumori del liceo. Quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader ipercarismatico che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri a Cipicchi? A questo punto Italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti, cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
0: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo. Su questo discorso voglio sentire anche Bordin. Quale sarebbe il...
8: Allora, secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie. È ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diverso. Sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, e Sarri diversamente. È ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello. Però anch'io sono... sul discorso Italiano, sì, quest'anno non ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, un ambiente non semplice, perché se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene.
0: Quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
7: Quelli sono... quelli sono i sogni.
8: Sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli, perché sennò Fabregas è un giocatore.
0: Allora io se devo fare un sogno giocatore. Dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
8: Fabregas è un sogno che è arrivabile, ci si può arrivare, insomma. Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso, che poi fa fatica ad arrivarci. Che sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però certo. Secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto allora sceglierei Italiano.
0: Tu andresti su Italiano. Sì. Gaito.
9: Sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato, perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuta anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City.
0: Sì.
9: Diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio, ti fa il nome di
0: Sarri, vabbè.
9: Di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo dopo la parata scudetto sul lungomare, eccetera eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato eccetera, il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri, perché l'ha bloccato dal Napoli, quindi
0: lo diceva Fulvio,
9: Napoli è reduce da una stagione molto, come dire, polemica.
0: Però ragazzi, io dico una cosa, no? Prendi i giocatori sono stati belli spremuti, no, Stefano, da Conte. Arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì, rigenera i ragazzi.
1: Se gli dai i calciatori, poi alla fine possiamo vedere anche delle belle partite con lui.
0: I calciatori ci sono.
1: Perché associamo sempre Allegri al poco gioco.
0: Però i calciatori ci sono, quelli che sì. Lui vuole dei calciatori comunque sempre pronti.
1: Però Napoli devi dare anche qualcosa
0: di in più.
1: Sì.
0: A livello proprio
9: sarebbe, quello accolto peggio, ragazzi, cioè nel senso, nonostante abbia vinto però più di tutti gli altri,
0: perché siamo biglietto da visita,
9: siamo reduci da una stagione, però,
1: ma come diceva anche Roberto, giustamente, staccata, insomma, grosso italiano fanno giocare bene le proprie.
0: Esatto.
1: Quindi, cioè, Napoli predilige anche un po', no,
0: la qualità di calcio, sì.
1: E quindi Sarri italiano grosso, non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
7: Ma poi Antonio ha detto bene, è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione, perché questo secondo anno di Conte
0: è stato accolto male anche dalla Juve, mi ricordo all'epoca. Quindi sì, a lui gli fa né caldo né freddo, secondo me.
7: No, lui non ne importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando così.
0: No, però per dire, vedi, ci sono delle strane coincidenze. Ecco,
1: la Juve però non ha giocato male con lui quando c'ha i giocatori, insomma.
0: No, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però ecco,
1: il Napoli ce li ha.
0: No, è questo che dico. Come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri, perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
1: Gli Alisson
0: sugli esterni, Højlund è un attaccante molto di lavoro, di movimento, che viene incontro al lavoro della squadra. C'è McTominay, Anguissa, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda: ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero: che Sarri ritrova?
1: Il solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Callejon, Higuaín, lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però insomma, Sarri, se dai giocatori.
0: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è questo, no? Napoli, l'idea di rivedere
8: quel Napoli di Sarri di qualche anno fa. Però ripeto quello che ho detto prima: ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
0: Sono d'accordo.
8: Cioè, qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parlo di Napoli,
0: sì, si vede che c'è del grande trasporto. No, per esempio, c'è Alessandro che ci scrive al 331 8200213, riprende se De Laurenti riprende Sarri, commette un suicidio assistito, un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
7: è un tema.
0: Sì, un tempo.
9: Però ha contribuito anche Lotito, però, ragazzi.
0: Come?
9: Ecco. Ha contribuito anche Lotito.
0: Questo pure come, ci può stare. Sì.
7: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. Io come faccio io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
0: No, ma sai Fulvio, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista dell'idea di calcio. Cioè, secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano, possiamo trovare un po' un mix,
1: certo,
0: non più
1: Sarri, stiamo parlando
0: estremista
1: di...
0: come
1: no,
0: era prima a Napoli, ecco.
1: Secondo me ha la voglia nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello. Poi dopo si è messo in carreggiata. Quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po', no?
0: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
1: mentre
0: sterzato.
1: A Napoli ritrova il suo livello. Io ti sto dicendo, di squadra, parlando del lato di Sarri, sì, quindi sì, secondo sì, me sì, le motivazioni ce l'ha. Io non lo vedo,
0: non lo vedi
1: in disarmo,
0: non lo vedi
1: ai titoli di coda, le tasse, okay, cose qua. No, perfetto, assolutamente.
0: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
9: No, no, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio di tu citavi, anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro, poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima la Lazio e penultimo il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato il primo magari a fare un certo tipo di gioco,
0: dipende
9: quindi per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto, è un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non poteva fare altrimenti.
0: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
9: negli
0: poi,
9: ultimi anni è stato obbligato.
8: Ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta. Quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
0: le caratteristiche dei giocatori,
8: e capire cos'hai. Secondo me Sarri ha un grande entusiasmo, c'è di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente, come diceva Stefano, vorrebbe una squadra per lui, cioè una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
0: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? Quindi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
10: Ma quale Inzaghi?
0: Inzaghi,
10: quale
0: Simone. Simone, perdono.
10: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
0: Catanzaro è una grande possibilità, sì.
10: Non credo che onestamente, almeno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
0: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto che sta talmente bene lì,
10: credo.
0: Si è ambientato lui, la famiglia, mi ha detto: Marco, sto benissimo.
1: Un
0: quindi
1: soggiorno,
0: io penso che lui in Italia in questo momento
9: è un bel contratto pure, no?
0: Sì, è un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene.
10: Pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia,
0: apposta, quindi.
10: Ah, ci sono delle piste fantastiche.
0: Quindi io lo escluderei, Simone Inzaghi, da questa da questo,
10: no,
0: diciamo,
10: ma non credo che sia mai entrato nei radar.
0: No, assolutamente. Va bene. Tanti messaggi, dice Antonio di Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto lo Tito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio. E quindi vedi, c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla. Infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri, fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro, a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio, perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta. No,
1: ma era un po' sfiducio, cioè all'inizio demoralizzato, blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
0: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima: secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
11: Ma non lo so, ci potrebbe essere, ci va già l'anno scorso, gli anni fa, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi c'è anche questo posto libero importante per tutti quanti noi, quindi
8: Potrebbe essere anche quello, potrebbe essere.
0: Fulvio, lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di domenica dipende di Spalletti?
8: Dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
0: Tu dici aspettiamo l'ultima. L'ultima.
8: Mentre fuori dalla Champions League in questo momento.
0: Sì, molto probabilmente.
8: Gli allenatori di questo calibro vogliono fare le Champions, la Champions.
0: Fulvio, lo vedi uno scenario così? Le ultime parole di Spalletti hanno lasciato perplessità, no? Quando ha detto, dice, potevamo anche stare fuori dall'Europa League.
10: Sì, quella se la poteva risparmiare, dopo una simile partita e un arachiri di quelle dimensioni.
0: Non da Juve, un allenatore da Juve.
10: Non da Spalletti, non l'ho capito, per carità, però...
0: Lo vedi che tu conti lì?
10: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni... Okay. Io non escluderei nulla, tra l'altro vado a memoria, l'ultimo a vincere il proprio Sarri, giusto?
0: Sì.
10: O ricordo male, perché era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, ci mancherebbe.
0: Con un calcio lontano dal suo.
10: Ecco, esatto, questo secondo me è una riflessione che va fatta, sia al Chelsea, dove comunque vinse, e alla Juve, dove ha vinto, Sarri in entrambi i casi... comunque già aveva derogato tantissimi
0: al sarrismo, esatto.
10: Sì,
0: vabbè, comunque vediamo.
10: Sì, questo è cronaca,
0: Sì. Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto?
9: Sì, io non escludo nulla, anche perché noi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso
0: della
9: Juventus,
0: sembra proprio
9: oppure ha fatto male e lui già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede, lui può dire comunque li ho riportati in centro, quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me, è molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè ha rinnovato, ha due anni di contratto, sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus, quindi, però lui è in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso, quando sembrava fatto il trasferimento.
0: Vediamo questo intrigo, questo incastro, come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio tanto Fulvio Giuliani. Grazie,
3: ciao,
0: Fulvio, un abbraccio.
10: Grazie a voi.
0: Grazie a Roberto Bottin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido. Ciao Antonio. Grazie.
12: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco. Ciao Franco.
3: Ciao Franco.
13: Ciao Frank.
0: Ciao Franco, ci sei?
13: Non ci saluta neanche.
0: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
14: Sto qua.
0: Non ti abbiamo sentito. Cioè,
14: io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo, però. Continuo a cercarlo.
0: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
14: A Maracanã con Marco Picca, riconosci?
0: Come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito.
13: Poi devi raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank Piantanida.
0: Un fatto increscioso, benissimo. Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
15: ben trovato.
0: Allora, lo vuoi raccontare adesso, Lorenzo, o dopo? Come preferisci?
13: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
0: Hai capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
13: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanida, quindi gli ho messo il segui.
14: Non ha ricambiato.
13: Sono di quelli che sì, ok, va bene, allora sì, io sai, sono Frank Piantanida, quindi bene che mi segui, capito?
0: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto, bravo Lorenzo, stavolta sto con lui.
14: Io ho visto la foto profilo, mi sono spaventato, perché ho detto, ma No, perché è grosso Lorenzo, ho detto. Questo è, mi sono spaventato e ho detto, questo, ma questo è tirante, lo ammazza.
0: Eh vabbè, devi stare... No, stare... vabbè, ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori. Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo, Lorenzo, che ha fatto anche Raimondo oggi su tutto Mercato Web, con le percentuali. Prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti. Che dici, Lorenzo?
13: No, parto da te. Questo di sicuro. Guarda, allora la cosa...
0: Lo scenario di questi tre, dai, proviamo un attimo a vedere che cosa esce fuori, anche perché abbiamo Fabrizio Carcon, ad esempio, che segue l'Atalanta, e Sarri viene, esatto, viene dato anche lì, in coppia con Giuntoli. Lorenzo.
13: Allora, partiamo dal fatto che molto dipenderà dalla nazionale, perché è quello che sposta. Se in federazione sceglieranno Allegri, quel 40% diventa zero, perché Allegri secondo me va diretto in nazionale, altrimenti magari ci va Conte, però sono un po' in ribasso le quotazioni, oppure ci sarà un nome a sorpresa. Questo che cosa ci dice? Ci dice che fino al 22 giugno almeno in molti club rimarranno con le mani legate, e quindi questa non è una cosa da sottovalutare, perché insomma le stagioni si cominciano a costruire adesso. È vero che quest'anno c'è il mondiale che rallenta un po' tutto, però insomma star senza allenatore fino al 22 giugno è tanta roba. Per quel che riguarda Sarri, io credo che la destinazione in questo momento, avanti a tutte le altre, è il ritorno al Napoli. Poi è vero che c'è l'Atalanta, che ha già avuto, ha già fatto una chiacchierata con Sarri. Sarri ha preso un po' di tempo, ma ha preso tempo perché sta aspettando il Napoli. E quindi l'Atalanta non so neanche quanto sia contenta, ecco, di questo prendere tempo da parte di Sarri.
0: Stefano, il tuo scenario in questo momento?
1: Prima ho detto Sarri-Napoli perché è la cosa un pochino più ovvia, no? Che posso... però non trascorrerei la pista a Bergamo qualora Giuntoli
0: sta facendo pressione, così ci raccontano,
1: sì. Troverebbe un ambiente dove voglio dire si respira calcio, no? H24. Poi per quanto riguarda Conte, nazionale sta fermo.
0: E Allegri lo vedi? Al Milan? Rimane al Milan?
1: Sì.
0: Secondo te rimane al Milan
1: Allegri? Per me sì.
0: Quindi va via qualcun altro o non va via lui?
1: Ma non lo so, anche se non va via nessuno.
0: No, però penso che a livello poi societario qualche cosa, se deve rimanere lui, deve cambiare, no?
1: E chi prende il Milan?
0: Ah, non lo so.
1: Va via. No,
0: anche il direttore sportivo è in bilico lì, eh?
1: Vabbè, stiamo parlando certo. della panchina, quindi ti dico Allegri al Milan.
0: Allegri al Milan. Piantanida.
14: Ma allora, beh, parto da quelle percentuali. Secondo me sono 0% per Sarri Lazio, 0% permanenza Conte Napoli, neanche 5%. Beh, notizie, queste, partiamo dalle notizie. Poi, e sono tutte giuste, quello che ha detto Lorenzo, tutto giustissimo sull'Atalanta, su Sarri.
0: Grazie, adesso perché hai visto che è grosso gli dai ragione, mica vale.
13: No, no, ma poi è arrivata la notifica ora. La notifica ora, Frank Piantanida ha chiesto di seguirti, no? È una cosa scandalosa, guarda.
1: Mamma mia, scandalosa.
0: Va bene,
13: no, vero o no, Stefano?
14: Il mio social media manager.
0: Non sei tu.
14: No,
0: okay,
14: il social media manager all'ascolto, ma figurati.
0: Vai.
14: È solo Cassio. No, quindi sì, tu, io sono poi, se ti dico, e Allegri secondo me 51% resta, che tu dici è pochino. Perché secondo me Allegri è da 100% resta, anche vedendo quanto ci tiene la sua esultanza dopo la partita con il Genoa, però bisogna risolvere il nodo Ibra, la litigata c'è stata, è in mezzo alle scatole un pochino il ruolo di Ibra. Però dico anche un'altra cosa, Tare settimana scorsa praticamente era fuori dal Milan, no? Perché l'hanno detto tutti, l'abbiamo detto noi, l'ha detto chiunque, l'ha detto che era proprio finita. Poi si presenta la partita col Genoa e Tare sta alla sinistra del padre, il cardinale, diciamo così. Però voglio dire, un direttore sportivo fuori da una società che si presenta alla penultima partita alla sinistra del proprietario, secondo me vuol dire che c'è qualcosa di un pochino strano. Non mi stupirei se Tare alla fine dovesse rimanere, vuol dire che Allegri avrebbe, diciamo, vinto la sua battaglina con Ibra e resta Allegri con Tare. Ecco, se questo scenario dovesse rompersi, allora anche per Allegri potrebbero potrebbero cambiare un po' le cose. Ma secondo me di fondo Allegri vorrebbe rimanere, perché ha voglia di giocare la Champions, molto, da quello che sappiamo, e se l'è conquistata, e non è poi uno che...
0: Quindi anche tu Conte lo vedi in nazionale?
14: No, io Conte non so dove lo vedo, guarda, ti devo essere sincero, lo vedo anche a casa, nel senso che poi quella sarebbe l'alternativa, non in un altro club. Quindi la cosa è o nazionale o casa. Solo che la nazionale, anche lì, Conte ha sempre bisogno di un presidente, che sia di club o che sia federale, e non ci sta, e arriva chissà quando. Il programma a Conte non gliene frega niente, perché tanto i programmi non, zero gliene frega, li fa lui, deve farli lui. Quindi bisogna vedere se poi matcha con, io dico Malagò, perché poi dopo a meno di ribaltoni sarà Malagò.
0: Vado da Fabrizio Carcano, però aggiungo un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200-213. Dice, ci chiede: mi spiegate perché Palladino è in dubbio con una squadra presa a metà campionato e ha superato brillantemente i playoff di Champions e settima in campionato? Spalletti quasi sicuramente sulla panchina della Juventus dopo rinnovo, con un vergognoso playoff in Champions e in sesta posizione. Perché Palladino sarebbe in discussione? Ci chiede il nostro ascoltatore. Fabrizio?
15: Perché Palladino, dopo aver fatto tre mesi straordinari tra dicembre e fine febbraio, in cui l'Atalanta più o meno con media punti era seconda dietro l'Inter, ha avuto, vi dico subito i numeri, gli stessi numeri di Juric nell'ultimo trimestre, da marzo a maggio. Proprio gli stessi numeri di Juric. Se venerdì pareggia a Firenze, esattamente 13 punti in 11 partite.
0: Male.
15: E Juric, ricordiamo, non aveva Ederson, Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Lukman. Insomma, una squadra nettamente più problematica di Juric. Tra l'altro, io ho avuto un bel dibattito con Lorenzo un paio di mesi fa, proprio sul Palladino. Sì. Devo ammettere che aveva totalmente ragione Lorenzo.
0: Ah, vedi.
15: Nel fare un'analisi,
0: vedi.
15: No, ma io riconosco
0: i nodi
16: alla
0: vengono
16: fine
0: al pettine,
16: di Benedetto. Ha sempre
0: i nodi
16: ragione.
0: Vengono il pettine, caro Fabrizio.
14: Non esaltiamolo.
15: Da Juric a Lukman, sono tutti sbagliati. Quindi sto facendo uno scudicio tutto l'anno. No, però ecco, tornando a Palladino, ha fatto il quinto posto da novembre con una squadra che però per talento, organico, mercato, soldi spesi nel mercato, era una squadra al terzo posto. Ha fatto una Coppa Italia con due pareggi contro una Lazio, che sappiamo bene, non aveva il pubblico, aveva quella situazione, tra l'altro era piena di infortunati, non aveva nemmeno il portiere, e quei due pareggi hanno pesato. Il Bayern Monaco, al netto che avresti perso comunque, saresti stato eliminato comunque, però hai preso 10 gol. Tra l'altro poi... i due gol dell'Atalanta vengono segnati nel tempo di recupero sia a Bergamo che a Monaco. Questo anche qui va un po' spiegato, cioè perdevi due partite 6-0 e 4-0. Tutto questo anche in Champions, attenzione, è vero che c'è stato il playoff, ma eri terzo a gennaio con l'Atletico Bilbao, hai perso in casa, hai perso a Bruxelles e poi hai perso male a Dortmund, anche quello va ricordato. La partita col Dortmund sana tutti i mali, però è un esame di riparazione dopo tre sconfitte. Quindi insomma, per tutte queste ragioni Juric è Palladino non ha fatto un grande salto di qualità, e se guardiamo i numeri, Juric ha fatto persino più punti, ne parlavo proprio con Lorenzo due mesi fa, ha fatto più punti di Palladino in Champions, quindi alla fine tutto questo...
0: Quindi Palladino massacrato, via.
15: Però attenzione, una sola cosa, la prima cosa è il contratto per l'anno prossimo, comunque c'è.
0: Ma c'hanno tutti i contratti, cacciano via tutti così, ma è una roba incredibile.
15: Prima hai detto giustamente, fino al 20 di giugno non c'è il Consiglio federale, bene, l'Atalanta deciderà la settimana prossima, un allenatore ci sarà la settimana prossima. E
0: chi è?
15: Una serie di incastri, stavo per arrivare a quello, sempre una serie di incastri, verso Sarri, altri nomi magari tipo italiano non sono raggiungibili, è girato il nome di Pioli ma sinceramente non mi sembra sia decollato.
14: Vero.
15: A parte Thiago Motta, che è un nome che per casi è sempre piaciuto dai tempi addirittura dello Spezia, però a parte Thiago Motta, ecco, se l'Atalanta non trovasse altre soluzioni, beh, io quel 5% di Palladino inizierei a moltiplicarlo per 3 o 4, vuol dire 15-20.
0: Che rimane?
15: Il contratto ce l'ha, lui non ha fatto questo salto clamoroso, però diciamo, passatemi il voto, sei più, comunque sei arrivato quinto nel tuo parziale, non è bocciato ma non è promosso a pieni voti, e siccome ha già il contratto, prima di fare un salto nel buio, per fare un esempio, ho girato anche il nome di Grosso, che però non ha mai giocato le coppe europee, non ha mai allenato nelle coppe europee, secondo me l'Atalanta comunque un allenatore in questo momento in casa ce l'ha, ma non è quello che vorrebbe, vorrebbe un allenatore alla Sarri. Il profilo è Sarri, però oggettivamente sappiamo tutti che...
0: Ma Sarri farebbe bene andare al Napoli o all'Atalanta, secondo te, Stefano?
16: A me all'Atalanta.
0: Farebbe meglio?
16: Sì.
0: Andare lì? Rischierebbe meno?
16: No, secondo me troverebbe un ambiente
0: più vicino
16: al suo carattere, alla sua...
0: Un
16: suo
0: presidente
16: modo di fare,
0: molto
16: artigianale,
0: diciamo,
16: calciofilo. Capito? Di livello. Quindi è una bottega sapiente, insomma, a Bergamo. Io lo troverei, insomma, si troverebbe bene là. E poi l'Atalanta è forte,
0: No, no, una bella squadra, assolutamente.
16: Ha ragione
0: te
16: Fabrizio.
0: Lorenzo, che dici? Per Sarri più Napoli o Atalanta?
13: Io, allora, più Napoli sicuramente, ma per quelle che sono le notizie. Però
0: no, però
13: io...
0: secondo te farebbe meglio andare al Napoli o all'Atalanta? Le notizie le portano... Sono lì, okay.
13: Stefano, ma perché non mi piacciono le minestre riscaldate, mai, mai, nel calcio non mi piacciono mai, e quindi cioè, Sarri arrivò al Napoli, che il Napoli era una cosa e Sarri era una cosa, veniva dall'Empoli, esatto. Il Napoli non aveva mai vinto, cioè aveva vinto pochissimo, una Coppa Italia, forse due, la pressione era molto minore e c'era tanta possibilità di fare benissimo. E ha fatto un campionato strepitoso Sarri con Napoli, perché quei 91 punti non li cancellerà mai nessuno. Ecco, tornare con Sarri che è una persona diversa, col Napoli che è un club diverso, con De Laurentiis che ha ambizioni diverse, non lo so, non sono convinto per niente. E torno a dire, le minestre riscaldate io
0: non ti piacciono.
13: Non mi piacciono per niente, quindi fossi in Sarri andrei all'Atalanta.
0: Te, Piantanida, che dici?
14: Senza dubbio, errore, allora poi dopo errore lo diranno i risultati nel caso ci andasse, però Sarri dovrebbe andare all'Atalanta o comunque non dovrebbe andare a Napoli. Sarri è un ottimo allenatore, ok? Nessuno discute questa cosa. Tutti siamo stati abbagliati da quei 3 anni di sarrismo, da cui nacque, no? Questa, sì. Il sarrismo. Il problema è uno, ragazzi, il sarrismo non si è mai più visto.
0: No, bravo.
14: Fuori da Napoli, ok? E a Empoli, nel senso, prima neanche, era una situazione completamente diversa. Quindi io dico, se sai, un allenatore riesce a fare quella cosa lì, a dare quell'impronta lì per 15 anni a 6 squadre diverse, allora vuol dire che è un... cioè stiamo parlando di un grande allenatore. Sarri è un ottimo allenatore, noi restiamo abbagliati, e a Napoli sono stati tutti abbagliati, e De Laurentiis in primo, da quella roba lì. Che non sarebbe, secondo me, neanche con i giocatori, tatticamente, per l'ambiente, per tutto, perché non c'è più Mertens, perché non c'è più quella gente là, non farebbe la stessa cosa. E quindi, secondo me, poi la percezione che si avrebbe di Sarri, che non è più quella roba lì e che non farebbe più quella roba lì, forse, magari si riesce, ma secondo me no, rischierebbe di giocargli contro, perché alla dicembre, quando non c'è sarrismo, De Laurentiis, gli fumano.
0: No, prima mi ha intrigato Stefano quello che ha detto Fulvio Giuliani, ha detto sai, forse Grosso potrebbe essere il Sarri, il nuovo Sarri al Napoli, perché ricordiamoci quando Sarri fu preso da Napoli c'era un po' di scetticismo, no? Veniva dall'Empoli, ma come, c'era Benitez, passi a Sarri, tutto quel discorso lì mi ricordo, no? Però io non escludo anche un'ipotesi di questo tipo. Poi c'è anche Italiano in mezzo, non ce lo dimentichiamo, che è sempre stato un po' il pensiero di De Laurentiis. Però ecco, una novità io non la escludo. Ma
16: per carità, non la escludo. È possibile, però.
15: Beh, c'è anche Palladino volendo, che è un nome che ha girato.
0: Ma tu Palladino lo vedi a tutti.
15: No, però per lui ha fatto l'intervista al Corriere della Sera.
0: Ti è tolto tu, c'è ancora un po' di contratto, tienilo lì a Bergamo.
15: Quando era, diciamo, in momenti in cui ancora...
0: Se no ti scateno Lorenzo, dai, su, sto tenendo buono Lorenzo su Palladino, sennò... capito?
16: Il povero Palladino.
0: Il povero Palladino. Ha detto tutto.
16: Cardano l'ha distrutto.
0: Sì.
13: Molto bravo Palladino a far credere che le sue squadre, comunque che le sue idee siano meglio di quello che in realtà sono, perché l'anno scorso ha campato di rendita con quei 24 punti fatti in 8 giornate, quando c'era Bove, quando insomma la Fiorentina in anello quelle 8
0: partite,
13: poi ci ha fatto 65 punti, sì, però ne ha fatti 24 in 8 partite tutte insieme, capito? In quel periodo lì, poi insomma ha fatto anche 2 punti con Verona e Monza su 12 a disposizione. E quest'anno lo stesso, con quell'inizio,
0: c'è chi con Verona e Fiorentina ha fatto un punto.
13: Lui sta campando dei rendita con quell'inizio buonissimo che ha avuto, però insomma i dati che ha citato prima Fabrizio sono dati reali, cioè perdi con l'Union Saint-Gilloise, perdi con l'Athletic Bilbao una partita già vinta. Anche in campionato insomma ha perso tanti, troppi punti col Pisa, insomma Palladino è questo. ancora non ha fatto il salto di qualità.
15: Lui ha fatto un'intervista al Corriere della Sera d'aprile in cui lui ha detto che non è mai stato juventino ma tifoso del Napoli fin da bambino.
0: E quindi?
15: Mi è sembrato veramente un'apertura, come dire, sono napoletano, sono tifoso del Napoli, sono la persona giusta per allenarlo. In quel momento si discuteva l'ipotesi di rinnovo con l'Atalanta e lui ha detto no, preferisco aspettare, vedere i programmi perché io sono ambizioso. Adesso poi questa attesa gli si è ritorta contro in questo momento perché l'Atalanta nel frattempo ha iniziato a sondare altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio il fatto che lui arriva da quel contesto, altre piste dopo il suo calo finale. Però secondo me è comunque un nome valutabile per Napoli, anche proprio il fatto che lui arriva da quel contesto.

0: però arrivi,
1: Benino,
0: arrivi anche a una squadra che ha la cultura del lavoro. Esatto.
1: Grosso, vai a Napoli, insomma, è una bella scommessa.
0: Sì.
2: Arriva però da una lunga gavetta, io me lo ricordo anche a Brescia, tu gli feci la domanda perché si sentiva esonerato, però esonerarono effettivamente, gliela feci la domanda, però dopo un derby Brescia-Atalanta. Però ha fatto Verona, ha fatto delle piazze Frosinone, giusto, vado a memoria.
0: No, ha fatto
2: una gavetta molto lunga.
0: Molto lunga, sì.
1: Bravo.
2: Ha legato all'estero comunque. Non
0: secondo me è una squadra
1: deve andare a Firenze, deve andare a Napoli, deve andare alla Lazio. Tutti vogliono.
0: Che ne so.
1: Non è che poi dopo nessuno sa come la sua.
0: Vediamo. No, c'è uno scenario, chiudiamo così, di questo ascoltatore che ve lo voglio rigirare. Lui fa uno scenario, dice Malagò
1: sì.
0: Potrebbe portare sulla panchina della nazionale, qualora diventasse appunto presidente della federazione,
1: Baldini.
0: No, lui dice Guardiola con l'aiuto di Baggio e la benedizione.
3: La Madonna!
0: Che dite? È uno scenario impossibile.
1: Sì, e poi ti serve una finanziaria.
0: Rispondiamo a una. Vabbè, Guardiola adesso magari potrebbe chiedere anche meno.
1: E i soldi?
0: I sogni sono desideri. È carina questa cosa.
1: Servono, è un'operazione da 100 milioni di euro, no?
0: Non lo so, però.
1: No, si accontenterebbe di poco.
3: No, a livello economico non è possibile. Cioè, bisogna che Guardiola dica benissimo, ho preso tanti soldi in 10 anni al Manchester City che adesso voglio fare un qualcosa.
0: Vengo gratis, Lorenzo dice.
3: No, gratis.
0: C'ho una vagonata di soldi, ha detto.
1: Vabbè,
0: posso
1: faccio
0: venire.
1: Sto favore.
0: Faccio sto favore.
3: Gratis, no, ma è più, guarda, è più secondo me dovrebbe essere più uno stimolo per lui, no? Dice, guarda, sono andato, ho vinto tutto. Adesso vorrei allenare una nazionale, che nazionale vado a prendere? Una nazionale che dove
0: mi piace
3: solo possibilità di migliorare.
1: Secondo me rischierebbe
3: l'Italia un rapporto,
1: Lorenzo, se dovesse
3: tanto,
1: veramente verificarsi questa cosa qua rischierebbe l'analisi Guardiola, dopo 2 mesi abbandonerebbe.
0: Dici?
1: Sì.
0: Magari vuole Baggio vicino a lui.
1: Ma sì, è che ho capito, quindi ci parli
0: insieme, riguardano la tecnica, non so. Piantanida.
1: È dura. Servono gli uomini come Baldini lì.
0: Baldini, va.
1: Però non piace a nessuno.
0: Ormai
1: e
0: si è fissato con Baldini in Pallomeni.
1: Certo.
0: Non Silvio si schioda Baldini. Da lì. Silvio Baldini.
4: No,
0: poi.
4: È ovvio.
0: Vai.
4: È ovvio che secondo me Malagò, poi diciamo tutti Malagò come se vincesse sicuro, però diciamo Malagò, secondo me ha in mente, ecco, secondo me Malagò non si presenta con Baldini.
1: Però è il periodo dei Baldini, capito Frank?
0: E quindi
4: questo sono d'accordo, però sai, il presidente nuovo, poi uno come Malagò, quindi nel senso uno che oltre a essere un presidente federale, cioè come dire, è presidente un po' di tutto, cioè
0: sì, poi c'ha sto stile, capito?
4: Ok, quindi secondo me lui dice nella sua testa che lui una mattina si sveglia e dice il mio CT è Guardiola, secondo me è anche la cosa giusta e che uno come Malagò deve portare. Poi dopodiché, come fu nel 2016 l'operazione Conte, fatta e fattibile solamente grazie alla Puma, ricordiamocelo, Conte diviene in nazionale 2016 esclusivamente perché la Puma mette i quattrini per il contratto, che ovviamente non erano 20 milioni l'anno come quelli che guadagna Guardiola, ma comunque erano molti di più di quelli che per esempio prese Ventura dopo, perché Ventura prese 2 milioni, ok, che oggi stiamo parlando di una squadra che sta al 10° posto in Serie A e quella era la nazionale, e quindi ne servono molti di più, però magari non so, l'Adidas ce li mette, anche se l'Adidas non è lo sponsor di Guardiola, e quindi questo vuol dire, potrebbe anche essere, poi cioè non voglio dire di no, follia, sogno, potrebbe essere.
0: Tu lo metti
4: l'unica
0: lì.
4: L'unica cosa è che per alcuni allenatori, tipo anche lo stesso Conte, vedo come problema, è che il prossimo ciclo, quindi diciamo un biennio, non porta un mondiale, cioè noi di andare all'europeo ce ne facciamo praticamente niente, il nostro grosso problema è rimetterci l'etichetta di andare al mondiale, solo che gli anni ne mancano 4. Allora tu dici, mi lego a Guardiola per 4 anni, cioè come ha fatto Ancelotti col Brasile, ma Ancelotti c'è una certa, e quindi è ovvio che lo fa. Che Guardiola possa portare l'Italia al mondiale.
0: Guardiola ha vinto tutto, scusami, pure Frank, un sacrificio.
1: Io ti stimo, ma rischierebbe la depressione Guardiola, 4 anni, ma non ce la fa, ma è un altro cilindrata.
0: Ma
1: si addormenta, si annoierebbe, dice, ma qui non
0: dice,
1: c'è materiale.
0: Le partite d'Italia.
1: Ma qui si dice, ma
0: come lo dico che si fa la pennichella mentre giocano a tennis?
1: No,
0: cioè,
1: però dai. Secondo me rischierebbe il tracollo proprio psicofisico.
3: Oppure sa che ci vorranno 4 anni per trovare 11 giocatori all'altezza.
0: Può essere pure questo. Carcano velocemente un pensiero che devo chiudere, tu come la vedi?
2: Siccome sono un grande tifoso Arsenal, io auguro a Guardiola il tracollo.

0: domenica, Mattiamo Clovroio il tracollo domenica, e la depressione domenica, Mattiamo ripeto che Guardiola ci fregherà.
1: Ma perché sei tifoso dell'Arsenal?
2: Ma da ragazzino uno può essere tifoso
1: dell'Arsenal. Ma Lorenzo, perdonami, ma devi intervenire, Lorenzo.
2: Ma che problemi c'è?
1: Ma che so cose? Io
2: uno può essere tifoso dell'Arsenal da ragazzino. Ma io non lo so,
0: è una squadra su buccio. Ditelo a me.
2: Ma pure io
1: ho
2: un mobile pieno di squadre di subbuteo, ma mica sono tifoso di tutte le squadre di subbuteo. Ma carcano, ma dai.
0: Non girate il coltello alla piaga. Sto per perdere un titolo e una Champions.
1: Ma proprio così sta messo,
2: ma pensate come sta messo
1: invece,
2: Lorenzo, ma tutti noi li viamo, quelli strani.
0: C'è una cosa da profano, da persona che arriva dal basket, ma l'idea di aprire a un CT come può essere anche Guardiola part time, che allena un club pagato da un club part time, tre volte l'anno gestisce la nazionale per una settimana, perché questo è il lavoro. Come ha fatto Ettore Messina, lo dico Ettore Messina perché magari non lo
2: quindi tu dici part time, dici vieni quando te pare, oggi se vuoi venire allenare, vieni, domani.
0: Non è questo il punto, però oggettivamente mi dite che cosa fa durante l'anno l'allenatore della nazionale italiana, che allena tre settimane.
3: Il problema, Fabrizio, è che non potrebbe allenare in Italia, perché te lo immagini, le convocazioni.
0: No, ho detto un tecnico straniero, ho detto un tecnico straniero.
3: Quello sì.
0: Esatto.
2: Va bene. Abbiamo trovato l'audio e vi lasciamo così, sentite.
4: Spalletti è quello che deve mettere la benzina nella macchina e non alla macchina, secondo me. Ok, quindi la Juve è un miracolo se arriva quarta. Per me non arriva quarta, per me sarà fuori dalla Champions ancora, ma per colpa di come siamo arrivati questo tipo di Juventus a livello proprio tecnico. Cioè, come posso non incartarmi con una squadra
2: di non
4: poterci mettere le mani più di tanto? Perché appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
2: Appena ci mette le mani, ha fatto un disastro.
1: Ma
2: che è una sentenza? 9 dicembre, ragazzi. Io fermiamoci qua.
1: Lo chiamiamo
2: da oggi. Abbiamo il sentenza.
1: Sentenza.
4: No, per carità, perché poi mi torna indietro subito.
1: Frank,
4: sta cosa.
1: Però questo non lo farà ascoltare a Spalletti.
2: Se no, te lo sei fatto nemico per tutta la vita.
1: Ti comincia a dire pianta.
3: Una cosa?
2: Dilla che chiudo
1: con le tue pagelline
3: di Frank Piantanida.
1: Anche
3: un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno.
2: Bella, che mo te leva il like, però a te non ti segue più. Vabbè,
1: io sogno prima della conclusione del campionato, però non so se si possono incrociare Piantanida e Spalletti. Aspetta, sarebbe questo confronto.
2: Noi adesso mandiamo l'audio a Spalletti.
1: Non ti conviene, non me ne frega niente.
4: Mica devo essere amico di Spalletti. Ma sai qual è il problema? Che secondo me Spalletti lo sapeva.
2: Fermiamoci qua, dai.
4: Lo sapeva che aveva una squadra.
2: Aspetto la prossima settimana, perché daremo anche il conteggio dei pronostici fatti delle ultime giornate. Quindi vediamo.
1: Guarda,
2: tu
1: lo dici fiero, perché sei lì che fa vincere il titolo.
2: Ci fermiamo. Grazie a Fabrizio Calcano. Ciao Fabrizio. Presto, un abbraccio. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco.
1: Ciao Frank.
4: Un abbraccio a tutti. Ciao Lorenzo.
1: Ciao
2: Lori, a domani. Come sempre, Lorenzo. Strepitoso. Ciao, a domani.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Vabbè, c'è Simone Braglia con noi. Ciao Portierone.
6: Buongiorno a tutti. Ciao Marco e ciao Stefano.
2: C'è Alessandro Iori con noi. Ciao Alessandro.
7: Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovati.
2: Ben trovato anche a te. Paolo Marcello, anche lui con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
8: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti ragazzi.
2: Che bella formazione oggi che abbiamo messo in... Stavamo parlando degli allenatori, Simone, qui è un... ci sono dei movimenti clamorosi che tra poco arrivano, no? Conte, Sarri, Allegri pure, lo sai.
6: Meno male.
2: Come meno male? Comincia subito così te, attacco frontale, perché meno male?
6: Perché reputo che alcuni allenatori sono superati. Se il calcio si modernizza sempre più, per cui... senza nulla togliere a quello che hanno fatto in passato, per amor del cielo, chapeau, io non sto criticando, però oggi sto criticando quello che è il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, dai Cibo ai Grosso, ai De Rossi, a tutto quello che è nuovo, ai Fabregas, tutto quello che dà un'identità alla squadra e che rappresenta per la squadra una valorizzazione, siccome sta prendendo sempre più piede il fattore con le proprietà straniere degli equilibri di bilancio, il merito degli allenatori che ho nominato, dei nuovi allenatori, è di aver valorizzato le proprie rose.
2: Hai capito, Stefano? Ha citato anche Daniele Trozzi che nel pezzo di De Mondo è il 50% di permanenza al Genoa.
1: Ha ragione Simone, sono d'accordo.
2: Tu pure sei d'accordo?
1: Prima o poi ci si arriverà.
2: Questo potrebbe anche aiutare a crescere da questo punto
1: perché
2: di vista.
1: Perché i calciatori sono più o meno modesti, insomma diciamo da 6,5, e quindi serve un allenatore che sappia avere queste caratteristiche, ha detto Simone. Non che i big non ce l'hanno, però insomma alla fine sono abituati, no? A stare sempre a grandi livelli e devi essere, devi stare sul pezzo nel modo in cui ha detto Simone.
2: Alessandro, sei d'accordo anche tu? Perché poi i movimenti, però noi abbiamo incentrato un po' oggi su tre big che sono Sarri, Conte e Allegri, cioè quale intrigo può venire fuori, quale incastro per questi tre big che stavamo parlando prima? Alla fine, insomma, di modello.
7: Allora, io sarei molto affascinato da un ticket giunto lì Sarri all'Atalanta. Sarebbe una visione, secondo me, adatta a quel tipo di ambiente, anche alle prospettive di quella società che il prossimo anno farà una Conference League che, considerando come dire, una certa idiosincrasia per il doppio impegno di Maurizio Sarri, è comunque un impegno più leggero rispetto a Champions o Europa League, che gli permetterebbe comunque di lavorare in una certa maniera. Secondo me potrebbe essere interessante provare a sondare le potenzialità di quella squadra e quella rosa, che resta comunque un organico di buon livello da ritoccare, ma comunque come base di partenza di buon livello, con allenatore di questo tipo.
2: E dove li mandi Conte e Allegri, scusa?
7: Conte non lo so, io credo che la cosa più logica potrebbe essere la nazionale, però dipenderà anche molto da quello che succederà il 22 giugno, insomma. Però se c'è un filo logico, secondo me l'epilogo potrebbe essere quello. Allegri onestamente non lo so se la Champions presa per i capelli, se sarà presa, basterà, però vediamo.
2: Sì, anche questo è vero, no? Perché poi ancora l'obiettivo però dovrebbe essere raggiunto, dai. Basterebbe per confermarlo?
7: Lo chiedi a me?
2: No, chiedo a Stefano, che basterebbe.
1: Allegri al Milan? Secondo me resta.
2: Tu dici che resta comunque?
1: Sì, io dico di sì. Però insomma, questa è la mia
2: no, per carità,
1: opinione. Poi non so quello che accade all'interno del Milan, però alla fine andiamola a vedere dal punto di vista di Allegri. Cioè lui dice,
2: io
1: qualora dovesse
2: l'obiettivo,
1: centrare l'obiettivo domenica contro il Cagliari, dirà oh, è mica stata facile, rivendicherà questo obiettivo faticosamente raggiunto tra mille difficoltà, soprattutto nel tratto finale con una crisi inaspettata e imprevedibile. Dice, sai che c'è, io mi metto in gioco, sono pronto e ripartiamo. Si conosce meglio con la squadra, certamente avrà un centravanti o no? Tu dici di no?
2: Ah, non lo so, ci vanno a prendere, però.
1: Secondo me sì, il Milan farà 3-4 cosette e poi
2: lo so, io invece vedo più un Allegri, in nazionale, non so perché, ma
1: no,
2: c'è proprio questa cosa di vederlo più in nazionale che in un'altra esperienza di club il
1: in
2: prossimo.
1: In questo momento, allora, magari in un periodo più florido ti avrei detto sì, ma dove, cioè, Allegri secondo me proprio non è l'uomo in questo momento che
2: da
1: serve
2: nazionale.
1: No,
2: serve.
1: In questo momento al nostro movimento non serve uno come Allegri. Secondo me.
2: No, io
1: perché è bravo a fare altre cose in questo momento.
2: Quindi dice non lui, ok.
1: No, poi ci andrà lui, in bocca al lupo, forse Allegri, forse...
2: No, ci mancherebbe.
1: Azzurro.
2: Paolo Marcello, che ne pensi tu?
9: Ma su Allegri nazionale, sul giro degli allenatori, dite?
2: Sì,
9: innanzitutto sono d'accordo con Simone, che ho avuto il piacere di vedere giocare. Adesso mi fa piacere che sposi la tesi che certi allenatori ormai sono passati.
2: Ecco, lo sei fatto amico adesso, sarà tuo amico.
9: Assolutamente.
10: Grande.
9: Ma ditemi un po', ragazzi, scusate, ma nel momento in cui Allegri smetterà di allenare, quali allenatori stanno seguendo le orme desuete, vecchie di Massimiliano Allegri e del suo modo di fare e di giocare? Cioè ormai questi allenatori, con tutto il rispetto parlando chiaramente, hanno fatto la storia in un modo o nell'altro, anche molto fortunati secondo me, Allegri in primis, sono dei dinosauri a livello calcistico. nessuno segue più le loro ore, ormai si va verso le idee, si va verso l'identità, che poi l'identità non deve essere per forza offensiva, ma deve essere identità. Nonostante a me non piaccia molto il gioco di Conte, Conte dà un'identità alle proprie squadre, Allegri ragazzi non dà identità. Allegri tiene il gruppo unito, Pullman davanti alla porta e poi là davanti qualcosa arriva. Quindi sicuramente penso e sto per dare una grossa paura ai tifosi del Napoli che con Spalletti e Sarri hanno goduto di un bel calcio, che Allegri possa anche essere a sorpresa una chiamata post Conte per Aurelio De Laurentiis, visto che già era arrivato nel post Conte alla Juventus a calmare un po' l'ambiente. Ora una squadra strizzata, no? Da Antonio Conte potrebbe trovare un po' di pace e calma, come Allegri che ha dei modi molto soft.
2: Poi sai, la sostituzione a Conte in passato portò molto bene sia la squadra che ad Allegri.
9: Assolutamente sì, assolutamente sì, però erano altri tempi, ragazzi, leggevo
2: vero
9: prima,
2: vero, però il Napoli è una squadra forte, però il Napoli è una squadra forte,
9: il Napoli è una squadra forte, però vi porto agli occhi questa cosa: nel 2010 José Mourinho era l'allenatore del Real Madrid e Massimiliano Allegri era l'allenatore del Milan. Siamo nel 2026, ragazzi, andiamo avanti. Chi continua a puntare su questi personaggi perché non ha la forza di avere una prospettiva, il coraggio di avere una prospettiva, di provare a puntare su allenatori che oggi non sono grandi ma che potrebbero diventarlo. Sarri prima di andare al Napoli e diventare tra virgolette grande allenava l'Empoli, Sacchi prima di andare al Milan allenava il Parma, Conte prima di andare alla Juventus allenava il Bari, l'Atalanta. Bisogna avere il coraggio di voltare pagina,
2: Non sono, è facile. Non sono tutti
10: Siena.
2: Come
10: allenato Siena, anche il Siena, Siena prima di andare alla Juve in Serie B, quindi il giro era stato ancora più lungo, insomma.
2: No, ma è vero. Però dopo vedi, ci sono dei messaggi, Alessandro, Simone, Stefano e Paolo che ci scrivono. E beh, infatti il Real prende Mourinho.
10: Appunto,
2: poi
10: Mourinho perché ha un presidente che si è qualificato con la conferenza stampa della settimana scorsa per il tipo di visione, di approccio al mondo che ha.
2: Esatto. Cioè,
10: un approccio retrogrado,
9: esattamente.
10: Quindi quello è il problema, non è tanto, no, nelle scelte degli allenatori, il problema sta spesso, molto spesso, troppo spesso in chi le scelte le fa, ed è un mondo che guarda allo specchietto retrovisore invece che guardare avanti, quello del calcio.
2: C'è un altro messaggio di Massimo, dice: questo tipo di discorso in Italia, ma fuori dall'Italia, allenatori datati come dice Braglia vincono, come mai? Perché in Italia il calcio è scadente, quindi tu dici questi vincono, capito?
10: Chi sono gli allenatori datati?
9: Sono
10: che vincono,
9: allenatori,
10: però, perché cioè se Luis Enrique è datato perché ha gli anni che ha, parliamone, però in Germania Compagnie, con una squadra è vero fortissima, dominante da sempre, però dai l'anno scorso è uscito ai quarti di finale di Champions League, quest'anno in semifinale, tutto mi lascia credere che il prossimo anno sarà comunque di nuovo protagonista in Champions League. Farioli ha vinto il campionato in Portogallo, non mi sembra un allenatore datato. Arteta sta per vincere la Premier League, non mi sembra un allenatore datato. Ecco, mi sembra che il cambio generazionale stia arrivando un po'.
2: Ma noi facciamo fatica. Comunque Stefano, noi a fare i cambi proprio di relazione.
10: Poi quest'anno in Italia ha vinto un allenatore esordiente.
2: Esatto. In Italia vince Chivu quest'anno, vince Chivu, giovanissimo, esordiente.
1: Allora, ci sono allenatori vincenti, straordinari, ma ancora più vincenti perché sanno tramandare dei principi, insomma, come diceva Paolo giustamente, un'identità, che sia poi offensiva o difensiva, un'identità. Allora, io faccio quattro nomi, poi ti dico chi è il padre, diciamo, costituito: Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Chi c'è dietro questi quattro allenatori?
2: Un nome solo. Il più grande.
1: Chi?
9: Pep Guardiola.
1: Vedi, Pep Guardiola non soltanto ha vinto, quanti ne ha vinti? 41, di trofei personali, 20 col City. Però dice, sai che c'è? Guarda che Maresca non è male, ma dai, veramente, fidati di me. Ma sai che De Zerbi non è male, fidati di me. Company non è male, ma è pronto per... Sì, fidati di me. Arteta, vedrai, dagli un po' di tempo. Arteta per poco adesso non vince il titolo. Company ha dominato la Bundesliga e per poco, insomma, ci ha regalato quella bellissima partita col Paris. De Zerbi in Italia sembra, non lo so, un vietato l'ingresso a De Zerbi, lo vogliono tutti in Premier. Maresca non ne parliamo, campione del mondo col Chelsea. Dov'è l'errore? che noi pensiamo soltanto all'orticello, e invece Guardiola, cioè quando tu c'è una passione dentro, oltre i soldi che hai guadagnato, però riesci anche, voglio dire, quando parli di calcio, a trasferire qualcosa di magico, di no? Mm-hmm. Un'aura che si trasferisce da una parte all'altra, e quella è, la missione straordinaria di un uomo che meriterà, secondo me, una letteratura, libri da dedicare a questo Pep Guardiola. Poi può piacere o no, ma questo è il partito di Pep, Maresca, De Zerbi, Company, Arteta. Poi magari me ne dimentico qualcuno, però è questa roba qua.
9: È un paese, scusate ragazzi, è un paese vecchio dentro, ma voi vi rendete conto che io sento dei commenti su è arrogante, è supponente, è presuntuoso, cioè invece che essere contenti con un allenatore simile che probabilmente tra qualche anno andrà a vincere le Champions League col Barcellona, giochi in Italia e ci allieti col suo calcio, perché quando guardi il Como comunque ti ricongiungi, no, con il piacere di questo sport, noi andiamo a focalizzarci su dei tratti distintivi del carattere, ma chi se ne frega, non ci dobbiamo uscire a cena, non è nostro amico. Propone un'identità, un'idea di calcio.
1: Ma Paolo, io mi riferivo al fatto che un allenatore vincente deve anche, voglio dire, creare, no? Adesso voglio dire, consentimi il termine, una classe dirigente del futuro, capisci? Guardiola ha avuto anche questo merito. Ma noi qui, i nostri allenatori vincenti, pensano soltanto a loro stessi, cioè ne diciamo, vabbè, ma chi propongo? Cioè chi propone? Cioè chi, il nostro, sì, diciamo, sì, più allenatore più vincente.
2: Tu dici creare una sorta di scuola, no? E poi dopo ci sono i cosiddetti allievi sponsorizzati dal maestro, esatto, che dicono questo è bravo, prendilo, esatto, bravo, quest'altro pure fate. Mi piace questo, creare proprio una scuola, una sorta di scuola, no?
1: Scuola.
2: Invece qui c'è,
11: ho capito,
2: vai
1: invece qui,
11: a scuola ci sono gli 85 anni a capo della,
2: con chi ce l'hai?
1: Vabbè, ma ho capito, ma
2: tu sei tremendo,
1: porta rispetto, Braglia, pure tu sei vicino agli 80 anni,
2: non è che tu sei tanto più giovane, cioè, insomma,
11: per l'amor del cielo, io ho i miei anni, però io d'ora in poi vengo sempre con i due colleghi con i quali
2: poi sta con loro, quindi Iori Iori Marcello,
1: ma sei proprio veramente banale, sei un ruffianaccio,
2: ma sei una bassezza proprio clamorosa, sì.
11: È questione di modernità, bisogna
2: hai ragione.
11: Allora io dico che l'unico allenatore che dimostrerà, perché però ci sono allenatori datati che comunque dimostrano comunque anche dei cambiamenti, faccio due nomi, Carlo Ancelotti e Gasperini, perché comunque sono persone intelligenti che hanno saputo a modernizzarsi nel loro modo di pensare e di attuare quello che oggi serve per arrivare agli obiettivi, perché comunque sono due allenatori che comunque i giovani rilanciano, danno una spettacolarità di gioco del calcio all'interno dei propri club che allenano, e ci sono anche delle eccezioni. I nomi che avete fatto prima, purtroppo, per una ragione o per l'altra, non hanno più questa, diciamo, quello che diceva Stefano prima, quella passione, quel che ha Guardiola, quel tipo di discorso lì. Ormai quei tipi di allenatori lì.
2: Quindi tu fammi capire una cosa, Conte e Allegri.
11: Se hanno la squadra forte. Quindi, se non hanno la squadra forte.
2: Vabbè, quindi Conte, Allegri e Sarri, tu in questo momento li scarteresti tutte e tre?
11: Ma io, se fossi le proprietà, sì. Perché comunque sia. Io sì, se fossi la proprietà, ci vuole un cambio dal punto di vista generazionale.
2: Per esempio a Napoli chi prenderesti?
11: Ma Napoli ha fatto i nomi prima, cioè, ma perché alcuni allenatori devono essere visti come dei fantasmi? Cioè, sì, sappiamo che ci sono, ma devono allenare fuori. Ma così, perché gli allenatori e anche i giocatori giovani, ma perché dobbiamo mandarli fuori a fare esperienza all'estero e per poi dopo riprenderli magari pagandoli il triplo o il quadruplo di quello che è il costo del cartellino? Ma è un anticalcio il nostro in questo momento. Ma
1: comunque, riprendendo il discorso di Paolo e anche il tuo, io mi trovo d'accordo, no? Però noi contestiamo adesso Fabregas, può piacere o no, per carità, però io non riesco a capire queste divisioni, questo anche astio che c'è tra giochisti, risultatisti, ma insomma, a me il calcio piace in ogni forma, cioè, mi piacciono tutte le espressioni di calcio. Ma Fabregas però dice una cosa giusta, noi l'abbiamo attaccato Simone sul fatto dei giovani italiani che non sono pronti, lui dice tutto parte dai settori giovanili perché a una certa età bisognerebbe insegnare la tecnica, c'è questa sensibilità.
11: Grazie dell'assist, ti faccio finire. No,
1: e non della tattica. Invece noi, i bambini, no, certo, no, quello è importante, perché poi arrivano a 16 anni che sono più pronti di noi all'estero, capisci? E quello è importante.
11: Sono da Stefano.
1: Ma che cosa ha detto di offensivo nei confronti? No, cioè, noi l'abbiamo attaccato perché il Como adesso non c'è in italiano, e va bene, su questo d'accordo. Però sui principi ha ragione
2: Real
1: lui.
2: Como.
1: Cioè, i settori giovanili ti insegnano le diagonali, come devi stare in campo a una certa età, una tenera età, devi sviluppare il carattere, devi formare una personalità. Il ragazzo è ancora in fase embrionale, deve capire, deve le difficoltà, le cose. Il primo aspetto è l'aspetto ludico, il pallone, la tecnica, la sensibilità, poi dopo verrà il posizionamento in campo. Invece noi facciamo tutto il contrario, perché li rincoglioniamo ormai i ragazzi. E il prodotto, no, è che a 16 anni c'hai dei giocatori, sì, magari pronti 2 su 100, mentre all'estero sono pronti 20 su 100. Ecco perché siamo indietro, ragazzi. Ma è molto semplice.
11: Posso aggiungere, Marco, posso?
2: Vai, sì, poi lascio la parola anche agli altri. Vai, veloce.
11: Sì, scusate.
2: No, vai.
11: Oltre a quello che ha detto Stefano, sante parole, c'è che nei settori giovanili, invece che fare quello che ha detto Stefano, conta il risultato. Oggi negli esordienti, i giovanissimi e negli allievi, va bene, non si formano più per quelle ragioni che ha detto Stefano. Contano a vincere i campionati. Quando invece una volta, nel mio Como con Favini, oppure col Torino di Vatta, contava formare in quelle categorie, va bene, i ragazzi che possono essere pronti per andare in prima squadra.
2: Alessandro,
11: risultati adesso.
2: Sì, no, ma su questo sono d'accordo. Alessandro, ormai si vive solo di quello. Vai, Alessandro.
12: Sì, è un problema radicato. Servirebbe una rivoluzione culturale rispetto alla quale probabilmente non siamo pronti, non siamo preparati. Io vedo ancora dirigenti e allenatori di squadre primavera che si lamentano se la prima squadra gli porta via giocatori per farli andare in panchina, e dice: ah, ma noi abbiamo la partita, abbiamo il playoff, abbiamo... Ragazzi, i settori giovanili, le squadre primavera, il loro risultato è dare i giocatori alla prima squadra, non vincere il playoff, non salire di categoria, non vincere, allora,
2: certo,
12: il girone.
2: D'accordissimo.
12: Quindi, cioè, invece dei titoli della classifica, contiamo, facciamo la classifica su quante primavera producono giocatori che esordiscono in una stagione in prima squadra, magari non all'ultima giornata, magari non in partite che non contano nulla, ma in partite vere.
2: Assolutamente. Sentite, facciamo così, concludiamo questo giochino così. Parto da Marcello. Vai. Marcello mi devi dire chi metti sulla panchina del Milan, del Napoli e della Nazionale.
13: Allora, guarda, intanto scusate, ho aperto gazzetta.it e da Allegri al Milan o al Napoli, quindi prima
2: vedi, ma io sono, guarda, noi abbiamo fatto la grafica mettendolo al Napoli, quindi figurati.
13: Ok, perfetto. Allora, chi vedo, eccola, o chi vedrei bene?
2: Chi vedi? Dai, facciamo così. Dai,
13: sulla panchina del Milan è un rebus. O rimane Massimiliano Allegri, oppure ci può essere una scelta forte. Con la scelta forte, non lo so, potrebbe essere Vincenzo Italiano.
2: Napoli.
13: Sì, esatto. Sulla panchina del Napoli, io, da un presidente illuminato come Aurelio De Laurentiis, mi aspetto una botta di vita. Quindi anche qua è Vincenzo Italiano oppure Fabio Grosso. Si parla anche del ritorno di Sarri. Però secondo me il Napoli ha sempre avuto quella forza di cui parlavamo prima, quella di voltare pagina. E quindi secondo me Aurelio De Laurentiis avrà la forza di parlare.
2: Nazionale.
13: Nazionale Conte. Conte o Allegri, proprio okay. Favorito. Sì.
2: Iori.
14: Nazionale Conte. E poi sulle altre due, Allegri e Italiano. Scegliete voi dove.
2: Allegri Italiano. Beh, Italiano lo metto al Milan, Allegri al Napoli.
14: Dove non va Allegri c'è Italiano. Poi sempre il massimo rispetto per il Bologna, che insomma sta cercando di convincere Italiano, mi risulta,
2: assolutamente.
14: Rimanere, quindi, insomma, bene. Anche quella non è un'opzione da trascurare.
2: Braglia.
11: È un bel rebus, mi fai la domanda oggi, è veramente un rebus.
2: Dai, gioca.
11: Indovinare. A mio modo di vedere, politicamente, perché tanto l'allenatore nazionale deve essere un politico.
2: Nazionale.
11: Io dico Allegri.
2: Allegri. Nazionale. Milan.
6: Milan secondo me può esserci una sorpresa, una grossa sorpresa. A mio modo di vedere potrebbe essere De Rossi.
2: De Rossi.
15: Oh, che bella chiamata.
2: Ah, Napoli.
6: Napoli è un bel problema. Secondo me italiano potrebbe.
2: Italiano. In Pallomeni, anche con te.
1: L'ho detto prima.
2: Nazionale, hai detto.
1: Conte.
2: Conte nazionale.
1: Non resta fermo. Allegri Milan.
2: Allegri Milan.
1: Napoli.
2: Napoli.
1: Anch'io la penso come Paolo, magari ecco, non lo so, un italiano.
2: Italiano. Arriverà Sarri invece.
1: Non so se sei sicuro o no.
2: No, sicuro no, non so niente. Però penso Sarri. Sapete, io invece mi voglio giocare una cosa stranissima. Allegri in nazionale. Io ho questa cosa che secondo me va in nazionale.
1: Ci può stare. Cioè.
2: Napoli metto Sarri. Io al Milan mi gioco Conte. Non lo so perché, ma c'ho questa idea di completare una sorta di giro di tutte le squadre. Gli manca
1: tu ce
2: al
1: lo
2: Milan.
1: Vedi Conte che parla con quattro persone diverse a settimana?
2: No, però
1: io non ce lo vedo, poi però in bocca al lupo.
2: No, vabbè, vediamo dai.
1: Vabbè. Vediamo. Paolo, tu che dici?
15: No, ve la butto lì, ragazzi. Un allenatore che so bene che si sta provando a giocare le proprie carte per la nazionale, ma secondo me non saranno carte vincenti, è Roberto Mancini. Vi chiedo se secondo voi magari
2: si potrebbe, perché c'è un bel rapporto con Malagò. Quindi non è da escludere.
1: Beh, però insomma sarebbe forte come perché...
2: Comunque i tifosi del Napoli ci stanno scrivendo per favore Allegri no.
1: Stanno implorando.
2: C'hanno proprio, cioè più di uno, no, per favore Marco, vi vogliamo bene, per favore,
15: certo,
2: no.
15: Ma certo.
2: Vabbè, è un'idea, dai. Allora,
15: posso dirvi una cosa che
2: sì.
15: Forse più di Mourinho il Real quest'anno avrebbe avuto bisogno di Allegri. Cioè, sono convinto che in una squadra che ha un tasso tecnico così elevato, un allenatore che è capace di gestire e gestire bene a livello umano i gruppi, anche se magari qualche difficoltà comunicativa, barriera linguistica avrebbe potuto averla, però forse più di Mourinho, che è una personalità più ingombrante nello spogliatoio, avrebbe fatto bene al Real Madrid. Sono abbastanza convinto che avrebbe restituito insomma qualcosa di più al Real, dove evidentemente, e lo dice la storia recente del Real, serve più un gestore che un allenatore.
2: Intanto vi do questa news e vi saluto, rimane con noi Braglia, però Tutto Mercato Web scrive che è terminato l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza nero-azzurra dell'Inter, si è parlato dal rinnovo del contratto al mercato e quindi si sono gettate le basi per pianificare appunto l'imminente futuro che sta per arrivare, quindi un prolungamento del contratto per lui con l'eventuale adeguamento e rinnovamento della rosa. In particolare il focus è stato concentrato sulla difesa e centrocampo e portiere, quindi solo l'attacco in questo momento è il reparto che non viene menzionato. Staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Iori.
1: Ciao Alessandro.
2: I prossimi compagni di Braglia, quindi mi raccomando, siete stati prenotati. Iori e Paolo Marcello.
1: Ciao Paolo.
2: A presto ragazzi.
6: Ciao Paolo, ciao Alessandro.
16: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto. È sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene. È un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre. È sempre stato un allenatore che, soprattutto contro il Napoli, ha sempre fatto benissimo. Spessissimo è andato a vincere al San Paolo. Le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino, sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia, e quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa. Ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore alla prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farà il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte e non sarà semplice né per il Lecce né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89 e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo credo più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola, per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio. Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico. Ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions. E poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo raccontando vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di calcio fatta di calciatori che hanno scritto ovviamente pagine indelebili del nostro amato sport, ma anche chi poi è riuscito a replicare quella storia di calcio sul campo anche in panchina. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Sì, perché ci sono persone che nel calcio inseguono una squadra e poi ce ne sono altre che finiscono per appartenerle, e la storia di Giancarlo Camolese è una di queste. Una storia che comincia a Torino e che in un modo o nell'altro a Torino torna sempre. Da ragazzo Giancarlo cresce nel vivaio granata con il sogno che hanno migliaia di bambini: arrivare un giorno a indossare quella maglia. E già allora c'era qualcosa che faceva parlare di lui. Chi lo vedeva giocare lo chiamava il piccolo Pecci, per il modo di stare in campo, per l'intelligenza calcistica e per quella capacità di leggere il gioco prima degli altri. Un paragone pesante che però raccontava bene che tipo di giocatore fosse. La sua carriera da calciatore prende poi una strada fatta di percorso, fatta di lavoro e gavetta vera: Regina, Alessandria, Lazio, Padova, Vicenza e Taranto. Niente percorsi privilegiati, niente scorciatoie, ma anche lì ci sono pagine che restano, come quella Lazio, passata alla storia per un'impresa quasi impossibile, la stagione dei meno 9, una squadra costretta a partire con una penalizzazione enorme che riesce a salvarsi e poi l'anno successivo a conquistare la Serie A. Camolese era lì dentro una delle storie più incredibili del calcio italiano, ma il destino per lui aveva preparato anche altro, perché è in panchina che la sua storia cambia davvero e ancora una volta c'è il Torino. Nel 2000 prende una squadra ferita, una piazza che vive il calcio con un'intensità diversa dalle altre. Subentra stagione in corso e succede qualcosa di speciale, perché il Torino cambia passo, arrivano 8 vittorie consecutive, la rincorsa diventa realtà e alla fine arriva il primo posto in Serie B e la promozione in Serie A. E non finisce lì, perché nella stagione successiva, pensate al debutto nella massima serie da allenatore, porta il Torino fino alla qualificazione europea attraverso l'Intertoto, un risultato enorme per una squadra che poco prima stava cercando soltanto di rialzarsi. E la storia di Giancarlo Camolese forse non è quella dell'uomo delle copertine o dei riflettori, è la storia di uno che il calcio se l'è costruito giorno dopo giorno, con pazienza e con competenza, e con una maglia che in fondo non ha mai smesso di sentire sua. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Camolese. Giancarlo, ben ritrovato, un saluto e grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito qui su Storie di Calcio.
2: Mister. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie per l'invito.
1: Allora, ripercorso brevemente quella che è stata la tua storia, la tua carriera, dimmi un po', ripensandoci, riascoltandola, rivivendola, no, mentalmente, cosa hai provato e cosa ti resta, diciamo, più nel cuore?
2: Ma è difficile dare sensazioni su una vita, perché poi hai ricordato i miei esordi nel settore giovanile, quindi anche lì ci sono tanti ricordi, tante persone con cui sono stato insieme, tanti ragazzi con cui ho giocato, allenatori che mi hanno dato molto, che mi hanno aiutato a crescere, non solo come giocatore, ma direi soprattutto come uomo, dandomi dei valori che poi mi sono serviti dappertutto, perché hai ricordato anche un po' le mie tappe da giocatore. Sono andato in giro per l'Italia e sono contento di aver fatto queste esperienze, perché è vero che il calcio è sempre quel gioco dove devi fare un gol più degli altri, però alle latitudini diverse si vive anche in maniera differente, quindi io questo l'ho imparato frequentando ambienti diversi, passioni per la squadra, per la maglia, però tutte cose che io avevo dentro, perché me le avevano insegnate da piccolo, no? Essere sempre, lottare per e sentirsi parte integrante di un progetto e, come dire, aiutare sempre la propria squadra per ottenere il massimo.
1: Senti, mister, com'è nata la tua storia di calcio? Nel senso, poi con cosa si prova ad essere di Torino, nato a Torino, settore giovanile del Torino e poi esordire con la maglia del Torino? So, insomma, una squadra che si portava già all'epoca una storia, una tradizione molto importante. Il Torino all'epoca era sicuramente un punto di arrivo. Partiamo dal giovanissimo Giancarlo Camolese che sogna di diventare professionista e lo fa iniziando proprio dalla squadra del cuore e dalla squadra che porta un mito incredibile.
2: Ma io giocavo nella squadretta del mio paese. Tra l'altro, il calcio non era come adesso che si inizia, diciamo, a 6 anni. Le squadre cominciavano ad avere gruppi che facevano campionati attorno ai 13 anni. E io ero un po' più piccolino, però la mia squadra, il San Mauro, aveva solo una squadra e quindi giocavo con i più grandi che avevano 3-4 anni più di me. Lì il Toro mi ha notato e mi hanno portato nella nuova realtà. E ti dico questo, io avevo chiesto di fare il torneo del paese e poi sarei andato al Torino perché non volevo lasciare, diciamo, i miei amici. E il Toro era stato sensibile, aveva detto va bene, giochi, però alla sera vieni a fare la finale del torneo che stiamo facendo e guarda caso era un derby con la Juventus, quindi son partito subito col derby. In un momento in cui i tornei giovanili erano seguitissimi, quindi mi sono trovato poi in una realtà completamente diversa. E ricordo sempre la prima cosa che mi ha detto l'allenatore, che è stata di imparare ad allacciarmi le scarpe, che bisognava mettere il piede sulla panca e non allacciarle da terra. Quindi quello è stato il primo insegnamento. Poi c'è stata la partita, naturalmente io ero in panchina e pronti via perdevamo 3-0, quindi insomma questo mi ha un po' inseguito. Mi ha fatto entrare l'allenatore, alla fine abbiamo perso 3-2, però insomma mi sono trovato catapultato proprio completamente in un'altra dimensione.
1: Mister, c'è stata poi ovviamente un'avventura alla Biellese, alla Regina, dunque da nord a sud, passando per 4 anni all'Alessandria tra C2, insomma. Però, mister, poi scegli la Lazio. La Lazio che in quell'anno, parlo del 1986, è stata coinvolta, no, nella vicenda del Totonero bis. Allora ti chiedo. Cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una situazione, no, nella vicenda del Totonero bis? Allora ti chiedo, cosa ti porta a scegliere la Lazio all'epoca in una

0: dell'Alessandria, che era Gianmarco Calleri, che aveva preso la Lazio l'anno prima e si era ricordato di due giocatori in particolare, di tre giocatori in particolare che secondo lui potevano fare il grande salto dall'Alessandria che faceva la Serie C alla Lazio, che veramente era un grande salto. Quindi alla fine della stagione ci ha presi, eravamo io, Angelo Gregucci e Eugenio Sgarbossa e ci siamo ritrovati a Roma. Quindi la gratitudine è soprattutto alla scelta del presidente, del direttore sportivo Carlo Regalia, che hanno avuto fiducia in tre ragazzi che arrivavano dalla Serie C, ma in quel periodo non era così facile come adesso, diciamo, no? Adesso non è una cosa strana vedere dei ragazzi che fanno dei salti non so, dai dilettanti ai professionisti. Allora, insomma, la cosa lasciò anche un po' perplessi, soprattutto insomma, la Lazio che prende tre giocatori praticamente sconosciuti. E invece, insomma, fu una scommessa che il presidente Calleri vinse perché alla fine tutte e tre riuscimmo a giocare, riuscimmo a dare il nostro contributo. E
1: Quando
0: quindi io non l'ho
1: capiste,
0: scelta.
1: scusa, quando capiste, mister, scusami, la difficoltà però di affrontare quel tipo di stagione, quando avete capito, insomma, che era davvero complicato rimontare, salvarsi con quella penalizzazione sul groppone?
0: Ma guarda, chiaramente poi ognuno di noi l'ha vissuta a modo suo. La Lazio, tanto per darti un'idea, nella prima amichevole eravamo in ritiro a Gubbio, sono arrivati 2.000 tifosi e abbiamo fatto questa prima amichevole. Lì abbiamo fatto anche bene, no? Io mi ricordo che insomma, abbiamo fatto bene, quindi siamo stati ben accolti. È chiaro che poi è venuto fuori il discorso dei meno 9 e è venuto fuori anche quello che la storia racconta, che Fascetti ci ha riunito e ha detto, beh, chi non se la sente, sappiamo che è una cosa molto, molto difficile perché c'erano i 2 punti allora, quindi chi non se la sente lo dica che insomma, può andare da qualche altra parte. Ma fatto a me quel discorso, cioè, era un discorso praticamente inutile perché io ero talmente contento di essere lì che ci sarei stato in qualsiasi categoria. Mi dispiaceva perché insomma il sogno della B di giocare in Serie B ce l'avevo dentro, no? Non vedevo l'ora, però sarei rimasto in qualsiasi categoria in quell'ambiente. Poi è andata bene perché adesso lo possiamo dire, è arrivata in realtà non la retrocessione, ma la penalizzazione di 9 punti. Quindi, insomma, anche il mio sogno era salvo.
1: Cioè, bellissimo. Senti, però
0: Certo.
1: qual era il segreto di quel gruppo guidato da Fiorini, Podavini capitano, Gregucci, Pin, Mimmo Caso? Che cosa ti viene in mente? Cioè, qual era la particolarità, la cosa che più speciale che eravate, ecco?
0: Ma intanto direi, vista dopo, la bravura di Fascetti, la bravura della presidenza e del direttore sportivo, perché ci hanno sempre tenuti, come dire, protetti da quello che poteva essere l'ambiente, perché anche allora Roma era un ambiente in cui, insomma, le notizie viaggiavano molto velocemente, c'era molto interesse attorno alla squadra, quindi poteva anche non essere così semplice. Poi tra di noi c'era una grande compattezza perché i giocatori più esperti ci hanno sempre aiutati, no? E anzi si scherzava perché noi eravamo quelli che arrivavamo dalla Serie C, insomma ci hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo e nei momenti di difficoltà loro sono stati i riferimenti, mi riferisco non solo a Terraneo, Podavini, Magnocavallo, quelli che hai citato tu. Ma non solo, Filisetti, ne dimentico sicuramente qualcuno perché era un mix tra giocatori esperti, Raimondo Marino, cioè tra giocatori esperti che già conoscevano bene non solo la B ma anche la A e ragazzi che arrivavano dalla C o addirittura dalle formazioni primarie. Quindi questo aiuto, questa compattezza si è poi rivelata.

0: determinante nei momenti difficili.
1: E degli spareggi invece, così chiudiamo questo capitolo della Lazio e il meno 9. Cosa ti resta invece dentro tra la promozione e quell'emozione diversa, che però è una grandissima gioia del momento in cui vi siete salvati negli spareggi? Mi racconti una cosa unica, una fotografia che hai nella testa, un momento che porti nel cuore, qualche frase che ti ha detto qualcuno. Fai tu, mister, però cosa ti rimane pensando a quei momenti di grande gioia?
0: Ma in realtà di spareggi ne abbiamo fatti tre, perché l'ultima, che pochi ricordano, è stato in realtà lo spareggio altrettanto importante, che era la partita finale con il Vicenza. Il Vicenza con un punto si sarebbe salvato, noi solo vincendo avremmo avuto la possibilità appunto di andare a fare uno spareggio. Quindi già quella partita lì è stata sportivamente drammatica, ricordo l'Olimpico pieno. Pieno vuol dire 70.000 persone e il gol di Giuliano Fiorini a 7 minuti dalla fine. Quindi insomma già lì è stato qualcosa di incredibile. E poi dopo ci sono stati gli spareggi veri e propri a Napoli. Anche lì, inutile che ti dica che da Roma sono venuti almeno 30.000 tifosi della Lazio. È inutile che ti dica che ci siamo complicati la vita la prima partita perché abbiamo perso con il Taranto. Però poi ecco, c'è stata questa partita decisiva con il campo basso e lì Fabio Poli, che prima ho dimenticato, ma che era uno dei più forti. Io dico sempre, io penso in 2 anni di non essergli mai riuscito a prendere una palla in allenamento perché era talmente intelligente come giocatore che era difficile, cioè ti dovevi proprio concentrare per rubargli una palla. Però al di là di questo, il gol di Fabio mise fine a una stagione lunghissima. Era il 5 di luglio e io ricordo assolutamente tutti, addirittura gli odori che si sentivano nello stadio di Napoli. Ricordo il pre-partita. Quando cercavamo di pensare ad altro per non parlare di quello che sarebbe stato veramente un momento importantissimo per la società. Ricordo che il Corriere dello Sport aveva scritto, tanto per caricarci un po', non rovinate 90 anni di storia. Insomma, il clima era un clima molto molto complicato dopo un'annata difficilissima in cui ad un certo punto si poteva pensare anche ad andare in Serie A, poi come spesso capita in B, due sconfitte, un pareggio, ci siamo ritrovati nuovamente in fondo alla classifica.
1: Mister, che persona era Giuliano Fiorini?
0: È un grande, devo dirti la verità, mi commuove molto il pensarci. Giuliano era un giocatore molto generoso, ma soprattutto con noi che eravamo più giovani, aveva sempre una parola di aiuto. Lui poi in quel momento lì arrivava da un'operazione al tendine, quindi insomma faticava anche negli allenamenti di fascetti che erano molto duri, però aveva sempre un sorriso, sempre una parola per tutti noi che magari cercavamo in lui un po' era sempre il giocatore su cui rifugiarsi nei momenti così di difficoltà. Era bravissimo come dal punto di vista tecnico, ha fatto un gol con il Vicenza, insomma, bellissimo perché ha protetto la palla, poi si è girato difendendosi dal difensore e poi con la punta ha trovato un gol che è passato alla storia. Ma ripeto, era dal punto di vista umano sicuramente un riferimento per tutti.
1: Mister, vorrei andare insieme a te anche a qualche passaggio da allenatore, perché poi cresci anche qui nella tua gavetta in panchina, cresci molto, cominci con le giovanili alla Savignanese, poi tante avventure da vice al Torino, anche in primavera, ma poi insomma nel tuo ruolo di allenatore, diciamo in prima persona, nel Torino negli anni 2000. Io devo dirti la verità, mister, ho intervistato tanti, ho fatto tante storie di calcio e quando incrocio degli ex giocatori del Torino non ce n'è uno che mi parla di mister Camola, per quanto ti hanno nel cuore, per quanto insomma gli hai dato. Mi descrivi un po' la tua avventura al Torino, in quel Torino, parti da dove vuoi, insomma, per quello che hai costruito e per la motivazione per il quale tanti tuoi calciatori ti portano ancora nel cuore.
0: Ma guarda, parto dai ragazzini del Savigliano perché io volevo ancora giocare, tornavo a casa dopo un'avventura a Taranto, avventura perché purtroppo in un ambiente in cui si vive di calcio, che a me era piaciuto tantissimo, eravamo incappati in un'annata del fallimento, no? La società ha avuto grandi problemi. Quindi io praticamente terminavo e tornavo a Torino. Avevo ancora voglia di giocare, stavo finendo gli studi e quindi è venuta questa proposta. Chiaramente loro volevano il giocatore, la squadra faceva l'eccellenza e invece io volevo cominciare ad allenare. Poi alla fine abbiamo trovato un accordo, ma le squadre ormai le avevano date, quindi lì ho imparato che non è neanche facile avere una squadra. Però mi hanno detto: ma guarda, vai dove vuoi, così fai la tua esperienza, e, insomma, inizi così. E intanto giocavo. Questa squadra dei giovanissimi, però, era una squadra che aveva dei problemi, perdeva sempre. E a un certo punto il segretario mi ha detto: guarda, l'allenatore non ne vuol più sapere, si dimette, volevi una squadra, eccola qua. E quindi ho iniziato. E devo dire che un grande ricordo di quei ragazzi perché mi hanno veramente insegnato tanto. Perché io ero rimasto ai miei tempi del settore giovanile al Torino, con tutti i ragazzi allineati, che non si muovevano, che ascoltavano. Invece lì il grande punto era proprio quello di interessarli i ragazzi, di farli tornare, di farli venire con entusiasmo. E devo dire che loro poi mi hanno ripagato sul campo perché abbiamo fatto una partita, guarda caso, col Torino, pari età, e abbiamo fatto un risultato positivo, che era, insomma, normalmente c'è sempre molto divario a quell'età,
1: Certo,
0: no? E
1: risultato
0: quindi
1: stesso.
0: di lì, diciamo, è iniziato poi di nuovo il rapporto con il Torino, che si sono
1: Io volevo
0: ricordati
1: andare
0: che
1: insieme a
0: ero
1: te,
0: cresciuto da
1: incredibile,
0: loro.
1: poi incredibile come il Torino torni sempre nella tua storia. Io volevo andare proprio nella stagione del Torino 2000-2001, quando tu subentri a Gigi Simoni, ma quando te lo dicono, insomma, di subentrare ad un Torino per una stagione, un campionato normale, ti ritrovi ad allenare giocatori che comunque conoscevi perché hai sempre orbitato nel mondo Torino, quindi Ferrante, Swock con i loro gol, Bucci, presenze, e poi soprattutto subentrare ad un maestro come Simoni. Mi racconti come subentri e cosa fai per cambiare quella stagione clamorosa che poi vi porta in Serie A?
0: Ma allora, il mio vantaggio è che ero lì già da qualche anno, avevo fatto l'allenatore in seconda, stavo allenando la primavera, quindi conoscevo bene l'ambiente. E poi, insomma, conoscevo bene la Serie B. E purtroppo, tutti gli anni in Serie B, anche adesso, no, c'è sempre qualche società blasonata che parte con i favori del pronostico che fa grande fatica. Come c'è sempre una squadra rivelazione. La storia del campionato, diciamo, è questa. Quell'anno lì, purtroppo, il Torino partì malissimo, e pur avendo un allenatore molto bravo e molto esperto come Gigi Simoni, la società entrò nell'ordine di idee di cambiare l'allenatore. Il presidente Ciminelli si impose perché, ovviamente, io non ero una prima scelta. Ci sarebbero stati tanti allenatori che potevano subentrare con molta più esperienza di me. Però lui si impose e disse: no, mi hanno detto che io ho un allenatore bravo, giovane, in primavera, voglio mettere e così mi ha chiamato e di lì è nato tutto, quindi l'opportunità, la grande opportunità me l'ha data lui. Diciamo che c'erano molti dubbi, ma era anche giusto che fosse così tutto attorno a me, ma io sapevo bene quello che dovevo fare e l'ho fatto, grazie poi a un gruppo di ragazzi che mi ha seguito, e proprio perché io da subito ho detto: guardate, voi qui avete fatto molti la Serie A, molti avevano fatto le Coppe Europee, ho detto, però io la B la conosco bene. Così retrocediamo, sicuro. Bisogna cambiare e quindi abbiamo iniziato poi cambiando, ci è voluto un po' di tempo, però poi il valore dei giocatori è venuto fuori.
1: Ma è ancora più
0: Ma è
1: clamorosa,
0: ancora
1: se
0: più
1: vogliamo, la
0: clamoroso,
1: stagione
0: devo dire.
1: 2001-2002, perché il Torino di Camolese, pensate, ebbe un avvio di campionato difficilissimo. Non ha mai vinto nelle prime 5 giornate. A fine settembre, mister, eravate ultimi a 2 punti. Poi, alla settima giornata, pareggiate un derby clamoroso 3-3. E a novembre batti 1-0 il Milan e fai esonerare Fatih Terim. E poi, dulcis in fundo, porti il Torino, che ricordiamo era penultimo a 2 punti a fine settembre, ad una clamorosa qualificazione all'Intertoto. Non devo aggiungere altro,
0: Ma
1: fai tu.
0: allora, intanto l'aver vinto così il campionato di Serie B, cioè arrivando primi, battendo tutti i record, partendo da terz'ultimi, aveva consolidato molto il mio rapporto con i giocatori, chiaramente, con tutto l'ambiente. Quindi sì, ero un esordiente in Serie A, però dalla mia avevo un gruppo molto solido, molto, molto attento, diciamo, alle cose che chiedevo. E quindi questa era un po' la base. È chiaro che la Serie A era completamente diversa rispetto alla B, e anche io ho dovuto capire che, insomma, in Serie A bastava poco per perdere la partita. Ricordo la seconda di campionato, la prima in casa, c'era Roberto Baggio. Io la prima volta che lo vedevo così da vicino, per gran parte della partita, insomma, lui si era un po' nascosto, no? Nel senso che non aveva fatto la differenza come di solito faceva. Beh, comunque, in 5 minuti, negli ultimi 5 minuti, ci ha fatto 2 gol e abbiamo perso la partita in casa. Quindi, insomma, la Serie A, aveva questo, soprattutto grandi giocatori che in qualsiasi momento potevano capovolgere l'annata. E quindi era normale che sia io che i giocatori magari all'inizio avessimo bisogno di un po' più di tempo, però poi, insomma, c'è stato il derby e il derby ha veramente poi cambiato il corso della stagione, e soprattutto ha dato consapevolezza a me e ai giocatori che potevamo starci in Serie A e potevamo far bene.
1: Allora, mister, ti devo fare una
0: Allora,
1: serie
0: mister,
1: di
0: ti devo fare una serie di
1: domande.
0: domande.
1: Gabri, tieni per favore solo lui. Allora, la partita di Giancarlo Camolese, che Giancarlo Camolese da calciatore porta più nel cuore.
0: Beh, come non ricordare, diciamo, la partita dei meno 9, l'ultima con il Campobasso. Io poi ho un ricordo proprio che l'arbitro, che era Casarin, arbitro internazionale, non mi ricordo per qualche ragione, c'era stato un fallo e io ero a terra e ho visto proprio, ho in mente proprio la scena di lui che prende questo fischietto e fischia per 3 volte, quindi, cioè, è stato, questo è un ricordo che ho proprio fisso nella mia mente, perché era la fine di una stagione lunghissima e soprattutto il conseguimento di un obiettivo che sembrava difficile. Ecco, c'era una cosa bella che proprio un attimo prima, un minuto prima, c'era stato un angolo per il Campobasso e si era portato avanti anche il portiere. Io, ovviamente, non essendo uno dei più alti, ero lì al limite dell'area. Questa palla è schizzata fuori, Ma io non mi ricordavo neanche al 92esimo che il portiere era venuto. Quindi la palla è arrivata su di me e io ho cominciato a correre portandola più lontano possibile, mentre tutto il pubblico mi diceva di tirare, ma ovviamente io non è che capivo perfettamente. È una cosa che è venuta fuori dopo. Io non mi ero neanche accorto che non c'era il portiere. A parte che non so neanche se ci sarei arrivato in porta. Con il tiro, però poi me lo dicevano tutti: ma non ti sei accorto che potevi tirare? No, il mio unico pensiero era tenere la palla, portarla più lontano possibile e farla arrivare alla fine.
1: Stupendo, infatti era quello l'obiettivo della mia domanda. La partita che porti più nel cuore per Giancarlo Camolese, allenatore, fa anche rima. Il
0: Ma
1: tuo
0: guarda,
1: capolavoro tattico.
0: ma capolavoro dipende sempre molto dai giocatori che hai, tu puoi portare delle idee, poi sono sempre loro che le portano avanti. Poi a me qualcuno ha detto, beh, se fai i cambi e sono giusti, vuol dire che avevi sbagliato la formazione all'inizio, quindi insomma lì bisogna sempre prendere queste cose con le pinze. Sicuramente ci sono state delle partite che hanno segnato un po' quello che poteva essere magari il mio destino e soprattutto quello della squadra. Allora, la prima che ho fatto con quei ragazzini del Savigliano, che non
1: Ok.
0: avevano mai fatto neanche un pari, al 90esimo, no, forse non facevano neanche 90 minuti, ne facevano di meno. C'è stata una punizione e un ragazzo l'ha tirata sopra la barriera e ha fatto gol. Quindi vittoria. E lì devo dire che ho pensato, ho proprio la fortuna giusta, non ho proprio pensato fortuna per fare l'allenatore, perché insomma uno che vince la prima partita al
1: Certo.
0: 90esimo con i ragazzini che non hanno mai fatto un punto, insomma una percentuale di fortuna credo che ci sia. Poi ce ne sono state tante,
1: Dai, sceglimene una col Torino, eh.
0: Il derby del 3-3 è un derby che insomma sono arrivato a casa e ho messo la testa nel frigorifero perché c'erano state talmente tante emozioni e tante cose che è difficile perché perdi 3-0 alla fine del primo tempo. Beh, io avevo il vantaggio che non dovevo fare le valigie perché ero a casa, quindi le valigie non le dovevo fare, però metaforicamente era così, no? Perché puoi fare un derby così brutto. E poi invece alla fine è stata una partita bellissima, un ricordo bellissimo, con la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato da Salas, perché arrivare sul 3-3 e poi perdere per un calcio di rigore, diciamo dubbio, non, diciamo dubbio, e insomma sarebbe stata una beffa atroce, invece insomma è rimasto un 3-3. E però quella che mi fa più rosicare è stato invece il 2-2, perché lì vincevamo a 1 minuto dalla fine e Maresca ha fatto un grandissimo gol di testa, adesso ultimamente l'ho visto e non sapevo dopo tanti anni, no? E lui mi ha guardato, io l'ho guardato, poi alla fine mi ha detto, ancora adesso trovo qualche tifoso del Toro che mi ricorda perché sapete che lui aveva imitato il gesto di Marco Ferrante che faceva il toro, no?
1: Certo.
0: Vabbè, tutte cose che succedono in campo, niente di
1: Senti, mister,
0: particolare.
1: velocemente ti devo chiedere il giocatore più forte con cui hai giocato e il giocatore più forte che hai mai allenato.
0: Brutte domande,
1: Lo so, lo
0: bruttissime.
1: so, lo so, lo so, lo so.
0: Il più forte con cui ho giocato, il più forte con cui ho giocato, guarda, ti dico Giuliano Fiorini per tante ragioni che abbiamo detto, e il più forte che ho allenato, mi levo dall'impiccio, perché qui ne avrei veramente tanti da ricordare, che sono tutti nel mio cuore, e ti dico Diego Tristan, che era a Livorno ed era l'ex capocannoniere della Liga del Deportivo La Corugna, che era veramente un giocatore di qualità superiore. Poi ho visto fare delle cose sia in partita che in allenamento che dal punto di vista tecnico, che insomma erano veramente da grande giocatore, anche se voglio dire, con altri giocatori invece magari ho avuto molte più soddisfazioni.
1: Va bene, mister, grazie, grazie infinite per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie, grazie a mister Giancarlo Camolese, grazie a voi per averci seguito. Da Francesco Tringali è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Amici ed amiche di Football Rewind, eccoci qua
4: Che bello!
3: comodamente,
4: Che
3: comodamente.
4: sì, ci abbiamo.
3: Io
4: Ah,
3: Alessandro
4: una volta
3: Santarelli.
4: dobbiamo fare una cosa, fuori dietro le quinte, perché dobbiamo raccontare ai nostri amici che
3: Cosa?
4: per dare la sedia, una sedia comoda, ci hanno messo circa mezz'ora,
3: Vabbè,
4: perché
3: però.
4: Magliocca le ha rotte tutte, però abbiamo fatto
3: Esatto,
4: anche questo,
3: però
4: sì.
3: il pronto
4: Ci siamo.
3: intervento di TMU Radio
4: Ah, beh.
3: ci permette di essere qui in
4: Come il
3: diretta
4: box.
3: comodamente,
4: In diretta,
3: comodamente,
4: comodamente, sì.
3: comodamente, comodamente.
4: Però
3: Ciao
4: il poggiapiedi
3: Santarelli,
4: non
3: ben
4: c'è.
3: ritrovato. Vabbè,
4: Va
3: tu
4: bene,
3: però
4: va bene.
3: vedo che per anzianità
4: Benissimo, sì.
3: devi ovviamente godere
4: Che
3: di
4: settimane da
3: Che
4: raccontare,
3: settimane, ti ho preparato un po' di slide, quindi stammi sui temi, non andarmi fuori margine, perché
4: Sono
3: sennò mi
4: pronto.
3: rovini completamente tutto il piano. E poi avrai pensato sicuramente queste 2 settimane
4: Mamma
3: di
4: mia,
3: assenza,
4: mamma. Per colpa tua, abbiamo dovuto fare anche il traslochino.
3: La menzione speciale. Rossi, vai, proponici
4: Vergogna.
3: la prima grafica, perché non potevamo non partire da questo disastro Juventus, caro Santarelli. Che è una Juventus che per punti fatti nel girone di ritorno è seconda soltanto all'Inter, eppure sul più bello mi va a fare un punto nelle 2 partite in casa con Verona e Fiorentina, consegnando probabilmente, perché manca l'ultima giornata, la Champions League al Milan, ma soprattutto alla Roma. Il disastro è servito. 2 minuti, prego.
4: Un disastro che questa volta non era annunciato rispetto magari a anni precedenti, quando la Juve è comunque arrivata veramente sul gong finale in Champions. Questa volta non possiamo dimenticare che a metà aprile, quindi a 5 giornate alla fine del campionato, la Juve aveva ben 5 punti di vantaggio sulla Roma, con un calendario assolutamente abbordabile, e invece è arrivato questo disastro, come ripeto, non annunciato. Meritatamente la Juve resterà fuori dalla Champions League dopo tantissimi anni, perché escludo quello che è accaduto nella stagione 2022, nel 2022-2023, e sarà costretta a rivedere tutte le proprie strategie. È chiaro che dal punto di vista del bilancio economico è un disastro, però dall'altra parte io credo che questo reset dovesse arrivare. Perché? Perché negli ultimi anni la coperta di Linus della Champions ha sempre permesso alla Juve in un modo o nell'altro di continuare a nascondere i problemi sotto la polvere. Questa volta non lo potrà fare. Al netto dei problemi economici importanti, però ora serviranno idee, cosa che in questi anni non ci sono state, competenze, cose che in questi anni non ci sono state, progettualità, cosa che in questi anni non c'è stato. E soprattutto guardarsi negli occhi. Questo guardarsi negli occhi comporterà l'ennesimo anno zero, però un anno zero che, se gestito con intelligenza e bravura, può portare alla risalita della Juventus.
3: Scusami, aspetta, volevo fare
4: Prego,
3: una domanda. Detto che avremo una grafica su Spalletti,
4: sì.
3: ma chi paga? Chi paga? C'è qualcuno che
4: Pagherà
3: paga?
4: come lì. Pagherà come lì correttamente. Pagherà l'inutile, mi perdonerà, Modestò. E secondo me Spalletti in tutto questo è uno dei responsabili, ma non il responsabile. Detto che però fare un punto in 2 partite come Verona e Fiorentina è assolutamente censurabile nell'atteggiamento della squadra e dell'allenatore.
3: Va bene, tanto poi ci torneremo. Andiamo avanti, perché se c'è una bocciata c'è una strapromossa. E la Roma di Giampiero Gasperini, che aveva un solo obiettivo, quello di fare filotto, e ce l'ha fatta, perché in 6 partite ha fatto aveva fatto
4: in sei partite, nelle ultime quattro l'ha vinte 12, quindi sì, 12 sì. punti, ultime sì, quattro sì. vittorie consecutive.
3: Esatto, le ha vinte praticamente tutte.
4: Lo so che ti viene difficile dirlo anche a me.
3: Tra cui il derby, una vittoria che vale doppio. E quindi questa Roma ha costruito il miracolo Champions League, che sembrava perso da quel gol di Gatti, e invece si sono rimboccati le maniche. Posso dirti che tra quelle che andranno in Champions, tra le quattro, dopo l'Inter, è la squadra che secondo me lo merita di più. Prego, due minuti.
4: Concordo. Sai qual è il paradosso? Che tolto l'impiccio Ranieri, la Roma ha cominciato a prendere il volo. Ora, detto così, può sembrare anche semplicistica e banale, però lo raccontano i fatti. È come se la Roma si fosse liberata di una zavorra. Ora direi: cosa c'entra Ranieri, in campo andavano gli altri. Vero, però la storia di questo pazzo campionato della Roma ci racconta proprio questo, che quando Caio Giulio Gasperinus ha preso i pieni poteri, le sue legioni lo hanno seguito e lo hanno portato ad un traguardo che, come raccontavi correttamente Francesco, a metà aprile sembrava totalmente, totalmente svanito. C'è stata la bravura di questo allenatore, antipatico come pochi, almeno per quanto mi riguarda, ma bravo, nel farsi dare fiducia, nel farsi costruire tutto quello di cui aveva bisogno, compreso l'allontanamento di Ranieri. E sono d'accordo sul fatto che delle quattro squadre è quello che lo merita di più. Perché? Perché ci ha creduto anche quando tutto sembrava realmente perduto. Quindi brava alla Roma, un po' meno brava, ma l'abbiamo detto prima, alla gestione di quest'anno della società Roma. Ma l'importante è arrivare ad un obiettivo che evidentemente Gasperini aveva in mente. Adesso credo però che sia arrivato il momento per la Roma di alzare l'asticella. I soldi della Champions ci saranno, l'allenatore che ha i pieni poteri c'è, l'anno prossimo ci sarà il centenario, e secondo me questo che verrà sarà l'anno della Roma, dove dovrà fare una sorta di all-in sull'obiettivo più grosso, che è quello di tornare a vincere lo scudetto.
3: Sì, anche perché partiranno con il vantaggio rispetto a tante altre in Serie A, a parte Chivu con l'Inter e Fabregas, esatto, col Como, con l'allenatore.
4: Vabbè, c'è anche Spalletti con la Juve.
3: Non lo sappiamo.
4: Ma sì, comunque è vero, hai ragione.
3: Andiamo avanti. La meta invece è vicina, e qui cominciamo, caro Santarelli, a parlare anche di allenatori, perché ci sarà da questo momento in poi una serie di slide individuali. Però da qui volevo partire, dalla meta vicina della Champions, col Milan che vince a Genova e che, diciamo, si proietta in attesa di, sperando per loro che non facciano un pasticciaccio contro il Cagliari. La meta è comunque abbastanza vicina, ma il futuro di Allegri è il primo allenatore che ti sottopongo,
4: ma
3: sul futuro, perché la Champions a quanto pare non garantisce la continuità neanche in casa Milan.
4: Intanto,
3: prego,
4: qua, caro Tringali, tiro le orecchie a lei e al suo direttore Piccari, che avete passato una settimana prima di Genoa-Milan ad affondare Allegri. I vostri titoli erano: Max fallimento, fallimento al Max, vero direttore Piccari, vero direttore Piccari. Invece Max vi ha fatto una pernacchia, a te, caro Tringali, e al direttore Piccari.
3: C'era Max.
4: Una pernacchia sonora. Perché, vedete, quando si dà per morto questo signore, calcisticamente parlando, bisogna sempre fare i conti con questo signore, che sicuramente non prospetta e non propone un calcio champagne divertente e quant'altro, però anche quest'anno è riuscito a portare la nave in porto. Ora, poni un tema che è il tema, quello dell'eventuale sua permanenza a Milano. Io fossi Max Allegri resterei a Milano, ma con la condizione che il signore so tutto io, sono bravo solo io, capisco di calcio solo io, Ibrahimovic se ne vada, magari nella sua isola
3: non succederà
4: in mezzo al mare, oppure a fare taekwondo Taekwondo, quella strana
3: Taekwondo
4: arte marziale.
3: Okay.
4: Non succederà mai. Beh, però io vado a mettere cosa... Vado a pesare le due persone. Una è un buon dirigente, bravo, è un'altra cosa. L'altro è un allenatore che con Estupignan, con Fulkrug, con tutta questa situazione molto rivedibile, ha comunque centrato un obiettivo. Mi direte, sì, ma a un certo punto lottava per lo scudetto. Vero, è crollato. Vero, non è il miglior allenatore del mondo. Vero, però aveva un obiettivo quest'anno, riportare il Milan in Champions dopo il settimo posto l'anno scorso. Mi sembra che ci sia riuscito.
3: Sì, però vedi, gliela stanno facendo pagare nonostante questo. Forse perché, hai visto poi, quando tu costruisci qualcosa, ovvero costruisci il sogno e l'obiettivo scudetto, poi perso, ti ritrovi a qualificarti all'ultima giornata e te la fanno comunque pagare. Basta, perché devo andare avanti. Diamo avanti perché i temi sono tanti, caro Santarelli, sì. Dobbiamo correre. Andiamo avanti, il prossimo tema invece è quello di Antonio Conte. Un altro che ha conquistato l'aritmetica Champions League soltanto alla penultima giornata contro il Pisa, dopo tante vicissitudini, e dice, sapete che c'è? Che ho già detto a De Laurentiis come la penso, se vuole ve lo dirà lui, allora insomma. Ma tutto porta a pensare che Antonio Conte non sarà più l'allenatore del Napoli. Ma allora la domanda è: chi dopo Conte, caro Santarelli, e Conte che cosa farà? Prego, due minuti.
4: Allora, premetto che parte della menzione speciale sarà proprio su Conte, quindi voglio bypassare un attimo la questione. Chi dopo Conte? Questa è una domanda molto interessante. Secondo me, chi adesso va al Napoli si prende un'enorme gatta da pelare. Molto più di quella che si è presa questo signore due anni fa quando si è andato a sedere sulla panchina. Leggo di Sarri, che tutto sommato in quell'ambiente si trova bene. Leggo di Allegri, secondo me non l'uomo giusto per andare a Napoli. Leggo di Italiano, ma credo che sarebbe un ridimensionamento troppo forte. La palla passa nuovamente a De Laurentiis, che però ricordo che nel dopo Spalletti prese una topica clamorosa quando ci fu il valzer dei tre allenatori, perché lui disse, vabbè, tanto decido io, non ho bisogno né dei tuoi sportivi né di nient'altro. Io non so dirti chi potrà essere l'allenatore del Napoli. Secondo me, di questi tre che ti ho citato, ognuno dei tre porta dietro delle controindicazioni, in particolar modo Sarri, ma per certi versi, però l'ambiente lo conosce e quant'altro. L'unica cosa che mi sento di dire è che De Laurentiis, che comunque ha dei grandi meriti, io non lo stimo, lo sai, ma come dirigente a Napoli ha fatto bene, stavolta non deve commettere l'errore di dire ci penso io, faccio io. No, deve delegare a chi, e dirigenti bravi ne ha, nella fattispecie Manna, può ragionare non di pancia come fa spesso De Laurentiis, ma di testa. Perché? Qui ci sarà da capire a Napoli, intanto fa freddo, se per favore puoi abbassare, ci sarà da capire se a Napoli si deve ricominciare per provare a ricostruire un ciclo, oppure se l'anno prossimo l'obiettivo sarà quello di vincere lo scudetto. E cambia molto, perché se vuoi vincere lo scudetto, per me devi andare su un allenatore da instant team, se invece vuoi cominciare a ricostruire devi andare un pochino più a lungo raggio, ma è una scelta difficile, per favore fa freddo.
3: E chissà se tra gli allenatori da instant team, andiamo avanti Rossi, non può che esserci anche Maurizio Sarri. Perché Sarri da tanto tempo ha quel pallino di 91 punti che non gli è bastato per vincere lo scudetto, e magari in questo momento con questa squadra, di sicuro rispetto anche a Massimiliano Allegri, una squadra sembra più disegnata almeno tatticamente con il modulo di Maurizio Sarri, che ha due pretendenti grosse. Tanto poi parlami anche del Sarri Lazio, quanto è cambiato e che cosa ha dovuto vivere quest'anno pur non portando a casa nulla. Però Sarri, Atalanta, il pressing è totale, quindi da una parte l'Atalanta di Giuntoli e Pompilio, i suoi due grandi, no? Le sue due guide. Dall'altra parte il grande amore Napoli, provando a ricostruire la minestra, diciamo, che tornerebbe ad essere riscaldata, il grande cruccio però di poter vincere qualcosa con una squadra francamente pronta, caro Santarelli, rispetto ad un Atalanta da ricostruire, dove dovrebbe fare anche la Conference League. Prego, due minuti, tante cose.
4: non lo vedo sulla panchina dell'Atalanta, perché Bergamo è un ambiente molto particolare, ma è diventato un ambiente anche giustamente esigente. Sarri, secondo me, con l'Atalanta è come portare un elefante dentro una cristalleria. Potrebbe distruggere quello che già ha distrutto Juric l'anno scorso e che non è riuscito a ricomporre Palladino. Quindi è vero che ci sarà il suo amichetto Giuntoli, ma secondo me non è la scelta giusta. Napoli. Napoli è una scelta che eventualmente lui farà anche con il cuore, però io ricordo come si sono lasciati con De Laurentiis. È vero che è passato tanto tempo, però secondo me le minestre riscaldate non sono mai buone da mangiare e da digerire. Però mi interessa parlare del Sarri Lazio. Vedi, andrò anche controcorrente, però ti dico una cosa. Sarri, allora, prima vado, seguo la corrente e poi vado controcorrente. Sarri ha sicuramente fatto un miracolo quest'anno, che io paragono, Francesco, all'anno in cui lui veramente ha fatto quei 91 punti. Perché tenere in piedi la baracca quest'anno, beh, deve avere tanto pelo sullo stomaco. Vado dall'altra parte però, e lo dico a campionato finito. Forse è stato anche per lui una grande cartina di tornasole. Perché? Perché chi può dire qualcosa a Sarri? Nessuno. Chi può dire che Sarri quest'anno non ha fatto bene? Nessuno. Chi è che potrà in questo caos Lazio puntare l'indice verso Sarri? Nessuno. E Sarri però qualcosa l'ha sbagliato quest'anno, come tutti gli allenatori. Perché secondo me questa squadra, cioè la Lazio, poteva fare qualcosa di più. Poteva lottare un pochino di più, anche se ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Però la grande fortuna di Sarri è che l'annata Lazio sul campo non l'andrà a rivedere nessuno. Nessuno. Quindi lui ha fatto, per l'amor di Dio, bene, ma soprattutto dal punto di vista di collante nella squadra. I risultati sono risultati che non ti porterebbero oggi a candidare Sarri all'Atalanta o al Napoli.
3: È vero, questo è vero. Ha permesso di fare alla Lazio una stagione più che dignitosa.
4: Bravo, bravo.
3: Però guarda la differenza con l'anno scorso, dove lui lamentava il fatto che il Milan, ad esempio, non lo prendeva in considerazione. E oggi addirittura, esatto, si ritrova a scegliere tra i vice campioni d'Italia. Bravissima. E una squadra comunque ambiziosa. Capisci? Come l'Atalanta. Però
4: Baroni,
3: l'ultimo passaggio che mi dice...
4: Baroni ha fatto meglio di lui l'anno scorso.
3: Beh,
4: due allenatori diversi, però Baroni ha fatto meglio di lui.
3: Non lo so, alla fine che soltanto perché mi dici che Baroni ha chiuso tra le prime otto.
4: Ma io ti... E poi andiamo avanti. Di questa stagione qua della Lazio, fra due anni qualcuno parlerà dell'aspetto tecnico? No. Perché c'è stato tutto meno l'aspetto tecnico. Di Baroni, nonostante il caos e tutto, ricordiamo però l'aspetto tecnico.
3: Va bene. Andiamo avanti, prossimo tema. Il tormentato Luciano Spalletti. Perché? Io prima ti ho detto che ci sono tante panchine, però non te la voglio mettere in bilico la panchina di Spalletti, perché sarebbe uno scenario. Uno, dovrebbero sbugiardare la propria decisione di qualche mese fa di rinnovarlo. Due, non vedo come si possa dimettere, perché non si è dimesso neanche alla nazionale, e poi figurati se rinuncia ad un contratto del genere Spalletti. Però ci sono degli interrogativi. Il primo: è stato corretto rinnovare questo contratto, forse in maniera anche presuntuosa, vedendo il vantaggio che la Juventus aveva in orbita Champions League, quando per tutti gli altri li è legati al risultato finale, ultimo Igor Tudor? E soprattutto, quanto è imputabile a Luciano Spalletti? L'ultima cosa che ti chiedo è: quanto Luciano Spalletti pensi abbia migliorato questa Juventus? Due minuti.
4: Parto da qui. Molto. L'ha migliorata molto, ma non sufficientemente dal punto di vista caratteriale e mentale di una squadra che è terribilmente fragile. E allora qui mi leggo un altro aspetto, e è quello fondamentale da capire, cioè mentalmente come sta Luciano Spalletti e come si prospetta verso l'anno prossimo. Altro punto che tu hai toccato, e poi mi riaggancio a questo. Ha fatto bene la società a rinnovarlo, a prescindere dal risultato, perché Spalletti è un allenatore che secondo me non puoi vincolare ad un risultato. Però è normale che, se Spalletti non è convinto di se stesso, soprattutto di se stesso, non può ripresentarsi l'anno prossimo alla guida della Juventus, perché magari il paradosso potrebbe essere quello che, se non si dimette ora, si dimette l'anno prossimo. Io però credo che Spalletti sia in questo momento uno dei pochi fari che può avere acceso la Juventus. Spalletti non è Tudor, che giustamente vincolavi ad un risultato. Spalletti non è Motta, che giustamente dovevi vincolare ad un risultato. Spalletti è un allenatore che può avere una prospettiva.
3: Scusami, però Spalletti rischia di fallire due cose consecutive, ma che rischiano di davvero di mettergli il timbro.
4: Hai ragione, Francesco, però io ritorno... Allora, è chiaro che lui quest'anno, se andiamo a vedere la mera questione dei risultati, lui ha fallito Coppa Italia, Champions e campionato. E questo è sotto gli occhi di tutti. Però l'ha fallita con una squadra che non era la sua. L'ha fallita con una squadra dove lui ha voluto disperatamente a gennaio un attaccante che non gli è stato portato. Ed ha fallito prendendo una squadra in corso che era già abbastanza alla deriva. Allora, dove può rischiare la Juventus di andare avanti in questo progetto con Spalletti? Ok, ma l'alternativa qual è? Ricambiare un'altra volta allenatore e sarebbe il settimo in sei anni? Quando forse finalmente hai trovato un allenatore che comunque dal punto di vista del curriculum, della carriera e magari facendogli costruire la squadra ti può dare quel qualcosa che negli ultimi anni non hai avuto. Però, e chiudo, se il primo a non sentirsela è lui, cioè se nel colloquio con John Elkann dovesse emergere anche un 1% di dubbi, beh, a quel punto si deve cambiare panchina.
3: Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa...
4: Andiamo avanti, per favore.
3: Ti sto facendo una domanda. Tu pensi che se bussasse un leccese alla porta della Continassa, qualcuno, solo il dubbio, se lo farebbe venire?
4: No. In questo momento no, dopodiché se Spalletti si dimette è chiaro che conterà.
3: Non succederà mai.
4: Appunto.
3: Ultima slide prima della menzione finale, speciale di Santarelli. L'ultima slide sono i 90 minuti da batticuore. Decide il Lecce dopo una partita discutibile. Hai visto Udinese? Spero tu abbia visto, sì, Udinese Cremonese.
4: Sì, ho visto.
3: Che gran bello spettacolo è stato. È stato sicuramente un bello spettacolo quello tra Sassuolo e Lecce, con Lecce che la vince al novantesimo con il gol di Stulic. Sì. E adesso 90 minuti da batticuore. Vuoi darmi un pronostico rispetto a questa situazione? Cremonese è partita difficile contro il Como, che deve diventare l'ultima speranza anche qui in Champions League. Però, signori, mettiamo un punto alla lotta, sì, a salvezza.
4: Allora, intanto, prego, due tu minuti. Non puoi parlare del Lecce perché parlo, sai che una volta lo hai...
3: Secondo io, la mia previsione, sì, si salva la Cremonese.
4: L'hai già affondata una volta, Lecce. Allora, è l'ultima cosa interessante rimasta in questa stagione. Devo dire che non me ne voglia l'amico Giampaolo, che non conosco ma lo chiamo amico Giampaolo. Io stavolta spero che si salvi Di Francesco. Spero che salvi Di Francesco anche per una sua sanità mentale,
3: sì, esatto,
4: mettiamola così,
3: sì,
4: perché
3: sì,
4: sarebbe, sì, cioè dovrebbe andare poi in psicoanalisi, esatto. Di Francesco. Mi auguro per lui di no, Giampaolo ci è già andato, per cui non è quello il problema.
3: Poveraccio, però non poteva fare di più.
4: Non
3: dai.
4: Poteva fare di più, il problema semmai, Francesco, secondo me è un altro, è che in questo calcio ormai ci si affida ad allenatori, a dirigenti che secondo me dovrebbero in qualche modo... appendere la loro lavagnetta al chiodo. Detto tutto ciò, hai detto benissimo, Giampaolo non poteva fare di più, Nicola ha distrutto la Cremonese, perché a me tutti questi grandi complimenti per Nicola, sì, per carità, è uno che a stagione in corso riesce a fare qualcosa, ma a Cremona ha fatto un disastro. Si dovrebbero salvare tutte e due, perché la Cremonese per un motivo, la Lecce per un altro lo meritano. Però se io mi dovessi giocare l'ultima fiche guardando anche gli impegni in campionato, penso anch'io che il Lecce abbia qualcosa di più. Però devo ricordare una cosa, proprio per la psicanalisi di Di Francesco. Di Francesco con il Frosinone aveva due risultati, sì, su tre in casa con l'Udinese, sì, sì, riuscì a perdere quella partita. Spero per lui che
3: grande,
4: non gli ritornino quei fantasmi.
3: La grande fortuna, tra virgolette, che per fortuna non è che la Cremonese ha il Como.
4: Però sai, deve... Francesco, il Como è ormai in Europa League. Quindi
3: dici
4: non...
3: tu, se vede che la Roma sta avanti,
4: capisci,
3: di 3 a
4: la Roma
3: Verona.
4: La Roma batterà il Verona alla fine del primo tempo, il Milan batterà il Cagliari alla fine del primo tempo, cosa può, cioè sono già mentalmente tutti al mare. Quindi Lecce la partita la deve vincere, perché il Como perderà anche dal Cremona, a meno che si riapra tutto il bairam della Champions, ma non credo.
3: Allora, siamo arrivati alla fine.
4: Sì.
3: La tua
4: aspetta
3: un attimo,
4: sì,
3: perché sì. Rossi ci deve ricomporre lo studio, deve, i nostri tecnici,
4: sì,
3: cameraman,
4: uno, due,
3: devono,
4: tre, ecco,
3: devono riposizionarsi. Sì. E sì. Ti do la camera 2 oggi.
4: La uno?
3: Eccolo,
4: ah, no, qua, la
3: 2.
4: Ah, c'è Ferrarese, ecco, perfetto,
3: c'è,
4: perfetto.
3: Qua.
4: Aspetta,
3: rispondi. Non mi sembra.
4: Posso rispondere al telefono?
3: No.
4: Sono un attimo, sto
3: no.
4: registrando un attimo, ti richiamo fra un secondo, grazie.
3: Cos'è?
4: Tutto in diretta.
3: Ok, ricomponiamoci, prego. Sì. Menzione speciale, 2 minuti.
4: Sì.
3: Dammi il telefono,
4: sequestrato. La menzione speciale la voglio dedicare a due personaggi che stanno facendo male al mondo del calcio. Uno si chiama Claudio Lotito, perché anche le sue ultime dichiarazioni sono qualcosa di aberrante nei confronti di un popolo al quale io tiro anche le orecchie, perché è facile fare le contestazioni a corrente alternata. Se contestano non vanno neppure alla finale di Coppa Italia, tant'è vero che poi Lotito gli ha detto: hai visto, finale di Coppa Italia c'erano, abbiamo perso lo stesso. Però Lotito è un personaggio che in questo momento, secondo me, deve rendersi conto che è un problema serio per un popolo che non merita questa situazione. Non so quale può essere la soluzione, ma non è giusto che un popolo di tifosi sia ostaggio di una persona che secondo me sta anche un po' sbarellando. L'altro è Antonio Conte. L'ho detto prima perché Antonio Conte non cambierà mai. È l'uomo che ti dà qualcosa il primo anno, ma ti soppianta il secondo. Io non dimentico che lui quest'anno a Napoli ha detto: non posso accompagnare il morto. Non dimentico che ha scaricato sulla squadra e sulla dirigenza e sul presidente tutta una serie di problematiche. E non dimentico che il signor Antonio Conte, come al solito, se ne va sbattendo la porta e dando la colpa sempre agli altri. È uno storico che lui si porta dietro. Mi auguro che da un lato per Lotito e dall'altro per Conte il mondo del calcio non dimentichi questi due personaggi e non faccia passare tutto in cavalleria, perché non ci si comporta.
3: L'unica
4: così.
3: Cosa è che Conte fa male a se stesso, Lotito fa male a una milione di
4: sono
3: persone.
4: Sono d'accordo, sono due personaggi che in questo momento fanno il male del mondo del calcio.
3: Conte, non mi sento d'accordo, non mi trovi
4: d'accordo. Conte è uno che al primo anno ti dà l'anima, al secondo anno prende e se ne va. È questo! Vi sta bene così? Continuate a osannarlo.
3: Va bene. Santarelli, grazie.
4: È stata
3: una puntata
4: molto bella.
3: Friccicarella.
4: Ma venerdì prossimo ci risaremo.
3: Non lo sappiamo.
4: Abbiamo un traslochino.
3: Dovrò consultare l'ufficio Palinsesti.
4: Okay? Va bene.
3: Ciao, grazie.
4: Arrivederci.
3: Ciao,
4: arrivederci. Rossi, grazie. Arrivederci.

0: Maracanã.
1: Il problema della Juventus sostanzialmente uno è chi decide il mercato, ecco, insomma, chiamiamola tra virgolette l'area tecnica della società, poi ci sarà sicuramente anche quello dell'allenatore e del suo gruppo, però nella società ci sarà qualcuno che dirà ma possiamo prendere questo, quest'altro, quest'altro ancora.
2: Sono in quattro in questo momento che stanno provando ad entrare in nazionale: Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Tutti e quattro stanno muovendo le loro pedine, ovviamente pensando che il presidente federale sarà Malagò. Probabilmente ad oggi quello che ha più probabilità di riuscirci è Antonio Conte, per tutta una serie di motivi.
3: Era l'obiettivo quello di riuscire a rientrare subito questa bella coppa nella Champions, e penso che aver lasciato lavorare Gasperini e avergli dato la possibilità di poter fare quello che lui voleva, penso che alla fine la continuità dei risultati abbiano dato ragione al lavoro di Gasperini.
4: Tanti tifosi cominciano a storcere il naso sul suo operato e quindi rivedere Conte può essere per loro così motivo di entusiasmo, però non lo so, forse è una minestra riscaldata ancora, non lo so.
5: Allora, nel momento in cui tu questo momento di sport lo mortifichi, lo deprezzi, lo fai diventare in balia di qualcuno che in quel momento, io ho l'impressione, non abbia la chiara in mente che cosa sta facendo, perché se no non me lo spiego. Qui parliamo di un senatore della Repubblica che dovrebbe ovviamente in teoria essere una persona con un cervello che ragiona, diciamo, secondo i crismi che dicevo prima.
6: Come lì uguale, chi ha scelto di tenere Tudor? Dica io, hai scelto tu. Chi ha scelto di prendere Openda, David, Zegrova, Joao Mario? Chi li ha scelto? Chi ha scelto di tenere ancora Di Gregorio, di tenere ancora Cabal, di tenere ancora Cup Miners? Chi ha scelto questa strada? Maracanã.
7: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao a tutti, Marco, ben ritrovati.
7: Ciao Lucio, benvenuto a questa anteprima di Maracanã. E ben trovati a tutti voi. Allora, ci avviciniamo a questa ultima giornata di campionato, quindi ultimo
8: 38 su 38.
7: Ultimi 90 minuti, dove in palio ci sono ancora degli obiettivi, in particolar modo la zona Champions e la zona salvezza. Questi sono i due obiettivi, mentre l'Inter sta continuando a festeggiare, pure ieri hai visto.
8: Beh, festa lunga, giustamente.
7: È giusto così.
8: Ormai
7: è giusto continuare a festeggiare quando si vince, e quindi doppio trofeo, si continua anche nell'ultima partita, anche ieri, con Marotta, che è stato anche pungente ieri, insomma,
8: sì, qualche piccola frecciatina.
7: Vabbè, ma ci sta, voglio dire, ci sta.
8: Sempre quando... elegante, devo dire,
7: sì,
8: Marotta.
7: Ci sta assolutamente. Allora, ci siamo per questo appuntamento, dove andremo naturalmente a raccontare un po' di l'avvicinamento a questa partita. Oggi abbiamo anche l'ultimo giro dei campi. Hai capito? Abbiamo l'ultimo giro dei campi.
8: Eccolo là.
7: Dei nostri corrispondenti, con le ultimissime alle 16:30, poi si congedano per quanto riguarda il giro dei campi. Li andremo poi a disturbare naturalmente per tutta l'estate, per quello che concerne i ritiri, e poi le notizie di mercato.
8: Sentito che
7: e poi,
8: musica aveva messo,
7: la musica è quella del pronostico, perché finisce oggi il gioco pronostico.
8: Ma lo scudetto è ancora in bilico?
7: Ma è in bilico da matti, perché siamo in tre divisi da un punto, e quindi l'ultima giornata è decisiva per conoscere lunedì mattina il campione dell'edizione 2025-26 del gioco pronostico della nostra radio. E l'Albo d'Oro, vuoi sapere l'Albo d'Oro?
8: È che Garbo è quello che ha vinto, chiaro, le ultime due stagioni.
7: Esatto, Giordano, Garbo, e adesso aspettiamo il quarto
8: titolo. Ma chi è avanti però? Chi è che ha il
7: Bonanni
8: punticino?
7: Orlando 66 punti, Piccari 65.
8: In caso di arrivare a pari punti, che succede?
7: No, vabbè.
8: Testa a croce.
7: Lì ci sono poi i pronostici fatti sulle griglie, e bisogna vedere chi ha indovinato qualcosa. Può spostare la griglia.
8: Ah,
7: capito?
8: Cioè,
7: questa è la griglia che faremo poi prossimamente, quando ci sarà da parlare, insomma, del prossimo
8: Mamma
7: campionato.
8: Mia, che finale.
7: Finale incandescente, bello, carico, ci divertiremo come sempre oggi. La squadra la conoscete, sì, c'è il buzzer degli allenatori che continua. Ogni giorno c'è un nome che si sposta, poi
8: Italia,
7: dice no,
8: Milan,
7: va lì.
8: Napoli,
7: sì, tutti
8: Lazio,
7: coinvolti, tutti coinvolti in questo giro degli allenatori. E questo ci fa capire, lo ribadisco, la pochezza del nostro calcio, perché una volta invece erano i giocatori a girare,
8: eppure forti.
7: Adesso invece sono gli allenatori, e quindi dice, da qualche parte dobbiamo partire. Dice poi ci sarà il gioco pronostico del mondiale, ci stiamo inventando qualcosa, vediamo.
8: Attenzione, beh, poi il mondiale
7: paura,
8: è lungo,
7: è paura. Mondiale è lunghissimo, il mondiale è lunghissimo, e quindi può darsi pure
8: partite ce ne avete,
7: vediamo.
8: Perché, certo, le prime saranno facili, perché capo verde con tutto il rispetto, non so quanti risultati riusciranno a ottenere, però.
7: Caro Lucio, io andrei ai titoli di oggi,
8: vai.
7: Perché abbiamo un po' di argomenti da affrontare, come sempre le dirette con voi, vi chiediamo oggi anche un po' di pronostici pure a voi per partecipare, quindi dai, iniziamo questo lungo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Salutiamo non soltanto gli amici che ci stanno seguendo sull'app, gli amici che ci stanno seguendo sul sito, ma anche gli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi via via arriveranno tutti gli altri. Adesso saluto anche Magliocca e Sorani in cabina di regia, come sempre la mitica coppia, e allora buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio.
7: E anche ricordiamoci Daniele Petroselli in redazione con Francesco Tringali,
8: uomini, insomma, nell'ombra,
7: esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli con Francesco Tringali
8: uomini,
7: insomma,
8: nell'ombra,
7: esatto, fondamentali. Andiamo ai titoli.

0: Per rientrare un miracolo significa vincere e aspettare i risultati negativi delle altre due squadre, c'è anche una speranziella Como e intanto deve pensare a vincere e poi vedere che succede. Lecce e Cremonese tutto in 90 minuti, il destino di queste due squadre per capire chi rimane e chi scende. Due foto, Como lì e Spalletti, uno o nessuno? Milan sarà rivoluzione, questo sembra essere insomma la strada della formazione rossonera, via Furlani, poi attenzione che succede tra Ibra e Allegri, Cardinale deve sciogliere tutti i dubbi. Va bene così. Max, pressing su Allegri da parte del Napoli, almeno così sembra dalle ultime che arrivano, quindi Allegri non rinuncia al momento all'idea di rimanere al Milan, ma c'è un pressing forte del Napoli sul tecnico attuale del Milan. Bene, poi ci saranno altre situazioni che andremo ad analizzare nel corso del pomeriggio, caro Lucio. Sì, perché intanto Sarri si allontana da Napoli, almeno dalle ultime
1: che stanno arrivando. Ritorno punta da un'altra parte.
0: No, sembra che doveva dare una risposta non l'ha data, non so se ancora c'è del tempo, però sembra allontanarsi da Napoli, sì. E sembra, diciamo, la sua direzione essere quella di Bergamo, quindi Atalanta, almeno dalle ultime che stanno arrivando. Però sapete che questi scenari possono cambiare veramente nel giro di poco tempo, quindi in questo momento Sarri sembra destinato ad andare all'Atalanta, ma ricordiamo che Sarri deve sciogliere tutta la situazione legata alla Lazio, cioè altri due anni di contratto.
1: Contratto,
0: e
1: certo.
0: Lì bisogna mettersi seduti e non sarà una partita semplice, quindi Sarri dovrà giocare,
1: a ricavare una buona uscita non sarà
0: dovrà giocare un'altra gara, un'altra gara, un'altra partita contro Lotito. E in questo momento, se si allontana Sarri, Napoli sembrerebbe sempre dalle ultime notizie che arrivano, o comunque scenari che arrivano, Allegri italiano, crescono anche le quotazioni di italiano
1: per forza.
0: C'è chi dice che Allegri rimane al Milan e italiano potrebbe andare al Napoli, quindi un altro pallino di De Laurentiis. Poi c'è anche da capire che cosa succederà in casa Juventus, perché non siamo più così sicuri della conferma
1: di nessuno,
0: del fatto che possa rimanere Spalletti, perché qui c'è da capire. Poi oggi leggevo addirittura c'è chi anticipato che ci potrebbero arrivare delle dimissioni.
1: Io non ci credo. Ti devo dire la verità. Dal punto di vista contrattuale, economico.
0: Sì, ma io non ci credo. Io
1: anche io non la vedo molto verosimile.
0: Dell'idea che Spalletti rimane.
1: Io penso di sì.
0: Pure io sono sempre dell'idea che Spalletti rimane e invece ad andar via sia Como lì, perché comunque le responsabilità ci sono e quindi qualcosa va fatto. Poi mi sembra di capire che tra i due in questo momento non c'è comunicazione, perché nel momento in cui l'allenatore della Juventus nell'ultima partita dice devo parlare con Elkan, penso che il messaggio sia chiaro.
1: Bypassa totalmente la figura di Como lì. Non è la prima volta negli ultimi anni,
0: assolutamente.
1: Alla Juventus che allenatori e dirigenti non vadano propriamente d'accordo, uso un eufemismo.
0: Vado su tutto mercato web subito, perché la questione Maurizio Sarri viene seguita veramente con grande dettaglio. L'Atalanta vuole chiudere per Maurizio Sarri, scrive tutto mercato web, che prendiamo subito. Allora, eccolo qui, a Napoli Giuntoli l'ha accontentato così, c'è un pezzo di approfondimento su tutto mercato web. Napoli o Atalanta, la domanda. Maurizio Sarri domani manderà in archivio la sua seconda avventura da tecnico della Lazio, lo farà al termine di una stagione travagliata in cui la notizia del calciomercato bloccato pochi giorni dopo il suo ritorno insomma ha fin da subito minato il rapporto di fiducia con Sarri. I tifosi biancocelesti quest'anno hanno apprezzato tantissimo il lavoro di Maurizio Sarri.

0: Una stagione così, senza trofei, senza gloria, è stata però apprezzata anche da lontano, e quindi c'è questa possibilità. Sarri oggi è oggi il protagonista di un duello di mercato tra Napoli e Atalanta, da un lato De Laurentiis, che deve sostituire Conte dopo che quest'ultimo si è smarcato dal progetto partenopeo, dall'altro Giuntoli, che prenderà il posto di D'Amico ed è chiamato a dare un'altra rotta alla Dea un anno dopo la Dea di Gasperini. L'ago della bilancia pende ormai in maniera quasi incontrovertibile dalla parte dell'Atalanta, ma come hanno lavorato insieme Sarri e Giuntoli nel corso della loro avventura in quel di Napoli, i due si sono arrivati nell'estate del 2015. Sarri arriva dall'Empoli e prende il posto di Benitez, Giuntoli dal Carpi per sostituire Bigon. Il primo acquisto fu quello di Valdifiori, bocciato, molto meglio Isai e soprattutto Allan. Torna Pepe Reina, quindi si rifà un po' il percorso, vi ricordate, del mercato, fatto. Quindi di ben altro tenore l'estate successiva, quella della cessione della Juventus di Higuain, 90 milioni, vanno via per altri 25 invece Gabbiadini, Lopez, e quindi viene dato via anche Valdifiori. Si ripercorre un po' tutto il mercato fino ad arrivare alla stagione dei 91 punti, che non portano lo scudetto ma viene ancora ricordata per il calcio espresso. Insomma, potrebbe ritrovarsi questa coppia che comunque ha lavorato insieme, ha fatto anche discrete cose. Beh, ecco.
1: Sì, grandi cose, ha costruito, ha posto le basi proprio per la grandezza europea ed internazionale del Napoli. Certo è, Marco, l'unico interrogativo, ce lo ponevamo nelle scorse settimane, o perlomeno nei scorsi giorni, è capire poi come possa formarsi il progetto dell'Atalanta con un allenatore che ha dei dettami molto differenti rispetto a quelli che si sono visti.
0: Sì, però nel senso, sì, però Lucio, per dirmi una cosa, questa è una società che calcio l'ha sempre fatto.
1: Quindi, ne capiscono tanto.
0: Voglio dire, si tratterebbe di portare un'idea nuova, però io penso sempre che questi sono professionisti. Quando hai una base che comunque ha la cultura del lavoro, perché con Gasperini hanno lavorato tantissimo, quest'anno è stato un anno particolare, prima Juric poi Palladino, certo, quindi non si è trovata la giusta quadra. Sarri è uno che fa tanto lavoro, poi dobbiamo capire riuscirà o non riuscirà, questo ce lo dirà soltanto il campo, però la cultura del lavoro c'è.
1: Sì, sì, infatti ne avevamo detto, su questo non c'è dubbio. Io l'unica cosa che sono più curioso in realtà è capire, perché l'Atalanta sai che imposta il lavoro di tutte le giovanili sulla base tattica
0: maniera,
1: della prima
0: sì,
1: squadra.
0: Che mi sembra giusto.
1: Giusto,
0: scelta.
1: Esatto, soprattutto poi di quelle squadre giovanili che si avvicinano ai parametri anagrafici della prima squadra. Quindi sarebbe interessante capire poi come potrebbe cambiare totalmente questa impostazione. Sono molto curioso. Ecco.
0: Beh, è un po' come in Olanda. In Olanda c'è questa tendenza.
1: Di base di solito è giusto, Olanda, perché in altri paesi le progettualità di un tecnico durano di norma un po' di più, ecco. Non sempre, però.
0: Bene, prima di sentire qualche audio e qualche messaggio che andiamo a prendere adesso, vado ancora da Lucio per un ulteriore approfondimento.
1: Ora, ci sono degli approfondimenti molto interessanti oggi su tutto Mercato Web, proprio in realtà inerenti a quello che stavi dicendo prima. Juventus e Milan, in realtà, okay. su questi dubbi, non so, dove vuoi andare prima,
0: tu,
1: bianco-neri
0: ti seguo.
1: Rosso-neri? Guarda, vado sul Milan allora, perché qui ci si interroga ancora sul futuro di Massimiliano Allegri, è inevitabile, e c'è un pezzo di approfondimento, un'esclusiva peraltro, di Raimondo De Magistris, dove in realtà si discute un po' dei temi che potrebbero non allontanare Allegri da Milano. Intanto c'è da capire quest'ultima partita a che cosa porterà, perché c'è in ballo la Champions League e questo cambia tantissimo, ma come viene scritto, Jerry Cardinale da qualche giorno è tornato pienamente al centro del progetto Milan, sta valutando varie scelte e pare che ci possa essere questa idea di andare avanti con l'allenatore, insomma di emulare un po' quanto fatto dai Friedkin a Roma, ossia andare avanti con il tecnico e con
2: togliere...
1: lui ragionare sul futuro della dirigenza, cambiare chi c'è attualmente e quindi impostare, insomma, un nuovo progetto a livello di organigramma, non a livello tecnico. Alla base di questa decisione che cosa c'è, Marco? C'è anche un discorso prettamente economico, purtroppo poi tanto dei progetti tecnici è legato anche alle basi economiche, perché c'è un contratto importantissimo. Se il Milan infatti dovesse battere il Cagliari, per Allegri scatterebbe un biennale da 6 milioni di euro netti
0: a stagione, più
1: bonus, e con un contratto così cambiare sarebbe, viene scritto, complicato, oltre che economicamente parlando un bagno di sangue, quindi insomma è anche questo è un peso sul piatto della bilancia che ha un peso appunto veramente veramente importante.
0: Vediamo, queste sono tutte situazioni che abbiamo giustamente messo in evidenza anche nei giorni passati, però è chiaro che adesso stiamo arrivando al termine del campionato, da lì si apriranno tanti discorsi.
1: Gli ultimi 90 minuti sono fondamentali.
0: Tanti discorsi di mercato e gli allenatori sono comunque coinvolti in questi discorsi. Vediamo come andranno a finire determinate cose. Vi porto ancora però, esco un attimo dall'Italia, poi ci ritorno insieme a te caro Lucio.
1: Ah, la notizia del
0: è
1: giorno.
0: Ufficiale, la notizia del giorno è ufficiale. Ufficiale, eccola qui, sempre su tutto mercato, ma Manchester City, Guardiola lascerà a fine stagione ma resterà nel City Group, e questo insomma pone fine a un legame veramente lungo e soprattutto vincente. La notizia era appunto nell'aria, il prossimo anno non guiderà più il City Pep Guardiola, lascerà la panchina del Manchester City quest'estate. Il tecnico catalano arrivato al City nel luglio del 2016 ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo perché non era diciamo una storia di grandissime vittorie, quindi
1: però
0: nonostante il suo addio alla panchina del City continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifici. Lo sai che cosa stavo pensando?
1: Cosa?
0: No, stavo pensando una cosa.
1: Che c'era in cuffia da ragioni pozzi.
0: Stavo pensando una cosa.
1: Rivoluzionario.
0: Klopp ha lasciato.
1: Sì,
0: e ormai si è messo a fare un ruolo diverso.
1: Sì, sappiamo, universo Red Bull.
0: Esatto,
1: universo
0: è rimasto cioè dentro un gruppo importante, giusto?
1: Importantissimo.
0: Importantissimo. Guardiola sta lasciando e va a fare l'ambasciatore. Che non sia veramente la fine di due che hanno segnato un'epoca come allenatori?
1: Beh, sai, Klopp è stato molto più chiaro di Guardiola, Marco. Klopp ha detto, io quello che ho dato in carriera l'ho dato, forse se in futuro riavrò uno stimolo potrò tornare, ma al momento
0: però quando
1: non ci penso
0: fermo
1: per
0: così
1: nulla.
0: E fai un'altra cosa, secondo me fai un'altra vita.
1: Lui l'ha detto chiaramente.
0: Sì, però sai,
1: poi ci si
0: se vai a fare il ruolo di ambasciatore e accetti un ruolo così, è anche questo una sorta di segnale, no? Che stai dando all'esterno.
1: Ma sì,
0: Guardiola
1: ma
0: ha vinto tutto, che altro deve fare? Cioè ha vinto in Inghilterra, in Germania, in Spagna.
1: Sì, ha cambiato il calcio,
0: in Francia,
1: è più di 20 anni che è sulla breccia.
0: Dimostra di essere in Francia che c'è una squadra sola. In Italia
1: ma
0: non lo so, in Italia io non... Io in Italia non ci andrei mai per il semplice motivo che qua non apprezzeremo mai una cosa di questo
1: ma
0: tipo.
1: Non so neanche se avrebbe le basi per lavorare come ha lavorato
0: basi, no, noi siamo
1: all'estero.
0: Qui a criticare la partita 5-4 noi l'abbiamo criticata qui in Italia.
1: Sì, qualcuno ha detto che non gli è piaciuta per niente. Ma sì, ma poi al di là di questo
0: senti i cialtroni che ti dicono guarda ha preso qualche gol in più. Io non cioè,
1: ma poi non credo sarebbe
0: ma non c'ha nemmeno bisogno, cioè dice, sai c'ho bisogno di soldi, devo andare, non c'ho bisogno di soldi. Ha fatto una carriera straordinaria, ha portato dei concetti di calcio nei più importanti campionati d'Europa, li è riusciti a trapiantarli anche dove quasi sembrava impossibile. Io mi ricordo quando va lui al Bayern Monaco, tutti dicevano ma come fa a portare questa idea di calcio lì, hanno una cultura diversa eccetera eccetera, invece la porta lì e non solo.
1: Ha cambiato anche lui il calcio tedesco,
0: sì.
1: Poi
0: ha
1: in un
0: cambiato
1: certo
0: il calcio
1: senso,
0: tedesco
1: ha dato
0: e Love ha respirato quell'aria lì, quei concetti lì che li ha portati poi nella Germania nazionale. Secondo me ha influito anche nella crescita del calcio inglese e quindi anche della nazionale. Ma che devi venire a fare qua?
1: Ma non penso neanche abbia le basi per puntare ai massimi livelli, perché un allenatore può essere bravo quanto vuoi, ma in Italia non abbiamo...
0: Qui deve venire in vacanza, va...
1: Vabbè, come fa di solito,
0: si fa dei bei giri,
1: la
0: villeggiatura in Sardegna, va al lago di Como, va in Toscana, si fa un bel giro e basta.
1: Dai, a Como per il post Fabregas.
0: No, non ci credo.
1: A costruire il suo calcio.
0: Ma lì forse sì, perché magari c'è una cultura diversa.
1: Però penso, insomma, sono ipotesi molto remote,
0: stiamo giocando.
1: Certo, non sono anziani, insomma, sia lui che Klopp. Klopp no, però, ha 58 anni, lui però, 55.
0: Sì, ma sono due che potrebbero ancora allenare, parliamoci tranquillamente. Però hanno vinto tanto, hanno
1: non
0: dimostrato
1: hanno problemi
0: di essere,
1: economici
0: di essere bravi.
1: Alcun tipo.
0: Sì, sì, ma poi guarda che quello che ha fatto pure Klopp, che ci ha messo 4 anni per riportare la vittoria della Premier a Liverpool, che non vinceva non so da quanti anni.
1: Cambiato le storie recenti di tutti e due i club.
0: Allora,
1: Liverpool era grande in passato, ha faticato, sì. È tornato grandissimo con lui. Certo, Marco, sarà strano non vederne più neanche uno dei due in Premier League. Era dal 2015,
0: esatto.
1: E c'erano tutti e due,
0: esatto.
1: E già vederne uno solo era stato un po' un trauma, tra virgolette. Non vederli più
0: è stata una bellissima sfida tra questi due.
1: Sì, sono le rivalità che accendono il calcio, anche in panchina.
0: Assolutamente, due grandi, veramente due grandi. Allora facciamo una cosa, ci chiedono di giocare, tra poco giocheremo. E stiamo per andare in pausa, stavo vedendo soltanto qui, vado su tutto il mercato web proprio al volo prima di salutarci e andare in pausa. Juventus, ma io qua non ci avevo dubbi che questo nome alla fine veniva associato. Se salta
1: prima
0: Spalletti, c'è una prima scelta chiara ed è un ritorno Antonio Conte. Non avevo dubbi io che andavamo verso questa cosa.
1: È il segreto di Pulcinella.
0: E quindi eccolo qui, c'è anche il futuro di Antonio Conte, che in qualche maniera, la cui avventura appunto da allenatore è terminata a Napoli, adesso si incrocia con quella della Juve. Rimane sempre aperta la possibilità che torni, che vada a fare appunto il CT della Nazionale. Quindi attenzione, Conte è di fronte a due possibili ritorni. Uno in Nazionale e l'altro alla Juventus. La viene citata l'edizione di oggi della Stampa: nel caso in cui la società bianconera decidesse di sollevare Spalletti, scrive oggi la Stampa, tratteggiando la figura del tecnico salentino come la prima scelta in caso di cambio sulla panchina. Ma non c'è dubbio, perché se va via Conte chi vai a prendere? Cioè la Juve è...
1: Se va via Spalletti, dici?
0: Sì, se va via Spalletti.
1: L'opzione.
0: Se va via Spalletti chi vai a
1: l'opzione
0: prendere?
1: L'opzione principale è quella lì.
0: Non puoi andare a prendere Italiano.
1: Sì, sarebbe un'ipotesi molto remota.
0: Liga.
1: Palladino?
0: Non puoi prendere Palladino, non ti puoi presentare con Palladino.
1: Ah, non lo so, dai. Questo penso ancora quindi, meno no, un'altra ipotesi.
0: Voglio dire,
1: regia.
0: Sono tutti nomi che non puoi prendere,
1: ah,
0: quindi
1: Palladino,
0: c'è un solo nome
1: forse
0: che puoi prendere. No,
1: però è
0: chiaro. Sì, ti dirono Palladino.
1: Mi piace come allenatore Palladino. A Firenze Palladino, molti lo criticano
0: molto
1: ancora.
0: Molto discutibile il tuo piacere Palladino, però.
1: Sì, vabbè, dai, addirittura. Sì, sono in minoranza, diciamo. Firenze molti lo criticano ancora,
0: però,
1: l'ha diviso molto.
0: Se tu ci ragioni, se va via, ripeto, Spalletti,
1: sì,
0: c'è un solo
1: chiaro
0: allenatore che
1: lo è
0: può
1: stato
0: andare
1: anche
0: alla
1: l'anno
0: Juve.
1: Scorso,
0: non mi
1: è
0: sembra
1: stato
0: che
1: accostato
0: ce ne sia un altro. Che chi vai a prendere, scusa? Vai a prendere Guardiola e fai la Maserati, lo
1: no,
0: aspetti un'altra volta a Torino.
1: Maresca
0: allo stadio,
1: era una di quelle ipotesi, ma pare sia lui il deputato poi a
0: no, Maresca va lì,
1: ad andare al Manchester City.
0: Arrivederci e grazie. Va bene. Ci fermiamo, dai, poi ripartiamo con il giochino, dai, a tra poco.

0: Caro Lucio, ben ritrovato, ben ritrovati.
1: Ciao Marco, rieccoci.
0: Sai che mi è venuto in mente un gioco da fare con i nostri amici?
1: Ah, oltre al gioco
0: no,
1: pronostico?
0: No, no, ma io voglio fare un gioco pronostico diverso.
1: Attenzione.
0: Allora, amici all'ascolto, facciamo
1: rullo di
0: tamburi. Facciamo, mettiamo una musica, vai. Facciamo un pronostico diverso oggi. Perché, insomma, sono rimasti 90 minuti, devo chiedere il pronostico delle due partite. No. Facciamo
1: no,
0: invece un gioco differente. E poi chi naturalmente indovina, dobbiamo studiare un premio particolare perché non è facile. Allora io vi chiedo, cominciate a scrivere, eh? È un po' lungo, però secondo me è divertente.
1: Sentiamo.
0: Io vi chiedo adesso di fare il pronostico delle panchine delle seguenti squadre. Quindi vi dico le squadre, voi per ogni squadra associate l'allenatore.
1: Ah, ma quindi a lungo termine questo
0: lungo
1: gioco.
0: Termine, io penso che ci siamo nel giro di poche settimane. Perché
1: qualche settimana.
0: Voglio dire, però è bello perché così prendiamo, vale per questa
1: prima
0: giornata.
1: Prima dell'ultima giornata, quindi.
0: Sì, lo facciamo prima dell'ultima giornata, però
1: certo,
0: vale solo per questa giornata, i giorni dopo non contano più, quindi oggi potete mandare dalle 13 fino alle 17 il pronostico 13:30 pronostico scritto. Non accettiamo vocali, ripeto, non accettiamo vocali. Pronostico scritto delle panchine delle seguenti squadre: Napoli, Juve, Milan, Lazio, Fiorentina. 5 squadre.
1: Difficile, molto difficile.
0: Vabbè, vediamo chi si avvicina di più. Chi si avvicina di più? Il bonus è la nazionale, bravissimo.
1: Ora Andrea come subito riesce ad aggiungere altre.
0: Il bonus è la nazionale, che praticamente chi indovina già proprio già. Ripetiamo. Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e bonus nazionale. Scatenatevi, 331 82 00 213. Lo so che è difficile, caro Lucio.
1: Bisogna pensarci,
0: però,
1: io alcune già ce l'ho, ma
0: però bisogna essere io, e questo lo faremo anche con gli ospiti oggi,
1: Io me lo faccio da solo, dai.
0: Da solo. Io già l'ho fatto, io già ho fatto il mio, quindi.
1: Però sì, non dici nulla.
0: No, lo dico dopo quando faremo il gioco pronostico con tutti gli altri. Quindi ripeto, allenatori, dovete indovinare gli allenatori delle 5 squadre che vi ho elencato: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Nazionale, che questo me l'ha suggerito adesso Andrea, non c'era nel gioco, però comprendiamo anche la nazionale che è una sorta di bonus. Già arrivano i messaggi con i 5 allenatori alla guida delle rispettive squadre. Allora, il Napoli, attenzione, Napoli, il nostro amico mette Spalletti,
1: non credo
0: Juventus
1: sia proponibile.
0: Conte, Milan, Emery, Lazio, Palladino, Fiorentina, Grosso.
1: Beh, queste sarebbero tutte sorprese.
0: Se vinco merito uno spirato in trasmissione, ma vieni proprio qua in studio, cioè se vinci tu vieni qua in studio proprio.
1: No, beh, quindi facciamo una statua se vinci così.
0: No, se vinci diamo una coppa proprio, vieni qui, diamo un coppone, quindi proprio a spese nostre premiamo il nostro Merc 83 con.
1: Tanto le segniamo,
0: No, queste sono tutte segnate, poi noi scaricheremo tutto i messaggi, quindi compito a Maglioca. Mi raccomando, puntata di oggi, ripeto, pronostico delle 5 panchine: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, bonus nazionale. Però vi voglio vedere, mettete giù i nomi, poi come va dai. Allora, questo ti piace come gioco oppure
1: sì, sì, però è complicatissimo, è veramente, perché poi ogni anno è un turbillon.
0: Ho capito.
1: Vediamo, allora, farò un po' un copia e incolla fra gli ascoltatori.
0: Penso una cosa, che nel giro di un paio di settimane, massimo 15 giorni, ce l'abbiamo, no? Voglio dire,
1: per giugno si sanno i nomi degli allenatori, metà giugno massimo.
0: Metà giugno, perché
1: ma massimo, ecco.
0: Dopo cominciano anche i ritiri e tutto, che fai? Il mercato chi lo fa, insomma, poi io penso che sono tutte situazioni. È vero, l'Atalanta ci siamo dimenticati.
1: No, aggiungiamo un'altra variabile.
0: Porca miseria, è vero, io sono veramente
1: MS5.
0: Vabbè, mettiamo
1: pure l'Atalanta.
0: Vabbè, dai, aggiungiamo l'Atalanta per forza. L'Atalanta
1: si diventa difficile,
0: l'Atalanta bisogna aggiungerla, perché bisogna mettere, vabbè, io lo aggiungo adesso l'Atalanta, dai. Hai ragione, ci siamo dimenticati l'Atalanta, che c'è altroni che siamo stati. L'Atalanta, è vero. Quindi aggiungete l'Atalanta, ripeto ancora: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cambia tutto qui.
0: Vabbè, dai, Atalanta, aggiungete l'Atalanta e via. Antonio, aggiungi l'Atalanta, Merca, aggiungi l'Atalanta, basta che ce lo mandate, poi tanto noi dopo riprendiamo tutti i messaggi. Quindi ripeto il pronostico delle sei panchine della Serie A. Che sono in bilico: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Atalanta, il bonus della nazionale, se volete lo potete aggiungere, però l'Atalanta che è rimasta fuori, Alberto, l'Atalanta, ragazzi, mettete anche l'Atalanta, grazie a tutti gli amici che stanno già, esatto, che stanno scrivendo, ne arrivano già tanti, vi prego di aggiungere l'Atalanta, basta scrivere Atalanta, tanto abbiamo i nomi e rimangono memorizzati, poi li associamo noi. Va bene? Ripeto ancora, gioco delle panchine, indovinate il pronostico degli allenatori: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale.
1: Mamma mia, mi sto inventando dei giri di panchine incredibili.
0: Tu ti stai inventando, ma va bene, va grande. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ripeto, le panchine di Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta, bonus nazionale. Allora, andiamo un attimo a vedere, poi andiamo a prendere qualche audio, eccole qui, la prossima settimana le scelte di Sarri e Italiano daranno il via al domino delle panchine, vedi? Già questi due, secondo Raimondo De Magistris, su tutto mercato web, questi due allenatori potrebbero dare il via al domino delle panchine. Chi sono? Sono Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Vediamo un attimo, allora, che ormai non hanno più nulla da chiedere a un campionato al di sotto delle aspettative, ma sono pienamente al centro del domino degli allenatori. Maurizio Sarri nei prossimi giorni incontrerà Lotito per ribadire una volta di più che non ci sono i margini per andare avanti. Si parlerà di cosa non ha funzionato, dalla mancanza di fiducia, soprattutto della risoluzione del contratto. Angelo Fabiani da diversi giorni è al lavoro per individuare il suo sostituto e sta sondando tanti profili, soprattutto all'estero. Nel frattempo Sarri è dinanzi ad una decisione non semplici: ritorno a Napoli o ritorno da Giuntoli, quindi Atalanta. Al momento più convincente quest'ultimo, e non solo per le questioni contrattuali. All'Atalanta avrebbe carta bianca e molte meno pressioni, dovrebbe rilanciare da zero un progetto con una base di calciatori molto solida. Avrebbe la possibilità di tornare a trionfare subito anche in Europa, visto che la Dea sarà una delle grandi favorite della Conference League. E Italiano, anche lui avrà un confronto con il Bologna, ma sarà un summit dai contorni diversi, perché la società emiliana proverà a convincerlo a restare. Difficile, rispetto a un anno fa la proprietà avrà molto meno argomentazioni convincenti. Allora l'allenatore, nato in Germania, disse no a Milan. Questa volta invece è pronto al passaggio in una big. Se poi sarà Napoli o Atalanta dipenderà anche da Maurizio Sarri. Quindi questa è la situation, caro mio. Ripetiamo, stiamo chiedendovi a voi, gli allenatori di queste squadre: Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta.
1: Cioè, bisogna tenere anche in conto gli svincolati, che c'è chi effettivamente adora italiani, tecnici italiani senza panchina, e bisogna prestare attenzione perché qualche nome potrebbe esserci. Però non lo so, io ho un'idea romantica che mi è venuta in mente. Ma
0: vabbè,
1: non...
0: dimmi tu, dai, su, mi stai incuriosendo, dimmi tu.
1: Non sono ancora sicuro, però per la Fiorentina l'idea, sai quale sarebbe l'idea romantica? Gilardino.
0: La Fiorentina.
1: Perché no? Tecnico giovane, con delle buone idee, ha fatto la gavetta, quest'anno è andata male a Pisa,
0: vabbè,
1: ma secondo
0: quindi,
1: me è una squadra.
0: Tu metti Gilardino alla Fiorentina, poi?
1: Stavo vedendo Napoli Italiano.
0: Sì.
1: Milan Allegri.
0: Sì.
1: Juventus Spalletti.
0: Sì.
1: Lazio Grosso.
0: Sì.
1: Fiorentina, razionalmente avrei potuto mettere Sarri, ti dico la verità. Però dico Gilardino. Atalanta va da sorpresa, non metto Sarri, ma metto Thiago Motta.
0: Vabbè, ci sta.
1: Panchina dell'Italia, Mancini.
0: Quindi Sarri sta in pensione, sta,
1: sì,
0: questo prossimo
1: fermo
0: anno. Fermo, pure Palladino fermo.
1: Sì, beh, purtroppo vabbè, le panchine massa. Quelle sono.
0: No, vabbè, ci può stare. Quindi
1: alcune fermo. Sono un
0: benissimo.
1: Po', ecco, un po' benissimo. Sui generis. Fiorentina e Atalanta sono sui generis.
0: Queste le scelte di Lucio Marinucci, quindi 331-8200-213 per i vostri messaggi. Non so se c'è qualche audio da recuperare subito al volo, chiedo in regia, vai. se c'è. Non l'ho visto. Ciao, ah, Marco, stavi già Lucio, copiando. Sei scatenato.
2: Volevo, cioè, volevo dire, secondo me, la mia opinione, ma secondo me se la Juve, Fiorentina, diciamo, esonera Spalletti, fa un grosso errore, perché secondo me,
0: come fa?
2: Tenendo Spalletti partirebbe da un, avrebbe un piccolo vantaggio secondo me su Milan e Napoli l'anno prossimo, perché comunque il Napoli sicuramente cambia allenatore, il Milan ha tanti casini pure lui tra società e guida tecnica ancora molto, diciamo, incerti, e proseguire con Spalletti sarebbe la cosa migliore, anche perché poi noi, vabbè, logicamente condanniamo la stagione, poi quello che conta sono gli obiettivi, ma alla fine tra Milan, Juve e Napoli alla fine hanno fatto un campionato più o meno tutti e tre sullo stesso livello, cioè quello che poi ha deciso è stata forse una partita, e quindi lì ci va anche un po' di fortuna o sfortuna. La Juve di sfortuna ne ha avuta parecchia quest'anno, devo dire, eh? Un saluto, e sarebbe bello avere Conte a Milano, sponda Milan, bel derby. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Maurizio mi scrive: il Como è confermato Fabregas al 100%.
1: Beh,
0: insomma,
1: salvo sorprese clamorose.
0: Veramente non lo mettiamo perché rientra tra gli allenatori che sono sicuri della panchina, così come la Roma con Gasperini, Chivu con l'Inter, il Como con Fabregas. Insomma, non credo che si giocherà l'Europa, andrà a fare l'Europa League molto probabilmente, però attenzione, vediamo, perché ancora c'è una speranza Champions, quindi Fabregas non ha senso metterlo, dai. Allora, Marco ci scrive: Nazionale Ranieri, Juve Conte, Milan Allegri, Atalanta Sarri, Fiorentina Grosso, Napoli Italiano, Lazio Palladino.
1: Poi mette anche Farioli, vi leggo. Però ha detto che in Italia non ci vuole tornare.
0: Che fanno bene. Nicola: Nazionale Mancini, Milan Allegri, Juve Conte, Atalanta Sarri, Lazio Italiano, Fiorentina Grosso, Napoli Inzaghi. No, Inzaghi non torna in
1: Europa. A meno che
0: Europa.
1: Non si parli di Filippo Inzaghi.
0: Questo già, caro Nicola, è un desiderio, ma Inzaghi sta in Europa. Allora. E poi c'è Raffaele che ci manda una roba lunghissima. Come, cioè, qui ci vuole un giorno solo per leggere tutto quanto questo che ha mandato Raffaele. Ti voglio bene, ma me lo leggo con molta calma dopo, perché come faccio? Saluti Raffaele Granata. Può entrare nel cuore dei detti ai lavori che purtroppo stanno distruggendo questo meraviglioso sport. Quest'anno ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con un allenatore, il suo nome è Gianluca
1: Colavitto, no.
0: Persona molto per bene, forse fin troppo in questo calcio malato. Io seguo sempre la pagina di Tutto Sport, ma vedo sempre che circolano sempre gli stessi nomi di allenatori. Molto spesso si pensa che chi ha giocato a calcio abbia una corsia preferenziale, è giusto così, per poi dopo. Io ho avuto il piacere di collaborare con il mister, tra le altre cose ha vinto un campionato di Lega Dilettanti con il Matelica, una meteora del calcio, a giocare in Lega Pro, ereditando una squadra che era nelle parti medie nella classifica, facendo un capolavoro, ha sfiorato poi la Serie B quest'anno nonostante le mille difficoltà in quel di Giuliano. Lui, con il lavoro e la sua genuinità, ha creato prima un grande gruppo, poi una squadra, poi è finita. Ma vorrei fare un appello a tutti i direttori detti ai lavori: possibile che una persona che ha vinto fosse, che ha vinto viene dimenticata così? Una persona che negli ultimi anni ha mandato in doppia cifra attaccanti che nessuno mai ci avrebbe puntato. È proprio vero, il calcio ha memoria corta. Spero che il mio messaggio possa entrare nel cuore di tanti. Grazie per l'attenzione che avete messo nel leggere il messaggio. Auguro a tutti voi un buon lavoro e mi auguro molto presto che mister Colavitto possa stare su una panchina, perché in questo calcio malato persone come lui non meritano di stare a casa. Distinti saluti, Raffaele.
1: Qui parliamo anche tanto di Serie C. Era Giuliano, quest'anno non è andata, insomma, benissimo, perlomeno a livello di scelte. Già a settembre non era più il tecnico. Lo salutiamo perché interviene spesso da noi, a tutta C. Quindi mister Colavetto, sempre persona gradita come ospite,
0: bene.
1: Nelle scorse settimane.
0: Allora Mattia ci saluta, e poi Federico, signor Marino Federico, mamma mia, porti rispetto, ma ce l'ha con te, porti rispetto a Maurizio Sarri. Se si fermasse il maestro, gli altri dovrebbero andare a guardare i lavori stradali con le mani dietro la schiena, come i pensionati. Federico, Federico è esagerato, veramente.
1: No, non era una questione di mancanza di rispetto. Semplicemente sì, avevo fatto delle scelte un po' sui generi. Per esempio,
0: Federico
1: Sarri, Fiorentina
0: fa
1: l'avrei messo.
0: Antipatico Sarri.
1: No, beh, dovrebbe, dai, ma
0: cambiare,
1: che c'entra?
0: Dovrebbe cambiare stile di messaggio, perché
1: vabbè,
0: così
1: fa
0: diventare antipatico Sarri.
1: Ma no.
0: No, lo dico, fa diventare antipatico Sarri.
1: Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
0: Questi sono tutti gli estremisti, fanno diventare poi antipatico un personaggio.
1: Ma però
0: è così. Così. E ti portano poi a andare contro, capito? Ecco, guarda che succede questo dal punto di
1: però
0: vista.
1: Sarebbe sbagliato, sarebbe sbagliato andare
0: così,
1: contro
0: capito?
1: Una persona.
0: È così, è come,
1: dai, finché Federico
0: come Adani
1: non
0: e Cassano, no? Che poi quando vanno contro sempre lo stesso personaggio te lo fanno diventare pure simpatico, perché non è possibile.
1: Non si deve fare influenzare.
0: Lo so,
1: penso,
0: però è così,
1: dai,
0: cioè, ci vuole equilibrio. Equilibrio nei complimenti e anche nelle critiche. Vai.
1: Va benissimo Federico, non ti preoccupare.
3: Ciao Marco, Antonio Samminato. Io oggi ho letto i nomi lasciati fuori dall'Inghilterra per il mondiale.
1: Palmer
3: e su tutti vedo Alexander Arnold che gioca nel Real Madrid, Foden che gioca nel City e Palmer che gioca con i 10 nel Chelsea. Io e più altri giocatori di ottimo livello. Io mi chiedo, ma com'è possibile che Inghilterra, Francia, Germania lasciano a casa giocatori che da noi sarebbero titolari inamovibili e noi non riusciamo a avere, ma non dico 20 giocatori, ma nemmeno 10 di livello. Io sta cosa non riesco a capirla, ma come mai?
1: Un discorso lungo, Marco, abbiamo fatto talmente tante volte. Vabbè, ma se tu leggi i nomi del
0: ce ne stanno di più, possono
1: sì, crescono molti più giocatori di talento.
0: C'è poco da
1: fare. Un discorso lungo per una miriade di motivi. Ne abbiamo toccati soprattutto dopo il fallimento dell'Italia, l'ennesimo, l'Inghilterra. Per questo, secondo me, al momento il paragone con le nazionali più forti del mondo è del tutto fuori contesto. Queste squadre hanno dei potenziali nettamente più forti.
0: Allora, vi ripeto ancora, stiamo chiedendo in questo gioco le panchine di Napoli, di Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina e Atalanta. Indovinate l'allenatore, ci mandate la lista scritta. Poi sentivo che Comolli visiona dei video per scegliere i calciatori, ma in realtà o l'allenatore nel pallone.
1: Beh, sì, però non è solo questo, per carità. Però,
0: La visione dei calciatori viene fatta. Poi adesso ci sarà qualcuno che lo va a vedere, poi viene fatta la visione dei calciatori.
1: Abbiamo la colonna sonora.
0: Io sono stato all'interno regia di una società e vi posso dire che venivano visionati un sacco di calciatori.
1: Sì, il video è d'aiuto, non vengono visionati solo così.
0: No, intanto li visioni dal video, perché adesso c'è un sistema diverso. Prima, purtroppo adesso c'è meno tendenza ad andare sul campo, perché poi ci sono tante possibilità per vedere il giocatore sui video. C'è chi invece preferisce almeno andare a conoscere, e di solito si fa, però voglio dire, sul video si possono vedere tanti calciatori, non è che ci sono dei portali proprio creati apposta per questo.
1: Sì, a pagamento con dei prezzi elevatissimi, alcuni sì.
0: Beh, chi sta nel settore tutti.
1: Ce li hanno, certo.
0: Tutte le società hanno questo
1: pagati
0: portale,
1: dalle società.
0: Ve lo posso dire, ce l'hanno tutti. Vengono fatte addirittura clip per ogni singolo giocatore.
1: Vabbè, devono esserci tutte e due le cose. Sì, quello sì, ti aiuta sì. Poi vederlo dal vivo e seguirlo,
0: certo,
1: veramente.
0: Avranno poi gli scout.
1: Certo.
0: Allora, il lavoro dello scout viene fatto davanti al video, è tantissimo, perché visionano continuamente milioni e milioni di calciatori proprio. Poi ci sarà chi deve andare sul posto a
1: fare tutte
0: questo.
1: E due le cose, bisogna lavorare tanto.
0: Ma non è questo il problema, insomma, fosse questo, insomma, non credo che sia il problema di vedere o meno un video, ecco. Allora, poi fa le scelte giuste, questo è il problema, e non sono state fatte. Andiamo con un altro approfondimento velocissimo, Lucio.
1: Allora, a proposito di Juventus e di Comolli, anche qui c'è un pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web molto interessante, di Dimitri Conti, perché si parla appunto del futuro anche di Damien Comolli come amministratore delegato della Juventus, al momento molto poco sicuro, però quanto viene ribadito anche nel pezzo, nella mente di Comolli non c'è posto per l'idea di tirarsi indietro, quindi il dirigente sa benissimo che il suo rapporto con Spalletti sia di fatto inesistente, che alcune persone all'interno del club lo abbiano de facto un po' scaricato, però l'idea di Comolli è quella di non pensare alle dimissioni, tutt'al più immagina che possa essere ridimensionata la sua missione torinese. Tutto questo orgoglio a proposito delle proprie idee il dirigente lo ribadirà anche a John Elkann, provando a puntare sul tema del tempo. 12 mesi potrebbero non bastare per giudicare un professionista all'interno di un mondo tanto complesso come quello della Juventus, e quindi ha in mente anche una strategia per la prossima settimana di organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Quindi intanto Comolli continuerà comunque nelle sue mansioni in attesa della decisione di Elkann. Quindi praticamente Comolli non vuole abbandonare il proprio posto, al massimo rivedere, ridimensionare magari un pochino l'area di competenza e di influenza, però a suo modo di vedere le dimissioni non sono una via percorribile al momento. Potrebbe puntare a rimanere nell'ambiente Juventus. Certo è che bisogna convincere il Can, senza troppi giri di parole.
0: Aggiungo che tra i motivi di critica di Comolli c'è anche la gestione del contratto di Thiago Motta, esonerato dal suo predecessore Giuntoli, ma con cui l'entourage francese non ha mai approcciato neanche una volta per discutere l'eventuale risoluzione del contratto. E così a giugno la Juventus pagherà una penale al suo ex allenatore. Così come una telefonata da Comolli non ha mai ricevuta neanche quei giocatori del passato, troppo giuntoliano. Quindi
1: sostanzialmente c'è anche qualche critica in questo anche senso. Un po', ecco, le misure per trattare il passato che non è andato a buon fine.
0: No.
1: È chiaro che poi quando ci rimette economicamente le responsabilità, Marco, se le prende anche l'amministratore delegato. Del resto Comolli ha avuto tanto potere nel corso degli ultimi mesi.
0: Allora andiamo con un audio.
4: Ciao ragazzi, a Bergamo c'è aria di rivoluzione con Giuntoli, il suo braccio destro, il nuovo responsabile del settore Pompidio. Giovanile. Oggi è stato presentato anche il nuovo logo, ma chi guiderà tutta questa rivoluzione? Serve un comandante e quindi Maurizio Sarri, spero tanto che arrivi. Tanti saluti, Mattia Bergamo.
0: Ma guarda, io penso che sia questa la destinazione di Sarri, perché penso che sia anche la più logica, perché va lì, c'è grande voglia di vedere qualcosa di diverso, e c'è voglia di fare calcio, il calcio è sempre stato fatto. Grande lavoro, possibilità di costruire, si parte da una base di calciatori che per anni hanno lavorato tanto nella cultura tattica del lavoro, quindi Sarri secondo me deve andare lì, cioè Sarri deve andare lì, non a Napoli.
1: Sai che c'è poi, Marco, dopo Napoli un'annata sarebbe, del
0: secondo
1: genere
0: me è un grosso errore, ma suo soprattutto, perché non può ripetere quello che ha fatto a Napoli, che ha lasciato un ricordo profondo e indelebile, non lo può ripetere, e comunque l'accostamento sarebbe continuo ad ogni partita, ad ogni momento. Se cominci poi ad andare male due o tre partite, sai, se inizi male a Bergamo sanno che stai iniziando un percorso.
1: È un paracaduto un
0: esatto,
1: po' più ampio.
0: E sono consapevoli, certo, che ci vuole anche del lavoro e del tempo. Quindi la scelta di proprio aprire un nuovo ciclo, una nuova avventura, un nuovo stimolo, dove secondo me, vedi, questo messaggio che abbiamo colto, c'è la voglia di vedere poi una squadra che possa giocare in campo, ma che magari non arriva subito il risultato, che non è imminente, potrebbe tardare, no? Che ne so, potrebbe anche esserci un primo approccio difficile, e lì gli concederebbero del tempo, perché sanno che stanno iniziando un nuovo percorso.
1: No, dicevo, poi c'è molta
0: Napoli
1: più serenità rispetto
0: esatto.
1: alla no, ma anche dico rispetto alla Lazio, sarebbe proprio un cambiamento radicale per lui,
0: non è
1: una come reazione passare da un anno in cui hai vissuto delle vicissitudini al limite dell'inverosimile, magari qui avresti invece un ambiente più calmo, una gestione anche con la società molto più serena. Sì, ipoteticamente da questo
0: sarebbe
1: punto di vista sarebbe un miglioramento.
0: L'ideale in questo momento della carriera per Sarri, andare lì, ritrovare degli stimoli nuovi. Fare l'insegnante di calcio, fare qualcosa di diverso rispetto praticamente alle precedenti, dove secondo me ha dovuto sempre trovare molti compromessi con quella che è stata la sua idea vera di calcio.
1: Certo.
0: Lì potrebbe rifarla rigermogliare questa idea, e quindi secondo me lui deve andare lì, non ci deve proprio pensare.
1: Certo, è Marco che lui sta valutando poi gli ultimi anni della sua carriera,
0: certo,
1: perché lui compie 69 anni l'anno prossimo, se non mi ricordo male.
0: Sì.
1: E quindi parliamo di un allenatore che si avvicina ai 70.
0: Per me è l'ultima tappa.
1: Beh, se non è l'ultima, dipende. No, è l'ultima anche tappa a Bergamo, importante. Se vai a Bergamo perché, è perché puoi avere
0: perché
1: un progetto.
0: Vai in una società importante. Vai in una società importante. Ci dobbiamo fermare, Lucio. Dobbiamo fermare. Siamo sforando.
1: Pardon, comunque 68 anni. 68. A gennaio.
0: Va bene.
1: Comunque...
0: Lucio, grazie. Buon fine settimana.
1: Grazie
0: come
1: a te,
0: sempre.
1: Marco. Ciao
0: ci fermiamo tutti. Adesso. Torniamo tra poco con Stefano Impolomeni e tutta la squadra per aprire il nostro venerdì. A tra poco.

0: Bene. Bene. Buon pomeriggio Stefano. Ben
1: grazie
0: trovato.
1: Anche a te. Ciao Marco, ciao a tutti. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che ci seguono naturalmente anche in TV sul canale 61, ma anche sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio Gold TV e anche in Toscana sul 19 Italia 7, quindi li salutiamo tutti. Caro Stefano, sono tutti pronti, mi hanno detto. Che bella. Noi siamo un trio. Qui torniamo indietro, l'amore Gazzini, Daitan. Allora, Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
1: Ciao, Nick.
2: Buon pomeriggio, finalmente è finito lo strazio.
0: Perché? Dici l'ultima giornata, ma dopo inizia il mercato, tutte le cose.
2: Grazie a Dio, siamo arrivati in fondo a questo strazio, ora basta veramente. Ecco.
0: Basta.
2: Io non vedo l'ora che si arrivi alle 22.30, rompete le righe, arrivederci a tutti e quando avete intenzione di fare un po' di calcio fatecelo sapere, non siamo in attesa.
0: Vabbè, dopo inizia però il calciomercato, il mondiale, tutto un sacco di cose.
2: No, ma io stavo parlando della Fiorentina.
0: Vabbè. No, ma poi dopo vengo perché c'è una cosa che ti volevo dire. Va bene, Nicolò Ceccarini c'è, Daniele Garbo.
1: Ciao.
0: Buon
1: Daniele.
0: Buon pomeriggio Daniele.
3: Buongiorno ragazzi. Venerdì ricamato.
0: Sì, ci sono i pronostici e c'è il titolo in palio. Massimo Bonanni è scatenato. Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano, Marco, basta cuffare per favore, da quando mi hai detto scatenato non ho più fatto un punto.
0: Allora, oggi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vincerò il titolo.
1: E quindi lo perde.
0: Me l'ha detto lui, ce l'ho scritto, vincerò il titolo, la classifica dice Bonanni Orlando 66 punti, Piccari 65.
1: C'è pure Orlando
0: 66, sì.
3: Ma posso fare la consegna della coppa al vincitore del trofeo?
1: Sì, perché no?
3: Visto che io ho vinto le prime due edizioni.
0: Certo. Tu hai vinto la seconda e la terza edizione. La prima la vinse Bruno Giordano.
3: La seconda e la terza.
0: Era con noi e vinse la
1: grande edizione, Bruno.
0: Bruno, subito colpo alla prima edizione.
3: Finalmente, dopo Bruno Giordano. E il mio internet indegno, finalmente un altro che capisce di calcio che vince.
0: Beh, ma non è detto però, perché
1: potrebbe essere Piccari, però.
0: Potrei scavalcarlo all'ultima giornata, attenzione, quindi sarebbe
1: tu
0: la
1: sei
0: peffa,
1: secondo tra Bonanni e Orlando.
0: No, sono cioè Bonanni, Orlando 66 punti e Piccari 65.
1: Quindi tu sei
0: prova
1: il terzo.
0: Prova l'assalto finale, è difficile scavalcare.
1: Sei due punti da Bonanni?
0: Un punto.
3: Propongo una pizza.
1: Quindi
3: pizza
1: sono appaiati Orlando e Bonanni.
0: Sì.
1: E allora Bonanni può farcela.
3: Propongo una pizza tutti insieme per la consegna del trofeo.
0: Assolutamente, la faremo. Facciamo venire anche Nicolò Ceccarini a Roma.
1: È una targaccia, Daniele, di infimo livello.
0: Non è vero,
1: scelta
0: non è
1: da
0: vero.
1: Direttore.
0: Non
1: Marco.
0: È vero, c'è la coppa proprio.
1: Insomma,
0: quest'anno.
1: Pensavo a qualcosa di più.
0: La coppa, insomma. Invece. Poi dipende anche
3: il valore intrinseco che conta,
1: è una targa di ottone.
0: Poi dipende anche dalle crisi economiche, insomma, qui bisogna anche caro Nick, c'è pure la crisi economica che dobbiamo sostenere, quindi
1: la benzina veleggia a 2,2.
0: Apposta, lasciamo stare che qui è un lusso venire a lavorare adesso ormai. Va bene. Allora, caro Nick, però voglio dire, facciamo una cosa, iniziamo un po' qua, andiamo sulle partite, però il valzer delle panchine qui non ci capiamo più niente, cioè ci sono delle situazioni tutte in sospeso, c'è il Napoli adesso che lascia Sarri verso Bergamo, qualcuno ci scrive che sarebbe un errore per Sarri andare a Bergamo, poi magari lo leggiamo attentamente, e c'è Allegri che non si sa che fa. C'è poi Fiorentina, Lazio, Atalanta, voglio dire, ci dai qualche indicazione?
2: Indicazioni ce ne sono tante, nel senso che comunque Sarri sì, potrebbe andare davvero all'Atalanta, anche se poi il problema vero di Sarri all'Atalanta secondo me si chiama Lotito, nel senso che ci vorrà e sarà necessario anche trovare un accordo con il presidente, perché se non si trova un accordo con il presidente io credo che gliela faccia un po' sudare, sai, questa sua eventuale uscita dalla Lazio, quindi non è una situazione così semplice come magari si potrebbe pensare. Io credo che effettivamente Sarri abbia molte possibilità di andare alla Lazio,
0: all'Atalanta,
2: però poi bisogna trovare il modo anche per liberarlo dallo Tito, e questa secondo me sarà la battaglia più grossa per chi vorrà stare, perché poi non c'è solamente ovviamente l'Atalanta, ma ci sarebbe anche il Napoli stesso, perché ora con l'addio di Conte insomma si apre tutta una serie di scenari che secondo me diventano veramente interessanti.
0: Daniele, che dici tu? Che incastro vedi?
3: Guarda, io st- stavo riflettendo che delle squadre di vertice soltanto due sono già sicure che avranno lo stesso allenatore.
0: Io direi tre. Direi tre.
3: Chi è la terza? Il Milan?
0: No, io ci metterei Inter, Roma e Como.
3: Ah, vabbè, il Como, sì. Sì. Certo, il Como.
0: Il resto?
3: Certo, per il resto è tutto, ancora da scrivere, insomma, voglio dire. Quindi Inter, Roma e Como possono già cominciare a programmare la prossima stagione, gli acquisti, le cessioni e così via. E le altre devono capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione. Quindi, ovviamente, tutto è ancora in piedi. Il Napoli dovrà decidere chi sarà il successore di Conte. L'Atalanta dovrà decidere chi sarà il successore di Palladino. Non sappiamo ancora se la Juventus rimarrà Spalletti. Dobbiamo aspettare questo incontro con il Can. E non è detto che rimanga Spalletti. Milan sembra che Allegri dovrebbe rimanere, però insomma di certezze ce ne sono poche, ecco. Quindi c'è una girandola in cui veramente ci sarà molto da dire e molto da commentare.
0: Vediamo. Massimo, tu che idea ti stai facendo? Poi dopo vi faccio fare un gioco però a voi, dai.
4: Mi sto facendo l'idea, insomma, che ci stiamo facendo un po' tutti. Sicuramente ci saranno grandissimi cambiamenti. Credo che l'Atalanta con l'arrivo di Sarri, se dovesse arrivare Sarri o chiunque altro allenatore, ho sentito, cambierà radicalmente quello che può essere il modo di pensare della squadra, perché passerà sicuramente ad essere allenato da un allenatore che non gioca con le caratteristiche che aveva Juric, Palladino, Gasperini. Quindi avrà una, come ti posso dire, una mentalizzazione diversa, e sono curioso di capire come andranno a formare la squadra. Per il resto sono curioso di vedere Grosso che fine farà. Sono curioso di vedere Italiano che fine farà. Sono curioso di capire De Rossi se rimarrà al Genoa o andrà
0: pure lui, perché in effetti quello è un altro nome che adesso si sono tutti concentrati su altri nomi, però De Rossi pure, ma rimane al Genoa?
1: Sembra quello più sicuro, insieme a Chivu, quello più stabile, però.
0: Sembrerebbe,
1: esatto.
0: Dice Massimo, indaga un attimo, no, facci sto favore.
1: Ma lo sa, ma non lo può dire.
0: Ma fammi mandare un messaggio. Ma sai che gli dici, guarda, io non lo dico a nessuno.
1: Sì, ecco,
0: capito?
1: Sì,
4: No,
1: ma sai come funziona? Ma sai quando funziona? Come funziona quando uno ha un legame stretto, un'amicizia, cioè, che proprio non glielo dici proprio?
0: No,
1: mai.
0: Non glielo dice, no.
1: Magari lo dice a qualcun altro, ma non all'amico.
0: È verissimo. Va bene.
4: Non ne parliamo, anche perché abbiamo talmente tante cose da pensare per quanto riguarda
0: certo.
4: il suo club, che insomma non parliamo di questo.
0: Hai ragione.
4: Mi piacerebbe capire se...
0: Vabbè, ma dà una mano al direttore di tutto il mercato web, però dai, almeno uno scenario, una traccia, dagliela. No, insomma.
4: Gli darei solamente una fake news.
0: Vabbè, dai, però insomma, dai. Poi l'amicizia si vede anche da queste cose, dai.
4: La notizia che posso dare al direttore è che la Roma sicuro va in Champions.
1: Mamma mia, comincia già, sono le 14:15.
0: Stefano,
1: mamma mia.
0: Tu hai qualcuno che vedi già proiettato su una panchina, o è tutto ancora così offuscato?
1: Adesso i grossi, i big, Allegri, vedremo cosa succederà. Conte mi sembra di capire che no? Siamo all'ultimo, proprio all'ultimo passo da Dio.
0: Sì, passo da Dio. Poi
1: credo che Sarri possa andare a Bergamo. Ecco, questo se sento.
0: Sarebbe la scelta giusta.
1: Secondo me, sì, tu mi avevi sempre.
0: Noi ne abbiamo parlato anche ieri. Per me è la scelta giusta.
1: Perché anche, voglio dire, non può essere lo stesso Sarri di 10 anni prima. Ritorni a Napoli, poi che fai? Sì, puoi vincere uno scudetto, ma che gli cambia a Sarri? Secondo me, magari tentare invece di aprire un ciclo. Perché no? Che possa pareggiare o superare il ciclo di Gasperini, secondo me questo lo intriga.
0: O comunque iniziare una nuova avventura, qualcosa di diverso.
1: La squadra
0: uno
1: è buona,
0: stimolo, no?
1: Esatto. I soldi ci sono, i conti sono a posto, le persone che governano tutto quanto capiscono di calcio, che non guasta, ritroverebbe giunto di Pompilio. Quindi Sarri è già a Bergamo, secondo me. Poi Niccolò giustamente dice non sarà facile, lo tito. Ma insomma, lo dito che può fare lì, ma magari ecco qualche mensilità, non lo so, si mettono lì a a tirarsi per la giacca per qualche soldo in più o in meno, poi alla fine troveranno una soluzione. In questi casi
0: poi dicono che lo dite arrabbiato con Fabiani, c'è cioè della tensione, ho questo letto, perché dice che la scelta di Sarri non è stata di Lotito ma di Fabiani, e quindi tra i due sembrerebbe insomma quasi una resa dei conti praticamente su come è andata.
3: Sì, ma cosa rimproverano a Sarri? Non ho capito, cosa rimproverano
0: non
3: a Sarri?
0: Lo so, però ti riporto che c'è questa voce di un contrasto, di una divergenza di vedute, ecco.
1: Su cosa?
0: Per la scelta di Sarri, che è stata fatta all'epoca.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che puoi andare a ritroso.
0: Esatto, vabbè, ma quello dico quello che è fatto, insomma, è pure che torna in
1: giro. Sarri saluta, dai, qualche mese, sì. Ormai questo abbiamo capito.
0: Nick, ci scrive un ascoltatore, poi chiudo con questo discorso. L'Atalanta è gestita da un fondo, vogliono solo fare utili. Quest'anno non sono andati in Champions per recuperare gli utili, hanno già venduto Ederson e poi tecnicamente non ci sono i calciatori adatti per il 4-3-3, ovvero 4-3-2-1 di Sarriana Memoria. E quindi sarebbe per un errore secondo Antonio andare lì.
2: Beh, però lui troverebbe Giuntoli, con il quale si è trovato molto
0: sì,
2: bene.
0: Sì.
2: Vada a ricostruire un binomio. Guarda, io su questa vicenda so abbastanza, perché per ovvi motivi, quindi nonostante io abbia frenato a tutti i costi questa operazione, perché volevo Sarri alla Fiorentina, quindi ho cercato fino all'ultimo di mettermi nel mezzo contro la famiglia Percassi, non sto scherzando ovviamente, tanto non c'è speranza perché la Viola tanto non lo vogliono Sarri, quindi sarebbe stata una battaglia inutile, però secondo me...
0: Ma chi viene a fare la Fiorentina Sarri però, Nick? Scusami, perdonami. Perché...
2: Bisognerebbe che tu glielo chiedessi a lui però.
0: No, ma cioè, se noi parliamo di una squadra che... Cioè, sì. All'Atalanta, parliamoci chiaro, Atalanta e Napoli sono due squadre che sì. Consentirebbero a Sarri di fare un ultimi anni di carriera dove ancora può bene. Andare a prendere qualcosa. Fiorentina che fa, scusa, perdonatemi, domanda, perché sennò sembra che Fiorentina sia così una squadra preparata per aspettare Sarri e portarlo dove?
2: Ma dove? Io ti faccio un'altra considerazione. Allora, se io avessi saputo giocare a calcio e la mia carriera calcistica mi avesse sempre portato fuori a giocare in squadre che non fossero la Fiorentina, arrivato magari a 30 anni mi sarebbe piaciuto tanto dire voglio stare, chiudere nella squadra della mia città per la quale faccio il tifo, per la quale giocherei anche gratis. E ti ho risposto.
0: Ma tu?
2: No, è lui. Perché lui l'ha detto. Che il suo sogno è allenare la Fiorentina prima di smettere. L'ha sempre detto questa cosa. Cioè, quindi voglio dire, ma è chiaro che lui non è che può andare alla Park, suonare e dire Fabio.
0: Cioè, fammi capire una cosa. Oggi se...
2: No, però,
0: allora facciamo un discorso, lo condividiamo con tutti voi. Cioè, se domani o tra poche ore squilla il telefono, chiama Paratici, guarda ti vogliamo alla Fiorentina, c'hai la proposta dell'Atalanta, secondo voi Sarri arriva alla Fiorentina?
1: Lui va alla Fiorentina,
2: ci va alla Fiorentina,
1: penso anche
2: io.
0: Poi tu dici Stefano dice ok, Bonanni?
5: Non te lo so dire perché non lo conosco a tal punto da poter pensare che lui magari possa andare a Firenze a occhi chiusi, non lo so.
2: Allora io vi dico solo una cosa, quando l'allenatore, scusami Massimo se ti interrompo, che ti posso interrompere perché c'hai colori sociali uguali ai miei, quindi voglio dire, non ti puoi offendere.
0: Siete proprio, vai, cammina.
2: No, ecco, però quando un allenatore dice, dopo Fiorentina-Lazio, non so se avrò mai la fortuna un giorno di allenare la Fiorentina. Quando un allenatore dice una cosa del genere, siccome non stiamo parlando del Real Madrid, ma stiamo parlando della Fiorentina, che con tutto il rispetto ha vinto 2 scudetti nella sua storia, non è che ha vinto 50 scudetti, lui ne fa una questione di cuore, ne fa una questione, io voglio allenare la Fiorentina a qualsiasi condizione, a qualsiasi costo, perché comunque nella sua vita le esperienze l'ha fatta, è stata la Juve, è stata il Chelsea, è stata il Napoli, è stato ovunque, ma lì non c'è stato e ci vorrebbe andare, per cui se lo dovessero chiamare, poi vabbè brontolerebbe magari sulla squadra e tutto quanto eccetera, ma lui sarebbe contento come un bambino, perché per lui Fiorentina è tutto in questo momento, cioè sarebbe il sogno del bambino, il bambino come giocatore che dopo aver esordito in Serie A sogna la nazionale. Maurizio Sarri da una vita sogna di poter allenare un giorno la Fiorentina e siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi neanche noi, E quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire, vabbè, c'ho 30 anni per allenare la Fiorentina. E siccome non ha più 20 anni, purtroppo per tutti noi, neanche noi, e quindi non è che c'ha davanti 30 anni ancora da dire, vabbè, c'ho 30 anni per

0: Fiorentina, però credo anche che lui sia interessato a prendere in esame i programmi che gli propongono, cioè dipende cosa gli propone l'Atalanta, gli propone la Fiorentina, voglio dire, se l'Atalanta gli dice smantelliamo la squadra, facciamo una squadra di giovani, non lo so se lui sia tentato. Se la Fiorentina dice cerchiamo di fare una squadra che invece faccia un campionato ovviamente migliore di quello di quest'anno, che punti magari a entrare in Europa, è evidente che sarebbe più tentato di andare alla Fiorentina.
1: Sì, però per la Fiorentina, guarda Daniele, te lo dico perché io ci ho parlato tante volte su questo argomento qui, e siccome sappiamo benissimo tutti quanti, cioè, lo sappiamo noi che stiamo qui, lo sappiamo. Lui è una cosa che è metafisica, cioè è qualcosa che è di metafisico, nel senso che non ha a che fare con un programma, non ha a che fare con una situazione, cioè è un qualcosa che va oltre, per cui lui dice io qui ci verrei per una scelta di cuore, a qualunque condizione.
2: No, ma io non è che non credo a Nick, ci mancherebbe.
3: Credo anch'io che sia così. Cioè, non la fa una questione di soldi, niente, cioè anche voglio dire, c'è un caos totale, lui ci va. Perché? Perché viene dal mondo, cioè ha fatto un percorso tortuoso, pieno di sacrifici, insomma, alla fine dice, sai che c'ho una certa età, non è che sono vecchio, né giovane, sto a Firenze, a 2 metri da casa, la mia squadra, ci vado proprio a prescindere, che possa piazzarmi dodicesimo, che possa arrivare in Champions, o in Europa League, o lottare per non retrocedere, non mi cambia niente, cioè è l'unica eccezione che farebbe, io sono d'accordo con lui.
1: Esatto, e ti aggiungo un'altra cosa che secondo me sarebbe il contorno, che poi è la ciliegina sulla torta. Io penso che lo andrebbero a prendere in corteo a Incisa, dove abita a Figline, e lo porterebbero, diciamo, scortato con gli scooter e tutto quanto fino al Gio La Parte.
2: Intanto ti scrive Jacopo, Ceccarini arrenditi, Sarri va all'Atalanta, e quindi ti dice.
1: Ma io infatti ho cominciato.
2: No, ma tu l'hai detto, ci mancherebbe.
1: Alla Fiorentina non lo vogliono.
2: Senti, Nick, ti voglio rigirare un approfondimento, un'esclusiva di Bianconera News, te la giro, che è proprio di adesso, che Vlahovic sarebbe stato proposto al Real Madrid, c'è l'apertura da parte di José Mourinho, riporta la redazione Bianconera News che ha lavorato su questa situazione. Ci sarebbe un procuratore, il cui nome non viene rivelato, che sta lavorando su questa operazione. Che dici?
1: Che è curioso che venga proposto Vlahovic al Real Madrid e che non ci pensi Real Madrid senza aver bisogno della proposizione. Perché io che sono Real Madrid, cioè sinceramente, se ho interesse su Vlahovic, non me lo
2: la penso
1: proporre.
2: Un po' come te, sì.
1: Ecco, l'avrei già preso.
2: Poi
1: però,
2: per carità, magari c'è. Però sì, che Real Madrid insomma si faccia proporre un attaccante.
1: Beh. No,
2: che non sanno che è a scadenza Vlahovic, se lo vogliono andare a prendere.
1: No, nel senso che ci sta che l'abbiano riproposto, però se per ora non ci sono andati sopra, forse tutto questo grandissimo interesse non ce l'avevano.
2: Ma che
1: però
2: succede?
1: Sta, ragazzi,
2: ma che succede?
1: Ma
2: secondo te con sto Vlahovic che succede? Cioè, perché a me mi sembra che più passa il tempo e più mi sembra difficile che rimanga lì, o no?
1: Sì, e poi Marco, c'è un altro aspetto secondo me, che la Juventus ora ha mille problemi, perché insomma nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'addio di Comolli, lì, quindi altro giro, altra corsa.
2: Solo lui? Solo lui?
1: Ma io non lo so. Io credo che John Elkann abbia ribadito la fiducia a Spalletti. Quindi Spalletti sa che ha la fiducia della proprietà. Io credo che Spalletti, non so se si sono visti, si sono sentiti, però comunque sia gli ha chiesto di poter gestire un determinato tipo di rafforzamento della campagna acquisti in maniera un pochino più diretta, visti diciamo gli ultimi acquisti che non hanno portato granché alla Juventus.
2: Okay.
1: E quello che naturalmente può succedere, che in questo momento io non riesco a vedere, ma può succedere, l'unico modo per cui Spalletti vada via dalla Juve è perché lo decida lui.
2: Posso chiedere, faccio un giro su questa cosa, Stefano?
3: Sì,
2: fiducia
3: la penso
2: a Spalletti? Alla fine è così?
3: Sì, fiducia a Spalletti e...
2: Quindi paga solo Comolli, dai, perché noi abbiamo fatto il titolo uno o nessuno, uno si salva o nessuno, quindi voi vai per uno e l'uno è Spalletti.
3: Sì. Io credo che vada così, Marco, non posso immaginare, anche se quello
2: tutto
3: che hai detto tu ieri mi ha fatto riflettere. Cioè, se perdi il derby,
2: se perdi il derby, ragazzi, io non lo so.
3: Cioè,
2: io
3: non vorrei che poi
2: derby, secondo me,
3: diciamo, queste
2: dopo
3: reazioni, anche secondo me scomposte ma molto emotive, possano trascinare Spalletti in una situazione un po', diciamo, di imbarazzo, perché col popolo bianconero, dice, abbiamo perso un derby dopo 21 anni, una cosa, capisci? cioè ci aggiungi, accoppi la delusione di aver centrato la Champions League al derby perso, quindi bisogna fare attenzione, devi uscirne bene.

0: Stiamo uscendo bene, sono d'accordo.
1: Massimo, se lo pareggi o lo vie, ma alla fine.
0: Io questa cosa però del derby me la tengo un attimo in sospeso. Massimo, tu che dici? Può essere condizionato al derby il futuro di Spalletti?
2: Ma io penso che non possa essere una partita, seppur importante, non possa essere una partita la condizione sine qua non per andare avanti con lui o con l'allenatore oppure no. Penso che si deve ragionare a 360 gradi. Spalletti è un allenatore importante. Ad oggi la Juventus, se non rinnova Spalletti, io non so chi possa prendere, forse Conte. Però secondo me Spalletti è l'allenatore giusto per provare a far ritornare la Juventus, una Juventus importante. È normale che nessuno si aspettava una Juve che all'ultima di campionato fosse fuori dalla zona Champions, quindi quello è fuori discussione, quindi magari anche lui ha grandi colpe, però obiettivamente se dovessi ripensare a un allenatore per ripartire, io penso a lui.
3: Sì. Garbo. Però Massimo, posso dire una cosa solo al volo, no? Spalletti sicuramente sbaglia quando dice dell'Europa League, no? Quando ha stizzito sul fatto, no, dopo aver perso con la Fiorentina, ha fatto quel riferimento che si poteva anche non andare in Europa League. Ora che la Juventus non vada nemmeno in Europa League saremmo proprio oltre, ma questo fa parte di Luciano Spalletti. Però qui bisogna anche dire una cosa, cioè la Juventus ha giocato tutta la stagione, per anche l'infortunio di Vlahovic, senza centravanti. Non si può arrivare in Champions League se non hai una punta centrale che ti garantisce un tot di gol. Ragazzi, questo gli va dato atto, perché
1: però Nicolò, allora si potrebbe dire la stessa cosa per Allegri.
3: Sì, solo che magari diciamo Allegri qualche gol in più gli sono arrivati, diciamo, dai giocatori offensivi.
1: Nick, guarda, condivido in parte la tua tesi e invece sposo in pieno quella di Marco, in cui dice vabbè, diciamo tutto, le società non funzionano, quello che te pare, ma per battere il Verona o la Fiorentina in casa, ma che ti serve Superman davanti? È un po' una provocazione, però ci sta, no?
3: Lui l'ha persa lì, l'ha persa col Verona.
1: Lo so, ho capito, però
3: Hai ragione, questa è ragione, l'ha persa lì.
0: Daniele?
4: Anche la Roma ha giocato senza centravanti finché non è arrivato Malen, che ha cambiato la stagione della Roma, infatti. Io credo che se Spalletti avrà la possibilità di gestire la campagna acquisti, cioè di scegliere i giocatori che vuole lui, non ci sia nessun motivo perché Spalletti se ne vada dalla Juventus, obiettivo. Anche perché non vedo dove potrebbe andare.
1: Anche lì, Daniele, è un dato curioso, arriva male, insegna, la Roma si perde.
4: Sì.
1: Cioè, capito, non c'è mai... Queste squadre
5: nel finale,
1: si è ritrovata nel finale, ma non è che Malen arriva e risolve i problemi, no, Malen segna e la Roma non vince. Ragazzi,
4: il problema
1: la Roma aveva una stabilità, la miglior difesa del campionato, poi va in crisi quando comincia
5: a fare un po' gli equilibri della squadra, sì.
1: Però la Roma per uomini non c'ha a disposizione, Icone, Dybala, via dicendo, insomma una serie di infortuni che la frenano, e però perde la stabilità, prende un sacco di gol. Ti ricordi quando tu hai fatto vedere quella classifica da marzo in poi? Malen a palla a mille, la Roma che invece...
5: Sì, verissimo. Era quindi, un dato strano, però... che avevamo messo in evidenza, in contrasto con quello che era forza di Malen.
1: Ma adesso ha ritrovato tutto con Malen.
4: Questo è vero, però senza Malen la Roma non sarebbe assolutamente in lotta per la Champions a quest'ora, perché i 13 gol di Malen hanno fatto la differenza.
1: E anche qui, Daniele, non lo so. Perché ci sono 22 giornate in cui la Roma ha occupato le prime 4 posizioni e Malen è arrivato a gennaio e la Roma stava là prima, seconda, terza, quarta, seconda, terza, quarta.
5: Però, cioè, siamo
1: d'accordo, sì. però se noi andiamo ad analizzare i dati, cioè non è che è tutto così. Allora, tornando al discorso di Nick, alla Juve non c'è l'attaccante, al Milan non c'è l'attaccante, alla Roma c'è l'attaccante, però sì, ritrova l'attaccante ma prende più gol dietro. Cioè, alla fine. Quello, ecco perché vengo alla tua tesi. Cioè, arrivi a 4 giornate al termine, non ci giriamo intorno, hai problemi, arriva terzo o quarto e buonanotte, perché tanto voglio dire, fanno una gara del Ciapa, è stata la gara tra persone. Dopo l'Inter, Napoli, Milan, Juve, Roma, cioè...
5: Hanno fatto
1: chi più chi meno, insomma,
5: Ciapano. Allora, Nick, prima di salutarti, gli ultimi pronostici di questa annata, Nick, li dobbiamo fare con te.
3: Io sono orgoglioso.
5: Lecce-Genoa
3: 2-1.
5: Cremonese Como.
3: Cremonese Como. No, vince Como 1-2.
5: Torino Juve.
3: 1-1.
5: Va bene, va bene. Senti, prima di salutarti però ti faccio fare un altro gioco, caro mio. Sì. Questo lo fanno tutti oggi, proprio sarà un tormentone, sì, della giornata, perché l'ho chiesto anche agli ascoltatori. Sì. Mi devi dire gli allenatori per queste 6 squadre. Sì. Vediamo chi ci indovina. Napoli.
3: Sì. Italiano.
5: Juve.
3: Spalletti.
5: Milan.
3: Allegri.
5: Lazio.
3: Lazio è dura, eh? Lazio è veramente dura, non saprei proprio da che parte rifarmi. Vai, aspetta, vanti alle altre due, ci penso un attimo.
5: Fiorentina.
3: Grosso alla fine, secondo me.
5: Atalanta.
3: Sarri.
5: Lazio.
3: E la Lazio. Almeida.
5: Va bene, me li prendo. Va bene? Il jolly nazionale me lo vuoi dire?
3: Conte,
5: va bene, perfetto. Nick, a lunedì allora, un abbraccio.
3: Ciao ragazzi,
5: se a presto.
3: Due, è come i correnti deontologici dei corsi dei giornalisti, se non presi due ricomincio a rifarli tutti, poi li rifaccio.
1: Ciao Nick.
5: Ciao Nick, un abbraccio. Ragazzi. Preparatevi voi perché dopo tocca pure a voi. Break.

0: Bene, bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo un saluto da Marco Biccari e Stefano Impallomelli.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, parlate che Juve e Milan, prendo un messaggio al volo, Juve e Milan senza attaccanti, ma dimenticate i soldi che hanno speso per David, Pendaggi, Menez, Nkunku, eppure questo è vero, insomma, non è che non li hanno spesi i soldi per il mercato, lo hanno fatto perché hanno speso un sacco di soldi, e poi dopo, se uno dice è vero che ci sono,
1: diciamo,
0: le potenzialità economiche,
1: ma i centravanti sono, ha detto bene il nostro ascoltatore, Jimenez, Fulcru, che sono poi dopo se non bastano adesso fa parte di
0: un altro dice discorso. La Juve senza centravanti ha segnato 59
1: Davide,
0: gol,
1: che non
0: parliamo?
1: È che cos'è Davide, non è attaccante,
0: esatto, no ma perché è vero che non ci sono le potenzialità economiche dei club, ad esempio della Premier, però dobbiamo anche dire che i soldi che c'erano qui in Italia sono stati spesi male, o comunque
1: il Como ha speso tanto, ha preso Dovigas e Morata, poi gioca Dovigas e non Morata, però
0: esatto.
1: Sarà...
0: allora intanto riprendiamo Massimo Bonanni che è con noi. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi,
0: c'è anche Daniele Garbo. Daniele, ciao.
1: Daniele.
2: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web, il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
1: ciao Lorenzo.
0: Ben trovato.
3: Ciao a tutti.
0: Lori, sentimi, stavamo un po' parlando delle situazioni degli allenatori, siamo andati un attimo su Spalletti, su quello che potrebbe succedere, sullo scenario, rimane lui, va via come lì, qualcuno dice attenzione che potrebbe anche presentare le dimissioni. Noi abbiamo aggiunto ieri, io e Stefano parlando un po', certo che pure il derby potrebbe avere un peso, se perde il derby, che dici? Potrebbe avere un'influenza sulla decisione. Io so, ho letto il tuo editoriale, sono d'accordo con te di continuare con Spalletti, di dare come continuità ad un progetto tecnico, io sono d'accordo, però tu sai che poi certe cose possono influire, no? Quindi che mi dici?
3: No, ti dico che se perde il derby non cambia niente, la frittata è già stata fatta, lui non doveva, cioè la Spalletti, la Juve non doveva perdere con la Fiorentina.
0: Certo.
3: Avesse vinto con la Fiorentina si poteva parlare, se perde il derby non va in Champions che succede? Ma ormai arrivare sesto o sesto cambia il giusto, perché comunque la Juve vincendo potrebbe arrivare sesta lo stesso, perché se vincano tutte le altre arriva sesta, quindi cambia veramente il giusto il derby ormai, cioè la Juve deve sperare in un miracolo per andare in Champions, può arrivare, ripeto, quinto o sesto, non cambia niente. E io credo, cioè da quello che abbiamo raccolto, che comunque abbiamo dato ieri la notizia su tutto il mercato web di come lì via dopo il derby, cioè ci sono delle correnti all'interno della Juventus, e Spalletti comunque gode della stima di chi ha deciso di farlo rinnovare, ovvero John Elkann, perché la decisione del rinnovo vera e propria l'ha presa John Elkann, quindi io credo che rinnegare il rinnovo, come ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe una scemenza per la Juventus, perché allora cosa lo fai rinnovare a fare? Cioè, io capisco che in quel momento lì in tanti pensavano che la Juventus potesse andare in Champions League e andasse sicuramente in Champions League, però un conto è se lo pensano i tifosi, la società deve agire in un altro modo. Cioè, se tu fai rinnovare il contratto a Spalletti non avendo la matematica certezza di andare in Champions League, devi per forza di cose prendere in considerazione anche l'ipotesi che tu non ci vada in Champions League prima di farlo firmare. Quindi se l'hanno presa e allora se hanno preso in considerazione questa ipotesi, allora stiamo parlando del niente, no? Quindi l'hanno presa in considerazione, quindi dice lo facciamo rinnovare a prescindere, e quindi Spalletti rimane alla Juventus. Se non l'hanno presa è ancora più grave la cosa, perché lo ripeto, un conto siamo noi, ma neanche noi, cioè sono i tifosi che dicono ma la Juve ormai è in Champions, bene, un conto è una società che programma e quindi la devi prendere per forza in considerazione. Io credo e rimango della mia idea che la Juventus debba andare avanti con Spalletti a prescindere da quella che sarà il risultato finale della partita contro il derby e la classifica finale della Juventus, perché bisogna costruire e per costruire ci vuole tempo. Dai via Spalletti per prendere chi? Conte un'altra volta? Bene, prendi Conte, fa due anni, ti arriva una volta primo, una volta secondo, siamo d'accordo perché fa così, e poi però vediamo se ha costruito qualcosa, perché insomma Conte non è che lascia un Napoli in piena salute quest'anno.
0: No, no, io, mi sembra qui in studio noi siamo d'accordo sul discorso del, del continuare. Cioè,
1: come no?
0: Nel senso, e mi sembra anche Garbo, prima, mi sembra sì, Daniele, anche tu hai, siamo d'accordo. Sì. Mi sembra anche Massimo, non mi ricordo adesso.
4: Sì, assolutamente.
1: Poi, no, noi ci interroghiamo sul lato emotivo.
0: Esatto, cioè, se, sì, sì.
1: Perdi 3-0, adesso un derby, poi... te lo porti dietro, ecco questo, questo strascico poi,
0: sì sì, ma ieri abbiamo visto anche i messaggi,
1: però sono d'accordo erano, per esempio, gli ascoltatori... con l'articolo di Lorenzo, sì, è perfetto, sì. Insomma, voglio dire, da lì non ci si no, sposta, no. Perché che fai,
0: però il lato emotivo non va mai dimenticato, perché qui le volte emotivamente si prendono
1: no,
0: delle
1: ma
0: decisioni,
1: già è così, se tu perdi un derby come lo, magari come lo no. perdi in maniera netta cioè ti lasci male, la frittata è già stata fatta, come ha detto correttamente Lorenzo, però ti porti dietro un altro, no?
0: Sì, sì,
1: bel macino che poi dopo alla fine può ritornare se le cose poi il prossimo anno non partono come devono partire.
0: Invece io voglio chiedervi un'altra cosa, a questo punto, se mi sembra, diciamo, sia un po' anche questa una cosa che avete confermato su tutto mercato web, Lorenzo, un Sarri direzione Bergamo, no? Quindi Atalanta, ok? Diciamo, sì. Mi sembra che ci sono tutti i presupposti. Allora chiedo una cosa, Stefano, il Napoli che fa adesso? Va in pressing su come stiamo leggendo?
1: No, secondo me De Laurentiis tira fuori un
0: Allegri?
1: Asso.
0: No?
1: O Allegri o Inzaghi, una cosa del genere.
0: Addirittura, ma però qualcosa... Inzaghi pure ieri Pastorello ha smentito. Vabbè, questa
1: non
0: cosa.
1: Capito, non lo so, adesso io ti dico, ci proverà, quantomeno.
0: Tu dici che un pressing...
1: Cioè non credo
0: Allegri
1: tanto
0: a
1: Italiano o l'altro chi è?
0: No, nemmeno io non ci credo.
1: Italiano. Tanto. O Allegri, ma insomma la vedo dura, oppure un colpo proverà a prendere Inzaghi per quel discorso lì, che vuole ben figurare in Europa, vuole essere protagonista, quello che aveva chiesto dopo la festa, mi ricordo le dichiarazioni di De Laurentiis all'indomani, cioè all'indomani, subito dopo la festa, ai microfoni, Conte si deve cimentare insomma anche in Europa, cioè lui vuole un Napoli protagonista in Europa, e chi meglio di Inzaghi può garantirgli questo tipo di percorso, no? Perché Inzaghi insomma fa bene in Europa, nelle coppe, no? Si esalta. Questo è un fattore. Poi sì, non lo so quello che deciderà De Laurentiis, magari proverà.
0: Voi che dite, Daniele, ci sarà un pressing un su italiano, Allegri, cioè, oppure va in un'altra direzione?
2: Ma mi sembra di capire che Allegri sia stato confermato dalla proprietà al Milan, che a questo punto è scarafortato, soprattutto se verranno chiariti i ruoli e le funzioni di Ibrahimovic, che mi sembra il vero problema del Milan in questo momento. Quindi penso che Allegri rimanga al Milan, a questo punto il Napoli dovrà cercare un altro erede di Conte, non so chi possa essere, Inzaghi è possibile, non lo so, italiano, leggo anche di italiano che piace molto a De Laurentiis, ma bisognerebbe essere nella testa di De Laurentiis per capire quali sono i suoi obiettivi, francamente è difficile ipotizzarlo, ecco.
0: Mi lascio Lorenzo per ultimo, voglio sentire anche Massimo, sarebbe una scelta giusta andare su Allegri oppure meglio un altro profilo, Massimo?
4: Ma Allegri non mi fa impazzire. E diciamo che Inzaghi sarebbe un profilo che tutti quanti noi conosciamo, che conosce bene il calcio italiano, probabilmente conoscendo De Laurentiis, come ha detto bene Stefano, insomma magari possiamo aspettarci un colpo. A questo punto io dico, chi meglio di una Emery in Europa ha vinto, quindi magari se pensi a quello.
0: Lo sai che non è sbagliata, come non so che ne pensa Lorenzo, però se cerchi un profilo che deve far bene in Europa.
3: Allora, è molto complicato capire da che parte andrà De Laurentiis, perché ci sono due correnti di pensiero. La prima è quella che porta a ciò che dicevate giustamente poco fa, quello che diceva Stefano, no? Di un possibile colpo a effetto dell'ultimo secondo. Non ci dimentichiamo che De Laurentiis è quello che è riuscito a portare Ancelotti al Napoli, ora sì, poi Ancelotti sì, non è che abbia fatto la sua stagione migliore della carriera al Napoli, però insomma Ancelotti per il Napoli è tanta tanta roba, ha portato Benitez, ha portato dei super allenatori. Dall'altra c'è la corrente di pensiero della volontà di abbassare i costi da parte di De Laurentiis, che abbassare i costi non vuol dire ridimensionare gli obiettivi, perché il Napoli quest'anno ha speso tantissimi milioni e li ha spesi tutti male. Nell'anno che ha vinto il primo scudetto dei due di De Laurentiis, veniva da un'estate dove aveva ceduto Koulibaly, Fabian Ruiz, aveva dato l'addio a Insigne e Mertens, pensavamo che il Napoli fosse finito, e poi sono arrivati giocatori che hanno fatto non vincere ma stravincere uno scudetto al Napoli, quindi questo per fare un quadro, che se non è che si abbassi i costi per forza devi abbassare l'obiettivo. però se vuole abbassare i costi, e non si parla né di Unai Emery, né di Inzaghi, né di Allegri, né di del colpo a sorpresa. Si va magari su un profilo stile italiano, un profilo stile grosso, che comunque prendano 2 milioni e mezzo, 3 milioni a stagione, contro i 6 e mezzo, 7, 9 di Conte, e quindi riparte un ciclo completamente nuovo.
0: Va bene, prima di andare, diciamo così, a un giochino su questa, sugli allenatori che voglio fare con voi, andiamo un attimo alla giornata. Stefano, Milan e Roma, dipende tutto da loro?
1: Beh, sì.
0: Vedete che va così o intravedete qualche pericolo? Dove? Giornata Juventus
1: più insidiosa la trasferta per la Roma a Verona, nonostante il Verona sia retrocesso, perché il Verona ci sta mettendo molto impegno, molta dignità, insomma, no? È retrocesso, però credo che vorrà salutare il proprio pubblico con una grande prestazione. Milan-Cagliari mi sembra una partita un po'...
0: Cagliari ha festeggiato pure ieri, mi sembra abbastanza segnata. La Juve invece, secondo te?
1: La Juve rischia. Però poi secondo me alla fine lo può vincere.
0: Daniele, tu che dici? Questa giornata dipende tutto da Milan e Roma? Cioè, loro se devono certo. Tutto...
2: Il destino nelle loro mani, su questo non ci sono dubbi, è solo l'ultima partita di una stagione lunghissima, ma insomma è evidente che non possono sbagliare questo appuntamento. E ha ragione Stefano, il Verona ha fermato la Juventus e l'Inter, è vero che l'Inter aveva già vinto lo scudetto, insomma, quindi vale un po' meno, però è una squadra che di fronte al suo pubblico non vorrà, immagino, dire alla Roma prego a Como. Detto questo, le motivazioni sono talmente più grandi, e soprattutto la squadra, la Roma è sicuramente molto più forte del Verona, che penso che non fallirà quest'ultimo appuntamento. La Juve rischia sicuramente molto, perché il derby per un sacco di motivi, tra l'altro i 50 anni dello scudetto del Torino, come ricordiamo, no? Quindi non credo che Torino a casa sua, di fronte al suo pubblico, sia disposto a cedere il passo. Detto questo, la Juve può pure vincere, ma se vincono Milan e Roma va in Europa League, fine del discorso, insomma.
0: Lorenzo, tutto scontato questa giornata? Milan-Roma, 3 punti, Champions e tanti saluti.
3: No, guarda, quest'anno non possiamo dare niente per scontato, insomma.
0: Ma lo sai che pure io ho sta paura.
3: Abbiamo visto e rivisto di tutto, cioè lo abbiamo detto anche a inizio settimana, no? Che il colpo di scena ce lo possiamo aspettare. Dove non ne ho la minima idea, ma se tu mi avessi chiesto la settimana scorsa quante possibilità ha la Fiorentina di vincere a Torino con la Juve, io ti avrei detto -1, neanche 0. E poi abbiamo visto com'è andata, no? Con insomma, lo scatto d'orgoglio della squadra Ivanoli da una parte, ma soprattutto il niente totale dall'altra da parte della Juventus. Quindi Milan e Roma hanno il destino nelle loro mani, sì. Il Milan quest'anno ha perso in casa col Parma, ha perso in casa con la Cremonese, è vero che erano altri periodi, però vediamo, insomma, il Verona l'avete detto voi, comunque è una squadra che non ha mai mollato, neanche nel momento in cui ha ricevuto la notizia della matematica retrocessione, cosa che per esempio il Pisa dall'altra parte ha fatto, perché il Pisa ha mollato completamente. Però insomma vediamo, io non penso che andrà tutto secondo copione, però
0: hai capito. Ti aspetti un colpo di scena, insomma,
3: me l'aspetto perché
0: aspetta, ragazzi, ce lo dice Bonanni, dove sta il colpo di scena, Massimo, dove sta il colpo di scena, dove sta Massimo?
4: Non a Verona, cioè.
3: Gufo.
0: Questa è proprio una gufata finale, una di quelle gufata, pazzesche proprio.
4: Ma perché la dovete leggere in quella maniera? Perché non è così,
0: dai. Non è così. Quindi no, allora a Verona non c'è il colpo di scena, non c'è nemmeno a Milano, dai, scusa.
4: Non c'è nemmeno a Milano, secondo me colpi di scena non ce ne sono, a meno che non succede veramente qualcosa di straordinario, ma non credo. L'unica squadra che realmente c'è il rischio che può perdere la partita per l'importanza che ha, non per la classifica, magari per la squadra, ma per la categoria, è la Juventus nel derby. Però le altre squadre, insomma, il Verona l'altro giorno con l'Inter sì, ha fatto un pareggio, però ha giocato con una squadra che ha finito, ha mollato, ha festeggiato. La Roma festeggerà, il Milan festeggerà. La Juventus è quella che rischia di più, per il fatto che è un derby.
0: Chi si salva, Lecce o Cremonese? Proprio il nome mi dite, Stefano, chi si salva?
1: Lecce.
0: Lecce perché è in vantaggio. Lecce Genoa, Cremonese Como, pur vincendo tutte e due, non c'è verso. Lorenzo, sei d'accordo? Si salva il Lecce?
3: Sono d'accordo. Sono d'accordo, ho qualche paura, cioè non, chiaramente non è che mi cambi la vita se Lecce o la Cremonese andranno in Serie B o chi delle due salverà, ma la paura per Di Francesco che abbia veramente la paura di salvarsi, perché insomma le ultime giornate sono state
0: tremende, sì, tremende, è vero. Qui forse è una situazione
3: lui,
0: di vantaggio.
3: Spero per lui, che comunque secondo me è un buon allenatore ed è una bravissima persona. Spero per lui che possa veramente
0: Perché poi ti rimane appiccicata questa etichetta,
3: a questo maleficio che ha nelle ultime giornate di campionato.
0: Bonanni, si salva chi?
4: Sì, credo anch'io a Lecce.
0: Lecce pure tu, facciamo sì. Garbo?
2: Il Lecce, anche perché non credo che la Cremonese batterà il Como.
0: Ecco, giustamente dice non credi la Cremonese. Certo, pur vincendo tutte e due rimane comunque
3: la spareggio, lo spareggio. Bello lo spareggio. Bello sarebbe. L'unica chance per lo spareggio è pareggio della Cremonese
2: e sconfitta del Lecce.
3: Sconfitta del Lecce.
1: La vedo
0: un po' dura, però potrebbe pure... Però per me Lecce vince, per me Lecce può vincere.
1: Quanto meno non perde.
0: Sì, la vedo tu. Però sarebbe, secondo me sarebbe anche bello uno spareggio, ti devo dire la verità. Ci insulteranno i tifosi del Lecce sicuramente, però calcisticamente sarebbe bello. Allora, caro Lorenzo, ti faccio fare un gioco anche a te.
3: Vai.
0: Sei pronto?
3: Devo essere pronto, Stefano.
1: Sì, vai sereno.
3: Io ti avevo detto di fermarlo in questi giorni.
0: No, questo è carino.
1: Vai sereno.
0: Questo
1: Lorenzo.
0: è carino. Vai. Allora ti do 6 squadre e tu adesso te le elenco una alla volta. Mi dai l'allenatore che ci sarà in questa squadra. Partiamo dal Napoli l'anno prossimo.
3: No, ma è difficilissimo questa cosa. No, dammi dai. Un'altra. Napoli te lo dico dopo.
0: Juve.
3: Spalletti.
0: Ok. Milan.
3: Allegri.
0: Con fatica. Lazio.
3: Palladino.
0: Fiorentina.
3: Oddio.
1: Non lo vuoi dire, non lo vuoi dire Lorenzo, no?
3: No, non voglio dire Vanoli. Grosso.
0: Atalanta.
3: Sarri.
0: Manca Napoli. Allegri l'hai messo al Milan.
3: Italiano.
0: Bene, allora vado.
3: Poi,
0: pure
3: non mi sono già dimenticato tutto.
0: No, ce l'ho scritto tutto sull'agenda. Qui rimane tutto agli altri. Non ti preoccupare. Bonanni, vengo da te. Dove vai? Che pensi di scappare? Napoli, Bonanni.
4: Napoli. Non lo so. Napoli è veramente un grandissimo punto interrogativo.
0: Dai.
4: No,
0: buttati.
4: Io spererei in italiano o grosso.
1: No, ma non puoi dire italiano.
0: Uno italiano, italiano il primo vale. Juve.
4: Juve Spalletti.
0: Milan.
4: Allegri.
0: Lazio.
4: Lazio grosso.
0: Fiorentina.
4: Fiorentina Palladino.
0: Ma che Dai, Atalanta.
4: Atalanta Sarri.
0: Ma come tu? Ci hai fatto due scatole con Vanoli tutto l'anno e lo mandi via? Ma che roba è? Scusa, ma dai, ma veramente.
4: Ma che vuol dire? Scusa,
0: dai. Andiamo da Garbo. Napoli.
2: Vai. Italiano.
0: Juve.
2: Spalletti.
0: Milan.
2: Allegri.
0: Lazio.
2: Lazio Palladino.
0: Mamma mia. Fiorentina.
2: Grosso.
0: Atalanta.
2: Sarri.
3: Non mi ha copiato,
0: Ma
2: ha fatto coppia in colla, ha fatto coppia in colla di Lorenzo.
0: Vediamo un po' se in Pallomeni ci dice qualcosa di diverso.
1: Ma tanto io non indovino una.
0: Napoli,
1: Inzaghi,
0: Juve,
1: Spalletti,
0: Milan,
1: Allegri,
0: sì, Lazio,
1: Italiano,
0: mi piace, Fiorentina,
1: De Rossi,
4: possibile,
0: Atalanta,
1: Sarri.
0: Perché hai detto impossibile?
1: Perché già sa tutto.
0: Perché tu sai tutto.
4: Ma no.
0: Perché tu sai tutto, no. Non ci vuoi niente. Guarda che sei proprio veramente, guarda, sei terribile, sei.
1: Ma io l'ho detto apposta così, la reazione.
0: Bonanni fa un catenaccio su De Rossi, che veramente è una roba incredibile.
1: Beh, sa,
3: alla,
1: troppo,
3: fine, alla fine la notizia, oh, ce l'ha data Stefano.
4: Pare che mi paga, poi.
0: Ce l'ha data Stefano. Beh, guarda. Hai capito. Vabbè, io al volo dico anche i miei. Io dico Napoli italiano, Juventus Spalletti, Milan Allegri, Lazio Palladino, Fiorentina Grosso, Sarri Atalanta.
1: E questo sarà.
0: Da copiare.
1: Sì, da copiare. Ho
4: vinto tutti lo stesso, ragazzi.
0: Vabbè, dai, che devo fare? Vediamo un po'. Va bene, va bene. Siamo arrivati al termine. Saluto come sempre Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Lorenzo, a lunedì. Ciao, ragazzi, buon fine settimana, lunedì. Buon lavoro. E dunque siamo ai saluti. Aspetta, però mi mancano i pronostici del capo classifica.
1: Capo cannoniere,
0: sì. Bonanni, è l'ultima giornata, vedete, sbagliarli tutti, ti prego.
1: Mamma mia, guarda, ma ha voglia di vincere sto trofeo proprio.
0: Lecce Genoa.
4: Questa è la vera gufata, non quella mia di prima.
0: Dai, Lecce Genoa.
4: Lecce Genoa 2-1.
0: Cremonese Como
4: 1-1.
0: Derby Torino Juve
4: 1-2.
0: Garbo,
2: vai.
0: Lecce Genoa
2: 1-0.
0: Cremonese Como
2: 1-1.
0: Torino Juve
2: 0-0.
0: Li faccio io perché così Bonanni per faccio. Allora, Lecce Genoa 2-0. Cremonese Como.
1: Quanto sei fregato? No?
0: Vabbè. 1-1, dai.
1: Pure qua.
0: Torino Juve. Io mi gioco il jolly.
1: E qui guarda, qui puoi perdere il titolo.
0: Puoi perdere il titolo.
1: Su questa partita qui puoi perdere il titolo. Vediamo un po'.
0: Sì.
1: Che giocata da fuori classe.
0: 2-1.
1: Ha perso.
0: Vabbè,
1: Massimo,
0: niente.
1: Vai tranquillo.
0: Fa niente. Mi gioco la vittoria.
4: Hai capito?
0: 2-1.
1: 2-1 per il Toro.
0: Mi gioco la vittoria.
4: Vedrai che ci frega la Cremonese.
0: Vabbè. Vediamo lunedì. Ti mando i messaggi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao,
0: a presto.
1: Daniele.
0: A lunedì.
1: Ciao,
0: a lunedì. Ci fermiamo. Break.

0: Siamo con voi come sempre, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, questo ciao pomeriggio, ciao Stefano di nuovo. Entriamo nelle ore 15.08, siamo con un leggero ritardo in questo pomeriggio. Il duo c'è, mi dicono, sono collegati video, poi mi dite anche quando è pronto il collegamento telefonico. Lo sai Stefano che adesso abbiamo un duo in esterna?
1: Speriamo che sia diciamo così,
0: di alto livello,
1: gradevole,
0: ma di alto livello, perché andiamo adesso, io annuncio così, andiamo alla tenuta dell'Annunziata, che ci siamo già stati,
1: ecco, eravamo un po' preoccupati,
0: nella provincia di Como, Uggiate, veramente un posto meraviglioso, uno scenario meraviglioso, ma la coppia in questione è Simone Braglia con il, guarda te, guarda,
1: no,
0: te che roba,
1: beh, ma
0: col direttore De Paola,
1: Paolo,
0: guarda che scenario,
1: però,
0: che c'è,
1: è però no, questo non va
0: incredibile.
1: Bene, eh. Ma poi guarda che ruffiano Braglia, si mette in bianco come il direttore,
0: hai,
1: sei veramente,
0: guarda che roba,
1: sei un personaggio discutibile Braglia, tu,
2: No, te per darmi contro le fai, sei fatto,
1: ma no, posta. Ma fai ruffiano, cioè non solo, cioè, voglio dire, inviti una personalità così importante,
2: ma
0: deve
2: essere, no,
0: ma c'è uno scenario bellissimo, direttore.
1: Piccari è un po' invidioso, direttore,
0: certo,
1: di questo.
0: Insomma, voglio dire, siamo voi all'esterno, guarda, c'è un azzurro bellissimo, c'è anche Arianna, se non erro,
1: Arianna,
0: non sbaglio i nomi,
3: ciao,
0: vero?
3: Buongiorno.
0: Ciao Arianna,
1: buongiorno,
0: Arianna, ben trovata.
1: Come si comporta Braglia, Arianna?
3: No, bene,
1: bene, bene. Ringiovanito, ma che fa?
0: Mettiti un po' più vicino al direttore, che sei un po' fuori.
1: Che creme gli date così durante il giorno a Braglia?
4: Un po' più, guarda.
1: Ma guarda, sei ringiovanito, Simone, ma è una cosa bellissima.
4: Sì, ma guarda, visto da vicino sembra un ragazzino,
0: assicuro. Paolo,
4: non so che gli danno qua.
1: Vabbè, ma conducete,
0: conducete la trasmissione,
1: esatto,
0: voi oggi.
1: Ma fate voi, da là, questo scenario meraviglioso.
0: La conduzione del direttore oggi,
1: sì,
0: con la spalla,
1: allora,
0: Braglia.
1: Vai
4: guarda,
1: Paolo.
4: Mi inviti a nozze, ma non è il mio ruolo. Ti dico soltanto che siamo in una location bellissima, una giornata stupenda, siamo in mezzo a dei profumi che non possiamo trasmettervi se non a parole, incredibili, di gelsomino.
1: Che bello.
4: E il posto veramente vale la pena. Siamo a un passo, veramente a un passo dal lago di Como, e alle nostre spalle, è impossibile vederlo adesso, ma diciamo con giornate ancora più terse, più chiare, si vede Milano benissimo.
1: Che bello.
4: Siamo a Como e si vede Milano.
1: Ma avete ultimato il pasto, state pasteggiando, Braglia si è comportato
4: bene.
1: No,
4: abbiamo
1: già
4: finito. Siamo anche un po' allegri, è vero, diciamo, sì, perché ci piacerebbe parlare di allegri, appunto.
1: E vai, comincia tu,
0: vai. Paolo, vai.
4: No,
1: non a ruota libera,
0: tema libero, vai.
4: No, è una situazione fantastica questa del Milan, in cui c'è un'incertezza totale. L'unica certezza è un giocatore di mercato che si chiama Nkunku, sul quale è stato crocifisso Tare. Allora, io qua un piccolo sassolino a favore di Tare lo vorrei, diciamo, togliere. Il punto è che questo giocatore, che in fase di mercato era valutato 70 milioni, Tare è riuscito a portarlo a 35 milioni, ha segnato 6-7 gol, assist, nell'ultimo periodo è diventato, come dire, un punto fermo, tant'è vero che è l'unico titolare in questo momento dell'ultima partita di campionato. Mi direte voi, in ritardo, è vero, ma evidentemente un acquisto che è stato molto criticato, anche per dire guardate che cosa ha proposto Tare ad Allegri, ecco, cade anche questo ultimo diciamo baluardo che mascherava un pochettino, non dico le deficienze perché non mi permetto, ma le critiche che secondo me sono sacrosante ad Allegri. Io ribadisco, un allenatore che alla penultima giornata per un quarto d'ora, 20 minuti, era fuori dalla Champions dopo aver in qualche modo, non dico del tutto, ma in qualche modo combattuto per il secondo posto, per anche insidiare il primo posto dell'Inter, si è ritrovato quasi con un piede fuori. Poi chiaramente la storia del calcio è questa, da una paura incredibile passi all'esultanza, perché comunque adesso il Milan, devo dire, deve fare veramente un disastro nell'ultima partita, ma il Milan è qualificato per la Champions, e da qui si innescano tutti i discorsi, e questi ve li lascio adesso ampiamente a disposizione, sul futuro di tutti, perché futuro di Ibrahimovic, futuro di Allegri, futuro di Tare e persino futuro di Furlani. Cioè al Milan non si sa ancora nulla.
0: Io faccio una, una domanda, Paolo, la giro a tutti quanti. Allora, si parla di una rivoluzione in casa Milan, no? Quello che sta dicendo Paolo, La rivoluzione però comporterebbe che vanno via parecchie persone, quindi Furlani, e quindi Ibrahimovic, quindi insomma bisogna cambiare per salvare Allegri, cioè nel senso deve rimanere solo lui e viene fatto tutto una... questo domando, oppure conviene...
1: Beh, insomma, voglio dire, devi ridefinire il tutto, poi possono essere ancora scelte magari sbagliate, non lo sappiamo, lo sapremo più in là, però io credo che Cardinale, non lo so, la volontà di Cardinale poi voglio dire è molto più informato.
0: È quella di salvare Allegri.
1: Di me, Paolo e anche Simone, soprattutto, insomma, conoscono le dinamiche all'interno di una società in cui si scorge soltanto confusione. Quindi l'analisi, per quanto mi riguarda, faccio fatica a, diciamo, a mettere a fuoco su una cosa, però io credo che Cardinale voglia la riconferma di Allegri. Questo poi dopo comporterà una serie di altre scelte, di decisioni. C'è questa convivenza con Ibrahimovic, con tante anime, abbiamo sempre detto che questo Milan ha più anime e bisogna risolvere questo, secondo me, Marco, nel più breve tempo possibile. Allegri secondo me resterà al Milan, non so se con Ibra ancora, oppure magari Ibra avrà un altro ruolo, non lo so, visto che non è un tesserato del Milan, no? Giusto? Paolo, Simone, quindi
0: no,
1: fa parte del Red Bird, quindi è un uomo di fiducia e magari avrà altri compiti. Secondo me Cardinale dovrà scegliere bene in questo.
0: Tu dici Cardinale vuole lui?
1: Secondo me sì.
0: E quindi è disposto a sacrificare Ibrahimovic, Furlani, non so Tare a questo punto, la posizione di Tare. Braglia, tu che ne pensi?
2: È una situazione veramente, come ha detto Paolo prima, è incasinata al massimo, cioè non si capisce poi qual è il vertice della catena di comando e chi è nel rispetto dei ruoli soprattutto, perché qui ci sono ruoli che si vanno a incrociare a secondo delle convenienze e non tutelano quello che invece è un patrimonio, cioè il blasone del Milan. E quello che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema di fondo non si capisce. Allora, voi dite sì, Cardinale conferma Allegri, ma se conferma Allegri, cosa succede con Ibra e Furlani, che sono due che da un punto di vista societario e di spogliatoio sono due che hanno comunque occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze e che quindi non hanno rispettato il ruolo di un allenatore e soprattutto quello di un direttore sportivo. Cioè, se si vogliono intromettere all'interno di scelte che possono essere legittimate per poter arrivare a determinati obiettivi, devono avere quello spirito di collaborazione che in questo momento non c'è e che quindi non rispetta quello che una società del blasone del Milan deve avere per poter raggiungere gli obiettivi che la società si propone.
4: Aggiungo una cosa.
0: Vai, Paolo.
4: E ti rilancio la provocazione. Negli ultimi tempi la sintonia fra allenatore e direttore sportivo è migliorata, cioè c'è già stata latente, però come spesso è capitato si è creato sempre un pochettino di fuoco tra i due, no? Il mercato, non il mercato. In effetti le ultime parole dicono che praticamente sia Allegri e sia Tare stiano lavorando per il futuro, ed è vero. Però
0: quindi tu credi nella permanenza di Allegri al Milan? Paolo.
4: Io credo nella permanenza di Allegri come anche di Tare, ma credo che per entrambi, ecco, ci sia bisogno di chiarezza di ruoli, cioè non si può un'altra volta creare, come dire, una distonia all'interno della società per quanto riguarda gli acquisti di mercato e per quanto riguarda i rapporti con i giocatori all'interno dello spogliatoio. Cioè, e quelle quattro anime che avete descritto, che anche Braglia ha descritto chiaramente, due sono d'accordo, cioè Tare ed Allegri, e ce ne sono altre due, Furlani e Ibrahimovic, che evidentemente hanno problematiche diverse anche di rapporti proprio con la proprietà, e queste vanno un po' chiarite, e nel chiarire queste si devono chiarire per bene tutti i ruoli della catena di comando all'interno del Milan.
0: Cioè, questo è un po' lo scenario, poi vediamo che succede. Ultima partita, non penso che ci siano clamorosi ribaltoni in Milan-Cagliari, quindi io considero il Milan in Champions, perché se ci fosse un ribaltone
1: deve vincere.
4: Guarda, io so per certo che tra lunedì e martedì ci sarà una riunione,
0: sì.
4: Se non dovesse essere lunedì sarà martedì, ma tra lunedì e martedì sentiremo comunque delle decisioni importanti in casa Milan.
0: Sul futuro di Allegri?
4: Sul futuro di tutti.
0: Di tutti.
4: Cioè, verranno prese delle decisioni, perché poi sarà cardinale a decidere tra lunedì e martedì. Queste sono le mie ultime informazioni.
0: No, dico, se dovessero, non c'entra la Champions col Cagliari, è meglio che vanno via subito dallo stadio, se ne vanno tutti, perché insomma non c'entra la Champions.
4: Esatto, c'è da mettere il timbro sulla Champions.
1: No, vanno via tutti. Se non
0: c'entri la Champions così, non ti devi nemmeno, lunedì e martedì non serve incontrarsi, cioè non vi incontrate,
1: no, esatto,
0: proprio,
1: no, però
0: mandate una lettera di dimissioni.
1: Ci vuole, tutti, come ha detto giustamente Paolo, l'immediatezza delle varie scelte da parte di cardinali, perché insomma il popolo rossonero non ne può più.
0: Tu, Simone, non vedi rischi in questa partita?
2: No, io non ne vedo rischi. Allora, sarà un caso, perché sarà un caso, però domenica in un campo ostico quale quello del Ferraris, che nel quale io conosco bene, nel quale ho giocato diversi anni,
0: certo,
2: la presenza di comunque di cardinale ha fatto sì che il Milan rigiocasse con quel piglio da Milan.
0: Vedi.
2: Allora, io dico che una volta per tutte, va bene, come giusto che sia, quando c'era Berlusconi o come quando c'era gli Agnelli insieme a Boniperti, io credo che sempre dipenda dalla proprietà e dalla linea che la proprietà impone ai propri dipendenti, perché tutti gli altri sono dei dipendenti. E per cui deve essere chiara la proprietà nel dirimere quelle che sono le diatribe che ci sono e che ha descritto Paolo in precedenza, e che ci siano delle linee ben precise con il rispetto enorme dei ruoli. Cioè, chi fa calcio devono essere allegri e tare se questi sono i tecnici. Allora, Ibra e Furlani vogliono fare la parte amministrativa, ma devono interessarsi solo della parte amministrativa.
0: Ibra non può interessarsi solo della parte amministrativa. Comunque hai detto bene, quando c'è Cardinali, che è quello che comanda, vedi, quando c'è chi comanda, uno tende a fare meglio. E come oggi Braglia, che ha vicino De Paola, vedi com'è composto?
1: È vero,
0: vedi?
1: Bravo.
0: Bisogna dirlo.
1: Ci vuole rettitudine,
2: quando c'è l'altra volta, ma avete detto che
0: ero oggi sei più istituzionale,
1: molto più attento anche nell'esposizione,
0: molto più istituzionale.
1: A me fa piacere
0: Braglia.
1: Questo. Poi
0: si vede che ha vicino il
1: al mille per mille, perché come ti vesti, Paolo? Via, allora anch'io mi metto una cosa.
4: Ci siamo messi d'accordo.
1: Anch'io, però, siamo in tre.
0: Anch'io ho la camicia bianca sotto, vedi? Adesso la tolgo.
1: Siamo in bianco, Paolo.
0: No, ci mettiamo com'è lì? Ci mettiamo in camicia.
2: Quello che non c'è al Milan, c'è a Maracanã.
0: Siamo tutti trasparenti, allineati. Aspetta, che c'è un audio di Carlo, che penso per Braglia. Sentiamolo un attimo, vai, via.
5: Ecco. Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze, buon venerdì a tutti.
0: Ciao Carlo.
5: Mi stavo ascoltando e volevo da un po' volevo dire una cosa. Cioè, anche ora Braglia ha detto il blasone del Milan, ma io dico una cosa, ragazzi, io ho 60 anni quasi. Ma il Milan, levata la parentesi di Berlusconi, decennale, ventennale, quello è stato. Non è che ha avuto tutta questa storia, questo blasone. Ha stato morto in B, ha vinto un po' di scudetti. Cioè, il grosso l'ha fatto
1: ho capito, gli anni 70 con Rivera, ha vinto un pallone d'oro. Ma che dici, Carlo?
5: La maggior parte della
1: Carlo? C'è 60 anni e vuoi ricordare quello che vuoi ricordare meglio, tu? Ma Rivera, il pallone d'oro.
4: Non si può ascoltare.
1: Rocco, Nereo Rocco, ma che dici?
0: Non si può ascoltare, ha detto Paolo.
1: Ma rispondi tu, dai Simone, dai. Che rispondi a Sam?
2: Rispondere a una telefonata del genere. Cioè, io parlo dell'Inter, stiamo parlando del Milan e parlo parlando del Milan. Caso,
0: il Milan non ti arrabbiare. Ti ho detto che sei composto, che c'è il direttore.
1: Ti sei acceso subito.
0: No.
2: Vabbè, ho capito, ma ha una telefonata di questo genere.
1: Ma rispondi, l'epopea. Ma rispondi a mo, l'epopea di Rocco.
0: Certo.
1: Rivera ha vinto un pallone d'oro.
4: No, ma non solo. Il Milan è stato per lungo tempo, non soltanto diciamo il club più titolato al mondo, questa piccola parentesi non l'ha avuta nessun'altra grande squadra italiana, quindi il Milan è stato per alcuni mesi e anche forse per un paio d'anni la società più titolata al mondo, ed è la seconda bacheca più ricca in Champions dopo il Real Madrid. Cioè, ragazzi, se non basta questo, cioè,
1: vabbè, ma no, le provocazioni di Carlo sono molto simpatiche.
2: Per rispondere ulteriormente a Carlo, basta vedere. Allora, io sono andato spesso a Post 2000 con gli ex del Milan a fare partite di beneficenza in giro per il mondo. Quando si muove il Milan, ci sono gli stadi pieni dappertutto.
1: Sì, è così, dai.
0: Quindi che vuol dire? Che quando si muove l'Inter non c'è stadi pieni?
2: Ma io dico quando si muove il Milan. Milan non avesse tutta quella
0: Marotta ieri ha detto che a Milano siamo l'unica squadra con due stelle.
1: Beh, ha ragione però.
0: Voglio dire, le stelle contano.
4: Ma questo sfondò ci sta, questo è legittimo, ma non riconoscere il blasone o perlomeno una storia importante nel calcio italiano, secondo me mondiale, del Milan è sbagliato.
1: Giusto, Paolo.
0: Su questo ha ragione assolutamente Paolo. Aspetta, c'è un altro audio prima di un altro tema veloce. 331-200-213, non lo so. Se Carlo...
6: Ma io lo capisco una cosa. Perché se domenica il Milan dovesse per qualche cosa strana non andare in Champions, devono tutti andare via direttamente dallo stadio senza aspettare lunedì, mentre invece Spalletti è giusto ripartire? Ma per quale motivo? Cosa non capisco?
4: Questo è interessante.
6: Secondo me, se non c'è un progetto, c'è dal retro allenatore...
0: Una variante me la consentite, l'aggiungo io. Ok, va bene, avrebbero fallito tutte e due.
1: Perché però, nella Juventus, rispondo io, ci sono troppi pochi uomini che parlano di calcio, mentre a Milan sono troppi.
0: Oppure aggiungo che Allegri è partito con questo progetto dall'inizio, con una partita a settimana doveva centrare la Champions, l'obiettivo minimo. Allegri è arrivato in corsa, Spalletti è arrivato in corsa, io qualche attenuante potrei anche riconoscerlo. La giustifico così.
1: Secondo me a Milano c'è troppo traffico. E alla Juve c'è il deserto.
0: Tecnico. Paolo, tu che dici?
4: No, sono d'accordo. Cioè, se sommo i vostri interventi, vanno benissimo. Cioè, sono storie completamente diverse. Il Milan poteva essere realmente l'antagonista, come è stato il Napoli di Conte, l'antagonista per lo scudetto, non lo è stata, però. Per lunghi tratti del campionato è stato secondo, quindi il Milan parte da una considerazione diversa, quindi se dovesse sfumare la Champions per una squadra che è stata seconda per tutto il campionato, veramente c'è delusione. La Juventus è in fase di ricostruzione molto più ampia e più forte rispetto al Milan, una ricostruzione che passa da un esonero di un allenatore e l'arrivo di un altro allenatore che sta cercando a fatica di togliere dei difetti veramente quinquennali, quadriennali da questa Juventus. Quindi il lavoro di Spalletti va riconosciuto, quello di Allegri deve essere più apprezzabile rispetto ad ora.
0: Braglia, tu che dici?
2: Sì, no, sono d'accordo, anche se io nell'allenatore Allegri non riconosco tutti i meriti che in questo momento gli si possono dare, troppa opinione pubblica a favore suo, con l'unico risultato che doveva, insieme alla Coppa Italia, che doveva conseguire e che a fatica ha conseguito,
0: che ancora non ha conseguito, attenzione, ancora a 90 minuti non ha conseguito.
2: Però nonostante avesse solo ed esclusivamente l'impegno, come giustamente hai detto te Marco, un impegno solo a settimana, e io credo che qualcosa e qualche dubbio io l'avrei nella proprietà, e mi domanderei se sia l'allenatore giusto o meno per poter traghettare il Milan in quegli ambiti che più gli competono. Io qualche domanda e qualche perplessità comunque, perché è troppa opinione pubblica, cioè io mi sarei aspettato con quello che è la rosa del Milan, che tutti criticano, ma a mio modo di vedere, secondo me è una rosa che poteva stare benissimo.
0: Ma è sconcertante. Delle volte quando sento parlare del Milan per difendere Allegri, devo dire la verità, mi sembra che Allegri stia allenando una banda veramente raccattata così per caso, messa insieme, squadra scarsa. Veramente è offensiva, perché se sì, Allegri c'ha una squadra scarsa, l'altri che c'hanno?
4: Sono anche un topo da social, nel senso che sono andato a scovare una polemica fra due illustri opinionisti, non so se fare i nomi, comunque illustri opinionisti, uno direttore di giornale, che praticamente su Allegri hanno consumato una battaglia incredibile, se ne sono dette, diciamo, di tutti i colori, sul fatto che uno protegge Allegri e un altro dice vabbè, ma insomma questa protezione non può spingersi fino a questi livelli, bisogna riconoscere i demeriti di Allegri soprattutto negli ultimi anni. E sempre sull'altare di questa battaglia, anche trasmissioni come Pressing eccetera, tu vedi degli schieramenti che sono solo o pro Allegri o sempre pro Allegri contro Spalletti. Facciamo i nomi? La battaglia che si è consumata di recente sui social è fra Pedullà e Zazzaroni, Pedullà che appunto ha rinfacciato questo protezionismo da parte di Zazzaroni su Allegri. Se tu vai a pressing trovi Ordine e il Toscanaccio e come si chiama Sabatini schierati apertamente con Allegri e contro Spalletti, perché Spalletti, visto, non ce l'ha fatta a centrare la Champions.
0: C'è una divisione.
4: Ma dico, come si fa a discutere il lavoro che ha fatto Spalletti alla Juve? Guarda, una chiave me l'ha offerta nell'aperitivo, ecco, nel Braglia, perché chiaramente lui ha detto: guarda, attenzione, perché nelle ultime partite stanno deludendo due giocatori importanti come Yıldız e Bremer. Ma faccio proseguire lui, perché?
0: Perché stanno deludendo?
2: No, perché a mio modo di vedere, un giocatore che deve accingersi ad essere presente ad un mondiale, secondo me non ha più quella testa che potrebbe avere per la squadra di club, perché il mondiale ti racchiude quello che è un'aspirazione massima alla quale partecipare, e i mondiali ci sono ogni 4 anni, per cui io credo che i giocatori che debbano andare al mondiale, se devono risparmiarsi un attimino, io credo che questo lo facciano, non dico nell'impegno, ma forse nelle entrate, nel fatto di dover essere continui, perché Yıldız e Bremer, diffido dal pensare che Yıldız e Bremer con Spalletti allenatore possono essere gli ultimi,
4: anche l'ultima
2: le
4: partita,
2: ultime, l'ultimo mese, vero, che ho fatto, secondo me.
0: Tu, allora, non, io posso dire,
2: secondo
0: una
2: me
0: cosa.
2: gioca nella testa di un giocatore, può giocare questo tipo di aspetto.
0: Ma io non lo escludo, mondiale. Questa cosa qui, non lo escludo, perché poi il mondiale può avere questo effetto nella parte finale e magari tu ti stai giocando qualcosa e non per diciamo. Voglio ricordare soltanto che Stefano da circa un mesetto,
1: ma pure di più,
0: se non di più,
1: su Bremer sono su 3 mesi, 4 mesi,
0: esatto, hai sottolineato un calo che è preoccupante.
1: Un rendimento normale di un calciatore tutelato, come giusto che sia, perché è molto bravo,
0: però è ben
1: negabilmente bravo, insomma, voglio dire, deve migliorare tanto. E sono curioso di vederlo al mondiale con Ancelotti. E l'altro è straordinario, un talento, un patrimonio del calcio che va difeso, però va difeso e sostenuto facendo delle osservazioni tecniche importanti. C'è un calciatore in uno stato embrionale che ha rinnovato un contratto a cifre supersoniche, a 21 anni, l'ha compiuto da pochi giorni, e ragazzi, i numeri sono lì, impietosi. Non fa una differenza sostanziale.
0: Certo.
1: Spalletti non lo può dire, però Braglia ha giocato a certi livelli e capisce che questo ragazzo va aiutato, va sostenuto. Cioè non ha quella forza di poter trascinare un gruppo in questo momento. Va tutelato, ha avuto problemi fisici, va aiutato, e però la Champions League è svanita anche perché c'è stata la peggior versione di Yıldız nell'ultimo periodo. Cioè, se tu stai là è perché lui non ha inciso.
0: Un dribbling lo indovini, insomma, una giocata la fai in una partita, una giocata.
1: Anche lì dovrebbero quando il tempo della giocata, uno contro tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di
0: capire.
1: Anche lì dovrebbero quando il tempo della giocata, uno contro tre, a volte tiri i dadi e cerchi un attimo di

0: caro Paolo, perché aspetta un invito ufficiale.
1: Beh,
0: cioè
1: dobbiamo
0: uno speciale
1: venire lì a fare uno speciale.
0: Braglia
1: lì,
0: però
1: Braglia
0: non è sensibile.
1: Esatto. Organizza Braglia,
0: perché ci sono i mondiali, potrebbe essere anche
1: veramente potrebbe essere
0: potrebbe
1: uno
0: essere
1: scenario,
0: una serata
1: uno scenario mondiale possiamo fare, veramente.
0: Però Braglia lo vedo là un po' immobile.
2: Assolutamente ne vale la pena.
1: Bene,
2: è veramente bello.
1: C'è una veduta bellissima, c'è un cielo azzurro che si incrocia con il bianco, stupendo.
0: Perché sei zitto, Braglia? Non ti pronunci.
3: Cosa devo dire?
0: No, c'è questa possibilità.
2: Come si dice in gergo?
0: Piccari voleva sapere se c'era questa possibilità.
1: Hai capito? Ma lui non coglie. Non capito.
0: Maracanã in esterna.
3: Ma io la possibilità. Io da quanto tempo è che me dico? Venite. Che problema è?
1: Va bene, va bene. Organizziamo.
0: Sarebbe così facile.
3: Organizza. Basta che organizzate.
1: Alla ripresa parleremo della situazione di Spalletti. Poi c'è un blitz anche che riguarda la Lazio. Voglio sentire su Lotito il direttore, e quindi state con noi perché poi abbiamo i pronostici e poi c'è un gioco particolare che oggi condividiamo anche con De Paola.
2: E della Roma, non puoi parlare della
1: anche
2: Roma.
1: Della Roma, cioè, assolutamente. La Roma è un passo dalla Champions, caro direttore. Tra poco torniamo.
3: E Como?
2: E Como?
1: Como vince facile, dai. Tra poco.
2: Stiamo qua.

0: Formula 1 proprio. Siamo velocissimi, eccoci qua, caro Stefano.
1: Pit stop.
0: Un pit stop veloce per ricaricare il computer. Siamo pronti per questa seconda parte di questo tratto di trasmissione che condividiamo con una stupenda coppia che adesso però loro sono a Torre dell'Annunziata, in provincia di Como, posto meraviglioso. Vediamo dove sono adesso. Vediamo.
1: Vabbè, lo fate apposta.
2: Come siamo piazzati?
0: Qua devo dire grande eleganza. Grande
1: Paolo,
0: eleganza.
1: Però ci puoi spiegare un po' come si svolgerà questo weekend comasco? Cioè, voi starete insieme fino a domenica o...
2: Guarda, non lo so, come... Io starei qui veramente a lungo. Perché lui deve andare a fare un massaggio alle 4:30.
0: Hai capito? Invece,
1: sì, ma non è che se parli sottovoce non ti si sente, Braglia.
0: Grande, hai capito? Bellissimo. Qui dove siete? Possiamo chiedere.
1: Che bello, che
2: no, questo, diciamo, abbiamo girato la telecamera a favore della struttura.
1: Che bello.
2: Quindi stiamo, diciamo, ci stanno in senso opposto al tavolino, senza farvi vedere il panorama, facendo vedere la struttura.
1: Che bello.
0: Bellissima, meravigliosa, devo dire, veramente un posto che proprio emana serenità, proprio una roba.
2: Esatto.
0: È vero, caro Stefano. Beh, dobbiamo andare anche noi, facciamo una volta Paolo e Braglia qui.
1: No, dipende da Braglia.
0: Grande Simone. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, vi dico, al 331-8200-213. Al Milan non serve un allenatore, ma servono i giocatori, scrive Manuel. Vedi, questo è il primo messaggio. Bisogna precisare una cosa, ma con chi gioca Ildiz? Mettetegli di fianco Viali, Ravanelli, Deschamps, Paolo Sosa, Nedved e così via, quindi, come dire, non è colpa sua. Poi buongiorno Marco, io penso che paragonare un perdente come Spalletti, a cui avete già perdonato il disastro con l'Italia, con un vincente come Allegri sia accademia da bar, vedi, quindi ce l'ha con noi da questo punto di vista. Poi aspetta, ne prendo l'ultimo. Non è che qui cambi qualcosa, c'è un partito contro Allegri composto da De Paola, Braglia, Orlando. Niente male, non trovo elegante parlare di altri colleghi con questa presunzione. Vabbè, ognuno poi può esprimere il suo pensiero, non è che voglio dire, siamo, ognuno può dire quello che vuole.
2: No, ma poi posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Nel momento in cui si citano altri colleghi, lo si fa con il rispetto delle posizioni che si hanno. Io non sto dicendo, diciamo, in maniera dispregiativa, non sto parlando di colleghi, dico soltanto

0: che ci sono colleghi che hanno delle posizioni opposte. Ma guardate, il calcio italiano, a proposito di opinionisti, si è sempre diviso nella storia anche della
1: Certo,
0: comunicazione.
1: sempre.
0: Ricordate Rivera Mazzola, ricordate Bearzot, ricordate tutte le polemiche. Questo fa parte un po' del sale del calcio. Quindi quando io dico c'è un partito di opinionisti a favore di Allegri, c'è un partito di opinionisti contro Allegri, c'è un partito di opinionisti a favore o contro Spalletti, guardate che non lo dico assolutamente disprezzando i colleghi, dico soltanto che c'è in questo momento un dibattito forte,
1: Esatto.
0: a volte anche feroce su questi argomenti, ma lo dico, diciamo, veramente con sano spirito giornalistico perché mi piace questo tipo di polemica.
1: Ma è vero, ma anche a noi ci piace la polemica, ma poi,
0: Ci
1: come ha
0: mancherebbe
1: detto,
0: altro, sì.
1: è il sale anche del dibattito, che è bello, che deve dividere, perché se siamo tutti d'accordo finisce l'argomento, andiamo avanti e via,
0: Esatto,
1: non c'ha
0: esatto.
1: più senso. No, però vi chiedo al volo, Paolo, riparto un attimo da te, ma che succede alla Juve? Cioè viene mandato via solo Comolli? Oppure c'è a rischio anche Spalletti e quindi torna Conte, perché qui c'è pure quest'aria che gira, eh?
0: Guarda, io diciamo dalle informazioni che ho è che il punto fermo è Spalletti. Il punto fermo perché ci sono stati ulteriori dialoghi fra Spalletti ed Elkann, e questo diciamo la dice lunga anche un pochettino sulla presenza o meno di Comolli, sul quale non mi pronuncio, però diciamo un po' di incertezza attorno a Comolli c'è. Il punto di partenza, aveva ragione l'ascoltatore che diceva metteteci a fianco Ravanelli, Vialli, Paolo Sousa, a fianco a Del Piero, eccetera. È chiaro, è
1: Sì,
0: vero, manca
1: così
0: questo
1: non
0: alla
1: gioca più
0: Juventus.
1: Yıldız se ne metti a fianco questi.
0: Esatto, tra l'altro, però per dire, cioè, c'è tanta pochezza ormai di qualità
1: Con la
0: nella
1: panchina
0: Juventus
1: proprio.
0: che diciamo bisogna partire da un punto fermo. A volte il punto fermo può essere un grande dirigente Marotta, o può essere, oppure in passato Andrea Agnelli, ma insomma un dirigente e un grande allenatore. In questo momento non c'è niente, c'è soltanto Spalletti. Quindi si ricominci da Spalletti e si faccia un mercato adeguato anche alla non qualificazione in Champions. Perché allora io mi domando, se tu devi fare un mercato un po' più contenuto, farai un mercato intelligente, ma seguendo le indicazioni di Spalletti. E Spalletti sicuramente non si tirerà indietro dal fare una formazione con un gioco accettabile. Spalletti non può dire io in settimana vedo delle cose e alla domenica in campo non le vedo più, perché vuol dire che c'è qualcosa che realmente non va in questa squadra, nella testa di questi giocatori, e bisogna cambiarli. Io purtroppo, guardate, io non sono molto ottimista sul 2 o 3 inserimenti. Per me, a fronte della qualità che manca in questa squadra, gli inserimenti devono essere maggiori.
1: Maggiori di 2-3.
0: Se...
1: Con la mano fa 5, Braglia. È mezza squadra. Oh.
2: No, no, no, io dico che ok, d'accordo, ragionamento che fa Paolo. Però io la Juve è un pochino come il Milan, eh? Cioè non è che si discosti,
1: È vero,
2: no, però
1: hai ragione.
2: non si discosta tanto da, perché lì nella Juve c'è Spalletti
0: Parte sì.
2: e poi ci sono, c'è Comolli, Modesto e Ottolini. Chi fa cosa? Chi ascolta Spalletti? Chi prende, se Spalletti è colui deputato
1: È
2: a
1: vero.
2: dover portare i giocatori che sono di valenza per far rendere anche Yıldız, come ci siamo detti? Cioè, il problema è chi prende i giocatori? È Spalletti che suggerisce i giocatori, ma allora se Spalletti suggerisce i giocatori, va bene, la Juve ha la disponibilità, perché mi ricordo che in una tua trasmissione, Marco, Spalletti aveva parlato chiaro che sembrava che non ci fossero le qualità e i soldi per poter prendere, al di là che c'era una disponibilità da parte di Exor che è esorbitante, però Elkan vuole mettere ulteriori disponibilità economiche nella Juve per far tornare la Juve
1: Sì.
2: che era. E poi chi compra i giocatori? Comolli? Comolli?
1: Dovrebbe
2: Secondo
1: comprare
2: me Comolli è inadeguato oggi da
1: inadeguato,
2: un punto
1: bene,
2: di
1: ha
2: vista
1: asfaltato pure
2: operativo.
1: Comolli. No, no,
2: Ottolini o Modesto, chi adesso
1: asfaltiamo pure. Bene.
2: sta con...
1: No, però voglio fare, guarda, voglio dire una cosa, voglio fare l'avvocato del diavolo e voglio dire una cosa. Posto che Spalletti l'abbiamo elogiato tutti, ha rigenerato la squadra, ha dato un gioco, è crollato però nel momento importante, proprio quando vedeva il traguardo è caduto, si è accappottato pure lui. Io dico una cosa. Le parole che ha detto nell'ultima partita, quando che secondo me ha fatto un'uscita non da allenatore da Juve, Paolo, questo me lo devi consentire di dire.
0: Uno
1: che
0: dice, guarda, sono assolutamente d'accordo con te, ha detto delle parole
1: uno che
0: sbagliate.
1: Dice potevamo non andare anche in Europa League, beh, sì, io se sono sì. Elkan questa me la segno, lo convoco e dico come potevamo andare anche in Europa League, caro Luciano, che mi stai dicendo? E aggiungo che se perde il derby, io se sono Elka ci faccio un pensiero forte a cambiare, lo so, ho capito, però ragazzi, perdi il derby, mi dici quelle nelle ultime tre partite, mi fai un punto, guarda, mi dici quelle cose, Marco, io ci rifletto.
0: Marco, allora bisogna essere sicuramente, come dire, intellettualmente onesti, perché io difendo la qualità del lavoro di Spalletti, ma non mi è piaciuto in queste ultime uscite, non mi è piaciuto nemmeno nel dire, nel frenare il cronista, questa è la partita della vita, perché non puoi fare filosofia in quel momento, quella era la partita, era la partita della vita, nel senso che è la partita più importante sportivamente, che la Juventus stava combattendo in casa contro la Fiorentina, e non ti puoi presentare col Verona e con la Fiorentina con un punto soltanto, questo sicuramente va sulle spalle di Spalletti, però mi domando, ecco, quando tu butti tutto a mare e stai sempre a ricostruire, rifacciamo un'altra rivoluzione, Motta Giuntoli, no, a questo punto un punto fermo con tutti gli errori anche di comunicazione che ci sono stati, che vanno riconosciuti e sottolineati, devi ripartire da un punto fermo, e secondo me l'unico punto fermo nella Juve è Spalletti.
1: Vediamo tu sei d'accordo, poi vediamo che succede.
3: No, però se fai l'Europa League ti potresti affidare a uno specialista, nel senso.
1: E chi è?
3: Emery.
1: Ah, Emery, vedi? Ma come tu sei qui, mi dici Spalletti, no, mi fai metti bu giù Emery.
3: Sto dicendo che ma io guarda, sono stato tra i primi a dire, nonostante la posizione in classifica, di confermare Spalletti.
1: È vero. Ma no, ma ti rifoli sono d'accordo Emery, con quello che dici. Mi torti fuori strada.
3: Se la Juventus, cioè, voglio dire, che fai? Da Emery magari ci riflette, nel senso, se Spalletti ha detto bene Paolo, ci sono stati ulteriori dialoghi, su questo non ci sono dubbi, insomma Spalletti resterà e così andrà a finire. Però certo, se perdi 3-0 il derby, cioè la tua tesi non è che fa, cioè, voglio dire, è corretta, però non è che poi adesso, voglio dire, queste pulsioni possono poi determinare una scelta differente da quella che tutti quanti siamo d'accordo, deve restare Spalletti, dai.
1: Derby è una partita delicata.
0: Stefano, il derby è una partita cruciale, cruciale, perché là si misurerà anche il, non dico il grado di fedeltà, perché qua sono professionisti e non mi permetto, però bisogna capire i giocatori in bilico nell'ultima partita che cosa faranno, cioè quelli che magari si sentono col piede, sul piede di partenza, che fanno, come dire, stanno totalmente nella partita o stanno a pensare a se stessi, cioè guardate che questo derby è veramente una partita cruciale, avete ragione, anche per lo stesso Spalletti,
1: per me
0: bisogna vedere il grado di adesione al progetto da parte di tutti i giocatori, tutti.
3: Cioè tu dici se arriva la suonata, Marco,
1: se arriva la suonata voglio vedere poi lunedì qui i messaggi, dopo te li riporto uno a uno, qui dopo se lo perdi, la messaggeria
3: lo perdi male.
1: Vabbè. Allora,
3: siamo
1: se
3: un po'
1: Spalletti
3: nella situazione del Milan, ecco,
1: senti questa, così la giro pure a Braglia. Se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. È grande in pallomeni, scrive Fulvio. Hai capito? È un marziano?
3: Io non ho mai detto che è marziano, nemmeno Spalletti che è un marziano.
1: No, lui ha detto, se Spalletti è bravo, Gasperini è un marziano. Come dire, è più forte, più bravo, più...
3: Ma guarda, alla fine sono tutte e quattro, hanno deluso, hanno acceso, diciamo, qualche cosa, c'è stato
1: Gasperini
3: qualche lampo.
1: Però
3: mi sembra che
1: bene,
3: poi alla
1: dai.
3: Fine il percorso, ma adesso non lo dico, perché poi uno dice, ah, ma te sei romanista, queste cose stupidaggini. Sì, certo, ognuno ha poi una passione, è inutile negarlo, però credo che nel percorso la Roma sia stata la più regolare di tutti.
1: Sì.
3: E vado a snocciolare i dati, qui abbiamo un maestro, Paolo, quindi facciamo le cose per bene. Allora, la Roma in 22 giornate ha occupato le prime 4 posizioni della classifica. A marzo ha vissuto una crisi senza precedenti, perché insomma non ne beccava una. C'è stato dopo, diciamo così, una discesa libera. Poi si è ripresa. Ha infilato 4 vittorie nel momento cruciale della stagione.
1: Le ultime 6 altre... ha fatto 16 punti.
3: Le altre hanno faticato, però se poi sommi il percorso, la più regolare è stata la Roma di Gasperini.
1: Non c'è dubbio, non so, Braglia, vuoi aggiungere? Non credo che ci sia nulla da aggiungere.
0: No,
1: Champions
0: sono
1: in
0: d'accordo.
1: Tasca, perché voglio dire, si può sbagliare Verona, perché se sbaglia Verona di che stessa cosa che tutti
3: detto la Juve. Ho capito, allora se sbaglia quello, se sbaglia quell'altro...
1: Non
3: adesso...
1: si può sbagliare adesso a Verona, ragazzi, cominciamo.
3: Un'analisi di senso
1: sbagliare.
3: Compiuto e tu me l'hai distrutta.
1: Ho capito,
3: sentiamo,
1: ma
3: Paolo.
1: Verona non si può sbagliare. Braglia, o mi sbaglio?
2: No, dai, vabbè. Cioè, discorso, se Roma e Milan falliscono una delle due falliscono quest'ultima partita, e vuol dire che il calcio, ma, nel calcio non c'è mai niente di certo, per l'amor del cielo. Però solo le motivazioni anche dei giocatori di giocare una Champions o giocare un'Europa League è notevolmente diverso.
3: Simone, Paolo, mi sono dimenticato anche il Como, per Como. Diciamo l'andamento regolare.
1: Anche il Como, sì. Anche il Como. Però adesso il Como è più difficile che possa andare in Champions.
3: No, io sto dicendo della regolarità del rendimento.
1: Sì, vero, vero, verissimo.
2: Stavo arrivando, per me i due migliori allenatori quest'anno sono stati Gasperini e Fabregas.
1: Chivu non me lo metti, ma come Chivu vince il campionato e vince la Coppa Italia è il top degli allenatatori, ma dai, paglia.
3: Vabbè, ma adesso non sostenere nulla. Tu non davi nemmeno un euro all'Inter all'inizio.
1: No, io non avevo.
3: No,
1: avevo dei dubbi,
3: Simone.
1: Aveva.
3: Simone
1: c'aveva.
2: No, ma sono d'accordo.
3: Era una squadra.
1: L'avevi messa quinta, sesta. Non so dove l'avevi messa, Braglia.
3: Sì,
1: dai.
3: Sì, l'aveva messa proprio fuori da tutto.
2: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Però non ero il solo che dubitava sulle qualità di Chivu, per amor del cielo. Ha fatto un eccellente lavoro Chivu, però sulla in una rosa che qualitativamente era già forte di per sé. Se mettiamo il Como e la Roma, va bene, sono state sicuramente più costanti, va bene, certo, nella crescita dei giocatori. Io non parlo del risultato finale. Poi sì, il risultato finale della vittoria dello scudetto, chapeau al lavoro che ha fatto Chivas dal punto di vista di testa, però era una rosa che dal punto di vista della potenza di questa rosa tutti sapevamo che era una rosa già forte di sé. Il Como e anche la Roma stessa non era una squadra, non erano due squadre che qualitativamente potevamo immaginare in questo contesto, cioè che potessero arrivare nelle prime posizioni, il Como soprattutto.
1: Certo.
2: Perché arrivavano soprattutto certo il punto. Como. Fabregas e Gasperini, secondo il mio punto di vista, comunque sono i migliori allenatori.
1: Paolo, cosa vuoi aggiungere a tutto questo?
0: Ma guarda, io aggiungo questo, che se tu vai diciamo adesso a ribaltare la situazione, quello che rischia di più in quest'ultima giornata è Allegri. Perché? Perché Spalletti ormai l'idea che fuori dalla Champions ce la siamo fatta, e quindi è confermato lo stesso alla Juventus. Gasperini sì, magari sbaglia l'ultima partita, però è stato lì, ha fatto appunto un campionato regolare, non è che lo mandi via perché magari all'ultima giornata, sì, gli fai tutte le critiche del mondo, ma chi invece magari è fuori completamente, veramente, diciamo, non credo che ci possa essere il plotone di difensori che abbiamo registrato finora, è Allegri, se Allegri dovesse uscire all'ultima giornata della Champions. Però attenzione a queste ultime partite. In effetti, un altro allenatore che in qualche modo riesce sempre a salvarsi da queste situazioni incredibili, lo stesso Conte, di cui non abbiamo ancora parlato.
1: E dov'è Conte?
0: Ma Conte è un altro che, come dire, ha ribaltato sempre la situazione a suo favore, perché l'allenatore dei due anni si conferma l'allenatore dei due anni, si conferma l'allenatore che tradisce in qualche modo l'aspettativa in Champions, però cade sempre in piedi. Cioè, gira e volta, diciamo, alla fine, come dire, quasi tutti hanno come degli argomenti a favore e degli argomenti contro, ma tutti quanti più o meno possono salvarsi.
1: Dove va Conte, Paolo?
0: Al momento, come dire, io il disegnino già ce l'ho chiaro.
1: Dov'è?
0: Che l'unica destinazione che può essere gradita a De Laurentiis, per la quale non farebbe storia, è la nazionale. Non credo assolutamente a problematiche interne di squadra, quelle ventilate da una fonte che per me è inattendibile, ma che ha detto che c'è addirittura una fronda interna contro Conte, io non ci credo.
1: Sì.
0: Capitanata addirittura da Meret, cioè la cosa più assurda della terra, secondo me. Però vabbè,
1: ma esatto, Meret meno uno che possa capitanare una rivolta, cioè,
0: esatto,
1: essere proprio sincero.
0: Esatto. Vabbè. Anche questo purtroppo fa parte dell'informazione. Sì. Ma detto questo, è stata deludente la stagione di Conte, dai, obiettivamente, per carità. Un secondo posto acquisito, la Supercoppa italiana, ma il trentesimo posto in Champions è qualche cosa, diciamo, che pesa un pochino. E chiaramente l'anno prossimo Conte non è uno che si abitua a un ridimensionamento della rosa. Se tu chiedi la competitività anche in Champions vuole giocatori di un certo calibro e di un certo rilievo. E De Laurentiis non credo che abbia intenzione di sborsare ulteriormente sul mercato, e non credo che abbia, però nello stesso tempo lo sapete, De Laurentiis è tostissimo a cedere i propri allenatori. Se il progetto è quello della nazionale di Malagò, che diventa presidente federale, del trittico Malagò, De Laurentiis, Conte, per salvare sia la nazionale sia il calcio italiano, questo progetto è molto gradito da De Laurentiis.
1: Va bene, vediamo un po', e qui arrivano messaggi, dice: ma come può un opinionista in televisione dire che Gasperini e Fabregas, con tutto il rispetto per Fabregas, sono stati i migliori? Un allenatore che ha perso 12 partite solo in campionato, quindi Fabregas non è stato bravo, fatemi capire. No?
3: 11?
1: 11, 1, 12, penso Gasperini quante ne ha perse?
3: 11.
1: 11, 12 chi l'ha perse?
3: Nessuno.
1: Vabbè, io non. Però sta arrivando, sta andando in Champions. Forse la Roma era anche quella meno pronosticata.
3: Vabbè, però voglio dire, se ne vinci 22, dovrebbe aggiungere il nostro amico che ne ha vinte 22. E poi, se la memoria non mi abbandona, è lo stesso numero di vittorie conseguite dal Napoli, che arriverà secondo.
0: Sì. Quindi, sì. Ma poi, ragazzi, le cifre, guardate, questo è il campionato più anomalo della storia del calcio.
3: Esatto.
0: Perché? Perché vince lo scudetto una squadra con 5 sconfitte, non si è mai verificato. Una squadra che vince lo scudetto ha solitamente 3 o massimo 4 sconfitte, 5 sconfitte. Vince lo scudetto una squadra che non ha la differenza fra gol subiti e gol fatti, che è 3 volte superiore, è sotto il rapporto di 1 a 3. Quindi, come dire, le difese, tutte le difese, hanno fatto un po' acqua tutte le squadre.
1: Sì,
0: quindi
1: benissimo.
0: È un campionato anomalo perché è stato più combattuto, cioè ci sono state partite con le fasce seconda e terza, quindi medie e bassa classifica, che sono state degli ostacoli importanti per tutte le squadre.
1: Si riferiva a
2: Il problema, posso? Okay.
1: Vai, poi ho le ultime due cose, dai, vai.
2: Ma il problema che era rivolto a me sul discorso di Fabregas, no, se non sbaglio.
1: Sì.
2: Ma il problema di fondo è che all'inizio del campionato chi si aspettava un Como che potesse fare quello che ha fatto e che arrivasse in quella posizione e a dar fastidio?
3: Beh, noi sì, però noi ce l'aspettavamo.
2: Ho capito, noi, però sto parlando all'opinione pubblica in generale.
1: Io non me l'aspettavo.
2: Cioè, il problema di fondo è che, allora, se io all'inizio dell'anno ho una rosa di giocatori che vale 10, oggi quella rosa quanto vale? È in questi termini che giudico il lavoro,
1: certo,
2: di
1: Fabregas. Ma non c'è dubbio, Simone, su quello che dici. Ha valorizzato anche questo.
0: Il lavoro del Como di quest'anno
1: non si può contestare. Poi, per carità, vediamo che cosa succederà in futuro. Vediamo. Allora,
3: vostra location
1: non si può contestare nemmeno la vostra location,
3: diciamolo, dai,
1: assolutamente su. Torre dell'Annunziata, senti Paolo, ma dammi una
2: tenuta
1: dell'Annunziata. No, Paolo, però una cosa ti voglio chiedere, mi dai un pensiero su quello che ha detto Lotito? Noi ne abbiamo parlato tanto ieri, quindi non ci pronunciamo ulteriormente.
0: Anche io ne ho parlato tanto.
1: Fammi
0: sui
1: una sintesi proprio, una sintesi veloce.
0: Allora, io ribadisco un concetto, che il calcio è emozione e passione.
1: Certo, non c'è dubbio.
0: Il calcio si basa sui tifosi. Pretendere di marcare il territorio con la proprietà di una società, secondo me, è sbagliato. Siccome il calcio è emozione e passione dei tifosi, un presidente ha due possibilità: entrare nella storia di un club per un periodo sempre, diciamo, piccolo, anche se 22 anni sono pochi rispetto a 100 e passa anni di storia, no? A 120 anni di storia. E in questa storia un presidente ha la possibilità di marcare il territorio con delle cose buone, con dei ricordi che siano di passione, di amore, di... Lotito lascia questo? Secondo me no, nonostante abbia vinto, perché ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma ha raggiunto delle qualificazioni importanti, eppure non lascia questo ricordo d'amore, o perlomeno non lascerà questo ricordo d'amore. Allora riconduco sempre tutto al fatto, quando lui esprime quel senso di proprietà, la Lazio è mia, la Lazio è mia. No, la Lazio, ribadisco, siccome questo è lo sport, il calcio, è un bene che appartiene alla passione. Senza passione, con gli stadi vuoti e la gente che non sta davanti alla televisione, non sei nulla. Allora, se di questo noi non teniamo conto, allora è un'azienda normale, come può essere una cartiera, come può essere una tabaccheria, come può essere un'altra roba. Non è così il calcio. Il calcio appartiene ai tifosi, il calcio appartiene alla storia del club. A questo appartiene il calcio, non al singolo presidente. questo Lotito lo deve capire.
1: Molto complicato. Vi riporto le parole di Fabregas che ha parlato su Nico Pass e poi andiamo ai pronostici. Zanetti ha parlato di Nico Pass. Mi dispiace, Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico Pass è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire una cosa, lo so sicuramente. Nico Pass non giocherà nell'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. Mi sembra un messaggio forte e chiaro. Non so se
3: strepitoso
1: Fabregas non le ha mandate a dire a Zanetti. Avete capito?
2: Infatti... No, sono d'accordo, d'accordo. Cioè, gli ha detto le intromissioni
3: dipenderà da Papelito Mourinho, insomma. Papelito José Mourinho.
1: Esatto, poi dipende anche
0: Fabregas è anche azionista del Como.
1: È pure un azionista.
2: Stavo per raggiungere.
1: Ha parlato da padrone proprio.
2: Fabregas insieme a Thierry Henry, ricordo sempre che è anche un azionista del calcio Como, ha delle quote del calcio Como. Ed è una società, parlavate di presidenti, mi dai lo spunto di Lotito.
1: Sì.
2: C'è un presidente che fa parte del tifo, come diceva prima Paolo, della gente. La partita di domenica, mi piace sottolineare, c'erano tutti i dipendenti del Como che, come nel rugby, hanno ringraziato i giocatori per il risultato che hanno conseguito, e questo è lo sport del calcio vero.
0: Se lo spirito,
1: io posso dire una cosa: io non ho mai visto, poi Paolo insomma c'ha più esperienza, diciamo dire di no, però io non ho mai visto Paolo
0: la volgarità, dai,
1: non ho mai visto né sentito una volgarità così, e non ho mai visto un approccio di questo genere da parte di nessun presidente. Anche quelli un po' più coloriti che mi ricordo nel passato, gli Anconetani,
0: i Ruzzi,
1: non ho mai sentito degli approcci così nei confronti dei tifosi, mai. Poi ci può essere una contestazione con un gruppo, perché magari ti contesta, questo è un altro discorso, ma diciamo quando la contestazione è totale, tu non puoi apostrofare tutti in questa maniera.
0: Esatto, perché ribadisco e torno al discorso che facevo prima. Se fai un discorso del genere è perché ti ritieni il proprietario delle ferriere. Ma il calcio non sono le ferriere. Il calcio è passione, è una cosa impalpabile. E attorno alla passione e all'emozione si regge il movimento calcistico. Attorno alle nostre parole, attorno all'emozione che riusciamo a trasferire, alle polemiche. A questo, il calcio è questo. Se tu invece ti ritieni proprietario di un'azienda come se fosse un'impresa di pulizie, ti sbagli. Non è così.
1: Assolutamente. È vero. C'è un audio al volo, mi diceva prima il nostro Andrea, che voleva forse fare un appunto, non so. Vai, sentiamo. Poi ci salutiamo.
4: Buongiorno signor Piccari.
1: Buongiorno.
4: Stefano, anche a lei una buona giornata.
1: Buona giornata
3: a lei.
4: Io mi chiedo perché il signor De Paola
1: Che dico?
4: Non è a direzione di un giornale, perché non è un opinionista, è un super eseguitore della stampa sportiva calcistica, perché ha da imparare a tantissimi giornalisti.
1: Hai capito, Paolo? Bellissimo complimento. Vabbè. Però tu sei stato direttore di
3: magari voleva poi, dire da insegnare, però
0: era emozionato, Paolo, era emozionato.
3: No, un complimento.
0: Non so dove andava a finire, però
3: no,
0: alla fine,
3: è un complimento, Salvo è un assiduo.
0: Apprezzo molto quello che ha detto, perché ho capito che vuole farmi un complimento.
1: Sì.
0: Lo rassicuro perché sono in pensione quindi sono serenamente libero, lo ero già prima, ma sono serenamente libero di esprimere tutte le mie
3: ma era un complimento, Paolo.
1: Era un complimento.
0: Era assolutamente un complimento e lo ringrazio. Ringrazio l'ascoltatore.
1: È stato direttore di tre testate, insomma, quindi voglio dire tra le più importanti che abbiamo in Italia, quindi Gazzetta, Corriere dello Sport e tutto.
3: Il triplete, vedi? Noi abbiamo il triplete. Braglia un po' stride questa presenza di Braglia lì,
1: grande,
3: però.
1: Braglia abbassa un po' il triplete.
3: Bene Simone, senti, adesso tu che cosa? Ti liberi e lasci il direttore?
1: Allora,
3: ti liberi un attimo.
1: C'è un gioco da fare prima e poi vi saluto.
3: Sì.
1: Allora, vabbè, adesso Braglia, vengo da te, ti do sei squadre, Te l'elenco uno alla volta e tu mi dici chi sarà l'allenatore. Napoli.
2: Italiano.
1: Juve.
2: Spalletti.
1: Milan.
2: Allegri.
1: Lazio.
2: Grosso.
1: Fiorentina.
2: Fiorentina. Non lo so. Fiorentina non lo so. Non te lo so dire.
1: Atalanta.
2: Io l'allenatore giusto per me è De Rossi.
1: Alla Fiorentina non gli dai l'allenatore, siamo senza allenatori quest'anno.
2: Non lo so chi può essere, per me potrebbero confermare anche Vanoli.
1: Ok, ci può stare, ci può stare. De Paola.
0: Vanoli ha fatto bene, sì. Non è che ha fatto male.
1: Ha salvati, erano ultimi.
0: Ha salvati bene. Esatto, eh? Poi devo dire, il fiore all'occhiello della vittoria sulla Juve è importante.
1: Sì. De Paola, Napoli.
0: Napoli, questa è bella, guarda. A me non dispiacerebbe vedere Palladino, però a questo punto, seguendo un pochettino le indicazioni mercato, dico Allegri.
1: Bello. Juve.
0: Juve, confermo Spalletti.
1: Adesso ti voglio vedere però qui Milan.
0: Ma guarda, Milan potrebbe anche essere o Sarri.
1: Sarri, metto Sarri, eh.
0: O Sarri o Italiano?
1: Te ne metto uno, dimmene uno.
0: Sarri.
1: Chi metto?
0: Sarri.
1: Lazio,
0: sono d'accordo su Grosso, che può essere, diciamo, una tappa importante.
1: Fiorentina,
0: io anch'io, guarda, voto ancora Vanoli, perché lo merita.
1: Atalanta,
0: a questo punto... un altro Motta, ti posso dire Motta.
1: Però vabbè, vediamo che succede. Allora sull'Atalanta Braglia ride, non so perché ride, ha detto De Rossi, lo toglie al Genoa, lo mette lì, va bene, adesso andiamo ai pronostici, perché mi mancano lui. De Paola, Braglia e Pallomeni per questa ultima giornata di campionato.
3: Vabbè, ma è inutile, sono retrocesso, vabbè, ma li facciamo in maniera
1: tutti
3: indecorosa.
0: Chi ha vinto?
1: No, chi ha vinto si decide l'ultima giornata,
3: Paolo,
1: caro Paolo,
3: tu fai queste domande.
1: Bonanni e Orlando hanno 66 punti, Piccheri 65, attenzione, gran finale.
3: Braglia
0: come il
3: Como.
1: Io sono la sorpresa dell'anno, proprio, è vero. Allora, De Paola, Lecce Genoa.
0: Lecce Genoa 2-1. Salvezza del Lecce.
1: Cremonese Como,
0: ragazzi, questa pure è tosta. Però paura che seconda, vabbè, quella in contemporanea. Io ti dico 1-1.
1: Torino Juve.
0: Dico 0-2, ma non sono sicuro.
1: Bene. Braglia, Lecce Genoa
2: 2-0.
1: Cremonese Como
2: 0-1.
1: Torino Juve
2: 1-1.
1: Braglia, se tutti i pronostici sul Como aveva fatto un suo scudetto, non gli ha mai messo un risultato negativo, incredibile. Pallomeni,
3: Lecce Genoa 1-0.
1: Cremonese Como
3: vince il Como 2-1.
1: Derby
3: vince la Juve 2-1.
1: Bene. Oh, siamo arrivati alla fine.
3: Che peccato,
1: quindi, di questa puntata.
3: Ma insomma, io ho voglia, veramente ti viene voglia di stare là. Io adesso sono curioso di capire Braglia cosa farà nel pomeriggio. Perché questa è una cosa che...
2: Te l'ho già detto prima al direttore.
3: Vabbè, ma poi dopo prenderai un aperitivo, raggiungerai tua moglie poi a casa. Cioè, che cosa fai? Ridormi lì?
1: Ma che dorme lì?
3: No.
2: No, che dormo qua? Io adesso vado a fare il massaggio. Vado giù a fare il massaggio, faccio la spa e poi dopo vado a casa.
1: Hai capito come te tratti ma bene?
3: Con i fanghi ayurvedico, tutto sporco, che è curativo.
2: Per quello, vedi, guarda.
3: È curativo.
0: Olistici. Pietre olistiche.
3: Il percorso olistico di Braglia che sta rinascendo, capito?
1: Ma Carlo non ha mandato più un messaggio a Braglia, niente, non gli ha più detto niente.
3: Ma no, ma lo ignora, lo ignora.
1: Ha detto altre cose. Vabbè, Carlo.
3: Altre cose pesanti.
1: Allora, no, De Paola non rosica. L'Inter stravince e con merito. Ti è becca di questa, direttore. Poi, aspetta, ce n'è un'altra. Dice che.
0: Ma chi ha detto niente contro l'Inter?
1: Ma non lo so, ma se ne escono così, capito io?
0: Ma non ho detto una parola contro l'Inter. Ma
1: so così, vi tirano fuori, capito?
3: Va bene Braglia, ti raggiungiamo allora, vi raggiungiamo una notte dei mondiali durante luglio.
1: È stato veramente un piacere grossissimo.
2: Quando decidete me lo fate sapere.
1: E sì, salutaci tutta la tenuta lì, capito? Tutti quanti,
3: salutaci
1: che
3: tutti,
1: torniamo
3: eh?
1: Presto, facciamo un'altra puntata.
3: Stefania, Arianna, tutti quanti proprio.
1: Tutti quanti.
2: Elisabetta ed Arianna.
3: Elisabetta.
1: Dell'Annunziata, bellissimo. Ciao ragazzi, a venerdì.
2: Ciao.
1: Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, ultimissima parte, dobbiamo essere velocissimi, però vi voglio dire, vado subito al volo su tutto mercato web, perché Chivu viene nominato miglior allenatore della Serie A. Il tecnico dell'Inter succede a Conte. Poi abbiamo la nomina del miglior difensore della Serie A, va a Palestra, del miglior centrocampista che va a Nico Pass, del miglior attaccante che va a Lautaro. In Pallomeni, hai qualcosa da dire su queste nomine? Su
1: assolutamente
0: queste...
1: no.
0: Su questi premi, riconoscimenti, tutto ok?
1: Sì, tutto
0: ci
1: okay.
0: Sta tutto, ci sta tutto. Allora io vado però subito da Tommaso Loreto, Radio Firenze Viola, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ciao Tommaso, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Tommaso.
0: Ben trovato il direttore,
2: buon pomeriggio.
0: Ciao, direttore,
2: ragazzi,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Senti Tommaso, ti disturbo proprio in questa parte finale, perché voglio sapere, insomma, gioca la Fiorentina, però sento, ho letto, clima diciamo non certo idilliaco, quindi si prevede contestazione, poi ci sono gli addì di chi? Così partiamo da queste due cose, vai.
2: Beh, guarda, il clima sì, non è pesante, nel senso che per molti è una liberazione sapere che stasera finisce il campionato, ma già da stanotte sono apparsi numerosi striscioni, tutti indirizzati alla squadra e ai calciatori, di contestazione, e più o meno un po' tutti sono invitati ad andarsene, fate le valigie e cambiate residenza. Questo è più o meno uno dei messaggi che abbiamo letto su questi striscioni in vari punti della città. E beh, non è facile immaginare nello specifico con precisione quelli che se ne andranno. Di sicuro saranno tanti, per quello che abbiamo capito di punti fermi in casa Viola in vista del futuro non ce ne sono molti, non potrebbe essere altrimenti dopo un'annata così. Ci teniamo De Gea, ci teniamo Fagioli, per quel che abbiamo capito lo stesso Ondur è considerato uno degli intoccabili, dopodiché contando anche il saldo delle finestre di mercato estive e invernali è assolutamente negativo, vicino ai 60 milioni. Il grande compito dei paratici è proprio questo, quello di andare a cedere il più possibile, monetizzare e poi costruire una squadra nuova. Quindi dalla difesa, dove secondo me né Dodò né Gosens sono più degli incedibili, passando poi per alcune situazioni in mezzo al campo, perché Brescianini e Fabian verranno obbligatoriamente riscattati per la salvezza, ma quest'anno qualche problema lo hanno palesato, perché Mandragora non è un alto così certo di restare nonostante il rinnovo, perché su Fortini, quindi guardando anche gli esterni, ci sarebbe l'interesse del Bournemouth, e comunque manca il rinnovo del contratto da un po', e quindi è sicuramente un potenziale partente. Più o meno stesso discorso potrebbe riguardare l'attacco, dove né Goodmunson né Ken né Piccoli hanno tenuto fede alle aspettative. Quindi io ti sto dando delle indicazioni di massima, più che i nomi credo che si possa dire che comunque l'obiettivo è cambiare gran parte di questa squadra.
0: Beh, bella missione il prossimo, questo mercato, Stefano, perché bisogna cambiarne tanti. Intanto bisogna pure capire chi sarà l'allenatore, perché onestamente ad oggi ancora...
1: aspettiamo domenica. Io credo che nei prossimi giorni Paratici
0: sì dovrà fare una scelta e da lì iniziare a lavorare. Sì, tu dici?
1: Sì.
0: E hai una sensazione, hai un nome che possa avere individuato?
1: No, per carità, Tommaso avranno ansie più di una sensazione, indiscrezioni, quasi notizie. Io, la mia sensazione è che Vanoli non regga.
2: Sì, poi, ma guardate ragazzi, anch'io un eurino lo metterei su grosso in questo momento. Sono convinto che sia poi la soluzione che fin dall'inizio aveva in testa Paratici, che per carità qualche sondaggio importante l'ha fatto, da Maresca. Arrivo a farvi anche il nome di Mourinho, perché un pensiero c'era stato, e come, passando per poi per Iraola, Glasner, quindi queste figure della Premier che piacciono. Ma credo che una squadra come la Fiorentina, che deve ripartire peraltro senza Coppa Europea in questa stagione, inevitabilmente ha una pill inferiore rispetto al passato. Grosso rappresenta una garanzia in termini di conoscenza, nel senso che Paratici lo conosce bene, è un giovane con idee, è un elemento che conosce peraltro il campionato italiano, quindi ad ora terrei assolutamente lui in pole position. Non dimentichiamo l'indicazione che ci ha dato ieri di G. Ferrari, di questo volo che attende sia lui che Paratici per gli States, per New York, dove verrà fatto il punto insieme alla proprietà sulla prossima stagione, e da lì credo che sarà un po' più semplice per tutti capire anche i programmi, i progetti della Fiorentina il prossimo anno, perché ne abbiamo parlato tanto, lo potete immaginare. È chiaro che il cambiamento c'è stato con il passaggio da Rocco Commisso al figlio, e oltre chiaramente all'avvento di Paratici, quindi sarà in quella sede a New York che poi la proprietà e la dirigenza faranno il punto e decideranno le strategie future, ma sono convinto anch'io che in partenza per gli States verrà portato il nome di Grosso come candidato per la panchina del prossimo anno.
0: Vediamo, va bene Tommaso, abbiamo fatto veramente una pillola di Fiorentina con te proprio perché gioca questa sera, quindi poi vediamo che cosa succede, perché poi appena terminerà questa giornata ci sarà questo valzer degli allenatori che coinvolge tantissime panchine quest'anno, quindi sarà interessante. Sarà interessante quando coinvolge tante panchine e pochi giocatori, non è un bel segno secondo me, quindi
1: direi
0: saremo un po' a vedere. Tommaso, grazie.
1: Ciao,
0: come
1: Tommaso.
0: Sempre
1: ciao,
0: buon ragazzi. Lavoro alla redazione buon di Radio Firenze Viola, grazie ancora. Abbiamo proprio qualche minuto prima di andare all'ultimo giro dei campi di questa giornata, qualche messaggio che riusciamo a prendere proprio velocissimo, chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, volevo dire al signor De Paola che con tutti i pronostici che ha fatto sulla Juventus doveva vincere a mani basse il campionato, altro che una squadra mediocre, a volte dice mediocre e a volte se la gustava. E poi volevo dire che alla fine passerà il Como e spero che passi Como e Roma in Champions, così Milan e Juve stanno fuori e festeggiamo di nuovo. Grazie Rudy.
0: Vabbè, è un po' ardito il pronostico, però vediamo se ci indovinerà. Vai.
4: Buonasera, scusate un'informazione, ma se la Roma entra in Champions deve vendere per forza Coné o può vendere seconde linee per il fair play finanziario?
0: Ma io il fair play finanziario c'è comunque a prescindere dal fatto che va o no, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Quindi poi bisogna pure vedere queste cessioni quanto siano legate solo al fair play finanziario oppure quanto sono legate a magari altre operazioni o meno, no? Da questo punto di vista. Vediamo. E poi c'è un altro ascoltatore che si arrabbia, che dice che siamo sul discorso di Nico Pass. Io dico, Adriano, noi abbiamo letto le parole dell'allenatore, non erano le nostre quelle. Quindi quando parla un tesserato dell'allenatore ha mandato un messaggio chiaro a chi vuole prendere Nico Pass, poi se la vedranno loro, però non erano parole nostre, tanto per essere chiari. Vediamo un altro audio al volo e poi andiamo in pausa.
5: Ciao ragazzi, Robertino da Torino, ma io sono d'accordo su Allegri, perché per me Allegri è veramente l'anticalcio, cioè un allenatore che non allena e mette semplicemente i giocatori in campo. Però guardate la difesa del Milan, cioè se prendete i quattro nomi dei difensori che stanno dietro, ma dove giocherebbero mai? In qualsiasi squadra non giocherebbero neanche nel Torino. Ma cosa ne dite? Ciao, grazie.
0: Non lo so, ti ripeto, definiscarsi la rosa del Milan mi sembra un po' esagerato.
1: Sì, sono d'accordo con te.
0: Però ognuno poi ha i suoi... il suo modo, diciamo così, di interpretare, di ragionare. Poi c'è buon pomeriggio Maracanada, tifoso del Toro, non vedo molte possibilità di uscire vincitori dal derby onestamente, però il pronostico speranzoso di Marco mi è piaciuto, ma io ho fatto un pronostico non soltanto per cercare una vittoria alla sorpresa.
1: La giocata l'ho intesa, l'ho capito.
0: Ma non ci credo nemmeno io, e questo è bello.
1: Vabbè, ma tu devi pensare a vincere il titolo. Beh,
0: certo, ci provo, l'ultima staccata. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo giro dei campi della 38esima giornata di campionato. È l'ultimo. Finito.

0: Andiamo caro Stefano, perché partiamo con l'ultimo giro dei campi di questo campionato. 38 giornate, ci abbiamo raccontato tante formazioni. Consentimi di ringraziare veramente subito tutti i corrispondenti che ci hanno sempre così dato una mano e sempre puntuali, con grande professionalità, a raccontarci le ultimissime dai campi. Sono tanti, li ringrazio veramente tutti per quello che hanno fatto in questa stagione. Partiamo però con l'ultimo giro dei campi, si comincia da questa sera Fiorentina-Atalanta, e allora andiamo con giro dei campi, vai! Si parte Fiorentina-Atalanta, per la Fiorentina Niccolò Righi, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
1: In una partita che ha ben poco da dire in termini di classifica, la Fiorentina proverà a rendere la stagione leggermente meno amara, regalando ai tifosi l'ultima vittoria, in un clima che si preannuncia comunque di contestazione. Contro l'Atalanta Paolo Vanoli non dovrebbe fare ampio turnover, pur non potendo contare sullo squalificato Ranieri, su Parisi, reduce da un grave infortunio al crociato, e sul solito Moise Kean. Al fianco di Pongracic dunque si rivedrà Comuzzo a completare la difesa assieme agli intoccabili Dodò e Gosens davanti a De Gea. A centrocampo agirà Fagioli nel mezzo, mentre i suoi lati viaggiano verso la conferma i match winner di Torino, Durre da una parte e Mandragora dall'altra. In avanti, pronti a giocare verosimilmente la loro ultima partita in maglia viola, Solomon e Harrison a supporto di Piccoli.
2: Si parla di una stagione molto particolare e l'Atalanta, con la Conference League già in tasca e un futuro che si prospetta ambizioso con l'arrivo di Giuntoli e forse quello di Maurizio Sarri, si prepara alla gara contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con un turnover massiccio. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi di Palladino, grande ex della serata, Sportiello in porta al posto di Carnesecchi, difesa a 3 con Scalvini, Jenon e Stanor. A centrocampo spazio al duo Pasalic-Musa, mentre sulle fasce Bellanova era schierato a destra, mentre a sinistra un testa a testa tra Zaleschi e Bakker. Davanti possibile tridente con Samardzic schierato a destra, un ballottaggio tra Suleiman e Raspadori a sinistra, e al centro Gianluca Scamacca al posto di Nicola Cristovic. A voi studio.
0: A te Stefano Impallomeni per il pronostico di Fiorentina-Atalanta.
3: Pareggio Marco al Franchi, tra Fiorentina-Atalanta segno X.
0: Lo sai che ti seguo, segno X anche per me. Andiamo a sabato alle ore 18, i campioni d'Italia dell'Inter vanno a Bologna contro appunto il Bologna, e allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per l'Inter Bruno Cadelli.
4: Anche se dopo il match di Bergamo contro l'Atalanta la classifica del Bologna è già definita con la certezza all'ottavo posto e con il settimo irraggiungibile, i rossoblù vogliono provare a centrare la terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio possibile la propria stagione. Contro l'Inter Vincenzo Italiano vorrà dare l'ultima soddisfazione ai propri tifosi in un'annata in cui nelle gare casalinghe ne hanno vissute poche. Al Dallara sono stati raccolti solo 21 punti, 13 in meno di quelli conquistati in trasferta. Come spesso accade quando la stagione arriva al traguardo, le decisioni di Italiano passeranno dall'equilibrio tra affidabilità, motivazione, condizione di forma e la volontà di premiare che ha avuto meno spazio. In porta ci sarà la conferma di Skorupski, anche se Pessina e Ravaglia scalpitano. In difesa tornerà Lucumi, pronto al suo last dance al fianco di uno tra Eggem e Elland, con il secondo favorito. A destra Zortè ha preferito Gio Mario, mentre a sinistra Lico Gianni, sai saluti, dovrebbe spuntarla su Miranda. Previsto un minutaggio a gara in corso anche per De Silvestri, che proprio contro l'Inter spegnerà 38 candeline. A centrocampo ci sarà l'ultima passerella per Remo Freiler, con al suo fianco due tra Moro, Ferguson e Pobega, i primi due in vantaggio. Davanti, senza Orsolini, toccherà Bernardeschi, Castro e Rocco.

0: L'Inter campione d'Italia, dopo la parata a scudetto per le vie della città e la festa all'Arena Civica di Milano, va a chiudere il proprio campionato con la trasferta di Bologna. Cristian Chivu con ogni probabilità darà spazio alle seconde linee nel suo 3-5-2, Osep Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni in difesa, a centrocampo invece Diouf, Sucic e Mkhitaryan, sugli esterni Luis Enrique a destra e possibile chance da titolare per Cocchi lungo l'out di sinistra. Davanti invece la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Pio Esposito. Studio.
1: Stefano, e allora Bologna-Inter?
2: Vincerà l'Inter, Bologna-Inter segno 2.
1: Io, caro Stefano, vado per un segno X. Andiamo invece alle 20.45, c'è Lazio-Pisa, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Pisa Daniele Petroselli.

Si chiude all'Olimpico contro il Pisa, una stagione complicatissima per la Lazio di Maurizio Sarri nella sfida contro i nerazzurri. Il comandante dovrà fare i conti ancora una volta con l'emergenza tra squalifiche e infortuni. In porta sarà confermato Furlanetto dopo l'esordio nel derby, con Motta che non sarà rischiato e Provedel che non tornerà a disposizione prima di luglio. In difesa non ci sarà Tavares per squalifica, mentre andrà solamente in panchina Mario Chila. A destra Lazzari leggermente avanti su Marosic nel ballottaggio, con la coppia Romagnoli-Prosger dal centro e Pellegrini a sinistra. A centrocampo, vista l'assenza di Rovella per squalifica e Cataldi per infortunio, oltre agli acciacchi di Patrick toccherà a Basic giocare in regia, con Dele Bashir e Belayan a completare il terzetto, vista la squalifica anche di Taylor. In attacco, sicuro di una maglia da titolare, Pedro a sinistra al posto dell'infortunato Zaccagni, con Noslin avanti nel ballottaggio al centro con Dia e Isaacsen in vantaggio su Cancellieri a destra.

0: Il Pisa saluta la Serie A con la passerella all'Olimpico contro la Lazio. Ilimark ritrova dopo la squalifica Bozzino e Verloiola, ma verrà confermato Caracciolo. Da valutare le condizioni di Moreo, uscito acciaccato nel finale della sfida con il Napoli. 3-5-2 classico con Semper tra i pali, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozinov, in mezzo al campo Agin Samiro, Ebischer e Vural, con ai lati Lieris e Angori, davanti Moreo accanto a Stojkovic. A voi studio.
1: A te Stefano per il pronostico di Lazio-Pisa.
2: Vincerà la Lazio, Lazio-Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo a Parma-Sassuolo, dunque per il Parma Edoardo Mammoli, per il Sassuolo Antonio Parrotto.

Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa operare un massiccio turnover in vista dell'ultima giornata, anche se il tecnico maiorchino non ci ha mai abituato a questo tipo di modus operandi. Dunque è probabile che venga confermata la consueta formazione, a cominciare da Suzuki in porta, insidiato da Corvi. In difesa ci sarà ancora Troilo al centro, coadiuvato da Circati a destra e Valenti a sinistra, mentre Ndiaye scalpita nelle retrovie. In cabina di regia non si tocca Nicolussi Caviglia, affiancato dal solito Keita, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio aperto tra Ordóñez e Sorensen, con l'argentino in vantaggio. Sulla corsia di sinistra ci sarà Valeri, mentre a destra Del Prato è ben sicuro del proprio posto. In attacco spazio a Pellegrino, alla ricerca del gol che manca da marzo, in coppia con Trefezza.

0: Sarà l'ultima di Fabio Grosso in nero-verde? Il tecnico dovrà rinunciare fra gli altri a Valukiewicz e Romagna, ma spera di recuperare Geizes. Senza l'indonesiano, di nuovo spazio a Pedro Felipe in coppia con Muaremovic, con Koulibaly e Garcia sulle fasce davanti al portiere Turati. Il solito riferimento davanti alla difesa, Matic nel centrocampo a tre, con Koné e Thorsved dai suoi lati, mentre in avanti ci dovrebbe essere il ritorno di Pinamonti con Berardi e Lorientè ad affiancarlo nel tridente offensivo. Anche Candé, Boloca e Branks. Studio.
1: Parma Sassuolo, Stefano Impalomeni.
2: Vittoria del Parma sul Sassuolo, segno 1.
1: Per me segno X. Napoli Udinese, domenica ore 18 per il Napoli Fabio Tarantino, per l'Udinese Davide Marchiol.

Per l'ultima sulla panchina del Napoli, Antonio Conte prepara la miglior formazione possibile, anche perché contro l'Udinese domenica sera al Maradona alle ore 18 gli azzurri, che sono già in Champions League, si giocano comunque il secondo posto per Conte, traguardo ugualmente importante, avendo in carriera raggiunto o lo scudetto in Serie A oppure appunto la medaglia d'argento. E allora la formazione 3-4-2-1 con Meretti in porta, in difesa Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, al centrocampo il ritorno di Politano da una parte a destra, dall'altra parte Spinazzola, Lobotka, McTominay e poi De Bruyne, Alisson alle spalle dell'attaccante Rasmus Højlund.

0: L'Udinese si prepara a chiudere l'anno con la trasferta di Napoli e mister Kostarunic avrà 3 assenze oltre al lungo degente Zanoli, ovvero non avrà a disposizione Ekelenkamp, Zaniolo e lo squalificato Camara. Quindi ci sarà comunque qualche cambiamento rispetto alla formazione vista nella sconfitta contro la Cremonese. Si va verso il solito 3-5-2 con Okoye in porta, in difesa Christensen, Cabasele e Solé, sulle fasce rientra Eizibo e sulla corsia di destra, mentre a sinistra si giocano un posto Ari Zala e Zemura, con quest'ultimo leggermente favorito, in cabina di regia Kastrom, con sulle mezzali Attà e Piotrowski, davanti insieme a Davis potrebbe esserci una chance per Gueye, altrimenti si tiene in caldo Buxa. Studio
1: Stefano, Napoli Udinese.
2: Al Maradona finirà in pareggio secondo me tra Napoli e Udinese, segno X.
1: Per me invece segno 1. Andiamo adesso alle partite che contano tantissimo in questa giornata, cominciando da Verona-Roma. Per il Verona Daniele Najar, per la Roma Marco Campanella.

Dopo la retrocessione in Serie B, il Verona è riuscito a salvare quantomeno la dignità, offrendo prestazioni all'altezza negli ultimi appuntamenti, seppur inutili, di campionato. La squadra di San Marco lo vuole fare anche contro la Roma domenica al Bentegodi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico non avrà a disposizione ancora i lungodegenti Moschera, Oyegoke e Serdar, oltre a Orban, che è stato escluso dopo il brutto alterco con un tifoso. E per quanto riguarda invece le scelte in campo, ci sarà Lovric confermato titolare, visto anche che Gagliardini è squalificato per questa ultima partita, e ci sarà dunque Lovric assieme ad Akpakpro e Bernede in mediana, con Belgali e Frese sulle due fasce nel 3-5-2. Ci saranno poi Nelson, Edmundson e Valentini davanti a Montipò in difesa, con Suslov a supporto di Bowie nel reparto avanzato.

0: La Roma è a 90 minuti dalla Champions League, ma per il ritorno nell'Europa che conta servirà battere l'Hellas Verona. Gasperini arriva a questa partita decisiva con diversi dubbi di formazione legati alle condizioni fisiche della rosa e ad alcune assenze importanti tra infortuni e squalifiche. In porta ci sarà la certezza Svilar. Davanti a lui sono pronti Ghilardi, Mancini ed Hermoso per comporre il terzetto difensivo vedovo di Indica. Sugli esterni dovrebbero agire Celik e Resch. A centrocampo torna disponibile Koné, che ha smaltito il sovraccarico funzionale accusato nei giorni scorsi e dovrebbe affiancare Cristante in mezzo al campo. In attacco, invece, prende quota il ritorno dal primo minuto della coppia argentina formata da Dybala e Sulé, chiamati ad agire alle spalle di Malen, unico terminale offensivo dei giallorossi. Studio.
1: Stefano, partita importantissima per la Roma, come finisce?
2: Con la vittoria della Roma.
0: Offensivo dei giallorossi. Studio.
1: Stefano, partita importantissima per la Roma, come finisce?
2: Con la vittoria

Ospitando in un Via del Mare sold out il Genoa, il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Berisha e Sottil. Non sono al meglio anche Ramadani, Banda e Pierotti, usciti malconci dall'ultima partita contro il Sassuolo, ma tutti e tre stringeranno i denti per non mancare l'ultima di campionato. Così si va verso la conferma del tradizionale 4-2-3-1 con lo stesso 11 titolare che ha vinto una settimana fa proprio contro il Sassuolo. Ci sarà Capitan Falcone in porta, la retroguardia sarà composta da Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo. In mediana agiranno Ramadani e Ngom con Koulibaly libero di muoversi sulla tre quarti. In avanti infine ci sarà Pirotti a destra con Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente.

0: Ultima stagionale per il Genoa, con De Rossi che però non vuole sfigurare al Via del Mare contro il Lecce di Francesco. Per la gara in Salento, possibili cambi di formazione, dubbi per il tecnico rossoblu, andiamole ad analizzare. Bailo dovrebbe essere il portiere, con in difesa Vasquez che dovrebbe rifiattare il messicano al mondiale alle porte, al suo posto Zatterston, con Otoa e Marcandalli che dovrebbero completare il pacchetto arretrato. A centrocampo invece Amorim dovrebbe giocare dal primo minuto, al suo fianco uno fra Malinowski e Frendrup, con sulle corsie laterali invece Savelli e Ellerson, quest'ultimo in vantaggio su Martin. In attacco non ci sarà lo squalificato Vitinha, Ekator dovrebbe partire dal primo minuto, Colombo e Baldanzi dovrebbero completare il pacchetto arretrato, ma attenzione, da valutare le condizioni sempre del numero 8 rossoblu. Di linea allo studio.
1: E allora Stefano, andiamo per Lecce-Genoa.
2: Vittoria salvezza per il Lecce, Lecce-Genoa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Altra partita importantissima, sempre per una squadra, il Milan, per centrare la Champions League contro il Cagliari. Allora per il Milan Antonello Gioia, per il Cagliari Elena Accardi.
3: Il Milan deve far di tutto per conquistare la Champions League, manca un ultimo passo, vincere contro il Cagliari per non guardare i suoi dei rivali, oppure cercare di non perdere, guardando ovviamente con attenzione a Roma, Juventus e Como. Allegri per l'occasione confermerà il modulo della stagione, cioè il 3-5-2, schierando però i giocatori che ritiene più in forma, quindi non per forza quelli idealmente titolari. In campo dal primo minuto dunque Maignan in porta, in difesa Gabi e Pavic sono sicuri del posto, e poi De Vinter in vantaggio su Tomori. A centrocampo rientra Modric, c'è ovviamente Rabiot, c'è Bartesaghi a sinistra, e poi Loftus-Cheek e Atekame sono in vantaggio su Fofana e Saelemaekers. Davanti il più informe di tutti è Nkunku, chi giocherà al suo fianco non è facile dirlo, però in questo momento c'è in vantaggio Fulkrug.

0: Conquistata la salvezza all'ultimo in casa con il Torino, il Cagliari di mister Pisacane si prepara per l'ultimo ballo. Ultimo ballo che andrà in scena al San Siro contro il Milan. Saranno assenti naturalmente il lungo reggente Idrissi, Felici e Pavoletti, ai quali probabilmente si aggiungerà anche Mazzitelli, che in settimana si è allenato solo parzialmente con il gruppo. Il tecnico del Cagliari sembra essere orientato sull'utilizzo del 3-5-2, anche grazie al ritrovato Zepedro che contro il Torino ha saltato per squalifica. In porta naturalmente Caprile, la difesa dovrebbe vedere appunto Zepedro, Mina e Rodriguez. A centrocampo quasi sicuramente saranno protagonisti Palestra, De Jola, Gaetano, Foruncio e Obert. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Esposito e Borrelli. Studio.
1: Milan-Cagliari, Stefano.
2: Vittoria Champions per il Milan di Allegri, Milan-Cagliari segno 1.
1: Copio in collo. Derby Torino-Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
3: Il Torino chiude la stagione con l'atteso derby della Mole contro la Juventus e allo Stadio Olimpico Grande Torino torneranno anche i tifosi. È previsto il sold out per la stracittadina di domenica sera e in curva Maratona è previsto il ritorno del tifo organizzato dopo mesi di proteste e contestazioni. In campo invece D'Aversa ritroverà Ismaili dopo un mese di stop. Il difensore tornerà al centro della retroguardia tra Coco e De Bosse davanti al portiere Paleari. A centrocampo invece rientra Gineitis dalla squalifica e pronto.

a riprendersi il posto da titolare con al fianco probabilmente Ilkan, sulla corsia di destra ci sarà Pedersen, a sinistra Obrador, sulla tre quarti Capitan Vlasic, davanti è aperto il ballottaggio tra Zapata e Adams per affiancare Simeone.

0: Luciano Spalletti per il match contro il Torino confermerà il 4-2-3-1. In porta si profila ancora la presenza di Di Gregorio, ma attenzione anche alla possibilità di un ritorno di Perin, visti i recenti errori dell'ex Monza. In difesa c'è uno dei dubbi di formazione, con Bremer che sarà squalificato. Al posto del brasiliano dovrebbe giocare Gatti insieme a Kalulu, Kelly e Cambiaso, ma Spalletti potrebbe valutare l'inserimento di Olmo a destra, con il numero 15 juventino, che potrebbe essere spostato in mezzo al fianco del centrale inglese. A centrocampo invece resta Rebus, legato alle condizioni di Thuram, che sempre alle prese con un edema osseo al ginocchio. Perciò l'unica certezza resta Manuel Locatelli e, in caso di forfait del numero 19, spazio ancora a Thun con Meiners. Sulla tre quarti invece ci saranno i titolarissimi con Seisau, McKennie e Yildiz. In avanti sarà confermato Vlahovic. Studio.
1: Dallo studio vado subito da Stefano Impalomeni per il pronostico di Torino-Juventus.
2: Vittoria della Juventus, Torino-Juventus, segno 2.
1: E io invece vado per il segno 1. Cremonese Como a chiudere questa giornata per la Cremonese Lucio Marinucci, per il Como Yvonne Alessandro.

La Cremonese si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di campionato contro il Como per tentare di evitare quantomeno la retrocessione diretta in Serie B. Mister Giampaolo si riaffida nuovamente al 3-5-2 come è accaduto contro l'Udinese. In porta ci sarà Audero, i tre di difesa saranno Terracciano, Bianchetti e Luperto. Qualche ballottaggio invece sulla linea 5, sugli esterni a sinistra ci sarà Pezzella, mentre a destra Barbieri, favorito, si gioca il posto con Floriani, Mussolini. Per il centrocampo invece Thorsby avanti a Van de Putte, per l'interno di destra per il resto ci saranno Malè e Grassi. In attacco spazio a Bonazzoli e a Vardi, che aveva avuto qualche problema muscolare negli ultimi giorni ma che alla fine pare aver recuperato. Per il resto gli unici indisponibili saranno Baschirotto, Mombagnà e verosimilmente anche Bondò e Ceccherini.

0: Il momento della verità è arrivato. Il Como chiude il suo campionato a Cremona nella speranza di staccare il pass per la Champions League. Fabregas molto probabilmente però non avrà Nico Pasa alle prese con un dolore al ginocchio che l'ha tenuto fuori contro il Parma. Quindi dal primo minuto ci sarà Cacheré sulla tre quarti con Baturina e Diao larghi, Dovicas invece in attacco. Coppia in regia con il doppio playmaker da Cugna Perrone a fare da scudo a Ramon e Diego Carlos, un pizzico in vantaggio su Kempf, con Moreno scelta obbligata senza vaie e Smolcic dovrebbe tornare in invece titolare a destra. Studio.
1: E allora, caro Stefano, ultimissimo pronostico Cremonese-Como.
2: Vittoria del Como, Cremonese-Como, segno 2.
1: Io mi gioco il segno X. E allora termina qui il giro dei campi della 38esima e ultima giornata di Serie A. Grazie a tutti.
2: Eccoci qui.
1: Eccoci qua, caro Stefano.
2: Ultimo giro,
1: sì, ultimo giro. Ringraziamo ancora veramente tutti i ragazzi, sì, che, e anche
2: davvero,
1: le ragazze,
2: molto bravi.
1: Ci sono anche due ragazze bravissime che puntualmente ci
2: hanno
1: dato.
2: Ma sai, è un modo per orientarsi, magari, sì, no? Un riassunto, no, ci mettiamo poi questi pronostici divertenti.
1: E poi quando li senti le formazioni cambi pure il pronostico che c'hai in testa, perché
2: esatto,
1: senti
2: sicuro,
1: le ultime,
2: certo,
1: cambi.
2: Ho sentito le ultime, era
1: vedi che qui continua. Senti, ti do la news al volo, perché Guardiola praticamente si dedicherà,
2: provato,
1: insomma, a fare l'ambasciatore del City. Però fonti vicine a Pep dicono che lui sarebbe disponibile anche a fare il City della nazionale, ma lui nella conferenza stampa che precede l'ultima partita ha detto: il mio futuro riposo, non allenerò per un po', altrimenti sarei rimasto qui
2: consumato, svuotato.
1: È un'era che termina, quella di Klopp e Guardiola in Premier. Klopp prima, adesso Guardiola, due che hanno segnato proprio un'era.
3: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per
1: ma
3: me.
1: Ma sai che invece te ne dico una, e proprio a chiudere, questa te la devo dire, proprio su Ibra, aspetta che la recupero al volo, dammi proprio veramente 30 secondi.
3: Quando il leone torna, i gatti spariscono.
1: È vero, ti ricordi quando disse questa cosa? Ci eravamo preoccupati, tutti quanti. No, ti volevo dire, se la trovo, eccola qui. Allora, l'estate di Ibrahimovic. Prima il mondiale, poi ti spiego, poi la box. I milanisti sembrano essere perplessi. Ibra sarà opinionista al mondiale per una TV americana, quindi farà l'opinionista. Poi il primo agosto a Dublino per il titolo mondiale super leggeri di pugilato.
2: Ma lui non fa quella tecnica?
1: Sì, non lo so, qua c'è scritto pugilato, io non
2: Taekwondo.
1: Lo so che roba è, però capito? Poi? Per il mondiale all'incontro di box organizzato da Frank Warren, manager di Tyson Fury. Che te devo dire? Si mette a fa botte pure lui. Pericoloso, bisogna stare attenti. Di qualcosa tu parli troppo, ti ricordi quando venne, io mi ricordo quella fu la Champions, c'era Sacchi opinionista di Mediaset e lui quando si trova tu parli troppo, gli ha detto, capito?
2: Vabbè, insomma, ci si può relazionare anche in moto, no? Un pochino più. Che cos'è?
1: Va bene, questa è un'altra musica. Vabbè, sarebbe...
2: mica è finita, noi voglia, ci sono i mondiali, il mercato.
1: C'era un ascoltatore,
2: il mercato
1: prima
2: degli allenatori.
1: Noi andremo avanti
2: sportivi
1: fino a quasi alla fine di luglio, quindi a voglia a Maracanà, dagli voglia.
2: Smaracanare.
1: C'è il mercato mondiale, tutte le polemiche. E che mica abbiamo finito noi. Noi saremo qui con voi fino quasi alla fine di luglio, quindi state tranquilli, noi ci saremo qui puntuali come sempre tutti i giorni dalle 13 in poi. E quindi siamo arrivati per oggi alla fine, vi auguriamo un buon fine settimana, caro
2: ciao
1: Stefano.
2: Marco, allora, ciao
1: volo,
2: a tutti.
1: La linea tutta C, poi vi ricordo alle 18.30 storie di calcio, c'è un bel profilo, un bel ritratto di Francesco Tringali con Camolese, che tra l'altro ricorda anche un po' di derby tra Torino e Juventus. Poi alle 19 chiude Football Rewind, e quindi state con noi, proseguite con la programmazione, voi che state davanti alla TV scaricatevi l'app di TMV Radio. Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno, e quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, cioè magari tanta stanchezza, quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere. Ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore con un riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli, ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta, è chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire un nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. E quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa. Ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. A fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può portare avanti questa progettualità dove ci sono naturalmente gli obiettivi della società e nello stesso tempo anche gli obiettivi e le ambizioni del proprio allenatore.
0: Senti, al Cagliari, Pisacane si è meritato l'attenzione di club medio-alti, si parla anche della Lazio.
1: Cosa ti devo dire, Lorenzo? Ha fatto sicuramente bene, nel senso che non era scontato, insomma, portare il Cagliari alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
0: Lecce favorito sulla Cremonese, la permanenza in Serie A, c'è naturalmente l'ultima partita da giocare, farai il tifo per la Cremonese?
1: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile, perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza, perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronto a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte, e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
0: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
1: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando, perché, hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole. Pur soffrendo a Palermo, si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, scusa, il Catanzaro sia andato in finale, e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo, credo, più di 30 anni.
0: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
1: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categoria superiore, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
1: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
0: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro che saluta la Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città. Mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo. Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto? Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fin dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa, e la loro vicinanza che fa grande la Lazio. Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi? Tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia, se la sarebbero meritata sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare. Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari ha ottenuto subito buoni risultati portando la squadra alla salvezza, lui che è un esordiente in Serie A da tecnico. Ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione, si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi, c'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan con Allegri, che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions, e poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan, se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. In questo venerdì 22 maggio chi vi dà il buongiorno è ovviamente la voce femminile del programma, come avrete intuito, quindi il più caro buongiorno da Claudia Marrone. Ringrazio anche Giorgio Sorani in regia e un venerdì di calcio non tanto per la Serie C direttamente ma trasversalmente. Chiaramente anche la categoria guarderà questo venerdì perché si giocherà il playout di Serie B che deciderà chi tra Südtirol e Bari scenderà in categoria, scenderà in terza serie. Un Bari che negli ultimi 3 anni affronta il secondo playout dove parte svantaggiato perché il Südtirol, godendo del miglior piazzamento di classifica e del pareggio della gara di andata, si ritrova ora con 2 risultati su 3 a favore. Ma la stessa situazione la visse la Ternana proprio 2 anni fa contro il Bari, che dopo l'1-1 dell'andata al San Nicola riuscì a ribaltare il risultato vincendo poi 3-0 a Liberati e centrando la permanenza in categoria. Chissà se questa sera l'impresa riuscirà di nuovo ai Galletti Pugliesi, stavolta guidati da mister Moreno Longo, ma di tutto questo io vado a parlarne con il mio primo ospite, che tra l'altro stasera sarà anche diretto seguitore della partita del Druso. Buongiorno a Luca Esposito, redattore di TuttoC.com e direttore di TuttoSalernitana.com. Ci sarà poi tempo di parlare anche di playoff.
2: Buongiorno a te, caro. Sai tutto, quindi sei tutto di me. Vita, morte, miracolo. Quindi,
1: certo. Bravo. Ti seguo, Luca, caro. Ti seguo e mi informo. Non ti lascio mica così, io.
2: È importantissimo, quindi va bene. Sì, sicuramente della sfida ci vuole dare un miracolo lì al Bari, perché io conosco bene Castori, l'ho visto allenare a Salerno, ha vinto un campionato a Salerno, so come è bravo a preparare queste partite, anche perché, come ricordavi tu, serve a Südtirol un doppio anche un pareggio, perché ricordiamo la sfida dell'andata terminò 0-0, quindi è bravo a ingabbiare, bravo quindi a diciamo gestire questi momenti. Quindi il Bari purtroppo mi dispiace, perché in 3 anni ha vissuto due play-out, dopo quella ricordo con Polito, direttore sportivo, e Vignani, dove hanno assaporato fino al 94esimo la sfida, ricordiamo, col Cagliari nei play-off, la Serie A. Poi 2 anni altalenanti, quest'anno davvero, nonostante la squadra non meritasse questa classifica, perché il roster di cui è composta non è sicuramente la classifica, questa è la classifica del Bari. Purtroppo quando poi le cose vanno male finiscono peggio. Noi ci auguriamo davvero che il Bari possa questa sera, ma non ce ne vogliono amici anche degli altoatesini, facciamo il tifo per entrambe le squadre, vinca il migliore. Io non riesco a fare un pronostico, però so quanto è difficile per il Bari, perché queste partite, l'esperienza Conte e il mister Castori sta benissimo preparare queste partite, quindi per cui vediamo cosa succederà stasera. Davvero è una sfida impossibile, una sfida dove appunto entrambe possono fare risultato. Ripeto, il vantaggio che del Südtirol, che può anche pareggiare per restare, quindi che il pareggio che potrebbe poi garantire la squadra di Castori di rimanere in Serie B, mentre per il Bari chiaramente una eventuale retrocessione diventerebbe una pesantissima per l'intero ambiente, perché ricordiamo appena 3 anni fa, 4 anni fa il Bari era in Serie C, ha vinto, aveva fatto sognare i tifosi, abbiamo parlato della serie A sfiorata, persa negli ultimi secondi, peccato davvero. Speriamo, ripeto, che il Bari possa fare la partita della vita e vinca il migliore.
1: Paradossalmente è vero, Luca, quella finale persa col Cagliari, quella finale che avrebbe portato alla Serie A, è stata poi fatale perché da lì il Bari sembra non essersi più saputo rialzare e stasera di sicuro ha pressioni maggiori di quelle che ha il Südtirol, non perché il Südtirol non voglia mantenere la categoria, ma è ovvio che è una piazza comunque differente dal Bari che, lo ricordiamo, poi ha anche il problema della multiproprietà. Quindi anche dover risolvere questa questione con una serie C non sarebbe poi comodo per i pugliesi.
2: Eh sì, il problema anche della multipropietà l'abbiamo visto da Salerno, era spada di Damocle, e chiaramente i tifosi sono sempre lì, non hanno mai accettato questa multipropietà, anche perché sappiamo anche dei rapporti tra Bari e Napoli, è chiaro, non è mai stato visto positivamente questo rapporto tra le due città. Vediamo cosa succederà, ripeto, è una partita da tripla. Quindi, ripeto, io non riesco, perché Castori è un amico, poi ci sono tanti amici anche a Bari, per cui io mi astengo nel fare un pronostico, di fare un pronostico. E quindi vediamo cosa succederà, sperando che viva il calcio, viva il fair play, importantissimo, perché i tifosi del Bari sono più passionali, so l'attaccamento, so quanto ci tengono alla Serie B, no? Che gli altoatesini non tengono alla propria squadra, però lì c'è una pressione diversa, come hai ricordato tu. Quindi speriamo che non succeda nulla, che, ripeto, si accetta il verdetto del campo e poi si ricostruisca chiunque retroceda nell'immediatezza.
1: Ecco, tra l'altro appunto la speranza è che non ci siano conseguenze perché qua nel giro di pochi giorni siamo passati alle immagini spettacolari della curva della Rechi che ha fatto quella coreografia che, ripeto, a me inizialmente sembrava fatta, cioè sembrava un fotomontaggio quello che aveva postato poi la Salernitana sui propri social perché era una cosa di una bellezza inenarrabile perché quella coreografia della Rechi è stata un qualcosa di veramente da manuale, ma dicevo, si è passato da quelle immagini alle immagini del Barbera dove si è giocata la semifinale playoff di ritorno di Serie B con una maxi rissa che ha portato poi anche in ospedale il figlio del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito e sua moglie, insomma. Anche stasera effettivamente la speranza è che si possano semmai vedere immagini come
2: Ecco,
1: quelle di Salerno.
2: per questo motivo ho puntualizzato questo, facevo riferimento indirettamente proprio a quello che è successo al Barbera di Palermo, cose che brutte da vedere, ripeto, lo ribadisco, le guerre che stanno facendo altrove, noi, è un gioco, il calcio, dobbiamo limitarlo a questo, quindi senza sfociare in, dice, facili entusiasmi, ma anche in risse, come abbiamo visto, perché è sempre un gioco, che ha vinto in questo momento il Catanzaro. Bisogna fargli applausi a Catanzaro, ha fatto un colpo del Palermo, punto. Quindi è inutile adesso sempre lì a dire no, ma la violenza non si ottiene nulla, anzi sì, si prendono multe, si finisca anche il DASPO, oggi non è più come una volta, il calcio è cambiato e si rischia addirittura anche la chiusura dello stadio, quindi bisogna stare attenti.
1: Sì, credo che infatti, insomma, il Palermo qualche conseguenza, credo, l'ha già avuta. Il giudice sportivo è arrivato e ovviamente, beh, quello era tutto scontato. La speranza davvero è che stasera si possano vedere ben altre immagini, oltre poi quello che regalerà il campo, perché Luca, come dicevi, la gara sfugge effettivamente ad ogni pronostico. Il Südtirol dalla sua ha un Castori espertissimo che sa anche gestire questo tipo di partite, non solo a livello tecnico, ma anche mentale. Dall'altra parte c'è un Bari che ha dimostrato di saper anche fare il miracolo. Ma a livello proprio di testa, chi arriva meglio tra le due formazioni? C'è comunque massimo riserbo da parte di entrambe, non ci sono state conferenze stampa, non si conoscono ancora, almeno che non siano usciti ieri sera tardi, i convocati delle due compagini che, vabbè, giocano anche su questo, come è comprensibile che sia.
2: È pretattica questa. Sì, a parte questo, noi speriamo, ripeto, io non riesco, sicuramente a livello psicologico, mentale, il Sud Tirolo è un po' più tranquillo, diciamoci la verità, perché l'ha già giocata la gara d'andata, l'ha giocata a Bari, il Bari doveva vincere, non l'ha fatto, quindi è chiaro che psicologicamente, secondo me, il Sud Tirolo è messo un po' meglio rispetto al Bari. Ripeto, ci sono pressioni diverse, sicuramente la squadra dei Galletti sarà stata poi caricata prima della partenza, conosco il tifo di Bari, vediamo se questa carica la metteranno in campo questa sera.
1: Tra l'altro, Luca, guarda cosa mi viene a mente a proposito, ora che hai detto che conosci i tifosi del Bari, perché vedi che io ti seguo, eri anche a quel famoso playoff che ha segnato poi, insomma, non proprio in positivo la storia del Bari. Tu e Tommaso Maschio eravate a raccontare quella partita
2: Feci live
1: cadetta,
2: quel
1: che poi fu
2: giorno.
1: anche bella, eh? Perché comunque
2: Quel
1: fu
2: giorno
1: una bella
2: feci
1: partita, alla
2: live.
1: fine fu molto emozionante.
2: Sì, c'erano anche i fratelli Esposito, Sebastiano, che quella partita che perse fu abbracciata al presidente De Laurentiis. Io stavo proprio nel ventre dello stadio, proprio all'interno degli spogliatoi, quindi percepì proprio il dolore, no? L'emozione di aver perso quel playoff. Chiaramente poi l'anno dopo non è stato positivo, con Polito ancora direttore sportivo, poi con anche se non erro Fabio Caserta, allenatore dopo l'esonero di Mignani. Per cui diciamo da lì è stata una parabola discendente, non si è riuscito più a ripetere quel campionato. Purtroppo è così, quando vinci un campionato di Serie C un po' porti un po' quelli dell'entusiasmo, poi invece quando le cose vanno male, erediti le scorie, quindi le situazioni negative, quindi il Bari non è riuscito secondo me a smaltirle pienamente, visto la classifica, visto gli ultimi anni dei Galletti in Serie B.
1: Eh no, come giustamente dicevi, ci sono delle situazioni che segnano, ma lo si è visto poi anche a Salerno, no? Quanto ha pesato la doppia retrocessione. Già l'anno scorso fu una stagione complicata. Poi, vabbè, ora Cosmi sembra un attimo aver fatto riquadrare il tutto, perché Luca, io l'ho detto ieri, ma lo ribadisco, per me la giusta finale playoff, per quelle che sono le prestazioni e i numeri delle due squadre, è Ascoli Salernitana.
2: Sì, io vi invito a leggere, tra l'altro prima di collegarmi con te, mi sono già messo, ho fatto già l'editoriale che potete leggere questa sera su Tutto C, ho parlato di quattro regine, che non c'entrano nulla
1: Sì.
2: in questa categoria, parlo di Ascoli, parlo di le giuste, le quattro che avevamo pronosticato, diciamo Salernitana, Ascoli, Brescia e Catania. Catania viene un po', forse un po' più sofferto, il 3-3 con Lecco, quindi non proprio tranquillo il cambio tecnico, il ritorno di Toscano, tanta confusione, forse lì, a differenza di Ascoli, che tra l'altro sicuramente sarà una sfida importante, perché l'Ascoli è terminata sì seconda, così come anche il Catania, però gioca un calcio diverso. L'Ascoli secondo me potrebbe essere la squadra, usiamo il condizionale, non ce ne vogliono gli amici, non me ne vogliono gli amici della Sicilia, anzi per me, io avevo pronosticato la verità, a differenza tua, un derby del sud, Catania, Salernitana, anche perché il Girone C quest'anno ha retto bene, ricordiamo, la Coppa Italia ha vinto il Potenza, che è il Girone C, la Supercoppa di Serie C l'ha vinto
1: Sì.
2: Il Benevento, quindi che ha praticamente vinto a Vicenza con un netto 4-1. Per cui chiaramente vediamo cosa succederà. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre. Io faccio il tifo anche soprattutto per la Salernitana, sperando che la Salernitana possa davvero tagliare il traguardo. Non è semplice perché ci sono quattro corazzate. L'Union Brescia, un'altra squadra ben costruita in fretta e in furia per le note vicende che conosciamo, davvero è stato bravo il direttore, in un mese, anzi fino al 15 settembre, la proroga, come
1: Eh sì.
2: ricordavo ieri, E quindi è un Brescia costruito un po' alla, diciamo, fretta e furia, mentre la Setana ha dovuto riniziare dal capo. Il direttore Fagiano, quando è arrivato, ha voluto cancellare tutto della retrocessione, tutti i giocatori nuovi, un periodo in chiaroscuro, del cambio tecnico. È arrivato Cosmi, sembra che abbia messo le cose a posto. Catania abbiamo parlato, dell'ASL invece. Temo semplicemente il fatto che l'Ascoli voleva, forse aveva accarezzato fino alla penultima giornata di vincerlo questo campionato, ha duettato testa a testa con l'Arezzo, poi diciamo che la sconfitta a Campobasso, la vittoria dell'Arezzo contro la Torres, poi vabbè, comunque credo che l'obiettivo dell'Ascoli, parlando con il direttore Patti, non era quello proprio di vincerlo il campionato, ma di disputare i playoff e entrare in B, passare per la porte, per la B, per la porta di servizio, che appunto sono i playoff. Vediamo cosa succederà.
1: Ma infatti ai playoff, come abbiamo sempre detto, sarebbe arrivato molto peggio l'Arezzo se non avesse centrato quel salto di categoria diretto. Alla fine l'Ascoli ha dovuto rincorrere per un certo momento, addirittura sembrava proprio fuori dalla corsa promozione, però io ripeto, per quello che si sta vedendo, secondo me la giusta finale sarebbe Ascoli-Arezzo, senza nulla togliere a Union Brescia e Catania, sia chiaro. Il Catania forse ha pagato un po' le ultime vicende con Toscano allontanato, poi richiamato, un intervallo di Viali che non ha portato a grosse soddisfazioni. Ma insomma, Luca, di questo poi
2: Chiudo,
1: ci sarà tempo per
2: volevo
1: parlarne.
2: chiudere
1: Prego, prego.
2: Claudia, che il problema forse, chiudo, il problema del Catania è proprio lì davanti. Purtroppo, mentre la Saitana ha riscoperto inglese è tornato a un attacco stratosferico,
1: Eh sì.
2: stesso dicasi di Crespi, Balestrero a Brescia, lo stesso dicasi anche qua ad Ascoli, purtroppo lì è difficoltà nel fare gol, tant'è che l'ultima partita hanno segnato Donnarumma, che non è un attaccante, Daniele, e poi Gerardi, che di professione è difensore, quindi il problema forse del Catania è proprio lì davanti.
1: Eh sì, e vedremo poi insomma lunedì quello che ci diranno anche queste gare playoff che si giocheranno domenica, leggeremo dopo il programma. Intanto Luca, grazie mille per essere stato con noi. Buon
2: Grazie a te,
1: lavoro
2: buon
1: questa sera
2: lavoro.
1: e buon fine settimana.
2: Anche a te, un
1: Grazie
2: abbraccio.
1: mille a Luca Esposito e alla redazione di tuttoc.com. Io ho sforato di un paio di minutini, non me ne voglia Giorgio in regia. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Ed eccoci nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo parlato a lungo di questo playout di Serie B che necessariamente riguarda anche appunto la Serie C, categoria della quale parliamo in questa nostra trasmissione, in questo nostro blocco dedicato al mondo della terza serie. Non si giocherà questa sera in categoria, ma ci sarà appunto da seguire questo attesissimo confronto cadetto. Intanto io vado a leggervi quello che sarà il programma delle sfide playoff che si giocheranno su andata e ritorno e contrapporranno Ascoli Catania e Salernitana, Union Brescia. Tutto quello che dicevamo prima con il nostro Luca Esposito, abbiamo poi anche affrontato questo tema, ma sono stati poi resi noti ieri gli orari dei doppi confronti di queste semifinali. Le gare di andata si giocheranno domenica 24 maggio alle ore 20 Ascoli Catania, un'ora dopo quindi alle ore 21 Salernitana Union Brescia, che sarà anche la diretta Rai Sport, gare che comunque potete seguire ovviamente anche con i live match di tutto mercato web, che stasera seguirà da vicino anche la sfida del Druso tra Sutiro e Bari, da cui emergerà la squadra che scenderà in Serie C. Ma tornando invece alle semifinali playoff, mercoledì 27 maggio le gare decisive alle ore 21 sempre con diretta Rai Sport Catania Ascoli, mentre un'ora prima alle 20 ci sarà l'altro match, quello del Rigamonti tra Union Brescia e Salernitana. Sarà questo il primo turno in cui non ci saranno teste di serie, ma le quattro squadre di fatto non godranno di quello che è successo nella regular season, quindi in caso di parità di risultato e di reti al termine dei 180 minuti si andrà poi ai tempi supplementari e se la parità perdurasse si procederà poi con i calci di rigore. E allora l'Ascoli sarà chiamato all'esame Catania, un esame sicuramente non semplice per la formazione bianconera, ma in merito a questo, dopo la vittoria sul Potenza che ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per la semifinale, sono state queste le parole del direttore sportivo, scusatemi, dell'allenatore bianconero Francesco Tomei.
1: Mister, partiamo da questa partita, cioè calcio spettacolo, perché insomma l'Ascoli ha dato spettacolo, io penso che non ci siano altre parole per definirlo. Era mancata solo quella ciliegina sulla torta che era il gol che poi è arrivato con Shaqiri.
2: Sì, hanno deciso proprio di farmi invecchiare, perché mentalmente il primo tempo, penso soprattutto il primo tempo, abbiamo avuto diverse situazioni per poter far gol, secondo me abbiamo tenuto un ritmo elevatissimo contro una squadra che ha una grande intensità, e quindi fare una partita del genere contro una squadra che ha grande intensità dimostra che oggettivamente abbiamo approcciato molto bene. Ma io di questa cosa ero molto sereno e molto sicuro, perché so che quando giochiamo in casa l'elettricità che si crea con il nostro pubblico ti dà sempre una grande energia. Non mi rimane che fare i complimenti sicuramente al Potenza e a Pietro, che è un amico, perché sono stati un avversario veramente duro, veramente vi faccio i complimenti, perché secondo me sono una grande squadra e affrontare una squadra così non è semplice, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione.
1: Ottima prestazione, ancora è mancato Nicoletti però subito. Che si è fatto il giocatore?
2: Ma ho sentito un po' tirare il flessore, vediamo un attimino com'è la situazione. Lo valuteremo, adesso è un po' presto per dire.
1: Domenica il Catania.
2: Sì, domenica il Catania, sarà un'altra partita durissima. Loro sono una squadra fortissima, una squadra sono attrezzati per fare questo tipo di competizioni. Avremo la prima partita in casa e dobbiamo far di tutto per recuperare le energie, perché in questo momento, giocando ogni tre giorni, la cosa più importante è il recupero. Ecco.
3: Ciao mister, complimenti per Grazie. La qualificazione e per la prestazione. Hai pensato nel secondo tempo, dopo tutta quella caterva di gol sbagliati, che potesse succedere come nel calcio, che è il primo tentativo del Potenza, c'era un po' di timore da questo punto di vista, potesse arrivare un gol che poteva scompaginare tutto?
2: Beh, in queste partite può succedere di tutto. Può succedere di tutto in queste partite, ma penso che soprattutto contro il Potenza. Il Potenza è una squadra che se sbagli un passaggio sulle transizioni è veramente forte. Noi abbiamo cercato di lavorare, ripeto, in questa settimana su queste caratteristiche. Siamo stati bravi nelle preventive, siamo stati bravi nella gestione, nel non forzare quando non ce l'hai da forzare, perché con loro, ripeto, le transizioni sono le cose più pericolose.
3: Complimenti e in bocca al lupo.
2: Grazie.
4: Mister, 60 minuti a ritmo altissimo, poi avete avuto un piccolo calo e in quel momento sono venuto in soccorso i cambi. Oggi è intervenuto in maniera pesante anche con l'ingresso di Ovisak e del Sole, per non parlare del solito Shakir, e, insomma, mi hanno dato una grande mano.
2: Sì, sì, ma in queste partite devi assolutamente ricorrere e cercare di poter gestire queste cose, perché i ritmi sono alti, si gioca ogni 3 giorni e sei quasi obbligato, e devi essere anche lucido nel sapere che devi cambiare. Come al solito, i complimenti a chi è entrato vanno fatti, perché questo per l'ennesima volta dimostra che questo, come tutto durante l'anno, questa per noi è una grande forza, perché chi entra spesso, oltre che dare una mano, riesce anche a portare quell'energia, quel cambio di energia che occorre. Ribadisco, poi contro una squadra come il Potenza, che anche loro cambiano giustamente, che hanno coppie, quindi energie fresche ci vogliono. Chi è entrato bene, e questa cosa ci fa solo piacere. Ecco.
3: Buonasera mister, giro un po' il coltello nell'unica piaga. Tra i due tempi d'andata e quello di primo di oggi, 21 tiri senza segnare. Lei a un certo punto ha alzato proprio gli occhi al cielo, ha detto, invocando quasi il fallo.
2: No, ma io ho capito perché. Ho capito? Perché i ragazzi si divertono a farmi soffrire, quindi è giusto che si divertano. Siccome nel calcio bisogna divertirsi, va bene così. Detto ciò, giustamente, dobbiamo essere un po' più attenti a queste cose, perché poi in queste partite le puoi pagare, queste cose qui. Sono partite secche, sono partite dove il dettaglio ti fa la differenza. Bisogna essere un po' più cinici. Se posso fare un appunto ai ragazzi è questo, ma va da sé che loro già la sanno questa cosa qui. Però dall'altra parte, la cosa che veramente mi rende orgoglioso è che costruiscono tutta questa roba qui, perché fondamentalmente abbiamo dimostrato anche che il nostro DNA rimane sempre lo stesso. Non si specula, non si fanno ragionamenti su doppi risultati, si gioca a calcio sempre, si cerca di fare il massimo, e questo per noi, secondo me, è anche un grosso risultato mentale.
3: Tema che poi spesso ha sottolineato lei anche nelle ultime partite di campionato, quello di non essere frenetici e essere calmi. L'ha vista oggi questa calma offensiva?
2: Sì, perché abbiamo abbassato spesso gli avversari, abbiamo anche giocato sul perimetro, siamo riusciti anche ad andare da una parte all'altra, siamo entrati quando dovevamo entrare. È mancata oggettivamente la zampata finale, perché poi siamo arrivati tante volte dentro l'area, siamo arrivati tante volte con la possibilità dell'ultimo passaggio, e quindi questo secondo me l'abbiamo fatto abbastanza bene. Ecco.
5: Rischio calcolato rimanere senza cambi a mezz'ora dalla fine?
2: Beh, più che rischio calcolato, il discorso è che quando poi vedi che oggettivamente i ragazzi hanno speso tanto, devi cambiare. Mezz'ora per un giocatore la fa benissimo, e chi era in campo vedevo che stava abbastanza bene, quindi portarla per essere tutelati gli ultimi minuti può avere un senso, perché sicuramente se puoi rimanere poi con qualcuno che ha difficoltà va in fatica, però allo stesso tempo anche il fatto di cambiare l'inerzia della partita è rischiosissimo. Quindi il mio ragionamento va in quella funzione lì, in quella direzione lì, cioè cercare di non cambiare l'inerzia, mettere subito il prima possibile forze fresche, anche perché loro hanno cambiato durante la partita, e quindi in quel momento, secondo me, l'abbiamo ragionata in questa maniera qui.
6: Grazie,
2: grazie, buona serata.
0: Ed è un Ascoli che si è trovato davanti un Potenza arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente è arrivato a questa fase nazionale dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia, un Potenza che comunque sostanzialmente

0: 3-0, a Rigamonti invece è emerso un pareggio che chiaramente però non ha fatto sì che gli uomini di mister Vito Di Bari potessero poi centrare quella semifinale che sarebbe stata davvero una ciliegina, o meglio, una delle tante ciliegine su questa torta perfetta che proprio la squadra rosso-blu ha costruito. Ieri eravamo in debito delle parole dell'allenatore, ve le faccio ascoltare adesso, subito dopo una piccolissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di A Tutta C.
1: Buonasera Vincenzo,
2: ben ritrovato
1: lei. Beh, siete giocata fino all'ultimo senza paura, senza timore, anzi qualche rimpianto su un paio di clamorose occasioni nel primo tempo, tutto quella di Leo Metti che sono già tutti rassegnati al gioco.
2: Sì, questa era la sesta partita, quindi diciamo che sono state tutte così le nostre partite. Abbiamo sempre cercato di fare la partita, perché comunque quando non hai l'ossessione di dover vincere per forza i playoff sei anche un po' libero mentalmente. Questa è una squadra che ha coraggio da vendere. Dispiace solo per la partita di Casarano, perché comunque è stata una partita un po' particolare, perché anche lì il primo tempo è stato fatto un grande primo tempo. Però oggi non era facile, la sesta partita, un ennesimo viaggio, venire qui e fare questa prestazione è motivo d'orgoglio in uno stadio bellissimo, e quindi sono contento dei miei ragazzi e ho anche un po' di rancore, perché comunque da domani non li vedrò più al campo, e quando crei una connessione fantastica col gruppo è normale che c'è quel malumore. Buonasera.
3: C'è stata forse un'occasione in cui poteva cambiare un po' il fin della partita, diventare un secondo tempo un po' diverso sul finire del primo tempo, una grande occasione da due passi, è stata forse quella la sliding door di questa partita?
2: Sì, sinceramente secondo me ne abbiamo avuto due, è normale che quella di Lionetti, due o tre, sì, quella di Lionetti è clamorosa, sì, anche quella di Negro. È normale che se vai nello spogliatoio con l'1-0, è normale, venivamo da una rimonta incredibile a Renate, potevamo comunque esaltarci e dare qualche problemino al Brescia, però siamo stati bravi, perché fino al 95esimo questa squadra ha voluto onorare questo playoff, cercare di vincere, nonostante fosse la sesta partita in, non so, 22-23 giorni. Quindi non era facile, perché di fronte avevamo una grande squadra e niente.
4: Mister, buonasera.
2: Buonasera.
4: Io innanzitutto le faccio i complimenti, perché il Casarano quest'anno ha giocato a pallone molto più di tante squadre, e questa in Serie C è una cosa che non si vede sotto al dinamo. Quindi innanzitutto complimenti per questo. La qualificazione, diciamo, era mezza compromessa all'andata, qualche episodio poteva farla cambiare, però era bella cambiata. Adesso io le voglio chiedere, l'anno scorso avete vinto il campionato di Serie D bene, quest'anno avete fatto un buonissimo campionato di Serie C, avete fatto dei playoff da sorpresa, qual è il prossimo step per Casarano?
2: Intanto grazie, perché comunque per un tecnico, anche un tecnico giovane, ricevere questi complimenti da voi che avete visto il calcio vero è motivo d'orgoglio. Noi siamo stati sempre, anche nei momenti di difficoltà, questa è una squadra che ha sempre voluto fare la partita, ha sempre giocato un calcio offensivo, ha pensato sempre a fare un gol in più dell'avversario, perché comunque la nostra idea è quella di far divertire la gente e far venire, quando le persone vengono allo stadio è giusto che si riconoscono nella propria squadra e si divertano. Quello è il nostro pensiero come staff. Per quanto riguarda il futuro, è normale che quest'anno abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Pensare di poter migliorare non è affatto semplice, però io l'ho detto anche all'andata, questo è un percorso che dura un anno e mezzo. La prima trasferta nostra l'anno scorso dello staff è stata Ischia. Voi non avete idea del campo che era Ischia l'anno scorso, e oggi l'ultima trasferta è qui a Rigamonti, quindi per me e per tutti è motivo d'orgoglio. Noi abbiamo la fortuna di avere uno dei pochi presidenti che è ancora tifoso, è una persona per bene, una persona che ama il territorio, e al sud ce ne sono poche, quindi il prossimo anno è anche il centenario di questa società, ed è normale che il presidente è una persona ambiziosa, sicuramente ora ci prenderemo qua.

0: qualche giorno di pausa, è giusto ritornare dalle nostre famiglie e poi ci siederemo e capiremo qual è il giusto percorso. Però sono sicuro che il presidente è più ambizioso di me, quindi sicuramente vorrà fare qualcosa di importante, pur sapendo che il girone C è una roba allucinante.
1: In bocca al lupo.
0: Viva!
2: Buonasera mister, signori, lo scenogrammo di Sport, mi unisco ovviamente ai complimenti del collega e le chiedo, perché poi in Italia, cioè vedere squadre con la sua è molto difficile, però poi si parla con gli allenatori, magari non ufficialmente, ma in camera carica, che si dicono, io vorrei giocare a calcio, però se gioco a calcio perdo, poi mi esonerano. Quindi le chiedo se ha fatto un patto lei con il suo presidente, con la sua società, della serie, io gioco a calcio, però poi le prime sconfitte non è che... esonerate. E poi ne faccio un'altra, stavo parlando del girone C, le chiedo se ci spoilerà qualcosa su Catania e soprattutto Salernitana.
0: Ok, allora questa è una domanda bellissima, perché comunque si parla tanto di calcio moderno, del coraggio. Secondo me noi in Italia siamo lontani anni luce di quello che è l'idea dello spettacolo, si pensa al risultato, siamo giudicati solo ed esclusivamente per il risultato. Però io dico, per fare un determinato gioco bisogna avere coraggio, ma soprattutto bisogna sentirle certe cose. Io dico che ora tanti allenatori emergenti stanno facendo bene, basta pensare ad Abate, basta pensare ad Alberto Aquilani che è arrivato in finale, basta pensare a Fabregas in Serie A, e quindi secondo me sta cambiando quello che è la politica e dell'idea, perché comunque anche la gente riconosce quando si fa un buon calcio. È normale che il presidente è più difficile, perché io penso che al Brescia non voglia giocare bene, voglia tornare nel calcio che conta. Questo lo capisco, però nel calcio non c'è una scienza esatta, se butti la palla avanti non è detto che vinci, o se giochi non vinci, bisogna sentire le cose. Noi sentiamo fortemente che questa è la strada giusta per me, ho 43 anni, quindi è giusto sentire le cose. Io e il mio staff sentiamo questo. Per quanto riguarda le squadre che potrete incontrare, è normale che Salerno, quello che spinge è andare lì a Salerno. Non è facile, un ambiente caldo, un ambiente che comunque come Brescia spinge tantissimo, una squadra più fisica, mentre Catania è una squadra che secondo me è quella più attrezzata anche nei cambi, una squadra che veramente ha due squadre. C'ha due squadre, ha un allenatore che comunque ha vinto anche i playoff. Quindi saranno due belle semifinali con quattro città importanti. E auguro a tutti, faccio in bocca al lupo, è normale che oggi sono qui ed è giusto che auguro al Brescia di salire, perché credetemi, io mi sono emozionato tanto, è un ambiente fantastico, quindi vi faccio i complimenti.
3: Mister Marco Meloni, Radio CZ, mi riallaccio alla domanda del collega. Il Brescia può farsi forse realizzata?
0: Brescia?
3: Si può farsi nel dubbio?
0: Sì, no, Brescia è una squadra importante, ho visto che ha recuperato anche giocatori fondamentali per quello che è il rush finale delle due partite. È normale, come abbiamo sbagliato noi la partita d'andata, non bisogna sbagliare la prima gara, bisogna ragionare sui 180 minuti, è fondamentale questo. È normale che ora anche l'esperienza fa il suo corso. Il Brescia c'ha giocatori forti e quello che mi piace c'ha giocatori giovani, c'ha tanti giocatori giovani che secondo me alla lunga ha un bel patrimonio, quindi secondo me se la può giocare alla grande.
4: Mister, buonasera.
0: Buonasera.
4: Io non ti faccio domande sulla partita, ti dico grazie da parte mia, da parte dei tifosi, vi faccio portavoce di tutti questa sera, perché ci avete regalato un sogno grandissimo. Anche questa sera c'era Piazza San Domenico gremita di Catanese davanti allo Marti Schermo, che sognavo con un'altra impresa. Ecco, ti dico solo grazie, se vuoi
0: prendere la parola per i nostri ti studenti, ringrazio posso... perché io ancora. Penso che il mio discorso l'ho fatto in sala stampa all'andata. Noi non possiamo pensare al risultato, noi dobbiamo parlare del percorso e di quello che abbiamo realizzato in questi 18 mesi qui a Casarano, con l'unione, con il credere nel lavoro. Casarano non è Brescia, è un paese di 18.000 persone, quindi far calcio e far innamorare determinate situazioni non è semplice. Noi ci siamo riusciti, e quindi Casarano mi è entrata nel cuore, e basta. Saluto a tutti.
5: Grazie a tutti.
1: grazie anche come stampa perché abbiamo potuto raccontare al suo fianco questa cavalcata. Le chiedo l'impatto emotivo umano anche da ex calciatore entrando in questo stadio, in questo ambiente, che gli è venuto in mente da ex difensore di Biagio, Adani, oppure Guardiola, Roberto Baggio, Mazzone,
0: Cani. No, vabbè, ma ci siamo. 4-3-3. È da ieri che ci parliamo, siamo arrivati ieri. È per un allenatore giovane è normale che personalmente l'ambizione è quella di un giorno di arrivare a certi palcoscenici ed è emozionante pensare che prima della partita hanno ringraziato Tonali che rappresenta il centrocampo dell'Italia, quindi è bello, bello. Io infatti ai ragazzi ho detto nello spogliatoio godetelo, perché un Montreposo così, uno stadio così, quindi è giusto godersela, però visto che i ragazzi nonostante la stanchezza hanno dato filo da torcia.
5: Mister, le chiedo una cosa, sono Vanni Zagnoli per Est News e Nord Est. Le chiedo cosa significherebbe una Serie B per questo paese. C'è il Lecce che si sta stabilizzando in Serie A, di fatto siete la seconda forza di una provincia comunque speciale. E quanto è più difficile fare risultato al sud? Meno risorse, meno strutture anche? Grazie.
0: Dovremmo stare un giorno intero a parlare di questo, perché comunque non è facile perché partiamo dalle strutture, abbiamo meno strutture rispetto al nord, poi noi veniamo da 26 anni di dilettantismo, quindi è una società che pian piano sta cercando di costruire qualcosa. È normale che questa è stata una bella vetrina perché ci siamo fatti conoscere da tutta Italia. Ed è un bel modello, perché Casarano è un modello anche familiare,

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, la parte dei saluti si concluderà con le parole di Matteo Mandorlini, il DS del Ravenna. A breve ve le farò ascoltare. Il Ravenna, come ormai abbiamo raccontato un po' nel corso di questa settimana, è la grande delusa di questi playoff. Una doppia sconfitta, entrambe le volte per 2-0 contro la Salernitana. Il sogno Serie B dei romagnoli è così sfumato. Si è fermato ai quarti di finale playoff dopo un terzo posto nel girone B di Serie C al termine della regular season. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole del direttore sportivo giallorosso anche in ottica futura, vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C, ma ovviamente in mezzo ci saranno tante altre interessantissime trasmissioni che potete seguire e dove verranno affrontati i temi di quello che è un po' il mondo calcistico italiano in linea generale, un mondo calcistico italiano ma anche estero che potete seguire ovviamente anche su tuttomercatoweb.com in questa giornata dove prenderà il via anche il campionato di Serie A. Sarà quindi una giornata davvero ricca e intensa, ma invitandovi a seguire TMV Radio e tuttomercatoweb.com, vi ribadisco e vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C. Da parte mia, Claudia Marrone, a tutti voi un cordialissimo buon fine settimana e queste le parole del direttore sportivo del Ravenna, Matteo Mandorlini.
1: Davide. Il problema dei bilanci è che si fanno dopo l'inizio del campionato, dopo l'ultima partita persa, però diciamo a parte questo, naturalmente il bilancio è molto positivo.
2: No, un bilancio positivo, come adesso ho detto per le televisioni, è un bilancio positivo, è stato un grande anno, un anno nuovo per tutti. Ricordiamoci dove arriviamo, bisogna sempre ricordarci dove arriviamo. Abbiamo fatto un grande campionato, siamo arrivati a giocare un quarto di finale contro una società che solo 2 anni fa era in Serie A, uno stadio con 22.000 persone. Purtroppo la gara d'andata è stata una gara a due volti, dove al primo tempo la Salernitana poteva andare in vantaggio, al secondo tempo potevamo fare gol noi, nel nostro momento migliore abbiamo preso due gol sul palo inattivo. Questo un po' condizionato, diciamo, anche la partita di oggi. Però sicuramente è un bilancio positivo, è un bilancio positivo, dobbiamo essere orgogliosi che anche oggi lo stadio Benelli era pieno. Tanti anni io comunque sono, oltre al direttore sportivo, sono un tifoso del Ravenna da sempre, l'ho seguito da quando sono bambino e mi ricordo poche volte lo stadio così pieno, la curva così bella e tutto questo, diciamo, coinvolgimento da parte di tutta la città. E questo penso che c'è da dire un grande grazie alla proprietà che ha investito, ha insistito anche nella comunicazione, in tutto quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi c'è da fare un grande applauso a tutti, oltre che ai giocatori, che io ringrazio, a tutti gli addetti ai lavori del Ravenna, perché hanno fatto tutti un grande lavoro.
1: Ecco, se vogliamo proiettarci un attimo in avanti, diciamo appunto bilancio soddisfacente, visto che eravate una neopromossa e lasciate il torneo con quattro potenze che vanno a giocarsi le semifinali. In altre edizioni era capitato che queste società cadessero ogni tanto, quest'anno invece diciamo tutti hanno rispettato quella che era la loro potenzialità, diciamo. Ecco, quindi facendo questo bilancio e volendo dare continuità, che cosa pensi possa accadere adesso?
2: Intanto confermo che finiamo questo campionato con l'amaro in bocca, perché penso che non eravamo inferiori alla Salernitana. Sicuramente nel doppio sconto abbiamo avuto meno fortuna, siamo stati anche meno bravi diciamo, nell'essere più incisivi in zona gol, però penso che avremmo potuto anche meritato magari alcune volte anche di fare almeno uno o due gol di farli, ecco, in questo doppio sconto. E io sono sempre per la continuità, nel senso che il lavoro è come anche l'anno scorso, come quest'anno, siamo ripartiti sempre da uno zoccolo duro, i giocatori, e penso che il lavoro che si è fatto è sotto gli occhi di tutti, anche da parte dell'allenatore. Quindi io penso che la continuità paghi sempre, per me la mia idea è questa.
3: Parlando di continuità, quindi intendi, puoi già dirci comunque anche allenatore rimarrà tuo padre?
2: Ah, io non ho neanche mai preso in considerazione di cambiare, poi logicamente adesso parla proprio età, però non è, penso che quello che è stato fatto, anche la media punti che c'è stata, è importante. I miglioramenti io penso li ho visti e ce ne sono tanti, quindi non ho motivo di pensare altro.
3: C'è qualche punto che secondo te, visto da quello che vedi, tenendo conto magari dei playoff, delle gare playoff, qualche dettaglio che già secondo te andrebbe...
2: Non dico di
3: squadra, dico magari anche di
2: approccio. I dettagli, logicamente abbiamo tanti giocatori anche dei prestiti, abbiamo dei giocatori, adesso valuteremo tutto, ecco, adesso è ancora presto, oggi abbiamo appena finito la partita, adesso prenderemo qualche giorno per fare tutte le valutazioni del caso. Comunque è un gruppo di ragazzi che ha fatto molto bene, secondo me ha fatto anche forse a volte anche oltre le proprie possibilità, un grande gruppo di professionisti seri, quindi possiamo solo ringraziarli e penso che la città deve essere orgogliosa di essere rappresentati da un gruppo di ragazzi di questo tipo.
4: Salve Davide, salve. Buonasera, complimenti per la stagione. Diciamo, le vostre ambizioni sono in poco tempo di arrivare certo. Là. Era un anno da neopromossa, quindi si sta, chiamiamolo, di rodaggio, quindi questo anno si può puntare decisamente alla Serie B con decisione, diciamo?
2: Ah, penso che non ci siamo mai nascosti, soprattutto il Presidente non si è mai nascosto in queste dichiarazioni. Siamo una società ambiziosa, seria e ambiziosa. Io mi metto insieme al Presidente, compreso, perché nel fare le cose sono una persona ambiziosa che tende sempre a migliorare. Però sappiamo anche che nel calcio non è scontato, non sempre si partono con i prossimi della squadra più forte e poi si vince, quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, con umiltà, con umiltà, credendo nelle cose che facciamo e nelle idee che abbiamo, che penso che abbiano pagato in questo anno e mezzo di gestione. Ricordiamoci che anche la proprietà, siamo qua da pochissimo e penso che stiamo facendo tanto e faremo ancora.
4: Quindi, partendo da alcuni punti fermi, alcune conferme che avete già piazzato durante la stagione, suo padre che tra le righe ha detto che si punta anche Andrea e quindi che diventa un punto fermo, no? A tutti gli effetti.
2: Sì, sì, certo, io penso che, come ho detto anche quando è venuto, la carriera del mister pari da sola, nel senso che non devo sicuramente dire il suo merito, le sue conoscenze. Io tutti i giorni in allenamento vedo quello che fa, vedo la crescita dei ragazzi, vedo tante cose, quindi sicuramente noi siamo una società in costruzione che vogliamo costruire ancora di più e crescere anno per anno, migliorando dove si deve migliorare. Logicamente non si può avere tutto subito, sapevamo che ancora con le strutture, con tante cose, siamo ancora un po' indietro, però la proprietà anche lì sta investendo tanto, ci crede e quindi andiamo avanti con fiducia.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, ultimo giorno della settimana, ma soprattutto ultima giornata di campionato. Se è quasi tutto definito, siamo appunto alla 38esima giornata, definito il discorso scudetto già da un po' con l'Inter campione d'Italia, definito che per quanto riguarda la zona retrocessione sono retrocesse già da un po' Pisa e Verona, da definire l'ultima retrocessa tra Cremonese, che ospiterà nell'ultima gara di campionato appunto il Como, e poi bisognerà capire se si salverà la Cremonese o il Lecce in questo testa a testa molto intrigante che sta arrivando a fine, a compimento della giornata, con il Lecce che ospiterà in casa il Genoa. Dopodiché però c'è ancora da definire in maniera ufficiale la zona Champions League, anche se l'ultimo turno di campionato ha raccontato un clamoroso ribaltone. La Juve aveva tutto nelle proprie mani, era terza, poteva ambire addirittura al secondo posto, invece si ritrova al sesto posto, un punto a pari punti con il Como, ma dietro per quanto riguarda gli scontri diretti, con Milan che batte il Genoa e la Roma che vince il derby, che si posizionano al terzo e al quarto posto. Milan che chiuderà in casa con il Cagliari nelle gare naturalmente che verranno a disputarsi in contemporanea, e la Roma che andrà a far visita il retrocesso, il Verona. Per quanto riguarda il Como, come già detto, andrà a far visita la Cremonese, che invece ha fame di punti per andare a centrare il discorso salvezza, e la Juventus attesa dal derby con il Torino, che riabbraccerà i suoi tifosi e ha tutta la voglia, che ha già dimostrato la Fiorentina, di fare uno scherzetto ai bianconeri, che hanno il futuro sempre più nebuloso. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Solani in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Ponci, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabri, io voglio partire con te da quello che è successo nel turno scorso di campionato, perché sembrava tutto nelle mani della Juventus, ma partiamo proprio dalla Juventus, quel 2-0, ieri poi nell'altra emittente l'abbiamo analizzato, si sono viste delle cose tatticamente clamorose, sembra una Juventus ritornata quasi ai tempi della Juventus di Motta. Che cosa è successo, come hai analizzato quella sconfitta?
2: Beh, ero là e ho scelto proprio la partita peggiore per tornare allo stadium. Ci sono rimasto male, sono sincero, perché non puoi affrontare la partita probabilmente più importante della stagione in maniera così molle. Poi ci sono tante questioni aperte, con Mainers dall'inizio, un Vlahovic che si mette a litigare con Locatelli in campo, uno Spalletti che obiettivamente mi sembrava troppo agitato per dare sicurezza ad una squadra già in confusione. Insomma, male male, un passo indietro notevole, ma soprattutto la conferma di quello che dicevamo da un po' di tempo, che bisogna aspettare, dare giudizi. Sai, quando in trasmissione parlavamo anche del rinnovo di Luciano, Spalletti, giusto così, se no ce lo portano via. E io avevo detto no, beh, aspettiamo un attimo, c'è sempre questa fretta di rinnovare.
1: Sì, ricordo che tu lo dicevi, esatto.
2: E adesso c'è tanta gente che fa lo stesso discorso, però nel calcio bisogna sempre aspettare, perché sentire poi nel post partita un allenatore che dice abbiamo fatto comunque una grande stagione che poteva diventare grandissima con la Champions, beh, io da tifoso juventino faccio veramente fatica, perché mi stai dicendo che un quinto posto tutto sommato non è male, o sesto che sarà, sempre che non avvenga il miracolo ovviamente. Però ecco, molto preoccupato soprattutto per l'incapacità di affrontare una partita importante. Quindi mi chiedo, ma me lo sono sempre chiesto, è una questione di allenatore, è una questione di società, è una questione di giocatori? Cioè, ci sono tanti colpevoli, però quello che mi fa un po' più male è vedere il simbolo Juve impolverato e dimenticato, perché non puoi da Juventus accettare una cosa del genere. Quindi la società, dal mio punto di vista, è molto colpevole, però anche allenatore e giocatori, insomma, non sono esente da colpe, eh.
1: Guarda, ti faccio una breve sintesi, sicuramente dimenticherò qualcosa, però sembra quasi una telenovela. Dal momento delle dimissioni del CDA firmato Andrea Agnelli subentra un governo tecnico. Pieni poteri nel frattempo dati in mano a Massimiliano Allegri, che praticamente fa tutto, gestisce una situazione ai limiti del surreale, detto che poi quel 2022 ha sancito delle colpe alla Juventus sulle plusvalenze che adesso vengono considerate legali, visto che viene stabilita la data dell'apertura del mercato di calciomercato già a giugno per permettere ai club di fare plusvalenze, quindi insomma evidentemente si potevano fare. Detto questo, però, si dimette il CDA della Juventus, complice anche quella sciagurata presentazione della Superliga, non nel senso di Superliga ma per come è stata presentata, e quindi chiaramente si è creato un effetto domino. Governo tecnico, la scelta è andare avanti con Allegri, poi a un certo punto Elkan decide di affidarsi a un uomo che possa fare che possa dare il cambio, un cambio positivo all'andamento della Juventus, e allora dialogando con Calvo, che all'epoca era ancora la Juventus, cosa faccio, cosa non faccio, e Calvo gli suggerisce: guarda, c'è un uomo, si chiama Giuntoli, secondo me può fare al caso tuo. Sceglie Giuntoli, grande feeling iniziale, ma a un certo punto anche Giuntoli e Calvo arrivano ai ferri corti, o comunque non c'è più quel feeling, tant'è che Calvo porta a termine un po' tutte le sue ultime operazioni, poi va da Elkan, parafrasiamo, ma immaginiamo che possa essere successo anche questo, perché un po' ce l'hanno raccontato: guarda, rivaluta bene Giuntoli, io intanto vado via. Calvo che va via, nel frattempo chiude quest'anno con la vittoria dell'Europa League e la qualificazione al quarto posto in Premier League, quindi tutto sommato il suo percorso l'ha fatto lontano dalla Juve e si è saputo rialzare. Nel frattempo arriva Giuntoli, che manda via Allegri, sceglie Motta, del quale si fida sin da subito, dicendo a Elkan: fidati che sarà la svolta giusta. Ma in realtà già a settembre prime frizioni tra Giuntoli e Motta. Allora Giuntoli che va da Elkan e dice: guarda, non mi fido più tanto di Motta. Elkan che dice: mi dispiace, adesso andiamo avanti con lui, vediamo quello che succede. Sappiamo tutti quello che è successo, fin quando poi a un certo punto Giuntoli non ha dovuto forzatamente esonerare Motta, puntare su Tudor, ma nel momento veniva anche sfiduciato dalla proprietà Elkan, che cominciava a dire: beh, abbiamo sbagliato ancora una volta. Giuntoli paga il prezzo, nel frattempo prima di andarsene blinda ancora Tudor, nel frattempo arriva Comolli, che con poche idee decide di andare avanti col Tudor dopo i no di Conte, quello che si vocifera essere stato di Gasperini, qualche idea surreale dalla Premier. Allora, ma sì, andiamo avanti con Tudor, anche perché c'è il mondiale per club. Altra scelta sbagliata, nel frattempo Comolli entra nel ruolo, ma non sceglie ancora il direttore sportivo, che arriverà il 1 giugno. Un vuoto di potere assurdo nella dirigenza bianconera, tant'è che poi si arriva a dover esonerare Tudor perché le cose non vanno bene, scegliere Spalletti, ma non lo ha scelto Comolli, lo sceglie Chiellini. Comolli questa volta dice: ok, dai, mi voglio affidare a Spalletti. Si va avanti con Spalletti, che nel frattempo chiede il rinforzo sul mercato, ma quel rinforzo non arriva. Uno rinforzo chiedeva l'attaccante fisico, che non arriva, arriva Bogà. Spalletti comincia un po' a innervosirsi e si arriva a esautorare praticamente Comolli, perché nell'ultima conferenza stampa post Fiorentina, tra le cose che hai evidenziato e che sottoscrivo, dice anche: ok, io parlerò con Elkan, scavalcando e di fatto esautorando Comolli, che nel frattempo viene anche scaricato probabilmente da Elkan, che lo incontrerà il 26 maggio. Tutto da capo, tutto che riparte, probabilmente senza Comolli, magari con Spalletti, ma magari no, se le cose col derby dovessero andare male. Insomma, questa è la sintesi degli ultimi anni. Che cosa ti porta a pensare?
2: Che mi sembriamo l'Inter di Moratti.
1: Lo dicono in tanti, lo sai? Effettivamente la storia sembra qui. Anche perché nel frattempo dal 2022 dal 2024 ad oggi sono stati spesi la bellezza di 400 milioni.
2: Sì, sì, ma sui soldi lo so che gli investimenti sono stati fatti. Il problema è che manca il DNA Juve. Cioè, io continuo a pigiare su quel tasto perché mi dà fastidio il fatto che io domenica sera, semmai la congiunzione astrale fosse benevola, chiamato a festeggiare per un quarto posto, ma anche no. Cioè, io continuo a pensare che la Juventus non dovrebbe lottare per i primi quattro posti. Cioè, il nostro motto è stato: l'unica cosa che conta è vincere. E dov'è finito? Cioè, sembra che ormai tutto vada bene. Cioè, qualsiasi cosa, poteva andare peggio, però potevamo non andare in Europa. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? La Juve? La Juve è andata bene perché siamo in Europa? Ma questo discorso lo possono fare altre squadre, ma non sicuramente la Juve. Cioè, poi era abbastanza evidente che fosse una squadra amalgamata male, perché se tu nella partita decisiva i vari Openda, David e compagnia cantante li lasci in panchina e ti giochi Gatti 3 minuti come attaccante,
1: e mai metti in campo Miretti al posto di David Openda per l'assalto finale,
2: esatto, qualcosa non funziona, ma anche non funziona a livello tecnico, cioè io continuo a insistere anche su questo tasto, perché comunque mi hai messo in campo Cub Miners dal primo minuto. Hai messo Cub Miners dal primo minuto.
1: Dopodiché però vedi entrare Turam e ti rendi conto forse anche perché.
2: No, no, ho capito, però piuttosto trovi una soluzione alternativa, ma lo sai che Cub Miners non è in un momento in cui ti dà garanzie. È stato un rischio, secondo me, tranquillamente evitabile. Insomma,
1: poi
2: tutti
1: giochi
2: hanno
1: senza
2: le
1: portiere.
2: Loro colpe. No, no, tutti hanno le loro colpe, sicuramente la società è l'imputato numero uno, però ci metto su anche giocatori e allenatore,
1: certo.
2: Cioè, non ho dubbi, a prescindere da come andrà a finire domenica, dove serve veramente un suicidio da parte delle altre, però il calcio è talmente imprevedibile che fin quando non fischia l'arbitro non si può mai sapere. Io seguirò Torino-Juve, ma la seguirò come un tifoso già ferito, perché non voglio festeggiare nel caso in cui dovessimo andare in Champions, io non sarò comunque contento.
1: Ieri ci hanno raccontato, no, ma questo lo dicono in tanti tifosi della Juventus, per chiudere l'argomento Juventus, ieri ci hanno raccontato fonti interne, quindi non è una notizia ma è uno spiffero, che la Juventus ha chiesto a Comolli di non parlare praticamente più, quindi sembrerebbe che lo abbia già in mente di esonerare o comunque cioè di mandar via, comunque vada. Oggi apprendiamo sui quotidiani sportivi, in particolare su Tutto Sport, che intanto lui non ha alcuna intenzione né di dimettersi né di essere demansionato. Sulle dimissioni ci può stare, chi è che vuole mollare così lasciando questa immagine di sé, ma neanche sull'essere dimensionato, vuole avere ancora incidenza sul mercato, perché lui è convinto che di aver capito qual è la strada giusta e di averla iniziata nel modo giusto. Però il punto è che adesso deciderà Elkan, ma Elkan è anche colui il quale si è fidato di Giuntoli, ha scelto Comolli, non sappiamo come, è l'uomo giusto nonostante sia il proprietario e metta tanti soldi per scegliere l'uomo giusto per la Juventus. Se fosse Chiellini promosso a D al posto di Comolli e Tognozzi con Ottolini e Spalletti, basterebbe alla Juventus per ritornare grande?
2: Allora, innanzitutto fammi dire che non è una questione di razzismo o di visione patriarcale o patriottica della questione, ma io alla Juventus vorrei una società e soprattutto una dirigenza italiana. Questo non vuol dire che non ci siano grandi dirigenti stranieri, anzi la maggior parte sono stranieri. Però io vorrei degli italiani, ma per un semplice motivo, vorrei qualcuno che sappia che cos'è la Juve, ma la Juve vera, non la Juve di adesso. Cioè Chiellini sa che cos'è la Juve, cioè lo sa perfettamente, sarà uno di quelli che non festeggerà nel caso in cui dovessimo andare in Champions League, magari lo farà davanti alle telecamere, ma sicuramente in cuor suo sa che un quarto posto non può essere festeggiato. Quindi vorrei innanzitutto che ci sia qualcuno che conosce la Juve, ok? Da qui mille ragionamenti, cioè io non ho idea di come si possa intervenire, certo è che ne ho visti pochi il giocatore con DNA bianconero quest'anno, quindi anche la rivoluzione, ho capito, ma la rivoluzione la devi fare se puoi inserire dei giocatori che ti danno quel tipo di forza, quel tipo di appartenenza. Il problema è che la Juventus non ha costruito niente in questi anni. C'è poco dal settore giovanile, quasi zero, i pochi giovani buoni per qualche strano motivo non sono più lì, Ildiz mi sembra un pochettino predicare nel deserto e anche questo è un bel problema, quindi tanti punti interrogativi e poi attenzione, Bremer va al mondiale, se dovesse far bene Bremer al mondiale, resterà?
1: Uno andrà via sicuramente,
2: Quindi una situazione davvero complicata, ma perché manca, secondo me, il DNA Juve. Non c'è. Ripeto, a me piace anche vedere Locatelli che si danna l'anima, che dà tutto quello che ha, però non può essere Locatelli il nostro punto di riferimento come simbolo della Juve. Cioè, col massimo rispetto per il capitano, che, ripeto, è uno dei pochi che ci prova. Però noi eravamo abituati ad altro e facciamo fatica io faccio fatica, cioè non ce la faccio.
1: Certo. Nel frattempo, come gancio, utilizzo l'allenatore, perché come ogni anno c'è un fantasma che aleggia sulla panchina della Juve, è quello di Antonio Conte, che nel frattempo giocherà quest'ultima partita al Maradona contro l'Udinese, cercherà di regalare una vittoria ai suoi tifosi e dopo saluterà, perché oramai a Napoli sanno tutti che Conte ha già comunicato oltre un mese fa a De Laurentiis che andrà via. Il futuro intanto di Conte, te lo immagini più sulla nazionale, all'estero, o che si possa prendere un anno sabbatico magari in attesa di ritornare in sella a quello che dice essere un po' sempre raccontato essere un po' il suo sogno, cioè il ritorno alla Juventus?
2: Ma guarda, io Conte lo vedo come un allenatore da campo, cioè è vero che gli anni passano, però sarei un po' stupito se dovesse decidere di allenare la nazionale, perché mi sembra uno che vive, poi cioè nel senso va in crisi, ha mille problematiche, però è un allenatore da campo, e all'estero credo che in tanti lo vorrebbero. Quindi immagino che se dovesse arrivare la chiamata giusta, tornerà ad allenare all'estero, probabilmente in Premier, ma non escludo anche che voglia mettersi in gioco magari in un altro campionato. Ritorno alla Juve è complicato, ma non solo per una questione ambientale, una questione societaria, ma è complicato perché se tu prendi Conte, vogliamo essere sinceri e trasparenti, per me più della metà della rosa attuale Conte non la vuole neanche vedere.
1: Appunto, quindi se devi fare un rinnovo sostanziale della rosa, a quel punto lo fai per Spalletti, che già ce l'hai.
2: Sì, in
1: non
2: teoria
1: ti vedo convinto.
2: Sì. No, io non sono convinto di Luciano, sono sincero, perché mi aspettavo molto di più, ma soprattutto nella gestione della squadra in questo momento critico, e soprattutto mi aspettavo delle parole diverse dopo la sconfitta con la Fiorentina.
1: Sono state,
2: cioè, io sono sempre stato così, non accetto allenatori, ma di qualsiasi livello, che mi dicono... è stata comunque una grande stagione da quando ci sono io. No, secondo me no, ma proprio no completo, sì. Perché se tu non vai in Champions comunque hai fallito, hai fallito. Poi la possiamo girare in qualsiasi modo, sono arrivato magari a stagione in corso, non è la mia rosa, non mi hanno preso l'attaccante, tutto, ma tu dovevi andare in Champions. Se fossi andato in Champions, che magari succede, allora puoi dire quello che vuoi, puoi dire una grande stagione, ma non con il rischio che va in Europa League.
1: No,
2: secondo me no.
1: Assolutamente. Nel frattempo, appunto, Conte comunque lascerà Napoli. Era tutto pronto, sembrava tutto pronto nella narrazione per questa favola, cioè il ritorno di Maurizio Sarri, se non che Cristiano Giunto, rifiutando questa cosa, prova a insistere su Sarri e parrebbe averlo mezzo convinto. Quindi Sarri in questo momento sembra più vicino all'Atalanta che non ha un clamoroso ritorno a Napoli. Napoli che allora come piano B penserebbe anche a Massimiliano Allegri, perché comunque è un allenatore che De Laurentiis ha sempre apprezzato molto, sempre provato ad arrivare a lui, è uno yes man, è un allenatore che bene o male lavora anche con la rosa che hai senza chiederti cose particolari, almeno appena arriva, ma in questo momento Allegri è allenatore del Milan, allora bisognerà capire quanto ha nelle proprie mani la decisione, la possibilità di lasciare il Milan. Non fosse lui, l'altro nome che si fa è quello di Vincenzo Italiano. Quale di questi tre nomi, detto che Sarri è un po' più vicino all'Atalanta, ma si può ancora riavvicinare al Napoli, vedi meglio sulla panchina del Napoli post Conte, in fase di, possiamo dire, riequilibrare un pochettino i costi, perché comunque non è tanto per i cartellini spesi, ma per gli ingaggi che sono aumentati tantissimo e quindi vuole ammortizzare un po' i costi De Laurentiis?
2: Ma allora, Sarri bis non sono mai per i grandi ritorni, quindi lo escluderei a prescindere, perché magari vai a macchiare comunque un bel ricordo, anche se bisogna sempre ricordarlo, Sarri ha fatto benissimo ma non ha vinto a Napoli, non ha vinto lo scudetto, quindi nel senso bisogna sempre pensare che c'è stato grande spettacolo, su questo non ci sono dubbi,
1: c'era una grande Juve,
2: ma lo scudetto l'hanno vinto altri.
1: C'era una grande Juve in quel periodo, una Juve abbastanza inavvicinabile, e tu eppure hai fatto un po' di testa.
2: No, ma nessuno lo mette in dubbio, però io guardo sempre ai trofei che uno mette in bacheca,
1: certo,
2: perché secondo
1: me.
2: Nel calcio moderno è l'unica cosa che conta. Detto questo, allora non mi dispiacerebbe Allegri a Napoli, ma secondo me alla fine Allegri resterà al Milan, perché se va in Champions comunque gli daranno credito e gli daranno anche, secondo me, la possibilità di intervenire un po' più sul mercato. Italiano è un grande azzardo perché prendi un allenatore, secondo me, dalle idee straordinarie, è uno dei pochi che rischia, soprattutto in Italia, sì. Però devi prendere anche l'italiano, diciamo così, negativo, che è quello che può infilare una serie negativa pesante, e in una città come Napoli non è facile da gestire. Io ti butto lì una quarta ipotesi. Vai. Io penso che Napoli potrebbe anche decidere di puntare su un allenatore, non dico sconosciuto, ma uno Farioli. Nuovo, esatto, che sta dimostrando di far bene dove va, che ha delle idee secondo me un po' diverse dal solito e che mi sembra avere l'ambizione giusta per Napoli, e secondo me è Farioli.
1: Farioli, che potrebbe essere il nome che lanci tu e potrebbe stuzzicare magari anche De Laurentiis, che nel frattempo...
2: Non ho nessun contatto,
1: certo.
2: Un mio pensiero, ovviamente.
1: Nel frattempo De Laurentiis che si tiene stretto Manna, perché era ambito dalla Roma, Roma che si tiene stretta, strettissima Gasperini, e costruirà per lui, immagini, una grande squadra con la Champions certificata, cioè può essere anche l'anno della Roma quello prossimo.
2: Beh, se vanno in Champions fanno grandi acquisti, eh. Io aspetterei sempre, perché abbiamo visto, non si sa mai, domenica sera può succedere di tutto, magari ci gira bene, però la Roma secondo me sta dimostrando di valere la Champions in questo rush finale, è la squadra che ha fatto meglio, eh. Quindi se dovessero prendere il pass, per me i Friedkin fanno qualcosa di importante, cioè mi aspetto la riconferma di Dybala, anche se lo sappiamo è sempre di cristallo, ma mi aspetto anche un grande acquisto. Ma quando intendo grande acquisto intendo top, eh? Cioè uno veramente da prima pagina di Serie A. Quindi però deve arrivare alla Champions
1: con la conferma, tra l'altro, molto probabilmente di Dybala, con un contratto più morbido, sì. E che comunque possa andare così. Grande spavento, così continuiamo la carrellata invece per quello che può essere il futuro della Lazio, perché Sarri andrà via, tanti altri andranno via, chi ti aspetti lì sulla panchina?
2: Oh, la Lazio è un work in progress pericoloso, nel senso che è una piazza secondo me che ha un potenziale enorme, ha dei tifosi fantastici, l'ho sempre detto, però c'è tanta confusione, anche qui tutto gira intorno alla società, bisogna vedere che cosa accadrà lì, che mire hanno e quali saranno gli obiettivi, però molto difficile trovare l'allenatore della Lazio. Si parla di Thiago Motta, potrebbe essere anche una buona
1: Vanoli,
2: idea.
1: Se la Fiorentina dovesse rinunciarvi?
2: No, io credo che tra i due sicuramente Thiago Motta, perché poi alla Lazio serve anche un allenatore, non dico moderno, questo non vuol dire che Vanoli sia antico, ma uno che magari ha un'idea di calcio un po' più diversa rispetto a quella un po' più classica di Vanoli. No, io penso che Thiago Motta possa essere un buon profilo, però dipende tutto da che cosa ha in testa la società.
1: Allora, intanto ti leggo un po' di messaggi, così commentiamo anche quello che scrivono i nostri amici. C'è il nostro amico Marco che tira fuori un tema che tiriamo sempre, che tiriamo ultimamente spesso fuori. Quando smetteremo di dare importanza solo ai risultati, allora si potrà mai fare una programmazione, e molti fanno l'esempio dell'Arsenal di Arteta, no? Che è lì da 6 anni, poi nell'ultimo anno arrivano dirigenti stracompetenti come Berta e Micheli, che in Italia lasciano andare via, e costruisce la strada per vincere la Premier e giocarsi sabato la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Tutto vero, tutto giusto, e la pazienza è importante nei progetti, dopodiché più passa il tempo e più certi club non possono aspettare, penso al Milan e alla Juventus.
2: Fatto un esempio che secondo me è giusto commentare, l'Arsenal ha fatto un passo ogni stagione,
1: sì.
2: Ha fatto un passo
1: magari
2: in avanti,
1: ha avuto una pressione
2: ogni stagione.
1: In meno dietro forse.
2: Il problema è che invece la Juve, prendiamo anche altre
1: squadre,
2: fatto questo. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il programmare come ha fatto l'Arsenal e il programmare come sta facendo, prendo l'esempio della Juve perché è il più evidente, Cioè l'Arsenal ha continuato a costruire fin quando è arrivata alla perfezione, c'era già andata vicino, ha fatto passi in avanti di stagione in stagione, ha avuto anche dei momenti di difficoltà, perché ricordiamo che Arteta ha anche rischiato.
1: Certo.
2: Però c'è stato un miglioramento continuo, comunque lineare. Alla Juve no. Alla Juve no, ragazzi, la Juve è il contrario, eh. Cioè, più andiamo avanti, non dico peggio sia, ma siamo lì, eh.
1: E ci aggiungo anche il Milan, perché anche il Milan si trova in una situazione, magari dovesse andare in Champions League, quest'anno ci si aspettava molto molto molto di più, ma soprattutto si sa che alla fine dell'anno ci sarà una resa di conti anche lì. Allegri resterà o andrà via, Tare probabilmente andrà via, quale sarà il futuro di Furlani, quale incidenza avrà Ibra con o senza Allegri, insomma anche lì siamo molto lontani dal rivedere il vecchio Milan, quello che...
2: Sì, però diciamo che se il Milan dovesse andare in Champions, comunque, non dico che salva la stagione, però gli dà un senso. Alla fine quello gli avevano chiesto da Allegri e quello sta cercando di fare. Certo, ha fatto un finale di stagione orribile e soprattutto molti giocatori sono spariti, spariti. Leao è un fantasma di se stesso, Pulisic non si capisce. Sarà per il mondiale, sarà perché fisicamente non è al top. Cioè, veramente tanti giocatori sono spariti dai radar. Il problema è che erano gli unici buoni che avevano. E quindi il Milan, davvero, forse delle squadre che stanno facendo la volata, è quella che mi sta sorprendendo di più. Perché pensavo quella rimanesse, che rimanesse fuori dal lotto, eh? Io l'ho anche detto.
1: Sì.
2: E invece, purtroppo, è successo il contrario. Però sì, il Milan è un'altra squadra in grande difficoltà. Credo che con un quarto posto avrebbe comunque almeno la possibilità di costruire su una base solida, quello che mancherebbe alla Juventus se dovesse restare fuori dalle quattro.
1: E chiaramente avrebbe un attimo più tempo per ragionare sul futuro. Abbiamo anche una nota vocale, Giorgio? Sì, vai, la sentiamo, poi ti faccio anche un'altra domanda, una curiosità e poi ti saluto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io avevo mandato un messaggio il giorno in cui Fabrizio aveva bollato come frettoloso il rinnovo di Spalletti, dicendo che in realtà secondo me era la cosa giusta da fare, perché a questa squadra serve programmazione. Visto che la dirigenza non ce l'ha, almeno una mossa che andava verso questa direzione. Non vedo sostituti al posto di Spalletti, non ce ne sono, e comunque rimane un modo per dare continuità. Detto questo, scusate, sono cambiate le dirigenze, sono cambiati gli allenatori, francamente c'è da guardare solo al gruppo squadra. Questo gruppo squadra non è stato in grado di vincere niente e di fare sempre peggio. È lì che dobbiamo guardare e rivolgere la nostra attenzione.
1: Secondo me, dopo tre stagioni in cui molti sono rimasti lì, questa è una soluzione che bisogna, a cui mettere mano. Sarà complicato, però io vedo tanti giocatori non da Juventus, Fabrizio.
2: Allora, me lo ricordo il messaggio, sembra incredibile ma ogni tanto
1: grande,
2: la memoria mi funziona,
1: grande.
2: E mi ricordo che già allora avevo detto, giusto, sono due pensieri che possono coesistere, cioè io non escludo che sia una buona idea quella di dare continuità con Luciano Spalletti, però comunque sia alla fine sono i risultati che dovrebbero incidere su un giudizio. E quindi dal mio punto di vista, che credo che sarà rispettato come rispetto quello altrui, mi è sembrato un po' troppo frettoloso il pensiero di ok, è Luciano e sarà comunque Luciano. Vediamo, però rispetto e mi sembra una buona idea. Sul resto del messaggio sono arci d'accordo, cioè nel senso che non l'ho detto a poc'anzi,
1: sì, sì.
2: A Juventus non c'è DNA juventino, non ce n'è in alcuni, ma non sono di grande qualità. Ho citato Locatelli, ma ne potrei citare altri, cioè ce ne sono di giocatori che ci mettono l'anima, che si vede che hanno dentro il fuoco, ma è poca roba, cioè noi siamo abituati a tutt'altro livello. Quindi sì, anch'io sono per cambiare i giocatori, però sarebbe servito un progetto un po' diverso, qualche giovane da tenere lì e far crescere, qualche rischio vuol dire andare a prendere qualche giocatore sconosciuto e vedere se magari sboccia da noi, ma non 40 milioni per Openda,
1: no.
2: Capito? Tanto per chiudere
1: anche
2: il tutto
1: di più. Anche di più.
2: Cioè, esatto, quello è un errore capitale che ti porti dietro, 40 milioni per Open Data, lo porterai dietro per sempre. Quindi è un bel problema, però d'accordissimo sull'analisi.
1: Quindi sei d'accordo da questo punto di vista sull'analisi. Invece Fabri, prima di salutarti, volevo farti presentare quella che è un'iniziativa, no? Mongrip, durante il prossimo Gran Premio di Monaco verrà presentata un'edizione limitata di 500 braccialetti con un autentico pneumatico usato in Formula 1. Ci racconti un pochettino di più di questa iniziativa?
2: Beh, meravigliosa.
1: So che tu sei un grande patrietto di Formula 1, quindi te la faccio raccontare nel dettaglio.
2: Sì, perché come portare al polso il racing, no? Il motorsport.
1: Esatto.
2: Cioè, da un pneumatico, poi della gara del 1996, iconica, no? Sono arrivati solo 3 al traguardo, sono partiti in 22, ha vinto Olivier Panis, l'unica vittoria della sua carriera, ha fatto più di 150 Gran Premi, non era un signor nessuno.
1: 1996. Anzi.
2: Esatto, 96, bellissimo, e c'è questa possibilità di questi 500 bracciali in edizione limitata, Mongrip, tutto made in Italy, meravigliosi, e sicuramente io mi muoverò in tal senso.
1: Ovviamente, poi ci racconti tutto e voglio vedere sui tuoi social foto e quant'altro, perché sono estremamente curioso, so che tu sei poi dettagliato nei tuoi social. Fabrizio, grazie di cuore, come sempre, Fabrizio Ponciroli.
2: A voi, alla prossima.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli. Noi ci prendiamo la prima pausa della giornata, termina lo spazio editoriale, comincia tra pochissimo Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, tante notizie di mercato, ripartirò però anche un po' dalla Roma e da Dybala. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburedio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: In cabina di regia, già al lavoro anche Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Nel frattempo su tutto mercato web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, come Olivia dalla Juve, scelta inevitabile, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, il club italiano imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Qua ce ne sono però talmente tanti che è difficile capire se può essere considerato un punto di partenza. Nel frattempo ricordiamo che si avvicina la finale domani, la finale di Champions League, appunto tra Arsenal, che ha vinto nel frattempo la Premier League, sulla Manchester City, che finisce una sua epoca, e c'è appunto questa finale con poi il Paris Saint-Germain da giocare, che diventerà una finale sicuramente molto importante. Domani nel frattempo si gioca anche Fiorentina-Atalanta, comincia il turno, l'ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie A, per l'appunto, e quindi insomma si comincia oggi in realtà con Fiorentina-Atalanta, appunto domani ci sarà Bologna-Inter, Lazio-Pisa, quindi tutto da vedere in queste partite che comunque sono già sostanzialmente decise, non ci sono particolari indicazioni che possono arrivare da queste sfide, cosa che arriveranno invece in quelle che saranno le partite di domenica sera, che si giocheranno tutte quante in contemporanea per quello che sarà per l'appunto il grande appuntamento. Ovviamente la finale non è questo sabato, stavo andando appunto a riverificare il 30 maggio, siamo al 22, quindi tra 7 giorni la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Detto questo, non abbiamo ancora, immagino, Lorenzo Di Benedetto, quindi attendo istruzioni dalla regia. Nel frattempo registriamo le parole di Piotr Zielinski, che parla anche di Kivu, che è stato un po' l'uomo a sorpresa di questa stagione, da quando è arrivato e ci ha detto di lasciarci alle spalle le delusioni dell'anno scorso. Con lui abbiamo iniziato con un nuovo spirito, è stato chiaro ed è una persona fantastica, oltre ad essere un grandissimo allenatore. Non ha grandissima esperienza, ma ha subito fatto vedere le sue doti di grandissimo livello. Siamo contenti che sia venuto, si merita le due coppe, è una persona eccezionale. Ha giocato anche da regista, il Piotr Zielinski, non nel mio ruolo, ma mi sono ambientato bene, sono una mezzala sinistra, ma senza il nostro regista sono stato pronto e ho fatto delle belle partite. In futuro sicuramente, quando ci sarà occasione di giocare, lo farò comunque bene. Tra l'altro Zielinski, quando è arrivato, non aveva dato la sensazione di essere entrato bene nei meccanismi dell'Inter, nell'atmosfera Inter. Qualche tifoso dell'Inter diceva: abbiamo preso un pacco dal Napoli, invece poi è venuto fuori un giocatore che il suo apporto lo dà, e come, a grandissimi, grandissimi livelli. Per quanto riguarda Casa Roma, parliamo degli acquisti che arriveranno e di cui parleremo. C'è Pepe tra i giocatori che piacciono tra l'altro a Gasperini, ma c'è anche l'ipotesi di una partenza di Svilar. Giampiero Gasperini ha indicato Pepe nel Porto tra i rinforzi che gradirebbe in vista della stagione 2026-2027, ma occhio, lo andiamo a leggere tutto mercato web, anche all'interessamento da parte del Paris Saint-Germain per Miles Svilar. Paris Saint-Germain, squadra già forte, che ha bisogno magari di chiudere ulteriormente la porta dopo la partenza di Donnarumma. Ma noi intanto ci apriamo la porta della redazione di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Ciao
1: Dibbe, Enzo, buongiorno. Buongiorno Dibbe, siamo all'atto finale e poi alla resa dei conti un po' ovunque, quindi si gioca questa sera, intanto scendono in campo Fiorentina-Atalanta e credo che già qui, finita questa partita, ma già adesso si facciano delle valutazioni sul futuro. Chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Vannori non merita proprio nessun'altra chance?
3: Anche se questa è una grande domanda, insomma, perché chi sarà l'allenatore della Fiorentina? Perché diciamo che Paratici ci sta facendo il gioco delle tre carte, perché un giorno le quotazioni di Vanoli si alzano, il giorno dopo si abbassano. Lo stesso Vanoli ha detto: non voglio essere valutato per una vittoria per 2-0 contro la Juve, ed è una delle poche cose giustissime che ha detto Vanoli in questi mesi con la Fiorentina, dove a livello comunicativo secondo me non è stato proprio eccelso, è stato molto bravo nel salvare la Fiorentina, ma non a livello della comunicazione, però insomma anche poco importa per un allenatore. Però io sono d'accordo con lui, nel senso, se Paratici valuta Vanoli per gli ultimi 180 minuti della Serie A, siamo al niente, veramente. quindi da capire insomma chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Tu mi dici non merita sicuramente una chance, secondo me no, non tanto, ma non perché non abbia fatto quello che doveva fare, perché lo ha fatto, ha preso la Fiorentina a 4 punti e l'ha portata alla salvezza. Ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha salvata. Però ha preso una Fiorentina che non aveva mai vinto e che non ha mai vinto fino al 21 dicembre e comunque l'ha, fa- l'ha, sal-

0: al decimo posto, però che obiettivo è? Non è un obiettivo vero e proprio. Quindi, se però è
1: No,
0: questa
1: certo.
0: l'idea dei commisso, della famiglia commisso, allora va benissimo Vanoli. Ecco. Io credo che dal nome del prossimo allenatore della Fiorentina si capirà quelle che sono
1: Progetto.
0: le ambizioni della proprietà e soprattutto chiudo dicendo che stasera il Franchi sarà infuocato e ci sarà una contestazione asprissima nei confronti di chi poi vediamo, perché Firenze è stata tappezzata di striscioni sia ieri che in nottata,
1: L'ho
0: contro i
1: visto.
0: giocatori soprattutto, contro chi secondo loro è stato indegno di vestire la maglia della Fiorentina. Vediamo a chi si allargherà e se si allargherà questa contestazione. Potrebbe allargarsi a Vanoli, potrebbe allargarsi a Ferrari, potrebbe allargarsi a tutta la famiglia Commisso, chiaramente Giuseppe, presidente della Fiorentina, figlio di Rocco Commisso, scomparso a gennaio, e la ex, insomma, quella che era la moglie di
1: Di
0: Commisso,
1: Rocco Commisso.
0: Catherine, e la madre appunto di Giuseppe.
1: Dibbe, ti faccio una domanda un po' particolare. Se ti dicessero metteresti la mano sul fuoco sulla permanenza di Paratici, tu la metteresti?
0: Sì.
1: Ok, perché si era parlato anche di
0: Sì,
1: Ipoti.
0: perché, cioè, sì, perché sarebbe veramente clamoroso. Quindi, allora, partiamo dall'assunto totale del calciomercato. La mano sul fuoco non la metti a niente.
1: Su nulla,
0: Cioè,
1: certo.
0: se uno avesse chiesto, la metteresti la mano sul fuoco che il Barcellona si tiene Neymar la prossima stagione, l'estate in cui lo vendette al Paris Saint-Germain? Probabilmente la risposta sarebbe stata sì. Poi arriva il Paris Saint-Germain e ti offre 222 milioni di euro e
1: E
0: glielo
1: bye bye,
0: cedi. Cioè,
1: certo.
0: è chiaro, no?
1: Certo.
0: Quindi mi sembra normale, no? Quindi, però questo per dire che la mano sul fuoco non la metti mai. Però, parlando in maniera un pochino più spicciola, ti dico di sì, perché sarebbe veramente clamoroso che andasse via Paratici dalla Fiorentina.
1: Dall'altra parte, questa sera, ospite di un clima infuocato, non per una questione di rivalità, ci sarà l'Atalanta, che abbraccerà Cristiano Giuntoli, che ha superato De Laurentiis nell'invito a Sarri. Cioè, Sarri in questo momento, se immagini un bivio, è più orientato a prendere la strada che porta a Bergamo o quella che porta a Napoli.
0: Quella che porta a Bergamo, ma non perché De Laurentiis non abbia avuto le sue ragioni per convincerlo, ma per prima cosa per il fatto che Maurizio Sarri non vuole giustamente rovinare
1: Il
0: il
1: ricordo.
0: ricordo, no? Il ricordo che Napoli ha di lui, della sua prima esperienza. E questo ricordo o lo peggiori oppure vinci lo scudetto. Ma vincere lo scudetto è difficile, cioè vincere lo scudetto l'ha vinto Spalletti avendo due fuoriclasse assoluti, proprio assoluti, che il Napoli, pur avendo ottimi giocatori, adesso non ha, perché Osimhen e Kvaratskhelia sono di un'altra categoria
1: Beh.
0: rispetto a chiunque, cioè Kvaratskhelia è un giocatore totale, un giocatore che vale 200 milioni di euro e probabilmente al Napoli non li valeva, ma ne valeva 150, cioè giocatore che da solo decideva le partite. Dall'altra parte Osimhen per me è uno dei migliori centravanti del mondo ancora,
1: Sì.
0: vuoi le uscite di testa, vuoi il Covid preso in Nigeria per fare i balletti, vuoi tutto quello che vogliamo, ma comunque è un attaccante straordinario, non che non lo sia Højlund, ma Højlund non è ancora Osimhen, secondo me. Quindi, per questo motivo è molto complicato vincere lo scudetto. Quindi il rischio sarebbe quello di fare molto peggio rispetto a quei 91 punti che sono storia del Napoli. Quindi Sarri, per questo motivo, ha detto: ma perché? Ha pensato: ma perché io devo tornare in un posto rischiando di rovinare la mia reputazione e il bellissimo ricordo che i tifosi hanno di me? E per questo, visto che comunque non è che avesse sul piatto l'offerta del Borgo Abugiano, con tutto il rispetto, ma aveva quella dell'Atalanta, che comunque è una società solidissima, una società che quest'anno arriva settima in classifica, ma che di solito si qualificava sempre per la Champions negli ultimi anni, e allora va a prendere un progetto nuovo. Quindi solo per questo è in vantaggio ora l'Atalanta rispetto al Napoli.
1: Tra l'altro, in questa partita fischieranno particolarmente l'orecchia a Sarri.

0: Perché c'era anche un po' il sogno della Fiorentina, no? Di pensare a Sarri, che credo sia tramontato subito, o c'è stato qualcosa, secondo te?
1: Allora, guarda, questo è il più grande mistero relativo a un allenatore con la Fiorentina. Allora, la Fiorentina sta ancora cercando allenatore, no?
0: Sì.
1: La Fiorentina avrebbe potuto prendere Sarri il giorno dopo Fiorentina-Lazio, ma prenderlo che poi lo avrebbe potuto chiamare il Real Madrid, il Manchester United,
0: Non avrebbe
1: il
0: vacillato.
1: Manchester City, chiunque. E Sarri comunque sarebbe andato alla Fiorentina per due motivi. Uno, perché ha un suo sogno allenare la Fiorentina. Lui nella conferenza stampa post partita disse, probabilmente, cito parole precise,
0: Sì.
1: probabilmente non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina. Quindi uno che dice una cosa del genere, tu paratici, il giorno dopo alzi il
0: Dov'è a prendere?
1: telefono e gli dici, ciao Maurizio, avrai la fortuna di allenare la Fiorentina se metti una firma su questo preaccordo. E lui ci pensava neanche mezzo secondo e avrebbe firmato subito. Allora, la Fiorentina non ha mai preso Sarri durante l'era commisso perché Gio Barone aveva, diciamo, litigato con Sarri e quindi c'era il veto da parte di Gio Barone. E anche quando Gio Barone purtroppo insomma, ha lasciato questo mondo, è stata tirata avanti ancora, no? Questo veto. Dopodiché è arrivato Paratici e il veto lo ha messo lui perché di fatto non si è lasciato bene con Sarri dall'avventura alla Juventus. Quindi diciamo che chiunque arriva, Sarri non lo vuole e quindi alla fine Sarri non
0: Clamoroso.
1: allenerà la Fiorentina, ma sarebbe stato l'allenatore perfetto per la Fiorentina. E quindi una
0: Anche secondo
1: Fiorentina
0: me.
1: che comunque si complicherà i piani a prescindere da chi andrà a prendere, perché con Sarri secondo me avrebbe avuto una garanzia assoluta di riuscita di qualsiasi progetto vorrà mettere in piedi la Fiorentina.
0: Ho letto prima invece, anche qui appena ci siamo collegati, il titolo del tuo editoriale della giornata uscito su tutto Mercato Web, che riguarda gli argomenti che poi abbiamo in fondo trattato ieri, come Olivia Dalla Juve, scelte inevitabili, motivi che hanno portato alla rottura, Spalletti deve restare, non si rinneghi il rinnovo, i club italiani imparino che i successi arrivano grazie anche ad alcuni fallimenti. Quelli della Juventus cominciano a essere tanti in realtà negli ultimi anni, quindi non si riesce a capire da dove deve arrivare questa. Tra l'altro, basti pensare che tutto nacque, l'ho detto prima, dopo la dimissione del CDA con Andrea Agnelli, con Elkan che diceva ok, adesso mi serve un uomo di sport, Calvo che gli consigliò Giuntoli, e il cerchio si chiude con Calvo che vince l'Europa League con l'Aston Villa, si piazza quarto in Premier League, la Juventus che sta punto e a capo nelle sue scelte, nelle sue insicurezze e nei suoi errori. Quindi questo ti fa capire la confusione che c'è, gli errori che sono stati commessi. Oggi su tutto sport leggevamo che in realtà lui non ha nessun interesse, nessuna volontà né di dimettersi né di farsi demansionare l'incarico. Un po' ce l'aspettiamo perché sarebbe un po' come ammettere delle colpe che però ha. E lui è convinto che il suo progetto possa servire alla Juventus. E però la parola adesso spetta il 26 maggio a John Elkann, il quale però poi dovrà essere lui a scegliere la nuova struttura societaria della Juventus dopo averne sbagliate. 3, 2, 3, 1 diciamo era forzata perché serviva un governo tecnico, le altre due però fallite.
1: No, ma io ti dico che se a me Lorenzo Di Benedetto mi mettessero a fare l'amministratore delegato della Juventus, nel momento in cui compro Openda, David, Zegrova, arrivo sesto, alzo il monte ingaggi, butto via una quantità di soldi infinita, se l'anno dopo poi arriva la stampa o comunque chi per lei e dice che ho fatto un fallimento e che verrò mandato via, io sono sicuro al 100% che direi no. Io ho fatto un ottimo lavoro e non voglio né, non mi dimetto e non voglio neanche essere demansionato. Sono sicuro, che direi questa cosa qui. Ma quindi che cosa c'è da fare? È logico che la scelta la deve fare la Juve, ma la Juve la scelta l'ha già fatta. Cioè, come lì non è che verrà demansionato, come lì verrà allontanato dalla Juventus, cioè si cambierà proprio come è stato fatto con Giuntoli l'anno scorso.
0: Per molto meno.
1: Non ha più rapporto con quasi, cioè è rimasto solo come lì, non ha più rapporto con con Chiellini, con Spalletti, non, cioè un uomo solo, un uomo solo al comando, mi verrebbe da dire. Però non sta comandando praticamente più niente. È rimasto solo Modestò dalla sua parte, ma che potrebbe fare, tra virgolette, la stessa fine. Quindi è chiaro che la scelta debba fare la Juventus, ma è sempre così. Ma per esempio, la Fiorentina ha risolto il contratto con Pioli, no? Quando la Fiorentina decise di esonerare Pioli e prendere Vanoli, parte della stampa e l'opinione pubblica, dei tifosi, dice: ma Pioli deve andare via e deve rinunciare ai 3 milioni di euro di contratto. Ma perché?
0: Ma
1: Cioè,
0: lui non lo fa
1: per
0: mai.
1: quale motivo?
0: L'errore è
1: Cioè,
0: di
1: non è
0: chi lo
1: che,
0: prende e gli dà certi
1: capito?
0: ingaggi.
1: Cioè, quindi
0: Lo stesso Thiago
1: perché
0: Motta che
1: non.
0: non ha mai mollato un centesimo di quello che gli ha promesso la
1: Ma
0: Juventus.
1: Spalletti all'Inter gli chiesero di arrivare quarto, arrivò quarto, lo mandarono via e presero chi prese.
0: Sì,
1: Vabbè,
0: non ricordo.
1: comunque, chi
0: Comunque
1: prese l'Inter
0: sì.
1: dopo Spalletti? Mi ricordo, insomma, un big.
0: Inzaghi?
1: No, ho preso un big. Prima di Inzaghi chi c'era? Vabbè, comunque, ora no, c'ho un vuoto, ma l'ho preso
0: Sì.
1: forte.
0: Ci
1: Comunque,
0: arriviamo, ci arriviamo.
1: prese Conte, prese Conte,
0: Conte,
1: prese
0: bravo,
1: Conte.
0: bravo, bravo, bravissimo Conte.
1: Prese Conte.
0: Che poi, se non
1: E lui,
0: sbaglio, il
1: i
0: Milan
1: soldi.
0: voleva Spalletti, ma lui diceva: io, se mi offrite la stessa cifra che prende all'Inter, ok,
1: Ma
0: se no resta
1: no, ma lui i
0: all'Inter.
1: soldi li voleva prendere tutti fino all'ultimo centesimo. Ma giustamente, cioè, allora io ti dico, no, perché si parla tanto, no, troppi soldi di qui, troppi soldi di là, ma nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per far firmare i contratti. È come quando l'anno scorso si diceva di Vlahovic, che comunque lì qualcosa, qualche sotterfugio c'era stato, no? Ma quando si diceva, ma Vlahovic deve spalmarsi l'ingaggio, ma perché?
0: Non è
1: Ma non
0: obbligato.
1: esiste, cioè, se se lo vuole spalmare, se lo spalma. Se non se lo vuole spalmare, prende 12 milioni e poi si riguarda il prossimo anno. Cioè,
0: Esatto, e così è stato.
1: sono cose che secondo me non hanno ragione di esistere. Cioè, per quale motivo Comolli dovrebbe andare via da solo? Ma non esiste. Non mi volete più, mandatemi via. Non mi
0: Certo.
1: chiaro, poi se ti dicono, guarda, vai a fare l'amministratore, il direttore dei giovani, della Next Gen, e allora lì uno poi magari può anche ricorrere. Non è scontato, che tu possa metterlo dove ti pare uno che hai
0: No,
1: preso per
0: no,
1: fare
0: chiaro,
1: l'allenatore.
0: chiaro, anche perché ci sono degli
1: Quindi,
0: accordi sui contratti abbastanza.
1: appunto. Quindi, però, mi sembra tutto abbastanza normale. Però, io credo che alla fine poi si arriverà per forza a una separazione, a meno che non cambino le cose. Insomma, io poi lo sai, no? I giornalisti poi si prendono anche delle responsabilità quando scrivono le notizie. Io, ieri, mi sono preso una responsabilità grossa perché comunque. Dare come lì andato, poi puoi soltanto perderci, no? Se poi cambia l'idea. Però io è questo che ho raccolto ed è questo
0: Sì,
1: che ho scritto, insomma.
0: poi diciamo, è avuta anche una mezza conferma da quello che nel frattempo che parlavamo ieri ci è arrivato in diretta da
1: Esatto,
0: quella fonte interna che diceva
1: esatto.
0: comunque non parlerà più. Del resto era previsto già un paio di incontri e sono stati tutti annullati. Se ne parla
1: Ma
0: martedì
1: esatto, ma
0: nelle
1: se
0: file
1: tu guardi
0: d'esatto.
1: dentro l'editoria, no, questo l'ho scritto nella notizia di ieri pomeriggio. Comunque mi ero confrontato con Camillo De Michelis anche, c'erano cioè, un meeting fissato per martedì passato, questo qui 3 giorni fa, annullato e spostato a martedì prossimo e pronto a spostarlo anche al martedì dopo, dove come lì avrebbe dovuto parlare con i dipendenti alla Juventus per i progetti futuri.
0: Con i talent scout, tra l'altro, anche quindi dovevi
1: Appunto,
0: avviare
1: quindi.
0: il tuo. Quindi hanno detto: guarda, amico mio, lascia stare. Cioè, tipo, magari chiamo al meccanico che dice: allora oggi comincio a chiamare i fornitori per aggiustare la macchina. No, no, fermati. Capisci che mi stai togliendo il mandato, no? Sostanzialmente, è
1: Certo.
0: abbastanza chiaro. Dibbe, grazie, vedremo quello che succederà. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Lorenzo Di Benedetto, andate a
1: Ciao.
0: leggere il suo editoriale su tutto il mercato web uscito oggi. Noi ci prendiamo la seconda pausa e tra poco Raffaele Garinella e poi ancora altro, vi aspetto.

0: Come detto, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, come stai?
0: Bene, bene, fa caldo e questo a me diciamo non rende particolarmente felice, però è la sua stagione, la deve fare, quindi viva l'estate per chi la ama, come te, no?
1: Assolutamente sì,
0: adesso sono cavoli miei. Detto questo, caro Raff, allora intanto volevo parlare con te di Inter, anche se la stagione è praticamente andata agli archivi,
1: sì.
0: Vinta lo scudetto, vinta la Coppa Italia, inaspettatamente se si pensa che a inizio stagione bisognava dimenticare la stagione scorsa che era ricca di soddisfazioni fino a un certo punto, ma di grandi delusioni nel finale. Arriva Chivu, tra scetticismo diciamo diffuso sia all'interno della tifoseria interista sia a livello generale, invece ancora una volta la scelta di Marotta si è rivelata essere una scelta giusta. Chivu ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivate anche le parole che ho letto prima di Zielinski, che ha elogiato molto il modo in cui è entrato nei meccanismi dell'Inter, e adesso si può serenamente progettare il futuro. Come in casa Inter, quali sono gli step di crescita?
1: Ringiovanendo la rosa, assolutamente, perché ogni tanto mi capita di leggere proposto il rinnovo di un anno a Mkhitaryan, proposto il rinnovo di un anno a De Vrij. Bisogna fare la rivoluzione, quella rivoluzione è necessaria, è fisiologica e non può essere rimandata. Ripeto, questi calciatori qui vanno ringraziati per quello che hanno fatto in questi anni, perché hanno vinto in Italia, sono arrivati a sfiorare la Champions League ed è difficilissimo in Europa arrivare in finale, affrontare quelle squadre che ci sono in Europa. L'Inter ce l'ha fatta per ben due volte, però questi giocatori adesso vanno in qualche modo sostituiti con dei calciatori esperti, sì, in alcuni settori, giovani in altri, perché non si può più rimandare questa rivoluzione, soprattutto perché Chivu ha bisogno anche di trovare delle alternative. Altre 5-2. Sono contento, viva Dio, che l'Inter confermerà Pepo Martinez in porta, perché secondo me investire 20-25 milioni per un altro portiere quando ne hai in casa uno che secondo me merita più spazio e più fiducia sarebbe in qualche modo sperperare delle risorse che invece la società può dirottare altrove.
0: Però ti chiedo, fare una rivoluzione dopo aver vinto Scudetto e Coppa Italia ci vuole più coraggio o meno coraggio, ma è più una cosa fisiologica secondo te?
1: No, non penso che si tratti di coraggio, si tratta di naturale cambiamento, un cambiamento che deve esserci, altrimenti si fa l'errore di fare quello che si è fatto nel post triplete, quando non si cambiò quasi niente, poi insomma dopo si cambiò in maniera sbagliata, perché poi vennero presi dei giocatori che poco si adattarono a quell'Inter. Penso a un calciatore straordinario che è Furlan, che però è Furlan, insomma, nell'Inter non andò bene. Il cambiamento serve. Leggo dei nomi, alcuni mi soddisfano, altri meno, però io penso che insomma in questo momento qui l'Inter deve ripartire, soprattutto l'anno prossimo dedicarsi a fare qualcosa di meglio in Europa, perché è vero, da tifoso, parlo da tifoso in questo momento, non da giornalista, ho vinto da tifoso Scudetto e Coppa Italia, ma le emozioni che ho vissuto lo scorso anno battendo il Barcellona e il Bayern Monaco non le ho provate con la stessa intensità quest'anno.
0: Ti convince l'idea da parte di Chivu di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 il prossimo anno?
1: Penso che è fondamentale quel tipo di passaggio, anche perché Di Marco è un giocatore che comunque comincia a mettere minuti nelle gambe, anni sulla carta d'identità, e poi devi trovare degli esterni per fare questo 3-5-2 così dispendioso, devi trovare sempre degli esterni straordinari, e io guardando il calcio internazionale non è che poi ne veda tantissimi. Ti serve gente che sappia saltare l'uomo, gente che ti possa creare la superiorità quando non si vede traccia di facilità per scardinare la difesa avversaria, quindi direi di sì, e lo devi fare adesso, lo devi fare proprio inserendo quei giocatori nuovi che non hanno quel 3-5-2 di inzaghiana memoria radicato nel loro io e consolidato da Chivu.
0: Però abbiamo a lungo parlato anche del fatto che in Italia si insiste con la difesa a 3 quando in Europa si vince più che altro con la difesa a 4. Concordi, sì, oppure no? E quindi ci potrebbe essere anche una doppia interpretazione di modulo dell'Inter di Chivu, una in campionato, una magari anche europea?
1: Ma sai, si può fare, però la difesa a 4 per me è un po' più complessa fin quando hai Di Marco, perché Di Marco non può fare il terzino sinistro, gli togli 40% della potenzialità che ha nella fase di possesso. Allora devi fare una scelta, è graduale. Fare il 3-4-2-1, il 3-4-1-2 consentirebbe poi l'anno prossimo magari di passare una difesa a 4 mantenendo i tre centrocampisti, due esterni o tre quartisti alle spalle della punta. Insomma, tutto deve essere graduale.
0: Botte e risposta intanto tra Cardinale, proprietario del Milan, è arrivata anche la risposta dell'Inter. Sai a cosa faccio riferimento? In particolare in questo caso la risposta di Marotta, che in maniera sibillina dice: abbiamo scelto insomma, nel suo messaggio di esaltazione dell'Inter, siamo l'unica squadra della città che ha due stelle, per noi questo è motivo di orgoglio. Quindi
1: Vabbè, ma Cardinale ci deve stare, abbi pazienza. Allora, che fai? Tu puoi fare le battutine sul 5-0 dell'Inter in Champions, poi se qualcuno ti dà una risposta ti offendi e fai il peccato, cioè è parte dello sfottò. Se non vuoi ricevere lo sfottò, non fare lo sfottò, altrimenti ci devi stare, come dicono a Roma, ci devi stare, insomma, se no no.
0: Senti, invece, qual è secondo te la chiusura della stagione che qui stiamo assistendo? Perché la Juventus ha buttato via al quarto posto.
1: Mamma, ragazzi, incredibile.
0: La Roma, contro la tua Fiorentina, peraltro. La Roma che invece vince il derby con Mancini, uno dei suoi uomini, diciamo, che rappresentano grande appartenenza al club. Il Milan che riesce a trovare la vittoria in una gara che poteva sembrare complicatissima per tanti motivi. Adesso Milan e Roma hanno in mano il loro percorso, però abbiamo visto anche che chi lo ha in mano spesso e volentieri quest'anno l'ha buttato via. In quest'ultima tappa non cambierà nulla secondo te, o rischia di cambiare qualcosa ancora?
1: Beh, allora, intanto la Juventus si è sportivamente suicidata contro Sassuolo, Verona e Fiorentina, perché ha buttato 7 punti clamorosi. Una squadra come la Juventus non può fare questo tipo di errori. Spalletti sarà riconfermato? Io non lo so, non sono vicino all'ambiente Juve. È chiaro che se vogliamo il rendimento di Spalletti da quando è arrivato il secondo, però ragazzi, Boniperti ce l'ha insegnato, cioè alla Juventus è impensabile da un punto di vista economico, da un punto di vista dell'appeal, non partecipare alla prossima Champions League, perché poi questo penalizza e indirizza anche il mercato, perché è inutile che qui facciamo i romantici, cioè Akanji è venuto all'Inter e non è andato al Milan perché l'Inter era in Champions, non perché magari avesse nel cuore una simpatia per l'Inter rispetto al mio. Queste sono tutte cose che noi ci vogliamo raccontare, perché ancora ci aggrappiamo a un romanticalcio che non esiste più. Quindi la Juventus uno ci va oggi non perché la Juventus è la vecchia signora d'Italia e tricche e ballacche, come diceva Orlando Portento, no, va la Juventus se sta in Champions League. È difficile che possa qualificarsi, perché dovrebbero suicidarsi sportivamente Roma e Como, che se le sono davanti. Sul Milan, che ti dico, per me il Milan, se io dovessi vedere Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan, per me il Milan è la squadra con meno qualità rispetto a tutte quelle che ci sono. Ha goduto di un vantaggio iniziale, perché quando le altre giocavano 3 volte a settimana, loro giocavano 1 volta a settimana, hanno fatto quei punti che le hanno permesso di essere lì, perché poi il girone di ritorno, secondo me, è stato un girone sconcertante da parte del Milan. È una squadra costruita senza attaccanti, quegli attaccanti che ci sono, Jimenez e Fulcrum, per me non sono da Milan, sono la squadra importante ma non da Milan. Il gioco di Allegri l'abbiamo visto forse all'inizio, poi dopo quel corto musismo a me non piace, insomma, non ho visto qualità nel Milan. Quindi insomma ha vinto a Genova per degli errori colossali della difesa, perché se non si sblocca su quel rigore non so come va a finire la partita.
0: Poi ci sarà tra poco anche l'elezione del presidente federale, sembra davanti a tutti Malagò, e si sceglierà quello che sarà il prossimo CT della nazionale. Malagò è stato abbastanza netto e chiaro, sarà un top. Mancini, Allegri, Conte, qual è il nome secondo te che uscirà e qual è invece il nome che preferiresti uscisse?
1: Sicuramente non prendo Conte, se mi parli di preferenze. Se Conte ci ha fatto vedere, insomma, che non regna più di 2 anni, quindi che facciamo dopo l'eventuale europeo? Resta? Se ne va? Ha bisogno di altri stimoli? Qui ci vuole un progetto di lunga durata. Il CT deve essere difeso considerando quella che è la qualità del calcio italiano, una qualità medio-bassa. Detto questo, al CT devi dare la possibilità di lavorare serenamente e devi accettare anche il fatto di non riuscire a qualificarsi a determinate competizioni. Io prenderei Roberto Mancini, sinceramente, tra Allegri, Conte e Mancini a livello di CT per la capacità di lavorare non H24 con i giocatori sul campo, forse diciamo che preferisco Roberto Mancini. Conte lo vedo più adatto in un lavoro quotidiano con la squadra per avere dei risultati immediati.
0: Senti, torno un attimo alla Juventus, perché sono già tanti, tantissimi gli ascoltatori, ma anche gli opinionisti, che ci scrivono e ci dicono che questa Juventus, quella che ha sperperato 400 milioni negli ultimi, dal 2024, negli ultimi 2-3 anni, e sbagliando costantemente acquisti e programmazioni, assomiglia molto alla famosa Inter di Moratti, che sperperò tantissimo. Tu ricordi bene anche quella famosa prima pagina su Guerri Sportivo, tu che eri grande lettore di Guerri Sportivo. Sei d'accordo su questo paragone?
1: Beh, diciamo che a differenza della Juventus attuale, Moratti prendeva giocatori di qualità, perché io penso a Paulins, penso a Ivan Zamorano, penso a Jocelyn Anglomati, faccio dei nomi, perché Jocelyn Anglomati è stato straordinario, l'abbiamo visto poi nel Valencia quello che ha fatto, penso a Yuri Djorkaeff, penso a Benoit Coé, al Chino Recoba. Io non vedo tutta questa qualità nella Juventus attuale di quelle degli ultimi 3-4 anni, cioè a parte il Diz, faccio fatica io a trovare tanta qualità in questa Juventus.
0: Vero, diciamo che secondo me nel frattempo negli anni la qualità si è proprio abbassata, anche la potenza di spesa si è abbassata, quindi facendo la proporzione, restando sulla questione costi ricavi,
1: ci sono delle analogie. Sì, ci sono delle analogie, ci sono delle analogie, perché la Juventus comunque ha speso tanto e comunque è una squadra che ha tutto, ma proprio tutto, per arrivare tra le prime quattro. Quindi qui c'è stato un errore non soltanto nella scelta dei giocatori, ma anche nella scelta degli allenatori, perché sai, cominciare una stagione con Luciano Spalletti ti consente poi di fare un mercato degno dell'allenatore. L'allenatore ha un appeal che ti permette poi anche di convincere determinati calciatori ad accettare la Juventus, fermo restando che per me la Juventus si accetta a prescindere se accetta la Juventus. Poi, detto questo, vedremo quello che succederà nel prossimo anno. Tu mi parli di Luciano Spalletti, io ho sempre detto che per me è un maestro di calcio, che Conte ha vinto anche grazie al lavoro di Spalletti all'Inter, però qua bisogna vedere un attimino che cosa si può fare, se c'è la possibilità poi di liberare insomma altri allenatori. E cioè, adesso si sta muovendo Pep Guardiola, io fossi la Juventus punterei su Pep Guardiola,
0: che secondo me resterà fermo un anno in attesa di un progetto valido. Che poi ti faccio anche questa domanda: Pep Guardiola, gli Ancelotti o comunque quelli che sono bravissimi nel proprio lavoro, allenerebbero una rosa così o ti chiederebbero intanto di rivoluzionarla totalmente e poi ci penserebbero, e quindi a quel punto ti trovi punti a capo, perché o prendi l'allenatore pagandolo tanto o rinnovi totalmente una rosa, che poi comunque c'è un limite su quello che puoi fare.
1: Ma guarda, io fossi in Guardiola accetterei, perché comunque la Juventus, ma io dico con tutto rispetto per il Manchester City, cioè il Manchester City grande squadra e tutto, però non ha la storia della Juventus, cioè, quindi c'è la possibilità di cominciare un percorso. Quando si comincia un percorso bisogna cominciarlo capendo che ci sono delle difficoltà iniziali, che queste difficoltà iniziali possono essere appianate attraverso il lavoro significa qualificazione in Champions League al primo anno, significa avere poi la possibilità e l'appeal necessario per chiamare dei giocatori. Tu ti chiami Pep Guardiola, alcuni ti seguirebbero secondo me come i patrioti scozzesi seguirono William Wallace contro il Plantageneto, quindi secondo me va fatto questo tipo di scelta. Se si può prendere Guardiola si deve prendere Guardiola. Non ti dico Conte, perché Conte magari ti garantisce lo scudetto al primo anno, però poi bisogna vedere dopo il secondo anno che succede, no? Però Guardiola è un tentativo che farei.
0: Ti faccio invece adesso una domanda sul futuro del Napoli, perché Sarri sembrava essere il posto Conte ideale, in realtà adesso è un po' più vicino. Intanto è ufficiale l'addio di Guardiola a fine stagione, l'annuncio è arrivato proprio adesso sul sito del club mentre parlavamo, e quindi è arrivato il momento, niente eterno, grazie per questi anni insieme, ha scritto Guardiola sul
1: sito. 11 anni, certo.
0: Beh, insomma, ha vinto veramente tutto quello che poteva vincere, ricordiamo che ci sarà Maresca sulla panchina gloriosa del Manchester City. Tornavo sul Napoli perché Sarri in questo momento sembra un po' più vicino all'Atalanta che non al Napoli. Napoli che si interroga su un futuro con Allegri o con Italiano, magari un'idea più esotica, anche se italiana, come Farioli. Come ti immagini il Napoli del post Conte in generale, non soltanto dal punto di vista dell'allenatore?
1: Ma la sicurezza a Napoli si chiama Aurelio De Laurentiis, non si chiama Antonio Conte, non si chiama Maurizio Sarri, non si chiama Rafa Benitez. La sicurezza è Aurelio De Laurentiis, un presidente straordinario che negli ultimi anni ha regalato a Conte e a chi ha preceduto Conte fior di giocatori. Quindi secondo me finché ci sarà De Laurentiis a Napoli possono dormire soli tranquilli. È chiaro che adesso mi auguro, diciamo, che il nuovo allenatore del Napoli nel pre e nel post partita si lasci andare a delle dichiarazioni differenti rispetto a quelle di Conte, che non sempre mi hanno convinto, no? Quella ricerca dei nemici a tutti i costi, cioè nessuno c'ha nemici, il calcio non ha i nemici, tu sei Antonio Conte, no? Sei pagato per vincere, sei un vincente, se poi ti prendono tutti questi calciatori e gli infortuni sono quasi tutti di natura muscolare, io piuttosto che parlare di mala sorte, di nemici, parlerei di preparazione fisica, che forse andrebbe rivista, perché non è possibile, no? Se gli infortuni sono tutti muscolari, qualcosa bisogna rivalutare nella preparazione. Poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, Adesso però mi auguro, insomma, che le dichiarazioni trovino una forma differente, perché non sempre, ripeto, quelle di Conte, che io stimo tantissimo come allenatore, mi hanno convinto.
0: L'anno prossimo, stando così le cose, ti aspetti che magari la rivale principale dell'Inter possa essere la Roma?
1: No. La rivale principale dell'Inter è il Napoli insieme alla Juventus. Queste sono. Il Milan bisogna vedere che tipo di mercato fanno. L'anno prossimo il Milan avrà, salvo clamorosi e colossali colpi di scena, la Champions con la rosa che c'è il Milan attualmente non è affrontabile, quindi bisognerà rinforzare la rosa, bisognerà vedere chi prendono, insomma il mercato dovrà essere un mercato all'altezza del Milan, perché se poi mi prendono un colpo esotico all'An Kunku che ti convince a tratti, o se mi vai a prendere il fulcro della situazione che non era, cioè, non era quel tipo di calciatore che ti poteva fare la differenza, bisogna vedere come risponde Leao, se il centrocampo verterà su ancora Modric, che avrà quasi 42 anni, su Goretzka, che comunque ha nell'ultimo anno rimediato, e negli ultimi anni qualche infortunio, insomma, cioè, il Milan non lo vedo come alternativa ancora. Poi bisogna vedere il mercato che faranno, ma io penso sempre a Napoli e Juventus.
0: Secondo te quanto dovremmo aspettare prima di vedere ritornare i grandi campioni in Serie A?
1: Ah no, Enzo, possiamo metterci una pietra sopra, ma te lo dico sinceramente, fino a quando non vedremo gli stadi, non vedremo il numero di squadre ridotte a 18 almeno, quindi togliamo alcune partite, fino a quando non vedremo la Coppa Italia trattata come l'FA Cup, cioè ci sono troppe cose da valutare, ma io direi cominciamo dalle strutture, perché le strutture d'Italia, ragazzi, non sono all'altezza del calcio inglese. Oggi il calcio inglese sta alla Serie A come la NBA sta al basket, insomma come un film di Hollywood sta a quei film fatti con mezzi propri, e bisogna capire che il calcio italiano è arrivato a un punto e poi si è adagiato, ed è un peccato. Quei campioni che arrivavano a popolare il nostro calcio, a solcare i campi italiani negli anni 80, 90, anche anni 2000, all'epoca delle sette sorelle, non ci saranno più, secondo me.
0: È una triste riflessione che però purtroppo condivido, e quindi speriamo davvero di ritornare a vedere. Ma
1: fortuna noi
0: partire.
1: Che l'abbiamo vissuti, ma che ne sanno i 2000?
0: No. Purtroppo per loro, e poi chiaramente questo fa sì che si allontanino dal calcio e si avvicinino ad altri sport, perché insomma se non hai la possibilità di andare a vedere i grandi campioni nel tuo campionato, nella tua squadra, diventa tutto più difficile per loro attaccarsi come siamo attaccati noi alla maglia. Grazie Raffaele Garinella, ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Un abbraccio grande a te, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ai quali dico di aspettare per l'ultima pausa e ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Come detto, è arrivata la nota del Manchester City sul futuro di Pep Guardiola, ma insomma lo sapevamo già, era notizia nell'aria, praticamente già deciso, e poi con quello che sarà il nuovo allenatore, che sarà appunto Maresca, Enzo Maresca. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, questo dice la nota. Questa estate il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio del 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della squadra e se ne andrà con 20 trofei. Pensate che in 10 anni ha conquistato 20 trofei, diventando così l'allenatore, continua la nota del club, l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina Manchester City, continuerà Pep Guardiola a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando ai progetti e collaborazioni specifici. Quindi adesso diventa un disoccupato, tra virgolette, di lusso, Pep Guardiola, che può far gola veramente a tanti, tantissimi club. Mi viene in mente, ovviamente molti penseranno, per esempio il Real Madrid avrebbe bisogno di un allenatore di quella portata, però ricordate bene che Pep Guardiola ha fatto la storia del Barcellona, Real Madrid che invece sta puntando su José Mourinho. E allora intanto ne andiamo a parlare anche con Alain Vannegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Pensa che se non fosse per la sua storia, penso che Guardiola, che si è liberato adesso, sarebbe ideale proprio per il Real Madrid, no Alain? Ma immagino che questa sia una storia altamente improbabile.
1: No, ma più che sportivo è proprio politico.
0: Esatto.
1: È qualcosa di impossibile. Come penso che sia anche impossibile che Guardiola possa andare alla Spagna.
0: L'Italia
1: ci ha giocato, ma è delicato perché lui è molto schierato con l'indipendentismo catalano, dunque è chiaro che comunque a livello nazionale poi non è visto bene, al di là delle sue qualità calcistiche.
0: Esatto, poi si schierò anche dal punto di vista del no Superlega, sponsorizzata da Florentino Perez, tanto per fare anche quest'altro tipo di esempio. E invece si va avanti verso un Mourinho bis a Real Madrid, e viene in mente anche quello che ha fatto col Benfica contro il Real Madrid proprio. Secondo te può avere un impatto positivo o è una scelta rischiosa quella di Florentino Perez?
1: Metterà ordine e vedremo che squadra gli danno, perché ormai a quei livelli dubitare su il potere autoritario di Mourinho, penso che comunque siamo tutti d'accordo nel dire che era uno dei pochi profili capaci di andare a Madrid per mettere un po' d'ordine in quello spogliatoio di bambini viziati.
0: Di quali?
1: Adesso, a livello calcistico, occhio, perché il Barcellona comunque è tornato, ha vinto gli ultimi 2 scudetti. Vedremo come si muove anche sul mercato, ma il Barça io sento odore di ciclo. E Mourinho deve venire a contrastare quello. Sarà chiave il mercato, perché sappiamo che oggi come oggi la rosa del Real comunque è un po' scompensata.
0: Tu che sei, poi vivi a Barcellona, conosci bene l'ambiente e ne conosci bene la storia. A un certo punto il Barcellona sembrava essere finita in una crisi economica, di risultati, di scelte, poi anche lì la questione della Superlega in qualche modo creò qualche imbarazzo, eccetera, eccetera. Come ne è venuta fuori? Ricordo che si partì con Xavi, che poteva essere il vero topo, poi però si è cambiato. Come è uscita fuori e in quanto tempo il Barcellona da questa situazione?
1: Col vivaio e l'indulgenza politica nel non di fallire, perché una squadra che ha 1,5 miliardi di debito in un modo normale fallisce, e il Barça non è fallito. A partire da lì ha avuto comunque tanti limiti sul mercato, però sono tornati a pescare nel vivaio. Cioè, gli ultimi anni, gli anni di Bartomeu, che hanno creato questo debito, sono anni dove il Barça comprava male e aveva smesso di dar fiducia ai canteranos, che sono i giocatori del vivaio. perché c'era quell'ossessione di Champions, a Madrid vincevano le Champions, qui a Barcellona sappiamo che comunque quella squadra ha vinto meno di quanto potesse vincere a livello europeo. E a partire da lì ogni anno comunque si andavano a prendere dei profili confermati, gente che aveva già vinto, internazionali, però chiaro che poi la massa salariale era allucinante. E sì, sono questi due fattori, indulgenza politica e tornare a lavorare con la Masia. Il ritorno di Laporta secondo me è chiave, perché comunque è uno che sa gestire il Barça, tipo per ci piacere o no, a tanti detrattori qua a Barcellona, però nel XXI secolo è stato l'unico capace di gestire il Barça. È obiettivo cosa ti dico, poi tipo piacere l'esuberanza che ha, tipo piacere che comunque è uno che è sempre messo in storie, comunque la trasparenza proprio non è proprio l'aggettivo corretto, però alla fin fine l'ha portato a vincere il Champions, l'ha portato a costruire comunque uno dei cicli più vincenti della storia del Barça. Poi Bartomeu ha approfittato un po' di quel che aveva creato la porta,
0: sì.
1: Però infine ha fatto disastri. Gaspar, non Rossei, scusa, anche lui ha fatto disastri. Dunque, la porta è l'unico del XXI secolo che sa gestire il football club Barcellona.
0: Invece sono 2 anni che il Real Madrid non vince. Quando e perché e come ha cominciato ad allontanarsi un po' da quelli che sono i suoi standard?
1: Beh, parlavamo prima del Barça, un ciclo vincente. Il Real è appena uscito di un ciclo stravincente, perché quando vinci le Champions che ha vinto nell'ultimo decennio, nessuno ha vinto così. Nella Champions moderna, dall'inizio degli anni 90, che ha creato questo formato, nessuno ha vinto quanto il Real in così pochi anni. E lì, quando devi e ricostruire un nuovo ciclo, hai bisogno di fare una mini rivoluzione. Non l'hanno fatta, hanno scelto di andare per tappe, prima si è ritirato Kroos, poi hanno detto Casemiro, poi si è ritirato Kroos, poi è andato via Modric. E lì il problema del Real al giorno d'oggi è a centrocampo,
0: Già.
1: perché comunque. E poi secondo me hanno puntato su un centrocampo più di gamba che di controllo, e lì hanno sbagliato. Lì hanno sbagliato, e poi nello spogliatoio gestire chi ha vinto a Real, che profilo di allenatore ha vinto a Madrid. Sono gestori, e questa è una delle grandi differenze col Barça. Barça devi avere comunque. Devi essere uno
0: Sì,
1: concettuale,
0: è vero.
1: non puoi venire solo a gestire a Barcellona. A Madrid puoi gestire, perché comunque hai sempre dei presidenti che ti danno in mano una Formula 1, e lì devi saper gestire gli ego. Del Bosque l'hanno fatto benissimo, Zidane, Ancelotti, sono tutti dei profili di questo tipo. Non dico che non sono bravi tatticamente, però non sono dei nerd tattici. A Barcellona tu devi avere comunque, prima di tutto, devi avere lo stile Barça, che è calcio ultra offensivo. Flick è arrivato qua, è arrivato con dei concetti ancora più offensivi del calcio che
0: Sì.
1: vuole la filosofia del croatismo, basicamente. E adesso il socio è felice, però in Europa fai fatica.
0: E tra l'altro adesso nella fase di ricostruzione ce ne saranno tanti che verranno tra virgolette svenduti dei campioni in casa Madrid e la Kerel Tchouaméni, che era più che Kerel, la rissa Tchouaméni Valverde, chi vedrà più penalizzato secondo 32? Detto che
1: Ma
0: non è
1: non lo
0: capitato.
1: so, le liste ci sono in ogni spogliatoio. È che a Madrid, quando succedono, comunque viene fuori, lì la notizia è globale, mondiale. Non, fammi parlare con Paratici e poi ti dirò chi arriva a Firenze.
0: Addirittura.
1: Secondo me a Valverde ci sono tante possibilità. Siamo al 90% di un Valverde a Firenze.
0: Stai
1: Si sta
0: scherzando?
1: trattando per Mbappé. pure.
0: Ah, ecco. Stai facendo il
1: E
0: sarcastico.
1: comunque Vanoli deve decidere se vuole Courtois o no.
0: Vabbè. Direi che è un po' più
1: No, ma
0: complicato.
1: alla fine è Mourinho che decide, insomma, è Mourinho. Mourinho vuole giocatori confermati, sappiamo che tipo di rosa costruisce Mourinho.
0: Sì.
1: Mourinho vuole Rodri, vuole dei giocatori che... O Bernardo Silva, se ne è parlato, che gli ha pure fatto un'offerta, secondo i mezzi spagnoli. E poi dovrà gestire comunque la tensione, più che Valverde e Tchouaméni, deve gestire il dualismo Vinicius-Mbappé, perché si mette tanto l'accento su quello, ma sinceramente Tchouaméni, ma chi se ne frega di Tchouaméni a Madrid? Valverde piace il madridismo.
0: Beh,
1: Come fai a
0: no,
1: prescindere di
0: Valverde non
1: Valverde?
0: lo puoi mai mettere in
1: Io Valverde,
0: discussione per quanto mi
1: Tchouaméni
0: riguarda.
1: lo regalo per tenere Valverde. Dunque vedremo, però sì, io comunque penso che Mourinho sia
0: L'ago
1: l'allenatore,
0: della
1: sì,
0: bilancia.
1: il profilo adatto per rimettere ordine, non per vincere, perché lì hai comunque il Barça che l'anno prossimo secondo me sarà ancora più forte perché arriverà un centravanti di livello internazionale, arriverà un centrale pure per dare ancora più qualità a questa squadra.
0: In Italia invece ci sono due club gloriosi che stanno attraversando un lungo periodo di grande difficoltà, Milan e Juventus. Qual è la situazione più incancrenita e difficile da tirar su, secondo te, delle due?
1: Beh, il Milan, la
0: Dici?
1: struttura societaria a Torino, tu puoi discutere le scelte sportive, eccetera. Beh, conosci molto meglio la realtà di me, però a Torino ha una società forte dietro. Cioè, chi li muove? Chi muove la famiglia Agnelli? Chi muove John Elkann?
0: Quello no, però poi John Elkann è quello che fino adesso, negli ultimi anni, ha sbagliato sempre la scelta del management e quindi ti
1: Capito,
0: allontana dalla
1: sì.
0: vittoria.
1: Sì, però è lui che sceglie. Non è in bilico.
0: No, no, no, quello no.
1: Cardinale, non dico che sia in bilico, però cardinale è delicata la sua posizione. Poi comunque negli ultimi 10 anni, ti ricordi quando dicevamo che l'Inter soffriva, il Milan, eccetera? Negli ultimi 10 anni, nel derby dei titoli a Milano, quanti titoli ha vinto l'Inter? Quanti titoli ha vinto il Milan? Cioè Milan è proprio in crisi, ma anche sulla filosofia non sappiamo chi decide in Milan. Cioè adesso dicono che Allegri rimarrà, ma li vogliono comprare Goretzka, eccetera, ma non cambierà nulla. Non cambierà nulla perché questa società è fragile. A Torino può sbagliare durante 20 anni Elkann, ma la solidità finanziaria, il potere decisionale rimarrà nelle stesse mani.
0: E quindi questo tu dici
1: Ma
0: può fare tutta la differenza, ovviamente.
1: sì, ma a Milano basta che azzecchi comunque il direttore sportivo e l'allenatore e poi riapre un ciclo la Juve. Io non ho dubbi su quello.
0: Mentre
1: E
0: sul Milan i dubbi ce
1: comunque,
0: li hai sull'appartenenza proprio della proprietà, che ti sembra
1: ma
0: una proprietà
1: poi il
0: lontana.
1: Milan domani può essere venduto. Se ti arriva un gruppo, un fondo americano, cinese o
0: Neanche un
1: qualsiasi
0: possibile
1: fondo che.
0: ritorno dirigenziale di Galliani può, secondo te, invertire
1: Ma
0: la rotta?
1: sinceramente è così ridotto il Milan che sarebbe una gran notizia. Perché Gagliani sa far calcio. Dobbiamo mettere in dubbio?
0: No, no,
1: Ma
0: assolutamente, l'ha dimostrato
1: anche se è
0: perché.
1: anziano, perché è anziano ormai, però sa far calcio. E, cioè, io quando vedo Forlani, ma lo stesso Ibra che ho amato come calciatore, ma Moncada, Cardinale, poi Sharon, ma Sharon cosa fa?
0: Chiaramente stiamo parlando
1: Cioè
0: comunque
1: il
0: di.
1: Milan a livello societario,
0: Anche perché poi
1: separatiamo.
0: sembra che il mercato si orienti da, anche per Moncada, Moncada, come si chiama, soltanto sul calcio
1: Ma addirittura
0: francese molte volte.
1: la Lazio è più stabile del Milan a livello societario. Se prendiamo Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Inter, Milan e Juve, la più fragile è il Milan a livello societario. Ma
0: Mi
1: non ci
0: sa di
1: sono
0: sì.
1: dubbi su quello.
0: Mi sa di sì, e questo chiaramente allontana il Milan ancora dalla vittoria. Chiaro, se vengono investiti i soldi provenienti dalla Champions, qualora fosse confermato l'approdo in Champions, su un mercato di qualità qualcosa può venire fuori, però tu dici è sempre un punto interrogativo, visto che la società è un punto interrogativo.
1: Ma sì, ma poi la maggior parte dei calciatori che vanno a Milano adesso sponda rossonera entrano in un'involuzione che prima vedevamo nell'Inter. Ti ricordi quei famosi acquisti?
0: Sì, certo. Abbiamo fatto prima l'esempio.
1: Il Milan ha ripreso quello. Tu mi vuoi dire che Nkunku non è un gran giocatore, ma il Milan ha pagato quasi 40 milioni per Yashari. Dove sono questi ragazzi?
0: Non sono stati rivalutati, ma del resto come è successo anche con Openda e David alla Juve. Alen, domani riprendiamo proprio il discorso da questo punto qua. Intanto oggi ti godi la tua Fiorentina, che però farà una partita in un'arena particolare.
1: Vado,
0: no, guardatela pazzo, per le contestazioni, perché ci hanno segnalato un ambiente estremamente
1: caldo. Ho già letto, arrivano 18.000 fischietti. Lunedì arriverò con un fischietto, vengo con un fischietto, una trasmissione. Va bene,
0: dai, ti aspetto col fischietto e con la sciarpa e la bandiera della Fiorentina. Ciao Alen, buon weekend!
1: Grazie,
0: ciao. Termina qui la puntata odierna e la settimana anche per quanto riguarda editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Marco Piccari, sta per partire Maracanaggia, vedo anche Lucio Marinucci, Andrea Maiocca in cabina di regia, poi ci sarà Stefano Impallomeni, allora ringrazio e saluto Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Si entra davvero nel vivo, manca poco per quel che riguarda i verdetti di questo campionato, la lotta Champions in particolare, ma anche la lotta per la permanenza in Serie A. Tanti temi da affrontare. In collegamento con noi c'è Massimo Rastelli, allenatore, ex calciatore di Napoli e Piacenza, tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te.
0: Parliamo del Napoli, in particolare di Conte, che pare ormai prossimo all'addio ai partenopei. Ecco, Conte in questi due anni secondo te ha fatto il massimo, soprattutto in questa stagione? Era difficile chiedergli di più, visti anche tanti infortuni?
1: Assolutamente, credo che Antonio abbia fatto un grandissimo lavoro, sia nella vittoria dello scudetto dell'anno scorso, che non era preventivabile, ma è riuscito a portare a casa il secondo scudetto nel giro di 3 anni, e poi questa stagione con una serie infinita di infortuni, tra cui molti veramente molto gravi, gli ha fatto perdere giocatori di grandissima importanza per tantissimi mesi, e quindi riuscire sempre a mantenere una classifica comunque e a giocarsi fino a qualche mese fa comunque lo scudetto è sinonimo, insomma, che Antonio è riuscito sempre a reinventarsi qualcosa per cercare di mettere in campo un Napoli sempre molto credibile. Quindi un secondo posto, una vittoria di una Supercoppa dopo lo scudetto della passata stagione, credo che siano 2 anni straordinari per Antonio Conte.
0: Ecco, di Conte si dice che ultimamente più di 2 anni in un club non riesce a stare. Questo secondo te perché spreme tutto e tutti, oppure ci sono altre motivazioni?
1: No, no, la questione è proprio questa. Lui innanzitutto chiede tantissimo per se stesso. È uno che non si accontenta mai, che personalmente alza sempre l'asticella giorno dopo giorno, e di conseguenza questo lo pretende anche per i suoi calciatori, per tutti quelli che naturalmente gli girano intorno. E quindi è chiaro che dopo 2 anni magari i rapporti un po' si possono logorare, c'è magari tanta stanchezza, e quindi c'è magari la necessità di dover cambiare aria, sia per lui che naturalmente anche per le società in cui è stato, di magari mettere delle figure con caratteri diverse. Fa parte del personaggio. Chi prende Antonio Conte lo sa che è così.
0: Ecco, adesso dove lo vedi Conte? In nazionale è un'ipotesi?
1: Potrebbe essere, ti ripeto, lui c'è stato, ha fatto benissimo anche all'epoca, in un momento difficile per la nazionale. È un allenatore che sicuramente riesce ad ottenere il massimo dai suoi calciatori, li fa crescere soprattutto sotto l'aspetto mentale, e quindi sicuramente è un papabile. Poi dipende da quelle che sono le sue esigenze, le sue ambizioni, se aspetta eventualmente la chiamata della nazionale o se si vede invece più in un club, quindi a lavorare quotidianamente, o possa prendere un periodo sabbatico, no? Se non dovesse trovare magari delle situazioni che naturalmente lo stimolano.
0: Senti, invece italiano al Napoli come lo vedresti? Ha adesso l'esperienza necessaria per guidare un club di questo genere?
1: Vabbè, Vincenzo ormai sono anni che allena in Serie A ad alti livelli, ha sempre fatto molto molto bene, è un allenatore riesce a dare un'identità ben precisa alle sue squadre, è sempre stato un allenatore che soprattutto contro il Napoli ha sempre fatto benissimo, spessissimo è andato a vincere al San Paolo, le sue squadre hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, quindi sicuramente sarà un nome attenzionato per la dirigenza napoletana.
0: Senti, invece Sarri-Atalanta è in questo momento più di un'ipotesi, con Giuntoli potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene ha fatto al Napoli. Ecco, potrebbe essere davvero il tandem giusto per regalare grandi soddisfazioni all'Atalanta, questo?
1: Sì, sono naturalmente due professionisti che hanno già lavorato insieme negli anni passati, hanno fatto benissimo a Napoli, si conoscono molto molto bene, quindi magari aprire un nuovo ciclo potrebbe essere sicuramente, se naturalmente Giuntoli dovesse essere ufficialmente il direttore dell'Atalanta. È chiaro che la prima figura come allenatore potrebbe essere appunto Sarri, dove aprire il nuovo ciclo a Bergamo. E quindi sicuramente è un tandem che potrebbe aprire nuovi orizzonti per questa squadra, per questa società.
0: Parlando invece del campionato, Roma ad un passo dalla Champions, un mese fa sembrava un sogno quasi irraggiungibile questo.
1: Sì, diciamo che la Roma ha fatto quello che doveva fare, cioè fare risultati, fare vittorie. È chiaro che non aveva più il destino nelle proprie mani perché aveva tante squadre davanti. Per fortuna per lei, alcune squadre, soprattutto la Juve, che sembravano a un passo da raggiungere la zona playoff, invece si sono un po' persi per strada, e quindi la Roma, naturalmente, ottenendo grandi risultati nelle ultime settimane, insomma, ormai è quasi a un passo dalla qualificazione. Manca l'ultimo gradino. Sarà una partita sicuramente non agevole, perché il Verona ha dimostrato in queste ultime settimane di non regalare niente a nessuno, come è giusto che sia. Quindi per la Roma sarà una partita sicuramente molto insidiosa. Ma è chiaro che le motivazioni e la qualità superiore e la forza e soprattutto la determinazione con cui questa squadra nell'ultimo mese stia viaggiando fa propendere naturalmente a pensare che la Roma, insomma, possa essere sicuramente la squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions.
0: Ti chiedo anche della Juventus, che cosa è successo secondo te ai bianconeri in quest'ultimissimo periodo contro il Verona e soprattutto anche contro la Fiorentina?
1: Ma è sempre difficile poter dare giudizi dall'esterno. È chiaro che io ho sempre pensato che questa fosse una squadra sicuramente tecnicamente valida per poter raggiungere naturalmente i primi quattro posti della classifica, però ho sempre pensato che fosse un organico dove non ci sia un leader, non ci sia grandissima personalità. E quindi nei momenti cruciali, quando magari c'è da ottenere il risultato a tutti i costi, quando si perde un po' quella leggerezza, questa squadra fa fatica. E quindi in quelle partite dove tu dovevi comunque vincere a tutti i costi, dove il favore del pronostico era a tuo favore, di conseguenza, naturalmente, l'aspetto caratteriale, l'aspetto della personalità è venuto un po' a mancare. E non a caso, insomma, contro la Fiorentina e contro il Verona sono stati buttati al vento 4 punti, che ad oggi significherebbero già Juve ormai certa della qualificazione alla Champions.
0: Il Como, una delle tue ex squadre, grandissima rivelazione, calcio di qualità, secondo te quanto può crescere ancora, visto che comunque parteciperà anche ad una competizione europea?
1: Ma io direi meritatamente, è una squadra sicura comunque di un posto in una Coppa Europea. Fine settimana sapremo naturalmente quale sarà la sua competizione, ma il Como in questi 2 anni ha fatto una crescita incredibile, una delle squadre sicuramente che esprime uno dei calci più piacevoli da vedere, e avendo una società molto forte alle spalle, e insomma, se ci sarà, come penso e mi auguro, continuità tecnica, questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità si può tecnica questa squadra penso che possa solo che migliorare e crescere ulteriormente, perché avendo questo tipo di continuità

0: alla salvezza, e quindi credo che sia anche normale che poi un allenatore la prima esperienza in questa categoria possa poi stare sotto la lente di ingrandimento di altri club.
1: Lecce favorito sulla Cremonese e la permanenza in Serie A. C'è naturalmente l'ultima partita da giocare. Farà il tifo per la Cremonese?
0: Ma è chiaro che il Lecce ha quel punticino di vantaggio che può risultare definitivo. La Cremonese ha una partita non facile, perché il Como naturalmente ha l'obiettivo di vincerla per cercare di avere qualche piccola speranza. La Cremonese invece naturalmente si gioca la vita, però anche se dovesse vincere, è chiaro che non avrà la sicurezza della salvezza, perché il destino non è nelle sue mani, ma è nelle mani del Lecce, che naturalmente vincendo col Genoa si garantirebbe ancora un anno di Serie A. Quindi saranno due partite che, oltre agli aspetti tecnici, tattici, naturalmente si giocheranno prevalentemente sotto gli aspetti psicologici, mentali, ed è chiaro che al momento ti direi che Lecce ha sicuramente qualche possibilità in più di salvarsi, ma il calcio ci ha insegnato che bisogna sempre essere pronti a qualsiasi sorpresa, perché poi le partite vanno giocate, vanno vinte, e non sarà semplice né per il Lecce e né per la Cremonese.
1: Farai invece il tifo per il Catanzaro, la tua prima vera squadra in carriera nella finale playoff contro il Monza?
0: Sì, diciamo che il Catanzaro mi sta esaltando, perché hai detto anche tu, no? Poi il primo amore non si scorda mai, nel senso che è stata la mia prima squadra professionistica nel lontano 1988-89, e quindi è sempre stata una squadra che ho sempre seguito con grandissimo affetto. E in questi playoff sto offrendo un calcio pregevole, pur soffrendo a Palermo, ma si sapeva che non sarebbe stato facile la gara di ritorno dopo il 3-0 dell'andata, però credo che meritatamente nelle due gare il Palermo sia andato in finale, il Catanzaro sia andato in finale, e quindi sarà bello, insomma, vederla giocarsi questa possibilità per ritornare in Serie A dopo, credo, più di 30 anni.
1: Ecco, Aquilani, e poi ti salutiamo, si sta guadagnando le attenzioni di tanti club, proprio anche per il gioco, ovviamente, che sta esprimendo la sua squadra.
0: Sì, Lorenzo, è un po' come è successo anche a me quando ho affrontato i playoff con l'Avellino, no? Quando comunque fai bene e offri un certo tipo di calcio, è chiaro che ti poni all'attenzione degli addetti ai lavori, ed è giusto così. Quindi Aquilani a Catanzaro fino a questo momento credo che abbia fatto un lavoro incredibile. È chiaro che per lui e per tutta la piazza mancherebbe la ciliegina sulla torta. Ma al di là di quello che possa essere l'esito finale, è evidente che sicuramente molte società, anche di categorie superiori, abbiano messo gli occhi sul lavoro di Aquilani.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. In bocca al lupo, naturalmente. A presto.
0: Grazie Lorenzo, grazie, viva il lupo.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Rastelli, andiamo a leggere le pagine di tuttomercatoweb.com. Notizia di questa mattina: il Manchester City e Guardiola si separano ufficialmente. Notizia che era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Guardiola per la prossima stagione non sarà il tecnico della City, ne ha dato l'annuncio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Pep Guardiola lascerà la panchina del Manchester City, si legge, quest'estate. Il tecnico catalano, arrivato al City nel luglio 2016, ha avuto un impatto trasformativo durante i suoi 10 anni alla guida della sua squadra e se ne andrà con 20 trofei importanti all'attivo, diventando così l'allenatore di maggior successo nella storia del club. Nonostante il suo addio alla panchina del Manchester City, Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di ambasciatore globale. In questo ruolo fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche. Ma andiamo anche a dar conto di altre notizie, sempre su tuttomercatoweb.com, in particolare parlando di Pedro, che saluta la

Lazio, Pedro che ha vissuto una bella avventura con i biancocelesti e domani sera contro il Pisa chiuderà con la maglia della Lazio. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei canali biancocelesti, ha detto: "Sono stati giorni tristi ed emozionanti allo stesso tempo, si chiude la mia storia qua, mi sto godendo ogni ultimo istante con i miei compagni di squadra, con i tifosi e la città, mi mancheranno tutti, sono contento del percorso fatto con questa maglia. L'ultima stagione è stata sicuramente dura, ma voglio finire bene, magari segnando per regalarmi un ultimo ricordo positivo." Perché il suo feeling con la Lazio è stato subito forte, gli è stato chiesto: "Perché questa squadra ha dei valori che condivido, come umiltà, armonia e solidarietà. La passione dei tifosi è stata forte fino dal primo giorno, li ho sempre sentiti al nostro fianco, mi sono sentito subito a casa e la loro vicinanza che fa grande la Lazio." Quanto è stata dura, è stato chiesto ulteriormente a Pedro, questa stagione senza tifosi tantissimo, spero che contro il Pisa decidano di entrare, ma rispetto la decisione, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile, abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata tra tifosi, squadra e società. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia. Se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. Sono però certo che questa situazione tornerà presto alla normalità se tutti remeranno nella stessa direzione per riportare la Lazio in alto, dove merita di stare." Insomma, una Lazio che in effetti nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avrà da pensare soltanto al campionato, ma sarà necessario che Lotito possa davvero mettere mano alla squadra, possa rilanciarla, possa in qualche modo attraverso i colpi di mercato riavvicinare il popolo biancoceleste per fare in modo che venga creato un clima più positivo. Lo ha detto a più riprese anche Maurizio Sarri, senza tifosi è impossibile praticamente riuscire a raggiungere dei risultati soddisfacenti. Quindi è una Lazio che è chiamata a ripartire non senza difficoltà. Vedremo chi si siederà sulla panchina della Lazio, perché Sarri, come abbiamo già detto in precedenza, sembra essere destinato all'Atalanta. Si fanno tanti nomi, si è parlato di Palladino, si è parlato anche di un nome che potrebbe rappresentare una svolta sul piano giovanile, quello di Pisacane, che comunque al Cagliari, scusate, ha ottenuto subito buoni risultati, portando la squadra alla salvezza. Lui che è un esordiente in Serie A da tecnico, ma ci sono anche altri nomi che vengono tenuti in considerazione. Si è parlato di Gattuso, ma ci sono anche dei profili stranieri che vengono presi in considerazione dal tecnico. Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine, perché ci si aspettano davvero tanti cambi. C'è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata al Milan, con Allegri che è chiamato a chiudere bene questa stagione portando il Milan in Champions. E poi ci sarà da capire anche quale sarà il riassetto societario, se ci saranno le novità dal punto di vista societario, quali saranno anche i dialoghi che avverranno tra Allegri e la proprietà, per capire se potrà essere avviato un discorso importante per il futuro del Milan. Se Allegri sarà convinto dalle proposte anche tecniche che arriveranno dalla società rossonera. Insomma, vedremo che cosa succederà nel corso delle prossime settimane per quanto riguarda gli allenatori. Noi intanto siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è venerdì 22 maggio, siamo arrivati alla conclusione di questa settimana, la settimana che poi ci porterà alla Final Four dei playoff, perché si sono disputate le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale. Diciamo che è andato tutto secondo le previsioni, perché l'Union Brescia, forte del 3-0 in casa del Casarano, ha passato il turno pareggiando tranquillamente contro in casa 0-0, una partita tutto sommato tranquilla. Avanti anche l'Ascoli, che dopo lo 0-0 dell'andata ha bastato una rete, 1-0 ha vinto l'Ascoli, e quindi è andata avanti anche la squadra di mister Tomei. La Salernitana, che aveva vinto 2-0 all'andata in casa con il Ravenna, ha vinto anche a Ravenna con lo stesso risultato, con il Ravenna che ha chiuso poi la gara in 9 uomini. Più spettacolare ovviamente il 3-3 fra Catania e Lecco dopo lo 0-0 dell'andata. Evidentemente si erano tenuti tutti i gol per la gara di ritorno, è passato il Catania in virtù del miglior piazzamento durante il campionato, e quindi saranno Ascoli, Brescia, Catania e Salernitana le magnifiche 4 che si giocheranno l'ultimo posto valido per la Serie B. Raggiungerà una di queste 4, raggiungerà Vicenza, Arezzo e Benevento. Vedremo chi sarà poi a trionfare nei playoff di serie C. Intanto, per rimanere in tema, stasera sapremo chi giocherà in Serie C il prossimo anno, perché alle 20 c'è la gara di ritorno del playout di Serie B fra Südtirol e Bari. 0-0 risultato dell'andata, al Südtirol 2 risultati su 3 a disposizione. Il Bari deve per forza vincere per conquistare, per mantenere la categoria. Il Südtirol va bene anche un pareggio. C'è un precedente per il Bari, che ha già disputato il playout un paio di stagioni fa contro la Ternana, e qui poi mi leggo al prossimo argomento. Il Bari che nella gara d'andata aveva perso con la Ternana, sembrava fatta per le ferie, per il mantenimento della Serie B, e poi il Bari si impose e vinse e conquistò a Terni, conquistò la permanenza in Serie B a discapito della Ternana, che poi è scesa in Serie C. Ha fatto un grande campionato lo scorso anno, arrivando in finale playoff, persa con il Pescara. Quest'anno sappiamo tutti com'è andata, è arrivata ai playoff nonostante le mille difficoltà, e poi quello che è successo con la famiglia Rizzo, che di fatto si è disimpegnata. Volevano lasciare addirittura a campionato in corso, quando mancavano 2 giornate alla fine del campionato, avrebbe stravolto la classifica in maniera incredibile. Fortuna che siamo riusciti ad andare avanti, la Ternana poi ha chiuso bene il campionato, ha conquistato i playoff, eliminata poi al primo turno, e poi quello che è successo, ovvero che nelle due aste per rilevare il titolo della Ternana non si è presentato nessuno, e quindi di fatto ancora non c'è la sentenza, ma la Ternana è di fatto fallita. Vedremo se ripartirà dalla Serie D con il titolo acquistato dall'Orvietana, oppure se dovrà ripartire dall'Eccellenza. Vedremo quale sarà il futuro della Ternana. Certo è che non è l'epilogo che tutti si sarebbero aspettati, anche se da quando è stata venduta la Ternana da Bandecchi è stato un lento, anzi neanche troppo lento, un abbastanza veloce ma inesorabile tracollo fino all'epilogo finale, che è quello del fallimento. È stata calda anche per quel che è successo al Trapani. Ricordiamo, Trapani è retrocesso in Serie D perché ha accumulato 24 punti di penalizzazione nel corso di tutta la stagione, 8 arrivavano dalla scorsa stagione. Ricorderete i fatti, no, del quello che è successo anche al Brescia di Cellino, i sostituti di imposta che erano di fatto avevano truffato sia Cellino che Antonini. Il tribunale poi della giustizia ordinaria ha dato ragione al presidente del Trapani, che chiede giustizia giustamente per questi fatti, però la giustizia sportiva è una cosa totalmente diversa. Vedremo se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Io non credo, anche perché siamo abbastanza fuori tempo massimo, difficile ipotizzare una Serie C o un ripescaggio, una riammissione, o addirittura si era fatta anche l'ipotesi, secondo me molto molto molto molto molto remoto, ho già detto molto, della possibilità di avere una Serie C, un girone C a sovrannumero, quindi 21 squadre, ma è un'ipotesi veramente veramente, non gli darei neanche lo 0,1%, anche perché creerebbe un pericolosissimo precedente. Allora andiamo avanti, andiamo ad ascoltare i protagonisti di quelli che sono stati le gare di ritorno delle gare del secondo turno fase nazionale. In questo caso andiamo a sentire il tecnico della Salernitana Serse Cosmi dopo la vittoria 2-0 in casa del Ravenna e conseguente passaggio del turno alle Final Four. Andiamo, ma Fefe, ci fermiamo un attimo, ne abbiamo un attimo perché Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo avanti, è bello della diretta, stavamo partendo con il servizio. Invece Claudio Ferrarese dalla cabina di regia, che ringrazio, mi fa sapere che è pronto il primo ospite di giornata. Io do il benvenuto al direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Salve direttore.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, grazie a lei intanto per aver accettato. Direttore, riavvolgiamo un attimo i nastri. Perché? Perché avete fatto una grande stagione, una stagione da neopromossa, come si suol dire, avete ottenuto una salvezza con largo anticipo. E, insomma, che stagione è stata, direttore?
2: È stata una stagione che per noi è stato un piccolo capolavoro, perché i numeri sono chiari, sono lì a vedere sotto l'occhio di tutti, della nostra, diciamo, accortezza nello spendere. Quindi il numero siamo la squadra che ha avuto il budget dei compensi lordo per squadre staff più basso di tutte le 60 squadre, quindi è un motivo di grande orgoglio essere riusciti a salvarsi con 3 giornate in anticipo. I complimenti vanno fatti a tutta la società che secondo me ha lavorato bene fin da subito, trasmettendo che quali dovevano essere i valori della squadra. E poi penso che il lavoro fatto da parte dello staff tecnico, del mister e da tutto il suo staff e poi messo in pratica dai ragazzi sia stato davvero encomiabile e ci ha permesso appunto di raggiungere con un buon anticipo un risultato che ai nastri di partenza sembrava per tanti, soprattutto diciamo detti ai lavori, impossibile da raggiungere. Noi ci abbiamo sempre creduto e ce l'abbiamo fatta.
1: Tra l'altro, come dicevo, l'avete fatto anche molto molto bene, perché al di là delle ultime 2 sconfitte che di fatto sono state ininfluenti, perché comunque avevate già raggiunto la quota salvezza. Direttore, è arrivato anche il rinnovo per lei, è stato confermato come direttore sportivo dell'Ospitaletto, quindi immagino anche un segno di riconoscenza per l'ottimo lavoro fatto da parte della proprietà. Le chiedo, perché nel comunicato che era stato fatto dall'Ospitaletto in cui veniva annunciato la sua permanenza all'Ospitaletto, c'era anche scritto che avreste cercato l'intesa con mister Quaresmini per il futuro. Chiedo se questa intesa intanto è stata trovata e se sarà ancora lui sulla panchina dell'Ospitaletto.
2: Diciamo che noi abbiamo posto come termine massimo per l'annuncio dell'allenatore lunedì, e quindi noi lunedì informeremo il risultato di quello che sarà gli incontri che ci sono stati in queste 2 settimane. Diciamo che siamo vicini all'epilogo, manca poco, mancano praticamente 48 ore, poi lunedì nel pomeriggio annunceremo la guida tecnica per l'Ospitaletto per il prossimo biennio.
1: Abbiamo creato un po' di hype, come dicono i giovani, quindi lunedì sì, ci tutti sintonizzati. Direttore, le chiedo quanto sarà complicato il suo lavoro quest'estate. Perché? Perché una volta ottenuta questa salvezza, fatto questo campionato di assoluto livello, magari anche dai tifosi c'è la voglia di fare quel piccolo scalino in più. Magari sarà un'estate molto intensa, presumo.
2: Diciamo che il lavoro del direttore sportivo, in tanti pensano che il mercato parta col 1 luglio e si concluda
1: certo.
2: con il 31 agosto. Il mercato non è così, il
1: non
2: mercato
1: si ferma mai.
2: parte molto più lontano, quindi
1: sì.
2: la ricerca, soprattutto quando servono le idee, bisogna cercare di essere pronti il più possibile con più soluzioni e più carte in mano, diciamo. Quindi diciamo che il periodo complicato per me è già iniziato da un po', ma che è quello che poi fondamentalmente è più complicato, ma quello più bello, perché penso che se uno voglia fare questo lavoro, viviamo per questa situazione, ci piace ed è quella che ci manda avanti. Ti dico, la difficoltà sarà quella che il mister ha alzato molto l'asticella, perché il primo anno di Serie C noi avevamo detto che potevamo salvarci anche all'ultimo secondo dei play-out, ha fatto 45 punti e quindi
1: esatto.
2: chiaramente ripetersi e migliorarsi sarà molto complicato. Diciamo che la fortuna è stata anche quella che i contratti biennali che abbiamo fatto sono stati tutti contratti biennali azzeccati, nel senso che sono tutti giocatori che hanno reso, e quindi abbiamo una struttura di 11 giocatori già di nostra proprietà, e che sono giocatori che hanno anche delle richieste, ma che sanno perfettamente che per andare c'è bisogno dell'accordo non tra due parti ma tra tre parti, ci siamo anche
1: certo.
2: noi che dobbiamo essere d'accordo. E quindi dico che io se ho la convinzione che se riusciamo a confermare quello che è il nostro blocco, potremmo fare un buon campionato di nuovo, con tutte le difficoltà che incontreremo, che sappiamo perché siamo più consapevoli di quello che troveremo. Però ho questa, diciamo, consapevolezza anche in più che io ho dei ragazzi straordinari che se riesco a trattenere qui con noi e a fargli rispettare i contratti che abbiamo, potremmo fare un campionato sicuramente divertente, divertendoci ancora di più.
1: Direttore, le faccio le ultime due domande prima di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. La prima è sui piani del club a lungo andare, cioè per il futuro. Quali sono le ambizioni dell'ospitaletto per le prossime stagioni?
2: Ma io penso che l'ambizione dell'ospitaletto debba essere quella di diventare sostenibile. Di essere sempre sostenibile, cioè quindi di riuscire a essere non
1: certo.
2: un punto d'arrivo per giocatori, ma un punto di slancio per giocatori, allenatori, direttori, e non bisogna vergognarsi di pensarlo in questo modo, ma deve essere questo. Quindi la possibilità, un posto dove si sta bene, dove si può far bene calcio, dove si fa calcio con i giusti, anche secondo me, ritorni economici per chi vuole provare a fare il professionismo fatto in un certo modo. Quindi diciamo che qui, se uno vuole mettersi a disposizione e dimostrare quali sono le proprie qualità, lo può fare bene, e poi può raccogliere i suoi obiettivi. Di contro, la società da questa situazione può avere il vantaggio che riuscirà sempre ad avere un monte ingaggi abbastanza contenuto e magari avere qualche piccola plusvalenza che permetterà appunto di essere al club sempre più autofinanziato, o comunque diciamo avere meno difficoltà nel finanziarsi. Questo penso che sia la strada corretta, ma non solo per l'ospitaletto, ma per tante squadre
1: certo,
2: che magari non
1: sì.
2: hanno la pressione di piazza, quindi del pubblico o della stampa, perché l'ospitaletto fondamentalmente la pressione è proprio che ti permette anche di fare un certo tipo di lavoro.
1: Direttore, l'ultimissima domanda riguarda i play-off di Serie C. Siamo entrati nelle Final Four, ci sono quattro squadre in corsa: l'Ascoli, l'Union Brescia, il Catania e la Salernitana. Ovviamente voi avete affrontato in campionato l'Union Brescia. Le chiedo quale squadra vede favorita per la vittoria finale di questi play-off?
2: Allora, penso che i play-off siano un torneo a parte, quindi
1: sì.
2: I valori vanno un pochino rivisti rispetto a quello che è il campionato. Io sono andato a vedere anche delle partite dal vivo di questi play-off, sono andato a Salerno a vedere Salernitana Casertana, andrò probabilmente a vedere il ritorno di Ascoli Catania, quindi mi piace, sono andato a vedere chiaramente il Brescia col Casarano, quindi posso dirvi che io vedo il Brescia in questo momento molto, molto in palla, molto in condizione, ha recuperato tanti
1: sì.
2: giocatori, penso che Corini abbia trovato il bandolo della matassa, adesso il Brescia l'ha trovato. Per lunghi tratti il Brescia sembrava ancora alla ricerca di quello che era forse il giusto vestito, penso che ora Corini il giusto vestito l'abbia trovato alla perfezione, abbia messo a posto i tasselli giusti. Io vedo il Brescia molto forte, poi chiaramente è una semifinale bellissima con la Salernitana, dove certo, c'è un fattore del pubblico che incide tantissimo, e è una squadra che ha un potenziale offensivo clamoroso, perché la Salernitana con i due attaccanti più Ferrari sì, è una squadra molto temibile. Io vado un po' controcorrente, vedo il Catania quella un pochino più indietro di tutte le quattro, poi per quello che ho visto anche in queste ultime partite di playoff, ho visto una squadra un pochino più in difficoltà. Di contro gioca con l'Ascoli, che sulla carta era secondo me la favorita per eccellenza, perché è quella che nella regular season è arrivata anche più vicina alla vittoria del campionato.
1: Sì.
2: Però di contro l'Ascoli secondo me ha speso tante energie anche nell'ultima fase del campionato, quindi bisogna vedere anche mentalmente, non solo fisicamente, perché le energie sono soltanto quelle mentali, quante energie all'Ascoli sono rimaste a livello mentale per affrontare questi playoff.
1: Direttore, grazie mille davvero per essere stato con noi, le rinnoviamo i complimenti a lei e a tutta la squadra per la grande stagione, in bocca al lupo per il futuro.
2: Grazie mille, grazie ancora.
1: Grazie mille, ringraziamo ovviamente Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, e restiamo sintonizzati ovviamente, perché lunedì ci sarà l'annuncio da parte dell'Ospitaletto, come ci ha detto il direttore, del nuovo o la conferma molto del tecnico Quaresmini, che ha fatto molto molto molto molto bene quest'anno, salvando la squadra con ben 45 punti, quindi ha fatto un grandissimo lavoro. Allora torniamo, riavvolgiamo un attimo i nastri, perché stavamo per farvi sentire le parole di mister Cosmi, tecnico della Salernitana, dopo la vittoria in casa del Ravenna 2-0. Andiamo a sentire mister Cosmi.
3: Ma guarda, io tante volte, purtroppo per fortuna appartengo a una generazione che i giudizi li do attraverso il gioco, ma li do attraverso i risultati. Soprattutto se si parla di playoff e di partite dentro o fuori. E questa è una squadra che dopo la sconfitta col Benevento ha pareggiato con la Casertana in casa, poi ha sempre vinto. E parliamo di 3 partite di campionato e parliamo di 4 partite di playoff. Io credo che l'evoluzione c'è stata. Poi, sai, per esempio a Caserta abbiamo fatto un grande primo tempo, meno bene nella ripresa, però io sono abituato anche a considerare da sempre gli avversari. Perché se tu fai un gran primo tempo, molto probabilmente è merito tuo, ma ci può stare che gli avversari non prendono le misure, no? Quello che è successo al calcio è in alcuni casi irrazionale, perché tu guarda la partita d'andata, noi facciamo un primo tempo arrembante dove avremmo meritato il doppio vantaggio minimo, poi alla fine fai un secondo tempo equilibrato, perché quando abbiamo fatto gol il secondo tempo era equilibrato, eppure riusciamo a trovare 2 gol in quel contesto. Quindi poi dopo, se fai il computo generale della gara, è un risultato meritato, però il calcio non è spesso per quello, cioè non è come la box, no? E quindi sono contento, guardo dei momenti della partita in cui facciamo bene, altri in cui potremmo, ma io, perché sono non perfezionista, però ci sono le situazioni che mi mandano al manicomio, ma da sempre, da quando ho iniziato, e finirò in quella maniera, tipo quando sei in vantaggio, sei in superiorità numerica e hai la palla, secondo me è un momento teoricamente migliore per una squadra. Invece andiamo a correre, a sbagliare dei passaggi inutili e a rischiare ammonizioni. Però questo è successo relativamente. Insomma, quindi non credo che sia stata la più bella partita. È stata una partita dove noi abbiamo interpretato bene quello che volevamo fare, però sai, all'interpretarlo poi ci sono gli avversari. E credo che il primo tempo abbiamo subito pochissimo, quando siamo rimasti in superiorità numerica ne abbiamo approfittato, e dopo l'1-0 credo che la partita anche psicologicamente ha avuto un indirizzo molto particolare. Vabbè, dopo il 2-0 era ovvio che Ravenna fosse logicamente un po' frustrato e noi convinti di portare a termine il risultato. Io credo che sia questo.
4: Buonasera. Per la partita dal suo arrivo sulla panchina della Salernitana c'è stato un tutt'uno. Lei è riuscito a legare con la piazza, a legare con i giocatori, in città si respira dopo diverso tempo anche molta passione, un clima di grande unione tra la squadra e la piazza. Le chiedo, mister, che avversario è il Brescia e se lei teme il maggior numero di partite disputate nel playoff della Serie A. Grazie.
3: Ma guarda, io credo, allora intanto ma vorrei per l'ultima volta sottolineare, io ho preso una squadra che era terza in classifica, non è che era metà classifica, e quindi io ho mantenuto quella posizione. È chiaro che per mantenere quella terza posizione abbiamo fatto comunque sei vittorie e un pareggio e tre sconfitte. Contemporaneamente altre squadre hanno fatto una serie di risultati incredibili, quindi ce lo siamo guadagnati quel terzo posto. Però io ho ereditato una squadra che ovviamente aveva delle difficoltà, e non sta a me, non le voglio parlare perché non è corretto, ma che aveva una media punti di 1,79. Non mi piacciono le statistiche, però è giusto sottolinearle. Adesso è sopra i 2, ma è un evento eccezionale. Quindi se noi oggi siamo tra le 4 semifinaliste, il merito è anche di chi mi ha consegnato una squadra con quel punteggio. Poi, ripeto, sicuramente se è stato cambiato allenatore come qui, evidentemente c'era qualcosa che non conosco e non ho voluto neanche appurare, che non andava, però diamo merito anche a chi ha lavorato fino a quel punto, insomma. No? E quindi io sono ovviamente non un capopopolo, già me l'hanno detta Genova un'altra volta, insomma, quando allenavo Genova. Io condivido con i tifosi, è un discorso un po' diverso, perché a me piace vivere prima il mio ruolo, che è quello di allenatore, durante la settimana e preparare la partita. Poi se c'è da condividere due minuti, un minuto con i tifosi, io credo che sia un dovere per un allenatore. Poi ci sono allenatori che non la pensano come me, legittimo magari, però quindi per il momento sono più loro che sono entrati dentro il mio cuore, insomma, io ancora devo, so quello che vuole Salerno, quello che vogliono loro. Brescia è una delle 4 semifinaliste, dall'altra parte c'è Ascoli Catania, basta nominare queste 4 piazze per far capire che tipo di attese ci sono, c'erano all'inizio campionato. E quello che possono dare le tifoserie di queste 4 squadre. Quindi io Brescia ci sono stato 3 anni, quindi da un punto di vista umano ci torno non felice di più, perché ho passato veramente dei momenti meravigliosi, ho tanti amici a Brescia e sono strafelice di rincontrarli. È chiaro, è normale che una delle due lascerà la semifinale, e questo è un dispiacere. Se avessi potuto scegliere non avrei scelto il Brescia, oltre che per il valore della squadra, però poteva capitare anche l'Ascoli, ho allenato anche l'Ascoli, ormai ho allenate tutte, Catania ci sono andato vicino, e va bene. Quindi Brescia è una squadra forte, una squadra che ha subito diciamo il Catania e la Salernitana, l'esploa di Vicenza per quello che riguarda il girone del Brescia, per quello che riguarda il nostro girone, il Benevento. Solo l'Ascoli è rimasto attaccato, diciamo, fino all'ultima giornata, in quel girone è stato un pochino più, diciamo così, con un finale diverso. Però temo quello che è giusto temere, però vi assicuro che ci penso da domani mattina. Adesso stanotte ho proprio voglia intanto di mangiare una piadina che col cioccolato, però. Scusate, lo so che è un'offesa, insomma, perché qui la vera piadina è in un'altra maniera, però io sono goloso, nonostante la glicemia, sono goloso.
4: Ma dire la verità?
3: All'estremo.
4: Salve. Dopo le squadre matura, insomma,

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze, di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta, ma in quest'ultima parte, almeno per quanto riguarda l'inizio, non sarò da solo perché ritrovo con piacere gli amici di tuttoc.com e con estremo piacere ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo.
1: Ciao Daniel, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora Matteo, tanti temi da affrontare perché ci sono i playoff, certo, ma ovviamente non c'è solo quello. Prima di trattare tutti i temi del nostro incontro qui su TMV Radio, leggo le due ufficialità delle ultime ore, perché se il Lumezzane ha confermato l'acquisto di Ghillani, che resta fino al 2028, era in prestito dal Modena, il club ha annunciato l'acquisto di fatto del giocatore a titolo definitivo. L'altra notizia di giornata è l'addio del Pineto con mister Tisci, che non ha rinnovato il contratto con il club abruzzese. Queste sono le due ufficialità. Iniziamo Matteo con ufficialità, trattative. Sarà una lunga estate che ancora però dobbiamo aspettare, perché prima c'è l'epilogo dei playoff. Siamo arrivati alle Final Four, ci sono Union Brescia, c'è il Catania, c'è l'Ascoli e c'è la Salernitana, di fatto tutte e tre le seconde più la Salernitana. Poche sorprese.
1: Sì, diciamo che quest'anno parliamo sempre di playoff che sono un terno all'otto, che sono comunque una giostra piacevole da vedere perché ci regala sempre grandi emozioni. Quest'anno sì, grandissime emozioni. Certo, c'è stato il cammino esaltante del Casarano, che ha fatto le sue imprese, per carità, il Potenza che partiva dalla fase nazionale grazie alla vittoria in Coppa Italia, però obiettivamente sono le quattro, almeno le tre più una che pronosticavamo alla vigilia di questi playoff, e sono arrivate lì tutte e quattro. Quindi fatico proprio tra queste quattro a trovare una che possiamo definire una sorpresa. Quindi in questo momento, ecco, forse no, il Lecco, poteva giocarsela il Lecco, però insomma, ci fosse stato il Lecco piuttosto che la Salernitana, sarebbe cambiato veramente molto poco in termini di qualità della rosa e di stagione che hanno fatto queste due squadre. Tra l'altro non sarebbe potuto accadere perché comunque c'è stato poi Catania, Lecco e Salernitana Ravenna. Quindi diciamo che alla fine quest'anno ci godremo veramente lo spettacolo ai massimi livelli, perché sono le 3 più 1 squadre più forti della Serie C attuali, tolte le tre già promosse, ovviamente.
0: Domanda complicatissima: chi vedi come favorita finale per la promozione in Serie B ad oggi, ovviamente?
1: Io l'avevo detto anche l'altra volta, la mia favorita è l'Ascoli.
0: Vero.
1: Però
0: vero,
1: l'altra
0: vero,
1: volta
0: vero.
1: Avevo anche detto che dopo questa mia sparata temevo una brutale eliminazione da parte del Potenza, non è stato eliminato. Poi alla fine per le seconde il primo turno è forse l'ostacolo più insidioso, perché arrivano comunque da un mese
0: sì,
1: di pausa, dei sostanziali
0: di stop,
1: inattività. È
0: esatto.
1: Vero che magari fanno amichevoli con squadre di Serie D, squadre d'eccellenza, però non è ovviamente lo stesso rispetto a fare una partita ufficiale. Tra l'altro, insomma, l'Ascoli si era beccata una bella rogna, perché Potenza si sta dimostrando veramente una squadra da coppe, o comunque da turni ad eliminazione
0: Sì,
1: diretta. Infatti,
0: dall'inizio diretta,
1: ha
0: è vero.
1: vinto. Qui è un po' come la Gian Erminio, che è un'altra squadra che quando inizia i
0: Esatto.
1: playoff diventa una specie di Siviglia in Europa League, praticamente la Gian Erminio quando arrivano i playoff di Serie C. Quindi l'Ascoli aveva veramente forse l'avversario più insidioso tra tutte quelle che poteva incontrare in questo turno. L'ha passato non in maniera brillantissima, perché poi insomma parliamo di un 0-0, 1-0, tra l'altro maturato nei minuti finali, quindi col brivido fino a 10 minuti dal 90esimo. Però aver superato questo ostacolo, secondo me, potrebbe dare un ulteriore slancio, o meglio, potrebbe aver tolto all'Ascoli tutte quelle tossine negative dovute a un finale alla fine deludente, perché l'Arezzo l'aveva ripreso, poi alla fine non è riuscito il sorpasso in extremis.
0: Io ti dirò, avesse iniziato subito l'Ascoli, la davo come favorita anch'io, però questi 20-25 giorni di stop potrebbero, come dicevi tu, avere un po' influito. Sembrerebbe che non abbiano influito sull'Union Brescia, che è partito a razzo 3-0 in casa del Casarano, poi ha gestito tranquillamente a Rigamonti, chiudendo 0-0 e passando il turno.
1: Sì, Però è vero pure che il Brescia rispetto all'Ascoli se l'è un po' programmati i playoff, nel senso che il Vicenza ha vinto con 8
0: Sì,
1: giornate d'anticipo il campionato,
0: è
1: quindi in
0: vero.
1: pratica il Brescia invece di fare le amichevoli con i dilettanti come squadra d'eccellenza ha fatto 8 amichevoli contro squadre di Serie
0: Di
1: C
0: preparazione, esatto.
1: da marzo ad aprile, esatto, quindi prima di arrivare ai playoff. Tra l'altro ha recuperato diversi infortunati e comunque la rosa del Brescia non è che stiamo parlando di una
0: Esatto,
1: sorpresa, ecco, a
0: forte.
1: questo livello. Quindi potrebbe
0: Sì.
1: essere effettivamente un'altra bella candidata. Tra l'altro c'è questo scontro con la Salernitana, che poi alla fine l'anno scorso diciamo che per colpa del Brescia alla fine la Salernitana non ha più giocato il play-out con il Frosinone, si è trovato contro la Sampdoria con tutto quello che ne è conseguito. È inutile ripercorrere insomma
0: Sì.
1: l'estate scorsa che in Serie B ci ha lasciato veramente non degli strascichi, ci ha lasciato delle guerre nucleari quasi.
0: Approfitto però dell'assist che mi hai fatto, non torniamo su quello, però a quel tema lì del Brescia è strettamente legato a quello che è successo al Trapani con il presidente Valerio Antonini che nei giorni scorsi aveva annunciato di aver vinto la causa contro il fisco, no? Per la questione dei sostituti d'imposta. Difficilmente però questa cosa potrà avere un risvolto sul piano sportivo.
1: Sì, è quasi, no, io direi senza difficilmente, è letteralmente impossibile,
0: Sì.
1: anche perché diciamo che è stato riconosciuto il fatto che non c'è stata l'intenzionalità, ma questo non significa per la giustizia sportiva che quei pagamenti siano avvenuti nei tempi, cioè quei pagamenti lì non sono arrivati, c'è stato un problema con quei crediti più o meno fasulli che fossero. Alla giustizia sportiva chi ha fatto cosa e perché interessa relativamente, interessa che le cose vengano
0: Esatto.
1: fatte nei tempi e nei modi stabiliti dalle regole. Questo non è avvenuto. Antonini che canta vittoria, già preannuncia squadre, riammissioni in Serie A di basket, in Serie C di calcio e via discorrendo. Io non vorrei smorzare l'entusiasmo di un grande sognatore come Valerio Antonini, ma temo che quello che è allo stato attuale la situazione del Trapani, cioè Serie D, e del Trapani Shark, cioè radiazione dal campionato. Così era e così rimarrà. Poi, se avrò la possibilità, magari non so anche tu, di scendere a Trapani per fare la colazione con Antonini, visto che l'ha annunciato sui suoi
0: Bello.
1: social, non vedo l'ora, insomma, di magari farmi offrire una bella brioche con la granita e parlare di situazione del Trapani, di Telesud e
0: Ecco,
1: via discorrendo.
0: non farmi pensare al cibo perché sono a dieta e mi mangerei anche il microfono in questo momento, ma sì, sarebbe bello sentirsi proprio sentire dal presidente di persona, dal presidente Valerio Tonini, quali sono i suoi piani. Io fossi lui mi concentrerei più sul costruire la squadra per rivincere nuovamente il campionato di Serie B e questa volta fare le cose per bene. Secondo me, difficilmente vedremo Valerio Antonini ancora alla guida del Trapani. Secondo me si prospetta un'estate in cui ci saranno dei cambiamenti, però queste sono solo ipotesi e non ho notizie in merito. Matteo, cambio discorso, altro tema purtroppo delicato è quello della Ternana, perché c'è stata la seconda asta per rilevare il titolo sportivo, ancora una volta deserta, quindi di fatto manca ancora l'annuncio ufficiale, ma la Ternana è fallita.
1: Sì, questo è un tema scandaloso più che un tema spinoso,
0: Sì.
1: perché veramente quello che è stato fatto alla Ternana è qualcosa che probabilmente in futuro ne leggeremo nelle inchieste giudiziarie, non lo so, perché è veramente assurdo quello che è successo alla società. Le ultime notizie, tra l'altro, con Bandecchi che ha acquisito il titolo dell'Orvietana, con Biagioli, che è il presidente dell'Orvietana, che avrebbe ricevuto dallo stesso Bandecchi l'affidamento diretto per fare dei lavori, peraltro parliamo di lavori da 150.000 euro, non lavori da 7 milioni di euro, per sistemare una stradina per una frana sostanzialmente isolata, una frazione di Orvieto. Bandecchi da sindaco di Terni è anche ovviamente presidente della provincia e quindi ha affidato direttamente a Biagioli, presidente dell'Orvietana, e alla sua ditta la sistemazione di questa strada. La notizia è arrivata subito dopo l'accordo tra i due per lo spostamento del titolo dell'Orvietana a Terni. Bandecchi ha detto che la cosa era successa già il 1 aprile, cioè che l'accordo per questo affidamento diretto era del 1 aprile, e la situazione il 1 aprile era completamente diversa. A me non sembra che la situazione della Ternana il 1 aprile fosse così rosea da far
0: Sì.
1: ipotizzare chissà cosa per il futuro. Quindi Non lo so, non voglio aggiungere altro perché poi con Bandecchi veramente si fa fatica a capire dove inizia la provocazione e dove c'è la realtà dei fatti. Quindi chiudiamola così, ripeto, quello che è successo alla
0: Chiudiamo.
1: Ternana è i vari prestanome che sono stati messi a capo della società in questi ultimi 3-4 anni per farle fare questa fine. A me lasciano veramente interdetti e sconcertato, però purtroppo per Terni. La ripartenza sarà dalla D e purtroppo per Terni la ripartenza sarà dalla D con il titolo di un'altra squadra, che tra l'altro è una squadra che ha 120 anni di storia e una comunità che il calcio lo segue, perché insomma non stiamo parlando di, non so, del Milan futuro o di una squadra B, insomma, nata dal nulla e senza un seguito. Parliamo di una squadra e di una città che il calcio lo seguono e avevano un titolo da 120 anni. Però vabbè, chiudiamola così, dai.
0: Chiudiamolo qui. Restiamo però in Umbria perché c'è anche il futuro del Perugia che tiene banco.
1: Sì, lì siamo in attesa a Perugia, ma insomma anche a Livorno, un'altra piazza in cui il presidente al momento non fa sapere nulla, i contratti dei giocatori sono in scadenza, non si sa chi guiderà la squadra perché a Perugia, non è detto che resti Tedesco, non è detto che resti Gaucci, sono diversi giorni che si parla, si posticipa sempre la data delle decisioni finali, però questa data non arriva mai. E adesso è emersa addirittura la volontà del presidente Faroni di o cedere il 30% delle quote, oppure di cedere interamente il pacchetto azionario. Il problema è che il 16 giugno scadono gli adempimenti federali, quindi ovviamente ci sarebbe la volontà di chiuderla prima. Certo, siamo al 22 maggio, io non so quanto sia semplice in 25 giorni chiudere un'operazione del genere, a meno che non sia stata messa in piedi già da prima, però se è stata messa in piedi già da prima, diciamo che tutti i media perugini l'hanno bucata questa notizia, quindi complimenti a Faroni per aver tenuto tutto segreto. Se poi riescono a fare tutto in 25 giorni, buon per loro, insomma.
0: Vedremo quello che succederà. Se ci aspetta sicuramente un'estate lunga, calda, non solo dal punto di vista climatico, non solo dal punto di vista del mercato. Io rinnovo la speranza, Matteo, che possa essere un'estate dove arriviamo alla composizione dei calendari e ci sono le 60 squadre senza X, senza Y, senza queste varie cose che ci hanno accompagnato negli ultimi anni e che ci siano squadre iscritte che non facciano la fine del Rimini o della Triestina, insomma, squadre escluse a metà anno o che si portano, arrivano in fondo con 25 punti di penalizzazione. Sarà una speranza, temo vana, però è l'ultima a morire. Matteo, grazie, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente l'amico Matteo Ferri, collega di TuttoC.com. Andiamo avanti, perché abbiamo un altro contributo da farvi ascoltare. L'altra squadra, una delle quattro squadre che ha raggiunto la Final Four, è Catania di Mister Toscano. Ricorderete, era stato esonerato Toscano durante la regular season, era stato preso William Viali, è durato poca, è durato 4 settimane la parentesi Viali a Catania. È tornato Toscano che sta guidando il Catania ai playoff. Dopo lo 0-0 di Lecco, ritorno, la gara è terminata 3-3, 6 gol, però è bastato al Catania, è bastato il pari per in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season per passare il turno e accedere alle Final Four. Andiamo a sentire le parole di Mister Toscano.
2: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Io comincerei dalla fine e da quegli interminabili 3 minuti di recupero l'ho osservata con attenzione, perché poi alla fine, dico, ci si giocava tantissimo e si rischiava di buttare tutto con un finale in cui la squadra forse poteva fare meglio. Che dice lei?
3: Poteva chiuderla prima, perché abbiamo avuto due o tre situazioni per poterla chiudere. Il secondo tempo abbiamo fatto forse molto meglio del primo tempo, dove siamo partiti fortissimi, che è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi, dopo il gol del pareggio, un pochettino abbiamo mollato la presa. Però la cosa che mi è piaciuta di più è l'aspetto mentale oggi della squadra. È rimasta lucida, non ha perso lucidità, non ha perso consapevolezza, ha continuato a pressare in avanti, ha continuato a dare ritmo, ha fatto delle cose, secondo me, di grande qualità. L'ha ribaltata, Poi se l'avessimo chiusa prima forse si rischiava di meno. Contro una squadra difficile. Noi l'avevamo vista in video, forse è stata la squadra nel girone A che mi ha impressionato di più. E oggi quando ho rivisto ho visto la formazione che ha tolto un attaccante per far giocare Duca, per portarti fuori palleggiandoti, era ancora più difficile decifrarla. Invece i ragazzi sono stati bravissimi a leggere le situazioni. Sapevamo che potevamo prenderci dei rischi, perché quando un tre quarti ti porta fuori, come l'azione del primo gol, che lo ti portano fuori e ti tagliano dentro con il quinto, là la potevi leggere meglio. Però la squadra è rimasta lucida, compatta, come un gruppo granitico, è quello che mi è piaciuto di più, oltre la qualità che ha messo alla partita la squadra.
4: Buonasera mister, Marco Zappalà per Citizone Sicilia 242, complimenti per questo passaggio del turno. Oggi abbiamo visto un Catania diverso anche rispetto al corso della stagione. Ha fatto secondo me un level up a livello di tenuta mentale, perché non si è mai scomposto, è rimasto, come diceva bene lei poc'anzi, comunque compatto, unito, lucido, qualche disattenzione individuale dietro, però davanti e anche nella circolazione della palla abbiamo visto degli ulteriori passi in avanti. Probabilmente ha lavorato anche parecchio sulla fase offensiva durante questa pausa che vi accompagnava ai playoff. Poc'anzi Donnarumma ai microfoni diceva la sofferenza finale ci servirà per le future partite, perché in questi playoff abbiamo capito, dopo la sofferenza finale, che non bisogna mollare mai un centimetro. Ecco, se lei è d'accordo anche su questo passaggio, grazie.
3: Intanto devo fare i complimenti al pubblico, che è stato oggi una cosa. Io quando sono arrivato qui a Catania ho detto un giorno voglio vedere lo stadio pieno che esplode, e oggi l'ho visto. Devo fare i complimenti a tutta la gente che è venuta oggi a sostenerci, a spingerci. E spero che ci sosterrà ancora e ci spingerà nel prossimo turno. Poi per quanto riguarda la tua analisi, noi in 3 settimane che abbiamo lavorato prima di arrivare ai playoff c'erano da sistemare tante cose. La squadra aveva perso il filo, l'abbiamo risistemato. Forse siamo più forti di prima come compattezza di squadra e di gruppo, perché quelle 3 settimane sono state veramente belle, stare insieme, di dirci le cose che serviranno o che serviranno sempre durante i playoff, perché i playoff sono una cosa a parte, un campionato a parte, dove la testa fa la differenza, i particolari e i dettagli fanno la differenza. Non puoi mollare un attimo. Se trovi una squadra, tu hai meno coraggio, e una squadra con più coraggio ti può ribaltare anche un 3-0. E abbiamo visto nei turni precedenti. Quindi la testa è la cosa più importante. Quello che ho visto oggi è la testa, contro una squadra forte, organizzata e fisica, di rimanere dentro la partita con la testa forte, di ribaltarla, di volere a tutti i costi la semifinale, che è la cosa più importante. Semifinale. È questo che volevo dare ai ragazzi. Bisogna continuare, ha detto bene Donnarumma. Oggi questa partita deve servire, come ci sono servite tante partite durante il campionato, e oggi i playoff sono un campionato a parte, ti deve servire per capire, i playoff sono questi, non puoi mollare un centimetro, un secondo.
5: Buonasera mister. Buonasera. Giorgio Cantone per Unica Sport, intanto complimenti per il passaggio del turno, ha parzialmente risposto, ma le chiedo, ora che ha avuto modo di vedere la squadra in questi 180 minuti andata e ritorno, è soddisfatto di come hanno approcciato i playoff? E le chiedo anche al termine della gara cosa ha detto a Giovanni Bruzzanisi, grazie.
3: Avrei preferito che la mettesse dentro, però ha fatto una grande azione, è ripartito benissimo, poi con qualità. È stato bravo, magari un po' più di fortuna, perché anche i playoff o durante il campionato un pizzico di fortuna serve, e noi ce la dobbiamo andare a cercare questa fortuna.
5: E come ha approcciato i playoff la squadra?
3: Bene, però ogni partita adesso, primo gradino, avevo detto, non guardiamo la cima, guardiamo il gradino, il primo gradino dove mettere il piede e spingere. Ora c'è il secondo gradino, l'Ascoli. La cosa più importante stasera, godersi, alimentarsi di questo passaggio del turno e di questi 180 minuti fatti bene. contro una squadra difficile da affrontare, ripeto, recuperare bene, riposare bene, sempre sul pezzo pensando all'Ascoli, perché l'Ascoli, affrontiamo un Ascoli, si è giocato il primo posto fino all'ultima giornata contro l'Arezzo, contro una squadra che è una squadra abbastanza importante, sappiamo la forza dell'Ascoli, la dobbiamo preparare bene dal punto di vista tattico e mentale. Prego.
6: Complimenti mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta come si è messa bene in campo, come ha messo bene in campo la squadra. Oggi si è visto carattere, voglia veramente di tenere e di vincere. Una squadra, quella che abbiamo sognato forse all'inizio del campionato, aveva dato questa stessa impressione. Non è, diciamo, un attimo pericoloso quando la squadra si arreta un attimo e quindi lascio il centrocampo. C'è stato un momento in cui la squadra avversaria si è impadronita del centrocampo. Questo non è stato un problema per
3: Di
6: la
3: quale
6: partita.
3: periodo parli? Di quale periodo parli della partita?
6: Del
3: Del primo
6: secondo
3: tempo?
6: tempo, quando c'è stato 10 minuti del secondo tempo, sono stati
3: Gli ultimi
6: particolarmente
3: 10 minuti.
6: gli ultimi 10 minuti, sì.
3: Io avevo messo in preventivo che Lecco avesse fatto una partita di tenere in equilibrio il risultato fino agli ultimi 20 minuti e poi mettere in campo, vedendo la formazione iniziale, tutti gli attaccanti, si è messo con 4-5 attaccanti davanti, è normale che devi anche saper soffrire. Non è perdere il centrocampo. Io dico che ti puoi difendere alti, ti puoi difendere medi o bassi, ma se sei sul pezzo e concentrato, riesci a difendere e non creare pericoli agli avversari. Che poi alla fine ha creato poco il Lecco il secondo tempo. Ha creato forse più il secondo tempo. Noi forse dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni del secondo tempo e chiudere la partita.
7: Buonasera mister, Angela Sciuto, Futuragollo. Io credo che questa partita sia servita a ripassare come si fa a riacciuffare, a ripigliare la partita, a ribaltarla. Insomma, visto che magari durante l'arco della stagione è successo poco, può essere utile proprio per le dinamiche che poi possono accadere nei playoff. E poi proprio già pensare alla prossima partita. Oggi la squadra ha speso tanto fisicamente.
3: Ma penso che anche la scuola l'ha speso.
7: Ah, ecco, quindi le chiedo in questo
3: Per
7: senso la
3: tutti. Le
7: gestione
3: partite
7: delle.
3: ravvicinate sono per tutti. E il recupero è importante, è fondamentale. Che sia la testimonianza che i playoff sono diversi dal campionato, perché magari trovavi una squadra che sul 2-2 come il Lecco, durante il campionato si arrocca dietro per un punto, adesso deve vincere per forza, sono partite diverse, sono letture diverse, per questo è un campionato diverso e la testa fa la differenza. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo un ostacolo come l'Ascoli importante, la dobbiamo prepararla bene, riposare bene, recuperare bene.
0: E queste erano le parole di mister Toscano, tecnico del Catania, una delle quattro squadre che ha raggiunto le Final Four dei playoff di Serie C, insieme all'Ascoli, all'Union Brescia e alla Salernitana. Quindi pochissime, anzi nessuna sorpresa, perché hanno raggiunto la fase finale le tre squadre che si sono piazzate al secondo posto, più la Salernitana, che è una delle squadre che ha lottato per gran parte della stagione, poi si è dovuta arrendere al dominio che ha messo in atto il Benevento nel girone C, ma resta comunque una delle squadre più forti del girone C e di questi playoff. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra trasmissione, l'ultima della settimana. Ritorneremo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 come sempre, ma ovviamente restate qui con noi perché su TMV Radio, dopo di noi, dopo il TMV News di giornata, storie di calcio e poi Football Rewind. Quindi scaricate la nostra app, seguiteci su TMV Radio e sul 61, canale 61 del digitale terrestre. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
9: Andiamo a dare il buon
10: Vabbè.
9: pomeriggio come sempre a Niccolò
10: Ciao
9: Ceccarini. Ciao
10: Nick.
9: Nick, ben
11: Ciao
9: trovato.
11: ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Stefano, ma dov'è Massimo?
9: Adesso eccolo, hai chiamato Massimo Bonanni. Ecco, ciao Massimo.
10: Non è uno che si nasconde.
11: Ciao ragazzi, ciao, buon Massimo. Pomeriggio.
12: Noi Viola si vince sempre, Massimo, non ti preoccupare.
9: Senti che ti ha messo il regista, guarda che qui ti fa proprio uno sfregio, caro Massimo. Hai capito?
10: È stata dedicata con tutto il cuore, caro Massimo
9: sì.
10: Bonanni.
9: Sì, a Massimo con grande affetto. C'è anche Daniele Garbo. Ciao, Daniele.
13: Ciao ragazzi, Marco, tu non ti aspettavi la vittoria della Cremonese? Io sì.
9: Io no, caro.
13: Sì.
9: Caro...
13: perché tu non leggi i giornali attentamente.
9: No, io avevo letto, però mi rifiutavo di accettare questa verità che tu stai sbandierando qui, capito? Ho detto, ma no. Poi pensa, adesso ti dico una cosa, che se pareggiava avevo preso una giocatina da 50 euro, non con 2 euro, capito?
13: Cioè, e quindi ho detto,
9: ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato. Va bene, va bene, va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
13: Chiederemo i danni.
9: Sì, infatti faremo una delle...
13: Piccarone,
9: ma guarda questa Cremonese che mi ha combinato. Va bene, va bene, va bene, dai, il calcio è bello anche per questo.
13: Chiederemo i danni.

0: visto la goliardia di quando io ho detto il risultato.
1: Lo so, goliardia, però insomma, io invece sono stato tremendo, e... volevo questi tre punti.
2: Massimo ha detto 3-0. Io 4...
1: No, Massimo ha detto
0: 0-1. 0-1, con tanti saluti a Stefano in pallone.
2: È vero,
1: 0-1. Detto, vabbè, sì. Vabbè,
2: sbagliato di poco, dai.
1: Come sbagliato di poco?
2: Io 4-1, però insomma sì, parlo sì, di Dobby, poteva essere un 4-0, però qua, sì.
1: Va bene, dai. Invece Nick è stato l'unico a non dare la sconfitta alla Fiorentina, ha dato il pareggiotto.
2: Ma no, lui invece... però ha fiutato.
0: Io, guarda, io naturalmente ti avevo detto che la Fiorentina questa partita, lo sai che a me fa ancora più rabbia?
1: Aspetta,
0: io
1: che
0: non
1: ci andiamo.
0: Sono uno di quelli, io non sono uno di quelli che festeggia. Lo sai perché? Perché festeggiare cosa? Cioè festeggiare che, perché con questa vittoria cosa pensano? Di cancellare tutto quello che è successo prima?
1: Adesso troppo ci andiamo.
0: È troppo facile i giocatori di calcio, fare giocatori di calcio così. Troppo facile, amici miei, troppo facile.
1: Allora, è troppo facile. Va bene, facciamo una cosa allora. Dai, apriamo le danze con i vostri 30 secondi liberi dopo la giornata di campionato. A chi li volete dedicare, fate quello che volete. Facciamo una cosa, visto che parlava Nick, parto subito da Nick. Nick, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi?
0: A Paolo Vanoli, perché credo che lui sia l'unica persona oggi che debba essere ringraziata in questo mare magnum che è la Fiorentina. Ha portato a fondo la missione, nel senso che l'ha portata a compimento. Non so se resterà, però comunque ha fatto il suo dovere e secondo me non gli è nemmeno troppo riconosciuto.
1: Vado da Impallomeni.
2: Beh, io li dedico ad Allegri perché con il suo Milan era proprio sull'orlo del precipizio, quindi un colpo di reni clamoroso, probabilmente la qualificazione in Champions, insomma, non dico che sarà una formalità con il Cagliari, ma poco ci manca.
1: Beh, dipende molto da Milan e Roma, la qualificazione ai Champions, cioè tutta nelle loro mani.
2: Sì,
1: tutta
2: però
1: nelle...
2: alla vigilia il Milan sembrava quello
1: sì,
2: più
1: vero.
2: In difficoltà.
1: Era quello più in difficoltà che tutti avevamo un po' detto, no? Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
3: Alzi la mano chi un mese e mezzo fa pensava davvero che la Roma potesse rientrare nella lotta per la Champions. Ha fatto un capolavoro, se ci arriva, ovviamente bisogna aspettare l'ultima partita, ma è un capolavoro assoluto perché la Roma non era sicuramente una delle quattro migliori squadre del campionato, secondo me. E quindi onore ai giocatori, onore ai Gasperini, perché veramente stanno qualcosa di inaspettato. Oltretutto, senza quel gol di Gatti a quest'ora staremo a parlare di un'altra cosa, perché la Juventus sarebbe decisamente fuori e la Roma sarà tranquillamente in Champions League.
1: Anche questo è vero. Massimo Bonanni.
0: Allora, io lo dedico ad Alberto Aquilani, che ieri ha passato il Palermo. E ti dico che si è messo in una posizione di potersi andare a giocare la Serie A. Ora sicuramente si aspetta, insomma gli aspetterà una battaglia a Palermo, però non mi immaginavo una vittoria così netta e quindi ti dico che se li merita tutti.
1: Sai che hai fatto bene a sottolineare questa cosa, ne parlavamo prima di andare in diretta io e Stefano, questo 3-0 del Catanzaro è un risultato veramente...
2: Noi che abbiamo seguito anche...
1: È vero Stefano.
2: Ci sorprende fino a un certo punto, perché il Catanzaro ha sempre giocato molto bene.
1: Però sai, questo è un risultato pesantissimo, proprio come
2: play-off,
1: maturato.
2: Pensavamo che il Palermo potesse far valere il suo organico, la sua forza, però il calcio è meraviglioso per questo...
1: Sì.
2: Per questo motivo, quindi Catanzaro, complimenti ad Aquilano, sono d'accordo, e al Catanzaro tutto, perché gioca bene,
1: Assolutamente. Va bene, sentite, facciamo il primo giro. Il primo giro io però lo vorrei fare perché oggi ci sono vari temi sparsi qua e là che affronteremo. Io il primo giro lo voglio fare sulle dichiarazioni di Sarri post derby. Sentire un po' il vostro pensiero, se sono delle dichiarazioni di saluto o meno, o congedo. Sentiamolo un attimo e poi ricapitoliamo un attimo queste parole, vai.
4: Facciamo questa partita e poi sentiamo se la società ha qualcosa da dire. Al momento di programmi futuri non mi ha detto niente nessuno, quindi non so neanche che risponderti sinceramente. La situazione di quest'anno chiaramente non è che mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e quindi non sono contentissimo. Poi può darsi non sia contenta anche la società, vediamo, facciamo finire il campionato e poi vediamo se hanno qualcosa da dirmi o meno. Uno deve parlare in maniera separata dell'ambiente e poi della società. Io a livello ambientale avrei voglia di rimanere, perché te l'ho detto, io mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario, se i piani non collimano è inutile, o per scelta della società o per scelta dell'allenatore, è inutile continuare ad andare avanti.
1: Nick, sono dichiarazioni di saluto?
0: Ma io credo che Sarri

0: abbia capito tante cose in questa annata e probabilmente è molto deluso, ha capito benissimo tutto quello che è accaduto, lo ha accettato perché lui ha molto rispetto dei tifosi, della tifoseria, perché lui ha un grande rapporto con loro, c'è una grande stima reciproca, però è evidente che con la società le cose non vanno per niente bene. Ha fatto sicuramente dimostrando quando lui dice non sono stato ascoltato, è verissimo, perché comunque hanno fatto per conto loro tante cose, che poi sia giusto o sbagliato non lo so, perché poi deve essere anche un rapporto, no, tra la società, cioè io sono sempre l'idea che ci voglia il giusto mezzo tra la richiesta dell'allenatore e la richiesta della società, viene fuori il capolavoro, però se è troppo da una parte o troppo dall'altra non funziona. Rispondo scientificamente: o andrà all'Atalanta o tornerà clamorosamente al Napoli.
1: Quindi tu il Napoli lo metti molto dentro?
0: Per me oggi è più avanti l'Atalanta, ma solo per un motivo. Lo sai perché per il motivo? Perché Paladino va via, Conte non si sa.
1: Ok, poi dopo sentiremo anche Conte un attimo. Stefano, no, dichiarazioni?
2: Ma è stato molto chiaro, secondo me bisogna aspettare. Ha detto io ci sto dentro questo ambiente, mi piacerebbe restare. Poi certamente c'è anche il programma tecnico, vedere, capire, se non collimano le cose. Ci si saluta, ma insomma è stato molto chiaro. Io non vedo... Non le percepisco come parole d'addio, per adesso.
1: Tu dici più un'attesa di capire?
2: Marco, è un gruppo tecnicamente insufficiente, tecnicamente molto precario.
1: Dignitoso tatticamente,
2: sì, però
1: pochezza tecnica.
2: È isolato.
1: Sì.
2: È isolato, non si può giocare a calcio su certi livelli. Lo Tito deve risolvere questo problema.
1: Detto.
2: Ma che roba è? C'è il sostegno, c'è il sostegno dei propri tifosi, ma non si vede, è di una gravità inaudita. Insomma, se vogliamo girarci intorno, ma Sarri su questo ha ragione. Cioè, risolvere il problema ambientale, come fai? Che fai? Tutto il campionato con l'estate vuoto?
1: Ah, non lo so come lo fa a risolvere. Non lo so.
2: È quello, secondo me, nodo che poi si porta dietro il resto. Perché come fai a giocare così?
1: Buonanni.
3: No, situazione paradossale, drammatica, una situazione che non so come possa risolverla, sinceramente. Non so se rimarrà l'allenatore, non rimarrà. Sicuramente la squadra al momento è una squadra che deve essere rifondata, o perlomeno devi mettere dentro 6-7 giocatori importanti che possano iniziare un percorso per provare a fare qualcosa di bello con Sarri, con Palladino, con chiunque possa insomma venire la Lazio, ma la partita di ieri, da tutta quanta la situazione in generale, insomma, sia una situazione veramente molto difficile. Come ha detto comunque Stefano, insomma, il futuro non lo vedo poi così tanto positivo, insomma, non ci vedo veramente, non ci vedo niente di positivo. Quindi non lo so come possa lui provare a risolvere la situazione, non lo so.
1: Daniele, sono parole d'addio?
4: Secondo me sì, secondo me sono parole d'addio, anche perché se lo Tito fa lo Tito non cambierà nulla nella Lazio, continuerà a fare quello che ha fatto in passato, cioè a fare una campagna acquisti sempre a ribasso, cercando di far quadrare i conti, che anche questo è un merito, per carità, con una guerra che continuerà con i tifosi. Quindi credo che Sarri non possa rimanere in questa situazione, in questo ambiente. Lo Tito ha tutto il diritto di fare quello che crede, visto che è il proprietario della società e paga gli stipendi a tutti, però l'allenatore ha anche il diritto di cercarsi un'altra società se non crede che ci siano dei programmi che lui può condividere.
1: Ma secondo voi sarà più affascinato dal Napoli o dall'Atalanta, come diceva Nick? Prima.
4: Ma guarda, io cioè, so che lui a Napoli è un semidio, quindi ovviamente sarebbe accolto benissimo. Il problema è che non so se a Napoli possa ripetere quello che ha fatto la prima volta. Come al solito sapete che io sono contro i cavalli di ritorno. Secondo me è più intrigato da una sfida nuova che quella dell'Atalanta.
1: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
2: Sì.
1: Più intrigato dall'Atalanta? Ritroverebbe Giuntoli?
0: Ma Marco, io penso proprio di sì, nel senso, cioè, all'Atalanta Giuntoli è l'unica certezza. Cioè, se oggi mi chiedi chi sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, Cristiano Giuntoli. Mi chiedi se ha firmato, no, perché chiaramente c'è da prima da salutare anche Tony D'Amico. Guarda che il giro dei direttori sportivi è divertentissimo, perché in questo momento al Milan secondo me ci sono fortissime possibilità di un addio di Iglitare, e se resta Furlani va Toni D'Amico, se non resta Furlani gira la ruota.
1: Massimo, sarebbe la destinazione migliore Atalanta o Napoli per Sarri?
3: Ma secondo me per il modo di giocare l'Atalanta non è proprio il massimo, dovrebbe proprio cambiare. L'Atalanta ha un altro stile di gioco, un'altra mentalità, è una società che ormai è costruita così, non lo so, io insomma se dovessi dirlo così di getto direi più Napoli che Atalanta per i motivi che ti ho detto. Però insomma in questo momento mi piacerebbe cercare di capire poi chi potrebbe diventare allenatore della Lazio, perché la situazione è una situazione brutta a prescindere. Ci vedrei bene magari un Palladino, ma chi è che viene in questo momento alla Lazio con una situazione così, con la squadra che non si sa come sarà fatta, gli sarà difficile, molto difficile.
1: No, chi si prende questa una bella patata bollente,
2: Beh, però insomma la piazza è importante,
1: però...
2: credo che insomma ci sia anche lì la fila. Ho fatto il nome adesso Massimo di Palladino, di un italiano che credo che insomma possano accettare l'incarico, no? Non è che
1: senza, però insomma, coppe, non è una situazione proprio
2: senza Europa, perché no, a provarci. Mi sembra una squadra che ha avuto problemi tanti, poi voglio dire ha avuto ripercussioni a questo, cioè il fattore ambientale, Marco, è stato decisivo, importantissimo per questa squadra. Cioè ieri per esempio ha fatto una buona partita, ma insomma scarica, è isolato, non c'era nessuno, una curva vuota, ma che è? Tu sei un calciatore, entri in campo e non c'è nessuno,
1: sì.
2: Cioè sembra che quando da ragazzino andavi a giocare nei quartieri, nelle periferie, nei paesi, c'è nessuno. Non si può giocare a calcio, c'ha ragione Sarri, no? A questi livelli non puoi sguarnirti.
1: No, sono d'accordo.
2: Ma come fai? Ma la società veramente... non si rende conto che è una situazione che dura da 3-4 mesi, no?
1: Sì.
2: È una cosa grave, oh. Secondo me non risolvibile.
1: No, pure io penso.
2: Se non in un modo, Marco.
1: Sarete andati a lui. E questo è il punto. Come pensi che possa andare via un presidente?
2: Ho capito, la vedo
1: durissima.
2: Non è che.
1: Non lo so.
2: Questo è bene che condividi con i tifosi. Il calcio è un'industria particolare. Sì, è vero che sei proprietario. Io parlo in generale, non fattispecie. Quindi, però, devi condividere bene un patrimonio che condividi con il popolo.
1: Sì, sì.
2: La tifoseria. Anche se poi la tifoseria non detiene le quote. Ma moralmente, da un punto di vista ideologico, le detiene come? Quindi ecco qua il risultato.
1: Hai ragione. Vediamo. Sentite, però rimaniamo un attimo in tema allenatori. Vi faccio sentire anche le parole di Conte, perché approfitto della presenza anche di Nick, perché anche qui voglio capire che cosa ne pensate. Vai un attimo con le parole di Conte, rilasciate.
5: Presidente, un rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto, molto serena, perché ripeto, il Presidente è stato sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto: se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Stefano, queste parole invece come le interpretate?
2: Non lo so, bozzo, tanto io ti sbaglio. Per me resta.
1: Per te resta? Quindi il fatto che lui dice il presidente sa tutto, lo ringrazio.
2: Il presidente aveva detto che mi deve avvertire in tempo. Allora, sono due cose: va in nazionale o resta a Napoli. Per me potrebbe restare a Napoli, perché la squadra è forte.
1: Quindi, qualche ritocchino, esatto,
2: non è che altrove trovi di meglio.
1: Nick, qual è lo scenario sentendo anche queste parole?
0: Ma guarda Marco, io ho una mia teoria sul Napoli, che Conte voglia andare e Aurelio voglia cambiare, ma nessuno fa la prima mossa, un po' come una situazione personale, quindi a maggior ragione ti dico, ho la sensazione che probabilmente uno aspetti la mossa dell'altro, e quindi conseguentemente io in questo momento il contratto di un anno è diciamo il ponte che collega lo stretto lo stretto di Messina, no? Voglio dire, e in questo momento c'è questo ponte che regge perché c'è un contratto, però secondo me le acque sono pronte a salire. Io, se non ci sono alternative, io penso che Conte non gli dirà mai di andare via se non ha un'alternativa, e De Laurentiis non gli dirà mai di andare se non ha prima, voglio dire, se non è la mossa che fa l'allenatore, e quindi situazione d'impasse.
1: Quindi tu dici il presidente aspetta la mossa di Conte.
0: Questo è la domanda, però, qual è la mossa? La domanda è, ma se questo è il,
2: ma già sa, scusami Niccolò, ma già sa il presidente, non sappiamo niente noi, ma già ieri ha detto, è un mese che gli ha detto cosa farà, cioè non riesco a capire la mossa.
1: Però bisogna, che cosa farà? Se,
0: vabbè, quello che ci dicono loro,
2: ma lo sa, detto, ma, no. Ma sanno tutto, però ce lo devono, ha detto, lo dirà il presidente a fine campionato.
1: La mossa è quella che rimane?
2: No, no, no, no, non lo so, ma non è che è una mossa, cioè la mossa è già stata fatta, ecco, questo lo... Non è che la prima, tu hai detto uno dei due farà la mossa, hanno già deciso. Cioè a Napoli già sanno tutto, noi non lo sappiamo, naturalmente no, non lo sappiamo perché ce lo dirà De Laurentiis, ma è stato deciso.
0: È come dici te, ma Conte non dirà mai che andrà via lui da Napoli.
2: Lo dirà il presidente. Ma perché ha detto, lo dica, è giusto che lo dica, che lo dica, siamo amici, e fa il presidente, lo dica lui, perché lo devo dire io? Però è già stato fatto tutto, da un mese. Ha detto lui ieri, così ho ascoltato, sì, ho sentito queste parole.
1: Quindi la soluzione già l'hanno trovata,
2: sì,
1: ecco, questo è un po' il punto. Però ancora...
2: Il nazionale resta, secondo me. Ecco, questo secondo me. Poi, dove? Cioè, in Italia dove va a allenare?
0: È dura.
2: Uno
0: ce n'è, Juve.
2: All'est?
0: La Juve.
1: La Juve. No. Tu vedi un ritorno alla Juve di Conte, Daniele?
4: No. Non lo so, con quello che sta succedendo alla Juve non mi meraviglierei, sì, mi meraviglierei per niente, insomma, voglio dire, che volessero tornare a Conte, che lo stesso Spalletti si è messo in discussione, e quindi non lo so, può succedere di tutto.
2: Sì, questo anche
4: io francamente, cioè... queste le parole di Conte a me stanno molto di addio, cioè se lui avesse deciso di rimanere non avrebbe detto il presidente sa tutto da un mese, avrebbe detto rimango a Napoli e fine del discorso, cioè ci metteremo attorno al tavolo e faremo un programma.
2: Sì, invece dice, Daniele, ma glielo fa dire al presidente?
4: Sì, ho capito.
2: Perché dobbiamo escludere che lui non possa restare?
4: No, io non escludo, dico quello che è la mia opinione, certo. Magari è sbagliata, intendiamoci. Però se lui rimanesse, perché non avrebbe potuto dirlo subito? Rimango e fine del discorso. Boh, non lo so, mi sembra. Anche perché, scusate, lui è un altro anno di contratto, non è che è fine contratto.
2: Sì.
4: Quindi, qual è il motivo? Secondo me il problema è che Conte non è mai rimasto, a parte la Juve, non è mai rimasto 3 anni nella stessa squadra. E secondo me questo...
2: Sì, ma nella scorsa stagione, se ricordi, Daniele, fu ancora più forte la cosa. Cioè, sembrava proprio che salutare, o no?
1: Sì, sì.
2: Potesse salutare. Ancora più pronunciata, e diceva, no, adesso vediamo.
1: La Juve.
2: Ma adesso vediamo le cose, poi gli incontri a Capri, a Ischia, non lo so dove, sul mare, sulla barca, sul porto. E poi alla fine è rimasto. Non lo so.
4: Però... No, ma sono d'accordo con te, certezze non ce ne sono, questa sono una sensazione, sicuramente.
2: No, per carità,
4: se si dovessero lasciare, si lasceranno i buoni rapporti, perché il suo rapporto con, esatto, personale con De Laurentiis è eccellente, lo sappiamo.
1: Sì, sì.
4: E lui lo ripete in continuazione, quindi questo non sarà un problema. Sarà un problema, evidentemente, forse può essere un problema di programmi, perché credo che De Laurentiis voglia diminuire il monte ingaggi, magari Conte non è d'accordo con la sua idea di campagna, quindi non lo so, faccio solo ipotesi. Invece può darsi pure che rimanga, che
2: è un... No, ma per carità, è interessante, intrigante. Sì, sì. Io vedo soltanto, ecco, la nazionale sullo sfondo, o Napoli, perché all'estero, boh, non lo so. Mourinho adesso va a Madrid,
4: non va più all'estero, secondo me.
2: Dove va? In Italia dove va? Napoli o nazionale, questo è.
1: Massimo, tu che ce l'hai avuto come allenatore, che dici sentendolo parlare? Che sensazioni hai?
6: Tutto male, le sensazioni sono un po'... Personalmente credo che lui abbia la voglia di andare via. Ha rimarcato il fatto di aver vinto a Napoli, non era assolutamente facile. Il fatto che abbia ringraziato il presidente lascia un po' il tempo che trova, però secondo me credo che lui in cuor suo speri che la società magari lo lasci andare, non so dove, non credo la Juve, io lo vedrei bene nella nostra nazionale, però insomma credo che siano state delle parole di addio, tra virgolette, di addio, insomma.
1: Nick, prima di salutarti, cosa ti aspetti dall'incontro di Comolli e Spalletti? Perché per esempio a noi c'è...
0: L'incontro vero è Spalletti-Elkan.
1: Spalletti-Elkan, pardon.
0: Io credo che Spalletti prenderà molto più campo, sarà oggetto anche di una notizia che tra poco, con i tempi tecnici, naturalmente bisogna vedere quando uscirà o meno, ma tanto ve l'anticipo, Spalletti resterà alla Juve, Spalletti avrà molto più potere, Comolli ha fortissimo rischio, e entrerà una nuova figura professionale all'interno della Juve, probabilmente ci sarà un ritorno, quello di Matteo Tognozzi, che è stato ex capo scouting della Juventus di qualche tempo fa, rientrerà nella Juve e Giorgio Chiellini avrà secondo me sempre più potere, in collaborazione ovviamente con Luciano Spalletti. Io penso una situazione, lo scenario potrebbe essere questo, anche perché è evidente che la Juventus, al di là del campo, oggi ha una società debole, e quindi di fronte a questo bisogna in qualche maniera correre ai ripari, perché Spalletti secondo me non è soddisfatto di quello che è stato fatto sul mercato, perché probabilmente tante cose non gli sono andate giù, soprattutto a gennaio, anche se Bogà secondo me è stato un buon acquisto, però siccome gli viene chiesto di fare un certo tipo di risultato è anche giusto che venga accontentato, dopodiché se non lo porta questo risultato, come in tutte le aziende, ci si saluta, arrivederci, grazie.
1: Io prendo solo da tutto mercato web l'ultimo, il pezzo diciamo riguardante la Juve, è quello su Comolli, verso l'addio, gli acquisti flop, la teoria degli algoritmi che nel calcio non funziona, quindi l'approfondimento riguardante Comolli che potrebbe essere lui diciamo quello a pagare, Nick, a questo punto, no? Ma perché qualcuno deve pagare se la Juve non va in Champions, che è un disastro, no?
0: Io faccio la proprietà transitiva del pensiero: se Giuntoli ha pagato per molto meno, concludete voi la frase.
1: No, ci sta. Va bene.
0: Giuntoli è arrivato in Champions, Giuntoli ci è arrivato.
1: Sì, con Tudor, tra le altre cose.
0: Quindi.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Stabilità. Allora, ne parliamo, rimaniamo un attimo in casa Juve, ne parliamo con Massimo Orlando. Ciao Massimo,
2: ciao Massimo.
1: Ben trovato. Buon lunedì, caro Massimo. Poi... c'è con noi in collegamento anche Francesco Pini, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao Francesco.
8: Quello che rimane di Francesco Pini, buon pomeriggio.
1: E poi c'è in collegamento anche Alessandro Santarelli, direttamente da Radio Bianconera, eccolo lì. Ciao Alessandro, ben trovato.
2: Ciao Alessandro.
9: Non ti sei guarda, sono nella stessa posizione qui da ieri.
1: Ah,
9: sono,
1: sì, sei rimasto
9: fermo
1: lì.
9: Qui da ieri dopo le 4 ore e un quarto di colpo di tacco, sì, sono sempre qua, guarda, non mi muovo da qui da ieri.
1: Dopo la sconfitta con la Fiorentina.
9: Già.
1: Proprio una doccia fredda, caro Alessandro.
9: Sì, una doccia fredda con tante riflessioni, insomma, alla fine dei giochi la Juve perde la Champions, perché qui stiamo a parlare di scudetto. Il problema è che oggi l'ambiente juventino è letteralmente depresso per un quarto posto, e questa è la cosa grave. A volte lo si è, anzi spesso lo si era, per situazioni molto più importanti. Ma ci sono tante riflessioni, e parto dal fatto che lo sentivo prima in un messaggio di un amico: qui non servono gli allenatori, qui servono i giocatori, perché la Juve perde la Champions con Verona già retrocesso e Fiorentina. Poi si può parlare degli allenatori tutta la vita, e se si parla di allenatori, aggiungo, i tanto vituperati Gasperini e Allegri hanno fatto il loro dovere, Spalletti no. Poi per me Spalletti deve rimanere alla Juventus altri 2 anni, però se vado a vedere la pressione, il Milan a pezzi, la Roma di qui, Gasperini ha risistemato la Roma, Allegri, che sembrava già all'inferno, ha portato il Milan a vincere a Genova, e Spalletti, che ripeto deve rimanere alla Juve, ha preparato la partita in quella maniera che abbiamo visto.
1: Insomma, di chi è
9: ieri
1: la colpa di questo disastro, però, allora, scusami?
9: La colpa di questo disastro è dei giocatori, perché se magari avessimo un portiere, non chiedo Buffon, chiedo un portiere, aspetta. Ok? Se magari avessimo un difensore, se magari avessimo avuto degli attaccanti, perché oggi Vlahovic è quello che può fare. Se li avessimo avuti prima, per arrivare al quarto posto, non ci voleva Guardiola. Okay? Ci volevano dei giocatori che però non ci sono. Io la vedo molto semplice, okay, perché okay, se serve un allenatore, se serve per battere Fiorentina e Verona, ragazzi.
1: Bene, aspetta, c'era Francesco che voleva subito aggiungere una cosa, poi sento Massimo e vi faccio sentire anche un pezzettino di Spalletti di ieri, c'è un passaggio che mi sono preso. Vai Francesco.
8: No, allora, quello che dice, quello che sta dicendo lui è, attenzione, è condivisibile, cioè possiamo condividerlo tutti, però ragazzi non si può partire da questo presupposto. Punto numero uno, questa Juve non l'ha fatta Spalletti, prima cosa. Da quando c'è lui, non lo dico io, sono numeri, la Juventus è la seconda squadra in Serie A dietro l'Inter con 50 punti, l'Inter ne ha 62, il Milan e la Roma ne ha 52. E parliamo di questa Juve con disastri di Fiorentina, Verona, Lecce, Sassuolo e Cagliari. Quindi proviamo solo a immaginare se quei due rigori sbagliati in casa fossero stati trasformati, di cosa potremmo parlare oggi, perché parleremo di Champions, ok? Il punto, secondo me, è un'altra cosa. Questa Juve non ha governance, non ha uomini di calcio. Non ci sono più gli uomini di Agnelli, i Paratici, i Marotta, i Manna, i Nedved. Tutti quelli che sapevano di calcio quando l'allenatore ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, anche sugli uomini da scegliere, non esistono più. Oggi hai uno staff che è ridicolo. Sono gli anni che la Juve in queste condizioni. Non è un caso. La risposta ha un nome. È John Elkann. Non ce ne sono altri.
1: Ok, ok, altro punto di vista, altro punto di vista.
9: Giustissimo, ma... guarda, ha ragione Francesco. Ripeto che noi non abbiamo battuto Verona e Fiorentina, eh. Verona, no, e no, Fiorentina.
1: Ti sento scatenato. Aspetta, Massimo.
9: No, sono incazzato.
1: Va bene.
9: Sono incazzato.
1: Ci sta pure l'incazzatura, caro, caro Alessandro. Massimo.
4: No, no, Ale e Francesco hanno detto le cose. Giustissime, è vero che la Juventus ha finito un ciclo di giocatori ma anche di dirigenti, lo dico da sempre, tu lo sai, e, sì, e tornare vincenti sia con i giocatori e avere anche le persone giuste che lavorino non è facile trovarle. E detto questo, io credo che la Juventus abbia un problema di qualità, mancano i giocatori della Juventus, perché
1: pure
4: è
1: per
4: vero
1: battere
4: che...
1: Verona e Fiorentina?
4: No, per battere Verona e Fiorentina basta quella squadra lì, però se vai poi ad analizzare nel campionato la Juventus gli sta anche girando male, perché ieri al primo affondo della Fiorentina hanno preso gol. Però,
9: Massimo, non diceva... c'è un portiere. Hai ragione, Massimo, no, ma sì, non c'è un portiere.
4: Sì, sì. No, no, poi stavo purtroppo arrivando anche a quello. Mi dispiace perché io sono stato un giocatore, faccio fatica a parlare male di giocatori, però onestamente il portiere sta levando un sacco di punti alla squadra, soprattutto con questi gol sul primo palo che sono assolutamente... una cosa imperdonabile per un portiere. Dunque Marco, per me l'analisi è questa, che manca la qualità. In più poi, se mettiamo, quando venerdì io e Stefano dicevamo Yıldız deve essere più protagonista e non lo è stato, con sei salti salta 70 volte, arriva a 3 metri dalla porta però ti tira sempre addosso, insomma tante piccole cose che secondo me la Juventus deve sistemare. Ma, e finisco, continuo a pensare che la qualità, se ti chiami Juventus, è troppo bassa.
8: Fai una domanda io voi al volo?
1: Sì, vai, poi sento Stefano, vai.
8: Scusate, l'Inter ha cominciato a vincere grazie alla dirigenza o grazie ai giocatori?
1: Beh, ha messo sulla dirigenza e poi...
8: Il Milan quando ha vinto lo scudetto chi aveva? Che è stato cacciato? Cioè le squadre, queste squadre qua hanno bisogno di un'identità forte. Gli uffici, io lo dico sempre perché ne parla Luciano Moggi, che mi ricordo che raccontò che in una chiacchierata con Giuntoli, quando venne presa la Juve, gli disse attenzione, perché la Juve è il paradiso e l'inferno un secondo dopo. Cioè è l'unica società italiana in cui i corridoi di Torino di quella squadra sono diversi da tutti gli altri. Edgar Davids non diceva a caso alla Juventus o vinci o è meglio che te ne vai, perché lì anche il pareggio non è accettabile.
1: Certo,
8: oggi tu vedi un capitano che ogni partita va in televisione e dice dobbiamo fare di più, è colpa nostra, è responsabilità nostra. Ma Juve non funziona così, ragazzi. È colpa tua, alla quarta volta che lo dici, prendi la valigia e vai, Carlo Locatelli. Arrivederci.
1: Si è preso le colpe anche Spalletti ieri. Dicevi Alessandro, Stefano, scusa.
2: No, io non ho detto niente.
1: No, volevo sentire il tuo pensiero su Annuivi quando parlava a Massimo. Detto,
2: sì. Alessandro è stato perfetto, secondo me. Insomma, adesso è anche, voglio dire, Francesco ha ragione, serve una società, però per vincere contro il Verona non ti serve come... Sì, no, tutti gli errori che sono stati fatti, magari i calciatori che sono stati scelti, il portiere che non pare, tutto quello che ti pare, per battere il Verona, retrocesso, credo che
8: sì,
2: non ti serva, voglio dire, no, una macchina che ti spinge in avanti, che assist gol, cioè,
8: ragazzi, chi è che ti parla negli
2: e la stessa cosa vale, cioè, voglio dire, lascia perdere la sconfitta, ma 4 punti in casa tra Verona e Fiorentina.
9: Dai,
2: con questa rosa qua, di che cosa parliamo? Eri in Champions League?
9: Dai, quattro... Stefano ha ragione.
2: Allora,
9: Stefano,
2: poi dopo quello che abbiamo detto con Massimo venerdì, che apri di cielo, se tocchi Idis, tocchi... Ma Idis, allora, chi non ama Idis non ama il gioco del calcio.
1: Okay.
2: Partiamo da questo, no? Da questa premessa generale. Detto questo, poi andiamo a vedere un attimo sto ragazzo in che stato è. Allora, se ha problemi al ginocchio, ma perché deve giocare? A, B. Ma sto ragazzo da quant'è che non segna? Da 7 giornate? Questo ragazzo nel girone di ritorno... Voi che siete, insomma, voglio dire, bianconeri, state sul pezzo. Andiamo a fare la radiografia del gol di questo fenomenale calciatore. Ha deciso, con una doppietta, la partita col Cagliari. Ha portato un punto col Sassuolo in casa. E poi compare nelle marcature di goleade bianconere. Allora, ha deciso con un assist, 5, ne ha fatti 7, 2, 3, 4 assist sono stati decisivi. Ha portato una decina di punti per 10 gol. È stato rinnovato. È stato rinnovato a... Quanti soldi?
1: 6 milioni giusto,
8: l'anno di bonus.
2: Ragazzi,
8: di bonus.
2: Allora la domanda è, torno al discorso di Oppini, la Juve attualmente come opera? Cioè, si fa prendere un po' dall'istinto o ci vuole quella lucidità nel capire cosa e chi devi rinnovare veramente? Su chi devi puntare? Perché allora siamo alla Juventus, giusto? Mi correggete?
1: Sì.
2: Siamo alla Juventus.
9: Sì,
2: alla Juventus.
9: Sì, sì, sì.
2: Alla Juventus non ci sono carte d'identità, non c'è età, giovane, non giovane, c'è diciamo questo spasmodico, insomma, questa spasmodica ricerca della vittoria. C'è poco da fare, piaccia o no, è così. La Juventus, bravo, la storia della Juve è questa. Allora, se poi ce la vogliono ribaltare, dice, sai che c'è? È cambiato tutto. Vabbè, allora è cambiato tutto. Ma tifoso juventino, uno tifa Juventus, abituato, no, a vedere la sua squadra protagonista. Se poi invece vogliamo fare il discorso inverso, io ci sto, Però,
9: no, no,
2: voglio,
9: Stefano,
2: dire, ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere
9: quello
2: d'accordo.
9: Che dici, quello che
2: e allora,
9: dici
2: se tu rinnovi un giocatore che tu ritieni fenomenale, deve essere fenomenale anche nell'emergenza. Perché se sei un fenomeno, tu fai il fenomeno anche in emergenza. E io credo che la Juve sta sesta in classifica perché, dicevamo con Massimo, che voglio dire ha giocato a grandissimi livelli, la Juve è con Sessaoidis, ragazzi, poi dite quello che vi pare. Però se io non faccio la differenza con quei due, probabilmente se sono avversario, sai che ti dico, io ti blocco quei due, poi ce la giochiamo. E poi ce la giochiamo.
1: Allora,
2: e questo è il discorso. E quindi io... se Idis frena, frena la Juve.
1: No, no, se volete aggiungere qualcosa, perché vi faccio sentire un estratto di Spalletti, ditemi voi, Alessandro.
9: Sacrosanto quello che dice Stefano. Io appoggio ogni cosa che ha detto Stefano.
1: Massimo?
4: No, no. Perfetto, Stefano, come sempre. Dunque, sono d'accordo in tutto il suo pensiero. Dico solamente che Marco, ti ripeto, manca qualità. Ad esempio, prima Francesco ha nominato Locatelli, tu non sai, io non ce l'ho con Locatelli, però Locatelli che mi fa il regista, che mi perde 3 tempi di gioco ogni volta che gli arriva il pallone, questo pallone che gira in orizzontale e in modo così lento, cioè io ho bisogno di qualità, di giocatori che ti saltano l'uomo, che si buttano dentro, e sono giocatori difficili da trovare, ci vuole tempo perché i cicli si devono costruire, devono essere bravi dirigenti a trovare i giocatori, però...
9: E aggiungo, se posso, Massimo, guarda, perché mi hai dato un assist, aggiungo anche a livello comunicativo, perché noi abbiamo sentito in queste ultime settimane, prima le parole gravissime di Cambiaso, che dopo il pareggio con il Verona ci viene a raccontare, vabbè, ma tanto vinciamo le prossime, dov'è il problema? E ieri, come ricordava Francesco, Locatelli, che per carità ha tutta la mia stima umana, che però viene a dire, ma sì, la pressione per arrivare ai quarti. Allora, un altro problema di questa Juve, secondo me, è che il famoso gruppo storico, che purtroppo non è stato vincente, dovrebbe essere smantellato.
1: Non ha una mentalità vincente. Aspetta, all'ultimo, Francesco, perché vi voglio far sentire un attimo un passaggio di Spalletti, ci tenevo un attimo. Vai Francesco, vengo da te che stavi...
8: Sì, no, al volissimo, io sono d'accordo su quello che stanno dicendo, perché poi non è solo questione di qualità, perché manca personalità, che è ancora più grave. Sì. Cioè, tu non vedi un giocatore che si vuole prendere la Juve sulle spalle, vedi giocatori, io ho visto Ildiz, che amo e adoro, nell'ultimo mese e mezzo si è nascosto dietro gli altri per non farti dare la palla, sta pensando al mondiale, è il primo da cacciare. Ragazzi,
2: ma non credo, Francesco,
9: non sta bene,
2: ma non sta bene, non sta bene.
8: Guardate le partite, guardate gli allenamenti, in allenamento è una cosa, nelle partite è un'altra. Va bene, vi dico una cosa, ricordatevi che nella Juventus, per far arrivare a diventare Chiellini, Giorgio Chiellini della Juventus vincente, un Alessandro Del Piero, negli spogliatoi di San Siro dopo la Serie B, appena tornati in Serie A, la Juventus pareggia 0-0 col Milan e tutti rientrano negli spogliatoi contentissimi. Del Piero si mette in un angolo, chiude la porta e inizia a prendere a calci tutto quello che trova. E dice agli altri, voi non avete capito dove siete. State festeggiando per un pareggio col Milan. Questo manca.
1: No, no, questo è un altro aspetto importante. Però sentite, visto che state tirando fuori una cosa importante, cioè l'essere alla Juventus, vi faccio sentire questo passaggio di Spalletti. Voglio un vostro pensiero, ascoltiamolo un attimo, dai.
10: Questa era la partita della vita, e invece abbiamo visto una... della vita sportiva, chiaramente.
11: Se cominci così, cominci subito male, io te lo dico, poi...
10: Vabbè, era una partita da vincere a tutti i costi.
11: Sì, era una partita da vincere, ma le partite della vita, le cose della vita sono altre. Questo fatto, tutto perso, tutto buttato all'aria, tutto finito, siamo tutti morti...
10: Io non ho detto questo.
11: È questo già l'inizio, che è la cosa sbagliata, dove si mettono tutti in prigione tutti quelli che fanno sport e soprattutto quelli che fanno calcio. Anzi, da qui in avanti bisogna rispondergli. Poi è chiaro che questo è un risultato bruttissimo, però siamo dentro l'Europa League. Guarda che potevi essere fuori anche dall'Europa League, perché funziona così. A voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati delle partite.
1: Ragazzi, queste sono parole che a me personalmente mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso.
9: Sono impazzito qui, sono impazzito.
1: No, a me mi hanno sorpreso, lo dico. Non sono parole di un allenatore che deve guidare la Juventus. Io lo dico subito. Non sono parole da tecnico di Juventus. Io ieri, lo sapete quanto stimi Spalletti, ma ieri quando l'ho sentito parlare così ho detto, qui che succede? Non è possibile. Alessandro, ti lascio subito la parola, voglio un commento.
9: No, guarda Marco, 30 secondi, perché l'hai detto te, io sono impazzito su queste parole, è stato veramente la ciliegina sulla torta di 4 ore e un quarto di follia di diretta ieri, con tifosi che ci mandavano messaggi che addirittura in lacrime uscivano dallo stadio, ma non per il quarto posto, per l'umiliazione. Poi mi devo sentir dire che andiamo in Europa League. Allora li vorrei ricordare a Spalletti, che ripeto, per me deve rimanere alla Juventus, ma voglio capire quale Spalletti, perché questo Spalletti qui mi sembra l'ultimo della nazionale e alla Juventus non serva. Li vorrei ricordare a Luciano Spalletti che quando la Juve vinceva campionato e Coppa Italia, ma magari usciva ai quarti finali di Champions, qualcuno andava ad Allegri e gli diceva, ma questa è una stagione fallimentare? Ok? Si raccontava questa roba qua. Adesso mi devo sentir dire che va bene, siamo in Europa League, che poi ricordo ancora una volta a Spalletti che siamo in Europa League perché qualcuno ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti la Juve andava in Conference. Non ho niente da aggiungere.
1: Vostro onore. In Pallomeni?
2: Niente da aggiungere.
1: Anche tu? Copia e incolli?
2: Sono perfetto.
1: Non aggiungi nulla?
2: No, se non una piccola cosa.
1: Vai.
2: Luciano Spalletti, questo qua, insomma, alla fine era incavolato, dai.
1: Era incacchiato.
2: Sì, quindi...
1: L'incavolatura
2: alla fine, quando perdi così, rosichi un po', poi gli passerà, insomma. C'ha questo modo, lo conosciamo, non è la prima volta.
1: Sì.
2: Però, insomma, secondo me anche per me deve restare a patto, insomma, che poi... rifaccia le cose a modino, come dice lui, cioè nel senso che si riparta con un altro entusiasmo, un'altra convinzione, perché non c'è tutto da buttare. Non c'è
8: tutto,
2: attenzione, perché se no
1: non è tutto da buttare,
2: no,
1: giusto?
2: No, no.
1: E, aspetta, vengo, sento Orlando e poi mi lascio Francesco. Orlando?
12: Ma sei il filosofo Spalletti, Luciano è così, quando viene attaccato, quando si perde tira fuori queste perle. Questa è stata una cazzata da parte sua, sinceramente poteva risparmiarselo, perché forse non ha capito veramente allora che sta allenando la Juventus, e che già è stato fatto un danno economico, oltre che di reputazione per i tifosi, che è qualcosa di incredibile. Juventus avrà dei problemi anche per il prossimo anno nella costruzione della squadra, dunque lui non può dire queste cose qui, ha sbagliato completamente.
1: Francesco Pini.
8: Allora, da una parte vengo dietro al vostro discorso in pieno, nel senso che la prima uscita di ieri per me è una classica rosicata di uno che ha perso una partita inaspettata ed è incazzato nero e gli esce quello che non dovrebbe uscirgli. Sul secondo discorso dell'Europa League, invece, io cerco di leggere tra le righe il suo punto di vista, perché poi lui dopo in conferenza dice: devo parlare con Elkan per capire cosa più di più rispetto a quello che ho proposto oggi. Ma lui non parla solo per se stesso, lui vuole capire quali sono le intenzioni di questa Juve, che non è Juve dal punto di vista dirigenziale, che è debole negli uffici, che è debole con il settore arbitrale, che è debole con la Lega, che è debole con la UEFA. E quindi lui dice giustamente: questa squadra oggi sta in Europa League perché, attenzione, è una squadra che merita il quinto o sesto posto, la Juve non meriterebbe di più. E lui è che ci giriamo attorno. Quindi oggi o tu inizi a strutturare la squadra dirigente in un modo serio. Lo sapete chi è l'addetto agli arbitri della Juve? È un ex guardaline degli anni 90. Vi sembra normale? Un guardaline,
1: un assistente si dice oggi.
8: Ma ragazzi, sì, ok, ma si può che le altre sono strutture? Ripeto, l'Inter con Marotta, Ausilio che lì da 28 anni ha cominciato a vincere con cosa? Con la struttura messa da Marotta, che negli anni ha imparato la Juventus dopo la Sampdoria e ha trasformato tutto il vantaggio che va alla Juve e l'ha portato a Milano. E infatti i dati adesso sono la sua, no? Con 9 trofei, perfetto, va benissimo. Lui con chi parla? Se si deve girare, Spalletti, ieri dopo la partita, lo chiedo anche a Massimo che ha fatto il calciatore, ma quando tu hai bisogno di confrontarti, con chi ti confronti? Con Modesto?
1: Aspetta che ti senti.
8: Con Comolli? Con Comolli, Ottolini e Modesto ti confronti? Chiellini non si può perché fa altro? Ma con chi parli di calcio alla Juve? Con chi parli?
12: No.
8: Con Elkan? Col figlio Oceano? Con chi ne parli? Vuole
12: no, sono d'accordo, sono d'accordo.
8: Al quinto, sesto posto. La Juve non è da Champions, ragazzi. Il Milan ha una rosa diversa. Secondo me è inspiegabile come sia lì davanti, perché è meno forte della Juventus dal punto di vista strutturale e giovanile. Aspetta. Ma comunque.
1: Aspetta, scusa Francesco, perché non è d'accordo, sì. Stefano. Non sei d'accordo.
2: Tra i primi quattro, cioè.
1: Tra i primi quattro ce la metti tu.
2: Io ce l'ho messa.
1: Tu ce l'hai messa.
2: No, ma non vuol dire che c'è.
1: Per te era da primi quattro posti. Sì. È da primi quattro posti. Pure per me.
8: Per Spalletti non lo è.
2: Vabbè,
1: capito?
8: Non l'hai mai quando è arrivato, ragazzi.
1: Però aspetta un attimo. Quando è arrivato, senti un po' che ha detto. Quando è arrivato,
2: bene, aspetta.
1: Senti.
13: Io sì, spero di poter rientrare anche nel giro scudetto, perché, certo. Perché no? Anzi, è un po' quello che si commentava ieri con i calciatori dentro lo spogliatoio. Perlomeno le intenzioni debbono essere al massimo. In questo caso, il massimo è rientrare nel giro scudetto. Perché poi sono state giocate 9 partite, ne mancano ancora 29, e sono tante le partite che mancano. Ne ho viste di tutti i colori nei miei 30 e rotti anni di professione.
1: Questo era un po' l'avvio, però.
8: Certo, contestualizziamolo però. Lo dice all'inizio, è esagerato questo. Lo c'è adesso l'Europa League, è esagerato questo. Ragazzi, la verità dove sta?
2: Perché tra le prime scusami, Francesco, che tra le prime quattro ci può arrivare anche, no?
8: Ma,
2: è questa
8: ma,
2: la verità.
8: Ragazzi, perdonatemi, dai, la verità è che lui considera la Juve da quinto, sesto posto da inizio.
2: Va bene.
8: La Juve da Europa League. Non è da Europa League la Juventus, è ovvio che non puoi dirlo. Quando arriva la Juve dopo tutto.
2: Ma nessuno dice che avrebbe dovuto vincere lo scudetto, ma nessuno pensava che potesse arrivare in Europa League, dai, la media è che doveva stare tra le prime quattro. Francesco
8: ha fatto degli errori,
2: ma lascia perdere, ma nessuno sta colpando Spalletti, però se questa squadra adesso con tutti gli errori che sono stati fatti è un po' arrivata tra le prime quattro, mettiamoci d'accordo.
8: Fuori, faccio fatica a sentirti, se alziamo la voce faccio fatica. Allora il discorso è questo, la Juventus è quella che ha avuto più torti arbitrali, iniziamo da questo.
2: Vabbè, ho capito.
8: Ci sono 12 punti di chiara, vabbè, allora ho capito, no, quello no, i pareggi, i rigori sbagliati da Davide con Lecce e Cagliari non va bene, non va bene niente, nessun ragionamento è plausibile. Ci sono 20 punti buttati tra portiere, rigori sbagliati, errori arbitrali, e questo non conta?
2: No, conta anche per le altre squadre.
8: Pali, 17 pali, no, le altre squadre non hanno avuto i torti, no. La Juve, ragazzi, mi dispiace, informatevi, guardate, perché l'ha detto la Lega Calcio, ma non l'ho detto io.
2: Vabbè.
8: L'hanno detto a Open Bar, non lo sto dicendo io. La Juve è stata quella più penalizzata in assoluto, sono 12 punti che le mancano. Aggiungo il resto? Aggiungete 12 punti, vediamo dove sta la Juve oggi, dove va in classifica?
1: Allora, qui c'è...
2: No, questo è no, vero, no, perché sei stata penalizzata. Allora, questo
1: qui
2: è vero.
1: Un ascoltatore
2: però,
1: ci scrive
2: allora a maggior ragione ci doveva arrivare tra le prime quattro.
1: Un ascoltatore...
8: La Juve non può essere penalizzata. Ragazzi, siamo insieme, dai.
1: Aspetta, però... Alessandro... Vengo...
2: Certo fa... che è stata penalizzata, ti ho detto questo, Francesco. Allora.
1: Alessandro ci scrive un ascoltatore, ma se la Juve aveva Antonio Conte non faceva questa fine con gli stessi calciatori.
2: Hai capito?
9: Io... Guarda, il problema sai qual è? Che stavo già leggendo i messaggi nelle ore precedenti nella nostra emittente. È chiaro, ora si ritorna a riparlare di Antonio Conte. Io alzo le mani su questo perché tanto lo immaginavo che saremmo ritornati a bomba e a bomba si ritorna. Guarda, non mi esprimo Marco perché io ripeto, tutto quello che volete, la Juve va fuori con Verona e Fiorentina alla Champions.
2: Esatto.
9: Se serve Antonio Conte per battere il Verona e la Fiorentina, il Verona in processo e la Fiorentina che non ha più niente da chiedere, allora vuol dire, ma sicuramente che...
1: Aspetta, si è bloccato. Si è bloccato mentre strillava, Orlando, hai capito? Si è bloccato mentre era sblocchiamo Santarelli, lo voglio sbloccare, hai capito Massimo? Si è bloccato
12: no,
1: mentre
12: no,
1: stava...
12: guarda, tu lo sai, la stima che ho per Spalletti che abbiamo tutti poi in fondo, perché è un allenatore, ripeto, navigato, che comunque si aggiorna, non è ottuso nel suo modo di giocare, ha cambiato e, insomma è un allenatore che ancora studia,
1: vabbè, studia vabbè.
12: E questo gli va riconosciuto, però se domani mattina fossi un tifoso della Juventus ma arriva la notizia che Conte ritorna, io sarei non felice di più.
1: Addirittura, hai capito? Chissà se t'ha sentito Santarelli. Opini è d'accordo. Santarelli non torna più. È caduto proprio. Si è fatto, vabbè, allora mi devo fermare. Va bene. Io penso, lui non è contento, Santarelli. Secondo me non lo vuole.
2: No,
1: non lo vuole.
8: Una cosa? Posso?
2: Vai,
8: la risposta è che con Verona e Fiorentina sei Conte, probabilmente la vinci, perché Conte rientra nello spogliatoio e non ti fa uscire.
1: Anche questo può essere.
8: Non ti fa uscire.
1: Vabbè, l'abbiamo ripreso? Ci sei?
9: Sì, eccomi. Vai.
1: No, Massimo Orlando ha detto, lo puoi ripetere per favore, sì. Massimo, così ci salutiamo.
12: No, okay. ho detto con tutta la stima che ho per Spalletti, che credo sia il personaggio giusto, ma se domani mattina dovesse arrivare la notizia di Conte alla Juventus, io fossi un tifoso della Juventus sarei la persona più felice del mondo.
9: Ma lo capisco, io lo capisco. No, Massimo, ma ti capisco perfettamente. Ti capisco perfettamente.
1: Però non sei d'accordo. Però non sei d'accordo.
9: Allora, c'è una parte di me che sposa il ragionamento di Massimo Orlando, ma c'è l'altra parte di me che non la sposa. Cioè,
1: sei
9: io
1: diviso a metà, Alessandro. Sei diviso
9: farei
1: a metà.
9: Una fatica. No, farei una fatica clamorosa. Farei una fatica clamorosa a gestire un anno con Antonio Conte. Poi, se so che.
1: Suderesti come i calciatori, di la verità. Suderesti come i calciatori, dimmi la
2: grande
1: verità.
2: Grande Alessandro.
9: No, sì. Suderei, perché non dimentico il 14 luglio. Del 2014, non dimentico il dito medio ad Andrea Agnelli, non dimentico le dichiarazioni all'Inter, non dimentico il giochino fatto l'anno scorso, io non dimentico, però se è l'unico bene della Juventus, ragazzi, che devo fare?
8: Però perdonami, posso dirti una cosa in più per rasserenarti un attimo?
1: Vai, rassereno, cosa ci
8: riesci? No, ascoltami, quando a Di Maro chiedono il coro, chi non salta
9: e ci mancherebbe altro.
8: Conte ferma tutti. E ci dice, mancherebbe. Mi piace, ma io non salto.
9: Ci mancherebbe.
1: Vediamo se poi si era rasserenato così.
8: Come l'ex moglie, no? Litighi, ti molli, torni, ti fai il dito medio, ti mandi a fanculo. Poi in realtà c'è l'amore, è quello che conta.
1: Vabbè, vediamo come andrà a finire. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Francesco Pini. A presto, Francesco. Un abbraccio.
2: A ciao, Francesco. Ciao,
1: grazie ragazzi. Ad Alessandro Santarelli. Ciao, Alessandro. Forza, Ale. Forza, ciao. Forza. Ciao. A presto, grande.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, lasciamo un attimo la Juve, vado a dare il buon pomeriggio intanto a Mimmo Cugini. Ciao,
2: ciao
1: Mimmo, ben trovato. Oh Mimmo,
14: ciao ragazzi,
1: stai?
14: Buongiorno.
1: Ti sei ripreso dalla
14: benissimo,
1: finale di Coppa
14: grazie.
1: Italia, sì? Ti sei ripreso dalla finale di Coppa?
14: Dalla noia.
1: Allora, ritrovo anche sempre con grande piacere Massimo Orlando. Ciao Massimo.
15: Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
1: Collegamento con noi c'è anche Mister Gigi De Canio. Ciao Mister, ben trovato. Buon pomeriggio.
15: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ciao Stefano.
1: Allora, ben ritrovati. Senti, visto che c'è Mister De Canio, Mimmo Cugini, Massimo Orlando insieme a te, Stefano, ritorniamo un attimo. Io voglio rifar sentire a Mister De Canio le parole di Conte. Io voglio capire se Conte ha deciso di andare, non ha deciso, hanno deciso con De Laurentiis, che hanno deciso.
2: Chi meglio di Gigi poi ci può
1: dai, capire, sentiamolo un attimo, no, risentiamolo un attimo al volo, dai, Conte, via.
5: Presidente, rapporto di amicizia, sa benissimo già da un mese il mio pensiero, le cose positive, le cose che mi sono piaciute meno, ed è giusto poi con lui fare chiarezza in maniera molto... molto serena, perché ripeto, Presidente, sarò sempre grato a prescindere cosa succede l'anno prossimo, perché mi ha dato l'opportunità di allenare in una piazza che devi allenare per capire che significa, e anche aver vinto, perché a me hanno sempre detto, se vinci a Napoli è come se vinci 10 volte in un altro club. Qualcuno se l'è dimenticato, ma mi hanno detto questo.
1: Orlando, che vuol dire con questa frase, con questo passaggio? Ha deciso, se ne va, oppure si deve incontrare?
12: Secondo me ha già deciso, insieme al presidente ha già deciso. Io insomma, sono un paio di mesi che vado dicendo questo, che per me Conte ha finito la sua avventura a Napoli. Lo vedo molto stressato, lo vedo insofferente, e io credo che un altro anno, sapendo che comunque il mercato sarà un mercato a ribasso rispetto alla passata stagione, che tornare a vincere a Napoli, come ha detto lui, non è una cosa per niente semplice. Già, è una piazza molto impegnativa e credo che sia arrivato abbastanza al limite e che lo abbia comunicato.
1: Cugini, che dici? Parole di addio?
14: Allora, ma sì, da un mese, quando ha fatto quella uscita infelice dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando lui ha detto che era disponibile a fare l'allenatore, proponendosi di fatto per fare l'allenatore, e il giorno dopo De Laurentiis ha risposto se me lo chiedono lo lascio andare, è chiaro che la strada era segnata. Io non so quale altra società possa trovare Antonio Conte forte come il Napoli, in grado in 48 ore dopo l'infortunio di Lukaku di prendere un giocatore come Højlund, visti i progetti di Juve e Milan disastrosi negli ultimi anni. De Laurentiis ha dimostrato una grande capacità di gestire la società, una grande capacità di fare il presidente. Devo dire che la stessa cosa non è successa per Conte, che è arrivato trentesimo in Champions League e ha più di 10 punti dall'Inter, con una squadra fortissima, rinforzata con giocatori di livello internazionale, senza mai far vedere un gioco all'altezza dell'organico che ha.
1: Mamma mia, e tu Stefano invece vedi uno spiraglio, poi vado dal mister.
2: Sì.
1: Tu vedi uno spiraglio,
2: sì,
1: te lo lasci uno spiraglio. Cioè, secondo te hanno deciso comunicare al presidente di continuare un altro anno?
2: Me lo lascio, magari sarà una percentuale bassa, però insomma non escluderei, ecco, questa ipotesi. Che possa restare.
1: Che possa restare. Mister De Canio?
15: Io credo che le sue parole siano molto chiare. Ha fatto sapere al presidente qual è il suo pensiero su quello che gli è piaciuto e su quello che non gli è piaciuto, che sia accaduto, non situazioni dalle quali lui si tira fuori. Quindi parla di situazioni positive o meno. Quindi ha fatto praticamente una richiesta al presidente: se riusciamo a migliorare le cose che non sono andate, certo che rimango ad onorare il contratto. Questo mi sembra che possa essere il suo pensiero.
1: Può essere anche questo, come diceva prima Stefano, mister. Anche Stefano.
14: Ma secondo me migliorare vuol dire cambiare, per esempio, lo staff atletico per eliminare gli infortuni muscolari, cosa di cui è responsabile lui, visto che è il capo allenatore. migliorare vuol dire fare meglio in Champions League, oppure migliorare secondo Conte vuol dire solo far spendere 200 milioni a De Laurentiis, perché questo è il punto. Quali sono le cose dove deve migliorare il Napoli?
15: Non dobbiamo ragionare così, perché spendendo soldi ci saranno delle situazioni che lui, vivendo in prima persona per l'esperienza che ha, probabilmente richiede al presidente di migliorare per diventare ancora una società ancora più forte. E quando si parla di società si intende una struttura nel suo insieme, quindi anche di staff, di tutto l'insieme che compone una società, di diventare più forti, inclusi quelli che sono i suoi errori. Non dobbiamo pensare che un allenatore, quando parla in questo modo, non ci metta i suoi errori, perché l'allenatore prima di tutto riflette sempre prima su quello, perché naturalmente col senno di poi, come siamo bravi noi da fuori ad evidenziare quelle che possono essere state delle scelte infelici, poi l'allenatore fa lo stesso, no? Fa l'analisi di quello che ha fatto, e magari anche se non lo dice, e spesso non lo dice, ma ha la consapevolezza di dove e di che cosa può aver sbagliato. E Conte è una persona onesta intellettualmente, e certamente ha la consapevolezza di quelli che possono essere stati gli errori che possono aver fatto.
1: Quindi anche però tu, mister, ci vedi uno spiraglio, insomma, in queste sue dichiarazioni, uno spiraglio di rimanere, insomma, quindi di trovare una. Però perché voglio fare, allora,
15: come diceva chi ha parlato prima?
1: Mimmo Cugini.
15: Mimmo Cugini, sì. Non Massimo.
1: Massimo Orlando, prima. Massimo,
15: diceva. No, mi sembra che Cugini che diceva migliorare la squadra.
1: Sì, dove migliorare,
15: meno,
1: sì.
15: Eccetera. Sicuramente Conte ha la consapevolezza di essere comunque in un ambiente che può aiutarlo a centrare delle vittorie, proprio per la considerazione che ha fatto Mimmo prima, perché ci sono problemi un po' dappertutto. Ha ancora un anno di contratto. Io credo che fondamentalmente ci sia la voglia di onorarlo e di rimanere. C'è un altro aspetto: vorrebbe anche sfatare il fatto che dopo 2 anni in un club lui va via.
1: Anche questo. Prendiamo un audio al volo di un ascoltatore.
16: Come sempre Antonio Conte, quando poi c'è da metterci tanto del suo, perché se la società non gli compra i suoi giocatori, quindi è lui che deve fare più la differenza, noi decide di andare via, perché nella difficoltà lui la barca preferisce abbandonarla che piuttosto che salvarla. E per quanto riguarda il presidente De Laurentiis, che fa? Manda via Conte lasciando andare la Juve a una rivale con un anno di contratto?
1: Ma la Juve, però,
16: spero,
1: ragazzi,
16: che sia un pochino più furbo.
1: Io adesso non lo so, Mimmo, se ha delle indicazioni, ma la Juve c'ha un allenatore sotto contratto che ha firmato adesso, che fa?
14: Sì, ha già rinnovato.
1: Io onestamente, poi Conte comunque c'ha un anno di contratto, anche questa è una situazione che va comunque monitorata.
2: Andiamo a cercare delle cose, credo, veramente improbabili.
1: Non mi sembra che... Cioè, lui ha detto che ha parlato, vediamo che cosa dirà il presidente quando sarà il momento, però incrociare Conte e Juve adesso mi sembra un giochino un po' forzato, Mimmo, in questo momento, no?
14: Comunque dal punto di vista della pressione, credo che tra le grandi squadre italiane Napoli sia quella dove ce n'è di meno, perché c'è una grande passione popolare che non vuol dire che ci sia la pressione mediatica che c'è per esempio sul Milan, Inter e Juve, anche perché non a caso questa stagione del Napoli, che secondo me è stata molto deludente, invece il popolo napoletano l'ha presa con grande serenità, con grande tranquillità, e quindi la piazza non ha mai messo una pressione esagerata, come sicuramente sarebbe accaduto. Voi immaginate se Conte fosse stato un allenatore del Milan, della Juve, dell'Inter e fosse arrivato 30° in Champions League. Sapete benissimo che sarebbero stati mesi durissimi, e ci sarebbe stata anche dal punto di vista dell'ambiente allo stadio una situazione diversa, perché San Siro da questo punto di vista è uno stadio terribile. Invece a Napoli giustamente forse hanno vissuto con più leggerezza, forse perché ancora la bellissima stagione dell'anno scorso li aveva resi felici, però non c'è stata pressione quest'anno a Napoli, c'è stata e c'è sempre grande passione e c'è un grande presidente che ha dimostrato di saper gestire benissimo le situazioni, uscendo dopo la disgraziata annata del posto scudetto e investendo su giocatori di caratura internazionale. Quindi in questo momento, viste anche le situazioni societarie di Juventus e Milan e la confusione che regna in entrambi i club, vedo veramente difficile trovare un'altra società e un altro presidente dove si possa lavorare bene come il Napoli e De Laurentiis.
1: Stefano, ma ora faccio una domanda e poi la rigiro anche agli altri, ma se dovesse andare via Conte, si finisce questo legame, Sarri sarebbe la scelta giusta a Napoli?
2: Non lo so,
1: per rimanere sempre ad alti livelli, insomma, per rimanere lassù in alto?
2: Potrebbe, non so dirti, insomma, io ritorno.
1: Sarebbe un ritorno, no? È molto amato, guarda.
2: Sarebbe bravo, dai.
1: Sì.
2: Su,
1: no, perché
2: l'ambiente, la squadra sarebbe ugualmente. Potrebbe, non so dirti, insomma, io ritorno.
1: Sarebbe un ritorno, no? È molto amato, guarda.
2: Sarebbe bravo, dai.
1: Sì.
2: Su,
1: no, perché l'ambiente, stiamo dicendo.

0: Assolutamente, a meno che oggi il Presidente non gli metta giù un qualcosa di impensabile, ma mi sembra insomma che ci sia la rottura totale con Clotito. Sono d'accordo anch'io, è forte, Sarri è un allenatore preparato, tatticamente molto molto bravo, la squadra è di qualità, dunque... sicuramente farebbe bene, però sui ritorni anch'io sono un po' scettico. Non lo so, per il Napoli e per i tifosi del Napoli, Conte se restasse sarebbe una garanzia, questo è poco ma sicuro. Ma temo che il suo aver parlato col presidente sia stato solamente sul fatto di migliorare la squadra. Non credo che possa chiedere altro, perché Mimo prima ha detto una cosa molto giusta. I tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, hanno accettato, non hanno mai contestato, eppure insomma c'era anche da dire qualcosa. Dunque, secondo me, è tutto impostato, improntato sul fatto di andare a migliorare una squadra che onestamente è già molto forte.
1: Mister De Canio? Potrebbe essere eventualmente in caso di partenza di Conte l'uomo, il ritorno di Sarri giusto oppure meglio andare per un'altra strada?
2: Ma io credo che questo nuocerebbe soprattutto a Sarri, perché è ritornato alla Lazio e oggi leggo delle sue dichiarazioni, insomma, in cui appare molto, molto deluso. A Napoli troverebbe una squadra forte, ma non troverebbe quei calciatori con quelle caratteristiche che lui ha incontrato nella sua prima esperienza a Napoli. D'altronde, perché io credo sempre più nell'importanza dei calciatori, quindi di quelle che sono le qualità e le caratteristiche, Sarri, pur quando è andato alla Juve e ha vinto, ha trovato una squadra forte, è riuscito a vincere lo scudetto, ma non mi ricordo di una partita in cui ha esaltato, così come è successo invece a Napoli, per cui credo che lui avrebbe solo da perdere, perché tutti pensano e si aspettano
1: Esatto.
2: che lui possa far giocare la squadra come ha
1: È
2: giocato
1: quello che io.
2: quello splendido Napoli, e questo non sarebbe mai possibile, perché non c'è quella tipologia di giocatori. Attenzione, non più bravi o meno bravi, quella tipologia.
1: Mimmo, io la vedo molto così come il mister, non so
0: Sono d'accordo col
1: se.
0: mister, sono d'accordo col mister su Sarri, perché poi i ritorni sono sempre pericolosi, soprattutto quando hai fatto molto bene.
1: Esatto.
0: E quindi ripetersi è
1: Non è facile.
0: complicatissimo.
1: Ma anche perché Stefano, la gente ti identifica con quel tratto di storia che tu hai vissuto e quindi vuole rivedere quello. Perché Sarri perché è piaciuto tanto per la qualità di calcio che ha espresso e quindi tutti si aspettano quello tornando a Napoli. Non è facile, insomma.
3: Replicare quello che ha fatto mi sembra molto difficile. Ma
1: 91 punti fece in
3: giusto,
1: quella stagione, giusto?
3: giustamente diceva Gigi, il mister, è difficile replicare uno, però insomma, secondo me è all'altezza, potrebbe essere all'altezza del compito, anche se poi magari non ha le
2: No,
3: caratteristiche.
2: non discutiamo, scusami Stefano,
3: Sì, il valore assoluto dell'allenatore,
2: spero di
1: certo.
2: non essere
1: No,
2: stato
1: è stato
2: chiarissimo.
1: chiarissimo, mister, chiarissimo.
2: Il valore di un uomo che ha fatto tanta gavetta e si è riuscito a ritagliare uno spazio così importante
1: Certo.
2: non può essere messo in discussione. Io, siccome ritengo comunque sempre i calciatori al centro
1: Di tutto,
2: del calcio, al
1: certo.
2: centro di tutto, e allora se ci sono, l'esperienza più bella è quella di Sacchi, no? Noi ci ricordiamo perché ci ha cambiato la storia del calcio italiano, non abbiamo mai visto più ripetere una qualità di
1: È
2: calcio
1: vero.
2: come quella, no?
1: Sì,
2: E
1: sì, sì, sì.
2: quindi non si è
1: Il
2: mai
1: rischio c'è,
2: discusso l'allenatore.
1: dai. Sì, no, no, ma il concetto è chiarissimo, mister, quindi il rischio c'è, perché poi si aspettano quello quando eventuale ritorno, no? Ti aspetti di vedere quel tipo di calcio che è piaciuto
3: Ma non
1: tantissimo.
3: so se De Laurentiis poi vada su questo tipo di scelte. Cioè, se dovesse andare via Conte, secondo me opterebbe per un'altra cosa, non non un ritorno di Sarri.
1: Non un ritorno di Sarri, secondo me.
3: Non lo so, poi magari ci
1: vediamo.
3: Sicuramente mi sbaglio.

0: sono lasciati molto bene.
1: Infatti io ricordo questo, mister, pure io, che non si erano lasciati benissimo, però poi penso che poi
0: il presidente gli proponeva di rimanere il rinnovo, ma Sarri aveva già preso il suo impegno con il Chelsea non fu una situazione molto, molto chiara, quindi non lo so.
1: Mimmo, l'ultimo giro lo faccio su Allegri, ma se conquista la Champions, che sembra insomma adesso molto alla portata, lui rimane, oppure ti aspetti un cambiamento anche tecnico in società?
2: Allora, non credo che la permanenza di Allegri dipenda dal raggiungimento della Champions, cioè, ovvero se dovesse raggiungere la Champions non credo che sia sicura la sua permanenza al Milan. È evidente che c'è un problema interno, nel Milan ci sono due anime, e se non si risolve questa situazione, oltre che grandi problemi in prospettiva futura per il club, vedo anche un'uscita di Allegri, anche perché mi sembra che le contrapposizioni siano abbastanza chiare. Ci sono anche dal punto di vista tecnico visioni completamente diverse. Ibrahimovic ha un ruolo comunque pesante, anche se negli ultimi mesi è stato un po' defilato, ma è uno che ha investito soldi addirittura nel Milan, quindi di fatto non è solo un'espressione di Gerry Cardinale, è di fatto un azionista, e quindi pesa, e pesa molto, e quindi non so, a meno che l'altro grande dubbio che mi assale da mesi, che assale un po' tutti i tifosi rossoneri, è chi comanda nel Milan, cioè comanda Redbird, comanda ancora Elliott, comanda Cardinale, comanda Furlani. Questo poi inevitabilmente si ripercuote sulla squadra e sulla situazione dello spogliatoio. Io credo che Allegri voglia soprattutto chiarezza. Poi è un aziendalista, e quindi fino all'ultima giornata di campionato starà sul pezzo cercando di portare il Milan in Champions. Però se vi ricordate poi che cosa successe dopo la finale di Coppa Italia, sì, tra Allegri e Giuntoli, no? Ecco, mi immagino che potrebbe esserci una scena simile alla di Milan Cagliari se Milan sarà in Champions.
1: Un'altra allegrata, insomma. Stefano, poi magari è l'indirizzo di
2: qualcuno. Il livornese, il carattere è quello.
1: Sì, il carattere è quello. Tu dici che anche...
2: Però obiettivamente, ragazzi, c'è una situazione, cioè... Ci sono dirigenti che chiamano i giocatori e gli dicono di fare in campo cose opposte a quelle che gli dice l'allenatore.
1: Bel clima,
2: figuratevi i giocatori in che condizioni sono.
1: Bel clima, Stefano. Però la meta è vicino.
3: La meta è vicina, e poi scatterebbe automatico, no? Una sorta di biennale, perché lui c'è un altro anno di contratto. In caso di Champions arriverebbe un biennale. Cioè un biennale, quello che c'ha, e poi uno in più. Secondo me vorrebbe rimanere. Poi si contenderanno probabilmente la panchina nazionale lui e Conte, e quindi c'è da capire lì.
1: Tu ballottaggio chi lo vince?
3: Esatto, secondo me sì.
1: Chi lo vince?
3: Non lo so, non posso immaginare altre figure sulla panchina nazionale. Poi bisognerà vedere anche chi sarà il presidente federale, quello lo sapremo il 22 giugno, no?
1: Eh sì. Orlando, tu che dici, come andrà a finire?
4: Ma sono d'accordo con Stefano, una volta raggiunta la Champions credo che rimarrà. Però quello che ha detto Mimmo è vero, ci sono dei problemi enormi. Ibra è ingombrante e sai anche...
1: Oggi leggevo che qualcuno diceva si dovrebbe arrivare ad una situazione o Ibra o Allegri. In due non posso, uno è di troppo, insomma, il concetto è questo.
4: Il tema è quello, però se dice che è azionista, che conta così tanto... insomma il suo parere, e se va da Cardinale gli dice... Che Allegri deve andare via e dare retta a Ibra, perché è così. Però insomma io credo che tutto questo casino è venuto fuori perché comunque nell'ultimo mese il Milan è andato veramente molto molto male, c'era la paura di non andare in Champions. Con la Champions,
1: il girone di ritorno, ragazzi, è stato un girone di ritorno pessimo, questo non possiamo dimenticarlo se viene raggiunto. E poi non è il primo girone di ritorno di Allegri negli ultimi 4-5 anni che finisce così, quindi c'è una certa costanza da questo punto di vista.
4: Infatti, cioè, io credo innanzitutto che la squadra vada rinforzata ma parecchio, anche soprattutto in difesa, e sistemare il problema dell'attaccante, perché il Milan ha giocato senza attaccante, il problema Leao, insomma ha dei problemi nel Milan, certo la Champions gli consentirebbe di fare un bel mercato. Io credo rimanga e che chiudo, e che invece in nazionale, prima l'ha detto Stefano, penso che Conte ci stia facendo un pensierino molto seriamente.
1: Magari mister è così, ci sta pensando.
0: Ah, sinceramente non lo so, perché credo che sia tutto ancora da definire, perché bisognerà vedere chi sarà il presidente federale. Poi guardate, io non mi creo il problema dell'allenatore della nazionale italiana. Per me il problema della federazione è molto, ma molto più importante, nel senso che ci vuole un uomo di grande statura come fu Allodi, quando nel 74 poi inventò Coverciano dopo il fallimento dell'Italia.
1: Ma la Goa è all'altezza, mister?
0: Ma penso, non lo conosco personalmente, ma per quello che ho visto penso che sia un uomo di grandissimo spessore, penso che possa assolutamente essere all'altezza, ecco. Insomma, io spero che al vertice della federazione ci sia un uomo illuminato, certo, per risolvere i problemi del calcio italiano.
1: Bene.
0: Scusate se mi permetto una piccola divagazione. Allegri, io dirigente del presidente del Milan me lo terrei stretto. La Juve, l'ultimo trofeo che ha vinto nelle condizioni in cui era, e stiamo vedendo, dopo che è andato via Allegri, quando la Juve sia caduta ancora più in basso rispetto a quello che ci si aspettava, lui è stato l'ultimo a vincere comunque un trofeo in una situazione di grande, grande disagio. E al Milan ce ne sono di disagi, perché se ha fallito un uomo come Fonseca, bravissimo sia nel far giocare le squadre, un uomo che ha anche affrontato situazioni molto difficili anche da altre parti, e anche quando poi è subentrato con Senzao, insomma le cose non sono andate bene, credo che
1: ci siano dei problemi.
0: Sia una garanzia, sì, che i problemi non sono dell'allenatore.
1: Va bene, staremo a vedere, mister. Noi la ringraziamo come sempre per essere stato con noi. Grazie a mister De Canio. Io vi saluto così. Saluto Massimo. Massimo, tu me l'hai detto prima di chi è la colpa del disastro Juve?
4: Giocatori.
1: Giocatori metti?
4: Sì, giocatori, sì. Sì, sì. 70-80 giocatori, 20 a Spalletti, che comunque non è riuscito evidentemente a prepararli nel modo giusto per queste partite, però 80% dei giocatori.
1: 80% dei giocatori. Tu Mimmo?
2: Sì, più o meno sono d'accordo. È chiaro che le due partite col Verona e con la Fiorentina sono due passaggi molto clamorosi e anche molto inaspettati, perché era sembrato che l'identità di gioco che aveva dato Spalletti ormai la Juve l'avesse consolidata, invece ha fatto proprio due partite senza voglia di vincere, senza nessuna motivazione.
1: Mentalità vincente che anche zero. Lui,
2: sì, anche lui ha delle responsabilità.
1: Va bene, Stefano, noi prima abbiamo parlato, diciamo così, che anche i giocatori vanno messi in questa situazione, diciamo, serve, tu hai citato anche l'Indice.
3: L'aiutino, l'aiutone dell'allenatore nelle ultime due partite, che insomma col Verona in casa e con la Fiorentina, guarda, potevi fare quattro punti.
1: Per me erano...
3: Ti serve Spalletti?
1: Sì, sì.
3: Sono d'accordo con Massimo, ci sono gravi responsabilità da parte del gruppo, poi sai che non ha giocata con mestiere, ti devi mettere lì, sono tre partite che non devi sbagliare, ma soprattutto due in casa,
1: però non è retrocesso,
3: la Fiorentina che ormai ha dato tutto,
1: è venuto giusto per fare lo sgambetto,
3: hai fatto un punto, colpa di Spalletti.
1: Nelle ultime quattro partite hai fatto due gol, insomma mi sembra veramente...
3: Dai.
1: Va bene. Mimmo, ci dobbiamo fermare, ti salutiamo come sempre, grazie.
3: Ciao, Mimmo.
1: A presto, un abbraccio.
2: Grazie,
1: Mimmo,
2: ragazzi,
1: Cugini. Grazie Mimmo. Massimo, ci sentiamo venerdì.
3: Ciao Massimo.
1: Un abbraccio.
4: Venerdì, ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio anche a te.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo insieme a te, Stefano, ci sarà il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ben trovato.
3: Ciao Antonio.
6: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Antonio. Poi Fulvio Giuliani.
3: Ciao Fulvio.
1: The Voice di RTL. Ciao Fulvio, ben trovato.
7: Come state? Buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato, grazie. E tra poco dovrebbe arrivare anche un altro amico, però intanto diciamo, partiamo da questa situazione. Voglio sentire un po' il pensiero su Conte anche da Fulvio, Antonio. Ieri noi ci siamo lasciati, Stefano, che insomma avevamo preso quelle sue parole, le avevamo sentite, sono parole d'addio, sì o no, ci siamo un po' divisi, però si va verso l'addio.
3: Sì, io pensavo di no, sì. Così. Probabilmente sarà così, perché tutti quanti stanno dicendo, ma soprattutto anche voglio dire, Antonio lo sa bene, Napoli ormai sono qua certi che sì. Saluterà. A questo punto non lo so, si fa largo anche questa ipotesi Juventus, oltre alla nazionale, vedremo.
1: Tu dici il destino di Conte, vabbè.
3: Per quanto riguarda la macchina del Napoli si fa il nome di Sarri.
1: Mo ci arriviamo, però insomma il discorso di Conte, Antonio, ci confermi, no? Si va verso i saluti.
6: Sì, sì, tutte le indicazioni vanno in questo senso. Noi già una decina di giorni fa raccontavamo comunque di sondaggi, diciamo, molto approfonditi per Maurizio Sarri, quindi però dicevamo giustamente che tutto era successivo poi a, come dire, a un incontro con Antonio Conte, però evidentemente non sarà necessario, perché poi si sono un pochino sentiti nel corso di queste giornate. Da quello che ci arriva è che non si è neanche arrivati a un'analisi approfondita, semplicemente non ci sono i presupposti a livello proprio progettuale per accontentare, diciamo, quelle che potevano essere le richieste di Conte, ma non si è entrato nei dettagli, perché diciamo che della Vecchia è stato subito chiaro in questo senso che sarà un mercato totalmente diverso da i due mercati estivi che ha avuto.
1: E quindi lui non accetta questo tipo di situazione, questo è chiaro.
6: Sì, quindi insomma da quello che ci arriva non si è approfondito.
1: Un po' come è successo con l'Inter, mi sembra.
6: Su grandi linee non si sono proprio, già in linea generale non c'è stato un punto d'intesa. Questo è quello che ci arriva. Poi però mettiamo sempre il punto interrogativo, perché è chiaro che comunque c'è un terzo anno di contratto a certe cifre,
1: certo.
6: E ci interrogavamo dicendo, ma le parti si separano, ok, ma in che modo, chi rinuncia a quelle cifre lì? Però insomma poi lì Sky da ieri ha dato che Conte rinuncerebbe, insomma,
1: sì,
6: alla cifra, quindi una rescissione consensuale dovrebbe essere l'accordo. Ovviamente aspettiamo, perché si tratta sempre di personaggi molto
1: no per carità,
6: non soltanto Conte ma anche De Laurentiis, quindi
1: sì.
6: Tanto dovrebbe essere questo il okay. Quadro.
1: Antonio, ti fermo un attimo perché saluto anche Roberto Bordini, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Roberto, ben trovato.
3: Ciao Roberto.
1: C'è in studio Stefano Impallomeni, in collegamento Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli, e Fulvio Giuliani. Fulvio, la storia di Conte si ripete, insomma.
7: Sì, assolutamente. No, infatti io sono molto più sorpreso dall'ipotesi, dal rafforzarsi dell'ipotesi Sarri, che dall'addio di Conte. Che francamente, sì, l'ultima parte di quello che ha raccontato Antonio è estremamente interessante, cioè come si uscirà da quel contratto, ma se le volontà ci sono, se si vuole comunque chiudere bene l'accordo, trovi, si possono trovare mille strade, una buona uscita, un accordo, insomma, in qualche modo fai, soprattutto se Conte magari ha qualche strada da percorrere abbastanza spianata davanti a sé, cosa che continuo a ritenere tutto sommato probabile, perché ok, non te la senti di andare avanti, non accetti l'idea di mercato che ti ha prospettato il presidente, però prima di rinunciare a quel contratto, tutto sommato anche a questa squadra, ma è proprio l'ultima della Serie A, immagino che qualcosa sul piatto, professionalmente parlando, Conte ce l'abbia. Però tutto abbastanza come previsto, dai, sono alcuni mesi che avevamo compreso la profonda delusione di De Laurentiis per l'Europa, perché io credo che quella sia la vera ferita della stagione, senza ovviamente dimenticare un secondo posto o quello che sarà in ogni caso la qualificazione della nuova Champions e anche la Supercoppa, ci mancherebbe. Però le brutte figure in Europa ho la sensazione che abbiano pesato tantissimo.
1: Alberto Bordini, anche se non in pallone, coinvolgo. È successo con la Juve, è successo con l'Inter, adesso ancora con Napoli, siamo più o meno sempre con
3: sui due anni,
1: poi anche sempre questioni di mercato, quindi se non c'è un mercato che dice lui, e questo è un po' l'esito finale, no, della sua storia con il club.
3: Beh, insomma, c'è questo logoramento che è inevitabile, un po' per la sua metodologia, no? Di un lavoro molto intenso, è uno che dà tanto, è uno che pretende tanto. Quindi a me non sorprende, insomma. Pensavo che potesse rimanere, però credo che insomma ormai sia stanco. Non la fa, secondo me.
1: Roberto?
8: Vabbè, aggiungerei il fatto che diciamo che il mercato è stato fatto proprio per quelle le esigenze e le richieste di Antonio Conte, penso, no? Poi lascia stare che tra infortuni e incisi di percorso non ha mai avuto la squadra al completo per poter competere in quelle che sono le competizioni europee. Poi diciamo che in campionato alla fine è arrivato secondo, facendo anche dei miracoli, secondo me, proprio per le mancate che ha avuto durante l'anno. Però insomma, i contratti si fanno sempre insieme, è ovvio che se chiede le garanzie, io penso che l'anno scorso ne abbia avute veramente tante il mister Conte di queste garanzie, perché la squadra è stata fatta per competere non solo in campionato o nella Coppa Italia, ma anche nelle competizioni.
1: Cioè le garanzie le aveva avute Roberto dal presidente
8: di sì, perché ha giocatori importanti, poi che si fanno male Lukaku, De Bruyne, Anguissa, e nonostante questo ha fatto un grandissimo secondo posto, quindi secondo me ripartire con una squadra con qualche accorgimento è sicuramente una squadra molto competitiva, veramente giocatori di grandissima qualità, e ripeto, ha fatto un secondo posto in campionato. Quindi vuol dire che sono appunto probabilmente c'è qualcos'altro sotto che solamente loro sapranno solamente loro come andrà a finire per quanto riguarda il contratto, perché chi chiede di andare via o non vuole rinnovare o non vuole restare sicuramente dovrà abbassare le richieste di buona uscita, diciamo così, ecco.
1: Sì, questa sembra la strada, Stefano, di una buona uscita, e da quello come ci riportava anche Antonio Gaito, no, per quanto riguarda la separazione, perché comunque c'è un buon rapporto tra i due, sì. Ecco, quindi almeno è quello che hanno riportato.
3: Anche l'ha detto Conte a fine partita, subito dopo la vittoria con il Pisa, quindi insomma si lasciano bene. L'importante è che insomma era l'avviso, no? Di togliere il disturbo. De Laurentiis voleva questo, insomma, dimmelo in anticipo, gliel'ha detto. Adesso forse magari lo sappiamo, ma insomma è una cosa che tra loro, certo, già si sapeva.
1: Senti, andiamo un po' a chi potrebbe essere chi il dopo Conte. Allora ti presento questa grafica a te in video. Il dopo Conte, abbiamo messo, vedi, queste belle quattro figurine con una descrizione velocissima. Sarri, ritorno, insomma sappiamo quello che ha fatto a Napoli Sarri. La domanda è anche che Sarri torna a Napoli. Poi la tentazione, abbiamo messo Massimiliano Allegri, perché comunque sappiamo che De Laurentiis se lo stima come allenatore. E tra l'altro io faccio anche aggiungo una cosa. Un Allegri dopo Conte arrivò alla Juve. Anche lì, no, c'erano i problemi di mercato, eccetera. Arriva e vince Allegri. Chissà, insomma, che non possa essere anche pensato in questo senso a Napoli. Il pensiero abbiamo messo italiano, perché c'è sempre stato da parte di De Laurentiis il pensiero italiano. E poi abbiamo messo la novità grosso, perché comunque in passato De Laurentiis, se vi ricordate, quando chiamò il primo Sarri era una novità. Arrivò dopo Benitez e da lì io mi ricordo che c'erano delle perplessità sull'arrivo di Sarri al Napoli, e da lì iniziò una strada che ricordiamo tutti. Mi dite chi ritenete quello più idoneo a prendere questo Napoli. Facciamo un giro, parto dallo studio qui con Stefano. Quali riterresti la figura più adatta?
3: In questo momento, diciamo così, proprio storico del Napoli, vista anche la forza di questa squadra, che netto insomma dell'uscita di Conte resta. Poi vedremo cosa accadrà sul mercato. Non mi piacciono i cavalli di ritorno, però io dico Sarri.
1: Dici Sarri? Ok, poi dopo mi dite che tipo di Sarri ritroverebbe. Vado da Fulvio Giuliani. Che carta prendi tu?
7: Affascinante, lo ammetto. Allora, io ero rimasto, ma qui Antonio Goito ci può aiutare, ero rimasto a De Laurentiis che non ama i cavalli di ritorno, si è bruciato maledettamente con Mazzarri, situazione imparagonabile, già devastata, quindi va bene, ok, con tutte le tare dell'occasione, del caso, però comunque andò malissimo. E poi hai posto la domanda corretta, Sarri sì, Napoli ha fatto cose incredibili, al di là che non si è riuscito a vincere lo scudetto per nulla, vabbè, solite storie, rimasto nel cuore dei tifosi, tutto quello che volete, ma proprio l'insieme di questa, di queste memorie, unito a un calcio forse non più proponibile per tutta una serie di motivi, mi fa chiedere, e arriva Sarri, dopo 5-6 giornate di campionato, per dire non vedi neanche l'ombra di quello che fu, no? E che tutti ricordano ancora oggi benissimo, valanghe di gol, una squadra che attaccava continuamente, era veramente uno spettacolo, al di là del risultato finale. E cominciano, sai, i malumori del dicembre. Quindi mi suonerebbe veramente particolare. Tra gli altri nomi, Allegri è una sorta di Conte bis, cioè tu prendi lo strausato, il super leader, ipercarismatico, che però gioca, scusate se sono un po' duro, molto peggio persino di Conte. Quindi De Laurentiis, che veniva appunto da storie diverse, come fa a passare da Sarri ad Allegri, a Cipicchi? A questo punto italiano credo sia reduce dal suo peggiore anno in assoluto, non so se ancora la fiammella sia accesa nella testa del presidente. Grosso è effettivamente il Sarri del terzo millennio, tra virgolette, lo era anche prima, ci mancherebbe, però ci siamo capiti, cioè quello che in qualche misura potrebbe interpretare l'ansia di novità, ed è anche un tecnico che tendenzialmente qualsiasi mercato gli fai non ti dice niente.
1: Ecco, vabbè, anche secondo me anche Allegri sarebbe molto aziendalista da questo punto di vista. Poi dopo ci ritorniamo su questo discorso, voglio sentire anche Bordin, quale sarebbe
8: Secondo me Sarri e Allegri sono due garanzie, è ovvio che se prendi due allenatori completamente diversi, fanno un gioco completamente diverso, sai che se prendi Allegri fai un tipo di gioco, se Sarri diversamente, è ovvio che hanno esperienze nelle competizioni, quindi potrebbe essere una garanzia per quello. Però anch'io sono sul discorso italiano, sì, quest'anno non ha fatto molto bene, però secondo me è un allenatore che ha fatto anche lui esperienze per quanto riguarda le competizioni europee, e aggiungerei oltre a Grosso che secondo me, dopo aver fatto bene in questi anni, merita una chance importante come potrebbe essere quella di Napoli, in un ambiente non semplice, perché se non so se Fabregas è blindato, però Fabregas è un altro allenatore che sta facendo molto bene.
1: Quindi tu daresti una possibilità a chi, Roberto?
7: Quelli sono i sogni.
8: Sono i sogni, logico, però se i sogni bisogna averli, perché sennò Fabregas è un giocatore.
1: Vabbè, allora io se devo fare un sogno dico Guardiola, così sarebbe bellissimo pure in una piazza come Napoli.
8: Fabregas è un sogno che è arrivabile, si può arrivare, insomma, Fabregas non è che ha vinto Champions League fino adesso, che poi fa fatica ad arrivarci. Che sicuramente sarà blindato per l'annata che ha fatto, certo, però certo. Secondo me è un allenatore molto importante, però a questo punto dovrà scegliere italiano.
1: Tu andresti su italiano, sì. Gaito,
9: sì, io posso dire che Fabregas era il primo della lista, però subito depennato, perché insomma la stessa risposta che ha avuto l'Inter l'ha avuta anche il Napoli. Poi c'era anche Maresca, che però insomma sapete ha atteso il City e andrà al City,
1: sì.
9: Diciamo che io mi sento di concordare su quella che in questo momento è la scelta anche della società, che è orientata su Maurizio Sarri. Poi è chiaro, sarò di parte, perché a qualsiasi napoletano credo si vada a chiedere un giudizio forse condizionato da quel triennio, ti fa il nome di
1: Sarri, vabbè,
9: di Maurizio Sarri, o perlomeno per la maggior parte. Allegri però è un allenatore che piace a De Laurentiis, come dicevate, ha un ottimo rapporto con De Laurentiis, tant'è che era il prescelto, ricorderete, l'estate scorsa, quando Conte sembrava ormai super avviato alla Juventus, il Napoli aveva chiuso l'accordo con Allegri, poi quando Conte cambia idea, perché questo è successo dopo la parata, scudetto sul lungomare, eccetera eccetera, ulteriori forse anche garanzie sul mercato eccetera, il Milan poi aspetta l'ok di De Laurentiis per andare a prendere Allegri, perché era bloccato dal Napoli, quindi
1: lo diceva Fulvio,
9: Napoli è reduce da una stagione molto, come dire, polemica.
1: Però ragazzi, io dico una cosa, no? Però prendi, sì. I giocatori sono stati belli spremuti, no, Stefano, da Conte. Arriva Allegri tranquillo, aziendalista, si mette lì, rigenera i ragazzi.
10: Se gli dai i calciatori, poi alla fine possiamo avere anche delle belle partite.
1: I calciatori ci sono.
10: Perché associamo sempre Allegri al poco gioco.
1: Però i calciatori ci sono, quelli che lui vuole, dei calciatori comunque sempre pronti.
10: Però Napoli devi dare anche qualcosa
1: in più.
10: Sì.
1: A livello proprio di
9: sarebbe quello accolto, peggio, ragazzi. Cioè, nel senso, nonostante abbia vinto però più di tutti gli altri,
1: perché c'è un biglietto da visita.
9: Siamo reduci da una stagione, però.
10: Ma come diceva anche Roberto, giustamente, insomma, grosso italiano, fanno giocare bene le proprie.
1: Esatto.
10: Quindi, cioè, Napoli predilige anche un po', no,
1: la qualità di calcio. Sì.
10: E quindi Sarri, italiano, grosso. Non è che Allegri non la garantisca, però è un'altra gestione.
7: Ma poi ho detto bene, sarebbe è un paradosso, ma sarebbe quello accolto meno bene. È un paradosso, me ne rendo conto, ma Antonio ha ragione, perché questo secondo anno di Conte
1: è stato accolto male anche dalla Juve, mi ricordo all'epoca. Quindi a lui ne fa né caldo né freddo, secondo me.
7: No, lui non gli importa nulla, per carità, ma qui stiamo solo ragionando così.
1: No, però per dire, vedi, ci sono delle strane coincidenze. Ecco,
10: la Juve però non ha giocato male con lui, quando c'ha i giocatori, insomma.
1: No, dopo ha fatto anche delle belle partite, ci mancherebbe. Però, ecco,
10: il Napoli ce li ha.
1: No, è questo che dico, come il Napoli, io butto giù una formazione così, io prima ho buttato giù velocemente anche la formazione per Sarri, perché comunque il 4-3-3 anche con questi uomini lo può fare.
10: In Eres, gli Alisson
1: sugli esterni, Højlund è un attaccante molto di lavoro, di movimento, che viene incontro McTominay, della squadra. C'è McTominay, Anguissa, adesso non so se Antonio rimane o meno, però è un altro giocatore che per caratteristiche può rientrare nell'idea di Sarri. Io però prima ho fatto una domanda: ma che Sarri ritrova il Napoli? Io questa è la domanda che vi vorrei sentire un vostro pensiero. Che Sarri ritrova?
10: Il solito Sarri. Cioè, mica, se non è che puoi pensare ai tagli di Caillacón, Higuaín, lascia perdere quel Napoli, non si riproporrà più. Però insomma, Sarri, se gli dai giocatori.
1: Perché nell'immaginario collettivo, Roberto, c'è questo, no? Napoli, l'idea di rivedere
7: quel. Comunque, sì, di rivedere quel Napoli di Sarri di qualche anno fa. Però ripeto quello che ho detto prima, ma il Napoli in questo momento è una grandissima squadra, ha dei grandissimi giocatori.
1: Sono d'accordo.
7: C'è qualcuno che rimarrà o non rimarrà, però in questo momento se togli gli infortunati, gravi infortuni che ha subito il Napoli quest'anno, dei grandissimi giocatori, a questo punto avrebbe una squadra veramente molto più competitiva. E tra l'altro, ripeto, ha fatto un campionato ugualmente alla grande, perché ha avuto problemi anche in altri giocatori che hanno avuto problemi minori come Lobotka. Quindi insomma, per me è una grandissima squadra, quindi farebbe giocare benissimo anche questa squadra qua, Sarri, perché effettivamente le sue squadre hanno sempre giocato bene, come ha fatto anche la Juve. È ovvio che lui comunque è legatissimo a Napoli, perché l'ultima intervista che ho visto, quando parlo di Napoli,
1: sì, si vede che c'è del grande trasporto. Occhi, no, per esempio, c'è Alessandro che ci scrive al 331-8200-213, riprende se De Laurenti riprende Sarri, commette un suicidio assistito. Un allenatore che negli ultimi anni è sembrato stanco e scontroso come mai prima. Il Napoli ha bisogno di idee fresche ed entusiasmo. Fulvio,
7: è un tema.
1: Sì, un tema.
9: Però ha contribuito anche Lotito, però, ragazzi.
1: Come?
9: Ha contribuito anche Lotito.
1: Questo pure ci può stare. Sì.
7: Posso, sì. Come fai a giudicare Sarri senza giudicare la Lazio? Onestamente. Che squadra ha avuto? Che condizioni ha vissuto? Quest'anno non ne parliamo neanche, ma tutto sommato anche l'anno scorso. Io come faccio, io generico, come faccio a giudicare un allenatore in una condizione simile di lavoro?
1: No, ma sai Fulvio, questo è vero, però la mia domanda era, e ve la lascio subito a voi, era più che altro che Sarri ritroviamo anche dal punto di vista dell'idea di calcio, cioè secondo voi torna a Napoli ha più un'idea che aveva con quel Napoli, oppure viste le ultime esperienze che ha fatto è diventato anche un po' più equilibrato, anche con alcune, per esempio ha sfruttato anche le caratteristiche dei giocatori in questa squadra che non aveva un tasso tecnico elevato, quindi sapere anche giochiamo di contropiede quando serve, facciamo le ripartenze quelle con tre passaggi che ho dei giocatori. Questo io volevo dire, Stefano, possiamo trovare un po' un mix,
10: certo,
1: non più
10: stiamo parlando
1: estremista come era prima a Napoli, ecco.
10: Secondo me ha la voglia nell'esperienza di quest'anno sua laziale, secondo me all'inizio lui pensava di non avere la squadra al suo livello. Poi dopo si è messo in carreggiata. Quindi possiamo dire che all'inizio ha partecipato pure lui a quest'annata un po', no?
1: Negativa, e poi dopo si è ripreso, ha capito, ha
10: mentre
1: sterzato.
10: A Napoli ritrova il suo livello. Io ti sto dicendo, di squadra, parlando di del lato di Sarri, sì, quindi sì, secondo me le motivazioni ce l'ha. Io non lo vedo,
1: non lo vedi
10: in disarmo,
1: non lo vedi
10: i titoli di coda, le tasse, okay, cose qua. No, perfetto, assolutamente.
1: Gaido, stavi aggiungendo una cosa, scusami che ti ho interrotto.
6: No, no, io mi riporto una statistica che mi ha fatto molto riflettere, che dimostra che sì, magari Sarri un po' è cambiato, ma si è adeguato anche alla squadra, chiaramente non poteva fare quel calcio di tu citavi, anche un pochino più ripartire in contropiede, perché se vediamo l'indice di pressing, cioè quanti passaggi prima di recuperare palla, che è un po' per renderci conto se il nostro occhiometro poi c'è il riscontro di quanto va in alto a prendere gli avversari, ultima è la Lazio e penultimo è il Milan, cioè Sarri Allegri, che tu non lo diresti mai senza il dato alla mano, però ha dovuto adeguarsi, no? Perché Sarri è stato nei primi magari a fare un certo tipo di gioco,
1: cioè, dipende
6: quindi per giocare per sfruttare la velocità di quelli davanti, non avendo giocatori tecnici, si è dovuto creare un po' di campo davanti, ha dovuto arretrare il baricentro, quindi esatto, è un Sarri che ha anche sconfessato se stesso, ma non certo, poteva fare altrimenti.
1: L'ha fatto anche per necessità, no Roberto? Penso che
6: negli
1: poi,
6: ultimi anni è stato
8: io obbligato. Ricordo le parole di Modric di qualche anno fa, quando c'era Ancelotti, che chiesero i giocatori al mister Ancelotti di fare una ventina di passi indietro nella fase difensiva, perché non riuscivano ad attaccare alti, non riuscivano a trovare la soluzione migliore per attaccare, per fare una pressione alta, quindi bisogna adattarsi poi ai giocatori,
1: le caratteristiche dei giocatori
8: e capire cos'ha. Secondo me Sarri ha un grande entusiasmo, un grande di gente che se ritorna a Napoli farà un mercato particolare e potrebbe ritornare il Sarri di qualche anno fa, o comunque adattarsi a quelle che sono le situazioni, perché effettivamente come diceva Stefano, ci vorrebbe una squadra per lui, una piazza per lui, quindi farebbe sicuramente bene, perché avrebbe un entusiasmo diverso.
1: Tanti messaggi, qualcuno dice: se fosse Inzaghi quello scelto? Quindi rispondo. Inzaghi? Piace a qualcuno? Fulvio?
11: Ma quale Inzaghi?
1: Inzaghi,
11: quale
1: Simone. Inzaghi? Simone, perdono.
11: Tra l'altro si gioca stasera, no? Se non sbaglio. No, domani, il Palermo gioca domani. E ha straperso l'andata.
1: Sì, Catanzaro è una grande possibilità, sì.
11: Non credo che onestamente, a meno che Inzaghi non decida di rinunciare a quella barca di soldi che sta guadagnando tutto sommato.
1: Guarda, mi permetto di dire che io l'ho sentito 20 giorni fa, Stefano, con un... lui mi ha detto: sta talmente bene lì,
11: credo.
1: Si è ambientato lui, la famiglia, ha detto: Marco, sto benissimo.
10: Un soggiorno,
1: io penso che lui in Italia in questo momento
6: è un bel contratto pure, no?
1: Sì, è un bel contratto, sta bene, la famiglia si è ambientata, i figli pure si trovano bene.
11: Pare che in Arabia Saudita si sci, che è una meraviglia,
1: apposta, quindi.
11: Ah, ci sono delle piste fantastiche.
1: Quindi io lo escluderei, Simone Inzaghi, da questa
11: Non credo che sia mai entrato nei radar.
1: No, assolutamente. Va bene. Tanti messaggi, dice Antonio di Milano: io quest'anno ho visto un Sarri che si è dimostrato un grande professionista dopo tutto quello che gli ha fatto Lotito e le promesse non mantenute, mercati disattesi, calciatori venduti a gennaio. E quindi vedi, c'è questo. Pensa che Baroni con la stessa squadra aveva il terzo numero per attacco alto e recupero palla, infatti la Lazio, che era poi la stessa di Sarri, fece 77 gol contro i 39 di quest'anno. Sarri, nonostante le colpe enormi di Lotito, è rimasto indietro, a mio avviso, scrive Ube. Beh, non è proprio una cosa, un messaggio da non considerare, quello che dice Ube. Lui, come hai detto te, io sono convinto che Sarri ha perso un po' di tempo all'inizio, perché voleva mettere quella sua idea, ha capito che questi possono fare questo che voglio io, e ha cambiato rotta. No,
10: ma era un po' sfiducioso, cioè all'inizio demoralizzato, col blocco del mercato, ha scoperto alcune cose, quindi i primi mesi è partito a folle.
1: Roberto, prima di salutarvi chiedo una cosa velocissima: secondo voi, parto da Roberto, ci potrebbe essere l'ipotesi di un Conte alla Juve?
4: Ma non lo so, ci potrebbe essere, ci va già l'anno scorso, già rifà, quindi potrebbe essere un ritorno, anche se appunto ormai parlano tutti di Conte in nazionale, quindi bisogna capire appunto poi se anche questo posto libero è importante per tutti quanti noi, quindi
8: Potrebbe essere anche quello, potrebbe essere. Anche se, sì, sì, potrebbe essere.
1: Fulvio, no, lo vedi uno scenario di questo tipo? Le parole di Domenica, dipende, di Spalletti.
8: Scusa, dipende, scusa, aggiungo, ma dipende anche, però anche dal discorso come finisce l'ultima partita di campionato, in che posizione si piazzerà la Juve.
1: Tu dici aspettiamo l'ultima. Aspettiamo l'ultima.
8: Mentre fuori dalla Champions League,
1: sì, molto probabilmente.
8: Gli allenatori di questo calibro vogliono fare le Champions, la Champions.
1: Fulvio, lo vedi uno scenario così? Le ultime parole di Spalletti hanno lasciato perplessità, no? Quando ha detto, dice, potevamo anche stare fuori dall'Europa League.
11: Sì, quella se la poteva risparmiare, dopo una simile partita e un arachiri di quelle dimensioni.
1: Non
11: no,
1: da Juve, non da Juve, un allenatore da Juve.
11: Non da Spalletti, cioè non l'ho capito, no? Per carità, però...
1: Lo vedi tu, Conte, lì?
11: Allora, guarda, se salta come lì, quindi a quel punto rifanno tutto per l'ennesima volta, sintomo di un problema profondo che ha la Juve da anni... Okay. Io non escluderei nulla, tra l'altro vado a memoria, l'ultimo a vincere fu proprio Sarri, giusto?
1: Sì.
11: O ricordo male, perché era l'ultimo ad avere una squadra di alto livello, questo va detto, ci mancherebbe.
1: Con un calcio lontano dal suo.
11: Ecco, esatto, questo secondo me è una riflessione che va fatta, sia al Chelsea, dove comunque vinse, e alla Juve, dove ha vinto. Sarri in entrambi i casi... comunque già aveva derogato a tantissimi
1: al sarrismo, esatto,
11: sì, tantissimi.
1: Vabbè, comunque vediamo,
11: sì, questo è cronaca,
1: sì. Antonio, tu lo vedi lì e poi ti saluto.
9: Sì, io non escludo nulla, anche perché noi sappiamo che Conte ama prendere delle situazioni dove c'è una cifra importante da spendere sul mercato, però non mi pare il caso della
1: non
9: Juventus,
1: mi sembra proprio
9: oppure ha fatto male e lui già se parte dal quinto, sesto, poi vediamo quello che succede, lui può dire comunque li ho riportati in centro, quindi è molto strategico, lo conoscete meglio di me, è molto strategico nelle scelte. A Napoli arriva dopo il decimo posto, quindi poi fa benissimo, però c'era una certa situazione favorevole. È chiaro che Spalletti ha un biennale, cioè ha rinnovato, a due anni di contratto sarebbe un ulteriore bagno di sangue per la Juventus, quindi, però lui è in stretto contatto con Chiellini, ma già dall'anno scorso, quando sembrava fatto il trasferimento.
1: Vediamo questo intrigo, questo incastro, come andrà a finire. Va bene, io vi ringrazio tanto Fulvio Giuliani, grazie Fulvio, un abbraccio.
9: Grazie a
1: Roberto Bottin, un abbraccio, a presto Roberto, e grazie anche al direttore Antonio Gaido. Ciao Antonio.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ne parliamo insieme a Lorenzo Di Benedetto, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon pomeriggio.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Lorenzo. Poi c'è il tuo amico, il compagno di avventura, Franco Piantanida. Ciao Franco. Ciao Franco.
10: Ciao Franco.
12: Ciao Frank.
1: Ciao Franco, ci sei?
12: Non ci saluta neanche.
1: Non ci saluta più. Franco, ci sei sì o no? Saluti sì o no?
13: Sto qua.
1: Non ti abbiamo sentito. Cioè,
13: io sono pronto. No, sai perché? Stavo cercando il mio file audio di agosto in cui dicevo che la Juve non sarebbe arrivata in Champions. Adesso continuo a cercarlo, però. Continuo a cercarlo.
1: Ma dove l'hai fatto sto file audio? Qui da noi?
13: A Maracanà con Marco Pippa, riconosci?
1: Come no? lo faccio trovare a Francesco Tringali, al di là del vetro. Gli diamo una missione subito.
12: Voglio raccontare un fatto increscioso che riguarda Frank Tanita.
1: Un fatto increscioso, benissimo. Allora, e poi salutiamo anche, chissà se ci racconterà qualcosa anche lui, Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
14: ben trovato.
1: Allora, lo vuoi raccontare adesso Lorenzo o dopo? Come preferisci?
12: Sì, ma guarda, è poca roba, ma chiaramente ci fa capire che tipo di personaggio sia.
1: Hai capito? Attacco diretto proprio, che ha fatto?
12: Allora, l'altro giorno mi è venuto tra i suggeriti di Instagram il buon Frank Piantanida, quindi gli ho messo il segui.
13: Non ha ricambiato.
12: Sono di quelli che sì, ok, va bene, allora sì, io sai, sono Frank Piantanida, quindi bene che mi segui, capito?
1: Hai fatto bene a svelare questo aneddoto, bravo Lorenzo, stavolta è stato lui.
13: Io ho visto la foto profilo, mi sono spaventato, perché ho detto, ma no, perché è grosso Lorenzo, ho detto, questo è, mi sono spaventato e ho detto, questo, ma questo è tirandestro, ma ammazza, cioè, non posso.
1: Vabbè, devi stare, no, devi stare, vabbè, ma è un gigante buono. Allora, dai, partiamo un po' con questo scenario di questi tre big allenatori, Sarri, Allegri, Conte. Sono partito dal pezzo, Lorenzo, che ha fatto anche Raimondo oggi su tutto Mercato Web, con le percentuali, prima l'abbiamo un po' analizzato uno per uno, però mi soffermo un po' su questi tre big che potrebbero, no, dar vita a parecchi spostamenti.